0: la radio libera di informare.
1: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
2: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
3: Certo che il Movimento 5 Stelle sarà anche cambiato, come dice Toninelli. Una cosa che non è cambiata: l'odio viscerale di tutta la stampa italiana, di tutto l'establishment informativo verso il Movimento 5 Stelle. Questo Toninelli non se lo chiede. E me questo invece rappresenta proprio il viatico per capire che il movimento è sulla strada giusta e sta avanzando sulla strada giusta. Certo, tutti si rinnovano, ma l'aver risvegliato Toninelli, e perché si è risvegliato Draghi, che dà consigli alla Schlein, e in sintonia si risveglia Grillo, e questi ottuagenari che escono fuori dalle tombe per dare contro al movimento, e tutta la stampa è felice di dare spazio e di dare voce a questa gente qua, e ci sono le interviste a Di Maio, l'intervista a Toninelli, ma ancora Toninelli, un rancoroso e basta. No, siamo proprio sulla strada giusta. Se tutti sono contro, vuol dire che facciamo ancora paura, e questo mi conforta. Donato da Roma.
4: Buongiorno, Enrico di Roma. Certo, difficile sentire certe parole da Bardi sul giornalismo, dopo l'intervento di ieri su Ranucci, che fa tutto il maestrino quando uno lascia queste registrazioni, lascia messaggi, fa tutto il maestrino dopo, però lui non le verifica, perché ha definito quel giornalista che si è fatto l'autoattentato, ha definito collaboratore, ma più di una volta, collaboratore di Report. No, era un segnalatore, che è cosa ben diversa. Io spero che Ranucci gli porti via tutto a Bardi, tutto gli deve portare via per quello che ha affermato ieri, che si dovrebbe vergognare di quello che ha detto. Ma come? Condanna i sistemi Report, Iene, e poi ieri si è comportato in maniera vergognosa. Guarda, veramente spero che Ranucci gli faccia causa civile, gli porti via tutto a Bardi, pure l'albergo che c'ha.
5: Buongiorno Luca, un dato: sapete quanti immigrati clandestini sono entrati da quando abbiamo il governo Meloni? 395.704. Sono dati del Ministero dell'Interno, ripeto, 395.704 immigrati clandestini.
6: Allora, rieccoci, ci piacerebbe anche qualche vostro messaggio per Franco Baresi. Una precisazione da filologo: era al Mondiale di Spagna, 22enne peraltro, però era riserva, aveva davanti il monumento di Scirea, ma c'era. Esserci nella vita è una storia molto importante, e lui pensa, scelto, cresciuto, fu scartato dall'Inter ed ebbe un fratello che giocava, Giuseppe, che giocava nell'Inter, hanno fatto pure i derby in famiglia. Caro Giuliano, questa è la grandezza della vita.
7: Evidentemente delle famiglie di calciatori, ma la vera grandezza io la riconosco in un grande analista che lascia le ferie pur di tornare a dare un saluto prima delle nostre di ferie agli ascoltatori e alle ascoltatrici dell'Attimo Fuggente e cercare di spiegare.
6: Ma il più grande analista geopolitico vivente.
7: Il più grande, esatto. Ma io lo metterei anche tra quelli passati al mondo di più, direi solo il più grande, perché c'è il professor Andrea Margelletti.
8: Buongiorno a voi, però io proprio iniziare le ferie con un coccodrillo, io cioè io mi voglio bene, ma stiamo camminando su un confine sottile, ecco.
6: Porta poi bene, si sa che non è lui veramente che scrive i testi, è tutto sua moglie, lui è telepilotato col Phonak, con l'auricolare, però è molto efficace Giuliano, molto molto
8: sì, però soprattutto una parola per Franco Baresi, che è uno che ha portato tanto onore al nostro paese, campione vero, una persona seria, uno che sui giornali ci è andato solo ed esclusivamente per i meriti della sua attività e non per altre
6: Bravo.
8: Cose.
7: E giungiamo, ovviamente.
8: La grandezza della normalità, no? Perché chi è, non ha bisogno di sembrare.
6: È vero, è un titolo, professore, è un campione normale. Sì, questo era.
7: E così l'abbiamo assoldata anche come editorialista, professor Margelletti, ma ci aiuti a comprendere le ultime fasi del conflitto infinito e soprattutto degli incontri misteriosi, l'incontro Trump-Zelensky, poi quello Trump-Netanyahu e poi è saltato l'incontro tra tutti e tre. Che cosa è successo?
8: Allora è successo probabilmente, innanzitutto è successo che, come vediamo, questo conflitto, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, che è stato avviato diciamo sulla spinta degli israeliani, diventa sempre più difficile da spiegare agli americani stessi. Questo è il vero grande problema. Cioè, gli americani, l'amministrazione Trump si è fatta portare dentro un'avventura fidandosi delle valutazioni israeliane, e in realtà adesso si trova in un pantano dal quale è incomprensibile per loro uscirne. Ecco, questo è un grande problema. L'altra cosa è che il Presidente degli Stati Uniti si sta forse lentamente rendendo conto che desiderare qualcosa non vuol dire necessariamente ottenerla, e questa è una cosa che magari si lo capisci da bambino, alcuni lo capiscono magari pochino più tempo dopo, e questo vuol dire che dire faremo finire la guerra in 24 ore, Putin vuole la pace, non è proprio così. E per quanto attiene all'incontro a tre, Trump, Netanyahu e Zelensky, va detto per dovere d'onestà che da quando il 22 c'è stata l'invasione dei russi dell'Ucraina, gli aiuti israeliani al governo Zelensky, all'Ucraina, sono stati praticamente zero. Quindi probabilmente tra il presidente Zelensky e il primo ministro Netanyahu diciamo non c'è un grande feeling, ecco. Forse alcuni incontri sono anche inutili, perché onestamente cosa c'è da chiarire quando tutto è chiaro?
6: Professor Margioletti, senta, ma c'è una possibilità per cui quella guerra può cambiare? Cioè, abbiamo visto tre stop and go, tre interventi, tre diverse tregue poi violate, una a metà. Alla fine l'America si ritrova di nuovo in battaglia. Non c'è una possibilità militare di espugnare lo stretto?
8: Prima di tutto, perché l'abbiamo detto tante volte proprio grazie ai vostri microfoni qui, chi non fa passare le navi non sono gli iraniani, ma sono gli armatori, perché è l'armatore che dice non partire, perché nel momento in cui sente che c'è la possibilità di un rischio per questioni assicurative, per questioni umane del proprio personale e così via, decide di bloccare, di dire alla propria nave di non fare. E quindi il problema non è un punto di vista militare. Lo stretto, gli americani dicono che è aperto in continuazione, ma basta anche soltanto la minaccia di una mina che le navi non passano. È un'operazione straordinaria iraniana, fatta tutta non sulla sostanza ma sulla paura della percezione.
6: Sì, però perché mantengono il controllo, perché hanno le mine, hanno i barchini, cioè voglio dire, non esiste una possibilità che l'America riesca con maggior potenziale, maggior impegno, la collaborazione dell'Arabia Saudita a espugnare ed avere il controllo?
8: Direttore Telese, negli ultimi mesi abbiamo visto normalmente, come diceva correttamente lei, tante volte lo stop and go, no? Pace, poi sì, si riparte con i bombardamenti.
6: Sì.
8: Evidentemente c'è qualcosa che non funziona nelle procedure di targeting americane, perché o continuano a bombardare le stesse cose. Il problema è che come fai con un cannone a distruggere le zanzare? Perché quando lei parla di barchini, sono veramente barchini, e il problema è che la struttura militare americana è studiata, organizzata ed efficace contro un nemico di un certo tipo, ma semplicemente, certo, se il nemico non si vuole arrendere, questo è il problema. Gli americani hanno creduto che loro si sarebbero... Ma non è detto che qualcuno già non ci sia nell'area, e qua la chiudo.
6: Ma non avevano l'esperienza degli Houthi, cioè l'Arabia Saudita sostenuta dagli americani aveva combattuto una guerra simile contro gli Houthi e non era, sì, riuscita a vincerla.
8: E beh, se gli Houthi ci sono, tanto vinti non si sono sentiti. Quindi gli Houthi ci sono estremamente combattivi, abbiamo una missione anche dell'Unione Europea a quale partecipa l'Italia sulla libertà di navigazione nel Mar Rosso, proprio perché gli Houthi, nonostante l'intervento massivo dei sauditi, ancora ci sono, come dice la canzone, alive and kicking, ci sono e sono estremamente reattivi.
6: Citati. Ma e l'alleanza con i sauditi non porta qualcosa in più, che ne so, truppe da usare come testa di ponte? No, gli sauditi non hanno un buon esercito.
8: Allora andiamo alla prossima domanda, ecco.
7: Allora questa gliela faccio io, tra le dichiarazioni sempre poco comprensibili del Presidente degli Stati Uniti. Adesso l'ultima è che è stato raggiunto, che sarebbe stato raggiunto, un accordo per il disarmo completo di Hamas, però Hamas non ha ancora risposto.
8: Sì, ripeto, sono estremamente affascinanti le dichiarazioni dell'amministrazione Trump, però bisognerebbe anche sentire gli altri. Allora, la vera domanda è: Hamas senza le armi può continuare ad esistere? Cioè Hamas non sta facendo un'operazione come l'IRA, la componente militare dello Sinn Féin, che poi, certo, guidata dalla componente politica, hanno fatto un accordo con gli inglesi e si è normalizzato, perché era proprio diverso anche la tipologia di conflitto. E Hamas continua ad esistere perché non ha un senso fuori del perimetro del gruppo militante armato, tutto qui.
7: Senta professore, ma a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca qualche volta. Ma non è che la situazione a Hormuz è in gran parte dettata da ragioni economiche diverse? Penso ad esempio al monopolio assicurativo dei Lloyd.
8: Guardi, secondo me, allora, la valutazione che lei ha fatto è semplicemente geniale, però credo che questa sia una questione che è più attinente a una vicenda di alcuni anni fa, cioè quella della pirateria, se lei si ricorda, sono noi pirati somali e quanto altro. La questione di Hormuz, secondo me, è molto poco inglese e molto israeliana.
6: Molto chiaro. E invece il rischio di un coinvolgimento dell'Iran e dell'Ucraina per via degli affondamenti delle navi iraniane sul Caspio, cioè sulle altre vie che in qualche modo alimentano, detto, l'Iran malgrado il blocco americano?
8: Beh, teniamo conto che i droni che per anni hanno devastato le città dell'Ucraina, e non solo le città, cioè gli Shahid e poi nella versione Gheran fatta dai russi, insomma, senza entrare in tecnicismi totalmente inutili.
6: Sì, sono made in Iran.
8: Sono made in Iran, quindi devo dire che gli iraniani non vincono proprio il premio della gente più, come si può dire, amici. Più simpatica per gli iraniani, per gli ucraini, ecco.
6: Ed sì, evidentemente, dico, c'è il rischio,
7: sa qualcosa di più.
6: C'è il rischio che possa estendersi un altro quadrante e questo conflitto regionale si allarga sempre di più?
8: No, io credo che noi stiamo vivendo in Asia, in Medio Oriente, in Europa lo stesso conflitto, e che abbiamo paura di riconoscerlo, perché questo dovrebbe far sì che se ne prenda, come posso dire, atto, e che quindi ci si comporti di conseguenza. E invece noi continuiamo a dire: ma ci sarà la tregua, finirà e quant'altro. Cioè, signori, noi continuiamo a discutere nel 2026 se sia opportuno o meno aumentare il budget della difesa per difenderci meglio, nonostante quotidianamente, quasi quotidianamente, droni e missili russi cadano in paesi europei e della NATO. Quindi il problema non sono i missili russi, il problema siamo noi che non vogliamo vedere le cose come stanno, no? Perché come certi mariti, cioè? Come certi mariti che si comportano in maniera indegna nei confronti delle mogli, e poi quando tornano a casa un giorno dopo anni e anni di soprusi trovano la casa vuota, una lettera in cucina con scritto: finalmente ho avuto il coraggio di andarmene, e dicono: ma sono stato un bravo marito, andava tutto bene. Ecco, noi continuiamo a illuderci che le cose vadano bene perché abbiamo paura di vedere le cose come stanno.
7: Adesso io vado veloce su questa sua ricostruzione un po' sessista della politica internazionale, e le faccio una domanda invece, professor Mangelletti, sull'esclusiva che pubblica oggi il Wall Street Journal, e cioè la figura di Meredith O'Rourke, la principessa delle tenebre, come viene soprannominata e chiamata, e cioè la donna che avrebbe realizzato il desiderio del presidente di, cito tra virgolette, estorcere centinaia di milioni di dollari alle aziende per i suoi progetti. Il capo vuole questi soldi, in retroscena dell'operazione di raccolta fondi senza precedenti di Trump. Ma davvero, a parte lui, non è che dietro ci sono solo e soltanto i denari?
8: Per Trump la componente economica è fondamentale, determinante, ma ricordiamoci, è il paese dove il capitalismo ha trovato la sua applicazione più marcata, quindi ci sarebbe anche da stupirsi se la componente economica fosse avulsa dalle scelte politiche di un presidente degli Stati Uniti. Diciamo che magari Trump rispetto a Eisenhower è un filo più marcato, però tutti i presidenti degli Stati Uniti, ripeto, stiamo parlando del paese del capitalismo, guardano gli aspetti economici con particolare attenzione.
7: Mi pare bene, chiarissimo. Allora, grazie professor Mangelletti, buone vacanze, buone ci sentiamo vacanze immancabilmente al ritorno.
8: Io vi ringrazio, buone vacanze a voi, buone vacanze soprattutto ai vostri ascoltatori, e mi mancherete moltissimo.
6: Grazie, grazie, buongiorno. Giuliano.
7: È bella questa inchiesta del Wall Street Journal sul Meredith O'Rourke, merita veramente di essere letta e approfondita, la consiglio davvero ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. E noi, caro Luca, siamo arrivati.
6: Degli estratti.
7: Lo farei volentieri se non avessimo anche noi il dominio del capitalismo in questa radio che ci impone di mandare la pubblicità alle 8:30, cosa che noi in maniera puntuale
6: ci fermiamo,
7: facciamo
6: pochi istanti e poi torniamo con Giuliano Guida Rourke.
9: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334-1111-622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
12: Sono le 2:23.
11: Giornale Radio.
12: Meteo.
13: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
16: Buongiorno, io Franco Baresi lo ricorderei con pochissime parole il titolo della sua autobiografia, Libero di sognare. Credo che sia proprio la frase più bella per lasciare un ricordo di Franco Baresi. Libero lui di sognare, libero lo era nel campo di calcio, il suo ruolo era il libero, e di sognare da bambino orfano che viveva in una casa senza acqua calda, fino a diventare un campione, una stella mondiale, e anche libero di far sognare tutti i suoi tifosi, tutti quelli che gli volevano bene. Io non seguo il calcio, ma in casa mia sentivo mio fratello, mio cugino, gli amici, i miei fratelli, insomma tutti quanti avevano questo senso di rispetto, quasi di deferenza. Ecco, io che non ho mai saputo niente di calciatori sapevo tutto di Baresi, che era un libro che aveva il 6, tutte queste cose, quindi libero proprio di aver fatto sognare tutti. Ciao Eva.
17: Buongiorno Luca, questa mattina le prime pagine dei giornali mostrano questa foto drammatica e non posso non pensare, anche parlando di Grillo in questi giorni, tra ieri e oggi, alla traversata inutile che promise Grillo sullo stretto di Messina. Ecco, mi viene quasi naturale confrontare la drammaticità di queste scene, di queste persone costrette ad attraversare lo stretto di Gibilterra, e il macismo dei politici come Vannacci che sfida Renzi a fare una nuotata, o come Grillo stesso che attraversa lo stretto, e penso l'inutilità dei politici. Riguardo invece a Travaglio, sono sconvolto dal fatto che Travaglio abbia dichiarato in un'intervista alla Cabello che non tifa contro la nazionale e gode quando la nazionale perde. Io sono allucinato da un'aberrazione simile.
7: E ti dovrai far forza, non credo che sia tra le più clamorose. Torniamo in diretta, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, e ora andiamo a fare un po' di politica nazionale, o meglio a sentire qualcuno che fa politica nazionale. È tornato il vicepresidente della Camera, l'onorevole Giorgio Mulè. Buongiorno.
18: Buongiorno a lei e al collega Telese. La mia giornata oggi comincia con lui e finirà con lui, pensi che bello.
6: Buongiorno, e cosa, sì, vuole, lo so, cosa vuole di più? A me succede tutti i giorni questa giornata per Mulè.
18: Ecco, infatti è una giornata.
7: Le dico cosa ha detto Angela Merkel e ha ripetuto Giannini ieri proprio in onda. Wir schaffen das, ce la faremo.
18: Arrivare
6: alla fine della giornata.
7: A resistere a Telese dalla mattina alla sera. Senta, il manifesto di oggi lo citavamo prima, Travolta titola con una foto di Meloni, Salvini e Tajani, travolti da un insolito destino, ricordando il famoso film di Lina Wertmüller. Ma forse non era meglio titolare con quello di Scola, C'eravamo tanto amati.
18: Non lo so, comunque sono entrambi titoli belli, titoli giornalisticamente intriganti. L'insolito destino non è insolito, perché era un destino che avevano scritto insieme per governare la legislatura, e ci siamo riusciti senza crisi di governo, ma garantendo, i dati di ieri sul prodotto interno lordo, sull'occupazione lo dimostrano, un'Italia che al netto delle polemiche, per carità, delle divisioni, è un'Italia migliore rispetto a quella del 2022, quindi è un bel destino, un destino, è un nuovo cinema paradiso, diciamo, altro che insolito destino, ecco.
7: Proprio paradiso non glielo auguro per la simpatia che le porto, ci sarà ancora qualche anno da fare su questa terra. Senta, però ci sono problemi,
18: un onesto purgatorio.
7: Ci sono tanti problemi, è inutile che ci andiamo sui dati economici buoni ma non buonissimi, nel senso che sono inferiori a quelli del resto d'Europa, che ieri sono stati resi noti e pubblicati, però è il caso Dalmastro e le intercettazioni, su cui ovviamente noi vogliamo sentire nuovamente lei, la legge elettorale, insomma. Non mi sembra un momento idilliaco per la maggioranza di governo.
18: No, mi lasci dire, a proposito dei dati di ieri, i dati di ieri è vero che a livello europeo segnarono uno 0,2, ma bisogna vedere la serie storica, bisogna vedere l'Europa quanto è andata indietro, quanto ha corso meno rispetto all'Italia, cito la Germania, la Francia, gli altri paesi che sono stati indietro e adesso hanno finalmente, meno male, una ripresa. Su tutto il resto, per carità, le intercettazioni per me era un capitolo chiuso quando venne introdotta quella norma che invade in maniera indiscriminata la vita di ogni persona, e l'inammissibilità sancita dal Presidente della Russia quantomeno impone anche a chi l'aveva proposta una riflessione che non potrà essere quella che ritornare sui loro passi e capire che quella è una norma che va contro i principi della Costituzione, che è palesemente incostituzionale e che non può essere, come dire, non può passare perché ce lo chiede una volta l'Europa, qui ce lo chiede il procuratore antimafia che ha legittimamente chiesto quella misura, e legittimamente uno gli risponde: guarda, non si può fare, vediamo di trovare dei correttivi per consentire di andare oltre, però già adesso, se uno mentre parla al telefono perché è indagato, per abbigiato, parla di corruzione, il PM che ascolta quella telefonata apre un fascicolo e usa quella intercettazione. È banale, si fa e si può fare, non capisco la cosa. È come il discorso dell'intelligenza artificiale, ci indigniamo per uno scopo preventivo dell'intelligenza artificiale, secondo me ha ragione, e non ci indigniamo per una intercettazione a scopo preventivo nella vita delle persone. Allora mettetevi d'accordo, lo dico alla sinistra, o i principi di garanzia valgono sempre, non possono valere a corrente alternata.
6: Giorgio Mulè, per te, a proposito del punto di maggiore frizione che è emerso fra Forza Italia e gli alleati di governo, Il Foglio ha scritto della legge elettorale che Forza Italia non accetterebbe in nessun modo, come dire, il testo che emerge se al Senato resterà il famoso emendamento sulle preferenze. Non so se ci può dare la risposta vera, sincera, che ha in mente, ma qual è la verità? Sbaglia Il Foglio o no?
18: Io non so qual è la verità, so qual è quello che io penso e quello che viene condiviso anche da senatori e deputati, e cioè che quell'emendamento nasce male perché non è un emendamento su un punto fondamentale e centrale della legge elettorale che è stato condiviso con tutta la coalizione, ma nasce già monco perché non sottoscritto da tutti. Io ritengo che c'è lo spazio per trovare, anche nell'interesse della costituzionalità della legge rispetto all'alternanza di genere e al resto, una misura e un compromesso, chiamatelo come volete, che consente da una parte di sottolineare il concetto delle preferenze e dall'altra di garantire la costituzionalità e quindi che i diritti che le donne giustamente hanno rivendicato in maniera trasversale possano trovare spazio. Cioè non è un problema di non approvare quella legge o di essere contrari alle preferenze, nessun problema sulle preferenze, normiamolo in maniera che anche costituzionalmente sia riparo da rilievi. Tutto qui, e secondo me si trova questa mediazione.
7: Senta, noi un po' di fantapolitica sulla legge elettorale ce la siamo fatta, ma neanche troppo fanta. Secondo me, se verrà approvata questa legge, cioè con questo impianto, al suo partito, a Forza Italia, converrà rimanere fuori dalla coalizione. Se nessuno arriva al 42%, cosa probabile se Forza Italia non entra, e se ci sarà Vannacci da una parte e Di Battista dall'altra, la legge diventa proporzionale e Forza Italia diventa, in tutti i sensi che la parola può comportare, centrale.
18: Ma guardi, io non ragiono di fantapolitica, io ragiono di politica e ragiono su un patto di lealtà di una federazione del centrodestra creata da Berlusconi nel 94. Ragiono su una coalizione che ha garantito i 4 anni e ragiono su una coalizione che, se si dovesse disgregare anche per calcoli elettorali e di convenienza diciamo personale, tra virgolette, dei partiti, perderebbe il suo senso e il suo significato di essere. Quindi non mi pare, ed escluderei, ma parlo perché a titolo personale, un'eventuale uscita di Forza Italia dal centrodestra, essendo il partito che l'ha creato il centrodestra. È come se tu uccidessi i tuoi figli in culla, mi pare veramente un non senso, quindi lo escluderei totalmente. Altro discorso è quello di ragionare
7: proprio in culla, no,
18: sul Vannacci. Prego.
7: Va bene uccidere i propri figli come paragone, ma proprio in culla no, perché ormai siete in una fase, diciamo, di grande maturazione, quasi verso quasi una maturazione molto avanzata, ecco.
18: No, era riferito alle nuove elezioni. Chiedo scusa, non sull'età anagrafica, che insomma è un bel 35enne oramai.
7: Luca.
18: bello, alto, snello, è un bel ragazzo.
7: Dicevo mio amico, a chi piace il genere, comunque. Senta, invece ha fatto bene a tornare sui suoi passi, a fare mea culpa il ministro Nordio sulla vicenda al Masri.
18: Ma guardi, lì c'è stato, come dire, quello che è successo, l'abbiamo visto tutti, bisogna inquadrare la questione nel momento in cui accade la vicenda al Masri, come ci arriva dalla Germania, come ci viene inviato con le famose red, blu, le bandierine modello, come dire, marina, che vengono alzate e abbassate. Venne fatto un pasticcio dall'Interpol, venne fatto un pasticcio dalla Corte Penale Internazionale. Segnalo sommessamente che quello che ci dicemmo qualche mese fa, io e voi, sulla non trasparenza di quella corte, ahimè, è stato sancito anche da Telese. Mi attaccò sul fatto del garantismo. Io sono garantista, e guai, lo sapete, mi siete in dubbio,
7: ma lui no.
18: Quel procuratore non era esattamente, come dire, una bellissima persona. Adesso si è dovuto dimettere a seguito di quell'inchiesta, però questo, diciamo, è all'atere, è proprio sul funzionamento della corte. Quello fu un pasticcio generato da una pessima gestione da parte degli organi internazionali. Bene facemmo, lo ribadisco, a rispedirla indietro, perché se non l'avessimo rispedita indietro avremmo messo davvero in pericolo di vita, ripeto, in pericolo di vita, diverse decine, se non centinaia, di nostri connazionali che sono impegnati in Libia. Bene facemmo, e adesso è giusto anche applicare ciò che la Corte Costituzionale ci ha chiesto, e quindi bene ha fatto il Ministro di mettere le carte alla Procura Generale per la richiesta d'arresto.
6: Ma ieri sono rimasto un po' stupito di questo Tajani vannaccizzato. Tant'è vero che guardavo il comunicato e dicevo, ma ci sarà un errore, sarà un comunicato di Salvini.
18: No, Luca, ti prego.
6: E invece ho visto che per lo sbarco a Ceuta, che è sì politicamente dal punto di vista della geografia Spagna, ma è un enclave in Africa, quindi lo sbarco di migliaia di migranti probabilmente mandati dal Marocco per i soliti calcoli di pressione, quindi lo sbarco in Africa, nel continente africano, non solo Salvini, ma un comunicato fotocopia di Tajani, cioè sospendiamo Schengen per impedire che invadano l'Italia. Ora purtroppo, o per fortuna, separano 14 chilometri di mare con delle correnti terrificanti, quelle si chiamavano proprio le colonne d'Ercole. È mai possibile che un uomo come Tajani dica aiuto, bisogna sospendere gli accordi di libera circolazione di Schengen? Io proprio mi metto le mani nei capelli, moriremo vannaccizzati, solo Muller resterà libero.
18: No, Muller è libero. Poi vi invito a ricordare ciò che avvenne in un recente passato, quello che avvenne con i profughi curdi, con i profughi siriani, che erano assai lontani, non c'erano le colonne d'Ercole, ma c'erano qualche migliaio di chilometri che li separavano, ciò che fece la Germania, ciò che fece l'Europa. Vi ricordo ciò che avvenne con gli albanesi nel 1990, che riguardava direttamente l'Italia. Quelle sono bombe demografiche che non bisogna sottovalutare. Quindi, siccome sulla gestione di Ceuta e di me e delle altre enclave c'è stata, secondo me, una gestione dissennata, così come spesso c'è una gestione dissennata al confine della Liguria con la Francia, mi riferisco a Ventimiglia e metodi che usa la polizia francese per rispedirci indietro gli immigrati, o ci si mette d'accordo su politiche migratorie che tengano conto delle esigenze di sicurezza. Non si tratta di buttarli a mare, si tratta di mettere un principio secondo il quale può arrivare chi ha diritto e chi deve stare. Se arrivano decine, centinaia di migliaia di persone, mi spiegate come riusciamo a gestirli incontrollati se non c'è, se non si mette un freno? Scusate, mi pare, come dire, una logica che obbedisce non alla legge del taglione, ma alla legge
6: ma sono arrivati in Africa. Cioè io veramente credo che a Palazzo Chigi o girano la cartina e scoprono che sono arrivati sotto.
18: L'Africa oramai è Europa, ma tu mi insegni che la
6: è molto bello, vedi, se uno gira la cartina l'Africa diventa Europa,
7: l'Africa rimane Africa. Allora onorevole, giusto per il rispetto dovuto alla geografia, dal punto di vista proprio del barchino Ceuta, che è un'enclave in Africa, lo dico anche per gli ascoltatori che hanno pensato poc'anzi che avessero attraversato lo stretto di Gibilterra, è più lontana dal punto di vista fisico dall'Europa di quanto non siano le coste del Marocco.
6: No, ora seriamente ha così ragione Giuliano, onorevole Mulè, che io è così potente il potenziale, come dire, di suggestione del centrodestra, che io ho ricevuto messaggi di amici miei convinti che 2000 migranti fossero sbarcati in Europa, e questo è incredibile. Il ministro degli esteri italiano dice che bisogna sospendere gli accordi di Schengen.
18: Sì, l'unica cosa da non fare, perché sarebbe irresponsabile, è far finta che questa cosa non sia avvenuta, che sia un problema della Francia. Cioè o ci si mette in testa che il problema di Ceuta, che è lontana qualche centinaia di miglia nautiche rispetto agli altri paesi, ok, così mettiamo a posto la geografia, è una potenziale bomba dal punto di vista della gestione sociale di queste persone, o se facciamo finta di nulla della serie, ma che me frega, tanto stanno in Africa, ic sunt leones, è la cosa più sbagliata che si possa fare.
6: No, ma voglio dire, la Spagna che dovrebbe fare? Doveva sparare su quelle persone mentre erano in acqua?
18: La sinistra
6: quando si dice gestione dissennata, quando Salvini dice Sanchez, re del Marocco, colpa sua. Ma veramente siciliano. Se arrivano 2000 persone a Ceuta, come sono arrivate a Lampedusa,
18: guardi,
6: si gestiscono, non è che gli spari addosso con la mitragliatrice.
18: Aspetti, scusi, il tanto adulato Sanchez, il modello schleiniano della sinistra, cosa fa su Ceuta? Manda l'esercito.
6: E allora, fa benissimo.
18: Fa benissimo. E quando invece noi mandiamo la marina o i nostri a fermare i barchini, invece siamo i cattivoni che le buttiamo a mare.
6: Mettetevi no, ma ci sono 2000 persone a Ceuta e manda l'esercito per gestire quelle persone come è giusto. E antidemagogio. Allora, che doveva fare? Ma io voglio capire cosa volete.
18: Ma come?
6: Volete anche voi
18: che su questo, come dire, è un nervo scoperto, che perché se Sanchez manda l'esercito fa bene, se l'Italia manda le pattuglie della Marina o della Guardia Costiera a fermare i barchini, che molto spesso peraltro sono aiutati tra virgolette dalle ONG, no, allora siamo i cattivoni. E perché non li fanno arrivare in Spagna? Perché non li scortano in Spagna da Ceuta, se quello è il loro? Perché manda l'esercito e non la Croce Rossa a prenderli e a portarli in Spagna? Me lo spiegate?
6: Ma sta
18: voi
6: facendo
18: perché
6: tutto da solo, onorevole Mulè, oggi sta facendo tutto da solo.
18: No, siete voi.
6: Nessuno ha detto che non bisogna mandare mezzi e persone. Stiamo dicendo che non c'è questo rischio di invasione che porta il ministro degli esteri, il ministro Salvini e tutto il governo a dire sospendiamo gli accordi di Schengen, cioè blocchiamo la mobilità in Europa.
18: Come poi, la Spagna proprio ha bloccato Schengen più volte con l'Italia per alcune decine di persone che dall'Italia passavano in Francia, hanno bloccato Schengen, il vostro amico Macron ha bloccato Schengen più e più volte perché a Ventimiglia c'erano alcune decine, chiaro, di persone. Adesso vi adombrate perché di fronte a una bomba demografica, diciamo, attenzione amici, o si fa una strategia condivisa oppure si blocca il confine. No, quello invece è un attentato ai diritti umanitari. Ma spiegatemi, ma la ratio dove sta? Dov'è?
7: No, chiedo, e la domanda è per te, Luca.
6: Sì, sì, io so che Noele Mulè a volte, e questo è il dramma del politico, deve sostenere opinioni che non condivide, come direbbe Altan, e lo
8: vero.
6: Rispetto. Gli voglio bene, lo stimo e lo rispetto. La prossima volta passeremo con la mitraglia, li crivelleremo quando sono in acqua, così Tajani e Salvini vannaccizzati, i poverini saranno più sereni. E
7: comunque stai tranquillo che stasera
6: morti che galleggiano, eh?
7: Stasera l'onorevole Mulè ha promesso di metterti le mani addosso e io non voglio essere terzo in questa corrispondenza di amorosi sensi, quindi onorevole Mulè la lascio a queste romanticherie, le auguriamo anche buone vacanze e ci sentiamo
8: buone
7: immancabilmente a settembre.
8: Grazie di esistere con la vostra
6: buongiorno, buon lavoro e auguri per stasera.
8: Grazie.
7: Quando vi metterete le mani addosso, pensa tu che bello.
6: Però,
7: e meno male.
6: Scusami, Giuliano,
7: sì,
6: io devo dire questo,
7: prego.
6: Punto. Sono contento che hai tenuto democraticamente, perché questa idea della sospensione di Schengen verranno tutti mangiati da vannacci, capito? Questo lo sappiamo, no?
7: Allora, io
6: perché
7: di vannacci non mi occupo, ti dico che cosa penso.
6: Quello non ha neanche
7: Schengen.
6: Commentato.
7: Cioè,
6: la cosa buffa, Giuliano, è che Vannacci ieri non ha neanche commentato.
7: Vannacci è un argomento
6: al mare con le pinne nel boccaglio su tutt'altro, non ha neanche bisogno
7: che,
6: di commentare
7: che,
6: se li mangia
7: che state valorizzando voi. Però sulla vicenda sulla sospensione di Schengen, che evidentemente è una ridicolaggine, perché insomma la geografia va in qualche modo studiata, e se voi potrebbe essere l'occasione buona questa dei migranti di Ceuta che arrivano a Ceuta per far capire alla Spagna che tenersi un pezzettino di Africa è antistorico oltre che inutile, e potrebbe perfettamente restituirlo al Marocco. E il mondo rovesciato è quello che tu non comprendi, perché tu hai delle
6: quindi
7: categorie che
6: rimangono fisse. Quindi sei col nazionalismo marocchino, voi stai rivendicando come irredentista la fine del colonialismo a Ceuta e Melilla.
7: Ma da tempo, non da adesso. Però se tu mi lasciassi concludere un ragionamento, comprendo che possa essere imbarazzante per te stare zitto per 40 secondi, se mi lasciassi concludere ti direi anche che l'immagine di ieri non può essere trascurata, non per il pericolo di Schengen, non per il pericolo di 2.000-4.000 persone che arrivano, ma perché una forza organizzata di migliaia di persone che si buttano in acqua, affrontano pericoli, una quantità notevole sono morte per arrivare in qualche modo in un brandello d'Africa che si chiama Europa, come Ceuta o come Melilla, servono a farci comprendere che 2 miliardi di persone che vivono nella fame, nel caldo, tra le guerre, che sono giovani e forti e che vogliono andare verso un continente di 450 milioni di vecchi molto ricchi, avrà buon gioco a farlo. E o si comprende come governare il sistema e come tradurlo in una modalità razionale che non sia quella di far entrare tutti indiscriminatamente o quella di sparare a mare sui barchini, o non si capisce questo, o il fenomeno avrà la prevalenza. Ecco quello che mi sembra opportuno dire sull'argomento, altro che affrontarlo come sempre come strumento per la misera campagna elettorale italiana.
6: Non c'è dubbio.
7: E dopo questa straordinaria testimonianza,
6: ci arrivano delle immagini della notte in cui ci sono scontri a Ceuta, ci sono auto rovesciate e fiamme, questo per dirlo.
7: E per dirlo, bene e meglio, arriva Alberto Fazzolo.
11: Buongiorno, bentrovati. Sottoscrivo la mozione Guida Bardi e aggiungo pure l'eventuale ritiro degli inglesi da Gibilterra.
7: E visto che ci siamo anche dalle Falkland, è così, abbiamo rimesso un po' tutto
11: Malvinas.
7: A posto. Sì, le stesse, Falkland o Malvinas, che tu voglia chiamarle. Vai con il tuo notiziario perché il tempo è tiranno.
11: Il tempo è tiranno, per me ultima puntata per le vacanze, quindi inizio già con un saluto agli ascoltatori e li lascio con dei grandi dubbi. I dubbi sono sulla condotta di Trump, che non ci fa capire assolutamente nulla, perché ha millantato questo accordo per il disarmo di Hamas, però sostanzialmente quasi tutte le parti, sia quelle palestinesi che l'israeliane, l'hanno smentito. E quindi di cosa si tratta? Quindi, appunto, di un accordo per il disarmo di Hamas, che avrebbe come contropartita a disarmo completamente effettuato il ritiro degli israeliani da Gaza. Hamas accetterebbe mai una cosa del genere? Ovvio che no, non potrebbe esistere un'ipotesi del genere. Quindi cos'è successo? Questa pare che sia una proposta del Board of Peace, che presenterà poi nel giro di pochi giorni al prossimo vertice del Cairo, dove gli emissari del Board of Peace si incontreranno anche con gli emissari di tutte le organizzazioni palestinesi e insieme la valuteranno. Quindi non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza per la trattativa, e Trump probabilmente non ha colto bene la differenza tra queste due cose. Mentre più inquietante è il discorso sulla licenza per i missili Patriot, di cui abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi, concessa all'Ucraina dopo l'incontro a Washington tra Trump e Zelensky, e Trump in un'intervista ieri sera ha ritrattato e dice che ancora non ha deciso, e quindi getta un po' nel caos. È vero pure che tutto che nel frattempo era successo un fatto abbastanza nuovo, cioè che la Russia ha colpito con un missile una fabbrica di droni a Kiev, e questo non è un fatto nuovo, per carità. L'unica novità è che la proprietà di questa fabbrica era di un'azienda statunitense, la Terminal Autonomy. Quindi probabilmente la Russia ha trovato.

0: a nord, e la Russia quindi è stata costretta a dirottare sulla rotta artica buona parte della propria esportazione di greggio, ed è arrivata a portare 4 milioni di barili al giorno, è un record assoluto sulla rotta artica, non si è mai visto qualcosa del genere, ed è l'unico posto in cui la Russia sostanzialmente sta sicura, perché la gestisce solo lei. Mentre se questo appunto può sembrare un segnale di forza, ce n'è uno che può sembrare invece un segnale di debolezza, perché la Russia ha sottoscritto un accordo col Kazakistan per la raffinazione del petrolio, cioè la Russia fornisce petrolio al Kazakistan e il Kazakistan gliene porta, gliene manda indietro un po' raffinato e tutto il resto se lo tiene. Perché la Russia ha fatto questo? Beh, perché oggettivamente inizia a essere in difficoltà,
1: perché non ne hanno
0: ucraini contro. Non hanno gli impianti, gli hanno fatto.
2: Ma una cosa, Alberto, ci avevi detto e avevamo raccontato, ma non solo tu fra l'altro, quindi, che i russi avevano perfezionato i droni iraniani costruendo un drone russo ad alta letalità. Come mai solo i droni ucraini in questa fase della guerra stanno prevalendo, se i russi avevano tale mirabolante strumento di guerra?
3: Allora, rispondi a questa adesso.
0: Parliamo del Geran, che non è, l'ha detto anche Margeretti prima, appunto, non è il massimo della tecnologia. Il vero vantaggio di questo drone è di avere un costo di produzione bassissimo, però sono tecnicismi appunto che magari stuccano un po'. Il discorso è sulla fornitura, che la Russia produce in licenza questi droni ed è tutta produzione autonoma, mentre all'Ucraina vengono forniti droni anche a volte più evoluti, a volte meno evoluti, però da una cinquantina di paesi, e quindi ha un approvvigionamento molto più alto.
2: Ma
0: quindi,
2: come tutti dicono che se li fanno da soli, che sono i geni della dronistica?
3: No, questo lo si dice, Luca, quando serve, quando non serve si dice il contrario, e sono le informazioni e le affermazioni che si utilizzano per altro.
2: Cioè, c'è
3: normale,
2: un drone in franchising.
0: L'Ucraina se ne fa un po', però le fabbriche in Ucraina vengono regolarmente bersagliate dai russi, quindi la produzione che riesce a garantire l'Ucraina è un qualcosa abbastanza limitato. Un paio di settimane fa c'è stato il record di droni lanciati sul territorio russo dall'Ucraina, e in una settimana stavamo sui 1800 tra droni e missili, quindi un qualcosina abbastanza alto, un qualcosa che serve una capacità industriale notevole per poter affrontare. E nessun paese da solo, forse oddio la Cina potrebbe, ma nessun paese da solo di quelli che sono coinvolti nei conflitti potrebbe produrli in autonomia. Quindi è evidente che chi fa la differenza è l'Unione e la coalizione industriale.
3: Un po' come quella che usiamo all'attimo fuggente, la coalizione industriale, quella che ci ha portato a chiudere, per quanto mi riguarda perlomeno, questa stagione divertente ed entusiasmante, e a salutare tutti per poi ritrovarci, se Dio vuole, a settembre, caro Luca.
2: Bene, io vi darò l'ultimo saluto domani insieme al comandante, al subcomandante Compagnone, e poi veramente ce ne andiamo in ferie tutti pronti a risentirci a settembre. Giuliano, vorrei che tu, con le ultime forze residue, con l'ultimo barlume, riuscissi a tirare fuori l'ultima morale della stagione.
3: Ce la farò, ce la farò, e oggi mi appello a Jim Rohn, il grande imprenditore e motivazionale, era un grande filosofo motivazionale statunitense, che parlava proprio di vacanze e diceva che trovava affascinante che molta gente potesse pianificare le proprie vacanze con maggior cura di quanto avesse fatto per la propria esistenza.
2: E quindi che diceva?
3: Che forse evadere è più facile che cambiare, questo diceva il nostro Jim Rohn.
2: Fantastico, ciao. Ci sentiamo.
3: Ciao,
2: domani.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Summertime, siamo in diretta dalle 17 alle 20 e poi in replica dalle 22 all'1. Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, ma già con la valigina pronta perché pensa alle imminenti vacanze. Da lunedì sarà con noi Elisa Cabrini in regia. Allora, la notizia di oggi, che ovviamente ha impazzato anche in termini di polemiche politiche, è quella che arriva dalla Spagna. L'ingresso di 60.000 migranti a Ceuta, in questa enclave spagnola in territorio africano. 60.000 migranti, fino a poco fa erano 49.000, il bilancio quindi è stato aggiornato, ma si dice da fonti spagnole in 25.000 sono già stati rimpatriati. Purtroppo sono 43 i morti, soprattutto annegati, cioè corpi ripescati di coloro che avevano tentato di raggiungere Ceuta a nuoto. E poi c'è anche uno scontro tra Madrid e Roma, perché Roma ha detto allora sospendiamo la Spagna dagli accordi di Schengen perché non riesce a controllare le sue frontiere. Madrid dice bisognerebbe aiutarci, essere solidali in questo momento, e tra l'altro Sanchez è stato duro, ha detto questo è un attacco alla sovranità territoriale, quindi non è che ha detto siamo contenti di quello che è successo. E poi da fonti europee, appunto, la proposta italiana, peraltro appoggiata dalla Finlandia, di chiudere Schengen, si dice non si può, e quindi noi cercheremo di fare chiarezza tra poco, ma anche di ricapitolare tutte le notizie di queste ultime 24 ore da Ceuta a Melilla e anche dalle fonti politiche italiane e internazionali in merito. Prima Beyoncé con Texas Hold'em.

0: Allora, sarebbero 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera spagnola di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore o poco più. Si tratta di marocchini ma anche di algerini che si sono messi proprio ad assaltare, se vogliamo dire così, la frontiera per entrare in quello che è un territorio dell'Unione Europea, anche se è un enclave appunto adiacente al Marocco. E di questa realtà, di questa piccola località, sappiamo che ha 85.000 abitanti, quindi l'arrivo di 60.000 persone ha creato anche grosso disagio all'interno di questa località, di questa piccola città, e ci sono stati anche scontri con gli abitanti. Però 25.000 persone di queste 60.000 sono già state rimpatriate, ma almeno 7.000 sarebbero minori, minorenni, e quindi sottoposti alla tutela delle autorità di questa città. Stamattina poi c'erano stati anche nuovi tentativi di ingresso sia a Ceuta sia a Melilla, l'altra enclave spagnola, dove sono entrate 400 persone. Anche lì ci sono stati scontri con la polizia, molti feriti, è stata chiusa la frontiera, e poi purtroppo la notizia di 43 morti tra questi migranti che tentavano di raggiungere l'Europa, cioè 43 persone recuperate in mare, quasi tutti appunto annegati in mare nel tentativo ieri di raggiungere a nuoto la costa spagnola. In questi primi 7 mesi dall'inizio dell'anno sono più di 70 a questo punto i cittadini extraeuropei morti nel tentativo di raggiungere la Spagna così. Nel 2025 erano stati 46 in tutto l'anno, quindi un bilancio decisamente più grave. Ci sono molti commenti in merito. Per esempio Madrid dice, anche in replica al governo italiano, poi vedremo qual è stata la polemica, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare i 500.000 migranti, ma a una recente sentenza della Corte Suprema spagnola, che però è stata, che vieti i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto, cioè si è detto a nuoto è valido, e allora tutti si sono buttati a nuoto, ma in realtà non è stata una cosa spontanea, cioè questa apertura, diciamo, è stata usata dalle mafie, dai trafficanti di esseri umani, che hanno creato questo canale per farli arrivare tutti insieme e sorprendere forse le forze dell'ordine spagnole. Anche il Marocco attribuisce l'afflusso massiccio di migranti a Ceuta a organizzazioni criminali che sfruttano il traffico di migranti, e comunque fonti diplomatiche marocchine a Madrid ribadiscono che la cooperazione tra i due paesi rimane esemplare. Sentiamo però che cosa ha detto Pedro Sánchez in merito.
1: Come sapete, abbiamo appena concluso una riunione alla quale hanno partecipato le forze e i corpi di sicurezza dello Stato dispiegati nella città autonoma di Ceuta, insieme alle forze armate, al ministro dell'interno, al sottoscritto e al governo della città autonoma, rappresentato dal suo presidente, il signor Vivas. Vorrei fare due considerazioni preliminari. La prima è ringraziare per la collaborazione che abbiamo sempre mantenuto attraverso la delegazione del governo, qui presente a livello istituzionale, così come nei rapporti bilaterali con il governo della città di Ceuta. La seconda è dire agli abitanti di Ceuta che tutta la Spagna è al loro fianco. Tutta la Spagna è con loro. E di conseguenza, il governo spagnolo è al fianco della città di Ceuta. Comprendiamo pienamente il loro stato d'animo e la situazione di angoscia che stanno vivendo nelle ultime ore, in particolare dalla giornata di ieri. Inoltre, è necessario definire quanto accaduto ieri come un attacco e una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. Ceuta è una città spagnola e quanto accaduto ieri merita tutta la nostra riprovazione e la nostra condanna, espresse nella maniera più ferma possibile. Condanniamo e consideriamo deplorevole la violazione e l'attacco all'integrità territoriale di una città spagnola, quale è Ceuta.
0: Molto duro quindi Pedro Sánchez, a capo del governo spagnolo, ma in Italia questo non era abbastanza, o almeno insomma si diceva togliamo la Spagna dagli accordi di Schengen, quindi sospendiamola da questi accordi europei perché non riesce a controllare le sue frontiere. E Giorgia Meloni aveva twittato, ad esempio, le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. E sentiamo ad esempio il commento di Claudio Borghi della Lega.
2: Eh sì, l'abbiamo chiesto subito noi come Lega oggi di sospendere Schengen, però capite, questo Sánchez che tutti quelli della sinistra portano in palmo di mano, è oggettivamente è un pazzo. Lui ha dato un segnale col fatto di dire 500.000 sanatorie, pericolosissimo. Ha detto a un mondo di milioni di poveracci che noi oggettivamente non possiamo contenere, perché tutta l'Africa in Italia e anche in Spagna non ci sta, ha detto venite, e poi i risultati sono quelli che vediamo oggi. Quindi mi spiace, ma bisogna sospendere Schengen e un documento anche, cioè chiedere un documento alle frontiere in una stagione anche pur turistica, non ha mai fermato nessun turista.
0: E la Spagna si è offesa ovviamente per questa proposta italiana, ha detto bisognerebbe sostenerci in un momento in cui affrontiamo una difficoltà, insomma un ostacolo, e non proporre la sospensione di Schengen. E in Italia la sinistra non è d'accordo con il governo. Elly Schlein per esempio ha detto questo è un governo di irresponsabili propagandisti. Giorgia Meloni, anziché dare solidarietà a un paese di frontiera come il nostro nel contrasto a trafficanti e mafia, apre una crisi diplomatica con la Spagna e annuncia di voler chiudere Schengen. Calenda dice su Ceuta no a slogan e propaganda, segnalo che chi arriva a Ceuta non può entrare in Unione Europea e muoversi all'interno secondo i parametri di Schengen, così per evitare discussioni inutili, slogan e propaganda, ha scritto su X il leader di Azione. Il Movimento 5 Stelle con Pietro Lorefice e Filippo Scerra ad esempio ha detto chiediamo a Meloni che cosa direbbe se domani sbarcassero in Sicilia decine di barconi con migliaia di clandestini e i governi europei chiudessero le frontiere sospendendo Schengen. E hanno aggiunto segnaliamo che la decisione del governo creerà gravi disagi agli italiani di ritorno dalle vacanze in Spagna, ma anche questo evidentemente al governo non interessa. Però c'è un'approvazione che arriva da un altro paese europeo per l'idea di Meloni, anche la Finlandia ha dichiarato sì effettivamente è una buona idea la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. E questo apre molti ulteriori argomenti di riflessione con cui parleremo con un esperto in merito, ma prima role model Joy.

0: sospensione Schengen sì, sospensione Schengen no per la Spagna, ma si può fare. Questo è uno dei casi in cui è possibile applicare un'ipotesi di sospensione. Lo chiediamo a Francesco Luigi Gatta, giurista ed esperto di diritto europeo delle migrazioni, docente all'Università di Palermo. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera, grazie a voi.
0: Allora, è possibile, cioè, secondo le normative che prevedono in quali casi può essere sospeso Schengen per un determinato paese e perché questo è uno dei casi in cui si potrebbe applicare, secondo lei?
1: Allora, diciamo astrattamente, da un punto di vista giuridico e delle regole, sì, è possibile, cioè il sistema Schengen prevede la possibilità, che è un'eccezione però, di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne. La regola generale di Schengen, la filosofia di Schengen è la libertà,
0: libera circolazione, certo.
1: Esatto. L'eccezione però legittima per gli stati è quella di poter ripristinare i controlli. Questo deve avvenire secondo le norme europee in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Questa è la regola, il criterio di base che il diritto dell'Unione Europea prevede. E deve trattarsi di un'extrema ratio, ecco. Poi
0: ecco, ricordiamo ad esempio in quali altri casi è stato applicato. Io vado a memoria, ricordo una volta la Francia fece ricorso a questa sospensione, mi sembra che anche in occasione di un G8 fu sospesa la libera circolazione, nel senso che furono semplicemente ristabiliti i controlli alla frontiera Italia-Francia, e invece in Francia con il periodo degli attacchi terroristici, quindi
1: esatto.
0: 2015 mi pare che fu sospesa Schengen in un certo periodo, però mi aiuti lei perché forse la mia memoria non è precisa.
1: No, è tutto corretto, sono tutte ipotesi appunto di minaccia grave appunto per l'ordine pubblico, la sicurezza, in cui in passato diversi stati hanno ripristinato i controlli di frontiera. Pensiamo al caso del Covid, ad esempio, il terrorismo, le minacce, i casi francesi, Charlie Hebdo, il Bataclan, gli altri episodi di questo tipo di minacce, anche in occasioni di summit internazionali, G7, incontri di leader in determinate capitali europee, manifestazioni, anche tutto, diciamo, quello che può ricollegarsi all'ordine pubblico. Ecco, dicevo prima che questo meccanismo di ripristino dei controlli Schengen dovrebbe essere un'eccezione. In realtà quello a cui stiamo assistendo negli ultimi anni è un ripristino a catena di questi controlli, che in realtà sono sempre più frequenti, quindi tutti gli esempi che lei evocava sono giusti e si sono moltiplicati anzi nel corso degli anni. E nella lista, diciamo, dei motivi che hanno spinto gli stati a ripristinare i controlli rientra anche il movimento dei migranti, i cosiddetti movimenti secondari, vale a dire da un punto in cui i migranti accedono allo spazio Schengen, il rischio che poi si disperdano, si muovano e attraversino appunto proprio quelle frontiere interne. Quindi anche la migrazione è diventato un motivo per ripristinare i controlli.
0: Ecco, purtroppo abbiamo pochissimi minuti, quindi il suo contributo, che è prezioso, però lo dobbiamo comprimere, ma le voglio chiedere anche se è più frequente avere questi tipi di richieste da governi e forze politiche che si riconoscono più in una visione nazionalista, cioè di stati indipendenti rispetto all'Unione Europea, oppure no, secondo lei?
1: Allora, i precedenti di ripristino dei controlli per motivi legati alla migrazione provengono soprattutto da paesi che sono più, diciamo, nel cuore geografico dell'Europa, l'Austria soprattutto, la Germania, la Svezia, quindi quei paesi che diciamo attraggono anche di più i migranti dalle periferie esterne delle frontiere, geograficamente parlando. Poi negli ultimi anni ci può essere, come dire, una sovrapposizione col piano politico, per cui in questi paesi effettivamente si riscontrano governi che diciamo puntano, investono in particolar modo sulla sicurezza e il controllo delle frontiere. Però ecco, da un punto di vista delle circostanze, come dire, geografiche, si tratta proprio di questi paesi. Ecco perché anche il caso di Ceuta, che adesso fa discutere, diciamo la geografia conta, per cui queste immagini che tutti vediamo sono allarmanti, sono preoccupanti, però Ecco, parliamo di una località, di una città di fatto nel continente africano molto lontana anche dal cuore dell'Europa.
0: Io le voglio chiedere proprio in 30 secondi, visto che c'è qualcuno che ha sollevato l'obiezione, ma tanto da Ceuta non possono arrivare nel resto dell'Europa. Certo, a meno che non godano poi di un asilo, di una protezione come nel caso dei minori, allora probabilmente sì. Ma sì. Ecco, in 30 secondi, quindi secondo lei come andrà a finire? Cioè verrà applicata, verrà non solo proposta dall'Italia e dalla Finlandia, ma si potrà arrivare realmente alla sospensione di Schengen nei confronti della Spagna o no?
1: Allora, tecnicamente potrebbe anche essere possibile, non vedrei ecco tutto questo immediato motivo di urgenza che tra l'altro rischia di ripercuotersi anche sul movimento di altre persone, dei cittadini europei. Siamo in un periodo estivo di vacanze, è una meta turistica la Spagna, c'è un flusso diciamo di movimenti interni anche turistici importanti, c'è il tema della geografia, dicevo Ceuta è questa città molto lontana dal cuore, come dire, europeo e dall'Italia, è una città fortemente militarizzata, controllata, la Spagna ha degli accordi specifici con il Marocco per il rientro e il rimpatrio dei migranti e c'è anche un regime specifico di controlli per questa città, per Ceuta e Melilla, quindi infatti. Diciamo chi arriva lì subisce, come dire, un ulteriore filtro ecco di controlli, quindi il rischio di dispersione per così dire di questi migranti che si sono raccolti, accumulati a Ceuta forse non è così è possibile, ma forse non è di entità così significativa.
0: Certo, staremo a vedere come andranno le cose, forse ci sarà comunque ancora motivo di polemica politica, perlomeno in Italia, perché quello c'è sempre. Grazie davvero Francesco Luigi Gatta, docente all'Università di Palermo, giurista ed esperto di diritto europeo delle migrazioni.
2: Sono le 3:35 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Mi sa che continueremo ancora per qualche minuto e forse un po' di più a parlare di questa vicenda che tiene banco, cioè quella dell'arrivo di migliaia, decine di migliaia di persone dal Marocco e anche indirettamente dall'Algeria nel territorio di Ceuta e Melilla, che sono dei territori spagnoli. Quindi ne abbiamo parlato un po' con il professor Gatta e adesso tra poco continueremo con un altro esperto a parlarne. Poi avremo spazio per alcune riflessioni su questa situazione spagnola, poi ovviamente cambieremo argomento. Le nostre tre ore sono piene di argomenti tutti interessanti, quindi mi raccomando, continuate a stare con noi su Giornale Radio e anche su questo pezzo e anche ad ascoltare David Guetta, Teddy Swims and Tones and I con Gone Gone Gone.

0: Grazie, è arrivato un complimento bellissimo da Mirko, almeno secondo me il miglior complimento che si possa fare a un emittente e anche a una giornalista in questo caso. Dice che ci segue da un po' e gli piace il nostro approccio professionale sulle notizie senza faziosità. Grazie Mirko, continuate ad ascoltarci e se non ve l'ho ricordato avete a disposizione il numero WhatsApp 334 11 11 622 per intervenire in diretta con i vostri vocali o con i vostri messaggi scritti come ha fatto Mirko. Allora, è un tema che può essere considerato da più sfaccettature e noi ora continuiamo a parlare, quello ovviamente che abbiamo già toccato nella prima mezz'ora, cioè quello di ciò che è avvenuto a Ceuta e Melilla, può essere appunto sviluppato su vari fronti e noi vogliamo continuare a parlare di migrazioni con un esperto di migrazioni, Stefano Torelli, ricercatore presso l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo, ma qui lo abbiamo come ospite che parla a titolo personale, vogliamo solo sapere la sua opinione come esperto di migrazioni. Anzi, direi che io salutandolo posso ancora, Stefano Torelli, posso ancora darti del tu perché ti ricordo come giornalista anni e anni fa e quindi ti considero ancora un collega.
1: Grazie Eri, ben risentita innanzitutto, buongiorno, buonasera ormai
0: grazie,
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie davvero. Allora, inquadriamo questo fenomeno delle migrazioni nel Mediterraneo che vede in questa possibilità di scavalcare il confine a nuoto solo come una delle tante modalità che esistono. Ecco, intanto coloro che diciamo lo vedono come un problema tendono a pensare che sia in aumento, ma al di là di questo episodio è davvero in aumento il fenomeno delle migrazioni nel Mediterraneo?
1: Beh, diciamo allora, se come sempre, se per migrazioni noi parliamo appunto del fenomeno degli sbarchi, sostanzialmente cosiddetti sbarchi illegali, poi che insomma c'è di persone che attraversano il Mediterraneo e arrivano alle coste soprattutto dell'Italia, della Spagna, la Grecia, adesso un po' di meno, il fenomeno diciamo dopo quella che era considerata un po' la crisi diciamo del 2015-2016 dove più di 1,5 milioni di persone avevano attraversato il Mediterraneo è stato negli ultimi anni un po' in discesa, ma adesso è abbastanza costante. Comunque parliamo di numeri comunque sempre abbastanza diciamo importanti ed è un fenomeno che continua insomma ad esserci, ecco, su varie parti appunto del Mediterraneo. Chiaro che quello che abbiamo visto ieri a Ceuta, dal mio punto di vista, insomma, ha delle dimensioni un po' anche diverse, insomma, dai classici appunto sbarchi.
0: Quindi
1: diciamo
0: ricordiamo
1: così,
0: che sia il Marocco sia la Spagna hanno detto: ma qui c'è dietro un movimento organizzato, c'è una mafia, c'è il traffico di esseri umani. Cioè, quanto può essere influente questo tipo di fenomeno?
1: Allora, è evidente che, ora chiaramente parliamo senza nessuna, come dire, nessuna evidenza, nessuna prova, ma un fenomeno come quello di ieri dove 50-60 mila persone in un giorno si riversano sostanzialmente sulle coste della Spagna, tra virgolette, perché poi come sappiamo Ceuta è un territorio oltre, insomma, mare, insomma, per la Spagna, però sempre territorio spagnolo, chiaramente, e ci sono anche molti video, insomma, ormai che circolano e che mostrano come qualcosa di organizzato, diciamo così, dietro ci fosse. Chiaramente, ecco, tutto il discorso adesso da capire è in che senso organizzato, da chi, con quale scopo e così via. Ecco, e questo è tutto un altro, ripeto, tutto un altro discorso. Sappiamo che il Marocco stesso, che adesso appunto anche il Marocco, come giustamente hai detto tu, lamenta e denuncia, cioè il fatto di questo traffico di esseri umani, secondo alcuni insomma potrebbe non essere così insomma avulso da responsabilità in quello che è successo, e qui ecco potrebbero poi entrarci discorsi politici di relazioni con l'Unione Europea, di relazioni con la Spagna, che insomma vanno oltre anche insomma il discorso,
0: certo,
1: semplicemente
0: potrebbe
1: delle
0: essere la volontà di mettere in difficoltà alcune relazioni, rimettere in discussione degli equilibri. chi lo sa, però faremo troppe dietrologie, quindi qui ci dobbiamo fermare. Invece,
1: esatto.
0: Invece io vorrei allargare un po' il discorso al fenomeno delle migrazioni in generale. Ci sono stati questi periodi in cui c'era la rotta balcanica, la rotta sulle coste, cioè va anche a periodi a seconda della stagionalità, delle condizioni del tempo e così via, e poi sembra che effettivamente ci sia, o tramite vie organizzate o tramite il passaparola, la scelta di una modalità per arrivare in Europa piuttosto che in un'altra, ma effettivamente poi ovviamente i paesi d'arrivo e l'Unione Europea si blindano, ecco, su un fronte o sull'altro. Come vedi gli sviluppi di questo fenomeno in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi? Ci sono delle novità al di là di quella di Ceuta?
1: Beh, allora, diciamo così, a me piace sempre descrivere il fenomeno migratorio in generale, soprattutto questo qui, da una parte all'altra del Mediterraneo, come il flusso di fluidi. L'acqua, diciamo, un fluido tende comunque a passare da una parte all'altra. Se tu blocchi una parte, naturalmente quel fluido andrà a trovare uno sbocco da un'altra parte, e che è quello che è successo negli ultimi anni. All'inizio, ripeto, quasi 10 anni fa ormai, sembrava l'Italia di essere il paese più esposto agli sbarchi, poi complici anche tutti gli accordi bilaterali che sono stati fatti dai vari governi, ricorderei non solo di centrodestra ma anche di centrosinistra in Italia, con per esempio le autorità libiche, con la Guardia Costiera libica, con la Tunisia e così via. Questi sbarchi, insomma, sono diminuiti molto, e si sono create, diciamo così, nuove rotte. Nel frattempo anche la Grecia aveva cominciato a chiudere un po' di più, diciamo, le frontiere, e quindi, diciamo, naturalmente pian piano adesso la rotta più utilizzata, diciamo, era diventata proprio quella del Mediterraneo occidentale, sostanzialmente, quindi della Spagna. Ed è un fenomeno che difficilmente, a mio avviso, potrà bloccarsi, proprio perché questa migrazione, insomma, di persone, ripeto, a parte il fatto in sé di Ceuta, della cronaca proprio di oggi, però il fenomeno in sé, fenomeno che non si può, difficilmente si può evitare, e quindi qui poi intervengono anche altri discorsi di convenienza anche politica, insomma, su come si possa arginare oppure regolarizzare, insomma, questo flusso. Chiaramente sono queste due le tendenze oggi di cui, insomma, quella che punta, diciamo, ad arginare o comunque a bloccare è quella, come vediamo, che forse è più comune, diciamo, in tutti i paesi dell'Unione Europea, però sono queste due sostanzialmente le risposte che si possono dare: cercare di bloccare, e ripeto, e comunque è difficile, oppure cercare di fare un altro discorso, che è quello di creare chiaramente dei canali legali, diciamo così, di migrazione, ma chiaramente ci rendiamo tutti conto quanto a livello anche politico, di opinione pubblica, di consenso e così via, sia molto meno popolare. Quindi,
0: è vero.
1: Diciamo che il primo approccio, quello del blocco, diciamo così, è quello che purtroppo, insomma, o per fortuna, a seconda di come uno voglia pensarla, è quello che sta prendendo sempre più piede.
0: Certo. E visto che tu sei un esperto anche di mondo arabo, io ti chiedo anche, ovviamente non le cifre precise perché immagino tu non le abbia sotto mano, però quanto può essere importante per un paese come il Marocco l'insieme delle rimesse dei lavoratori che vanno all'estero, poi mandano i soldi alla famiglia. Anche quella è una voce di bilancio importante.
1: Sì, è importantissimo. Anch'io, ripeto, non adesso cifre aggiornatissime, magari non le so, ma andando a memoria mi ricordo che, insomma, qualche tempo fa si parlava comunque di un'incidenza sul PIL, sull'economia marocchina, addirittura che insomma va dal 5 al 6%, cioè comunque non è poco. E quindi chiaramente i paesi, diciamo, di origine hanno anche questa sorta di interesse economico, cioè proprio il fatto di avere delle rimesse dai lavoratori che appunto dall'Europa mandano indietro alle famiglie sostanzialmente denaro. Questo sicuramente è una voce importante, vale per il Marocco ma vale anche per altri paesi come il Bangladesh, altri paesi asiatici. Insomma,
0: certo, poi quando si parla di paesi ancora più poveri, perché questi non sono paesi poveri, però insomma ce ne sono che dipendono in larga misura dalle rimesse

0: fonti dell'Unione Europea citate così dall'ANSA senza precisare ulteriormente di quali fonti si tratti, si dice: la reazione del Marocco è stata rapida, non possiamo speculare su report parziali, perché qualcuno ha detto a Ceuta forse è una forma di guerra ibrida, no? Arrivare in decine di migliaia di persone, però appunto la risposta è: non speculiamo, perché anche il Marocco si è mobilitato, le autorità si sono mobilitate pienamente e quindi non si può parlare di guerra ibrida. Molti addirittura stanno tornando volontariamente in Marocco, migliaia di persone, la situazione è in continua evoluzione. Sì, un po' sono stati espulsi subito, fermati subito, e altri effettivamente si è visto che stavano tornando verso la zona di confine, semplicemente perché forse si sono resi conto che c'era un muro, no? C'era proprio non c'era la possibilità di disperdersi nel territorio. E tu cosa ne pensi, per concludere, di queste ipotesi di guerra ibrida?
1: Ma allora, di nuovo, siamo nell'ambito delle speculazioni, quindi è sempre molto delicato, come dicevo all'inizio.
0: Non vuoi esprimerti, capisco.
1: No, non è che non voglio esprimermi, diciamo che a livello teorico è qualcosa che potrebbe essere assolutamente ipotizzabile, e ripeto, ci sono anche ci potrebbero essere anche delle motivazioni, nel senso, per esempio, sappiamo che il Marocco e la Spagna sono ai ferri corti diplomaticamente, perché la Spagna ha dei rapporti molto forti con l'Algeria, che è a sua volta un paese invece, diciamo così, antagonista del Marocco, per una questione che è una questione che pochi forse conoscono, ma è la questione del Sahara occidentale, che è questo territorio.
0: Certo.
1: È questo territorio, diciamo, è una sorta di, molti la chiamano la Palestina dell'Europa da un certo punto di vista, o dell'Africa, nel senso che il Sahara occidentale è questo territorio che prima era sotto il controllo della Spagna, poi quando la Spagna è andata via dal Marocco negli anni 70 è stato di fatto occupato dal Marocco, ed è un'occupazione che non tutti riconoscono, e c'è questa comunque questo movimento molto forte di liberazione per il Sahara occidentale, che è sostenuto soprattutto dall'Algeria, e appunto qui entrano proprio triangolazioni politiche, cioè la Spagna ha dei rapporti molto forti con l'Algeria, soprattutto per questioni energetiche. La Spagna ha ospitato negli anni scorsi il leader del Fronte Polisario, che è appunto il movimento, diciamo, che rappresenta i diritti del popolo sahrawi, cioè il popolo che abita nel Sahara occidentale. Insomma, tutte queste cose hanno creato dei rapporti molto tesi tra Spagna e Marocco, e quindi molti pensano che questo dei migranti, diciamo così, possa essere una delle leve che il Marocco ha per appunto fare,
0: chi lo sa, in effetti in altre
1: per fare pressione sulla
0: Spagna. In altre occasioni,
1: però, ripeto,
0: abbiamo visto, no, in Turchia eccetera, c'è stata anche una forma di pressione,
1: quindi, ripeto,
0: politica. Dobbiamo chiudere.
1: Tutto è plausibile, ma chiaramente non lo sappiamo.
0: Grazie di cuore a Stefano Torelli, ricercatore presso l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo. In questo caso, a titolo personale, ci ha raccontato un po' varie osservazioni su questo tema come esperto di migrazioni. Grazie davvero, a risentirci.
1: Grazie,
0: spero.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: E noi, mentre andiamo in sottofondo ad ascoltare Bruce Springsteen con Working on a Dream, chiudiamo non in bellezza, perché c'è un commento di Elon Musk che paragona su X i migranti di Ceuta a una invasione di zombie. E vabbè, se figuriamoci se non ci metteva il suo carico da 100.

0: Working on a Dream, Bruce Springsteen. Era un sogno anche quello dei migranti che volevano arrivare in Spagna attraverso la modalità che abbiamo sentito a Ceuta e Melilla, cioè a nuoto ad esempio. Ma ci sono dei precedenti, dei tentativi sono stati fatti negli anni di arrivare in queste due enclavi che sono distanti circa 200 km tra loro, e ci sono delle barriere di separazione. Mi ricordo che in passato ci sono stati tentativi abbastanza clamorosi di superare le barriere, tentativi anche repressi nel sangue anche da, dal governo Zapatero nel settembre 2005. E così lo chiediamo alla nostra ospite Giulia Danieli, giornalista e corrispondente della RSI a Madrid. Buonasera, ciao.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Ma io non andrei poi così lontano ricordando Zapatero, basterebbe anche solo ritornare al maggio del 2021, e quando entrarono più di 15.000-20.000 persone appunto con le stesse identiche modalità di quello che è accaduto ieri a Ceuta. E effettivamente attualmente la situazione in questo momento è ancora abbastanza, non dico ingestibile, perché Sanchez stamattina è arrivato in visita appunto a Ceuta accompagnato da Marlaska, che è il ministro dell'interno, e ha cercato un pochino di stemperare quelle che sono le polemiche che sono scaturite, giusto appunto ricordando quello che era accaduto solo praticamente 3 anni fa. Quindi cos'era accaduto? Era accaduto che fondamentalmente all'epoca era stata definita come una sorta di, chiamiamola, ripicca da parte del governo del Marocco, che praticamente non aveva assolutamente, diciamo, gradito il fatto che uno dei Ibrahim Gali, che era uno dei principali leader sahariano del fronte Polisario, se vogliamo parliamo anche di quello, che è notoriamente un nemico storico di Rabat, cioè del re Mohammed IV. E cos'è successo? Che appunto il governo di Madrid aveva accolto questo leader dell'opposizione marocchina proprio per farlo ricoverare in una struttura sanitaria madrilena qui a Madrid. E che successe? Che stranamente dopo pochi giorni ci fu questa invasione, no? Chiamiamola, se si può definire così, di migranti che avevano attraversato il confine. E forse anche un pochino in ricordo di questa cosa, per mettere un po' a tacere queste polemiche, stamattina Sanchez durante la conferenza stampa ha immediatamente ringraziato l'operato del governo marocchino, perché ha voluto appunto sottolineare questa grande collaborazione fra i due paesi, e ha già confermato anche che più di 37.500 migranti sono già rientrati nella cittadina di mi pare, adesso non mi ricordo esattamente il nome, comunque nella cittadina marocchina di Fnidek. Fnidek.
0: Grazie per questo recap generale della situazione, anche delle posizioni espresse dal governo. Secondo te come potrà evolvere la situazione? In un minuto, in 30 secondi, dimmi come potrà evolvere nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
1: Nei prossimi giorni, appunto, considerato che sono stati già rientrati più della metà dei 60.000 che erano arrivati tra ieri e l'altro ieri, io direi che con la collaborazione dell'esercito, della guardia civile, eccetera, la situazione, io penso, ma non dovrebbe rientrare anche abbastanza velocemente. Poi da lì, chiaramente, a discesa ci sono tutte le polemiche politiche, appunto, no? Stamattina il nostro ambasciatore italiano Buccino Grimaldi è stato convocato dal ministro degli esteri spagnolo al ministero, e per
0: chiedergli conto di questa richiesta di sospensione di Schengen in un momento in cui invece la Spagna vorrebbe solidarietà. Io ti ringrazio molto, Giulia Danieli. Io in questo momento ti abbiamo sentito così al volo per qualche minuto, ma spero che avremo altre occasioni per fare una chiacchierata sulla Spagna, su questa o altri fatti della situazione spagnola. Grazie a Giulia Danieli, giornalista e corrispondente della RSI a Madrid.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: Sono le 4 ed un minuto.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: In questa mezz'ora, la prima della seconda ora del nostro programma, apriamo un'ampia pagina di cronaca. Di cronaca non sulle ultime vicende che purtroppo la cronaca sempre ci propone, ma su due casi clamorosi del passato che si sono riaperti negli ultimi giorni. E parliamo del caso di Via Poma, quindi l'omicidio di Simonetta Cesaroni a Roma nel 1990, su cui si indaga tuttora. E poi anche sul caso di Yara Gambirasio, la ragazzina tredicenne sequestrata e uccisa nel 2010 per la quale vicenda invece è stato condannato in via definitiva all'ergastolo Massimo Bossetti, però la sua difesa chiede di rivedere un po' le prove e tutto quanto, perché ogni tanto ci sono dei dubbi su alcune questioni, l'abbiamo visto anche con Garlasco ovviamente. Ma noi parleremo tra poco soprattutto del caso di Via Poma, ne parleremo con Massimo Lugli, giornalista e scrittore. Prima i Rolling Stones con Jealous Lover.

0: Rolling Stones parlano di un jealous lover, di un amante geloso, e a volte purtroppo questa è la causa anche di omicidi efferati. Sì, vabbè, forse i Rolling Stones non sono contenti di essere associati ai casi di cronaca, però a volte succede. Grazie per essere con noi a Massimo Lugli, giornalista e scrittore. Buonasera.
1: Buonasera a voi e che ci ascolta.
0: Allora, partiamo da Via Poma, un caso che dal 1990 si riapre per chi come me c'era, cioè era già nato e si ricorda. Effettivamente fu un caso molto dibattuto, quello della povera Simonetta Cesaroni, ritrovata appunto in questo ufficio dove lei lavorava, uccisa. E da lì partirono le ipotesi più disparate, no? Poi si seguì una pista, poi se ne seguì un'altra e la cosa si è riaperta ultimamente. È stato esaminato il DNA di 8 persone, 5 donne e 3 uomini, però comparato con alcuni profili genetici estratti dai reperti appunto sequestrati nell'ambito di quell'indagine, non ci sono stati riscontri, quindi le comparazioni hanno dato esito negativo. E allora perché è una notizia ugualmente?
1: Perché non c'è niente da scrivere in questo periodo.
0: Lo sapevo che l'avresti detto, lo so. Non dovevo dirti questo.
1: No,
0: però diciamo la notizia è che l'attività investigativa comunque si è riaperta, no? Tu cosa ne pensi? Era un caso chiuso?
1: Ma l'attività investigativa non si è mai chiusa nella realtà. Questa Via Poma sembra diventata un po' come Emanuele Orlandi, no? Se io avessi un euro per tutte le volte che ho letto e scritto svolta nel caso di Via Poma, avrei bisogno del deposito paperone. Questa notizia non era una notizia, nel senso che quando anche avessero trovato delle tracce di DNA, ma che ci facevano? Teniamo conto che allora, e noi ce lo ricordiamo perché eravamo sul posto, era diverso da oggi, si toccava tutto, c'erano i giornalisti, noi inquinavamo, e quel particolare omicidio fu particolarmente inquinata, perché quando Antonio Del Greco, altro funzionario che non crede minimamente a questa vicenda, arriva, trova la stanza piena di gente, la casa è piena di gente, il fidanzato, c'è la sorella, quindi tutti hanno toccato, pasticciato, perché allora non esisteva proprio il concetto di freezing the scene. Allora mettiamo che tu trovi il DNA di Massimo Lugli su un coso, vai a vedere se Massimo Lugli quella volta, quella sera era lì, magari per il giornale, poi che fai, mi chiedi l'alibi? Sembra un po' ridicolo, è totalmente impossibile arrivare a una verità oggi, anche perché io sono assolutamente convinto che l'assassino sia morto.
0: Ok, ma quindi sai chi è secondo te, oppure pensi solo che non ci sia più?
1: Ma certo che si sa chi è, ma guarda, non è un segreto, io penso che la pista più logica sia quella, tra l'altro fammelo dire, aperta dopo la pubblicazione del libro, del romanzo che scrissi con Antonio Del Greco.
0: Esatto, perché tu hai scritto un libro su Via Poma proprio con Antonio Del Greco.
1: Un romanzo, ma dopo quel romanzo arrivarono delle testimonianze che non c'erano, e a chi puntavano? All'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Ora, io non voglio dire era l'assassino, è defunto, però sicuramente è una pista molto probabile. E poi vedi, io non amo i giornalisti che fanno i voli pindarici, io mi baso su quello che pensano gli investigatori, e l'investigatore in questo caso, Antonio, era fermamente convinto, e Antonio Del Greco è la stessa persona che ha indagato il giovane Valle, quindi smentisce se stesso, perché c'erano elementi che allora non si conoscevano. Il problema è, questo signore non è più tra noi. Fare gli accertamenti è impossibile, si sono trovate diverse testimonianze coinvolgenti, fu una pista che fu sfiorata durante il processo a Raniero Busco, ma purtroppo quel processo fu un'assurdità giudiziaria, si concluse con una condanna, allora si puntava a Busco. Vedi, che ne dicano gli esperti da salotto, quando si punta a una pista, gli investigatori puntano a un colpevole, dopodiché se non funziona ne invocano un altro, ma non si punta su tre colpevoli. Questo va bene nelle serie TV, ma non è la realtà è diversa. La realtà è che allora ci fu un grosso sospetto giusto su Vanacore. Vanacore sicuramente sapeva, sicuramente in qualche modo fu implicato in questo omicidio, non dico che era l'assassino, ma ha coperto l'assassino. Vanacore si è ucciso e con lui, secondo me, ogni speranza.
0: Si è ucciso veramente? Io o ci sono dubbi?
1: Sì, no, si è ucciso, non ci sono dubbi. Devi pensare che su Vanacore erano emerse delle vicende molto oscure in famiglia, che la mobile aveva scoperto e che probabilmente sarebbero venute fuori dal processo, cioè una storia di abusi familiari. Questa vicenda è nota, non sto dando uno scoop, non l'abbiamo romanzata, ma è così. Quindi Vanacore, di fronte all'idea di essere, come dire, svelato certi segreti, si è tolto la vita. Che si sia tolto la vita non ci sono dubbi. Su quello si può argomentare quanto adesso abbiamo i blogger, gli youtuber, possono dire quello che gli pare, ma quello è un figlio punto.
0: E ricordiamo Pietrino Vanacore era il portiere dello stabile in cui fu trovata uccisa Simonetta Cesaroni, si indagò su di lui, sul figlio mi pare, e quindi poi tu dici vennero fuori altri aspetti che non c'entravano con l'omicidio ma c'entravano con altri aspetti torbidi, diciamo.
1: Vedi, Vanacore, il ruolo di Vanacore fu sicuramente quello di coprire e di cercare di pulire la scena, su questo chiunque non ha dubbi. Allora la domanda da un milione di dollari è: chi può essere legato a Vanacore? Perché qualcuno che ha ucciso era legato a Vanacore, l'avvocato di Sarno sì, Valle era possibile, Raniero Busco assolutamente no, manco lo conosceva, perché questo avrebbe dovuto, ma sulla come dire la presenza di Vanacore lì non ci sono dubbi, è una delle pochissime cose che sappiamo. E purtroppo il problema quale fu? Che allora si indagò per la prima volta con il nuovo codice di procedura penale, tutti giocavano con delle regole che non conoscevano e quindi Vanacore fu fermato con l'unico fermo a tempo che si è mai fatto nella storia della nostra polizia giudiziaria. Lui fu fermato per un mese. A questo punto tutta la pressione che si poteva fare con l'idea che uno sta lì e non esce più era finita. Lui sapeva che poteva stare un mese tranquillo a girarsi i pollici in carcere e poi sarebbe uscito. Lo scarcerano 4 giorni prima il tribunale del riesame, 4 giorni prima della scadenza del mese. A quel punto le indagini si arenano perché hanno perso l'obiettivo principale. Obiettivamente la mobile all'inizio pensava che fosse lui l'assassino, c'erano una serie di indizi. Ripeto, allora c'erano macchie di sangue che poi risultano sue, ma per fare i test del DNA ci voleva un sacco di tempo ed erano anche molto imprecisi. Il test che furono fatti sul posto dettero risultati strani, una miscela che c'era il sangue della vittima e il sangue di un ignoto, ma non se ne venne fuori. Per questo oggi noi mitizziamo la tecnologia investigativa, cioè oggi si possono scoprire cose, ma se il reperto è confuso fin dall'inizio, e questo non vale solo per questo caso ma anche per altri, quando il reperto non c'è più c'è poco da avere lì, entriamo in ottiche di intelligenza artificiale che non vanno bene, capito?
0: Io ricordo che all'epoca si parlò anche di una pista possibile con quello che adesso sarebbe una serie di contatti internet, no? All'epoca non c'era internet, però c'era una specie di
1: televideo.
0: Sì, esatto, una sorta di televideo che consentiva di comunicare con alcune persone.
1: Completamente.
0: Quindi non fu una persona conosciuta telematicamente, ma fu una persona conosciuta nella vita reale.
1: Ma chi poteva essere uno che entra in un palazzo che comunque è sorvegliato, ti fa aprire da una ragazza che non apre a nessuno, che si chiude dentro a prendere il suo panino, ma soltanto qualcuno che aveva presenza e autorità? E chi è che può passare davanti a Vanacore e poi lo copre? Uno che non si conosceva? Non è possibile. Ma poi guarda, sta cosa del televideo fu una delle tante stupidaggini che si disse. Non esisteva una messaggeria erotica su televideo, è proprio una fesseria, come una fesseria il fatto che lei abbia scoperto chissà che cosa nel computer. Ma io dico, se ci fossero stati oscuri segreti nel computer ma ti pare che l'avrebbero dato a una ragazzina di 19 anni che a malapena sapeva accenderlo, tant'è che doveva chiamare la sua supervisore per farsi spiegare alcune operazioni che erano basilari? Siamo alla preistoria della tecnologia.
0: Perché
1: non esiste questa pensata.
0: Perché dici che Vanacore ripulì la scena o comunque contribuì a inquinare po' la scena?
1: Allora, Vanacore mente. Sul posto vengono trovate tracce di pulizia professionale. Nel vano dell'ascensore, dove solo uno che conosce perfettamente il palazzo, la polvere è stata smossa, come se qualcuno abbia buttato qualche cosa e poi l'abbia tolta. Vanacore asserisce di aver annaffiato dei fiori che sono secchi, di aver visto un ragazzo che quella sera non è tornato e fornisce un alibi che non coincide. Ma attenzione, Vanacore e la moglie gettano il sospetto dicendo di aver visto entrare un personaggio, un geometra che lavora nel palazzo, e che lì per lì con queste due testimonianze l'assassino perfetto, Peccato che sia in Turchia da una settimana, altrimenti avremmo avuto sicuramente un indagato innocente, perché lui e la moglie, prima ancora di essere sospettati, danno questa descrizione perfetta con le stesse parole. Una persona che indossa uno spazzolone, una specie di impermeabile agosto, e ha in mano un fagotto. E poi dicono che è quello. Lo dicono entrambi, quindi è una versione. Teniamo conto che all'arrivo della polizia la moglie di Vanna Koren nega di avere le chiavi che ha dietro la schiena, gliele strappano di forza.
0: Senti, io ti ringrazio. Concludi pure il racconto, che è veramente interessante.
1: Sono le prime ore, e poi le prime ore sono sempre quelle che contano. Scende Vanna Koren e a quel punto dice di essere stato dall'ingegnere Valle sopra. Ma sugli orari anche c'è una contraddizione. Si smentiscono e Valle è legatissimo a Vanna Koren. Quindi non lo so, ecco, è chiarissimo che lì c'è qualcosa. Poi c'è tutta una serie di episodi minori che non ti so a dire, ma insomma c'è una corresponsabilità. Qual è sull'errore?
0: Certo.
1: Scambiarlo per l'assassino. E non era l'assassino.
0: Copriva qualcuno. Io ti ringrazio molto, ma voglio chiederti anche di Bossetti, di Yara Gambirasio. Quindi, se stai con noi ancora qualche minuto, ascoltiamo un po' di musica insieme e poi di nuovo approfitterò della tua competenza in materia, ok?
1: Ascoltiamo.
0: Grazie, Biffy Clyro, Space. When

0: Andiamo a parlare di cronaca. Nostro ospite graditissimo è sempre Massimo Lugli. Stavolta parliamo del caso di Yara Gambirasio, che ricordiamo fu un caso che fece il giro del mondo e ispirò addirittura all'inchiesta un episodio di Law and Order, perché sì, c'è la storia appunto di questo reperimento del DNA che poi porta a scoprire una paternità diversa da quella ufficiale per il sospettato poi condannato. Sì, stiamo parlando ovviamente di Massimo Bossetti e stiamo parlando della scoperta tramite appunto l'esame del DNA di tutta una popolazione di una zona della Bergamasca, del fatto che ci fosse una compatibilità parziale con una persona che però era deceduta, che aveva avuto dei figli, ma insomma si è scoperto poi che ne aveva avuto altri non ufficiali, ecco. Quindi quello che ti voglio chiedere è: Bossetti è stato condannato all'ergastolo ed è la condanna in via definitiva, però lui e i suoi legali non si rassegnano e quindi è stata fissata al 5 ottobre un'udienza sull'istanza che loro hanno fatto dopo aver avuto accesso a immagini e reperti dell'inchiesta, e dicono di essere stati sorpresi da quello che emerge, quindi vogliono avere spiegazioni sui rilievi da loro mossi e poter esaminare appunto il tutto per una ricerca della verità che loro dicono non è quella processuale. Tu cosa ne pensi?
1: Penso che sarà molto difficile che si riesca a ribaltare questo quadro, perché lo si sarebbe potuto fare, ma non sul materiale che abbiamo adesso, ma sui reperti del DNA. E quella fu una bruttissima storia, perché ricordiamo all'inizio la difesa che non era presente quando fu fatto l'incidente probatorio in cui si arriva al ignoto 1, no? Ricordiamo 27.500 persone furono analizzate, 27.500 persone, e si arriva attraverso quei passaggi che ricordavi a Bossetti. Il problema è che la difesa non ha avuto accesso a questo materiale genetico, perché è stato fatto prima che Bossetti fosse individuato. Allora che succede? La difesa chiede di lavorare su quel materiale, la procura nega, con una pervicacia che devo dire mi ha colpito. Alla fine, quando venne dato il permesso, questi campioni erano stati trasferiti da un'altra parte, cioè da un congelatore a temperatura ambiente, e sono inutilizzabili. Questa è stata la grande falla. Se si fosse lavorato su quel DNA, allora probabilmente forse questa certezza che abbiamo granitica su Massimo Bossetti si sarebbe potuta sgretolare, perché io non credo che il DNA avrebbe dato un altro risultato, però forse sarebbe messa in discussione il modo, la tecnica, la sicurezza, le cose, un po' come sta succedendo per Garlasco, no? A quel punto
0: tu pensi che ci sia dell'altro dietro? C'è stata anche l'ipotesi di una pista, diciamo, mafiosa, un 'ndranghetista legata appunto ai cantieri. Bossetti era un operaio, però insomma ce n'erano tanti di operai evidentemente, e c'era anche forse qualche altro interesse vendicarsi, sì, sulla sfera familiare della povera Yara, per non si sa quali ragioni, però è stata fatta anche questa ipotesi.
1: Sì, ma le ipotesi più stupide si fanno sempre, scusami, ma
0: sì,
1: pensare,
0: sì, prego,
1: che qualcuno per vendicarsi prende una ragazza, la cosa, prende anche uccidendola, quello è un delitto di predazione sessuale, punto. Non c'è dubbio al mondo su questo, ed è fatto da una sola persona, punto. Queste sono le certezze che abbiamo. Io ti devo dire una cosa, non ho molti dubbi sulla colpevolezza di Bossetti, perché mi sembra che ci siano indagini. Se non fosse così, sarebbe una tale concatenazione di coincidenze contro la persona, cioè il falso alibi, le cose, certe sue. Non potrebbe essere.
0: Ci vorrebbe proprio un depistaggio voluto, no? Lui dice: mi hanno messo il mio DNA nelle mutandine della ragazza. Cioè, questo lo dice lui chiaramente questo, per difendersi, però, come dici tu, è chiaro che è difficile crederci.
1: Sì, dopodiché io avrei un dubbio: se fossi stato un giurato popolare, al momento di votare avrei avuto molti dubbi, perché una cosa è avere una convinzione, è qualcosa che oggi ci stiamo un po' dimenticando, è una cosa avere le prove. Allora, le prove c'erano tutte. Se avessero fatto un altro test su quel DNA famoso, io non avrei dubbi, perché lì potevo uscire anche una colpevolezza assoluta. Allora ci siamo, abbiamo quadrato il cerchio, ma non fu possibile, perché appunto la procura lottò con le unghie e coi denti, e questo mi fa pensare male, perché le procure devono cercare la verità, non la vittoria. Quindi l'idea di ripetere un test, perché all'inizio ricordiamo che l'opposizione fu che non c'era più materiale, e quindi se non c'è più materiale perché l'hai distrutto, vabbè, allora non si può fare. Ma poi viene fuori che il materiale c'era, tanto che la PM fu indagata e poi prosciolta per frode processuale. Qui comunque una brutta storia che non fa onore alla nostra giustizia, quanto alle piste alternative, la mafia, i cantieri. Ma tra un po' ci metteranno il satanismo, cioè io non ne posso più di vedere la gente che si diverte come se fossero romanzi. Questo non è romanzo, questo è sangue e dolore. E bisogna ricordarsene. Io scrivo libri, ma quando faccio lavorare la fantasia è un'altra cosa. Quando seguo un caso di cronaca cerco di stare ai fatti. I fatti sono che quello, la mafia non c'entra niente, c'entra come c'entro io. Lì è un delitto passionale. Pensare a un'altra persona che non sia quella che è stata condannata per 3 volte, ricordiamo, con sentenza definitiva, è un po' difficile. C'è l'avvistamento del furgone, poi fu pasticciato anche quello, perché i carabinieri per fare un colpaccio con la stampa ricostruirono un furgone, fecero una cosa virtuale di un video, però un furgone come quello era stato visto. Fibre che venivano forse dalla tappezzeria su Yara sono state trovate, la calce famosa del cantiere dove era, cioè c'era una serie di cose, ci stanno le bugie di Bossetti su quella mattinata, ci stanno tutte. Ora mettiamo caso che per errore, no? Ma perché non trovavi uno che in quel momento stava al bar con gli amici e c'era 15 persone che lo potevano confermare? Quindi ripeto, una cosa sono i sospetti, una cosa è al di là di ogni ragionevole dubbio. Io qualche ragionevole dubbio su questa vicenda ce l'ho, ma non mi sento di sposare tesi alternative fantastiche, perché sennò rientorniamo in questa in questa moda, no?
0: Ti ringrazio molto, grazie, magari torneremo a parlare anche di altri casi di cronaca con Massimo Lugli, grazie davvero.
2: Sono le 4:30. Giornale Radio.
3: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Siete su Giornale Radio con Eri Garuti al microfono, con Matteo Respinti in redazione, con Lorenzo Cappadone in regia, che però è già praticamente con un piede fuori, è già col valigino pronto per andare al mare. Già lo vedo con la nuvoletta sopra la testa, sta pensando solo alle onde, alle spiagge, agli scogli anche. Sì, vedo anche gli scogli, ok. Un libro aperto praticamente, Lorenzo. Però sappi che per molti professionisti, come in questo caso la sottoscritta, che sarà qui per tutto il mese di agosto, beh, l'estate non è un periodo di vacanza, quindi parliamo anche di quelli che continuano a lavorare e magari pagano anche le tasse, perché no, giustamente, se lavorano. E quindi parliamo anche del fisco per le partite IVA, tra poco ne parliamo con un esperto. E poi c'è però anche chi giustamente dice: vabbè, ma io quando stacco, stacco, soprattutto alla sera vado a casa e ho diritto alla disconnessione, no? Non guardo le mail di lavoro dopo le 7, per esempio. Ne parliamo anche di questo. E intanto sì, tu sei lì con la tua nuvoletta sulla testa, con gli scogli, la spiaggia, le onde, c'è il profumo proprio del mare, lo iodio mi sta arrivando, guarda, guardando la tua espressione mi arriva tutto. If it makes you happy, se ti rende felice, Sheryl Crow.

0: E mentre noi abbiamo aperto nella prima mezz'ora di questa ora, di questa seconda ora, la ampia pagina di cronaca, dobbiamo dare un aggiornamento su ciò di cui abbiamo parlato nella prima ora, cioè la vicenda di Ceuta, la vicenda della richiesta italiana di sospendere Schengen per quanto riguarda la Spagna. E il Ministero dell'Interno effettivamente ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. La decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'immigrazione e sicurezza delle frontiere che il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto questa mattina al Viminale. Inoltre, a seguito di un confronto telefonico tra il ministro Piantedosi e l'omologo francese Laurent Nunez, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra forze di polizia già precedentemente sottoscritti tra Francia e Italia. Questo nonostante dalla Spagna continuano ad arrivare notizie di migliaia di migranti che rientrano da Ceuta in Marocco, almeno 48.300 dei circa 60.000 arrivati nelle ultime 24 ore sono già rientrati in Marocco, quindi forse tutto questo allarme era un po' prematuro, diciamo, però questo è quello che ha deciso l'Italia e mi sa che continueremo a parlarne anche nei prossimi giorni. Intanto noi apriamo una parentesi che riguarda l'estate non come periodo di vacanza ma come periodo di lavoro per molti di noi. Lo facciamo con Enrico Mattiazzi, CEO di Fisco Zen. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, solo il 19% dei liberi professionisti riesce a staccare davvero dalla quotidianità, mentre 8 su 10 controllano ogni giorno email e telefono, restando reperibili anche in vacanza oppure addirittura continuano a lavorare, magari alleggerendo un po' il ritmo. Questo è quello che avete visto voi in una vostra ricerca. Quali altre indicazioni escono dal vostro report?
1: Esatto, guarda, noi in Fisco Zen aiutiamo più di 50.000 persone a gestire la partita IVA, quindi siamo preoccupati di capire tutti gli ostacoli che affrontano ogni giorno. E sul tema vacanze devo dire che le partite IVA sono abbastanza vocali su questo aspetto. Abbiamo fatto due diverse analisi, la prima, come dici tu, è concentrata sul fatto che molte delle partite IVA non staccano, non riescono ad avere un periodo di vacanze in cui riescono proprio a prendersi il loro tempo e riuscire a ricaricare le pile, no? Per farsi trovare pronti per il resto dell'anno. E quindi 8 su 10, come dicevi tu prima, portano il telefono, le mail, il computer o comunque continuano a lavorare nel periodo estivo.
0: Anzi, addirittura a luglio vado alle altre risultanze della vostra ricerca, che è molto interessante ma molto ampia. Luglio addirittura è il secondo mese col fatturato medio più alto dell'anno dopo dicembre, però chiaramente questo in generale, perché poi ci sono settori che invece fanno dei picchi in altri momenti. Di solito però poi ad agosto c'è una frenata, no? A parte nel turismo.
1: Assolutamente. Tutte le persone che non sono coinvolte nel turismo vedono una flessione, arrivano quasi al 20% in meno di fatturato rispetto agli altri mesi, e tutte queste persone ovviamente non guadagnano meno perché lavorano meno, abbiamo appena detto che continuano a lavorare, ma bensì hanno i loro clienti che vanno in vacanza, ma non tutti, e quindi comunque non riescono a staccare completamente, rispondono un pochino al telefono, riescono a mantenere viva la relazione, vedono una leggera flessione del fatturato, ma lo fanno perché sanno che così quel cliente poi a settembre torna da loro e riescono a continuare la relazione professionale che hanno.
0: E infatti so che molta gente è contenta di lavorare anche ad agosto, io per esempio lo sono, e quindi sono molto contenta di essere qui a Giornale Radio per tutta l'estate, ciò che resta dell'estate. Quindi l'81% delle partite IVA continua a lavorare anche durante le vacanze, voi dite, ma allo stesso tempo l'80% si dice soddisfatto di questa scelta di vita. È una tendenza che vediamo da tempo oppure è una tendenza recente?
1: Allora, suona paradossale perché onestamente ci aspettavamo dei risultati diversi, ma è evidente che ci sono degli ingredienti nel lavorare a partita IVA che costano fatica e costano appunto un sacrificio sulle vacanze, come ci stiamo dicendo, ma ci sono anche degli ingredienti come la flessibilità e la possibilità di organizzarsi e la soddisfazione che deriva da essere protagonisti del proprio lavoro, che invece fanno dire alle persone: no, ne vale la pena, mi piace quello che sto facendo, come dicevi prima tu. E questo equilibrio è un equilibrio nuovo, se vuoi, è sicuramente interessante, perché stanno emergendo dei nuovi modelli di riposo, dei nuovi modelli di lavoro, e devo dire che le partite IVA in questo sono assolutamente in prima linea ed esplorano per tutti noi cosa vuol dire lavorare ed essere soddisfatti.
0: Eh sì, poi sappiamo che soprattutto tra i giovani e tra le persone che hanno competenze tecnologiche e quindi lavorano volentieri da remoto, la vacanza si può fare in qualsiasi momento dell'anno e anche col computer, quindi insomma si può alternare il momento anche di creatività o di disponibilità per il cliente, per il lavoro, con una bella nuotata o una bella passeggiata nei boschi, quindi tutto è possibile ormai.
1: Assolutamente, se ci pensi, quello che sta succedendo ovviamente è che le persone comunque continuano a prendersi delle pause, continuano a trovare dei momenti per ricaricare le pile, ma la tendenza che sta emergendo è di prendersi pause magari più brevi, ma più frequenti e distribuite nel corso dell'anno. Come dici tu, un elemento è di sicuro le nuove tecnologie e la possibilità di essere di teletrasportarsi in videoconferenze con i propri clienti da qualsiasi luogo, e dall'altra parte proprio sta entrando nella testa delle persone che ognuno ha la possibilità di essere produttivo e creativo in momenti diversi, in occasioni diverse, e quindi si accetta di più il fatto che ognuno di noi lavora in un modo diverso e si ritaglia dei momenti produttivi in momenti diversi della giornata.
0: Ecco, però c'è anche qualcuno che dice: vorrei riposare di più. Voi avete anche riscontrato che più della metà dei professionisti, 53%, pensa di non riposarsi abbastanza per affrontare al meglio il lavoro durante il resto dell'anno. Quindi vabbè, ok, siamo consapevoli, lavoriamo anche ad agosto, facciamo pure che ci piace, però alla fine diciamo però arriviamo stanchi a settembre.
1: È proprio così. E secondo me questo aspetto in realtà ci descrive un altro elemento molto difficile da gestire per le partite IVA, che è riuscire a tutelare il tempo privato, il tempo di pausa che si prendono. Molti infatti organizzano le vacanze e non hanno intenzione di lavorare in principio quando vanno a fare queste soste, ma si ritrovano a farlo perché è molto difficile condividere con i propri clienti quelle che sono le necessità di pausa, ed alcuni non riescono a dire no. Quindi emerge chiaramente la necessità delle partite IVA di imparare a gestire questi momenti di pausa, essendo più espliciti con i clienti e riuscendo a dire no quando effettivamente hanno bisogno di riposarsi. E quindi, come tutte le cose nuove, riuscire a trovare un equilibrio tra avere le soddisfazioni e mantenere viva la relazione professionale e riposarsi è veramente molto difficile.
0: Però è necessario, bisogna ricordarsi che è necessario, e quindi tra poco parleremo proprio di questo, del diritto alla disconnessione per il proprio benessere, quindi ognuno non deve superare i propri limiti, poi ognuno ha i suoi e lo stabilisce. Grazie Enrico Mattiazzi, CEO di Fisco Zen. E sì, se superiamo i nostri limiti, cosa succede? Il corpo ci dà dei segnali, no? Il mio corpo non è pronto per lavorare troppo. My body isn't ready. Somber.

0: 63% di chi lavora da remoto subisce contatti fuori orario e il 59% di chi vive questa reperibilità continua dichiara livelli di stress lavorativo estremo. Questo dice il rapporto di Eurofound che è stato pubblicato a giugno del 2026, cioè poco fa, e insomma descrive una realtà con la quale dobbiamo fare i conti tutti, no? Perché lo smart working ci ha abituato a lavorare da casa e quindi siamo più tranquilli in un contesto così domestico, no? Siamo più a nostro agio, però poi in compenso non si sa più quando si finisce, quando si stacca, quando si smette di timbrare il cartellino, come si sarebbe detto una volta, e magari rispondi alla mail, rispondi al messaggio, guardi ancora qualcosa per prepararti al giorno dopo, anche la sera quando stai guardando un film. Succede, e questa cosa però non andrebbe fatto, o perlomeno chi non vuole farla dovrebbe essere libero di avere questo diritto alla disconnessione che è riconosciuto in Europa. Ne parliamo con l'avvocato Pier Giovanni Mandruzzato, legale dello studio Ichino Brugnatelli di Milano. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, qual è il quadro normativo sulla disconnessione?
1: Eh, eh,

0: una previsione espressa del diritto alla disconnessione, perché già la legge del 2017, quella che ha introdotto il lavoro agile, lo smart work, prevede tra le sue norme che l'accordo che deve precedere la modalità di lavoro agile, tra accordo tra azienda, tra impresa e lavoratore, deve contenere tra le altre cose anche le previsioni, chiama tecniche le leggi, le misure tecniche organizzative che consentano il diritto alla disconnessione del lavoratore. Perché, come diceva giustamente lei, è una bella comodità, soprattutto sfruttata durante i tempi Covid, ma purtroppo si presta anche a degli abusi, e quindi è bene che ci sia una disciplina. E poi ricordiamoci che c'è la disciplina normale, oggi ordinaria per così dire, sull'orario di lavoro, che già mette al riparo il lavoratore da richieste di attività che vengano comunque che protraggano l'attività di lavoro oltre il normale orario, che sono 8 ore al giorno, oppure addirittura fuori, non so, nei fine settimana, nei periodi di riposo. Quindi, diciamo, seppur non espressamente disciplinata, è ampiamente ricavabile dal contesto, dall'ordinamento generale, ecco.
1: Ecco, questo quindi è previsto per chi ha dei lavori canonici da dipendente, no? Però abbiamo parlato poco fa con un altro esperto del fatto che ormai molti lavoratori in proprio, quindi liberi professionisti, tendano a non avere più un orario di lavoro. In questo caso non c'è una normativa, giusto?
0: Esattamente. Quello è il libero professionista, come purtroppo ci rientro anch'io, abbiamo di libertà soltanto sulla parola, ecco, diciamo così, perché ovviamente si cerca di evadere le richieste dei clienti, e quindi non c'è un periodo,
1: certo,
0: diciamo,
1: lei
0: così,
1: avrebbe
0: nel quale
1: dovuto
0: tu
1: morto staccare magari alle 18, alle 18:30, invece noi la disturbiamo alle 18:50 passa, e lei ci dà udienza ugualmente sulle frequenze di giornale radio.
0: Sì, ecco questo, ma poi in generale poi uno lo fa anche per senso di responsabilità, per spirito
1: certo,
0: di responsabilità.
1: Certo, certo,
0: ecco,
1: no? Quindi, sullo smart working, che cosa avete rilevato? Ecco, perché voi avete fatto uno studio, no, di queste policy e anche appunto di queste tendenze. Soprattutto poi avete rilevato che magari per stare al passo con le normative ci sono anche sul diritto alla disconnessione, sì, comunque a tutela del benessere, sono rispettate più facilmente dalle grandi aziende che hanno delle policy aziendali precise piuttosto che dalle PMI, dalle piccole e medie imprese, così?
0: Di dimensioni inferiori, esatto, anche perché solitamente, no, un'impresa, chiamiamola grande, solitamente, non sempre, fanno parte di gruppi multinazionali, ma se anche non lo fanno, sono comunque aziende che hanno, diciamo, una cultura della preservazione della salute, del benessere del personale, alle volte più attenta proprio a queste esigenze di quella che può essere un'azienda più piccola, artigianale, o anche un'azienda di dimensioni più grandi, ma comunque improntata a una gestione padronale, dove le non dico che il titolare si sente in diritto di chiamare sempre a qualsiasi ora del giorno e della notte i suoi dipendenti, però spesso abbiamo rilevato che c'è meno sensibilità a questo tipo di argomenti, a questo tipo di temi, fermo restando che comunque la legge, che quindi vale per tutti, prevede che ci siano queste misure, quindi chi non le prevede qualche rischio lo corre.
1: Certo, ecco, quindi
0: diciamo,
1: ecco, e voi che siete avvocati ovviamente mettete in guardia anche su questo, sempre meglio rispettare norme scritte e non scritte,
0: no? Ecco.
1: Esatto, anche perché se no, insomma, se qualcuno riceve troppe mail fuori orario, magari poi si rivolge a voi per avere rispettati i propri diritti, o magari è un'azienda che invece chiede una consulenza per sapere come evitare di incappare in questi errori. Ecco, quindi grazie per averci parlato del vostro studio. C'è ancora qualche aspetto che non abbiamo trattato in quello che è emerso dal vostro studio, dello studio legale Chino Brugnatelli Associati?
0: Ma no, diciamo che questo è però in via di diritto.

0: futuro, diciamo così, c'è un progetto di legge oramai del 2024, quindi sta compiendo i 2 anni, dove il diritto alla disconnessione è proprio previsto e definito, però purtroppo è fermo. Ecco, quindi forse quando vedrà la luce anche questo provvedimento, magari l'attenzione sarà ulteriormente elevata anche da parte di chi ritiene un po' di essere esente da questo tipo di obblighi. Ecco,
1: Ok, quindi per ora se ne parla, ma ancora non c'è nulla di concreto in Italia, ci sono dei riferimenti all'estero, ne abbiamo parlato. Grazie mille
0: a lei
1: all'avvocato
0: e a
1: Pier
0: tutti.
1: Giovanni Mandruzzato, legale dello studio Ichino Brugnatelli di Milano. E ora, visto che oggi ci sono tante notizie importanti, vi diamo lo spazio del notiziario per seguire tutta l'attualità.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Insomma, fa proprio discutere un po' tutto oggi. Ci sono polemiche su tutti i fronti e abbiamo anche saputo che da marzo c'è una task force di 400 militari italiani schierate in Arabia Saudita, in Kuwait e in Bahrain. Concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell'area, e questa cosa ha suscitato una serie di commenti. Noi vogliamo saperne di più da un esperto e poi daremo conto anche di varie posizioni politiche in merito, come in altri casi l'Italia è un po' divisa su questa notizia, che noi andremo ad approfondire in questa terza ora insieme ad altri argomenti, questa terza ora del nostro Summertime serale dalle 17 alle 20 con Eri Garuti in onda al microfono, con Matteo Respinti in redazione e con Lorenzo Cappadone, anche se già pronto sul piede di partenza per le vacanze, incrollabile per ora in regia.

0: E questa era Rosalyn con Universe qui su Giornale Radio. In questa terza ora parliamo dei militari italiani dispiegati nell'area del Golfo, e quindi la presenza ovviamente di militari italiani fa pensare a un coinvolgimento, no, nella guerra all'Iran, anche se con funzioni di difesa, di osservazione, ma insomma se ci sono forze italiane in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, è legittimo chiedersi esattamente perché. E quindi tra poco lo faremo con un esperto, parleremo poi anche di dell'accordo sulla questione di Hamas, quindi su Gaza, sul disarmo di Hamas e sul ritiro che però Hamas chiede da parte di Israele da Gaza. Una questione che, nonostante l'ottimismo di Trump e l'annuncio che ha dato con grande gioia, con grande clamore, cioè abbiamo l'accordo di Hamas, stiamo voltando pagina, in realtà lascia perplesse un po' le parti, anche perché tutte e due hanno frenato, sia Israele sia Hamas stessa, sul questo accordo, perché Hamas dice bisogna aspettare che Israele si ritiri, Israele dice bisogna aspettare che Hamas disarmi completamente. Ne parleremo tra poco con un esperto, ma intanto parliamo dei militari italiani in Medio Oriente. Perché? Perché appunto ci sono 400 persone dell'aeronautica in questi paesi che ho nominato prima, Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait, e 300 militari di terra, ci sarebbero anche secondo indiscrezioni giornalistiche, in Arabia Saudita e Bahrain. E quindi ci sono anche commenti politici in Italia sulla opportunità o meno di questa missione. Per esempio il ministro Crosetto ha detto: ma sì, è normale, non è uno scoop, sarebbe bastato seguire con attenzione le audizioni del capo di Stato Maggiore della Difesa e del comandante del COVI davanti alle commissioni difesa di Camera e Senato, oppure leggere con attenzione il decreto missioni e le relative schede per verificare che il quadro normativo e operativo è stato illustrato con la massima trasparenza. Invece una nota del Partito Democratico dice: un ministro della difesa che si è trovato in teatri di guerra a sua insaputa dovrebbe avere qualche pudore a impartire lezioni di studio, serietà e approfondimento ad altri. Nella delibera missioni appena votata non c'è alcun esplicito riferimento a operazioni in Arabia Saudita. Quanto alle audizioni citate dal ministro, il generale Portolano non parla del nostro impegno in Arabia Saudita, mentre il generale Iannucci cita velocemente la rimodulazione del contingente impegnato nella coalizione anti-Daesh, quindi anti-ISIS, in Giordania, Italia e Arabia Saudita. Un'operazione così importante avrebbe meritato una scheda ad hoc, l'intervento approfondito del ministro, una discussione seria e trasparente. Questo per quanto riguarda le dichiarazioni politiche, le varie polemiche in merito. Ma per quanto riguarda il piano militare, a che cosa servono questi soldati in Arabia Saudita e negli altri paesi dell'area? Lo chiediamo a un super esperto di questioni militari, cioè Vincenzo Camporini, il generale già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, che abbiamo con noi al telefono. Grazie, generale.
1: Buongiorno, buonasera, anzi buonasera chi ci ascolta.
0: A che servono allora questi 400 dell'Aeronautica e forse anche 300 militari di terra, se abbiamo ben capito, in Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait?
1: Beh, i 400 dell'aeronautica sono un contingente che dispone di sistemi d'arma che possono essere utili nella difesa contro attacchi che possono provenire dall'Iran. Non c'è, da questo punto di vista, credo che sia banale, e quindi costituiscono una forma concreta di supporto a un alleato. Quindi da questo punto di vista c'è una razionalità militare ben chiara.
0: Qual è l'alleato in questo caso? Sono gli Stati Uniti o è l'Arabia Saudita? O tutte e due?
1: In questo caso è l'Arabia Saudita, non c'è dubbio. In questo caso sono i paesi del Golfo con cui noi intratteniamo rapporti estremamente intensi dal punto di vista politico, dal punto di vista delle forniture energetiche, e questa collaborazione chiaramente deve basarsi anche su una condivisione della difesa, della mutua difesa. Quindi io credo che non ci sia nessuno scandalo di questo tipo. Il problema riguarda semmai le procedure abbastanza farraginose che riguardano le decisioni politiche circa l'utilizzo appunto dei nostri militari all'estero. C'è una legge che dice che prima dell'inizio dell'anno bisogna definire quelli che sono gli impegni prevedibili nei 12 mesi successivi. Mi sembra che sia la 145 di qualche anno fa, adesso però scusate, non ricordo per bene il
0: quindi
1: numero.
0: Lei dice, visto che sono stati dispiegati a marzo, magari l'anno prima non si sapeva che ne avremmo avuto bisogno.
1: No, normalmente il decreto sulle missioni internazionali viene approvato a primavera inoltrata, quando le cose sono già in corso, il che crea tra l'altro dei grossi problemi anche dal punto di vista finanziario, perché queste missioni costano e bisogna finanziarle, e se manca un provvedimento votato dal Parlamento si ricorre a tutta una serie di artifici legittimi, per carità, che però sono delle, diciamo, costituiscono un escamotage. Quindi è importante che questo episodio metta in luce che ci servono delle altre procedure molto più chiare, anche perché le situazioni, abbiamo visto, cambiano dall'oggi al domani. Quindi io, se decido un'operazione al primo di gennaio, non è detto che al 15 di agosto le cose siano tali per cui la decisione presa il primo di gennaio sia ancora razionale, anzi le probabilità sono prossime allo zero.
0: Però nel nostro paese di solito si tende a coinvolgere il Parlamento, no? Sulle decisioni almeno di massima, sulle strategie.
1: Deve essere coinvolto il Parlamento, non c'è dubbio. Non c'è dubbio che questo avviene in tanti modi. Non c'è soltanto il voto sul decreto delle missioni, ci sono anche le audizioni periodiche che vengono svolte. Quando io ero in servizio mi è capitato più volte di andare a parlare alle commissioni per raccontargli quello che stava succedendo, in modo tale che ci fosse una totale trasparenza nei confronti del detentore del potere politico di quello che si stava facendo, e in modo tale che se ci fosse fosse stato qualche remora, questa poteva essere messa in luce immediatamente.
0: Quindi lei sta dicendo, non è che ci vuole mano libera per l'esercito e per il Ministero della Difesa, tutto rientra nell'approvazione del Parlamento, ma con tempi più snelli, più rapidi e modalità più certe, in sostanza.
1: E con procedure che possano tener conto del fatto che stiamo parlando di situazioni molto dinamiche.
0: Certo.
1: L'abbiamo visto in queste settimane.
0: Certo, però allora io le dico, da punto di vista della persona comune, allora se noi siamo schierati a difesa dell'Arabia Saudita, allora siamo in guerra con l'Iran.
1: Diciamo che la cosa non è così binaria, non è che sia un sì o un no. Noi siamo in questo momento con un piccolo distaccamento, stiamo parlando appunto di 400-700 unità in Arabia Saudita, che viene aggredita, e stiamo contribuendo alla sua difesa. Ora, se l'aggressione viene dagli Houthi o l'aggressione viene dall'Iran, non è che noi siamo in guerra con gli Houthi o con l'Iran, stiamo semplicemente aiutando un nostro alleato.
0: La ringrazio molto, generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, e grazie per averci spiegato un po' di più su questa Task Force Air Arabia.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E adesso Benson Boone, The Time of My Life.

0: E prima di parlare con il prossimo ospite, un paio di aggiornamenti delle notizie. Innanzitutto dalla Francia è arrivata una buona notizia, cioè è un po' più sotto controllo il fuoco, l'incendio in Gironda, quello intorno a Bordeaux, e quindi molte delle persone evacuate sono rientrate a casa, ma ovviamente non è stato spento tutto, quindi rimane lo stato d'allerta e ci sono più di 200 pompieri che sono stati feriti in queste operazioni di spegnimento che coinvolgono migliaia di operatori. E poi abbiamo invece una reazione, cioè una risposta di Madrid sulla polemica che si è sviluppata con l'Italia, dopo che l'Italia, abbiamo ricordato poco fa, ha deciso di sospendere la libera circolazione alle frontiere tra Italia e Spagna e di ripristinare i controlli. Quindi Pedro Sánchez, il capo del governo spagnolo, ha detto: la solidarietà e l'empatia sono opzionali, il rispetto dei trattati europei e dei dati no, e ha snocciolato dei dati su X, elencando il numero di ingressi irregolari tra il 2021 e il 2026 secondo Frontex, l'agenzia che si occupa appunto di questo argomento, e ha detto: attraverso l'Italia sono arrivati 478.600 irregolari, e poi attraverso i Balcani occidentali 340.000, attraverso la Grecia 259.000, attraverso la Spagna 234.000. E quindi, insomma, come far capire l'Italia che non c'è tanto da lamentarsi se c'è stato questo episodio, seppure significativo, di Ceuta. E poi una delle notizie importanti di questi giorni è sicuramente il tanto annunciato accordo, tanto annunciato soprattutto da Trump con grande soddisfazione, l'accordo che riguarda il disarmo di Hamas. E poco fa ha commentato Trump: anche Israele è molto contento di questo accordo, ci hanno aiutato. E noi vogliamo capirne di più, vogliamo capire se questo entusiasmo è giustificato, e ne parliamo con Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore e advisor dell'ISPI. Grazie Ugo per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, dimmi se ho capito bene. Trump è entusiasta, dice come sempre, no? Quando fa un annuncio è tutto fantastico, meraviglioso. Hamas però dice: sì, ok, siamo d'accordo, ma prima deve ritirarsi Israele da Gaza. Israele dice: sì, ok, siamo d'accordo, ma prima deve finire di disarmare Hamas. Quindi non vorrei che fosse un po' come è nato prima l'uovo e la gallina, ecco.
1: Oppure uno a uno palla al centro e si ricomincia da capo come se niente fosse successo.
0: Tu cosa ne pensi?
1: Di vittorie, di trionfi, di accordi di pace, Donald Trump ci ha riempito i giornali in questi mesi. C'è già stata la pace con l'Iran, e poi dopo tre giorni invece la guerra è ripresa, e poi dopo altri tre giorni c'è un'altra pace. Poi ci sarebbe stato sicuramente nel giro di 24-36 ore la fine della guerra in Ucraina. Di Gaza non ne parliamo, ne abbiamo già avute tre o quattro di accordi. Beh, siamo assolutamente al punto zero, nel senso che sì, Hamas dice che è pronto a disarmare se Israele si ritira. Israele, su questo avrei qualche dubbio in più, che Israele è pronto a ritirarsi da Gaza se appunto Hamas si disarma. Quindi uno aspetta l'altro e tutto continua come prima, anche perché mi sembra estremamente difficile che Bibi Netanyahu abbia promesso questo nell'incontro l'altro giorno con Donald Trump a due mesi dalle elezioni.
0: Dalle elezioni.
1: Perché mentre Donald Trump sulle elezioni di midterm di novembre, esattamente una settimana dopo quelle israeliane, Gaza non è assolutamente importante, non conta nulla per le elezioni di midterm, sul giudizio degli americani conta la guerra o non la guerra con l'Iran. Invece per Bibi Netanyahu annunciare che Israele è pronto a ritirarsi da Gaza è come darsi un'ammazzata sulle rotule, perché i suoi alleati non sono assolutamente d'accordo su alcun ritiro, anzi i suoi alleati, soprattutto i partiti più estremisti, più razzisti, vorrebbero in realtà cacciare i palestinesi da Gaza. Quindi ecco, mi sembra che c'è tanto rumore per nulla.
0: Quindi spero anch'io di sbagliarmi, ma la penso come te. Quindi anche tu temi che presto questo accordo, questa presunta tregua, anzi accordo per il ritiro di Israele da Gaza e per il disarmo totale di Hamas, finisca in un bicchiere d'acqua. Ma Hamas in questo momento, abbiamo ancora un minuto circa, come è messa? Cioè veramente ha ancora potere nella striscia di Gaza, ancora controllo su alcune aree?
1: Beh, stiamo parlando, se tutto va bene, del 30% solamente di Gaza, l'altro 70% è sostanzialmente occupato da Israele, anche in quel 30% non è certo quanto Gaza abbia il potere, certamente non è più in grado di fare un attacco a Israele come lo fece il 7 ottobre del 2023. Hamas non ha mai voluto governare Gaza, ha sempre usato Gaza per i suoi interessi, nel suo conflitto con la sua ambizione, la sua presunzione di voler buttare Israele a mare, e cioè le forze armate più potenti del Medio Oriente. Però sì, non credo ci sia. Cioè, Hamas può sopravvivere così, ha scelto come nuovo leader tra i due che erano candidati il più estremista, continuando quindi probabilmente nella sua visione folle di sconfiggere Israele, ma tanto la pagano i palestinesi, i cittadini, gli abitanti di Gaza, come la stanno pagando anche gli abitanti della West Bank, dell'inesistenza dell'autorità palestinese di Ramallah. E questo è il grande problema dei palestinesi, cioè anche avere delle leadership incapaci, mediocri o corrotte, o che si disinteressano assolutamente dalla tragedia del popolo palestinese.
0: Non avrei saputo dirlo meglio, ovviamente. Infatti abbiamo chiamato te per farci un quadro così rapido ma così completo e approfondito della situazione. Spero che potremo risentirci presto, magari con buone notizie, ma comunque con la tua saggezza e la tua competenza per aiutarci a capire meglio le notizie dall'area. Grazie mille, Ugo Tramballi.
1: Grazie a voi.
0: E noi torniamo tra poco.
2: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: In quest'ultima mezz'ora in onda con Erika Ruti al microfono, Lorenzo in regia, Matteo in redazione, e diamo qualche aggiornamento prima di passare al prossimo ospite. Intanto, per quanto riguarda le notizie che abbiamo toccato poco fa con Ugo Tramballi, cioè la situazione della guerra in Iran e anche le opinioni di Trump, il tasso di approvazione di Trump è al 32%, non va molto bene, eh? 6 americani su 10 sono contro la guerra in Iran. Ne vedremo gli sviluppi di qui alle elezioni di midterm, appunto, come diceva Tramballi. E poi l'avete forse sentito nel notiziario, alle 19 è morto Don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della fondazione Exodus. Aveva 96 anni. Lunedì 3 agosto alle ore 15 si svolgeranno i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, e nello stesso luogo il giorno dopo ci saranno i funerali di Franco Baresi. E poi noi parliamo anche di un'altra notizia che è arrivata nelle ultime 24 ore, diciamo, cioè è una notizia che ci ha fatto riflettere: le difficoltà economiche fanno invecchiare prima il cervello. È uno studio che arriva dal University College di Londra, è stato condotto su circa 3.000 britannici. Insomma, la causa sarebbe l'infiammazione provocata dallo stress cronico dovuto alla persistente difficoltà di arrivare a fine mese. La faccio breve, però insomma, essere poveri o comunque non avere grandi possibilità economiche può anche accorciare la nostra vita, o perlomeno la nostra vita nel pieno possesso delle nostre facoltà cognitive. È proprio di povertà e di assistenza a coloro che ne hanno bisogno parleremo tra poco con un ospite.

0: Insomma, se la mancanza di possibilità economiche o la scarsità di possibilità economiche porta anche al decadimento cognitivo, al decadimento delle facoltà cerebrali prima del tempo, questo è uno dei tanti motivi che si aggiungono, insomma, alle preoccupazioni per una povertà che tocca una nicchia forse sempre più grande anche in Italia. Io spero di sbagliare, ma chiedo se questa mia sensazione è corretta, e lo chiedo al nostro ospite Massimo Pallottino, coordinatore dell'unità studi advocacy della Caritas Italiana. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera e buonasera a chi ci ascolta.
0: Dal vostro osservatorio, quindi, cosa vedete? Cioè, negli ultimi anni ci sono stati numeri in aumento da parte di persone che si rivolgevano a voi per aiuti o comunque che voi intendevate assistere?
1: Noi vediamo senz'altro un aumento delle persone che si rivolgono a noi, ma la cosa più preoccupante è che vediamo nella statistica pubblica, quella dell'Istat, il fenomeno della povertà è ormai un dato strutturale, non è più un dato residuale che in qualche maniera copre una fascia limitata della popolazione. Se è vero che l'8,4% delle famiglie residenti sono in povertà assoluta, significa che è una proporzione della popolazione che va messa al centro delle preoccupazioni anche delle politiche pubbliche, di tutte le forze politiche.
0: Certo, facciamo un esempio di alcune delle vostre attività.
1: Allora, la nostra attività principalmente consiste nell'accompagnare le persone. Il tema non è tanto dare una risposta, perché la risposta ci supera, e questo è tra l'altro scritto proprio nello statuto di Caritas Italiana.
0: Certo, dovrebbe essere strutturale, bisognerebbe agire sulle cause. Noi tutti vorremmo che la povertà non ci fosse proprio alla base, quindi non andare con piccoli aiuti qua e là, ma evitare che il problema si crei.
1: Ma soprattutto deve essere una responsabilità di tutti, di tutta la comunità civile, per noi naturalmente anche della comunità ecclesiale. Allora, per questo noi parliamo in Caritas di funzione pedagogica, perché il nostro tema è osservare le priorità, le povertà, accompagnare le persone, fornire delle risposte, ma soprattutto mettere all'attenzione di tutti quelli che è un problema diffuso ed è un problema di tutti. Lo vediamo anche dai focus che abbiamo studiato con il report statistico che è uscito poche settimane fa. Il tema abitativo, per esempio, il tema della casa è un tema trasversale in tutti i territori ed è un tema interessante perché segnala veramente un malfunzionamento del sistema. Noi abbiamo da una parte una crescente quantità di persone che sono in crisi, non hanno una casa decente dove abitare, devono cambiare continuamente abitazione, si trovano alle prese con costi crescenti, e dall'altra abbiamo centinaia di migliaia su scala nazionale di affitti vuoti, sfitti. Quindi questo disallineamento tra la disponibilità teorica di case e la ricerca incessante di persone che si trovano in una situazione di forte marginalità ci segnala veramente che c'è qualcosa che non funziona proprio a livello di sistema. Anche il tema della povertà sanitaria segnala un po' la stessa cosa. È ormai sempre più comune, la prima spesa che le famiglie in difficoltà tagliano è la spesa sanitaria, la spesa per curarsi, la spesa per i ticket, e oltre alle lunghissime attese che le persone devono affrontare. Il dramma delle liste di attesa è un dramma che tutti quanti vivono, quindi ci sono tanti tanti elementi che compongono una povertà che non è affatto soltanto economica. Cioè, il tema economico naturalmente c'è un problema tra l'altro di disallineamento tra il lavoro e la povertà. Un tempo si diceva la povertà si cura offrendo lavoro, adesso non è più così. Noi l'abbiamo detto in un report precedente, il fenomeno dei lavoratori poveri, dei cosiddetti working poor, persone che lavorano ma che non riescono a guadagnare abbastanza pur facendo del proprio meglio, facendosi in quattro, facendo
0: esatto,
1: spesso
0: ad esempio,
1: faticosi.
0: Ad esempio nelle grandi città dove gli affitti costano uno sproposito, a Milano in particolare, quindi spesso anche chi lavora non riesce a sostenere i costi della vita.
1: Milano, ma anche Roma, in tutte le grandi città. Ma devo dire che questo tema della difficoltà abitativa è un tema che noi vediamo in tutte le città, non soltanto le grandi città metropolitane, anche nelle città medie, nelle città piccole, in provincia. Noi abbiamo fatto una sperimentazione di advocacy locale abbiamo lanciato una sperimentazione di advocacy locale con le Caritas di tutta l'Italia, e la maggior parte delle Caritas italiane hanno scelto proprio il tema abitativo come tema su cui concentrare le proprie attenzione e la propria analisi. Quindi è proprio una emergenza complessiva che richiede da una parte attenzione sui territori, richiede naturalmente politiche pubbliche all'altezza. Quindi ci sono tanti fenomeni interconnessi, e c'è tra l'altro un elemento che mettiamo in evidenza nell'ultimo report, che è l'elemento della solitudine. Noi abbiamo visto in 10 anni crescere il numero delle persone sole che si rivolgono al centro d'ascolto di circa 10 punti fino a circa il 33%. Ecco, questo è un dato interessante che fa il paio con la statistica pubblica, che ci dice proprio che le famiglie unipersonali sono in aumento. Ora, per alcune fasce di età, pensiamo ai giovani che escono dalla famiglia, questa è una scelta ed è una fase transitoria della vita, ma aumentano moltissimo le persone in difficoltà che vivono per esempio un problema di reddito, ma anche un problema di carenza di relazioni, e questo noi vediamo perché proprio la solitudine diventa una sorta di moltiplicatore delle vulnerabilità. Chi è solo ha meno possibilità di reagire di fronte a uno shock improvviso, ma anche di trovare i mezzi per uscire dalla propria situazione di fragilità.
0: Chiudiamo con una nota di speranza, in 30 secondi che messaggio possiamo lanciare?
1: Allora, la nota di speranza noi la vediamo tutti i giorni grazie ai volontari. Noi abbiamo tantissimi centri di ascolto e Caritas che a livello locale, e non è una cosa limitata alla Caritas, ci sono tante organizzazioni della società civile che sono quotidianamente impegnate su tutti i territori. Dunque la speranza viene dal basso e viene veramente dalla capacità delle persone, soprattutto di intessere soluzioni, perché di intessere relazioni, perché le soluzioni ai problemi spesso sono troppo difficili, ma la relazione è una cosa che invece è alla portata di tutti.
0: È vero.
1: Su questo possiamo puntare in ogni momento della vita ciascuno di noi.
0: Il volontariato è una delle grandi ricchezze del nostro paese, ed è vero che ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa. Grazie davvero, quindi grazie a Caritas Italiana, e grazie davvero a Massimo Pallottino, coordinatore dell'unità studi e advocacy appunto di Caritas Italiana.
1: Grazie a lei, grazie a tutte le Caritas sul territorio e grazie a chi ci ha ascoltato.
0: Benissimo, e prima dell'ultimo ospite, Fan con Janelle Monae con We Are Young.

0: ultimi 10 minuti, 9 qualcosa diciamo, del nostro programma di oggi, e prima di salutarci e dare il via, se vogliamo, al weekend, perché insomma dal venerdì sera già si parte per il weekend. Abbiamo un ultimo argomento che mi interessa moltissimo e penso interesserà anche a voi, cioè vediamo la crisi ucraina dal punto di vista della Polonia e dei polacchi, e lo facciamo con Alessandro Aires, professore associato di lingua polacca all'Università Aldo Moro di Bari e profondo conoscitore della Polonia. Grazie per essere con noi, Alessandro.
1: Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutte e a tutti.
0: Io, professore, mi permetto di darti del tu perché ci conosciamo. Certo. E so appunto che tu hai una profonda conoscenza della Polonia e quindi ci puoi dire anche come vengono vissuti ogni volta che la Polonia viene lambita da un attacco che riguarda la guerra in Ucraina, come vengono vissuti questi episodi. Ovviamente partiamo dall'episodio più recente di questi giorni, quindi questo drone, missile, poi si è detto drone, forse russo, forse invece poteva essere la contraerea o forse qualcosa sfuggito agli ucraini. Beh, poco importa, perché comunque è finito sul territorio polacco, ha creato allarme, per fortuna non vittime.
1: Sì, anzitutto ti ringrazio per la fiducia, spero sia ben riposta. Oggi diciamo l'ufficialità, la versione ufficiale polacca è quella che si sia trattato di un missile da crociera russo, un KH-101, che peraltro è uno dei missili più utilizzati da Mosca, per darvi un'idea, un missile che viaggia più o meno a 1000 km/h, 970 km/h, tra l'altro capace anche di caricare, di portare con sé testate nucleari. Quindi la versione polacca ricade direttamente su Mosca e sulla Russia. Naturalmente, come dicevi tu, per fortuna non ci sono state vittime. Questa è una fortuna non soltanto dal punto di vista, come dire, concreto, insomma, della presenza di eventuali vittime, ma anche da una fortuna al mio modesto parere, perché questa cosa evita certamente una reazione, insomma, di impeto e di getto da parte polacca, la quale può ancora un'ennesima volta, ripeto fortunatamente, fare finta di nulla e fare finta come se nulla fosse accaduto. Naturalmente ci sono più atteggiamenti, più comportamenti rispetto a queste situazioni. Quello che accade nel novembre 2022 è stato ufficialmente riportato, diciamo così, a una responsabilità ucraina. Ci furono due morti, come forse ricorderete, ma insomma è stata, diciamo così, la responsabilità ricade ufficialmente sulla contraerea ucraina. Quindi anche quello non diede motivo di fatto alla Polonia di una reazione d'emergenza e d'urgenza. E anche questa volta, malgrado appunto ci sia stato comunque un buco, un cratere molto vasto di circa 10 metri, insomma non ci sono state vittime, però al contempo la Polonia sostiene, c'è stata appunto una conferenza stampa, insomma, all'interno del Ministero della Difesa, di cui il vice ministro della Difesa nazionale, che si chiama Cesare Tomczyk, ha dichiarato appunto che si trattava di un missile da crociera, e appunto durante il massiccio attacco russo di questa notte, della scorsa notte, sono stati lanciati circa 70 missili, e intorno alle 3 del mattino 20 di questi erano diretti verso il confine con la Polonia, soltanto uno non è stato intercettato e appunto ha provocato il danno.
0: È caduto lì. Io, visto che abbiamo pochi minuti, volevo anche chiederti appunto le reazioni della popolazione. Io so che tu, certo, insomma, conosci molte persone in Polonia, sia conosci insomma le autorità, nel senso che ovviamente sai come si esprime il governo in pubblico, e sai anche un po' la pancia della gente rispetto a questa guerra in Ucraina. Ricordiamo che nel 2022, quando iniziò, molti profughi ucraini si riversarono proprio in Polonia, molto più che in altri paesi europei, furono accolti.
1: E questo certamente è un fatto dovuto alla vicinanza, però vi è più, occorre dire, che è stato anche un fatto alimentato moltissimo dalla simpatia, dall'empatia, dalla solidarietà del popolo polacco nei confronti di quello ucraino in quel preciso frangente. La situazione è molto cambiata in realtà, in questi anni sono successe alcune cose che adesso sarebbe molto lungo da ripercorrere,
0: diciamole per titoli, soprattutto i cambiamenti,
1: esatto,
0: guarda, cambiamenti
1: grossi. Mi riferisco all'ultima cosa che è andata su tutti i giornali, che è stata appunto la revoca dell'Aquila dell'Ordine Bianco a Zelensky da parte del presidente, esatto, polacco Nawrocki, perché appunto appunto Zelensky è stato insomma ritenuto colpevole di aver omaggiato questo reggimento dell'UPA, no, dei combattenti ucraini durante la seconda guerra mondiale, ritenuti responsabili dell'uccisione di decine di migliaia di polacchi. Quindi Navrotsky, dopo questo gesto di Zelensky, appunto ritirato questo riconoscimento, che è il riconoscimento più importante in Polonia, consegnato a qualcuno. Ci sono stati dei motivi profondamente politici all'interno di questa scelta, o meglio alle spalle di questa scelta di Navrotsky, motivi politici che effettivamente riflettono quello che è un po' come dire l'ambito, l'ambiente che vige attualmente in Polonia. La popolazione è profondamente spaccata dopo, come dicevi tu, un iniziale entusiasmo, insomma, tra virgolette, comprendetemi, per la presenza ucraina. Quindi al 94% dei sondaggi i polacchi erano favorevoli all'accoglimento, all'accoglienza degli ucraini sul proprio territorio. Ecco, questa percentuale è drasticamente scesa, siamo adesso intorno al 42-45% a seconda dei sondaggi che vengono eseguiti. C'è anche da dire,
0: come direbbe Giorgia Meloni, there is a lot of fatigue. Evidentemente tutto quello che riguarda esatto. Il protrarsi di questa guerra in Ucraina è sempre più difficile da gestire per chiunque, insomma.
1: Assolutamente.
0: Tanto io vorrei appunto... no, ti lascio continuare, poi aggiungo un elemento.
1: No, c'è tanta più fatica, come dicevi tu, dal momento in cui una parte del Parlamento, una parte della politica polacca ha deciso di incominciare a soffiare sul fuoco, diciamo così, no, del nazionalismo, del nazionalpopulismo, ecco, vorrei dire me.
0: Ecco, io vorrei anche chiederti una cosa. È notizia di oggi, non so se hai già avuto modo di approfondirla, della ripresa dei negoziati tra Polonia e Ucraina per lo scambio di MiG-29 polacchi contro droni ucraini. Ecco, come dobbiamo interpretarlo questo negoziato? È un fatto neutro o ha un significato politico?
1: Ma è un significato politico, perché ovviamente occorre considerare che il Ministero della Difesa polacco, i suoi responsabili, i suoi principali responsabili a partire dal ministro, continuamente allertano la popolazione circa il clima di guerra, il pericolo di guerra che in qualche modo che bisogna incominciare a vivere in maniera più reale, in maniera più concreta. Quindi la Polonia è in qualche modo si sta preparando ad un evento che viene considerato in qualche modo ineluttabile, ecco. Se non una guerra vera e propria, comunque un innalzamento sempre più alto, un innalzamento sempre più alto del livello di scontro con la Russia. La qualcosa può essere appunto un attacco diretto, che io escluderei personalmente quantomeno in questo istante, ma comunque un innalzamento di quelle che sono queste minacce, questi tentativi russi di mettere alla prova quelle che sono le difese della NATO e della Polonia in special modo.
0: Sì, visto anche in altri paesi, in effetti, e quindi ogni volta si è sull'orlo di un coinvolgimento maggiore un po' in tutta Europa. Quindi ti lascio concludere il pensiero e poi siamo in chiusura di trasmissione.
1: Certo, e quindi dicevo appunto, da questo punto di vista il Ministero e tutti, insomma, i governanti polacchi continuano in qualche modo ad allertare la popolazione, e naturalmente parlando di politica concreta

0: polacca per capire un po', magari attraverso qualche aneddoto, qual è il sentire della gente, ecco, della gente comune rispetto a questa guerra che si protrae. Io ti ringrazio molto, quindi
1: grazie,
0: grazie ad Alessandro Aires. Noi siamo arrivati in chiusura, un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie a Matteo Respinti in redazione, a Lorenzo Cappadone in regia. Buone vacanze, Lorenzo, ciao, ti penseremo molto. State su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché il resto della programmazione è molto interessante anche nei molti programmi del fine settimana. Da Iri Garuti è tutto, buon weekend e a lunedì.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Sono le 6:02.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Pillole.
4: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
5: Un altro viaggio attraverso il mondo della musica con i nostri vinili che hanno fatto la storia. E qui abbiamo dei dischi che sono diventati delle pietre miliari con il loro contenuto nella musica di sempre. E parliamo di un personaggio che ha ispirato tutti quelli che sono venuti dopo. Parlo di Jimi Hendrix, una figura leggendaria nella storia della musica rock, un'icona il cui impatto sulla cultura musicale e sociale del XX secolo è stato veramente enorme. La sua vita, ricca di avventure, successi e tragedie, è una storia affascinante che attraversa i tumultuosi anni 60, un periodo di grande cambiamento sociale e musicale. Per raccontare la sua storia con dovizia di particolari dobbiamo esplorare ogni aspetto della sua vita, dalle sue origini modeste alla sua ascesa al successo internazionale, fino purtroppo alla sua prematura morte. E immergiamoci subito nella vita di uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, ascoltandolo.

0: La musica non mente. Se c'è qualcosa con cui la gente non può mentire, è la musica. La musica è il vero linguaggio dell'anima. La musica è la mia religione. La chitarra è il mio cuore, è la mia vita. La chitarra è un'estensione di me stesso, è il mio strumento per esprimere chi sono veramente.
1: Jimi Hendrix è nato come Johnny Allen Hendrix il 27 novembre 1942 a Seattle, nello stato di Washington, Stati Uniti. È il primo di cinque figli di Lucille Yeater e James Allen Hendrix. La sua infanzia non è stata facile. I genitori hanno avuto una relazione turbolenta e la madre di Jimmy ha spesso lottato per mantenere la famiglia a galla finanziariamente. Alla tenera età di 9 anni Jimmy ha ricevuto la sua prima chitarra acustica, regalatagli dal padre, un momento che avrebbe segnato l'inizio della sua passione per la musica. La famiglia di Hendrix ha vissuto in condizioni di povertà, spostandosi spesso per trovare alloggio e lavoro. Questo ambiente instabile ha avuto un impatto significativo sulla giovane mente di Jimmy, che ha trovato conforto e solitudine nella musica. Crescendo, ha iniziato a esibirsi in piccoli spettacoli locali e a sviluppare il suo stile unico di chitarra, influenzato da artisti come B.B. King, Muddy Waters e Chuck Berry. Siamo nel 1961. Jimi Hendrix si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti, dove servì come paracadutista nella 101esima divisione aviotrasportata. Tuttavia la sua permanenza nell'esercito fu breve e travagliata. Non riusciva ad adattarsi alla disciplina militare e venne congedato con disonore nel 1962. Dopo il suo congedo, Hendrix decise di dedicarsi interamente alla musica. Si trasferì a Clarksville, nel Tennessee, dove suonò con diverse band locali, guadagnandosi da vivere e continuando a perfezionare il suo stile di chitarra. Siamo nel 1964, quando si unì alla band di supporto del famoso artista rhythm and blues Little Richard, che gli permise di fare esperienza sul palco e di affinare ulteriormente le sue abilità musicali. 1966. Hendrix si trasferì a Londra, dove incontrò Chas Chandler, ex bassista degli Animals, che rimase impressionato dal suo talento e decise di diventare il suo manager. Grazie a Chandler, Hendrix formò il gruppo The Jimi Hendrix Experience con Noel Redding al basso e Mitch Mitchell alla batteria. Il trio registrò il loro primo singolo, Hey Joe, che ottenne un successo immediato, seguito da altri successi come Purple Haze e The Wind Cries Mary. L'esplosione di Hendrix sulla scena musicale britannica non passò inosservata e presto divenne una figura chiave nel movimento psichedelico emergente. Il suo stile innovativo, caratterizzato da assoli di chitarra potenti e distorsioni sperimentali, lo rese rapidamente un'icona della controcultura degli anni 60. Secondo molti, il punto culminante della carriera di Hendrix è stato sicuramente il suo leggendario concerto al Festival di Woodstock del 1969. La sua esibizione virtuosistica, inclusa la celebre versione di The Star Spangled Banner, ovvero l'inno americano, è diventata un simbolo dell'epoca ed è uno dei momenti più iconici nella storia della musica rock. Tuttavia, nonostante il successo artistico, la vita personale di Hendrix era segnata da conflitti interni, dipendenza da droga, e una serie di relazioni turbolente. La pressione costante dell'industria musicale, poi, e l'abuso di sostanze psicoattive hanno iniziato a minare la sua salute mentale e fisica. Nel 1970 Hendrix fondò una nuova band, Band of Gypsies, con il batterista Buddy Miles e il bassista Billy Cox. La band si esibì al Fillmore East di New York City durante la notte di Capodanno, ma la collaborazione fu di breve durata a causa dei crescenti problemi personali di Hendrix. E siamo all'epilogo della vita di Jimi Hendrix, sicuramente troppo breve. Jimi infatti morì il 18 settembre 1970. Fu trovato morto nel suo appartamento a Londra all'età di soli 27 anni. La causa ufficiale della sua morte fu un'intossicazione accidentale da barbiturici e la sua scomparsa lasciò un vuoto immenso nella comunità musicale e nei cuori dei fan. Nonostante la sua breve vita, il lascito di Jimi Hendrix è immenso. La sua musica continua a ispirare generazioni di musicisti e il suo impatto sulla cultura popolare rimane indelebile. Secondo una classifica della rivista Rolling Stone, è al primo posto tra i 100 migliori chitarristi, precedendo Eric Clapton e Jimmy Page.

0: Sicuramente rimane storico l'incontro con Eric Clapton che avvenne il 1 ottobre 1966 al Central London Polytechnic di Regent Street. Quella sera i Cream, il gruppo dove suonava Eric Clapton, si doveva esibire e Chandler, il manager di Hendrix, che li conosceva, fece loro un'insolita richiesta. Un giovane afroamericano fan della band sognava di esibirsi con loro. La richiesta di Hendrix venne accettata, si sarebbe esibito con i suoi idoli. Quando lo sentì suonare, Clapton rimase sbalordito, si mise a fumare nervosamente. Già la scelta della canzone scioccò la band. Hendrix infatti suonò Killing Floor di Howlin' Wolf, un brano che addirittura Clapton trovava difficile. Non fu premeditato. Jimmy solitamente apriva le sue esibizioni con quel pezzo. Tuttavia, Clapton capì subito il talento e le potenzialità del giovane che gli stava davanti, tanto che sussurrò a Chandler:
1: «Cazzo, non mi avevi detto che era così bravo!»
0: Insomma, fu chiaro a tutti. Musicalmente parlando, Clapton si era appena guadagnato un degno rivale. Ma soprattutto iniziò proprio da quella serata una lunga amicizia. Hendrix e Clapton, con la stessa passione per la musica, strinsero un profondo legame e iniziarono a frequentarsi e a suonare insieme in svariati locali di New York. Un'amicizia che durò fino al giorno prima della sua morte. Infatti, il 17 settembre, Eric Clapton, vagando per i negozi di West End a Londra, di getto aveva acquistato una splendida Fender Stratocaster bianca per Mancini con l'intento di regalarla all'amico. Gliel'avrebbe consegnata la sera stessa in occasione del concerto degli Sly and Family Stone al Lyceum. Tuttavia, Hendrix non si presentò e il giorno successivo tutti i giornali del mondo annunciavano la sua tragica scomparsa.

La musica è la mia via di fuga, il mio modo di esprimere le cose che non posso dire con le parole. Quando suono la chitarra, entro in uno stato di trance. È come se fossi in un'altra dimensione, lontano da tutto il resto.

0: All'interno di pillole qui su Giornale Radio, in questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia e parlando oggi di Jimi Hendrix, ovviamente non possiamo non parlare del suo strumento e della tecnica che usava per suonare. Era una tecnica innovativa, il suo stile unico hanno ridefinito il modo in cui la chitarra elettrica sia suonata e percepita da quel momento in poi. Era un virtuoso della chitarra e aveva un approccio estremamente creativo e sperimentale, soprattutto al suo strumento. Una delle caratteristiche del suo stile era l'uso pionieristico dell'effetto feedback, ottenuto posizionando strategicamente la chitarra vicino all'amplificatore, sfruttando le vibrazioni sonore generate per creare una gamma di suoni distorti e contorti. Inoltre Hendrix era noto per la sua abilità nell'utilizzo del whammy bar, la barra del tremolo, per creare effetti di vibrato e dive bomb che amplificavano l'intensità emotiva delle sue esecuzioni. Due parole sulle chitarre di Jimi Hendrix. Erano per la maggior parte comuni strumenti di serie poi modificati da lui stesso, ma ci fu un'importante eccezione nella sua carriera. Infatti richiese alla Gibson una serie di modelli Flying V per Mancini, in particolare un modello fatto su misura, visibile nell'esibizione al Festival dell'Isola di Wright del 1970. Un altro modello di colore nero venne dipinto con motivi psichedelici dallo stesso Hendrix. Nel 2006 la Gibson fece riferimento proprio a questo modello per produrre un tipo di Flying V in edizione limitata basato sulle caratteristiche tecniche dell'epoca e con il body dipinto con gli stessi motivi artistici del modello originale. Altri modelli di chitarre da lui usati, sebbene più raramente, furono la Gibson SG Custom, modello con tre humbucker e leva del vibrato di colore bianco, e persino la Gibson Les Paul, tradizionalmente ritenuta antagonista per eccellenza della Fender Stratocaster. Chitarra quest'ultima che si vede più frequentemente nelle immagini che ritraggono Jimi Hendrix mentre suona su un palcoscenico. Sicuramente non si può parlare di Jimi Hendrix senza parlare delle sue chitarre e senza parlare ovviamente anche dei suoi concerti, delle sue esibizioni live. Erano spettacoli intensi e sorprendenti, caratterizzati da una combinazione di energia esplosiva e virtuosismo musicale. Era noto per le sue esibizioni straordinarie sul palco, durante le quali dimostrava una presenza scenica carismatica e magnetica. Un aneddoto famoso riguarda il suo concerto al Monterey Pop Festival del 1967, dove Hendrix diede vita a una performance leggendaria. Durante l'esibizione poi diede fuoco alla sua chitarra, un gesto iconico che divenne uno dei momenti più memorabili della storia della musica rock.
1: La chitarra è la mia migliore amica, è l'unica cosa che è sempre stata con me, attraverso i momenti felici e tristi della mia vita. La magia della chitarra è che ti permette di esprimere emozioni che non possono essere descritte con le parole. È come un viaggio emotivo ogni volta che prendi in mano lo strumento.

0: What's a lady? Here I come, baby. I'm coming to get you.
1: Ma torniamo a un punto dolente della sua vita, ovvero l'abuso di droghe. È stato un aspetto problematico e controverso. Durante gli anni 60 l'uso di sostanze psicoattive era diffuso nella cultura giovanile e nel mondo della musica rock soprattutto, ed Hendrix non era immune ovviamente a questo fenomeno. Era noto per l'uso di marijuana, LSD e altre droghe psichedeliche che spesso utilizzava per scopi ricreativi ma anche per esplorare nuove frontiere artistiche e musicali. Tuttavia, l'abuso di droghe ebbe un impatto devastante sulla sua salute e sulle sue performance. Hendrix lottò con problemi di dipendenza per gran parte della sua vita adulta e l'uso eccessivo di sostanze contribuì alla sua morte prematura. L'abuso di droghe poi ha anche avuto conseguenze negative sulle sue relazioni personali e professionali, contribuendo al deterioramento della sua salute mentale e fisica. Parliamo anche dell'eredità di Hendrix, non solo quella musicale, perché nel 1988 Ole Hendrix e suo fratello Leon diedero vita alla James Marshall Hendrix Foundation, una fondazione con scopi caritatevoli e assistenziali che, a partire dal 2002, secondo quanto disposto dalle volontà testamentarie di Ole Hendrix, potesse servirsi anche dell'effigie del chitarrista per proseguire gli scopi cui era preposta. Con l'apertura del testamento del padre Ole Hendrix nel 2002, vennero anche rese note le sue disposizioni relativamente all'amministrazione dell'enorme patrimonio artistico e finanziario connesso al nome di Jimi Hendrix. Innanzitutto, il padre del chitarrista dispose di trasformare la Experience Hendrix LLC, la sigla che costituisce l'equivalente della SRL italiana, in un trust, una sorta di fondo fiduciario incaricato di gestire i diritti e di ripartire i profitti a una lista di beneficiari appartenenti alla famiglia Hendrix. Ovviamente erano inevitabili controversie legali in ambito familiare che si conclusero comunque a favore del padre.

0: Christmas, no, this will be the last. Spero tanto di avervi raccontato in maniera abbastanza esaustiva, anche se concentrata, la storia di questo personaggio incredibile che è stato Jimi Hendrix. Soltanto un consiglio. Oggi abbiamo ascoltato qualcosa della sua discografia, ma vi consiglio di sentirlo con calma, magari in cuffie, in modo da riuscire a trovarne e a scoprirne tutte le sfumature, specialmente se siete chitarristi, perché potreste scoprire qualcosa di veramente magico. Ma l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia non finisce qui. La seconda parte fra poco, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 6:30. Giornale Radio.
1: Meteo. L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Pillole.
4: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
5: Ed eccoci arrivati alla seconda parte dei vinili che hanno fatto la storia. Parliamo di Lionel Brookman Richie Jr., semplicemente conosciuto come Lionel Richie. In pratica è uno dei più grandi cantautori e musicisti americani del XX secolo. Con una carriera che abbraccia oltre 5 decenni, Richie ha dominato le scene della musica pop, soul e R&B, lasciando un'impronta indelebile nella storia della musica internazionale. Cercheremo di scoprire insieme in questi 25 minuti la sua vita, le sue umili origini, fino alla sua consacrazione come leggenda della musica mondiale. Ma cominciamo ad ascoltarlo quando era con i suoi Commodores.

0: questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia stiamo parlando di Lionel Richie, nato da Lionel Brookman Richie Sr. e Alberta Foster a Tuskegee in Alabama il 20 giugno del 1949. È cresciuto in una famiglia di modeste origini ma ricca di amore e sostegno. La passione di Richie per la musica si è manifestata fin dalla giovane età, con la sua famiglia che lo incoraggiava a coltivare il suo talento. Ha imparato a suonare il pianoforte già da bambino, dimostrando una straordinaria predisposizione musicale. Dopo aver frequentato la Joliet Township High School in Illinois, Richie ha ottenuto una borsa di studio per studiare economia e contabilità alla Tuskegee University, dove ha formato la band studentesca The Mystics. Durante i suoi anni universitari ha continuato a coltivare la sua passione per la musica, esibendosi con la sua band in locali e club della zona. Conclude gli studi e ottiene la laurea, ma Lionel Richie ha intrapreso ormai la sua carriera musicale professionale. Ha iniziato a lavorare come compositore e produttore per la Motown Records, famosissima e importantissima casa discografica, contribuendo al successo di artisti come The Commodores e tanti altri. La sua abilità nel comporre canzoni orecchiabili e testi emozionanti lo ha rapidamente fatto emergere come uno dei più talentuosi autori nel panorama musicale dell'epoca.
1: Spero che la mia musica possa vivere nel cuore delle persone per generazioni. Se le mie canzoni possono portare un sorriso sul volto di qualcuno od offrire conforto nei momenti difficili, allora ritengo di aver fatto il mio lavoro come musicista.

stiamo raccontando la storia di Lionel Richie, siamo nel 1968, quando fonda la band Soul The Commodores, insieme ad alcuni compagni di college. La band raggiunse il successo internazionale negli anni 70 e 80, producendo una serie di hit indimenticabili, tra cui Brick House, Easy, Three Times Lady. La voce calda e sensuale di Richie, combinata con le sue abilità compositive, ha contribuito poi a definire il suono della band e a renderli una delle formazioni più amate dell'epoca. Nonostante il successo dei Commodores, Lionel Richie decise di intraprendere una carriera da solista già nel 1981. Il suo album di debutto, intitolato semplicemente Lionel Richie, è stato un successo immediato grazie a singoli come Truly O You Are. Richie ha dimostrato di essere non solo un brillante compositore, ma anche un talentuoso interprete con una voce potente ed espressiva. Il vero punto di svolta nella carriera da solista di Richie è arrivato nel 1983 con l'uscita dell'album Can't Slow Down. Questo album ha prodotto una serie di hit internazionali, tra cui ricordiamo la famosissima All Night Long, All Night, Hello e Stuck on You, che hanno dominato le classifiche di tutto il mondo e gli hanno valso numerosi premi e riconoscimenti. Can't Slow Down ha vinto il Grammy Award come album dell'anno nel 1985, confermando definitivamente lo status di Lionel Richie come superstar della musica.

raccontando la storia di Lionel Richie all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, siamo arrivati al 1985, alla consacrazione dell'album Slow Down, che vinse un Grammy Awards. Negli anni successivi ha continuato a consolidare il suo status di icona della musica mondiale. Ha pubblicato una serie di album di successo, tra cui Dancing on the Ceiling dell'86 e Back to Front del 1992, che hanno prodotto ulteriori hit come Say You, Say Me e My Destiny. Richie è stato anche riconosciuto per il suo contributo alla colonna sonora dei film di successo come Wild Nights e The Last Dragon. I riconoscimenti per il suo talento non sono stati limitati alla musica. Nel corso della sua carriera, infatti, ha ricevuto anche un Oscar alla migliore canzone originale per Say You, Say Me del 1986. È stato anche inserito nella Songwriters Hall of Fame nel 1994 in riconoscimento del suo straordinario contributo alla musica pop.

0: e ritorniamo a parlare di Lionel Richie qui nella puntata di Pillole di questo weekend, perché oltre alla sua vita musicale c'era anche una vita personale e un impegno sociale molto importanti. Ha sostenuto infatti attivamente numerose cause benefiche nel corso degli anni, tra cui la lotta contro l'AIDS, l'istruzione e la promozione della pace nel mondo. È stato coinvolto in iniziative di beneficenza come la famosissima We Are The World nel 1985 e Live Aid sempre nello stesso anno, dimostrando il suo impegno nel fare del mondo un posto migliore. We Are The World è stata una canzone di beneficenza scritta da Lionel Richie e Michael Jackson. Inizialmente Quincy Jones la voleva affidare a Stevie Wonder, che però non rispose in tempo e allora cercò di chiedere a Lionel Richie e a Michael Jackson se avevano voglia di scriverla insieme. E così fu. La canzone fu registrata per raccogliere fondi per la lotta contro la carestia in Africa, in particolare in Etiopia.
1: Quando Michael Jackson mi propose l'idea di scrivere una canzone insieme per aiutare le persone in difficoltà, sapevo che dovevamo fare qualcosa di speciale. We Are The World è stato un momento magico che ha dimostrato il potere della musica nel portare le persone insieme per una causa più grande di loro stessi.

sono riusciti a coinvolgere numerosi artisti di spicco dell'epoca per registrare questa canzone. Tra l'altro, avvenne tutto in una notte, esattamente il 28 gennaio 1985, presso gli studi della A&M Records a Los Angeles, California. La lista degli artisti che hanno partecipato a questa registrazione includeva nomi illustri come Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Diana Ross, Ray Charles e molti, molti, molti altri. Pensate che iniziarono le registrazioni intorno alle 22:30 del 28 di gennaio e si conclusero il mattino dopo verso le 8. L'ultimo a registrare una parte della sua voce, era ormai stanchissimo, fu Bruce Springsteen. La canzone divenne ovviamente un successo immediato, raggiungendo la vetta delle classifiche

0: e vi assicuro che è una cosa veramente da pelle d'oca. Ed ecco il trailer di questo documentario.
1: Quel pomeriggio mi sembrava di essere sospeso.
2: Bob Dylan,
3: Stevie Wonder,
4: Michael Jackson,
5: Bruce Springsteen, Kenny Rogers,
6: Paul Simon,
7: Cyndi Lauper,
8: Billy Joel,
9: Steve Perry,
10: Diana Ross.
11: C'erano proprio tutti!
1: Ma avevamo solo quella notte per creare un capolavoro.
12: Per poco non mi dimenticavo di respirare.
13: That was an idea.
14: Era inebriante ritrovarsi in un gruppo simile. Solo ripensandoci ti senti al settimo cielo.
15: You're leaning in on your part.
16: La mia agitazione schizzò alle stelle.
17: Am I supposed to sing?
0: E a questo punto ancora uno stralcio dalla sua discografia. Ascoltiamoci Dancing in the Ceiling di

con l'appuntamento dei vinili che hanno fatto la storia, abbiamo anche parlato oggi di Lionel Richie, della sua carriera e della sua vita e di quello che ha fatto grazie naturalmente a iniziative benefiche come l'ultima di cui abbiamo parlato, che era appunto la canzone straordinaria We Are The World. E qui si chiude anche questo appuntamento con lo speciale I vinili che hanno fatto la storia. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 7. Ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa è l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir. È inaccettabile per Israele, dice. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina, stop ai treni del nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli interventi. La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il Presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della Giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. In chiusura allo sport, europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team eventi di tuffi con Pellacani di Maria Santoro e Pellegra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
10: E allora eccoci qua, un buon sabato e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Questa è Mappamondo, il nostro appuntamento che ci porta in giro per il pianeta con una nuova puntata, una nuova scoperta, un nuovo viaggio da compiere insieme. E allora io intanto ringrazio Giorgio Berselli in regia, siamo pronti a cominciare, tra poco ascolteremo anche il contributo del nostro Roberto Frangipane. La puntata di oggi è dedicata a un paese che conosciamo molto bene, 8 milioni di persone tra le Alpi e il Giura, che oggi vivono un significato particolare. Il primo di agosto è la festa nazionale svizzera, non solo giorno di fuochi d'artificio e le classiche bandiere rosse con la croce elvetica, ma il racconto di come un piccolo paese di montagna, 4 lingue, 26 cantoni, sia riuscito a costruire un'identità comune che dura, pensate, da oltre 7 secoli. E allora noi siamo pronti a cominciare, ma partiamo dalla musica e partiamo dai Tears for Fears. Questa è The Girl That I Call Home.

0: Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora una volta un buon weekend su Giornale Radio. E allora la nostra storia comincia, secondo la tradizione, addirittura nell'agosto del 1291. Oggi parliamo di Svizzera, di questo paese, i nostri vicini di casa, che si è dato un assetto, quello della Confederazione, che oggi, il 1 di agosto, viene celebrato. È una storia che ci permetterà di viaggiare, ecco, idealmente nella Svizzera, farci raccontare anche come funziona da un punto di vista politico questo paese, che ha un sistema antico, complesso, ma al tempo stesso tra i più moderni e progressisti al mondo. E poi sarà anche l'occasione per toglierci qualche curiosità, ecco, sui nostri vicini di casa, che spesso guardiamo con un po' di invidia, ma anche un po' così, con quella idea tutta italiana che gli svizzeri siano così un po' ingenuotti, diciamo così. Oggi proveremo anche, chissà, magari a sfatare qualche mito. Siamo pronti a entrare nel vivo? Scopriamo il perché di questa giornata, scopriamo come nasce una confederazione con il primo servizio a cura del nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, la storia con cui partiamo questa settimana è quella della Confederazione Svizzera, un paese molto spesso raccontato attraverso cliché, ma di cui pochi conoscono la storia millenaria. Per esempio, i non addetti ai lavori non sanno forse che il nome è già di per sé ingannevole. Si tratta infatti di uno Stato federale, suddiviso in cantoni, unità amministrative relativamente autonome su una moltitudine di materie, con una storia che risale al 1291, quando l'imperatore Federico II Hohenstaufen decide di concedere ai cantoni Uri e Svitto il privilegio dell'immediatezza imperiale. Il 1 agosto 1291, con il patto confederale, i capi delle comunità di valle di Uri, Svitto e Unterwaldo si uniscono in un'alleanza perpetua. Da lì l'iniziativa di celebrare la ricorrenza come festa nazionale. La riforma protestante, le guerre civili e di religione non risparmiano la prima confederazione, formata da 8 cantoni, lacerata da conflitti interreligiosi e tensioni politiche fra i principi locali. Ma sarà l'invasione francese del 1798 a far crollare definitivamente le fondamenta del sistema politico di quella che passerà alla storia come vecchia confederazione. Archiviata la parentesi napoleonica, nasce la Repubblica Elvetica, uno stato centralizzato e unitario. L'esperienza non funziona e nel 1803 lascia il passo allo Stato federale, cosa che non passa inosservata agli occhi delle potenze europee, che al Congresso di Vienna attribuiscono alla Svizzera uno statuto di neutralità che, pur con qualche ritocco, sopravvive ancora oggi. Il vento liberal-democratico contro la reazione soffia però anche nel neonato Stato federale, che nel 1847 è teatro di una guerra civile fra i cantoni liberal-radicali e quelli cattolici e conservatori. In poche settimane di scontro, i liberali hanno la meglio e danno vita a uno Stato liberale organizzato su base federale. Il 6 novembre 1848 si riunisce a Berna la nuova Assemblea federale. Nel 1874 la Costituzione viene mandata in un senso più favorevole alla democrazia diretta. Insomma, entra in gioco il referendum, istituto molto caro agli svizzeri. Pur risparmiata dalle guerre mondiali, la Confederazione vive le turbulenze economiche e politiche del continente europeo per tutto il Novecento e dibatte senza sosta sulla sua possibile adesione all'Unione Europea, o per meglio dire, dibatteva. Il partito di questi tempi più forte, l'Unione Democratica di Centro, ha fatto del proprio euroscetticismo un cavallo di battaglia. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane. Torneremo da te più avanti sicuramente per la nostra puntata e per scoprire qualcosa di più sulla Svizzera. Noi ripartiamo dalla musica, ripartiamo dai Role Model. Questa è High Hopes 3000.

0: E allora eccoci pronti ancora insieme con Mappamondo e andiamo a scoprire qualcosa in più del paese che oggi ospita il nostro viaggio su queste frequenze, la Svizzera che festeggia il primo agosto, la sua storia ma anche le sue particolarità, la sua originalità politica e quasi geografica, mi verrebbe da dire. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Lucy Bernet, che è giornalista e scrittore, dal 2022 corrispondente in Italia della Neue Zürcher Zeitung, il principale quotidiano della Svizzera tedesca, di cui per anni è stato caporedattore dell'edizione domenicale, quindi insomma davvero un ospite d'eccezione. Grazie per essere con noi intanto e benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: E insomma oggi è davvero l'occasione per conoscere un paese che in realtà è molto vicino a noi da un punto di vista geografico ma che ha un assetto politico abbastanza unico. Il termine confederazione già di per sé magari è sconosciuto a diversi ascoltatori. Come riesce la Svizzera a coniugare, diciamo, un assetto profondamente regionalizzato, cantonalizzato mi verrebbe da dire, e poi appunto la possibilità di confederarsi anche attraverso una scelta di governo che credo sia unica al mondo, ecco, non so se mi sbaglio, è un esempio veramente unico.
1: Sì, è vero, diciamo la struttura politica riflette un po' la diversità della Svizzera come paese multilingue con culture molto diverse tra loro. Diciamo il primo elemento è il marcato federalismo del sistema svizzero, con un elevato grado di autonomia per i cantoni e i comuni. E secondo elemento, forse diciamo quella forma di governo particolare che ha detto lei, è un esecutivo molto ridotto, composto da solo 7 membri, che riunisce i rappresentanti di tutti i partiti rilevanti. Sono forse questi due punti che rendono particolare il sistema svizzero accanto alla democrazia diretta, come diciamo noi, vuole dire le votazioni popolari, che sono un metodo particolare di governare la Svizzera anche.
0: Eh sì, è così, insomma è difficile, questo può creare tra virgolette quasi una crisi di identità. Come viene gestita dagli svizzeri? Si sentono prima appartenenti diciamo al cantone e poi in misura minore alla confederazione? Questo magari si riflette anche poi da un punto di vista elettorale, le elezioni ai cantoni sono più partecipate, più sentite di quelle diciamo confederali. Come è percepita dal basso diciamo questo assetto, che peraltro ha le radici nella storia unica della Svizzera?
1: Sì, è vero. Il cittadino svizzero si sente primo cittadino del suo comune, poi del cantone, poi della confederazione, ma per quanto riguarda l'affluenza per le votazioni è un po' diverso, perché quelle cantonali sono su argomenti normalmente molto complicati, molto complessi, mentre gli argomenti importanti sono sul livello federale, dunque lì è più importante, c'è più affluenza, anche se si sentono diciamo primordialmente cittadini cantonali, ma quello che è importante adesso nei tempi moderni immagino che soprattutto il livello federale, dunque dello Stato federale. Ci sono state votazioni molto importanti, recentemente abbiamo votato su mettere un limite all'immigrazione, cioè abbiamo votato sulle relazioni con l'Unione Europea, sull'abolizione dell'esercito, un po' su tutto, anche su cose un po' strane come sull'ora estiva o su sovvenzioni per agricoltori che non rimuovano le corna alle vacche, alle capre. Dunque c'è un po' di tutto e non a tutti interessa, ma insomma è abbastanza vivace questa democrazia diretta.
0: Sì, è un aspetto anche diciamo che ha reso un po' la Svizzera famosa. Può, come dire, agli occhi di un italiano, ma credo praticamente di chiunque altro nel mondo, sembrare strano il fatto che non ci sia una vera e propria emanazione umana che rappresenta, non so come dire, la Svizzera agli incontri internazionali, al fatto che si tenda probabilmente a spersonalizzare molto la politica. Questa cosa come viene percepita, ma come viene anche gestita da un punto di vista proprio logistico, quando bisogna andare ai grandi appuntamenti all'interno del direttivo, del direttorio, anzi chi viene scelto.
1: Sì, ma abbiamo questo governo piccolo, piccolissimo, che non è vero, c'è un governo grande dietro, ma diciamo i rappresentanti sono solo 7 e tra di loro si sceglie ogni anno il presidente della Confederazione, e lui normalmente che viaggia con il ministro anche degli affari esteri naturalmente, ma il presidente rappresenta la Svizzera ma solo per un anno, e questa è un po' una particolarità che non si capisce facilmente. Per la Svizzera è importante avere non troppo potere nelle mani di pochi, dunque questo governo è debole, c'è il Parlamento che è importante e, come detto prima, il popolo che può intervenire ad ogni istante. Dunque è un sistema particolare che miracolosamente funziona. Si può porsi la domanda: ma come mai? E da noi si dice perché tutte le decisioni vengono negoziati già dall'inizio, quando c'è una proposta di una legge, i partiti, le associazioni cominciano a negoziare per trovare un equilibrio, e questo mi sembra molto importante, molto caratteristico per la Svizzera, questo processo permanente di negoziati, di negoziazione permanente. Si parla anche della democrazia negoziale che la Svizzera, così che tutte le minoranze si sentono un po' ascoltate, integrate.
0: Sì, e tutelate, diciamo. Sì, è l'aspetto abbastanza straordinario visto da altri sistemi. Chiuderei cercando di capire però se poi effettivamente, al di là di questo sistema veramente unico, ci siano dei punti di contatto con i grandi temi politici europei, e immagino che sia così, insomma, è la Svizzera rimasta impermeabile agli avvento delle nuove destre europee. Poi sappiamo che è un paese che non fa parte dell'Unione Europea, però non so se esista, come dire, invece anche un sentimento più positivo verso l'integrazione. I grandi filoni politici che caratterizzano i partiti svizzeri quali sono in questo momento?
1: Ma ci sono partiti liberali, borghesi, come Partito Liberale, come l'Unione Democratico, e c'è certamente anche un certo populismo dentro, ma non c'è questo carattere autoritaria che si trova in altri paesi. Questo no, ma populismo c'è, perché anche con il sistema del voto diretto dei cittadini è normale che c'è sempre un po' di populismo, ma il problema è che questo sistema adesso nei nostri tempi diventa un po' difficile, anche molto lento, e il mondo attorno si gira e la Svizzera qualche volta è troppo lenta, troppo indietro, perché non è pronta a decidere velocemente. Il punto forte è che non si fanno degli sballi, ma dall'altra parte qualche volta si dovrebbe andare più veloce. Questo mi sembra che è una delle debolezze della Svizzera, per quanto riguarda anche le relazioni con l'Unione Europea. Un soggetto, un argomento molto molto difficile per la Svizzera, che si sente parte dell'Europa, ma come paese neutrale anche non parte dell'Unione, ma comunque vuole partecipare ai benefici del mercato unico. Questo è una cosa molto molto complessa, molto difficile anche da decidere con questo sistema che abbiamo noi, che tende a essere lento, a non prendere decisioni fisse come diciamo negli altri paesi europei. Questo mi sembra un dilemma. Io ho scritto un libro che si chiama Il grande dilemma della Svizzera, è appunto questo: far parte o tenersi alla larga di questi sviluppi internazionali. Questo è difficile per la Svizzera.
0: La neutralità però è, come dire, un caposaldo che non si tocca, o è stata questionata negli ultimi tempi?
1: Sì, sì, no, non si parla molto della neutralità, che certamente è un fattore di identificazione importantissimo, ma tuttavia la neutralità rimane importante, ma si può essere neutrali se un leader autoritario come Putin attaccasse l'Europa, per esempio. Certo. Sono domande difficili per la Svizzera, e della neutralità si parla molto, soprattutto negli ultimi anni dopo l'attacco all'Ucraina.
0: Abbiamo scoperto tanto di un paese che appunto è molto vicino, come dire, tutti quanti bene o male ci siamo stati almeno una volta, ma di cui tendiamo a interessarci poco. Certo, un paese piccolo, poco popoloso, ma molto interessante anche da un punto di vista politico. Grazie davvero a Luzi Bernet per essere stato con noi e averci raccontato un po' del suo paese. Insomma, grazie, buon lavoro e a presto.
1: Grazie, buon lavoro, buonasera.
0: E allora noi ci andiamo a fermare solo per qualche minuto, tra poco il nostro viaggio prosegue, altre curiosità all'interno di questa festa e di questo nostro viaggio dedicato ai nostri vicini svizzeri. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:31.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio.
3: Meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale, con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Mappamondo, l'appuntamento internazionale ogni weekend su Giornale Radio.
5: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. E allora si parla di Svizzera quest'oggi in questa puntata del nostro programma, che ci permette davvero di viaggiare, e noi tra poco ripartiamo dalla Svizzera di oggi, che festeggia la festa della Confederazione. Lo fa in un clima gioioso che associamo anche, insomma, al paese, a una stagione turisticamente anche molto intrigante, ma tra poco noi vi vogliamo proporre una bella intervista che ha realizzato per noi Michele Ceci della redazione di Mappamondo, con Enrico Bianda, voce e volto storico della radio e televisione svizzera italiana, che ci ha un po' raccontato come vive il paese, un paese appunto, diciamo, frammentato ma al tempo stesso unito, soprattutto in questa giornata. Insomma, un'intervista veramente straordinaria, la ascoltiamo tra pochissimo dopo la nostra musica, perché ripartiamo dagli U2, ripartiamo da questo pezzo che si chiama In a Life, e poi Michele Ceci con Enrico Bianda.

0: Grazie Francesco, seconda parte di Mappamondo, torniamo a interrogarci sulle origini e sulle curiosità relative alla festa della Confederazione Svizzera che ricorre oggi. Ci siamo fatti qualche domanda anche sul modo in cui la vita culturale viene raccontata in Svizzera, domanda che non potevamo girare ad ospite migliore di Enrico Bianda, giornalista, fotografo, trombettiere, lo ascoltiamo sulla RSI, sulla Rete 2 in particolare, per cui cura numerosi programmi, e penso in particolare ad Alphaville, che è il magazine che racconta l'attualità culturale in Svizzera. E non solo, Enrico Bianda, che è con noi in collegamento, grazie, ben trovato.
1: Ben trovati, buongiorno e grazie a voi naturalmente.
0: Come si festeggia il primo agosto in Svizzera italiana? C'è un calendario di eventi in particolare? Come viene percepito dagli svizzeri?
1: Ma facciamo una cosa, sulla percezione magari ci torniamo, perché quello forse è anche un aspetto, non voglio dire delicato, ma con il passare degli anni è sempre tra virgolette meno condiviso, oppure è il primo agosto oggetto di, diciamo così, discussioni. Per quello che concerne, diciamo così, il tradizionale festeggiamento, allora il primo agosto in Ticino, va detto, ha qualcosa di, secondo me, insomma, secondo il mio modo di vedere la cosa, qualcosa di curioso, no? Perché è sì una festa che si delinea come patriottica, una festa che gli svizzeri celebrano con la consueta certa discrezione, almeno insomma se la confrontiamo con forme di festeggiamenti, diciamo, più a carattere nazionale, che sono, se vogliamo, più rumorosi, soprattutto in altri paesi, sempre in Europa. Quindi non dobbiamo aspettarci parate militari o retorica da colossal, no, hollywoodiano. Qui la liturgia del primo agosto è fatta di falò sulle montagne, quindi di un certo modo di condividere, di lanterne per i bambini, concerti soprattutto di bande locali, quindi tradizionali legate al folklore. Ci sono i fuochi d'artificio, che è proprio uno specifico del primo di agosto, ma va anche detto che con il passare degli anni e soprattutto con i cambiamenti climatici, le aree, soprattutto boschive, sulle montagne sono sempre più secche, per cui è molto molto frequente che i fuochi d'artificio, a meno che questi non si svolgano sul lago, cosa che accade ad esempio a Lugano, sono vietati. E poi ci sono le risottate in piazza, le enormi grigliate popolari, quindi carne alla griglia, e poi naturalmente ci sono le parti istituzionali, c'è un discorso del presidente della Confederazione e poi ci sono i discorsi ufficiali nei vari comuni. E dunque è una celebrazione, se vogliamo, molto civica, no? Più che militaresca, e il protagonista è il municipio prima ancora dello Stato. E nella nostra regione, dunque la Svizzera italiana e il Ticino, sono soprattutto i paesi a organizzare qualcosa. Le località di riferimento sono Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio, e tutte queste cittadine hanno programmi che alternano, come si diceva, musica, spettacoli, momenti più o meno istituzionali, ma la vera festa poi è spesso quella dei piccoli comuni, anche in montagna, che attirano peraltro anche tanto turismo negli ultimi anni, soprattutto dopo il 2020, dopo il Covid, sono molte regioni di montagna del nostro cantone sono divenute molto molto attrattive, e lì il primo agosto assomiglia, se vogliamo, ancora una grande cena di vicinato. È un patriottismo che passa attraverso forme di volontariato, ci sono le associazioni, le società di tiro, che è un momento comunque, come dire, tra l'istituzionale e l'informale, legato al servizio militare, che però poi ha un radicamento proprio nel tessuto sociale, soprattutto delle piccole località, e poi ci sono, come dicevo, le bande musicali, eccetera. Insomma, una rete di corpi intermedi che continua a tenere insieme il tessuto sociale. Ecco, questo più o meno è il quadro complessivo.
0: La domanda successiva, che poi avevo in un qualche modo anticipato, era un po' come gli svizzeri percepiscono in generale le grandi ricorrenze, se sono celebrate a livello cantonale oppure esistono eventi tra virgolette nazionali in senso stretto, o comunque capaci di attrarre visitatori da tutta la Svizzera.
1: Allora, anche qui secondo me bisogna fare una piccola distinzione. C'è naturalmente il grande momento istituzionale alle 12 del primo di agosto, c'è la cosiddetta prolusione, che è il discorso istituzionale del presidente della Confederazione di turno quest'anno. Si tratta di una carica non a carattere politico, viene nominato di anno in anno un membro del Consiglio federale che è composto da 7 consiglieri federali che rappresentano il governo. Di anno in anno viene indicato all'interno dei 7 consiglieri federali un membro del Consiglio federale che diviene presidente, dunque è una carica, diciamo, onorifica, d'accordo? Ha naturalmente una funzione esecutiva nella misura in cui il presidente della Confederazione è anche un ministro, d'accordo? Ma la funzione del presidente della Confederazione è una funzione più di rappresentanza, e dunque a lui tocca il compito del discorso ufficiale. Poi la Svizzera, va detto, è uno dei pochi paesi, diciamo così, in cui la domanda è quasi più interessante della risposta. Non so se riesco a spiegarmi, perché lo Stato nazionale naturalmente esiste, no? Ma il primo livello di appartenenza, soprattutto in una confederazione come la Svizzera, resta spesso il comune o, in seconda battuta, il cantone. Gli svizzeri scherzano dicendo che il federalismo, un po' come una battuta, no? È la vera religione civile di questo paese, che tra l'altro è composto da varie appartenenze religiose, dai cattolici naturalmente ai protestanti riformati, e tutto questo produce naturalmente una serie di riti molto precisi. Le grandi ricorrenze sono quindi vissute soprattutto in chiave locale. Ogni cantone ha le proprie feste, i propri anniversari, perfino i propri giorni festivi. È un mosaico, no? Non un monolite. Il primo agosto rappresenta, se vogliamo, in questo contesto di differenziazione, un po' l'eccezione. È l'unica festa nazionale che viene celebrata contemporaneamente in tutto il paese, ma anche in quel caso non esiste un'unica grande manifestazione centrale. Sarebbe quasi contrario allo spirito svizzero concentrare tutto in una capitale. Esistono però eventi che riescono a diventare nazionali pur, come dire, senza essere ufficialmente tali. Poi va detto che con il passare degli anni, e allora a questo punto mi rifaccio, no, alla primissima battuta di questa conversazione, qual è la sensazione, qual è la percezione? Allora qui il primo di agosto diviene, se vogliamo, il luogo anche fisico, perché si scelgono adeguatamente i luoghi, è il luogo ideale dello scontro politico, per cui ci sono partiti, come dire, più tradizionali e conservatori che scelgono luoghi fortemente simbolici dove incontrarsi, fare la festa, il discorso di prammatica, per esempio il praticello del Grütli, no? che è idealmente il luogo dove i rappresentanti della primissima Svizzera, di quei cantoni di montagna, si sono riuniti per formare il primo nocciolo di Svizzera. Siamo sul finire del 1200, quindi sono passati quasi 800 anni naturalmente. Allora, se quello è un luogo simbolicamente carico, e quello è il luogo dove tradizionalmente, soprattutto negli ultimi anni, una certa parte politica ha deciso di svolgere la propria festa del primo agosto per richiamare alle proprie radici, alla propria identità. Altrimenti c'è tutto, come dire, tutto l'altro versante della Svizzera, così come accade in ogni nazione, diciamo, tra virgolette, più progressista, più vicino alle istanze dei migranti, più vicino ai lavoratori che arrivano dai paesi confinanti o dai paesi molto lontani, che decidono di festeggiare il primo di agosto come momento di coesione, di confronto, di condivisione. Ecco qui che si capisce la differenza nella percezione del primo di agosto. In entrambi i casi, se vogliamo essere proprio super partes, è un modo strumentale, e questo però ce la dice lunga su come la Svizzera piano piano si stia trasformando anche da questo punto di vista.
0: Quindi c'è anche un modo di, questo è molto interessante, c'è anche un modo di, come dire, di cercare di strumentalizzare, insomma, comunque di sfruttare in senso identitario la festa del primo agosto. Questo è uno spunto, insomma, che da un certo punto di vista non mi aspettavo neanche del tutto, e appunto per questo la mia domanda torna un po' sul tema della coesione. Come si può assicurare coesione a un contesto che peraltro, oltre a essere frammentato, è anche multilinguistico? Cioè, il fatto stesso di produrre e divulgare cultura, e penso in particolare alla notevole esperienza di Rete 2, ma anche delle sue consorelle in lingua francese e tedesca, può essere un collante dal suo punto di vista?
1: Allora, la Svizzera dimostra, questo va detto, ogni giorno una piccola provocazione nei confronti dell'idea tradizionale di nazione, no? Tradotto, si può costruire uno Stato senza avere una sola lingua, una sola religione o una sola memoria condivisa, cioè la regione francofona, dunque la Svizzera romanda, che guarda idealmente in molte cose alla Francia, c'è la Svizzera tedesca che naturalmente guarda alla Germania, c'è la Svizzera italiana che naturalmente guarda all'Italia. Poi è anche vero che ognuna di queste tre, in realtà quattro regioni linguistiche, perché poi c'è anche la regione romancia dei Grigioni, guardano ai paesi loro vicini, Austria, Germania, Francia oppure Italia, allo stesso tempo con trasporto emotivo e partecipazione e diffidenza. La Svizzera italiana da questo punto di vista è esemplificativa, perché noi, il Ticino guarda all'Italia, che rappresenta tra l'altro una parte corposa proprio della popolazione locale. Noi ogni giorno riceviamo quasi 70.000 lavoratori che entrano nel paese, a fronte di una popolazione intorno ai 300-350.000 lavoratori abitanti, riceve una popolazione di lavoratori di 70-75.000 lavoratori. Quindi capiamo quanto noi si dipenda di fatto dalla vicina Lombardia o dal vicino Piemonte. Eppure, nonostante questa, all'Italia si guarda con diffidenza, e qui si torna alla questione, come dire, politica, della divisione politica. Quindi tutto questo esiste: da una parte c'è condivisione, dall'altra parte c'è una netta separazione. Naturalmente non dobbiamo idealizzare né strumentalizzare, però esiste per esempio il famoso Röstigraben, no? Il Röstigraben è questa linea immaginaria che separa per esempio la Svizzera tedesca da quella francese, e qualcuno parla anche di una sorta di polenta graben per indicare la specificità del Ticino. Dunque ci sono differenze culturali che sono reali, riemergono regolarmente nei referendum o nei dibattiti politici. Da poco abbiamo avuto un referendum molto importante nel nostro paese, che ha marcato con radicale forza questa spaccatura tra le parti linguistiche, che sono anche parti politiche di questo paese. E allora qui entra idealmente sempre la cultura, perché poi ricordiamoci che da qualche anno la politica federale taglia costantemente, per esempio, i finanziamenti che arrivano agli enti pubblici radiotelevisivi, d'accordo? Però la cultura è una radio come Rete 2, così come le emittenti culturali della Svizzera francese e tedesca, con una serie di differenze sulla struttura editoriale delle reti. Noi facciamo, come Svizzera italiana, facciamo tantissima informazione al giorno, le altre due reti sono più votate o legate ad una proposta sempre più musicale e basta. Noi alterniamo molto informazione e musica, anche come tradizione, diciamo, giornalistica. Allora noi svolgiamo, e le reti culturali in generale svolgono, una funzione che va oltre la semplice programmazione, cioè costruiamo davvero uno spazio pubblico dove le diverse regioni possono riconoscersi senza perdere la propria voce. E va detto che, per esempio, il servizio culturale della radio di lingua italiana risponde ad un mandato pubblico confederale, quindi si chiede alla radio culturale di lingua italiana di promuovere la cultura italofona all'interno del paese. Ecco qui che mi raggancio alla tua domanda: come si può assicurare coesione a un contesto multilinguistico anche facendo informazione giornalistica a carattere culturale?
0: Quindi non rinunciando a interrogare la realtà, e Rete 2 ce lo dimostra tutti i giorni. Grazie davvero Enrico Bianda, appunto ci ha dato credo qualche spunto molto utile anche per capire non

0: E allora siamo di nuovo insieme qui con Mappamondo. Siamo verso il finale di questa puntata, ma abbiamo l'occasione di ascoltare ancora qualche curiosità sulla Svizzera di oggi, finita anche al centro di una storia curiosissima che ha come protagonista Donald Trump, perché sì, anche la Svizzera non scampa dalla guerra dei dazi. Sentite Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, quella che stiamo per raccontare è una storia apparentemente assurda, ma nella sua foga di colpire l'Europa, che per tanti anni ha a suo avviso sfruttato la benevolenza del gigante americano, Donald Trump non ha risparmiato nessuno, ma proprio nessuno, nemmeno la Svizzera. Riavvolgiamo il nastro. Ad agosto 2025 il presidente americano annuncia dazi del 39% sulle merci di importazione svizzera. Orologi, cioccolato, farmaci, macchinari di precisione. Hanno il proprio quartier generale nella Confederazione, fra gli altri, la più importante maison di orologi di alta fascia, Rolex, e il terzo gruppo del lusso al mondo, Richemont, che nel proprio portafoglio ha brand come Montblanc e Cartier. Non c'è dunque di che sorprendersi se ai negoziati fra elvetici e americani si sono uniti anche gli amministratori delegati di questi due colossi. In una foto circolata qualche mese dopo, sulla scrivania del presidente è stato rinvenuto un opulento Rolex fuori serie in oro massiccio che, secondo i presenti, lo avrebbe stregato. A novembre, pace fatta. L'amministrazione americana ha accettato di ridurre le tariffe al 15% per 6 mesi. Nel frattempo molte aziende svizzere hanno dichiarato di voler accedere al rimborso automaticamente attivato dopo la dichiarazione di illegittimità dei dazi da parte della Corte Suprema a febbraio. Non paga, Washington ha raccomandato, sulla base di 2 inchieste commissionate a un organismo di dubbia indipendenza, nuovi dazi al 12,5%. La prima indagine si concentra sulle presunte sovraccapacità nella produzione industriale, mentre la seconda riguarda una possibile omissione nell'impedire l'importazione di merci realizzate con il lavoro forzato. Poco ma

0: Bern cerca tuttora un accordo con gli Stati Uniti. A fine giugno il presidente Guy Parmelin si è recato negli Stati Uniti per cercare di raggiungere un compromesso e ottenere almeno la proroga dei dazi al 15%. In tutti questi decenni la neutralità svizzera era se non altro garanzia di una cosa: litigare con la Confederazione su materie di ampio respiro è sempre stato difficile se non impossibile. Il mondo di Donald Trump ha arenato nelle secche anche questa ingenua convinzione. A te la linea, Francesco.
1: E grazie a Roberto Frangipane, e andiamo davvero verso la conclusione di questa puntata dal sapore elvetico. Io vi do appuntamento fra 7 giorni con Mappamondo, che infatti vi fa compagnia anche nel palinsesto estivo. Andateci a dare un'occhiata perché abbiamo tantissime novità per voi anche nel mese di agosto. Grazie a Michele Ceci in redazione, Roberto Frangipane per i contributi e a Giorgio Berselli in regia. Da Francesco Massardo per ora è tutto, passate un buon weekend su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Grande paura ieri sera ai Campi Flegrei in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento il bilancio dei feriti è salito a 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. A Pozzuoli i danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina. La Capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo non è al momento agibile né ha interdetto l'utilizzo.
7: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale.
8: E l'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 57.
7: Guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti, è la replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
8: Per la cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio del rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
7: Lo sport, il tennis. Stop nei quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti nel torneo che ha segnato il suo rientro nel circuito dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il carrarino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Hodar con il punteggio di 1-6-6 1-6-4 in 2 ore di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka. 4-6-6-4-6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
4: L'attimo fuggente. il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
10: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
11: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
13: Stop al genocidio.
10: Parole e idee possono cambiare il mondo.
14: Qui c'è uno che chiama le armi!
15: Lo senti l'odore?
16: Cosa? Che cos'è? Diesel!
15: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
17: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
18: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
19: Fagli vedere chi sei.
20: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
21: Averego, sei democratico?
20: Padre di un figlio assassinato.
21: Oh! Dico, sei democratico?
20: Marito di una moglie uccisa.
21: Sei democratico?
22: E allora me la fa parlare, Pio.
20: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
23: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.

0: sabato 1 agosto 2026, San Alfonso. E ricordate, trattate bene il vostro corpo. Sarà con voi per tutta la vita. Ciao.
1: Buongiorno Gennaro da Scalea. Ma ieri, ieri sera è stato veramente, ho viaggiato verso Roma col treno, ma un'odissea impressionante. Cioè, siamo arrivati dopo Salerno, si bloccano i treni, ci hanno fatto stare 3 ore e mezza fermi per il fatto del terremoto, perché poi purtroppo sono successe scosse a ripetizione, quindi giustamente loro come facevano? Dovevano sempre controllare i binari, cose, ma veramente un'odissea. Insomma, ieri mai verificata una cosa del genere. Scalea Roma, 8 ore e mezza, una cosa impressionante. Vabbè, comunque tutto è passato. L'importante è che poi a Napoli non è successo. Non è successo tante cose brutte, tante cose gravi, ma è meglio così, via.
2: Buongiorno a tutti, Telese buongiorno. E che dire, avete visto le immagini di quello che è successo in Spagna, a Ceuta? Sì, avranno fatto bene ora il governo Giorgia a chiudere i confini, ma è troppo tardi. È tanto da tempo che noi si diceva chiudiamo tutto. Ha ragione il generale Vannacci, questa non è altro che un'invasione di barbari che stanno arrivando dalle coste africane verso l'Europa. Siamo sotto assedio, ma lo diciamo da tempo, siamo sotto assedio, basta. Bisogna veramente prendere i provvedimenti seri, pensare veramente a un blocco navale, pensare a chiudere definitivamente i confini con questi paesi. Bisogna pensare davvero a remigrare gli irregolari che commettono i reati, perché carissimo Guido Bardi, anche se non ci sei, io lo so che lo sentirai il mio messaggio, non sono luoghi comuni quelli che si dicono, sono i dati del Viminale che queste persone irregolari vengono qui, sono predoni che commettono i peggiori reati, sono i dati del Viminale, non sono io che lo dico, non sono i luoghi comuni, carissimo guru Guido Bardi, sono i dati del Viminale. Comunque, bene, andare avanti così, chiudere i confini e pregare veramente, se siamo tutti uniti ce la possiamo fare contro questi invasori. Io vi auguro a tutti una buona giornata e vi auguro anche buone vacanze. E quando partite chiudetevi bene a casa, chiudete tutto, perché qui c'è gente in giro, vi entrano nelle case, vi vengono a rubare. Questo è quello che noi stiamo importando dall'Africa. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
3: Svegliatevi dormienti, sveglia, il meglio del peggio dell'attimo fuggente con Luca Telese, idealmente tra noi il dottor Giuliano Guidabardi
4: e Nicola Compagnone. Buongiorno Luca.
3: Ma fatti presentare, ma che fai?
4: Ti ho anticipato. Autocelebrazione.
3: Compagnone.
4: Eccoci.
3: E oggi l'attimo, in questa sua ultima puntata della stagione, caro Nicola, deve essere in modalità National Geographic. Siamo in un momento di delirio collettivo in cui una propaganda che per metà è fatta da analfabeti e per metà in persone da malafede ha portato una parte degli italiani, forse distratti, forse un po' sconvolti dalle creme abbronzanti, poi quella oltre il 30% secondo me cambia anche il bioritmo, a credere che Ceuta sia sul continente europeo e che mamma li turchi stanno arrivando in Italia. Bene ha fatto il governo a sospendere gli accordi di Schengen. Citrulli, premio Citrullo. Nicola, che dici? Come mai credono che Ceuta sia sul continente europeo?
4: Ma un po' per ignoranza anche geografica, no? Sicuramente, per questo oggi siamo un po' National Geographic, perché Luca, per precisare, no, Ceuta non è ovviamente sul continente europeo, ma è sul continente africano, è l'ultima punta, l'ultimo estremo del continente africano, ma a livello amministrativo è una, diciamo, una regione della Spagna. Ovviamente è un exclave, non un enclave, perché non è totalmente inglobata dal Marocco, però insomma è un sì, amministrativamente parlando è della Spagna, però ecco, c'è da fare un'altra parte di mare, cioè lo stretto di Gibilterra, prima di arrivare nel continente. Ti dirò di più, ti dirò di più.
3: Concorrenti, cioè, 20, 14,4 chilometri e chi fa questo attraversamento di solito lo fa con preparazione atletica e assistito da una barca di supporto, perché altrimenti crepa. Ma leggo un tweet del professor Michele Boldrin che secondo me è illuminante, è chiaramente un attacco del Marocco che ha due ben noti alleati, Israele e Trump, contro Sanchez. Ma per attaccare Sanchez danneggiano la Spagna tutta e l'Europa. Chi se ne approfitta è un traditore. Fantastico Boldrin! Dimmi, vai.
4: Che poi, Luca, la cosa interessante è che questa, insomma, scelta del governo italiano di bloccare Schengen per quanto riguarda le frontiere con la Spagna, anche un'altra lettura, perché per quanto riguarda Ceuta, ma anche Melilla, che sono i due territori spagnoli nel continente africano, si applicano delle regole ancora più stringenti, perché c'è un doppio controllo anche per arrivare su quella che è la parte continentale europea, quindi non c'è un accesso diretto anche se si vuole entrare. E poi attraversare a nuoto, volendo, lo stretto di Gibilterra non è proprio così facile come magari potrebbe essere attraversare lo stretto di Messina, ci sono correnti pazzesche e quant'altro, quindi insomma è abbastanza curiosa come scelta.
3: Tant'è vero che questa citrullata del chiudere le frontiere di Schengen, sospendiamo Schengen, va bene, ma a parte il fatto, ancora lo spieghiamo agli amici che si informano sul Club di Topolino, che i punti di frontiera richiedono documenti e questi sono arrivati con la maglietta, le ciabatte e al massimo, poverini, la camera d'aria di un gommone attorno al corpo. Ma poi, quindi non hanno documenti, ma poi 520 chilometri di attraversamento fra il confine spagnolo e quello italiano, ancora più scemi veramente i finlandesi. I finlandesi è un governo di destra, ma oltre a destra, diciamo, fuori controllo, i finlandesi non saranno mai raggiunti da un migrante marocchino neanche in caso di catastrofe nucleare, ecco, pensiamo di poterlo dire con esattezza.
4: Peraltro, Luca, poi
3: che mi dici,
4: c'è
3: che mi dici, racconta quello che ti ha citato.
4: C'è un fatto da sottolineare, perché c'è un, insomma, un vannaccismo nella destra che secondo me sta creando grandi problematiche. In questo caso ha portato anche alla chiusura di Schengen, è una paura di quale invasione non si sa, perché Vannacci ieri sera forse ti ha ascoltato mentre eri in diretta in onda, perché hai detto che non si era ancora espresso. Lui alle 22, appena finisce in onda,
3: alle 22 ha preso la parola.
4: Ha preso la parola su Instagram, insomma sui social, ovviamente condannando questa invasione e sottolineando ovviamente la rimigrazione. Futuro Nazionale, l'unico partito in Italia a portare avanti questa politica, quindi Vannacci che sottolinea questo aspetto. Ma c'è anche chi dagli States, ovvero Vance, prova ad emulare Vannacci, perché sui social ha pubblicato un video dove paragonava l'ultimo film, l'Odissea se non sbaglio, a quello che è l'arrivo di questi clandestini dal Marocco nel territorio spagnolo. Quindi c'è ovviamente un dibattito globale su questo tema che secondo me, Luca, ci sta anche un po' distraendo da quelle che sono le problematiche attuali nel nostro paese.
3: Bravissimo. C'è una campagna globale, hai detto bene, interviene Elon Musk, interviene Trump, interviene J.D. Vance, c'è una regia, un coro che serve da un lato a colpire Sanchez, perché si sa Trump si è arrabbiato perché non è arrivato al 5% delle spese della NATO, ha detto non lo farò mai, preferisco spendere per il mio paese, e dall'altro da questa forma di isteria collettiva. Mi colpiva molto, e per questo dico, il primo giorno dell'emergenza Ceuta Vannacci non ha neanche parlato, ha fatto un video molto buffo, stava immerso nel mare fino al collo, cazzeggiava, cioè lui non ha neanche bisogno in questo momento. Mi sorprende veramente la fragilità del centrodestra, gente che sta a Palazzo Chigi, cioè lui non ha neanche bisogno di sparare, tanto quando gli altri lo inseguiranno tutti penseranno stanno inseguendo il generale, e quando parla il generale tutti dicono bella immigrazione, mica come quelle mezze bippe del centrodestra, che catastrofe.
4: Che poi l'immigrazione, c'è da dire che tutta quanta questa fobia è anche smentita dai numeri, perché praticamente più dell'80% delle persone che sono arrivate sono andate via, ma per propria volontà, non perché sono state forzate in qualche modo a tornare indietro. Quindi c'è anche questo aspetto. E poi c'è una cosa, Luca, che secondo me si sta sottovalutando, che è l'aspetto dei morti, perché siamo ad almeno 57 morti, 57 persone.
3: Esatto.
4: Che hanno perso la vita per tentare
3: 40.000 immigrati. E non frega niente a nessuno che sono morte 55 persone, anzi qualcuno dice bravi, così sbagliano a pensarci. Invece io guardo una foto su Corriere della Sera molto bella e drammatica, è la foto di tutte quelle ciambelle da mare, fra l'altro tutte uguali, il che veramente quasi tutte uguali mi fa pensare che ci sia stata una regia perfetta. E quella foto di una spiaggia con questi ragazzi a torso nudo che camminano, veramente è una foto che stringe il cuore pensando a quei 55 che sono morti in acqua. Comunque, Federico Fubini, finanziamenti, l'intelligence, lo remo fra poco, i piani a destra USLA, un'altra pista dietro l'assalto. Queste sono le prime impressioni. Senti, la Russia, che ha una storia di uso dei migranti come arma, non ha perso tempo, si è infilata nella falla politica. Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, osserva ieri che i media di emanazione Mosca hanno lanciato 1500 articoli sulla crisi di Ceuta, ma la reazione americana è quella più grave di senso e di interrogativi. Prevedibilmente Donald Trump ha scaricato tutta la colpa sul governo di Madrid, un paria per la Casa Bianca, specie dopo il rifiuto di Sanchez di concedere le basi iberiche per l'avventura iraniana. Subito dopo il presidente ha detto: sono il baluardo contro i clandestini. Ecco cosa accadrebbe se in America vincessero i democratici. Capito? Un grande test, un grande esperimento di laboratorio.
4: Eh sì, Trump che ovviamente ha messo subito le mani avanti, no? Peraltro Trump che poi si diletta. C'è anche un altro aspetto, non per uscire fuori da questo tema, no? Ma c'è anche, Luca, non so se hai notato, ma sicuramente sì, il nuovo duo Trump Infantino, che sta cercando di privatizzare praticamente il mondo. Volevano farlo anche con i mondiali di calcio e ancora portano avanti queste iniziative un po' discutibili.
3: Ma povero Infantino, veramente uno con quella faccia, ma dove può andare? Ecco, paragonate per un attimo, so che è un esercizio strano, la faccia di Baresi, che aveva quello zigomo alto, quel filo di barba sempre come se se la fosse fatta due giorni prima, quei ricci un po' scomposti, quell'aria da figlio di un altro tempo del secolo Novecento. Paragonate la faccia d'attore americano di Franco Baresi, anzi d'attore italiano neorealista, sarebbe bene un film in bianco e nero, un film di De Sica, a quella faccia da scemo di Infantino. Ma hai detto tutto, non devi fare altro, basta.
4: Per tornare sul tema
3: per
4: di
3: Baresi?
4: Beh, per Baresi sì, Luca, quando muore una bandiera, in questo calcio che bandiere
3: esatto,
4: non ne ha più, fa sempre un po' male, no? Anche un campionissimo, molti lo hanno paragonato anche a Beckenbauer, ma secondo me lui aveva una sua aura personale che
3: bravissimo,
4: lo porterà ad essere ricordato negli anni, a essere insomma paragonato a tanti astri nascenti, anche se purtroppo, caro Luca, il calcio italiano ne ha veramente pochi, e quindi ancora di più
3: sì,
4: rimpiangiamo il nostro Baresi.
3: Ieri prima del programma sono salito su al terzo piano, perché noi siamo separati, noi siamo in piano bassi di Nonda, piano terra, al terzo c'è Mentana, e come sai lui è un tifoso dell'Inter, eppure era ammirato, era colpito perché mi ha colpito molto questa storia. È la bandiera di una squadra, ma è anche il simbolo di una generazione di calcio che non c'è più, e quindi chi l'ha vissuto la vive con nostalgia, e chi non l'ha vissuta ma la conosce con il rimpianto di non averla conosciuta. Comunque solo Ceuta sui giornali italiani. Adesso il test. Sei pronto, Nicola? Il titolo Vai. Di Libero: volevano rifilarci i migranti, Ceuta invasa, il rosso Sanchez contestato, promette di cacciare i marocchini, poi si infuria perché l'Italia blocca Schengen e il PD si schiera con Madrid. Tiè.
4: C'era anche un altro tratto interessante, Luca, questa volta per continuare su questo filone, sul Fatto Quotidiano che elenca i precedenti di Ceuta, perché anche nel 2014 e nel 2021 ci sono state ondate di questo tipo, certo non con questi numeri, anche in questo caso, insomma, dietro queste ondate migratorie c'erano delle tensioni diplomatiche e geopolitiche con il Marocco, con l'Algeria, insomma con i paesi del Nord Africa, e questo ancora di più avvalora la tesi di una pressione proveniente da altri paesi per mettere un po' alle corde il governo Sanchez, che peraltro si è anche espresso in merito e ha detto che la Spagna utilizzerà tutte le risorse dello Stato per la sicurezza dei cittadini. Se sei d'accordo, lo ascoltiamo.
3: Sì, assolutamente, però prima ho leggerti anche il titolo della Verità. Ora basta, l'Italia chiude le frontiere. Il Viminale blocca i confini marittimi e aerei con la Spagna dopo l'invasione di 50.000 marocchini a Ceuta, dove la gente si è ribellata contestando il premier iberico che ha regolarizzato 1 milione di clandestini. La sospensione di Schengen va giustificata. Poi il titolo dentro: Ceuta assaltata da 50.000 africani e il premier festeggia il controesodo. Vai, vai, vai Nicola.
4: Sanchez.
5: Por eso, el tercero de los compromisos que quiero manifestar, además de hacernos cargo de cooperar con el gobierno autónomo de Ceuta, es que el gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos del Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís, por supuesto también la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta, además de lo que siempre hemos venido desplegando durante estos últimos años, que es un compromiso rotundo, total, inequívoco del gobierno de España con el presente y el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta. No ha habido un gobierno que haya invertido tal cantidad de recursos económicos en inversiones estatales como el actual gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
3: Vabbè, eccolo, provare a dire i numeri, i dati, ma non conta perché in questo momento è un'onda emozionale. La cosa interessante delle altre notizie è che Beatrice Venezzi riparte dalla Russia e andrà a dirigere La Traviata. Sei pronto a partire?
4: Eh sì, ho letto questa notizia, cioè la Russia nelle mire di Beatrice Venezzi dopo tutto quello che è successo qui in Italia, quindi sicuramente dopo questa notizia secondo me attirerà ancora di più l'occhio del ciclone, visto che ha scelto un partner un po' più affidabile per quanto riguarda l'Italia, vista anche la recente vicenda Pirlo, no? Che è stato un po' estromesso per i suoi rapporti con la Russia alla guida della nazionale.
3: Poi c'è un bellissimo pezzo di paragone: il centro sociale Spin Time prova che il PD è per gli abusivi, la vicenda del palazzo occupato a Roma ha un punto di contatto con Ceuta, l'ipocrisia progressista davanti alle norme se ostacano l'ideologia. È evidente il contatto fra Ceuta e la palazzina dello Spin Time, con cui fra l'altro chi conosce l'attimo sa che ho fatto anche a botte, però proprio contatto con Ceuta mi sfugge. Dimmi che altro hai visto sui giornali. Meglio o il peggio?
4: Beh, peraltro, no, voglio approfondire questa situazione dello Spin Time, Luca, perché io passo spesso lì davanti per, insomma, nei miei spostamenti romani, e da anni mi interrogo sempre su quello che accade lì dentro e come si sta in luoghi, insomma, di questo tipo. Ovviamente l'incendio che c'è stato la notte tra il 29 e 30 ha accelerato un iter, insomma, di evacuazione. Adesso c'è un sequestro giudiziario, con la curiosità che il comune di Roma vorrebbe comprare questo immobile. Ci dovrebbe essere una contrattazione con le persone che erano all'interno, che dicono: da qui non ce ne andiamo. Ecco, ci sono state anche dei presidi proprio lì sotto lo Spin Time, e
3: c'è
4: questa
3: un
4: secondo
3: presidio.
4: Me è una... Sì, c'è un presidio, anche molto numeroso, devo dire. Questo secondo me è un
3: sono
4: tema
3: in
4: che
3: mezzo
4: andrà
3: alla
4: avanti nell'estate
3: con le
4: romana.
3: Tende
4: sì.
3: Sulla strada,
4: sì.
3: Capito?
4: E questo è un tema che secondo me ci porteremo molto avanti nell'estate romana, anche perché è un centro nevralgico lì nella
3: Però
4: zona.
3: Però ti devo dire, ecco perché mi scatta il dubbio sull'intelligenza di quelli di Spin Time. Ma tu sei uscito da quel palazzo non perché c'è stata la Digos cattiva, gli sbirri, pensa che avevano anche una cancellata davanti, sei uscito perché i vigili del fuoco ti hanno detto: guarda, tu sei lì dentro con dei bambini e devi uscire perché dobbiamo fare delle verifiche, perché potrebbero crollare dei solai, esserci un rischio vita, e questi fanno l'occupazione per protesta di tutta la strada che ora è chiusa al traffico. Dico, accendere il cervello, no? Lo Spin Time.
4: Eh sì, perché così attiri ancora di più l'attenzione delle forze dell'ordine. Luca, tu mi parlavi di quelli che sono gli altri temi sui giornali. C'è un tema, prima di tornare poi su Ceuta, che è al centro dell'attenzione, che è stato un po' defilato appunto da questa ondata migratoria, che è la spedizione, se possiamo chiamarla così, di soldati nel Golfo. Ne ha parlato Fausto Biloslavo, che avremo tra poco ospite sul giornale, e un articolo che è stato ripreso un po' ovunque e ha portato anche a parlare il ministro Crosetto, che ha detto: il ministro della difesa, se serve farò un'interrogazione parlamentare, ma i soldati sono lì solamente in sorveglianza di quello che accade nel Golfo, vista la situazione precaria. E c'è anche un'altra notizia, visto che adesso torneremo a parlare di Medio Oriente, cioè il blocco dello stretto di Hormuz, e anche di questa cosa non si sta parlando poi così tanto.
3: No, incredibile, però ne parleremo con esperti. Voglio però dirti quella che per me è la foto del cuore oggi. Vediamo se sei bravo. È piccola, su un giornale, non la nota nessuno. C'è un signore vestito di bianco con una collana al collo e un anello d'oro, e poi c'è una signora con le treccine, i capelli grigi e gli occhiali. Che foto è? Chi sono?
4: Chi sono? Dimmi tu, mi coglio impreparato.
3: Nicola,
4: questa volta.
3: Un signore vestito di bianco con una cosa. Spettatori, ascoltatori! Voi che siete lì, chi è un signore vestito di bianco con una collana?
4: L'interrogazione dell'attimo fuggente.
3: È una signora con le treccine grigie e gli occhiali. È la coppia più figa del momento, perché Leone XIV, devi sapere, è di Chicago, come Patti Smith, che due giorni fa ha suonato a Roma con un bellissimo omaggio a Pasolini, quindi siamo a livelli altissimi, e anche lei è di Chicago. E pensare che Leone XIV dialoga e si conosce con Patti Smith mi mette un brivido. Elisa!

0: Dov'eri quando hai sentito per la prima volta questa canzone, Nicola?
1: Io penso che era al mare con la mia famiglia, se mi evoca questo ricordo, visto che siamo anche in tema estivo.
0: Fantastico, People and the Power e anche la regia, e quindi ci fermiamo e torniamo fra poco.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
4: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù, e i giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno da parte degli anziani di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
5: Ma come si fa a fare questi messaggi da parte di questo da Prato? Ma che sono messaggi? Questo è un modo di parlare? Ma questo è qualunquismo? Jonathan, ma vai tu in vacanza, ma lontano, ma vatti a fare un giro in Africa, così capisci meglio quello che succede nel mondo.
6: Buongiorno. I quattro citrulli hanno approfittato ancora una volta per fare becera propaganda politica e sciacallaggio. Siamo alle solite. Quando se ne andranno sarà sempre troppo tardi.
7: Ciao Luca, ciao Giuliano. Ma che figura da vigliacchi che abbiamo fatto noi italiani, eh? Al lupo, Jonathan, svegliati. Informati un po' di più, studia la geografia. Ciao, ciao, Giusy Triulli.
8: Buongiorno a tutti, sono Marco da Roma. Volevo solo sottolineare un piccolo particolare: purtroppo non c'è nessuno dello Sprint Time che possa dire la loro verità, come si dice, sente dire anche in televisione, ma c'è un punto. L'idea è che se con la scusa dell'incendio puoi fare uno sgombro sostanzialmente, passasse, credo che il discorso si loro sia, allora a questo punto diventa una specie di corsia preferenziale per chi vuole attuare questo tipo di meccanismi. Penso che il discorso sia questo, quindi capisco perché loro, dal loro punto di vista, facciano queste occupazioni, stanno con le tende per far vedere che loro sono comunque presenti, e penso che l'obiettivo sia quello, cioè rimanere aperto l'occhio su questa storia, insomma. Perché probabilmente il dubbio è che se l'attenzione non c'è più, la gente lì dentro non ci rientra più, sostanzialmente. Vabbè, saluto a tutti, buona giornata.

0: Sei un attimo fuggente, caro Luca.
1: Sì, ma è un po' come le guerre preventive. Se diamo dei citrulli ai citrulli di governo che si sono messi a gridare oddio sono sbarcati tre extracomunitari nel Golfo del Messico, chiudiamo Schengen, chiudiamo le frontiere e facciamo l'Italietta autarchica, così mi sembra totalmente assurdo che o uno immagina che c'è stato un complotto, no? Oppure mi sembra totalmente assurdo che uno dica, i vigili del fuoco mi dicono attenzione, e sai che è vero, sai che non è un trucco, dovete uscire dallo stabile perché dobbiamo verificare le condizioni, e allora io, siccome voglio evitare che mi freghino, anche se so che sono i vigili del fuoco, allora io occupo la strada preventivamente per denunciare un possibile sgombero. Il risultato... finisce che stai sulle palle alle persone perché stai reagendo a una cosa che non è accaduta, la stessa logica della destra, dai, della destra di governo, perché noi abbiamo centinaia, migliaia di ascoltatori, caro Nicola, che non se la bevono. Qua siamo in un tempo in cui non si devono bere né le cazzate della destra né quelle della sinistra, è semplice, è come dire, è igiene mentale.
0: Posso dirti poi, oltre a quelle che sono le varie fazioni politiche o quant'altro, se tu occupi la strada attiri ancora di più l'attenzione, accendi ancora di più i riflettori su di te, su una vicenda che magari poteva essere gestita diversamente. Ma caro Luca, abbiamo parlato prima della pausa di quelle che sono altre tematiche di politica estera, cioè la spedizione di 300 uomini dell'esercito italiano nel Golfo, in Arabia Saudita, in Bahrain, una bomba lanciata dal giornale da Fausto Biloslavo, che torna a trovarci. Fausto, buongiorno, bentornato.
2: Ecco, buongiorno. Salve, tra l'altro ci sto andando a Ceuta per vedere che succede. Un complottino c'era, però, caro Luca, un complottino c'era da parte del Marocco e dei
1: contro Sanchez.
2: Quello sicuro l'hanno atomizzato, direi, insomma, gli hanno tagliato le gambe, però il complottino riguarda il Marocco e soprattutto i trafficanti che hanno lanciato.
1: Ma infatti, lo abbiamo detto in apertura di puntata, però perdonami, proprio perché, ma ti sembra una cosa seria che due paesi in Europa vincono il premio Citrullo, l'Italia e la Finlandia, che hanno fatto la sospensione di Schengen? Ma ti rendi conto?
2: Diciamo che
1: quattro
2: in
1: ragazzi
2: caso
1: con salvagente, 40-50 mila purtroppo, però usati come una bomba simbolica.
2: In questo caso non serve a molto, però una bomba lo è, cioè sono bastati dei messaggi sui telefonini e sui social abilmente propagati dai trafficanti di esseri umani, che hanno tutto l'interesse a far scattare operazioni di questo genere, che 50.000-60.000 persone insomma si sono messe in marcia con il beneplacito delle autorità, perché là c'è un'altra storia dietro, insomma c'è il fronte del Polisario, Sanchez è appena andato in Algeria che appoggia il Polisario, che sono considerati ovviamente secessionisti dal re, dalla monarchia, insomma, quindi come dire, un bel complottino sulla nostra pelle, anche sulla pelle di Sanchez, che comunque insomma fa una politica delle porte aperte, secondo me esagerata, insomma, ecco, però
0: che poi Fausto, perdonami se ti interrompo, ci sono anche quelle immagini di camion che scaricano a terra questi ragazzi che poi hanno tentato questa traversata, scortati dalle autorità locali.
2: Sì. No, ma c'è un video bellissimo però, che ho visto
1: però
2: proprio
1: scusami,
2: ieri,
1: Fausto, proprio perché conosci bene la storia.
0: Tra
1: virgolette, in questa banda che siamo la sinistra, abbiamo sempre criticato tutti i governi spagnoli, anche quelli socialisti, perché ha una politica troppo severa con i migranti. Semplifico, cioè la sinistra ha sempre criticato Sanchez, ma prima di Sanchez Zapatero, perché a Ceuta non guardano in faccia a nessuno. Il casus belli di questa crisi è una sentenza della Corte Suprema contro il governo spagnolo, proprio per contestare una norma che era successo. Erano morti dei ragazzi che avevano attraversato, fra l'altro con polemiche perché erano arrivati stanchi, sui soccorsi. Interviene un avvocato che denuncia, interviene la Corte Suprema che costringe il governo spagnolo a dire: no, se uno arriva a nuoto allora lo devi prima soccorrere, identificare, non puoi applicare quella norma che ha ben raccontato Nicola prima, cioè che se uno arrivava a Ceuta lo rispedivano indietro come un pacco. Da qui l'idea dei tra virgolette trafficanti di portare la gente con i barchini, per usare quella sentenza, caricarli sui camion, caricarli sui barchini e poi fargli fare gli ultimi 2 chilometri sulla ciambella. Quindi veramente poteva accadere a un governo di sinistra, di destra, turcmeno, moderato, mormonico, poteva accadere a tutti, perché la bomba di pressione, quella che dici tu, Fausto, dell'arma migranti, usata con qualunque governo.
2: Questa è un'arma dei conflitti ibridi, non è la prima volta, l'hanno usato anche i bielorussi, ma l'hanno usato 1000 volte.
1: Ma l'hanno usato anche contro di noi, a Lampedusa.
2: Sì, certo, in Libia, ma come no, ma insomma lo usava ancora Gheddafi, che apriva e chiudeva il rubinetto dei migranti, dopo teneva qualcosa ancora dalla buon'anima di Berlusconi. Però al di là di questo, quella norma è improvvida secondo me, perché ovviamente si poteva immaginare che i trafficanti non sono scemi e avrebbero combinato una cosa del genere. Ma poi c'è anche un altro aspetto, anche se non riguarda questi 50.000, 60.000 che sono arrivati, adesso molti sono anche tornati indietro, ma l'aspetto di questa sanatoria monstre che è stata fatta. Si aspettavano 500.000 di domande e le domande sono 1 milione, e dato che non riusciranno neanche a controllare le risposte, non gli daranno tutte le risposte, e se non c'è la risposta automaticamente viene ottenuta la sanatoria, che si è chiusa il 30 di giugno. Anche questo nell'immaginifico di questi giovani marocchini che pensano che esista ancora l'Eldorado europeo occidentale, che non esiste più, no? Anche questo fa gioco, ovviamente, no? Quando arrivavano dicevano sì, beh, intanto ci darete lavoro, cioè collegano delle cose che sono magari scollegate, che non li riguardano direttamente, però l'immagine è questa qua, e poi succede il disastro. Cioè obiettivamente quelle immagini che abbiamo visto, l'immagine di un'invasione, se poi assieme all'invasione ci metti i poliziotti marocchini che fanno scendere sorridendo dai camion centinaia di migranti e gli dicono andate verso Ceuta, è chiaro che siamo in piena guerra ibrida, insomma. Ecco. Ma parliamo della rabbia.
0: Eh sì, Fausto, che poi è il vero motivo per il quale ti abbiamo chiamato, dove sicuramente non saranno arrivati a nuoto questi circa 300 uomini dell'esercito italiano.
1: Sei d'accordo che qui destra e sinistra non c'entrano nulla? Cioè, se domani arrivano, ecco il mio sentimento, se non sono un vigliacco, se domani arrivano 20.000 persone a Lampedusa, io non sono così coglione da dire: brava Meloni, ti sei presa questi 20.000 perché sei incapace di governare i flussi, perché i flussi non li governiamo noi, a meno che non liberi i torturatori come Al-Masri, allora forse tratti.
2: Beh, ma allora queste immagini che ha fatto girare il mondo di Ceuta possono ispirare altre tentativi di invasione di questo genere, sempre fomentati magari dai trafficanti, anche verso Lampedusa, anche se i numeri sono molto diminuiti sono dimezzati rispetto allo scorso anno. Io penso però che i governi di destra e di sinistra, in questo caso Sanchez, fanno politiche diverse, insomma. E bisogna avere in questo momento politiche più restrittive per evitare casi di questo genere. Tutto qua, insomma, ecco. Dopodiché, appunto, se tu fai la settima sanatoria, pensi alla 500.000, ti arriva 1 milione di domande, hai il magistrato della Corte Suprema che in maniera improvvida dice sì, quelli che passano la recinzione li potete sbattere indietro, quelli via mare no, e vabbè, allora va bene tutto, insomma. Basta poco per far scattare la molla dell'invasione, fra virgolette, basta poco, perché questa gente non vede altro che l'Eldorado occidentale, che non esiste, è un miraggio, e vede questo miraggio e va verso il miraggio.
1: Certo. Nicola.
2: Allora.
0: Fausto, portaci nel Golfo.
2: Bravo. Sì, nel Golfo, perché nel Golfo abbiamo una task force che si chiama Task Force Arabia, sia dell'esercito sia dell'aeronautica, ben attrezzata e schierata, che è già integrata nella difesa aerea dell'Arabia Saudita. E tra l'altro l'esercito ha anche una di quelle famose batterie antimissile SAMP-T, che è un'altra abbiamo in Turchia, l'avevamo data anche agli ucraini. Ovviamente, cioè, io ho scritto quello che in parte si sapeva e poi sapevo grazie alle mie fonti, e ho visto che tutti si sono stupiti come se fosse un segreto, ma non era un segreto, insomma, bastava un attimo fare il giornalista, ecco. E anche perché il decreto missioni prevede che puoi spostare e rimodulare le tue forze nell'area, ovviamente non le puoi mandare a Taiwan per intenderci, nell'area a seconda delle esigenze. E adesso le esigenze sono che anche l'Arabia Saudita è sotto tiro, soprattutto degli UTI, ma soprattutto il rischio non è adesso ci sarà forse di nuovo un altro colpo degli americani e israeliani il fine settimana, ma oltre all'Iran che resta sempre là e al blocco di Hormuz che resta sempre là, e c'è il fianco a ovest, c'è di nuovo il Mar Rosso e Bab el Mandeb, perché adesso gli UTI hanno detto nei confronti dei sauditi, ma poi ovviamente possono andarci di mezzo anche navi di altre bandiere, nei confronti dei sauditi basta, non passate più, per di più mettiamo un pedaggio, cioè vogliono replicare quello che è stato fatto a Hormuz, che ha funzionato contro l'Occidente e anche contro gli Stati Uniti, e vogliono replicarlo a ovest, cioè con Bab el Mandeb, c'è un altro di questi colli di bottiglia, e però là significa bloccare il Mar Rosso, significa Suez, insomma significa anche un allargamento significativo e importante del conflitto, e noi siamo un po' in prima linea, perché ci troviamo, il grosso delle forze sono dal Taif, che è questa base che sta in mezzo fra lo Yemen, dove ci sono gli UTI molto ben organizzati, e Jambu, che è l'obiettivo, il terminale dell'Arabia Saudita, che bypassa Hormuz, perché loro intelligentemente, fin dai tempi della guerra Iran-Iraq, ancora negli anni Ottanta, avevano fatto un oleodotto est-ovest, dicendo, dato che c'è casino da questa parte su Hormuz, noi comunque usciamo sul Mar Rosso. Perché? Perché dopo l'Alep hanno aumentato la portata, ben oltre i 700.000 barili, le petroliere grosse vanno per Bab el Mandeb verso i mercati asiatici che soffrono soprattutto per Hormuz, e quindi adesso soffriranno anche per questi mancati arrivi di petroliere, perché una che doveva partire è stata bombardata l'altro giorno ed è tornata in porto. Quelle più piccole dovrebbero entrare via Suez nel Mediterraneo. Quindi un altro grosso problema in cui noi siamo presenti, insomma, poi ognuno può pensare come vuole, giusto, sbagliato, eccetera, però siamo presenti e garantiamo una difesa aerea, insomma, non indifferente ai sauditi nel concerto ovviamente della coalizione che è presente, e soprattutto anche i sauditi ci hanno invitato a partecipare a questa coalizione navale, che abbiamo già, perché abbiamo 6 navi nel Mar Rosso, fra sì. Sinai, Aspides, quindi ne abbiamo già i cacciamine a Djibouti, eccetera. Quindi siamo già presenti. Non dico che ho scoperto l'acqua calda, perché insomma non è così, però insomma poi mi sono stupito che c'erano parlamentari e anche esponenti del PD, anche in commissione difesa, devo dire anche dall'altra parte, mi hanno detto che cadevano dalle nuvole, ma insomma che si legano le carte, che ascoltino le audizioni, ecco.
0: Luca,
1: ti faccio una domanda, perché penso sempre, ormai bisogna pensare in questa crisi almeno a doppi, tripli fondi, tripli ruoli, ma sicuramente Trump si è trovato in questa guerra, cioè raccontato, per un incastro di pressioni, rapporti con Netanyahu, sono partiti con un obiettivo, quello di far cadere gli Ayatollah e favorire un cambio di regime, poi tutto è cambiato. Però io continuo a chiedermi se alla fine siccome chiudendo tutti questi stretti si è tagliato praticamente il cordone ombelicale tra il Medio Oriente e l'Europa, almeno dal punto di vista commerciale, e tutte le big ship, come ci ha spiegato il professor Gianenzo Duci, vanno, ormai puntano strategicamente le grandi navi verso il

0: americana, altrimenti dobbiamo pensare che siamo dei matti.
1: No, allora non penso che questo era un piano, perché sennò siamo davanti a Mefistofele, insomma, ecco, non penso che Trump sia a questo livello, ma sicuramente questa situazione danneggia più noi che gli Stati Uniti, alla fine della favola.
0: Ecco,
1: gli Stati Uniti vengono,
0: ecco, questa cosa qua.
1: Gli Stati Uniti vengono danneggiati, diciamo, politicamente. Trump viene danneggiato politicamente, perché in America non voglio sapere sta guerra, perderà le elezioni in midterm, che è già qualcosa di pesante. Però da questo punto di vista, soprattutto economico-commerciale, che hai evidenziato, e non solo noi, ma anche l'Estremo Oriente. Cioè, ricordiamoci che per Hormuz il grosso dell'energia arriva anche da noi, ma arriva soprattutto in Estremo Oriente. E poi se ci pensiamo, appunto, non penso che siano calcoli proprio, però penso che siano realtà di fatti. Beh, in Ucraina, la guerra in Ucraina, chi danneggia di più? Quelli che stanno oltre oceano o noi che stiamo in Europa? Noi che stiamo in Europa per tanti motivi: prima di tutto perché abbiamo la guerra in casa, secondo perché abbiamo anche gli ucraini, giustamente, che fuggono dalla guerra, terzo perché alla fine siamo rimasti col cerino in mano e siamo noi europei a sostenere lo sforzo bellico. Quindi alla fine tutte queste guerre che Trump o non riesce a finire o comincia perché Netanyahu lo frega, fondamentalmente gli dice che in 4 settimane era tutto finito e poi non sa come uscirne, sicuramente danneggiano più l'Europa che gli Stati Uniti, almeno dal punto di vista economico, commerciale, di impatto. Ed economico intendo anche i soldi che giustamente dobbiamo pagare per la difesa ucraina. Insomma, alla fine gli americani si sono molto sfilati e siamo noi a pagare il dazio, cioè l'Unione Europea. Insomma, ecco, quindi questo aspetto è da considerare. Non penso che sia un piano, perché rivaluterei troppo Trump, insomma, ecco, se avesse un piano di questo genere.
0: No, nessuno
1: così
0: poteva avere un piano, però non dispiace l'effetto collaterale.
1: Sì,
0: non dispiace.
1: Sì, è un danno collaterale bello grosso e che sfavorisce noi e in qualche maniera favorisce gli Stati Uniti.
0: Fausto, ora te ne dico un'altra. Se ti metti, e non so se Nicola è d'accordo, dal lato degli iraniani invece, gli iraniani hanno un altro effetto collaterale, e siccome si sono arrivati molto furbi si stanno gestendo. Sono arrivati a quel meccanismo delirante, 4 tregue, 4 cessate il fuoco, come per rallentare l'effetto, prendere tempo e far sì che l'onda d'urto del caro benzina in America col gallone a 4 euro arrivasse proprio a ridosso del midterm a settembre. E adesso, anche se si interrompesse ora il blocco, ci si metterebbe almeno un mese per iniziare a far circolare l'incredibile giostra delle navi, e quindi loro hanno la garanzia che a settembre si apre la campagna elettorale col gallone in America a 4
1: ma
0: euro.
1: Allora,
0: non sono scemi questi, eh?
2: Certo.
1: Assolutamente no. Uno delle mie fonti, anche per la radio, insomma, uno che ci vive ogni giorno, insomma, con queste situazioni, mi ha detto fin dall'inizio, non c'era ancora la tregua, che ormai non esiste più perché è sempre tregua guerreggiata. No? Mi ha detto: guarda, gli iraniani possono perdere una battaglia, anche una guerra, i persiani possono perdere una battaglia, anche una guerra, ma un negoziato non lo perderanno mai. E difatti fanno un negoziato con la tregua guerreggiata per arrivare politicamente, come dici, al midterm e assestare un duro colpo politico a Trump indirettamente. Però c'è anche un altro aspetto che hanno calcolato, nonostante anche loro abbiano problemi di approvvigionamento. Hanno calcolato anche l'usura e l'utilizzo dei missili, perché tenendo conto che tra l'altro loro hanno droni che costano 50.000 euro e gli americani rispondono con missili di Tomahawk che costa 1 milione, e quindi hanno anche calcolato
0: e hanno bruciato più di metà delle loro scorte balistiche.
1: Esatto, li hanno fatto bruciare anche le scorte balistiche. Adesso Trump, perché tentenna, anche per motivi politici, ma anche perché ovviamente

0: il Pentagono gli dice sì, ok, dobbiamo riattaccare, dobbiamo degradare ulteriormente le forze missilistiche iraniane perché non l'avevano fatta fuori, e dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, però c'è anche un problemuccio, e non abbiamo più missili, o ne abbiamo, non è che non hanno più missili, ne abbiamo pochi, perché devono, cioè gli Stati Uniti deve tener conto che deve avere delle scorte sempre attive e sempre pronte per qualsiasi tipo di conflitto. Addirittura la dottrina adesso un po' cambiata, ma la dottrina degli Stati Uniti è combattere due guerre convenzionali in giro per il mondo, no? Quindi figuriamoci, con tutto quello che hanno lanciato sull'Iran, hanno grossi problemi. E
1: Fausto, c'entrano qualcosa i Patriot in Ucraina, il blocco della licenza?
0: Allora, c'entrano, ma anche questa storia della licenza. Allora, se danno, allora la concederanno la licenza ai Patriot, ma mica che li fanno domani, Cioè, si è scoperto che la Lockheed Martin faceva 600 Tomahawks o 800 Tomahawks all'anno, adesso gli hanno fatto un contratto per 2000, no? Per i Patriot è uguale, cioè, no, queste armi tecnologicamente avanzate, poi i Patriot sono anche un po' obsoleti ormai, ma comunque tecnologicamente avanzate, non si fanno in due settimane come i droni Shahed degli iraniani, cioè ci vuole tempo, ci vuole tecnologia, ci vuole organizzazione industriale, e che non si cambia così. Quindi anche questa diciamo contentino di Trump sui Patriot, però non è che glieli manda i Patriot, li devono fare assieme agli ucraini, e ci vorrà almeno un anno, ma come minimo un anno. Quindi attenzione anche a questi annunci, sì, Zelensky, ci hanno dato i Patriot dove? Sulla carta, ma i Patriot servono adesso per contrastare i bombardamenti russi.
1: Fausto, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Mille, grazie a voi, ciao Fausto.
0: Sempre. Grazie. Ciao.
2: I vostri messaggi, se conoscete la geografia, se siete fra quelli che non la bevono, se non volete essere né citrulli di sinistra né militonti di destra, 334 11 11 622, al meglio del peggio dell'attimo fuggente, a Nicola e a Luca nel campo degli apoti, coloro che non la bevono, a fra poco.
3: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
8: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:03.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
4: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19:46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
3: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
5: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni, in particolare, si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: Buongiorno a tutti, grazie, grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date!
9: Buongiorno Lorenzo D'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Volevo dire che nella Spagna di Sanchez c'è un casino della sinistra di Novantri, c'è stata una sentenza recente della Corte Suprema che ha stabilito che un clandestino che si trova in mare non sta forzando un confine e quindi nel caso di Ceuta la Guardia Civile non lo può respingere in Marocco senza identificazione del procedimento. Quindi grazie a questi geni del foro, questi 50.000 marocchini in età militare che hanno, diciamo così, fatto una nuotata fino all'ex clave spagnola sul suolo d'Africa, hanno avuto il beneplacito del re del Marocco, Maometto VI, che tiene Sanchez per i fagiolini, grazie appunto alla minaccia di riversargli addosso masnade di predoni e nullafacenti. L'aveva già fatto nel 2021 con circa 8.000 di questi e Sanchez aveva dopo cambiato opinione, cioè il Sahara occidentale a quel punto per lui doveva essere prima da indipendente e ora marocchino. Insomma, la schiena dritta della sinistra, a cui guardano i piddini quando fanno yoga, quando si tratta di Maometto VI, magari resta dritta, però si inclina a 90 gradi.
10: Salve, sono sempre Marco da Roma. No, dottor Telese, forse mi sono spiegato male o forse non ho unito l'ultimo anello. Se passa l'idea che per far sgombrare un'occupazione dai fuoco all'occupazione, perché mo è stato un incidente, ma che ne sai tu? Tanto se diventa la pratica così, qualcuno di notte arriva ad affoga una cosa, non è niente e
11: ma non è tutti. Accaduto però, Marco.
10: Penso che il discorso sia questo principalmente.
11: Sì, ma non
10: questo
11: è accaduto.
10: Probabilmente c'è questa, oltre alla voglia di rientrare dentro, presumo, ma anche che non diventi un sistema, perché qui prendiamoci conto, è l'idea che possa diventare un sistema, cioè una prassi. Però forse sono io che mi faccio troppi film. Saluti e buon fine settimana a tutti.
12: Ciao Luca, buongiorno, sono Emilio da Massa. E una bella figura il governo italiano, veramente, proprio, proprio in prima linea per aiutare gli altri, eh? E la cugini praticamente. Lei che io sono Giorgia. Che figura di merda, veramente, che figura di merda. Comunque, oggi è il primo di agosto e vi auguro buone vacanze e buon proseguimento. A risentirci.
11: Grazie Emilio, ti sento poco tonico. Nicola, com'era Emilio? Sembrava che fosse sotto
13: poco tonico,
11: impressa cemento. Con questa
13: forse aveva un viaggio programmato per la Spagna, Luca, e adesso con questo blocco Schengen si complica la sua trasferta iberica. Non scherzi a parte.
11: È vero, però condivido ovviamente condivido tutto del messaggio, però se ce l'hanno fatta quei ragazzi ce la puoi fare pure tu. Voglio darvi magistralmente in poche righe un punto di vista diverso, il magistrale editoriale Gad Lerner sul Manifesto. Oltrepassate le colonne d'Ercole dell'inciviltà, sovraccitati dalle immagini dell'umanità derelitta che annaspava fra marosi e scogli di una frontiera proibita, i nostri governanti hanno reagito con l'istinto degli sciacalli. Sanno che al pubblico ammaestrato quei poveracci inermi, seminudi e però divenuti improvvisamente moltitudine trasmettono senso del pericolo, di violazione della sfera domestica e patrimoniale, di un'apocalisse tale da sovrastare anche il diffuso turbamento per gli eventi climatici abnormi dell'estate 2026. Eventi climatici di fronte al quale, dice Lerner, i detentori del potere preferiscono ritirarsi o tacere. Più redditizio urlare all'invasione dei migranti, attaccare il governo socialista spagnolo che si misura con l'incombenza di una catastrofe. Da maggio la temperatura subita i 30 gradi, il fuoco minaccia vaste regioni urbanizzate, ma è meglio che gli effetti percepibili del surriscaldamento restino confinati nell'inquietudine privata, senza assumere la dimensione politica del fallito sconfinamento da Ceuta, lembo di terra africana annesso alla Spagna e dunque europeo. Titolo della stampa di ieri, sentite bella la rassegna di Lerner. Senti, Ceuta assalto all'Europa. Titolo del Messaggero, confini da difendere, la verità. Spagna invasa dai marocchini. Mentre il giornale spara tutta pagina una foto di gente nuota in vista e arriva intitolata «Ecco l'Italia che vuole il PD». Si tratta di propagandisti mediocri, emuli artigianali di ben altri monopolisti del sentimento popolare, capaci di avvolgere, dice Lerner, nella ragnatela degli algoritmi centinaia di milioni di seguaci. Dobbiamo a loro la dispensa di ogni vincolo di compassione, la licenza di odiare semmai quegli esseri umani. Su X Elon Musk schermisce in quanto zombie quei ragazzi morti viventi. Dalla Casa Bianca trampiana additano la folla di Ceuta, monito degli elettori di novembre: i democratici vedranno la vostra casa calpestata, saccheggiata, e ne gioiranno. Un alto funzionario russo della cerchia di Putin, Kirill Dmitriev, richiama la storia antica sbattendo in faccia all'Unione Europea il sacco di Roma perpetrato dai visigoti di Alarico. Barbari alle porte, 410 d.C. versus oggi. Prosegue Lerner, zombie, barbari, saccheggiatori berciano all'unisono l'uomo più ricco del mondo. Washington e Mosca, i classici dell'antropologia, vedrebbero in tal genere di messaggi qualcosa di peggio del nazionalismo o dei retaggi postcoloniali, l'aspicio di una sovrappopolazione da smaltire, scriveva Claude Lévi-Strauss nei Tristi Tropici. Una società non si perpetua generando la schiavitù. Allora gli uomini continuano a sentirsi stretti nello spazio geografico e mentale, e una facile soluzione rischia di sedurli: negare la qualità umana a una parte della specie. Per qualche decennio avranno mano libera. In seguito bisognerà procedere a una nuova espulsione. Ecco, questo pezzo di Lerner è straordinario. Mancheremmo di rispetto alle vittime di Ceuta, consumate laddove Africa e Europa si sfiorano, se indugiassimo nel commentare la meschinità dei leader protesi nella speculazione politica. La colpa è del Marocco, che ha aperto il rubinetto ai migranti per mettere in guardia il premier spagnolo bisognoso di attingere il rubinetto del gas algerino. La colpa è della Corte Suprema di Madrid, che ha posto limite ai respingimenti immediati alle mafie. Sono stati i trafficanti umani a spingere in mano decine di migliaia di persone, e costoro si sarebbero versati a Ceuta perché il governo socialista varò una sanatoria a fine gennaio, peraltro riservata ai soli irregolari già residenti. Qualcuno crede davvero che punire la Spagna sospendendo Schengen giovi a tutelare la nostra penisola? Conclusione, scusate se era lungo, ma vale ogni parola. Torniamo a sudare, a vergognarci, ammorbati dal fiato degli sciacalli, mentre migliaia di sventurati tornano sui loro passi. Nicola!
13: Va sottoscritta ogni parola, caro Luca. Io vorrei incalzarti, prima di dare la parola al nostro ospite, che di queste tematiche ne sa, e ne sa veramente tanto, Pietro Bartolo. Vorrei assegnare un premio di Citrullo del Giorno a Donzelli, bravo, Fratelli d'Italia, perché Donzelli di Fratelli d'Italia, senti sui social il suo messaggio ieri sera. Elisa 82.
14: L'aveva detto e l'ha fatto Giorgia Meloni: chiuderemo i confini con la Spagna, perché se la Spagna fa entrare tutti gli immigrati irregolari, perché Sanchez è di sinistra, piace tanto alla sinistra, non esistono più confini e quindi arrivano tutti i clandestini in Spagna, in Europa non possono esserci confini liberi fra Spagna e Italia, altrimenti i clandestini arrivano in Italia. Quindi la Meloni ha bloccato i confini fra la Spagna e l'Italia. L'aveva promesso e l'ha fatto, perché la difesa dei confini è la difesa della nostra sicurezza.
13: La difesa dei confini.
11: Allora davvero è una fortuna avere Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa. Lui queste bombe umane usate come arma le ha viste e ne ha visto gli effetti.
15: Ma sì, buongiorno a tutti intanto.
11: Buongiorno e benvenuto.
13: Buongiorno.
15: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti voi.
11: Cosa ha pensato momento... Bartolo quando ha visto quel flusso di ragazzi molto simile a tanti sbarchi che sono arrivati a Lampedusa? Ceuta confina in realtà con Lampedusa nella vera geografia dell'Europa. non con Schengen.
15: Ma diciamo che ho visto veramente, mi ha fatto tanto male intanto vedere tutte quelle persone, come dire, a nuoto raggiungere una terra che è tanto agognata, dove trovare un po' di pace, un po' di serenità, e mi ha fatto tanto male sentire che ad ogni collegamento i morti aumentavano. Adesso non sappiamo quanto sono tutte quelle persone che hanno perso la vita, come hanno perso la vita qua nel mio mare, nel Mediterraneo, che continuano a morire, però nessuno ne parla, invece ne hanno fatto, come dire, un fatto straordinario. Anche perché lo è il discorso di Ceuta, ma tutto questo è inaccettabile, nel senso che l'Italia teme che queste persone possano arrivare in Italia e quindi sospende Schengen. A parte che sospendere Schengen non è così come ha fatto autonomamente, in modo così autoritario, la signora Meloni, ma deve esserci anche, deve essere, come dire, un accordo con il Parlamento europeo, con il Consiglio, con la Commissione. Ma questo è veramente qualcosa di incredibile, anche perché sappiamo benissimo che la Spagna non confina con l'Italia, e quindi questa chiusura di Schengen, come dicono loro, riguardo agli aerei e alle navi, vorrei vedere quante di queste persone potranno arrivare in Italia. Io dico invece che continueranno ad arrivare da Lampedusa, quindi dalla Libia, quindi dal Mediterraneo interno, più che da quelle parti, e quindi io credo che sia veramente una speculazione che credo che abbia radici più profonde, che abbia radici anche se Sanchez, ecco, diplomaticamente ovviamente dice che la colpa è delle mafie che gestiscono la migrazione. In realtà credo che dietro ci sia una strategia, un'azione molto più grande, perché ovviamente Sanchez è fastidioso, la Spagna è fastidiosa, la Spagna che non ha dato la possibilità a Trump di dare la possibilità di utilizzare gli aeroporti, le basi militari spagnole.
13: Scusami se ti interrompo.
15: Come paese.
13: Ieri, mentre parlavamo a microfoni spenti, ovviamente, per organizzare questa intervista, tu mi hai detto una cosa molto importante, cioè non si parla di quelli che sono i morti. Ieri ne erano già decine mentre discutevamo. Ecco, tutto ciò che ovviamente è subito stato incentrato sul dibattito politico è un po' la narrazione delle migrazioni di questo nuovo millennio. E come ti spieghi tutte queste persone che poi sono tornate indietro, alcune anche, insomma, autonomamente, spontaneamente?
15: Ma sì, cosa ne penso? Che se dei morti non se ne parla, è ovvio, che ormai siamo tutti assuefatti a questo orrore. E poi le persone, ovviamente, io credo che sono state utilizzate, perché hanno capito fuori dall'Europa che si ha paura della migrazione. Si ha paura, allora la migrazione è diventata un'arma per mettere in difficoltà, soprattutto quei paesi in cui non c'è la destra, e allora la Spagna viene attaccata utilizzando queste povere disgraziate, queste persone, come un'arma solo perché, come dicevo prima, Sanchez ha dato fastidio a Trump, ha dato fastidio a Netanyahu, ha dato fastidio al Marocco. L'abbiamo visto già nel passato, nel 21, quando è successo un'altra invasione, chiamiamola invasione quella. Allora erano solo 10.000 le persone che sono entrate, ma questo perché qualcuno deve mettere in difficoltà Sanchez. È un paese dove non c'è la destra, perché si vuole destrizzare l'Europa, e destrizzare l'Europa lo fanno attraverso chi ha quelle armi, quella potenza, ovviamente, sia mediatica e sia anche come forza, di incidere sul discorso della migrazione, e quindi si aprono le porte, hanno aperto le porte a questi disgraziati che ovviamente vengono utilizzate come un'arma, però sappiamo benissimo che Ceuta non è, diciamo, anche se fa parte di un'enclave spagnola, non è che da Ceuta si passa direttamente in Spagna, perché anche là ancora, ecco, non fa parte tutto sommato del trattato di Schengen, quindi bisogna avere i documenti,
16: momenti bisogna avere il passaporto per passare dall'altra parte, e quindi tutta questa paura che ha la signora Meloni che queste persone possano arrivare, e poi non credo che tutti potrebbero passare, chissà quante ne vanno, questo solo qualcuno, quindi che da addirittura da mettere in difficoltà e quindi a rischio la sicurezza del nostro paese. Ma è evidente, è palese che è tutta una speculazione, è una propaganda politica, perché chi la spara più grossa a destra ovviamente si cercano di superare uno con l'altro, come si dice ormai in giro, questo l'abbiamo capito e questo l'abbiamo capito, e quindi si approfitta di queste povere persone di cui non se ne parla, si parla solo dell'invasione, si parla solo delle difficoltà che ha Ceuta, si parla solo di alcune cose, ma non si parla di queste persone che hanno muore, ed è una cosa terribile, è terribile vedere quelle scene, quelle persone, famiglie intere che cercano di arrivare in un posto dove vivere un po' di serenità. E poi parliamoci chiaro, ma questa invasione dove l'hanno vista? Ma dove l'hanno vista? Se solo noi riuscissimo, l'Europa, a trovare un modo come governare la migrazione e non fare apparire i migranti come dei nemici da cui difenderci, ovviamente non ci sarebbe tutto questo motivo di utilizzare queste persone come un'arma. È successo quando in Bielorussia, ve lo ricordate, quando facevano entrare, andavano a prendere i migranti per mettere in difficoltà la Polonia, per mettere in difficoltà l'Europa. Se noi invece di fare diventare quelle persone un pericolo, un'arma, le avessimo accettate, ne avremmo smontato quelle armi, le avremmo smussate sicuramente, e invece no, continuiamo a rafforzare quelli che vogliono distruggere l'Europa, utilizzando queste persone, oltretutto che è immorale, è una qualcosa di vergognosa, vogliono distruggere l'Europa, perché non è vero che quando la signora Meloni dice che non c'è fascismo, non c'è tutto quello che sta succedendo, perché quando lei mi dice che la mia Europa non è quella di Ventotene, già ha detto tutto, e quindi è quello diciamo il motivo per cui ovviamente stanno succedendo tutte queste cose.
11: Grazie davvero, è una bellissima testimonianza. Chiedo solo un'ultima cosa al medico di Lampedusa, Bartolo, ma non è impressionante come siamo cambiati noi? Neanche un pensiero per quei 57 ragazzi che sono morti cercando di arrivare? È un mondo ribaltato in cui il sorriso di quei ragazzi è stato preso come una colpa, non come una violenza. Il sorriso di quei ragazzi che dicevano ce l'abbiamo fatta, si toccavano il petto, per le
16: terra, che baciavano per terra, che baciavano per terra. È normale che a Lampedusa, perché parliamo di Ceuta, ma parliamo anche del Mediterraneo, all'inizio del ciclone Henry, che ha investito il Mediterraneo, anche Lampedusa e Linosa, in quel primo giorno sono morte 1000 persone, nessuno ha parlato di quelle morti. 2 settimane fa sono morte altre 50 persone qua nel Mediterraneo, davanti a Lampedusa, nessuno ne ha parlato, perché non se ne deve parlare. Non si deve parlare che arrivano ancora delle persone, perché hanno risolto il problema, perché l'hanno fatto diventare un problema. E allora, siccome hanno preso in campagna elettorale che avrebbero risolto questo problema, che non è un problema, l'hanno fatto diventare un problema, allora non si deve parlare assolutamente di queste persone, delle sofferenze, dei morti, quei morti, 50 morti, chissà se non sono ancora di più a Ceuta, che cercavano di arrivare in un paese dove vivere un po' di serenità. Oltretutto, credo che sono stati anche costretti a fare quello, costretti, che hanno aperto le porte, addirittura la polizia marocchina incentivava a partire. Evidentemente dietro c'è l'internazionale nera che vuole destrizzare tutto il mondo, ecco, e utilizza questi poveri disgraziati, gente di persone di serie B, anzi forse di serie C o di serie Z, perché noi così li trattiamo, ed è vergognoso, è inumano, immorale, perché non appartiene al nostro DNA, non appartiene alla nostra Costituzione e neanche all'Europa. Però purtroppo stanno andando avanti chi dell'immigrazione ne sta facendo un cavallo di battaglia. Ogni volta che c'è un odore di elezione tirano fuori la sicurezza, tirano fuori la migrazione, quando non è un problema, perché sappiamo tutti che l'Europa è un RSA, e ben vengano queste persone, ben vengano a darci una una mano, di aiuto a risolvere i nostri problemi, perché ne abbiamo tanti, demografici, ne abbiamo culturali, economici, sociali, medico-scientifici, da tutti i punti di vista abbiamo problemi, e queste persone potrebbero aiutarci a risolvere i nostri problemi, egoisticamente parlando. Ecco.
13: Eh sì, anche perché grazie. Poi le immagini evocano appunto questa ondata di giovani, no, che hanno cercato di scavalcare il confine per una vita migliore in Spagna. Grazie mille Pietro Bartolo.
16: Grazie, grazie a voi, grazie. Buon lavoro.
11: Ciao.
16: Ciao, ciao, ciao.
11: Ce l'abbiamo che qualche thriller. Dillo tu. Ce l'abbiamo qualche?
13: No, dicevo che thriller questa musica oggi di Elisa.
11: Bellissima, questa è Elisa Cabrini, la regina di corno del maglione ritorto, ma ce l'abbiamo qualche... qualche?
13: Ce l'abbiamo Nicola. Qualche messaggio dei nostri ascoltatori,
11: qualche
13: altre...
11: voce!
13: Voci.
17: Bravo. Il grillino Silvestri è veramente desolante. Rivendica il furto di una casa costruita da un altro. Mamma mia, che vergogna.
18: Buongiorno, Vito da Milano. Riguardo la guerra in Iran, secondo me questa non è una guerra. Non dobbiamo dimenticarci che le guerre, se non metti un esercito sul terreno, non le vincerai mai, a meno che non comincia ad utilizzare non certo le armi convenzionali, ok? Perché quando il popolo non si piega, ricordatevi quello che è successo in Giappone. Prima cosa. Seconda cosa, gli extracomunitari, piantiamola con l'assistenzialismo, il buonismo non porta da nessuna parte, d'accordo? Se queste persone non rispettano le nostre leggi e la nostra società e la nostra cultura, vanno rispediti a casa, con le buone o con le cattive. Affittiamo qualche nave di Costa Crociere che ne portano 3-4 mila a botta e glieli scarichiamo sulle spiagge, ai paesi da dove provengono. Dobbiamo piantarla di farci prendere per i fondelli, chiudere i rapporti diplomatici con Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto e persino economici. Saluti.
11: Ecco. Chiamiamolo questo signore, chiamiamolo dopo la pubblicità, perché io vorrei chiedergli: chiudiamo i rapporti economici, bravo, e poi il gas del tuo scaldabagno quando ti fai la doccetta la mattina, chi cazzo te lo dà? Questa è la domanda che ti devi fare, pane e volpe. Ci fermiamo per qualche istante, vero Nico?
13: Eh sì, ma noi torniamo subito.
19: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
20: Attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
22: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
23: Di pinoli.
24: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
23: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
24: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
25: Gruppo Next.
0: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:33. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'inizio del weekend, il primo di agosto, sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Solo al nord saranno presenti locali ed isolati addensamenti fino alla fine del mattino. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità lungo l'arco alpino, specie centro-orientale, con qualche temporale e locale sconfinamento verso le prealpi e più raramente le alte pianure. Molto caldo, con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Ora devi parlare.
6: Non posso.
5: Devi, è la nostra sola speranza.
6: Speranza.

0: E torniamo qui all'attimo fuggente, Luca Telese, Nicola Compagnone, ultima puntata di quest'anno, una stagione intensissima dell'attimo fuggente anche insieme ai nostri radioascoltatori, perché caro Luca ne abbiamo uno in onda, Vito da Milano. Ciao Vito, buongiorno. Non c'è Vito, non ci sente Vito. Noi proseguiamo comunque con l'attimo fuggente, perché tra poco invece passeremo a parlare di quello che è un tema al centro, anche questo, ma non da adesso, da anni, dal 2022 al centro del dibattito interno ed internazionale, perché parliamo della guerra in Ucraina. Lo faremo con un amico di questa trasmissione, lo faremo con Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal, perché mentre qui parliamo di migranti, mentre analizziamo le problematiche in Medio Oriente, Trump che organizza nuove offensive, l'Arabia Saudita, il fronte che si allarga, in Ucraina le cose non vanno di certo meglio, perché notizie degli ultimi minuti: nella notte c'è stato un attacco missilistico su Kiev che ha provocato 9 morti. Da parte sua il Cremlino ha parlato, insomma, ha rivendicato l'azione dicendo di aver colpito delle infrastrutture strategiche e militari, ma tutto ciò ovviamente non segue quelli che sono i fatti della cronaca, perché parla di 9 morti civili, di decine di feriti, tra questi ci sarebbero anche, insomma, dei bambini, 5 feriti gravi in Ucraina, dove c'è un altro aspetto che riguarda però intese militari, con Trump che sospende parzialmente quella che era la licenza che voleva consegnare all'Ucraina per la produzione dei Patriot, dicendo che non se la sente al momento di avanzare questa proposta con Zelensky, che peraltro continua a perdere anche, insomma, consensi sul suo fronte interno. Intanto, caro Luca, abbiamo collegato qui con noi il direttore Ugo Poletti, che torna a trovarci. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Direttore, dicevo, pronto? Mentre annunciavo l'intervista, che si parla di questo raid, 9 morti nella capitale Kiev, che continua ad essere sotto le mire di Mosca. Ecco, dici di più, cosa è successo? Si parla di feriti anche molto gravi, tra questi anche dei bambini, quindi siamo sempre alle solite.
2: Beh, siamo sempre alle solite, purtroppo. Una storia che a cui purtroppo siamo ormai abituati psicologicamente, naturalmente è una tragedia, ma è, diciamo, il tentativo da parte dei russi di riconquistare sui giornali, sulle notizie, la loro, diciamo, la loro immagine di nazione vincente, che uccide, che è pericolosa, che non perdona. È una sorta di rappresaglia, perché uccidere dei civili, ripetiamolo per chi non lo considera una cosa chiara, non dà nessun vantaggio militare. Quello che dà in questo caso qui è un vantaggio di comunicazione: spaventare, terrorizzare, ma non gli ucraini, che ormai anche loro sono abituati, ma chi legge nei paesi europei, che rimangono sconvolti e danno l'impressione di un'Ucraina che subisce colpi. In verità la realtà è completamente diversa, perché in questo momento gli ucraini hanno messo in gravissima crisi tutta la Russia per la mancanza di carburante, attaccando tutte le maggiori raffinerie di petrolio, e quindi questa recrudescenza, lo vediamo anche qui a Odessa, dove siamo attaccati quotidianamente con dei missili. Anche qui abbiamo dei giorni e delle perdite. Recentemente hanno colpito delle navi, hanno ucciso dei marinai non ucraini, erano marinai indiani e turchi, ma questo è, diciamo, la cosiddetta rappresaglia, che è un segnale che al Cremlino sono molto sotto pressione, sono molto tesi, sono molto arrabbiati, perché non sanno come arrestare questa regolare distruzione di produzione di carburante, e quindi questa cosa che mette in difficoltà non soltanto i militari, che così possono consegnare meno munizioni, ma tutta la popolazione russa, che inizia a subire un disagio e a seccarsi per il fatto che allora sta guerra non sta andando così bene, se i russi non riescono a fermare gli ucraini. Questa è la sintesi.
0: Però c'è anche la questione Patriot, scusami Luca, vai.
1: Certo.
2: Sì, la questione Patriot, beh, qui siamo di fronte a una situazione molto bizzarra, devo dire, che gli americani si sono messi in una situazione molto difficile. Partiamo da quello: gli americani nell'attacco all'Iran dove hanno scaraventato tutto quello che avevano, hanno scoperto con una brutta sorpresa che erano loro stessi vulnerabili, soprattutto nelle basi americane presso i paesi arabi del Golfo. E lì c'è questo grosso problema, perché se gli americani mettono una base militare, la mettono con l'assicurazione che, caro paese che ospiti la mia base, tu da questo momento sei protetto. E l'Iran ha visto che c'era questa debolezza. L'Iran con i suoi droni ha fatto quello che i russi hanno fatto all'Ucraina all'inizio, cioè quando i droni sono apparsi 4 anni fa, trovare un paese completamente impreparato nel difendersi. E hanno fatto le spese degli alleati arabi, che naturalmente, parliamo di paesi ricchissimi, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, la stessa Arabia Saudita colpita, è stato uno scandalo, è stata anche una bruttissima figura per gli americani, che hanno sparato tutto quello che avevano di missili Patriot e di difese antiaeree. E adesso li stanno finendo, quindi questo è il primo fatto. Per produrre c'è un sacco di tempo.
1: Incredibile,
2: ci sono,
1: è una roba da studiare questa.
2: È una roba da una brutta figura in cui la superpotenza si è scoperta vulnerabilissima, e è un po' come è un po' quando è anche un po' uno stile mafioso, nel senso che se tu vuoi fare male al tuo nemico, attacchi il suo alleato, picchi quello che è più debole accanto a lui, e se quello che è il tuo nemico potente non riesce a difendere quello che dovrebbe proteggere, fa brutta figura a livello pubblico. Quindi questa,
1: scusami,
2: è la situazione.
1: Scusami una cosa, Ugo, ti volevo chiedere perché i giornali italiani hanno la brutta abitudine di abbandonare poi le storie che raccontano. Ma com'è finita con Siski l'avvicendamento? Cioè, è chiusa quella transizione al potere oppure no? Allora, chi ha scelto la fine Zelensky?
2: Allora, per quanto riguarda il grande problema della tensione tra un ministro della difesa, questo famoso Fedorov,
1: esatto,
2: molto famoso, superstar per i giovani ucraini, perché è uno che accompagnato, se non è lui un genio, ma la bravura a volte del ministro nel far lavorare bene gli altri, e ha aiutato l'Ucraina a migliorare quello che già aveva di buono, cioè un paese molto digitale. Qui ci sono servizi digitali che molti paesi europei si sognano, dalla posta alla prenotazione dei taxi e documenti che puoi fare sul cellulare. Questo è un paese molto più vicino alla Finlandia o all'Estonia. Ed è anche merito di questo ministro giovane, che fu poi messo al Ministero degli Esteri, e al Ministero degli Esteri ha iniziato a implementare, dal punto di vista digitale, un po' di trasparenza, un po' di ordine nelle forniture militari. Voi sapete che se non c'è trasparenza,
1: no?
2: Beh, è automatico, perché la corruzione dove prolifera? Prolifera dove non ci sono regole certe.
1: Nel caos.
2: Nel caos, esatto, più c'è caos più c'è inefficienza. Anche la mafia funziona perché è direttamente dipendente dall'inefficienza dello Stato, e quindi nell'inefficienza crea il suo potere e risolve i problemi. Chiaramente, se tu inizi a portare trasparenza, efficienza, regole chiare, selezione dei fornitori sulle basi di criteri obiettivi e non sulla base di conoscenze e amicizie, tu vai a togliere soldi a gruppi di potere. Quindi ci sono due letture su quella dimissione. Uno, la sua rivalità con i militari, perché anche i militari probabilmente non amavano questa riforma, perché loro stessi, immaginate i generali di brigate che si trovano loro i fornitori, chiedono al ministero compra quello perché ci serve quello, e il ministero lo accetta, e magari quello che chiedono serve, sì, ma magari hanno scelto un fornitore più amico, insomma c'è tutta una serie di ciucci. Ecco, questa cosa ha creato problemi, come del resto la creerebbe in Italia ogni volta che un ministro si mettesse in un ministero tipo sanità o giustizia o scuola e provasse a fare delle riforme. La gente reagisce. Dall'altra parte, Siski era un comandante molto contestato, perché considerato vecchia maniera, troppo propenso all'attacco, troppo propenso a spremere gli uomini, troppo propenso a usare.
1: Si è detto vecchia scuola sovietica, no?
2: Tra l'altro, Siski è nato in Russia. È uno di quei tanti casi cioè sono tantissimi quegi ucraini che sono nati in Russia, che quindi sono russi di origine. E
1: ma
2: quindi
1: scusa, cosa decide la nazionalità? C'è, non c'è lo ius soli?
2: Allora, bravo, questa è una bella domanda perché mi dà la possibilità di chiarire una bugia, una bufala che gira molto sui canali russi e che è molto ripresa, canali di propaganda russa, anche italiani, e che è molto ripresa da giornalisti ingenui. Si parla ogni tanto di minoranze russe in Ucraina, che io dico ufficialmente non esistono le minoranze russe. Al giorno della indipendenza ucraina del 1991 tutti avevano passaporto sovietico e tutti si sono presi il passaporto ucraino, quelli che erano qua. Molti ucraini si sono trovati obbligati a prendere il passaporto russo perché si trovavano a studiare a Mosca, si trovavano a studiare a San Pietroburgo. Alcuni, come l'ex sindaco di Odessa, era ufficiale dell'esercito, quindi si sono trovati un passaporto diverso, poi sono tornati qui in patria. Ecco, questo determina chi è cittadino. C'è gente che è nata in altre parti dell'Ucraina, che è nata a Mosca, che è nata in Siberia e che si trova ad avere il passaporto ucraino. Ecco, questa è la questione. Non ci sono altre minoranze in questo paese come i bulgari, ma parlano bulgaro, si vestono con i vestiti tradizionali, cantano in bulgaro, fanno feste insieme. Quelle sono minoranze. Quando è scoppiata, e qui concludo, il casino nel Donbass, non c'erano minoranze russe, erano tutti cittadini ucraini che parlavano russo, che erano russofoni come quasi tutti gli ucraini del sud dell'Ucraina. Punto. Sirsky è un altro esempio clamoroso, è nato in Russia, poi però si è trasferito in Ucraina, c'è il passaporto ucraino, c'è la nazionalità ucraina, ma c'è ancora una famiglia là. Quindi fa anche ridere che il comandante in capo dell'esercito ucraino fosse nato poi in Russia. Questo per dirvi quanto è un po' complicato e quanto è un po' confusa la situazione. La fine, per ritornare alla prima domanda con queste grandi parentesi, Zelensky ha licenziato entrambi. E adesso nelle forze armate c'è molto ottimismo perché è stato eletto uno giovane, quarantenne, che si chiama Drapati. È un eroe perché è stato, ha avuto dei grandi successi militari, è molto ammirato dai suoi uomini e rappresenta la scuola nuova, cioè il generale che non vuole far ammazzare gli uomini inutilmente. Quindi quelli che lavorano sotto di lui sono sempre molto felici di stare sotto di lui perché
1: certo.
2: Vedono che ha questo.
1: Ma alla fine, quindi, hanno preso un colpo, diciamo così, quelli della vecchia scuola o no? O ancora è un ballottaggio di potere?
2: Beh, dimmi tu, quando si va a entrare in un'azienda con gente abituata a lavorare in un certo lavoro e il capo arriva con delle idee nuove, ci vuole tempo anche perché queste vengano, diciamo, assorbite. Quindi Sirsky aveva certamente creato la sua struttura di potere e alcuni di questi militari che avevano dei comportamenti che, diciamo, avevano ricevuto molte accuse per essere in certi casi anche, insomma, torturatori, in certi casi di aver gestire male i propri uomini, non si potevano toccare perché erano, facevano parte di questa struttura di potere. Succede dovunque questa cosa, che se tu sei del giro giusto fai degli errori ma vieni protetto. Drapati ci metterà un po' di tempo a sostituire queste persone, però parte col piede giusto perché è un personaggio molto conosciuto, molto mirato, molto rispettato. I soldati normalmente sono, diciamo, hanno un grande ascendente sulle truppe e questo lo aiuterà. Deve trasformare questo esercito e riportarlo a essere un esercito più flessibile, meno accanito nel contrattaccare, ma più nel fare la difesa morbida, cioè venite voi avanti e noi ci difendiamo e centelliniamo le risorse e facciamo anche in modo che i soldati poveracci abbiano anche dei turni di riposo, perché ci sono sempre stati grossi problemi data anche la mancanza di uomini in Ucraina, che alcuni soldati combattevano per 3 anni e non hanno mai visto una licenza. Ecco, queste cose qui con Drapati dovrebbero cambiare. La scelta è buona. Sul ministero c'è un altro militare che ha preso il suo posto, non sappiamo se continuerà con queste riforme di trasparenza che erano necessarie, perché il ministero era molto mal gestito e questo lo sapevano tutti, di questo si discuteva.
1: Sembrava che potesse ridargli il ministero, invece è tramontata questa cosa.
2: Ma anche perché questo Fedorov ha fatto un errore c'è stato stati molti commenti interessanti, anche molta gente che lo stima ha detto no, però adesso sta esagerando, perché Zelensky gli ha offerto una via d'uscita onorevole. Cioè gli ha detto: senti, ormai ho preso la decisione, non potevo fare diversamente, chiaramente il presidente si prende la sua responsabilità, però ti offro un altro posto importante, ti faccio diventare consigliere per la difesa nel mio gabinetto, cioè che è un posto di potere, quindi tu sulle politiche di difesa manterrai un occhio di supervisione, quindi potrei dire ancora la tua. Quello si è impuntato anche per il fatto che probabilmente ha visto che la piazza dalla sua parte gode di un grande favore, ha detto no, voglio tornare al posto di prima. Ma questa è politicamente una cosa inaccettabile. È come chiedere al presidente dell'Ucraina, che comunque è leader della nazione, ingoiare un'umiliazione.
1: Di ammettere di aver sbagliato.
2: Non si può, dai, a un certo punto
1: e
2: in politica non si può.
1: E quindi però Zelensky avrà un altro potenziale avversario,
2: Questo Zelensky l'ha già fatto col famoso generale Zaluzhny, anch'esso un uomo molto vicino a Drapati, dal nuovo come logiche, come approccio, perché se fai fuori uno per vari motivi, poi a quel punto lo obblighi quasi a diventare un tuo oppositore politico. Infatti il famoso Zaluzhny, che se avesse continuato a fare il generale, probabilmente in politica non ci avrebbe messo il naso, e adesso ha già dichiarato pubblicamente che alle prossime elezioni, chissà quando saranno, si candiderà e ha moltissime probabilità di vincere. Quindi Zelensky, per risolvere un problema momentaneo, non fa questo calcolo che si sta creando un problema futuro. È un po' nello stile del personaggio,
3: pecca di lungimiranza.
2: Sì, è molto ucraino questo, però, se devo dire, questo è un po' uno dei talloni d'Aquile psicologici del paese, che qui la gente, vuoi per le guerre, vuoi per le invasioni, vuoi per le carestie, insomma, brutte cose si è vista sta gente, quindi dal punto di vista antropologico è gente che non vuol programmare oltre un certo orizzonte temporale, perché dice: inutile che io inizio a lanciare un'iniziativa tipo un evento internazionale, a lavorarci 6 mesi prima, perché lo vedo tra 6 mesi, in 6 mesi può succedere di tutto, quindi fanno tutte quante cose a breve termine, organizzano le cose tendenzialmente all'ultimo, e anche le decisioni politiche hanno questa sensazione: dobbiamo fare le cose che possiamo controllare da qui a 2 o 3 mesi, scordati che magari stai in quel posto come dovrebbe fare un ministro per 4 anni con una certa continuità. E che Zelensky fa così, ma l'ho visto anche nelle cose spicciole, nell'organizzazione degli eventi localmente, nel lancio di iniziative anche culturali. Poca lungimiranza.
3: Direttore, in ultimo, in breve, se mi permetti.
2: Dimmi.
3: C'è stato un incontro, ovviamente una triangolazione, Trump e Netanyahu, Trump e Zelensky, e poi Trump e Netanyahu, sì. Zelensky e Netanyahu, che hanno dialogato. Le guerre Medio Oriente e Ucraina si iniziano ad intrecciare.
2: Ma sul sia Iran, sì. Perché non dimentichiamoci che qui ci sono situazioni tipo l'Iran o la Cina, che sono alleati della Russia molto di più di quanto lo sia l'Europa dell'Ucraina, perché veramente l'Iran con i suoi ordigni ha dato alla Russia un'arma potentissima, cioè i droni, che sono stati loro i primi a utilizzare, sono stati i russi che ci hanno coperto il cielo i droni, ed era un'arma che anche gli americani non usavano in quelle dimensioni e con quella dottrina. Adesso per la prima volta, è stato di qualche giorno fa, gli ucraini hanno colpito una nave nel Mar Caspio. Cioè il Mar Caspio, innanzitutto rendiamoci conto, è lontanissimo, quindi il fatto che arrivino fin lì dimostra una capacità ucraina micidiale. Ma poi, colpendo una nave per motivi ucraini, ce lo dicono, questa nave è una nave che trasporta petrolio russo o azero verso l'Iran, quindi è un obiettivo, però è un obiettivo militare, ma ha colpito una cosa iraniana, il che ha fatto arrabbiare molto gli iraniani. Faccio: beh, ragazzi, chi la fa la spesa?

0: salutare, grazie, seguiti anche tu con l'app, ciao, a presto.
1: A voi, buonasera.
2: Ciao, ciao direttore.
0: E adesso l'ultima rubrica dell'uomo che racconta l'LGBTQ plus world da dove?
2: Da Amsterdam.
0: Amsterdam.
3: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani. Per forza. Basta che ti dichiari.
4: Ma io ma io stavo solo chiedendo il nome.
5: And the Oscar goes to Roberto.
4: Roberto, allora?
6: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Pensa fra quei 57 morti quanti ragazzi diversi
6: Mamma mia.
0: Che magari fuggivano dal Marocco per cercare la tolleranza in Europa.
6: Poveracci, una tragedia umana immensa, immensa. Ci ho proprio pensato. Quanti cercavano libertà, quanti avevano sogni, eccetera. Sicuramente, sicuramente non è stato affrontato, ma ne potremmo essere certi. Comunque io oggi, anch'io sono migrato, diciamo, sono qua in Sardegna perché me ne vado in vacanza pure io, quindi abbandonata Amsterdam dove c'è il World Pride che è stato inaugurato dalla regina Maxima, e quindi ho un po' di FOMO, però vabbè... La natura chiama qui in Sardegna, il vento chiama, ragazzi.
0: E certo.
6: Dove te ne vai in vacanza, Luca? No, tu non vai
0: ma
6: in vacanza.
0: Ma tu cambi fisicamente anche quando passi dalla fredda Amsterdam.
6: Sì, sì, sì, si cambia, si prende l'accento sardo. Sì, certo. No, no, che ingrasso, no, dimagrisco. Dimagrisco, qui si fa sport.
0: Davvero?
6: Sì, abbronzatura e magrezza.
0: Spara le due notizie dell'anno.
6: Spara.
0: Qui, che
6: allora,
0: la stagione.
6: L'attentato, ovviamente, sì, l'attentato ovviamente al Pride di Berlino, no? Che ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Allora, non sta scuotendo solo la Germania, sta riaprendo un pochino un dibattito che attraversa da anni la comunità LGBTQ e che ultimamente... perché l'attacco ovviamente è riconducibile al terrorismo jihadista.
0: E certo, islamisti anti-gay.
6: Appunto, e quindi anche l'Unione Atei Agnostici,
0: censori, omofobi.
6: Vi riporto un articolo di gay.it che riporta diverse posizioni, cioè alcuni hanno detto un dramma, questo delle predi di Berlino, che ci deve far riflettere sul diffondersi dell'omofobia di matrice islamica, ma si sta diffondendo in particolare tra i giovani e le comunità più chiuse anche in Occidente. Altri invece, come certi diritti, dicono che il tema dell'immigrazione ovviamente è più complesso, non nega il fenomeno, però dice qui ci vuole polizia più preparata. Però non si può negare che la sinistra su queste cose non è abbastanza silente, e c'è una parte della comunità, specialmente i gay cis stanno guardando sempre di più a destra. Per esempio, in Francia, Germania e in Regno Unito diversi sondaggi hanno fatto vedere che c'è una crescita del consenso verso i partiti della destra radicale proprio tra gli elettori LGBTQ, e questo fenomeno si chiama omonazionalismo, cioè il sostegno a forze politiche che si presentano come difensori dei diritti e delle persone omosessuali, però contro culture o movimenti che sono percepiti come ostili a questi diritti. E la Spagna ovviamente per ora è ancora un'eccezione, perché c'è ancora una maggioranza dell'elettorato che è ancora orientata verso sinistra, però Vox anche lì sta crescendo. Quindi dopo anni di identificazione con i partiti progressisti, il panorama ormai è più frammentato e ci sono tensioni. Quindi come conciliare la difesa dei diritti civili, lotta alle discriminazioni e richiesta di maggiore sicurezza, però? Cosa ci dice la sinistra?
0: Io penso che né la sinistra né la destra in questo momento hanno la capacità di conciliare, sai, serve molta intelligenza, sembra molta capacità di inclusione e di educazione, soprattutto dei giovani.

0: giovani li possiamo salvare, noi siamo vecchi, i vecchi bianchi avvelenati, e sono vecchi anche loro, i vecchi fanatici islamisti. Dovremmo partire dai giovani, e però li abbiamo ributtati a mare, quindi è questo il senso della puntata.
1: E comunque
2: ci vuole consapevolezza della sinistra, che cominciano a perdere voti anche tra quelli che erano tra i più solidi sostenitori, e che i diritti devono andare di pari passo e riconciliarsi con la politica della sicurezza.
0: A non creare un'alternativa. Il problema è che cosa ti rende più sicuro, radere al suolo Gaza o fare il blocco navale e cannoneggiare? Una bella domanda, la dobbiamo consegnare ai posteri. Dimmi una cosa divertente del notiziario, l'ultima perla.
2: Allora, l'ultima perla dell'amministrazione Trump, che ha una conferenza sulle HIV e AIDS, ha presentato una mappa dell'Africa completamente strampalata, con l'Uganda che si affacciava sul mare, il Malawi spostato al centro, e poi alla fine ovviamente c'era l'etichetta AI che faceva capolino tra la mappa progettata.
0: No.
2: Però il problema
0: il
2: Mozambico spostato a nord
0: dell'Uganda,
2: il Costa d'Avorio nell'Africa
3: per
2: meridionale.
3: Caso c'era anche Ceuta inglobata nella Spagna. Così.
2: Ecco, possibile, però la storia non si ferma qua, ovviamente. Ovviamente le infrastrutture esistenti per la lotta a HIV sono state smantellate, e quelle che invece erano già state, il lavoro che avevano già fatto prima è stato venduto come un lavoro del governo Trump, un disastro. Abbiamo visto che invece c'è stata la chiusura di 1700 centri per la cura dell'HIV e la perdita lavoro di 16.000 operatori sanitari. Quindi la mappa sbagliata era un problema, ma più che altro è il disastro delle politiche a sostegno della lotta globale all'HIV che fa preoccupare.
0: Mamma mia, totalmente dimenticato. Grazie Roberto, grazie.
2: Ciao ragazzi,
0: Roberto.
2: buone vacanze a tutti. Ciao.
3: Siamo in chiusura, caro Luca. Chiusura di una lunga stagione radiofonica.
0: Tu sei pronto per il test guida Barditel?
3: Se parli della morale del giorno, sono prontissimo.
0: È bravo! La morale dell'anno!
3: E io ti delizio. La morale dell'anno: la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. Frase che descrive molto bene i giorni nostri.
0: Bellissimo, e di chi è? Dillo.
3: Isaac Asimov.
0: Bravissimo. Allora sapete che vi dico? Volerà quest'estate e torneremo. Saremo milioni. Ciao.
3: Buona estate.
0: Continuate a sentire Giornale Radio. Ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 10 e 4 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: paura a Napoli e provincia, terremoto di magnitudo 4.7, 21 feriti di cui 2 gravi nel sisma più violento da 40 anni. Crisi migratoria a Ceuta, Madrid annuncia di aver rimpatriato quasi tutti i 60.000 irregolari. Polemica con Roma che chiude Schengen alla Spagna. Italia nell'AFA, salgono a 19 le città in allerta rossa e sulle strade dell'esodo estivo stamani è bollino nero. Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Jenny De Gaetano e Laura Carchidi. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada.
8: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'Unione Unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'Ordine dei Geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
7: I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo della seconda vittima delle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Nell'ospedale della città siciliana sono stati ricoverati 3 feriti, di cui uno in gravi condizioni, mentre altri feriti sono stati dislocati in diversi nosocomi. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, ma Madrid dichiara dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. E dall'opposizione il leader 5 Stelle Conte parla di sciacallaggio.
9: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, 50.000-60.000 persone, sì certo, ma già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore. E invece il nostro governo che cosa ha fatto con i rimpatri? Cosa ha fatto con gli sbarchi? 326.000 sbarchi da quando loro governano, da quando governa Meloni. E quanti rimpatri sono stati? Modestissimi. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti per una migliore dignità istituzionale.
7: Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, ha detto, dovranno fare concessioni. Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo polemiche e veleni, la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero.
10: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo. Il ministro della salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Tennis, si ferma la corsa degli azzurri approdati ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3-7 dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Azzurri subito in evidenza, gli europei di nuoto scattati ieri a Parigi. Filippo Pelati conquista l'argento nel nuoto artistico, specialità solo tecnico maschile. In precedenza l'oro del team event dei tuffi, formato da Chiara Pelacani, Matteo Santoro, Sara Giodoro Di Maria e Raffaele Pelligra, sul podio anche Russia e Ucraina. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
12: Buongiorno, ben ritrovati a tutti in questo primo giorno di agosto, il mese ufficiale delle vacanze collettive. Poc'anzi il notiziario ci ricordava che sarà un esodo bollente per l'afa che ci stringe in una, veramente in una morsa. Adesso, senza frasi banali, insomma, ci rendiamo conto in questi frangenti che il riscaldamento globale non è una favola, anche se chi ha i capelli grigi ricorda che gli allarmi in passato ci sono già stati e sono stati spesse volte smentiti dai fatti. Stavolta non è così, stavolta fa caldo. E fa caldo ancora sui temi dell'economia, perché si accumulano e accavallano anche in maniera confusa le notizie, che spesso vanno veramente interpretate con molta attenzione per ricavarne qualcosa che ci serva a vivere meglio, cosa che cerchiamo di fare ogni settimana e ogni giorno con Next Economy, perché come dice appunto lo slogan di Emanuela Donghi, se non ti occupi di economia, prima o poi l'economia si occuperà di te e questo non sarà un bene. Oggi parleremo di molti argomenti e con alcuni interlocutori di assoluto prestigio e rilievo. Io direi di cominciare subito con le cifre dell'economia, ci aiuterà a capirle meglio l'economia nazionale. C'è stato un dato bellissimo, cioè il PIL che sta crescendo più di quanto previsto, si viaggia addirittura verso l'1%, come mai? Non sembrerebbe, da tanti altri fattori della vita economica del paese. Ci aiuterà a capirne di più tra poco come primo dei nostri ospiti interlocutori Giulio Centemero, economista e deputato con competenze specifiche proprio sull'analisi economica, ma direi di cominciare come sempre con una boccata d'ossigeno musicale.

0: Eccoci mentre sfuma la musica, eccoci tornati qui in diretta. Questo è il giornale radio, la radio libera informale. Noi siamo Conti in tasca, sono Sergio Luciano. Saluto e ringrazio di cuore, perché il primo agosto vale doppio la presenza in radio, la presenza in televisione, insomma l'attività. Giulio Centemero, l'onorevole Giulio Centemero, Lega Nord, si lega, si dovrebbe dire, Commissione Finanze della Camera e, dicevo prima, grande esperto sia di mercati finanziari che di econometria. Perché io volevo cominciare proprio da questo. Abbiamo visto l'altro giorno, la notizia è di un giorno fa, che i dati del secondo trimestre 2026 rilevati dall'Istat, rivelano che la nostra crescita è più veloce di quanto tutti prevedessero. Siamo a uno più 0,8 di crescita acquisita per il 2026. È un bel salto, perché ricordo a tutti che si oscillava tra lo 0,5 e lo 0,6, quindi un balzo in avanti. Ma che succede? E aggiungo, però, per non fare poi il pifferaio, insomma, che però non è che le condizioni percepite dall'italiano medio, se esiste questa definizione, se mi si consente questa definizione banale, siano, riflettano questa crescita maggiore, perché ci sono i problemi, c'è il caro benzina, c'è i salari poveri, insomma le cose che conosciamo bene o male stanno tutte quante lì. Allora, come stanno le cose, onorevole?
1: Allora, intanto buongiorno e grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui. Come stanno le cose? Allora, è esattamente corretto quello che ha appena dichiarato, cioè che l'Italia cresce più 0,2% sul trimestre precedente, più 1% sul secondo trimestre del 2025, meglio delle attese degli analisti, e la crescita acquisita del 2026 è stata rivista dallo 0,6 allo 0,8, battendo le previsioni di Istat e Commissione Europea, ok, su cui ho anche qualche dubbio da un punto di vista metodologico, perché Istat ultimamente è sempre un po' al ribasso, diciamo, sempre un po' troppo prudenziale. E cresciamo più di Germania e Francia. Spagna e Germania crescono di più, ma è anche vero che
0: cresciamo più di Francia e Germania, e poi sì. Francia e Germania crescono di più. No, c'è una,
1: no. Spagna e Portogallo corrono di più, ma loro chiaramente sono economie più piccole e hanno una forte spinta demografica, un peso maggiore di turismo e servizi. Quindi diciamo che sono fenomeni anche abbastanza flessibili. Allora, un fattore per noi gioca che è fondamentale, che è la stabilità e il giudizio dei mercati, no? Quindi la stabilità è riconosciuta dai mercati, le agenzie di rating la citano esplicitamente, Standard & Poor's ha alzato l'outlook positivo, Moody's ha promosso l'Italia nel 2025, che è il primo upgrade in 23 anni. Ancora le due più piccole economie, Spagna e Portogallo, hanno rating più alti, ma negli ultimi due anni è solo l'Italia che è salita nei rating, mentre nello stesso periodo la Francia è stata declassata sia da Fitch che da Standard & Poor's. Abbiamo uno spread BTP Bund che è ai minimi del 2008 e buone notizie anche rispetto al deficit su PIL, che nel 2026 è sotto il 3% con un avanzo primario dello 0,8. Inoltre, nonostante dazi eccetera eccetera, l'export tiene con un avanzo commerciale di 20,1 miliardi nei primi 5 mesi, è in crescita sui 17,4 del 2025, cioè 20,1 meno 17,4 è una differenza significativa, perché le imprese si sono riorientate, cioè l'export è andato verso i mercati extra UE crescendo dello 6,8%, quindi che è il quadruplo rispetto a quello europeo.
0: Ma questa è l'Italia che poi il mondo non riesce a decifrare, cioè, ma come fanno questi, no? E in effetti come facciamo? Per questo, perché le imprese sono straordinariamente dinamiche, giusto?
1: Allora, assolutamente sì, cioè noi abbiamo in questo momento, come ricordava prima, un'ombra che è quella dello shock energetico, però tra decreti accisi vari e forse piani di pace che si stagnano all'orizzonte, dovremmo riuscire a sostenerlo. Abbiamo un tessuto di piccole, medie e medie imprese che garantiscono una resilienza maggiore e un dinamismo maggiore rispetto a un tessuto composto da soprattutto grandi imprese come la Francia, perché chiaramente si muovono con più fatica e questo ci dà, come dire, un vantaggio competitivo rispetto alla retribuzione del potere d'acquisto, che era un dato che citava poc'anzi. Nel 2026 a giugno si sono registrati degli aumenti dello 0,5% rispetto a maggio, del 2,4% rispetto a giugno del 2025. Quindi anche da un punto di vista di retribuzione, oltre che dai 131.000 posti di lavoro in più, la cui maggioranza è determinata da contratti a tempo indeterminato, determina il fatto che a volte la percezione è diversa rispetto al dato reale. Forse questo è un po' il vero errore che facciamo noi politici o amministratori o comunque istituzioni italiane: non riusciamo a raccontare veramente ciò che accade ai nostri cittadini, ma soprattutto teniamo conto di una cosa che a me dà molto fastidio. La RAI è l'unico servizio pubblico di un grande paese europeo e non solo a non avere una rete all news in inglese o comunque in altre lingue, a differenza della TV spagnola, di quella francese, della BBC, che addirittura trasmette nelle lingue degli altri paesi, no? Quindi noi non raccontiamo bene all'estero, al mainstream, al cittadino inglese piuttosto che ne so, americano, spagnolo, portoghese, greco, quella che è veramente l'Italia. Con questi risultati in controtendenza rispetto all'Europa e migliori rispetto all'Europa, se fossimo in grado di raccontare a un pubblico, chiamiamolo retail per stare nel tecnico, quello che veramente siamo, quello che rappresenta l'azionario delle nostre piccole e medie imprese quotate su AGM Growth Milano, no? Sul listino delle piccole e medie, chissà quanti ulteriori investimenti potremmo raccogliere, anche grazie a un sistema bancario che è presente in altri paesi, a partire dalle classiche banche che puntano molto sull'economia reale, come per esempio Mediolanum o simili, no? Quindi certo, se potessimo raccontarci meglio, secondo me cresceremmo ancora di più. Certo. Considerando anche il fatto che con la stabilizzazione di alcuni paesi del Mediterraneo, magari un po' lenta, magari grazie alle spinte del piano Mattei sull'Algeria, l'Egitto e dintorni, magari grazie al fatto che forse in Libia si sta trovando la quadra, l'Italia, l'economia italiana potrà veramente crescere. Questo 6,8 di crescita sui mercati extra UE, consideriamo il fatto che non comprende tanto sul Mediterraneo allargato. Se il Mediterraneo allargato fosse ancora un po' più stabile e considerato dalle imprese italiane, e so che alcune imprese si stanno lanciando anche in avventure nel campo della finanza digitale sul Mediterraneo allargato, immaginiamo a quale potenziale di crescita abbiamo.
0: Certo. Ma diciamo che alla fine è una boccata di ottimismo, perché se guardiamo bene i dati ci rendiamo conto che è giusto parlare dell'albero che cade, ma intanto c'è una foresta che cresce e di cui bene o male il sistema si avvale. Fermiamoci due minuti per la consueta boccata d'ossigeno, perché volevo cambiare argomento con Giulio Centemero e chiedergli di parlarci di un'analisi interessantissima sulla Tinder Economics, che ha pubblicato sulla sua nuova rivista, una rivista che coordina, ma ne parleremo tra due minuti di buona musica. A tra pochissimo.

0: eccoci nuovo in diretta. Abbiamo avuto un po' di musica in più, è stato un piccolo problema tecnico, però adesso saluto di nuovo Giulio Centemero che era con noi. Volevo parlare con lui almeno due minuti di questa, di quest'altro argomento, di questo altro aspetto importante della sua attività, un'analisi socio-economica sulla Tinder Economics, cioè l'economia delle piattaforme che scambiano sentimenti. Però facciamo a questo punto tra due minuti dopo la pubblicità e saremo ancora con qualche minuto con lui. A tra pochissimo.
1: Giornale radio.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Conti in tasca con Sergio Luciano.
3: Eccoci nuovo in diretta. Siamo con Giulio Centemero, onorevole, membro della Commissione Finanze della Camera ed economista. Abbiamo parlato con lui di questa inopinata, gradita sorpresa del PIL che cresce più delle previsioni, 0,8% acquisito sull'anno. Avevamo detto prima della musica che avremmo però toccato un altro argomento, la Tinder Economics, titolo della rivista di questo mese che il Giulio Centemero coordina. Allora, che cos'è la Tinder Economics e perché bisogna capirla, studiarla e approfondirla?
4: Eccomi, allora...
3: Chiediamo scusa del tempo, prego.
4: No, nessun problema. Allora, le premesse sono che presiedo da gennaio un think tank che si chiama Sandwich Club e dove si fa analisi di global trends. Da tempo Sandwich Club realizza delle monografie, prima di Tinder Economics c'era quella della solitudine, Tinder Economics è un po' una derivazione della solitudine sostanzialmente, e questa monografia che trovate su sandwichclub.it, cliccate su magazine e ve le potete scaricare gratuitamente, comprende 13 articoli più un editoriale delle conclusioni che esplorano sostanzialmente l'economia legata alle dating app, quindi Tinder è la più famosa, ma poi c'è Bumble, ma poi ci sono altre app, ma soprattutto analizza quello che è diventato il mercato più sofisticato, che è il mercato delle relazioni umane, delle relazioni sentimentali, anche con i problemi sociali che si creano, anche rispetto dei business model che non sono orientati al farti trovare una compagna o un compagno, ma che sono orientati a tenerti il più possibile nel loop per farti pagare sostanzialmente le fee di iscrizione. Quindi non vi voglio svelare altro, questa è un'economia che cuba miliardi di dollari al mondo, quantomeno quelli stimati sono almeno 5 di indotto diretto e poi c'è tutto l'indotto indiretto. È un'economia che comunque incomincia a essere in crisi proprio perché le persone cominciano a non vedere i risultati delle loro iscrizioni su queste dating app e poi perché, come sta succedendo anche sulle piattaforme di streaming, di film, serie televisive, l'illusione della scelta infinita poi ti spinge a uscire da queste piattaforme per andare su dimensioni più umane dove la scelta invece è finita o comunque più gestibile. Quindi non vi svelo altro, vi consiglio di leggerlo anche perché al di là dei contenuti le illustrazioni sono belle. Ecco.
3: Lo leggiamo in rete, a quale indirizzo? Poi ci salutiamo.
4: www.sandwichclub.it.
3: Molto bene, grazie di cuore a Giulio Centemero e il nostro programma prosegue.
4: Grazie Sergio.
3: A presto e buon lavoro e buona estate. A prestissimo.
4: Grazie. Altrettanto. Grazie.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo sul giornale radio, la Radio Libera Informare, questo è Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano e saluto e ringrazio di cuore Andrea Prete, presidente di Union Camere, che è collegato con noi. Grazie, dottore, grazie di essere stato in grado di ritagliarsi un po' di minuti per l'informazione, per la buona informazione.
1: Ma con grande piacere. Con grande piacere e buongiorno a lei e agli ascoltatori, ovviamente.
0: Allora, le ragioni per parlare con Andrea Prete potrebbero essere tante, perché sicuramente diciamo che non mancano con il presidente di Union Camere, che peraltro è, lo ricordo, Union Camere è uno strumento istituzionale importantissimo, nel senso che abbiamo in Italia 65 camere di commercio, quante sono?
1: Allora, in Italia dopo gli sono 60, dunque manca un'ultimissima aggregazione, ma che è un fatto tecnico formale che non è ancora accaduta, ma l'obiettivo sono 60, difatti già tutte operative, figlie di accorpamenti, perché eravamo 105, ma una legge di 10 anni fa ha un po' ristrutturato il sistema camerale, forse pensando di indebolirlo, ma ne siamo usciti più forti e più solidi.
0: Beh, meno male, meno male. Quello che è successo di importante l'altro giorno, è una comunicazione di qualche giorno fa, è che il Ministero degli Esteri, quindi la persona del vicepremier Antonio Tajani, ha firmato con lei un accordo quadro che vuole rafforzare la collaborazione tra appunto il Ministero e il sistema camerale a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. Ora, chi ci ascolta ma potrebbe pensare che è una cosa burocratica, ma non lo è, no. Nel senso che significa rimettere in circuito a sostegno di chi esporta 60 strutture capillarmente presenti, ricordiamoci che le regioni in Italia sono 20, quindi insomma, e che servono per coordinare l'attività delle imprese con effetti e risultati importanti, perché l'impresa che esporta in Italia, che esporta come prevalente attività, non sono un numero, sono 20.000, poi si calcola che altre due, che nell'insieme
1: sono 120.000.
0: E si calcola che ulteriori 180.000 facciano un po' di esportazioni, ma insomma rispetto al numero totale delle imprese stiamo parlando di una minoranza sparuta, le imprese sono 5 milioni, 4, 5, quindi visto che siamo bravi a esportare. Esatto, quindi visto che siamo bravi a esportare si potrebbe fare di più, molto di più, estendere nettamente il numero di quelli che esportano regolarmente, e abbiamo appena sentito, anche riparlandone prima con Giulio Centemero, che l'export tira incredibilmente nell'anno della ripresa delle guerre, nell'anno della ripresa delle guerre, insomma, dell'aggiunta di una guerra, di uno scenario di guerra così impattante sul commercio come quello del Golfo, nell'anno della disordine sui dazi, eccetera, eccetera, esatto, e l'export tira, quindi bisogna aiutarlo. In che modo, Presidente, le Camere di Commercio potranno a questo punto finalmente riprendere lo spazio che avevano e che gli era stato tolto?
1: Le dico subito, allora, due punti giusto per focalizzare il tema. Le imprese che esportano, l'abbiamo detto, sono 120.000, su un totale di quasi 6 milioni, 5 milioni e 800 mila, grosso modo, però quelle che abbiamo ovviamente sul registro delle imprese, perché il sistema camerale che ho il privilegio e l'onore di rappresentare è radicato su tutti i territori, l'ha detto lei, quindi siamo 60 camere di commercio, ma in Italia, io bisogna aggiungere che abbiamo 86 camere di commercio italiane all'estero che aderiscono all'Assocamere Estero, che è una struttura che fa capo a noi, e abbiamo queste 86 camere di commercio in 64 paesi, che vuol dire che siamo ramificati in tutto il mondo con delle nostre antenne che lavorano da anni, alcune camere di commercio all'estero sono più che centenarie. E poi abbiamo ulteriori 39 camere italo-miste, si chiamano, tipo italo-belga, italo-tedesca, italo-australiana e quant'altro. Sono camere che sono state realizzate da imprese dell'uno e dell'altro ambito. Allora, il problema è che noi abbiamo un export straordinario, lei l'ha sottolineato, ma diamo un numero che è fondamentale: siamo i quarti esportatori al mondo con 650 miliardi di previsione per quest'anno, che siamo in crescita di 3 punti rispetto all'anno scorso, ma quarti al mondo significa dopo Cina, Stati Uniti e Germania, con un paese che ha una popolazione di solo 59 milioni di abitanti, è un grandissimo miracolo, o meglio, non è un miracolo, perché se no non accadrebbe facilmente, ma è la dimostrazione della capacità della nostra impresa, delle nostre industrie, dei nostri imprenditori. Tra l'altro, due notazioni vanno fatte su questo numero dell'essere quarti. Prima, siamo quelli più diversificati, cioè nel senso che siamo l'esportatore che è più diversificato nei prodotti rispetto agli altri paesi, quindi esportiamo in più settori con più prodotti. E poi vorrei ricordare una cosa, che io che ho qualche anno alle spalle ricordo quando c'era la lira e si diceva che noi esportavamo perché svalutavamo. Oggi abbiamo una moneta forte da 25 anni, no? Io lo voglio sottolineare perché questo è un elemento in più, di un plus in più per il nostro settore manifatturiero. Quindi noi siamo quelli molto apprezzati su tutti i mercati e adesso con l'accordo col Ministero, a pieno titolo, Union Camera e tutto il sistema camerale entra a far parte nella squadra dell'export italiano, insieme a Lice, al Simes e Sace, con quel qualcosa in più che non è poco, di essere noi quelli che hanno i contatti diretti con le imprese, soprattutto le più piccole. È lì che infatti bisogna lavorare, perché per aumentare questo numero e a raggiungere un obiettivo che il ministro Tajani si è posto per l'anno prossimo di 700 miliardi, abbiamo due possibilità: una, incrementare i mercati, e devo dire che i recenti accordi fatti col Mercosur, con l'India, con l'Indonesia, con gli Emirati vanno in questa direzione, quindi devi aumentare la possibilità dei mercati. Dall'altra parte, questo è poi un nostro compito nell'accompagnare le imprese, soprattutto quelle più piccole, sul terreno dell'internazionalizzazione, dall'inizio fino al mercato estero, è quello di incrementare il numero delle imprese, perché lei giustamente l'ha fatto presente nell'introduzione, non abbiamo un numero enorme di imprese che esportano. Quindi se aggiungiamo tante altre imprese che abbiamo già sondato, perché con l'Istituto Tagliacarne, che è il nostro istituto di ricerche, al momento ne abbiamo sondate 17.000 che sono state occasionali esportatori, piccole imprese che hanno un prodotto di qualità ma che non sono strutturate. Ecco, noi dobbiamo far diventare quelle imprese abituali esportatori, e questo ci porterà automaticamente a far crescere ulteriormente il volume dell'export italiano. Come vede, abbiamo un obiettivo molto chiaro. Tra l'altro, lei faceva riferimento a un ridimensionamento che aveva avuto il sistema camerale. È vero, nel senso che sempre 10-11 anni fa, quando c'è stata la riforma del sistema, noi, oltre a subire gli accorpamenti, che però erano figli del dimezzamento del diritto annuale, cioè gli incassi delle camere di commercio sono poco più della metà di 10 anni fa, avevamo avuto anche il divieto di fare promozione diretta all'estero. Il che significa che io, come Camera di Commercio di Salerno, perché per essere presidente di una Camera bisogna essere anche presidente di una Camera di Commercio, nella circostanza la mia Camera è Salerno, non posso andare certamente a fare da solo una fiera a Seul per far la vetrina del mio territorio. Questo lo comprendo e non è significativo. Quello che è significativo è che io assisto le imprese, nel caso mio di un settore del mio territorio, ma questo vale per tutti ovviamente, è ovvio, faccio l'esempio, lungo tutto il percorso dell'internazionalizzazione, perché poi soprattutto la piccola impresa tu la devi supportare, non solo perché ha un prodotto sicuramente valido e bisogna che trovi i contatti giusti nel paese dove vuole andare ad esportare, ma c'è tutto un lavoro che riguarda per esempio le certificazioni, i documenti, la logistica, che noi gli dobbiamo stare vicini, certo, perché stiamo parlando di imprese piccole e poco strutturate.
0: Certo,
1: credo
0: certo
1: di aver dato un quadro. Poi se...
0: No, ma intanto la ringrazio. Adesso andiamo poi in brano musicale, però una battuta ancora per poi tornare dopo sugli aspetti tecnici, una battuta politica. Alla fine, chi ha appunto i capelli grigi ricorda, diciamo, la furia iconoclasta con la quale il governo Renzi tentò di smantellare il sistema camerale rimanemmo tutti molto colpiti e perplessi da questa iniziativa, che veramente non aveva una ratio, diciamo così, economico-gestionale. Se Dio vuole, insomma, la cosa è passata
1: e
0: le Camere di Commercio non sono.
1: No, le Camere di Commercio sono solidissime, guardi, sono molto ben con le spalle larghe. Il problema è che quella furia iconoclasta a cui faceva riferimento, per la verità, riguardava un po' tutti i corpi intermedi. Io riconosco a quel governo alcune cose molto positive. Io anche penso al Jobs Act e penso a Industria 4.0, che è stato veramente un frutto importante di quel governo. Però, come sempre, si fanno le cose buone, ma anche quelle non buone, ecco, mettiamola così.
0: Certo. Presidente, fermiamoci 3 minuti per un poco di buona musica, poi torniamo a parlare più dell'operatività, c'è da parlare camerali molto dinamiche, insomma, dei dettagli. A tra pochissimo.

Eccoci di nuovo in diretta con Andrea Prete, il presidente di Union Camere. Scusate, sono un po' anche rauco. Questa è la mattina dell'audio, è lì.

0: ce la fa nel mondo, si avvale anche di una serie di società di promozione in cui spesso è presente, esatto, Union Camere o un gruppo di camere,
1: certo,
0: di commercio.
1: Certo.
0: Per esempio, allora, ecco, dica di
1: Promos Italia è una società del sistema camerale partecipata da camere di commercio, in primis da Union Camere, ma anche poi nasce, per la verità, l'origine di Promos era in Lombardia, poi l'abbiamo estesa con un azionariato più diffuso, è Promos Italia, e devo dire che la fanno un ottimo lavoro, proprio anche perché sulla digitalizzazione si può fare molto. Oggi le tecniche di esportazione addirittura sono molto più vantaggiose per i piccoli imprenditori, perché ovviamente una volta, io lo ricordo personalmente, bisognava prendere l'aereo, andare in un paese, crearsi dei contatti, avere dei rapporti personali diretti e quant'altro. Oggi devo dire che con le vetrine digitali, con i collegamenti da remoto, molte piccole imprese con un catalogo molto ben fatto possono intercettare, e anche grazie appunto alle attività che Promos fa, ma è una delle tante, e potenziali clienti da remoto, e quindi immagini con costi molto più ridotti, certo, per una impresa piccola ovviamente è un grande vantaggio. Quindi Promos fa questo, fa missioni, perché noi comunque con Promos, con molte regioni italiane vengono fatti gli accordi, perché sappiamo che le regioni spesso fanno delle attività di promozione di export, che entra un po' nella loro autonomia. Quindi ci sono delle attività con cui una società come quella oggettivamente crea delle grandi opportunità, e fa anche molta formazione, perché poi ovviamente bisogna preparare queste imprese all'export, quindi formarle su alcuni percorsi,
0: certo,
1: ce l'accennavo prima.
0: Dedichiamo gli ultimi due minuti a un mini tutorial, come si dice adesso, cioè facciamo conto che io sia un piccolo imprenditore lombardo che ha un prodotto forte che vende bene nel nostro paese, un prodotto nazionale, per esempio subfornitore di qualche grande filiera agroalimentare piuttosto che meccanica, e a un certo punto dico: cavolo, però il mercato in Italia è quello che è, ce l'ho, funziono, vorrei provare a capire dove il mio prodotto può essere vantaggiosamente proposto e come entrare su un nuovo mercato europeo o extraeuropeo. Che cosa faccio? Qual è il primo passo?
1: Allora,
0: vado in Camera di Commercio? Vado.
1: No, le dico subito. Allora, la prima valutazione è perché molti imprenditori, anche piccoli, sono iscritti a delle associazioni di rappresentanza. Citiamo Commindustria, ma può essere CNA, Compartigianato, parliamo di produttori, diciamo c'è il Commercio, ce ne sono tanti, tutte che fanno fondamentalmente capo alle Camere di Commercio, perché almeno questo passaggio me lo consenta, la governance delle Camere di Commercio è espressione di fatto delle categorie, quindi delle associazioni che rappresentano quei settori d'impresa, quindi c'è un fil rouge che lega il mondo delle imprese, le associazioni e le camere di commercio. Però ovviamente non tutte le aziende sono associate, e quindi sicuramente andando in camera di commercio o essendo raggiunti da comunicazioni della camera di commercio, che la camera di commercio della provincia lombarda a cui fa riferimento ha ovviamente l'elenco di tutte le imprese, e quindi può con un banale click sapere quali sono per esempio le industrie del settore meccanico della mia provincia, le intercetta e invia delle comunicazioni dicendo: guardate che se volete percorrere questo che non riguarda solo l'internazionalizzazione, perché noi seguiamo le imprese sulla transizione digitale, sulla transizione verde, le seguiamo sull'orientamento del mercato del lavoro alla ricerca di competenze, le seguiamo sul turismo, quindi abbiamo una grande e sulla finanza anche, e quindi abbiamo un'ampia scelta di supporti che possiamo dare. Bene, in questo caso ovviamente l'impresa contatta la Camera di Commercio, che la fa contattare o dall'azienda speciale della stessa Camera di Commercio che si interessa di internazionalizzazione, o se aderisce a Promos da Promos, e difatti avrà degli specialisti con i quali possono interloquire nell'arco di ore, non di giorni, nell'arco di ore, dal momento che intercettano il contatto con la Camera di Commercio, nell'arco di ore possono avere un primo approccio, e dall'altra parte ci sarà qualcuno che, dopo avergli fatto uno screening su quali sono i volumi d'affari attuali, le potenzialità, se è già un esportatore occasionale o meno, gli può dare le dritte, e lì poi, certo,

0: possiamo, con la rete delle camere di commercio italiana all'estero, intercettare in un paese dove quell'impresa pensa di guardare con più essere più utile, intercettando la nostra camera di commercio di quel paese, fargli fare ad hoc una verifica di mercato, in modo da valutare se ci sono imprese del luogo, di quella nazione, delle opportunità per mettere in contatto quell'impresa. È molto semplice, guardi, è molto più lungo a raccontarlo,
1: a dirsi che a farsi. Grazie di cuore, noi abbiamo terminato
0: grazie a lei,
1: è stata preziosa questa testimonianza operativa. Noi ci fermiamo un attimo, un attimo, perché l'ora tonda ha il notiziario, ma torniamo qui tra qualche minuto, non andatevene, parleremo di economia della difesa, riscoprendo che non è così banalmente fatta di armi e non è così antipatica come si potrebbe pensare. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 11 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: In apertura alla cronaca ci porta a Roma, dove una trentenne, Daphne Rebaudo, è stata trovata morta nel quartiere di Torbella Monaca dopo che era precipitata dalla terrazza condominiale. È accaduto il 13 luglio scorso, ma quello che a prima vista sembrava essere un suicidio potrebbe invece essere stato un femminicidio. Ieri infatti è stato fermato il compagno della donna, Mohamed Trabelsi, 40 anni, cittadino nordafricano, ed è stato informato il sostituto procuratore Antonio Verdi del pool di magistrati che si occupano di reati contro la libertà sessuale e la famiglia. Testimoni hanno riferito di una violenta lite tra i fidanzati sulle scale del palazzo, fondamentali per ricostruire le fasi precedenti alla morte, anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.
10: Una musicista di 55 anni di origini siciliane è morta in una stanza di un albergo del centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito ad una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
11: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 21 morti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
10: I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Prosegue intanto l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
11: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 60.
10: Passo indietro della FIFA, la proposta di Infantino non verrà portata avanti riguardo l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale, con un'apertura ad una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. La federazione diffonde una nota ufficiale. Dopo aver ascoltato tutti i punti di vista, è emerso che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato. Il nostro scopo è sempre stato e sarà sempre unire e migliorare, scrive la FIFA. Di conseguenza questa proposta non verrà portata avanti.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Conti in tasca con Sergio Luciano.
1: Eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo dovuto sorbirci come sempre le tristi notizie di una cronaca che ogni giorno da ormai quasi 5 anni ci ha condannati a sentire numeri di guerra, di morti, di distruzioni, di sangue, insomma una roba che pensavamo fosse in qualche modo, se non risolta, confinata in quadranti lontani e minuscoli, invece sono vicinissimi, sono fragorosi, impongono le loro leggi devianti a tutti noi perché impattano sulle nostre vite. Basti pensare appunto alla guerra del Golfo e all'impatto sulla nostra inflazione, sui nostri menage quotidiani con i carburanti. E quindi è chiaro che l'Occidente aveva sbagliato ad accantonare il tema della difesa come un tema risolto dagli assetti tradizionalmente creati nel secondo dopoguerra e vissuti poi in un'apoteosi di forza e di stabilità dopo la caduta del muro. C'è qualcosa che non va in questa visione, ce ne siamo accorti, e bisogna ripensare anche la scienza economica della difesa. Ed è per capire meglio e monitorare questo mondo che l'Università Bocconi, che è la più grande e più prestigiosa università economica italiana, attraverso la sua scuola di direzione aziendale, la SDA Bocconi, ha sviluppato un programma che si chiama SHIELD, da scudo, in inglese, che ci parla di difesa in chiave diversa, non più sparare alla gente, ma evitare di essere sparati ed evitare di essere danneggiati nei mille altri modi che la guerra ibrida ci porta in casa. Ne parleremo tra pochissimo con il preside, il dean della SDA Bocconi, Stefano Caselli, ma prendiamo la boccata d'ossigeno musicale che ci vuole, perché sono argomenti spessi che richiedono concentrazione e serenità. Tra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre la musica sfuma. Buongiorno e grazie di essere con noi a Stefano Caselli, preside della Sabo, come si deve dire, Din, ma io ho una certa età e comincio all'italiano prima di tradurre in inglese. Buongiorno professor Caselli, come va?
1: Buongiorno, è un grande piacere, eccoci.
0: Dicevo, introducendo questo nostro momento, che l'encomiabile iniziativa del programma Shield di Sabocconi è encomiabile perché racconta l'economia legata alla difesa in un'ottica diversa, perché collega la difesa intanto non solo alla guerra, anzi alla prevenzione della guerra, ma soprattutto a questa dimensione di guerra ibrida con armi improprie e diverse da quelle che abbiamo studiato nei libri di storia, che sono armi che colpiscono soprattutto l'economia. È notizia di oggi, di ieri e di oggi, l'invasione dei migranti di Ceuta, e sta venendo fuori sempre di più come intrigo internazionale, come manovra concertata da qualcuno in Marocco per creare un problema al governo spagnolo, e poi vabbè, speriamo che si stia risolvendo. Nel merito, abbiamo letto qualche giorno fa su un quotidiano importante un articolo proprio, diciamo, in qualche modo firmato da voi, da Shield, che diceva appunto che tra energia e difesa ci deve essere, non c'è un derby, ci deve essere una convergenza di interessi, e certamente l'energia è il primo, no, dei settori che le nuove guerre mettono a repentaglio, come stiamo vivendo oggi sulla nostra pelle. Ci spieghi un po' come nasce questa cosa e che cosa persegue, che obiettivo persegue? Prego.
1: Grazie. Shield è un centro di ricerca che abbiamo lanciato all'interno di Sabocconi a inizio anno, dove un po' il denominatore comune è la S, la parola sicurezza, perché per tanti anni noi siamo stati abituati a un concetto di difesa automaticamente l'associazione militare, gestita da qualcuno che si occupava del tema della difesa del nostro paese e dell'Europa. Adesso questo concetto è venuto meno, non soltanto perché gli Stati Uniti stanno giocando anche altre partite, ma perché dobbiamo utilizzare una parola molto più larga, e la parola più larga è sicurezza, e per questo abbiamo lanciato Shield dentro una scuola di management che si occupa di tutte quelle aree disciplinari che in apparenza non c'entrano nulla con la nostra sicurezza. Pensiamo alla tecnologia, pensiamo alla finanza, pensiamo ai trasporti. Oggi il concetto di sicurezza è un concetto assolutamente allargato, e questo si collega alla domanda che mi veniva fatta citando un nostro articolo, il derby fra energia e difesa e sicurezza. Allora, noi siamo tutti abituati a ricevere la bolletta a casa, no? E immaginiamo che sì, la bolletta rappresenti il costo dell'energia, e questo dipenda ovviamente da che cosa succede, ad esempio, nel Golfo. E ragioniamo su questo aspetto. Però la nostra bolletta è un insieme molto complesso che arriva a un certo prezzo non solo per l'energia, ma anche perché c'è sicurezza, perché questa, le risorse, che siano il petrolio, il gas oppure l'energia rinnovabile che è prodotta da qualche parte, deve essere trasportata, passa attraverso dei cavi, passa attraverso il Mediterraneo deve essere protetto, deve essere sicuro. Se diventa meno sicuro, le compagnie di assicurazione, perché questo è il loro mestiere per proteggerci, aumentano i premi, e la bolletta che io ricevo a casa mia è molto più alta, ma non è legata solo all'energia, è legata alla sicurezza, e qui i due concetti sono strettamente ormai legati fra di loro.
0: Senta, però la domanda, diciamo così, la curiosità che ci viene è questa, no? La scienza economica ha il dovere di spiegare cosa c'è dentro i fenomeni, no? Ma anche di preparare i tecnici, anche i super tecnici, capaci poi di gestirli questi fenomeni. Il bello delle scuole di direzione aziendale è che non hanno necessariamente il respiro dei 4-5 anni, ma fanno anche dei master, dei corsi. Ecco, che cosa sta insegnando Sabocconi su questi temi oggi ai giovani laureati che vogliono approfondirli? Cioè, quali sono le nuove competenze che servono per capire e gestire queste dinamiche?
1: Ma innanzitutto non solo giovani laureati, ma anche manager, leader, persone molto più adulte che oggi hanno ancora più bisogno di formazione. Direi sono un po', due ambiti quelli su cui si sta riflettendo di più in modo molto importante. Il primo ambito è quello di imparare a navigare nell'incertezza. A volte usiamo la parola geopolitica, che è una parola che coglie abbastanza, ma oggi qualsiasi decisore aziendale, qualsiasi persona che abbia una responsabilità nella sua organizzazione, che sia privata, che sia pubblica, ha bisogno di capire come si sviluppa il mondo, quali sono i trend, saper leggere in modo anche molto rapido le tendenze di fondo, gli equilibri politici, per cercare poi di assumere delle decisioni che siano ragionevoli e aiutino la propria organizzazione. Questa è un'area su cui, a mio giudizio, c'è uno spazio di lavoro continuo e devo dire ci vogliono non solo competenze ma anche tanta attività di ricerca che viene sviluppata nell'ambito dell'economia, nell'ambito delle scienze politiche, nell'ambito delle relazioni internazionali. Quindi c'è tanto di questo e i manager hanno una fame di capire. Dall'altro lato poi abbiamo il tema, uso questa parola, delle interdipendenze, perché oggi il problema vero non è soltanto essere bravi nel proprio ambito di competenza, quindi la finanza, il marketing, ognuno ha il suo ambito di competenza e questo deve continuare. Però oggi il tema vero è quello delle interdipendenze. Pensiamo ad esempio un'azienda che deve scegliere i suoi fornitori e la scelta dei fornitori non è semplicemente un problema di prezzo, come giustamente deve essere in tutto il mondo, ma sempre di più dobbiamo interrogarci, ma questi fornitori a chi fanno riferimento? Nel medio termine mi rendono più autonomo oppure rendono la mia azienda e poi il mio paese molto più dipendente da un'economia o da un paese che non ha nessun valore democratico e che ci può condizionare? Queste sono le domande oggi che ci dobbiamo porre, così come a livello di formazione l'altra dimensione essenziale è quella della tecnologia. Oggi tutte le informazioni, tutti i dati viaggiano molto rapidamente, ma i dati, come dire, non sono uno sfizio, sono un patrimonio, sono un valore e i dati vanno protetti perché sappiamo che le componenti di attacco che un paese può ricevere sono di tipo cyber. Ecco che allora l'attività di formazione e di ricerca deve spingere i manager a capire ma che cosa vuol dire usare la tecnologia per proteggere i dati della nostra azienda, per renderla più sicura e più robusta. Sono tanti ambiti assolutamente trasversali su cui bisogna lavorare con sempre maggiore determinazione, ma soprattutto ponendosi sempre la domanda, penso alle aziende, quali sono le interdipendenze, in quali modo la mia azienda risulta essere prigioniera o risulta essere, metto le virgolette ovviamente, o diventa più forte e più capace di competere per l'Italia e per il nostro campo di gioco che è l'Unione Europea.
0: Professore, adesso ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, ma volevo così preannunciare che secondo me una cosa che lei ci potrà aiutare a capire molto bene nei minuti successivi è proprio la nuova definizione dei presidi della sovranità nazionale. Ne abbiamo già accennato, l'energia, essere sicuri che l'approvvigionamento energetico c'è, la proprietà dei dati e la tutela della riservatezza, le reti, le grandi infrastrutture di collegamento, i cavi sottomarini e quant'altro, tutte cose che davamo per scontato e che scontate non sono. Ne riparliamo meglio alla fine del nostro brano musicale.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre la musica sfuma. Siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare, e questa è Conti in Tasca, la trasmissione di approfondimento economico del sabato. Stefano Caselli, Dean della SDA Bocconi. Allora, professore, dicevamo, ci sono molte voci nuove e interconnesse della difesa della sovranità, del concetto di sovranità e di difesa della sovranità. Ecco, vogliamo ricordarle. Tra l'altro ho visto una tabella interessantissima sul fatto che investire in sicurezza in questo senso, sempre riferita, sempre nasce sempre dalla vostra produzione scientifica, che investire in sicurezza in senso lato, quindi tutelando le interconnessioni, le infrastrutture e i flussi delle risorse primarie come l'energia, consente di evitare costi. Cioè quello che appare un costo di prevenzione in realtà è un investimento nella prevenzione che serve a evitare costi molto peggiori. Ecco, parliamone un attimo di questo, cioè sì, come si compone la nuova sovranità nazionale e come va protetta.
1: Allora, parto proprio da quest'ultima domanda, no? Quindi spendere in sicurezza, dobbiamo tutti abituarci alla parola sicurezza, che come dicevo prima è più ampia del concetto di difesa. Il concetto di sicurezza serve a proteggere la vita, la salute, il benessere di tutti i cittadini e le cittadine, ma serve anche a proteggere il nostro sistema economico italiano e europeo, perché il nostro campo di gioco è sempre l'Italia, certo, e l'Unione Europea insieme. Allora, il tema della spesa in sicurezza, no? Il tema su cui dobbiamo ragionare è: spendere ha sempre un risultato, no? Sappiamo che spendere genera deficit, questo è un fatto matematico, e può portare a nuovo debito pubblico, per cui c'è sempre l'interrogativo: ma è corretto spendere? Stiamo facendo bene? È una domanda assolutamente legittima. Ma per riuscire a rispondere a questa domanda bisogna valutare i costi, che sono la spesa, e i benefici. E per questo col nostro centro di ricerca di SDA Bocconi, Shield, stiamo cercando di misurare la spesa in sicurezza che moltiplicatore genera. Pensiamo ad esempio a spese in cyber security. Cyber security vuol dire proteggere i nostri dati. Pensiamo banalmente ai dati che noi abbiamo in banca, no? Quindi la nostra vita, i nostri come risparmi, no? sono dei dati, la fatica del nostro lavoro sono dei dati. Allora, investire in cyber sicurezza non solo non è una spesa e basta, ma primo aspetto, evita danni futuri, e danni futuri vuol dire incidenti, problemi che genererebbero ulteriori spese, aumenterebbero i costi delle assicurazioni, quindi evitiamo quello. Ma non solo, investire in cyber sicurezza genera innovazione, e l'innovazione porta dei benefici alle aziende, alla società, perché dobbiamo ricordarci, qualsiasi investimento in tecnologia che in prima battuta è finalizzato alla sicurezza genera poi delle ricadute positive, perché potrà essere poi utilizzato da altri settori e da altri ambiti con usi assolutamente civili e nella vita di tutti i giorni. Quindi questo è l'aspetto costi-benefici che deve essere valutato con grande attenzione. E l'altro aspetto è il tema generale. Oggi la sicurezza è fatta di tanti ambiti che ci permettono di difendere il nostro sistema sociale ed economico, l'Italia e l'Europa insieme. Pensiamo ad esempio al sistema finanziario. Avere un sistema finanziario molto forte, l'Italia ha delle banche molto robuste, di questo devo dire tanto si è lavorato, però il nostro sistema finanziario deve avere la capacità di utilizzare al meglio i risparmi degli italiani per sviluppare investimenti nel nostro campo di gioco, che è l'Italia e l'Europa. Quindi la solidità e la proprietà del sistema finanziario è un elemento di garanzia della sicurezza. Pensiamo alla filiera farmaceutica. Avere la possibilità di sviluppare nel nostro paese attività di ricerca nel settore farmaceutico non solo genera innovazione, ma ci permette di controllare un ambito che è assolutamente essenziale. Pensiamo ancora a tutto il settore alimentare, che noi diamo per scontato, no? Molte cose le diamo per scontate, ma il nostro sistema alimentare funziona perché noi andiamo a produrre in Italia, andiamo a importare da certi paesi, non da altri, lavorare su questa filiera con una visione, devo dire, alzando un po' lo sguardo, quindi a medio termine, permette di rendere il nostro paese e il sistema europeo più autosufficiente. Ma se sei autosufficiente, affronterai in futuro meno rischi, meno problemi e sosterrai meno costi. Ecco, questo secondo me è un po' l'esercizio, e poi ci sono tanti altri esempi, che tutti noi dobbiamo imparare a fare, no? Quindi proteggere il nostro sistema, perché non è solo un tema di difesa, è un tema di difendere e proteggere il nostro modo di produrre valore, il nostro sistema sociale e i nostri valori nel corso del tempo.
0: Certo. In un minuto, professore, qual è la sensazione che dal vostro osservatorio, scientificamente qualificatissimo, avete della comprensione di questa nuova dimensione della sicurezza da parte della classe imprenditoriale e della classe politica? Diciamo la verità, non le chiedo un'opinione partitica, però un'opinione culturale, cioè quanto lo capisce il sistema che conta e che produce, che è cambiato tutto?
1: Ma devo dire che dall'anno scorso, usiamo l'ultimo anno, sono stati fatti veramente dei passi in avanti. Io mi ricordo lo scorso anno, quando incominciavamo a ragionare sull'iniziativa Shield, quindi sull'iniziativa di sicurezza, non uso la parola scetticismo, ma c'erano tanti punti di domanda. Perché? Perché occuparsi di questa cosa? Perché è necessario? E devo dire, domande assolutamente genuine, ma ovviamente denotavano dei dubbi da questo punto di vista, sia a livello di imprese che a livello di classe dirigente politica. E beh, oggi devo dire, anche se sono passati pochi mesi, Shield è stato lanciato a inizio anno, l'atteggiamento è completamente cambiato. Le imprese, che sono le prime a essere esposte, no? Le imprese sono sempre le prime a essere esposte, perché hanno i loro costi e i loro ricavi, no? Quindi sono le imprese che sono sul campo di gioco e si possono fare male subito. Quindi le imprese hanno molto chiaro che il concetto di sicurezza è un concetto gigantesco, che c'è bisogno di una visione a 360 gradi, e devo dire con franchezza, anche la politica da questo punto di vista sta diventando molto più attenta, molto più sensibile, e perché ci giochiamo veramente tanto, non è solo un tema di spesa, deficit e debito pubblico, è la valutazione dei costi e benefici e della protezione del nostro paese, del nostro sistema europeo. C'è tanto da fare, però, quindi bisogna continuare.
0: Cosa da fare?
1: Grazie.
0: Studiare, approfondire e anche informare. Grazie a Stefano Caselli, Dean della SDA Bocconi. Noi ci fermiamo brevemente per i consigli degli acquisti e torniamo qui a parlare di fisco. Non volevamo concludere la stagione estiva, poi riprenderemo a settembre di Conti in Tasca, senza ritornare sul tema cardine di tanti problemi aziendali. A tra poco qui su Conti in Tasca.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 11:32.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Conti in tasca con Sergio Luciano.
3: Eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in Tasca. Abbiamo ascoltato dalla voce del preside della SLA Bocconi, che è la più importante scuola di direzione aziendale del nostro paese, come sia necessario ripensare a livello di classe politica e di classe imprenditoriale che cosa significa difesa rispetto a questa nuova modalità di guerra, la cosiddetta guerra ibrida, di cui quotidianamente la cronaca ci dà notizie, quindi attacchi cyber, quindi attacchi alle infrastrutture di connessioni e dati, connessioni energetiche, tanta guerra energetica. Bisogna predisporre nuove difese preventive contro questi attacchi. Forse qualcosa sta accadendo e sempre meglio questo tipo di impegno per la difesa che non quello sulle armi convenzionali che servono per squartare e ammazzare la gente. Cambiamo, dicevo prima, argomento, torniamo al fisco. Ci sono come sempre novità estive. La macchina fiscale in questo è implacabile, come lo squalo bianco, non si ferma mai, non c'ha tregua, non c'ha ferie, non c'ha requie. Poi dopo, senso l'efficienza di tutto questo, sappiamo che si potrebbe discutere, lo facciamo spesso. È di questi giorni la notizia di una possibile sanatoria per il 2023, per l'anno del 2023, che potrebbe essere inserita nel decreto correttivo della delega fiscale la settimana prossima per le ultime attività di governo. E ci sono anche altre notizie. C'è questa ipotesi molto ben cavalcata dal governo su un effetto miracolosamente positivo dell'allineamento dei POS, i sistemi per il pagamento digitale dei negozi, con l'Agenzia delle Entrate, che avrebbe sortito un nuovo gettito. Ne parliamo tra pochissimo con Marco Kuchel, che è presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, un amico di Conti in Tasca, senza peli sulla lingua, che ci spiega spesso, se non sempre, perché sempre non lo può spiegare nessuno, questo è il caos totale, le norme, cosa cambia per noi contribuenti. A tra poco, dopo un incipit musicale.

0: Eccoci, eccoci nuovo in diretta su Giornale Radio, la radio libera di investire. Io sono Sergio Luciano e questa è Conti in Tasca. Saluto e ringrazio di cuore Marco Cugar, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, che lo ricordo per chi non lo avesse ascoltato sulle nostre frequenze negli ultimi tempi, è la più rappresentativa e anche identitaria associazione tecnica dei commercialisti del nostro paese. Allora, presidente Cugar, come andiamo innanzitutto? Questo primo agosto segna un momento di tranquillità per la categoria, oppure avrete da fare qualche recupero, qualche cosa, sicuramente con le regole che implacabilmente ci incalzano anche sotto l'ombrellone?
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutti, buon primo agosto. No, non abbiamo molta tranquillità anche in questi giorni. Le scadenze incombano, non abbiamo sempre tantissime scadenze da dover affrontare. Specialmente in questo periodo abbiamo tutto i dichiarativi, quindi l'autoliquidazione delle imposte, delle società, delle persone fisiche, e in questo momento siamo dietro, diciamo, a affrontare appunto la scadenza, quella del 20 di agosto, che anche quest'anno con la proroga prevede il pagamento con una maggiorazione dello 0,8, che noi abbiamo contestato perché solitamente era 0,4, ma comunque che ci impegna molto gli studi in un periodo estremamente caldo anche dal punto di vista meteorologico.
0: Certo, certo. Allora, ci sono un paio di temi che sono passati su quotidiani più attenti a queste cose e di cui volevo appunto la sua lettura autentica. Il Sole dell'altro ieri scriveva che chi rinnova il concordato fiscale, di cui abbiamo parlato tante volte l'anno scorso, perché è stata una norma di insomma molto molto attesa, molto anche promossa e propagandata, e poi di risultati discutibili, comunque ci sono state parecchie adesioni, pare che adesso a chi rinnova l'adesione al concordato si offre la possibilità di un ravvedimento speciale per i redditi 2023, una sorta di estensione di quello scudo da accertamenti del fisco anche all'anno precedente alla prima applicazione del concordato, insomma. Ecco, che cosa possiamo pensare di questa ipotesi? Se arriva sul Sole è perché la maggioranza lo vuol fare, quindi non è che stiamo parlando di favole, insomma, ma è una cosa seria, utile, non utile, come la vede lei?
1: Allora, sicuramente in linea con le precedenti edizioni di questo nuovo istituto del concordato preventivo biennale, rispetto al quale questo governo ha puntato moltissimo. È bene ricordare, la prima edizione è avvenuta nel 2024 per il biennio 2024-2025, la seconda edizione 2025 con il biennio 2025-2026, e ora siamo nel 2026, c'è la proposta per l'anno 2026-2027. È chiaro che chi ha aderito al primo concordato 2024-2025 ha avuto l'opportunità di usufruire di questa sanatoria, di questo scudo, come è stato definito, per sanare anche gli anni pregressi, e prevedeva 2018-2022, quindi rimaneva fuori il 2023. Considerato che, e questo è bene ricordarlo, che questo nuovo istituto ha avuto un riscontro dei contribuenti molto limitato, perché su una platea di oltre 2 milioni di soggetti destinatari della proposta del concordato preventivo biennale, nella prima edizione sono state adesioni per circa sotto il 15%, quindi veramente poca cosa rispetto all'ambizione di questo nuovo istituto. Nella seconda edizione, quindi quella dello scorso anno, ancora meno, perché il 2,5% ha aderito, quindi 2025-2026 soltanto il 2,5%. Questa, la terza edizione, ancora non lo sappiamo, ma per renderla logicamente almeno ancora una volta un pochino più appetibile, c'è questa proposta di allungare il periodo del ravvedimento speciale anche il 2023, che sarebbe l'unico anno rimasto fuori dal concordato e dallo scudo. Quindi diciamo che è in linea rispetto a quelle che sono le volontà di questo governo. Il ravvedimento speciale ogni stagione di concordato preventivo biennale è stato previsto, e quindi, ripeto, non c'è da meravigliarsi se la proposta delle commissioni parlamentari va in questo senso. anzi ci sarebbe da meravigliarsi nel contrario, anche proprio certo, per renderlo un pochino più appetibile rispetto a questi dati che sono veramente disarmanti, dei quali purtroppo dobbiamo dire che noi l'avevamo ampiamente previsto, ecco, che per come era strutturato, ampiamente previsto.
0: Mamma mia, senta, a proposito, quindi vabbè, abbiamo capito, siamo comunque di fronte a quella materia magmatica e un po' deludente che è stata ed è il concordato così come strutturato, questo è un suffisso a una cosa di dubbia utilità, insomma, ecco, diciamo, non è quella roba che poteva segnare una svolta ai rapporti Stato-cittadini, ecco, questo rimane tale, poi vedremo se riusciranno a cambiarle meglio nel futuro. Mi sembra la sintesi, no?
1: Sì, secondo noi abbiamo detto più volte, secondo l'Associazione Nazionale Commercialisti, il rapporto fisco e contribuente va basato su altri presupposti, ecco, non su questi, non su un reddito presunto che si basa su degli indicatori economici, statistici, che non intercettano assolutamente, questo è provato, non intercettano sull'ISA, non intercettano il reddito reale. È in uno Stato di diritto dove chiaramente il reddito reale dovrebbe farla da padrone, così come dice la Costituzione, il reddito effettivo, la capacità contributiva. Noi abbiamo sempre sollevato dubbi rispetto sia dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista poi tecnico, perché chiaramente le scommesse in un mondo economico che gira a 3000%, chiaramente è difficile fare una previsione di quello che può essere il reddito, e quindi per quale motivo un imprenditore poi, a meno che non abbia già certezza di un incremento forte, debba in qualche maniera fare una scommessa
0: certo,
1: al buio, perché oggi l'economia con tutte le variabili che ci sono non si può pianificare al di là dei 15 giorni, 20 giorni, quindi certo, figuriamoci per 2 anni, ecco, questo è un po' il senso anche della nostra, e anche dal punto di vista giuridico abbiamo sollevato più volte le nostre perplessità, però sempre dal punto di vista tecnico e mai dal punto di vista politico, certo, poi i governi di turno devono fare il loro compito chiaramente.
0: Presidente, però cambiamo argomento restando in un ambito tra tecnica e politica fiscale. Le leggo un brano da un articolo del 24 luglio uscito sul Sole 24 Ore per la firma prestigiosa del vice direttore Jean-Marie Delbo, che racconta questo. Nei primi mesi del 2026, da quando è scattato il nuovo obbligo di collegare i POS, i point of sales, insomma gli aggeggi per il pagamento con le carte di credito, ai registratori di cassa telematici, sono stati registrate 160 milioni di operazioni in più rispetto al passato, periodo su periodo immagino, con un'emissione totale di materiale imponibile per 9,1 miliardi di euro, con un salto che rispetto all'ultima rilevazione resa nota a fine maggio avrebbe fatto uscire allo scoperto vendite per un valore pari a 4 miliardi. Una citazione specifica che faccio perché sono le autorevoli, ma perché sono dati che poi venivano diffusi all'Agenzia delle Entrate. Allora, che è successo? Io non mi sono accorto di niente, il tema è avere o non avere uno scontrino, e quando ce l'hai a capire se è uno scontrino fiscale, se è lo scontrino per la tua promemoria sul fatto di aver usato la carta di credito. Poi che il POS sia collegato o non collegato all'Agenzia delle Entrate rimane discrezionalità dell'esercente, che dovrebbe collegarlo, ma se non lo fa e non viene controllato non lo fa. Quindi non capisco bene la portata di questa notizia, però evidentemente c'è. Che ne pensa?
1: Ma allora, io non riesco a entrare nel merito dei dati perché non ho la fonte. Allora, tecnicamente, in base all'esperienza, anch'io rimango un po' perplesso. Certo, bisognerebbe essere felici di un risultato che sulla carta è così eclatante, che dopo 6 mesi, perché è bene ricordare che il collegamento POS registratore telematico è reso operativo dal marzo 2026. Quindi che nemmeno 6 mesi si sia riusciti, ho visto alcuni comunicati, a recuperare 9,1 miliardi di imponibile, di maggiore imponibile, sarebbe veramente da darle grazie. Però non riesco a capire tecnicamente come possa essere avvenuta una cosa del genere, perché è chiaro che anche in precedenza che i POS, che gli esercenti avevano i POS, non erano collegati al registratore telematico, comunque l'agenzia aveva in mano la possibilità di verificare se quell'incasso telematico era comunque supportato da uno scontrino, perché chiaramente poteva accedere ai conti correnti dei contribuenti. Quindi mi sembra inverosimile, tranne casi sporadici a mio modo di vedere, ripeto, in base alla mia esperienza e a quella dei colleghi, che un contribuente, un esercente, incassava il posto e non faceva lo scontrino, perché chiaramente poi c'era una discrepanza tra il valore in banca e l'incassato. Quindi solitamente è sempre avvenuto che chi emetteva il POS, il pagamento con il POS, automaticamente c'era lo scontrino. Quindi ripeto, l'aver abbinato tecnicamente dal punto di vista poi formale sul sito dell'agenzia, sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, un POS a un RTI, a un registratore telematico, che abbia portato 9 miliardi di maggior imponibile, ripeto, maggior scontrini battuti in questo in meno di 6 mesi, la vedo una cosa un po' improbabile. Però ripeto, io non ho gli elementi, non riesco a capire tecnicamente come possa essere successa una cosa del genere, perché anche in passato, ripeto, a un incasso telematico del POS corrispondeva l'emissione dello scontrino fiscale, a meno che non ci siano poi questo è un dato parziale di 9 mesi, non si sa poi il dato annuo, quello che effettivamente a consuntivo sarà. Però ripeto, è un pochino come il discorso della fatturazione elettronica, no? La fattura elettronica sembra che abbia fatto emergere grande materia imponibile. Anche lì noi siamo rimasti sempre un pochino perplessi, perché abbiamo detto, ma chi non faceva la fattura cartacea non la fa nemmeno elettronica, cioè l'evasione non è che la si combatte con la fattura elettronica, onestamente. Sì, è un esercizio, è uno strumento che può essere più utile per l'agenzia, ma
0: questo guaire che si sente sotto e sottofondo è un contribuente torturato. Sono sicuro che è un contribuente torturato dall'agenzia.
1: Mi dispiace, ma non posso.
0: Dobbiamo difendere il contribuente a quattro zampe.
1: No, scusa. Gli animali sempre, bisogna difendere a prescindere. Quindi
0: sì, la battuta era per alleggerire. Comunque certo, noi siamo d'accordo. Cioè, la verità è che la sostanza della macroeconomia nazionale racconta con un'evidenza solare che i temi fondamentali dell'evasione sono intatti per il tenore di vita visibilmente sproporzionato al verosimile, alle dichiarazioni di tante persone. Questo è il fatto di fondo. Tantissime esperienze di tutti noi riguardo artigiani e commercianti che non rilasciano il documento fiscale, i controlli capillari sul territorio, magari odiosi per altri versi, però deterrenti, non ci sono più. E quindi è evidente che la lotta all'evasione è sempre lì. Poi ogni tanto arrivano questi annunci miracolistici. Ora, ben venga una campagna di promozione della connessione dei POS alle agenzie delle entrate a vantaggio di quella percentuale di esercenti in buona fede, onesti e determinati a pagare le tasse che per imperizia o distrazione non avessero collegato ancora il POS alle agenzie. Ma il problema è cosa fare di quelli che deliberatamente non collegano il POS all'agenzia delle entrate e che deliberatamente non dichiarano il fatturato e i proventi. Quello è il tema, e su questo risposte particolari non ne abbiamo. Presidente, fermiamoci 2 minuti per un po' di musica, facciamo anche un parlatino con questo contribuente quadruple, vediamo se si rasserena. No, scherzo, e torniamo qui tra poco con altri temi.

0: Eccoci. Eccoci di nuovo in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Conti in Tasca, il settimanale di approfondimento economico. Sono Sergio Luciano, il presidente dell'ANC, Associazione Nazionale Commercialisti. Marco Cucca ci sta aiutando anche nell'ultima puntata prima del break di agosto a capirne un po' di più della nostra vita di contribuenti. Allora, presidente, intanto una curiosità, c'è stata una precisazione dell'agenzia su notizie che dicevano essere tendenziose sulle infittirsi dei controlli fiscali e degli adempimenti nel mese di luglio. Hanno detto che no, che invece sono stati il 9% e che non dell'anno, e quindi non ci sono state fiammate diciamo oltre quelle di calore meteorologico. Le risulta, cioè è tutto normale nel
1: menù? A noi ci risulta, per segnalazione da parte di molti colleghi d'Italia, che invece il mese di luglio è stato un mese molto caldo dal punto di vista invio delle richieste di informazione, documenti, accessi, 36 bis, 36 ter, quindi avvisi bonari, lettere di compliance, anche proprio su discrepanza di incassi post con i corrispettivi. I colleghi ce l'hanno segnalato e ci hanno manifestato tutto disagio in un momento così caldo di lavoro, l'invio di

0: 13 al 20 di agosto, però il mese di luglio a noi risulta che sia stato un mese veramente intenso di attività, e ci aspettiamo che a settembre magari questo questo sta, diciamo, nelle cose, ha questo dovere. Quello che noi vediamo magari in alcuni periodi dell'anno dove c'è più lavoro per i consulenti, ma anche per le imprese stesse, di avere magari un pochino più di attenzione.
1: E di
0: rendere operativa veramente questa compliance. Ecco.
1: Ecco, a proposito di questo, io volevo avviarci alla conclusione, abbiamo ancora 3-4 minuti, leggendole, Presidente, una notizia uscita su Agenzia Nova che in materia di politica economica non è seconda a nessuno, ieri sera alle 20:23, quindi siamo proprio in stretta attualità, titolo fisco, Leo, Maurizio Leo è il viceministro con delega, nel prossimo CDM di martedì 4 agosto, tre provvedimenti di attuazione e riforma, tre provvedimenti il 4 agosto, leggiamo. Tre provvedimenti di attuazione della riforma fiscale che contengono tutta una serie di misure a favore dei contribuenti. Bene, l'ha detto il viceministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo, ospite a 10 minuti su Rete4. Si tratta di interventi a supporto del mondo delle partite IVA, sui tributi locali e sulla nuova magistratura tributaria. Queste indicazioni di massima le fanno accendere qualche lampadina che ci può essere utile a capire cosa dobbiamo attenderci martedì 4? O no?
0: Allora,
1: partite IVA, tributi locali e nuova magistratura.
0: Allora, la nuova magistratura, è stata fatta la riforma del contenzioso tributario, alla quale noi abbiamo dato moltissimi contributi, e purtroppo rimasti quasi tutti inascoltati. Ci auguriamo che questa volta venga attuato quantomeno venga sanato quello che riteniamo che sia un'anomalia tutta italiana, che il giudice, che con questa riforma è diventato dipendente a pieno titolo, dipendente a tempo pieno dello Stato, passi dal MEF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi avevamo pensato a questo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché chiaramente che un giudice, pur non mettendo in discussione la propria indipendenza e quant'altro, ma sia alle dipendenze, cioè sia busta paga della controparte che io ho accanto in giudizio, quindi dell'Agenzia delle Entrate, il 100% MEF, è un'anomalia che deve essere sanata. Mi auguro che una di queste notizie sia proprio questa, ecco, aver finalmente messo fine a un'anomalia ritenuta da tutti in maniera trasversale, da tutte le forze politiche, un'anomalia tutta italiana che debba essere sanata. E non si tratta di un problema di formalità, ma la forma in questo caso qui diventa proprio sostanza. Cioè, il giudice non può essere un dipendente del MEF, lo capisce anche forse mio nipote di 17 anni. Esatto, esattamente. Altre agevolazioni o comunque interventi a favore dei contribuenti, sia in ambito di tributi locali sia in ambito della riforma dello studio tributario, a noi ci fanno altro che piacere. Aspettiamo i testi. Aspettiamo. Per verificare.
1: Una munizione straordinaria
0: anche se devo dire, ogni volta si parla di semplificazione o di interventi a favore dei contribuenti, poi alla fine vediamo che tutte queste grandi cose non vengono fatte, ecco, questo un po' ci dispiace, però speriamo di essere smentiti questa volta, e ci farebbe soltanto che piacere.
1: Intanto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le lettere di compliance calendarizzate a luglio sono state il 9% del totale, moltiplicando 9 per 12 viene 108, quindi la media del mese di luglio è stata più alta della media degli altri mesi. Comunque, grazie di cuore, no, giusto per dire, grazie di cuore a Marco Cuca, come sempre. Io voglio dire illuminante, poi illuminante se ci fosse qualcosa da illuminare, perché a volte non si riesce proprio a capire dove puntare il faro. Grazie comunque di cuore a Marco Cucca, salutiamo con un secondo in più di attenzione di chi ci ha ascoltato, perché Conti in Tasca va in ferie come alcuni altri programmi della calendarizzazione del palinsesto regolare. Torneremo il 12 settembre, cercheremo di essere ancora più utili, ammesso non concesso, lo decidete voi che lo siamo stati. Un grazie di cuore a Elisa Cabrini in regia, mi ha aiutato anche in un paio di momenti di raucedine, diciamo, tecnologica e anche otorinolaringoiatrica. Un grazie come sempre all'editore Domenico Zambarelli e al direttore editoriale Daniele Biacchessi. Lasciamo i microfoni a Francesco Borgonò, concorrente

0: variante alternata, e metaforicamente andiamoci a fare un primo bagno agostano. Un saluto a tutti, grazie.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Napoli trema, almeno 21 feriti per una scossa di magnitudo 4.7, la più violenta da 40 anni. Crisi migratoria a Ceuta, Roma chiude Schengen e prova a coinvolgere l'Europa. Protesta Sanchez che chiama Bruxelles ed è scontro politico anche in Italia. Esodo estivo, stamani le ore più trafficate dell'estate, 19 le città in allerta rossa per il caldo e si allarga la protesta dei riders. Spalletti stoccata, le scelte azzurre di Malago, Maldini era un'occasione per crescere, siamo rimasti col telefono Nino Vecchio.
6: Giornale Radio News.
7: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Jenny De Gaetano, Alessio Galea e da Napoli Francesco Di Somma. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. A Napoli.
8: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, per Giornale Radio, Francesco Di Somma.
7: Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma, sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
9: Da una parte modello Sanchez con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
10: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
7: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del progresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS, stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro-nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne, dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia.
11: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NI del CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati, che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. E intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri, direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
12: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che aveva. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere marcia.
7: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
13: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, ultima puntata di questa stagione, poi torneremo in altro modo e vedrete, ci saranno sorprese, ma cominciamo ad affrontare i grandi temi dell'attualità e partiamo da un tema che tiene insieme tutto, che è stato rinfocolato da le discussioni sulla grazia Mario Roggero, il grande tema del Quirinale. Si fanno sempre tanti discorsi sulla politica italiana, tante belle riflessioni, la destra dovrebbe fare questo, la sinistra quell'altro, però si dimentica sempre un passaggio, cioè dove stia davvero il cuore del potere, davvero la direzione di tutto quello che succede, e cioè sul Colle, sul Quirinale. Ed è questo il motivo per cui anche già ora si leggono sui giornali delle interviste allarmate, soprattutto degli esponenti di centrosinistra, per dire la destra non può assolutamente eleggere il Presidente della Repubblica, ne andrebbe del futuro della democrazia. E allora di questo voglio parlare con Salvino Balzano, che ha scritto per Paper First il suo romanzo Quirinale, che è appunto una specie di trattato su come funziona davvero la politica in Italia. Allora Salvino, cominciamo dalla stretta attualità. Fa paura a molti esponenti Dem il fatto che al posto di Mattarella possa arrivare un domani qualcuno eletto dalla destra. Io mi domando, ma che cosa cambia? Cioè, se fanno una legge elettorale fanno una legge elettorale nuova, vince le elezioni la destra, magari elegge uno gradito alla destra; se vince la sinistra, elegge uno gradito alla sinistra. Evidentemente il problema non è nell'alternanza, ma il fatto che la destra non può comunque eleggere un Presidente della Repubblica, perché a quel punto che cosa accadrebbe di così terribile?
14: La sinistra, Francesco, non interessa nulla che il Presidente della Repubblica sia appunto di sinistra o sia di destra, tantomeno se abbracci i valori dell'antifascismo, come ossessivamente e scioccamente viene ripetuto, banalmente perché spesso in questo paese la sinistra ha firmato le riforme, gli interventi legislativi e normativi più liberticidi. Quindi questo non è mai stato un grave problema per la sinistra, come non è stato mai un grave problema per la sinistra in Italia tradire la Costituzione, il pareggio di bilancio in Costituzione, il taglio alla sanità, allo Stato sociale, che oggi tanto la sinistra in Italia denuncia e imputa alla destra, in realtà in gran parte l'ha realizzato la sinistra stessa, come il taglio ai diritti dei lavoratori, la riscrittura dell'articolo 18, il Jobs Act. Si potrebbero fare decine e decine di esempi. Il problema del Presidente della Repubblica risiede in quello che già nella tua domanda dicevi, ovvero il potere. Il Partito Democratico tiene tanto al Presidente della Repubblica perché in moltissime circostanze il Presidente della Repubblica ha garantito che il Partito Democratico andasse al governo senza aver vinto le elezioni. Quindi questo è una casella fondamentale, rappresenta una casella fondamentale nelle logiche del Partito Democratico, senza contare che, e si potrebbero fare decine e decine di esempi, il Presidente della Repubblica non è ciò che viene ottusamente e ossessivamente raccontato all'opinione pubblica, cioè una figura di mera garanzia, ma è un attore politico.
13: Eccolo qua.
14: Persegue un programma politico.
13: Adesso entriamo in questo, perché è da un po' di tempo, no? Cioè, il Presidente della Repubblica ha una funzione appunto di garanzia, di unità, di tutela dell'unità della nazione, cioè una specie di sostituto, diciamoci la verità, del sovrano, no? Di com'era la monarchia costituzionale, cioè se avessimo una monarchia avremmo un sovrano, invece abbiamo un Presidente della Repubblica, e fin qui non c'è niente di male di avere una figura di garanzia. Il problema è che vediamo da anni, non da questo Presidente ma dai precedenti, insomma, un certo non solo interventismo ma anche una presenza forte nel dibattito. Una delle ultime cose, ma in realtà vecchia, cioè quando è partita la commissione Covid, dal Quirinale sono arrivati dei rilievi pesanti sulla commissione. Quando il governo ha cominciato a dire vediamo di rivedere un po', insomma, l'atteggiamento nei riguardi dei cosiddetti medici Novax, dal Quirinale arrivano dei segnali potenti, e non solo su questo. Quindi qual è davvero secondo te il ruolo del Colle?
14: Il Presidente della Repubblica è un politico. Come tutti i politici è impossibile essere perfettamente neutrale. Nessun Presidente della Repubblica è stato un mero notaio. Il punto però è, diciamo, nel confine tra l'avere una personalità, l'avere un'identità che inevitabilmente traspare nelle tue azioni e nell'esercizio del tuo mandato, e diventare invece un attore politico ben preciso in campo, che persegue un programma politico chiaro, preciso, che è un programma politico sovrapponibile a quello del Partito Democratico, quantomeno negli ultimi due Presidenti della Repubblica, e dunque essere un attore politico che esercita un potere enorme ma allo stesso tempo, essendo un potere impropriamente esercitato, per definizione opaco e sottratto al vaglio della valutazione democratica, dunque privo di una qualsiasi legittimazione politica, esattamente come avviene per la tecnocrazia europea, per i vincoli esterni, per i piloti automatici, che difatti sono estremamente cari al Quirinale tanto quanto il Quirinale è caro a loro. Ora, l'esempio che tu fai è un esempio perfetto, calzante, difatti ne ho scritto perché? Perché dimostra, uno, che il Presidente della Repubblica è un attore politico che esonda rispetto ai limiti che la Costituzione gli impone nel metodo, perché esercita dei poteri che non sono del Quirinale. Noi ormai ci siamo abituati all'idea che quando un governo deve varare una norma, convoca il Presidente della Repubblica, convoca il ministro competente, fanno degli aggiustamenti, si sistema quella norma, si sistema quell'altra norma. Allora chiariamolo, non è nelle prerogative del Quirinale la cogestione del potere esecutivo e legislativo, era nello Statuto Albertino. Quindi forse Mattarella, diciamo, si è confuso e legge una Costituzione che però è stata sostituita dalla Costituzione più bella del mondo, che tutti dobbiamo difendere e onorare, compreso lui. Il potere legislativo e il potere esecutivo spettano al governo e al Parlamento. Il Presidente della Repubblica, se non è convinto di una norma, può non promulgarla chiedendo una seconda votazione al Parlamento, che qualora avvenga deve necessariamente condurre alla promulgazione, quindi alla firma del Quirinale. Può mandare un messaggio alle Camere ed esercitare una moral suasion. In questo caso invece il Presidente della Repubblica, ma in tante circostanze, esonda rispetto ai suoi limiti e vuole partecipare all'attività legislativa. Questo è il metodo, è uno dei centinaia di esempi che si possono fare e che faccio nel libro.
13: Però
14: poi c'è il merito.
13: Adesso vediamo gli esempi anche, però ti faccio un'obiezione qui, no? Cioè, la politica potrebbe dire, va bene, al collo è arrivato un rilievo, noi tiriamo dritto.
14: Certo.
13: Invece la politica gioca, a sinistra giocano molto di sponda col Quirinale, che hanno usato come, come dire, magari perdiamo le elezioni, però grazie al cielo c'è il Quirinale, no, che ci aiuta ad arginare l'azione devastatrice della destra. E dall'altra parte anche la destra potrebbe dire, vabbè, ma noi tiriamo dritto sulle cose che vogliamo fare. Cioè mi sembra che, è vero, c'è una responsabilità, insomma, di un... Se c'è un'esondazione dei ruoli, questa esondazione è stata favorita dalla politica italiana.
14: Assolutamente sì, sono totalmente d'accordo, lo sto scrivendo da mesi. Io non faccio un libro contro il Quirinale in difesa della politica. Io voglio la primazia della politica, da cittadino lo pretendo, perché io voto la politica, i miei rappresentanti in Parlamento che conferiscono fiducia a un governo. Però la politica non deve lasciarsi vampirizzare. Cioè la politica si lascia vampirizzare dal Quirinale e dagli altri vincoli esterni. La politica dovrebbe avere il coraggio invece di dire, guardi Presidente, la ringraziamo per il messaggio che indirizza alle Camere, le rivolgiamo i nostri omaggi, il nostro rispetto, la nostra devozione, ma la politica la lasci fare a noi, la politica la facciamo noi. Giorgia Meloni, il governo, i partiti che sostengono la maggioranza, se sono convinti che questa norma per il reintegro dei medici radiati durante la crisi sanitaria, peraltro norma assolutamente sacrosanta dal mio punto di vista, sia giusta, devono tirare dritto e devono chiedere al Presidente della Repubblica di limitarsi a fare il Presidente della Repubblica. Il problema, caro Francesco, è che noi ormai siamo dinanzi ad una politica che spesso si va ad autocommissariare, non è nemmeno necessario che qualcuno eserciti davvero un potere di commissariamento.
13: Su questo non c'è dubbio. Facciamo qualcuno degli esempi che tu porti nel libro.
14: Ma io credo che, diciamo, la vera e propria differenza sia avuta con Giorgio Napolitano. Con Giorgio Napolitano io penso alla parentesi della guerra in Libia, ad esempio. Andatevi a vedere le ricostruzioni di quella fase storica drammatica, anche le ricostruzioni che ha fatto all'epoca l'attuale e successivamente il nostro attuale ministro della difesa, che, come dire, fu tra i testimoni del fatto che Giorgio Napolitano forzò la mano al governo per perché si partecipasse ad una guerra disastrosa e folle come la guerra in Libia. Il Presidente della Repubblica non ha alcuna prerogativa rispetto alla politica estera, anche se Mattarella ci lascia intendere il contrario. Un altro esempio, Giorgio Napolitano, che insieme ad altri, tra cui Mario Draghi, non a caso molto caro al Colle, riesce a buttare giù Berlusconi nel 2011 dopo aver nominato senatore a vita Mario Monti e lo porta a Palazzo Chigi. In quella circostanza l'obiettivo era quello di realizzare un programma politico neoliberale che era stato scritto nero su bianco da una letterina del 2011 che conosciamo tutti, a firma di Draghi e Trichet, proveniente dalla BCE, che prevedeva lacrime e sangue per il paese. Giorgio Napolitano in decine e decine di discorsi precedenti aveva detto che quella era la necessità assoluta per il paese. Nel libro lo ripercorro.
13: Beh, si possono fare anche esempi più recenti. Fu Zapatero a dire che ci fu un golpe in Italia, no? Se non sbaglio. Certo. Zapatero e coinvolse il Colle, cioè disse, si sapeva, fu favorito da Napolitano, cioè lo sappiamo come sia andata quella storia lì, però in questo modo si rischia di dire, vabbè, era lui, no? È il singolo e non l'istituzione che invece ha un ruolo, no? Gli esempi che ho fatto dopo, insomma, quello del Covid, della commissione, ma anche altri, cioè io ricordo quello che successe appunto durante l'emergenza Covid, per esempio, quando dalla Presidenza della Repubblica fu detto non usiamo la scusa della libertà per non vaccinarsi.
14: Sì, quello è un altro esempio. A che titolo il Presidente della Repubblica fa un intervento di questo tipo? Cioè, a che titolo il Presidente della Repubblica prova a condizionare la politica nazionale? Ma un esempio, un altro esempio in politica estera: Sergio Mattarella riceve Zelensky al Quirinale e gli promette sostegno eterno da parte dell'Italia. A che titolo il Presidente della Repubblica garantisce a un altro capo di Stato, straniero in questo caso l'Ucraina, che l'Italia sarà sempre al suo fianco, a prescindere da quelle che saranno le maggioranze parlamentari, a prescindere anche dei cambiamenti di umore della maggioranza del governo in carica? A che titolo il Presidente della Repubblica fa questo tipo di promessa, garantisce questo tipo di sostegno? Ma ve lo ricordate il 2018 col caso di Paolo Savona? Per la prima volta nella storia della Repubblica un Presidente della Repubblica dice di no a un candidato ministro, a Paolo Savona, non per ragioni di opportunità come era accaduto in passato, che ne so, col caso Previti o col caso Gratteri, no, ma per le sue opinioni politiche. Cioè, non andava bene Paolo Savona al ministro dell'economia perché lui esprimeva euroscetticismo, perché secondo Mattarella questo destabilizzava i mercati. Ecco, questo è il punto: capire il Presidente della Repubblica, se è ancora garante del vincolo interno, della sovranità nazionale democratica, della Costituzione, o se è garante di qualche altra cosa. Questo dobbiamo chiarirci una volta per tutte.
13: La risposta secondo te qual è? Perché mi sembra che tu un'idea ce l'abbia.
14: Il Presidente della Repubblica non è assolutamente garante della Costituzione. Queste cose a me sembra veramente, direttore, di dire cose banali e ovvie, ma che non si possono dire perché c'è la complicità di un sistema mediatico malato che non ha il coraggio di criticare il doppio pesismo di Mattarella, che si esprime in decine e decine di circostanze con interventi e silenzi. Abbiamo letto la notizia recentissima: Kiev ha attaccato una nave iraniana. Due paesi che fondamentalmente non sono in guerra. L'Ucraina ha attaccato una nave iraniana. Ora, io immagino che Mattarella, che rispetto alla guerra russo-ucraina addirittura ha parlato dei russi paragonandoli al Terzo Reich, nonostante quelli abbiano pagato con 25 milioni di morti la Seconda Guerra Mondiale, voglia riproporre la logica del diritto internazionale e dello Stato aggredito, Stato aggressore, anche tra gli ucraini e gli iraniani. Immagino che farà questo, invece non lo fa. Perché non lo fa? Perché gli interventi del Presidente della Repubblica, l'impegno del Presidente della Repubblica è chiaramente riconducibile ad un'agenda. I discorsi del Presidente della Repubblica sono molto graditi a Bruxelles, i discorsi del Presidente della Repubblica sono molto graditi dai democratici americani, i discorsi del Presidente della Repubblica sono molto graditi dai neocon statunitensi. Cioè, è chiaro il fatto che il Presidente della Repubblica come attore politico persegue un programma politico che è quello della collocazione cieca dell'Italia ai vincoli, ai dettami sovranazionali europei. europei, che poi sono a loro volta una diramazione di altri poteri. Questo mi sembra assolutamente evidente, solo che nel metodo e soprattutto nel merito, perché la nostra non è di certo una costituzione neoliberale, questo porta il Presidente della Repubblica a discostarsi drammaticamente da quella legge fondamentale che dovrebbe tutelare. E quindi abbiamo un problema, abbiamo un enorme problema.
13: Voglio parlare un po' di prospettive future, cioè se mettiamo che non si riesca a eleggere perché non vince la destra, mettiamo che vada un altro Presidente della Repubblica con sguardo a sinistra, perché questo è anche un tema, cioè sì. Presidente della Repubblica, gli ultimi più o meno tutti avevano un orientamento di un certo tipo, no? Cioè Napolitano, Mattarella guardano una direzione, poi lascia stare che, cioè, hanno un passato, vengono da una storia, poi lascia stare che li abbia votati anche la destra, comprensibilmente forse in certi casi. Questa figura sembra che delle volte venga chiamata in causa per limitare i governi, diciamo, sovranisti, populisti, destrorsi, cioè io ho molto questa sensazione qui, diciamo.
14: Guarda, io non mi illudo, perché poi bisogna capire, quando si ipotizza un Presidente della Repubblica di destra, a chi pensiamo, a che impostazione immaginiamo. Io sono sempre stato molto chiaro, penso che i governi a trazione piddina, ma non è un'opinione, è un dato di fatto, siano state delle calamità naturali per questo paese, delle catastrofi per questo paese e per lo stato sociale. Quindi quando ha vinto Giorgia Meloni e si è affermato un governo veramente politico, forte di un preciso mandato popolare, diciamo, non voglio dire una speranza, ma come dire, mi viene in mente un famoso articolo, un editoriale di Marcello Veneziani bellissimo pubblicato sulla Verità, insomma, uno si aspettava uno scrollone, un cambiamento, una certa radicalità, ecco, e purtroppo questo non è accaduto, questo non lo abbiamo visto in questi 4 anni di governo. Dunque uno no, dice avremo un Presidente della Repubblica di destra, sì, ma per fare cosa?
13: D'accordo, no, ma il problema non è, vedi, la destra che abbia un orientamento, cioè il problema è che poi i governi, ovviamente il governo ci ha messo del suo, tutti qui, però quando poi vai a fare, presenti un decreto sicurezza, quando, mi ricordo, Salvini presentò il decreto di sicurezza, arrivano le notazioni alcoliche che ti dicono questo no, questo no, questo no, questo no. Quando si fa un provvedimento restrittivo sull'immigrazione si percepisce sempre un certo, una certa tensione da quelle parti, no? E allora uno si domanda, sì, magari con un presidente di un orientamento diverso, sulla questione Covid avremmo avuto esiti differenti, sì, no? Sì, sull'immigrazione, sì, magari qualche cosa di diverso si potrebbe fare, quello tutto lì, quello che mi interessa, non
14: sì,
13: altro.
14: Sì, sicuramente ci sarebbero delle differenze, perché ci sono delle sensibilità differenti, arriverebbero, ci sarebbe forse un atteggiamento più cauto, meno interventista da parte di un Presidente della Repubblica che, ripeto, io credo abbia sotto braccio un'agenda precisa, che è un'agenda euro-unitaria, unionale, ecco. Però noi abbiamo bisogno di spezzare un po' di vincoli, questo è il punto. Noi abbiamo bisogno di una politica a 360 gradi, a partire dal Presidente della Repubblica, che restituisca dignità al paese, che restituisca dignità al mandato popolare. Noi invece abbiamo una politica drammaticamente residuale, dove per residuale intendo una politica che occupa uno spazio minimo, una politica minima, ecco, bisognerebbe scrivere un libro su questo, la politica minima, cioè una politica che occupa uno spazio sempre più all'angolo, piccolo, residuale, i pochi spazi di manovra che le vengono concessi e riservati. Ecco, noi abbiamo bisogno che al Quirinale salga qualcuno che abbia le idee chiare sul fatto che gli italiani debbano poter scegliere e debbano poter determinare il proprio destino e quello dei propri figli, nel rispetto della Costituzione, non nel rispetto delle regole di qualcun altro, nel rispetto della Costituzione. Il problema è che oggi di Costituzione si farnetica veramente tanto, però
13: se uno è il garante dell'unità nazionale e il garante della nazione, anche di fronte a certe esondazioni europee, dovrebbe tenere il punto, no?
14: Decisamente sì. Allora, io ho riscoperto un Presidente della Repubblica sovranista quando tuona contro Musk, perché Musk
13: Certo.
14: Poi non si capisce, ecco, a che titolo, se da privato cittadino o da politico, interviene su questioni che riguardano l'Italia. Francamente non ci trovo nulla di male. Io intervengo su questioni che riguardano gli Stati Uniti, non vedo perché Musk non possa intervenire. Certo, lui ha una rilevanza differente, vabbè, dalla mia, però può farlo. Però quando un commissario europeo dice che i mercati insegneranno all'Italia a votare, come fece Oettinger, non mi pare che Mattarella tuonò. Quando nel luglio scorso, luglio 2025, i commissari europei sono andati da Mattarella a dire che l'Italia deve tornare indietro sul MES, una notizia che è passata quasi carsicamente, quasi che fosse accaduto nulla. Noi abbiamo avuto un governo che si è insediato, un Parlamento che si è insediato e che ha votato sul MES e ha detto no. Si parla sempre di centralità del Parlamento, il Parlamento ha detto no. I commissari europei l'anno scorso chiamano Mattarella e gli dicono: guarda, l'Italia deve cambiare idea sul MES. Io immagino che Mattarella si sia inorridito dinanzi a quella richiesta.
13: Invece non ci mi sono pare. Sempre due, insomma, così, due versioni, si va un po' a corrente alternata. E allora grazie a Savino Balzano, noi ci fermiamo qualche istante, corrente alternata torna fra poco, quindi state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
15: Buongiorno. Dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 12:31.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
3: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Se dovessimo indicare una parola estremamente rappresentativa della civiltà occidentale, dell'Europa, dell'Italia, insomma, del mondo occidentale oggi, probabilmente questa parola sarebbe trauma, perché è al centro dei discorsi di tantissimi, se posso permettermi questa valutazione personale, sembra quasi diventata una moda, no? L'esposizione dei propri traumi sui social media, nelle interviste, da parte dei VIP, nei film. Abbiamo costruito, qualcuno l'ha definito un impero del trauma, in qualche modo. Siamo tutti traumatizzati. Però c'è differenza, cioè non tutto il dolore è un trauma, necessariamente, e forse dobbiamo anche imparare un pochino a farci conti e a differenziare, cioè ad affrontare il dolore senza ritenerci sempre traumatizzati. E mi sembra che una guida fondamentale per orientarsi, no, fra tutte queste piccole ma importantissime differenze sia questo libro Il trauma non è un destino, pubblicato ora da Vallardi. Lo firma la professoressa Sandra Sassaroli, che è una delle più importanti psichiatre e terapeute italiane, una, diciamo, che ha fondato una serie di scuole che hanno avuto grande successo, il progetto In Therapy ad esempio, che trovate su internet, un metodo che tanti terapeuti, suoi allievi utilizzano. Lei si occupa di terapia cognitiva e comportamentale, che, diciamo, è un tipo di terapia, mi permetto, professoressa, di sintetizzare così anche malamente, diciamo, breve ed efficace, se vogliamo, che dà soluzioni molto concrete, no? Anche in un 10-15 sedute, quindi chi è spaventato, no, da una vita in analisi, ecco, trova qualcosa di diverso. Però io vorrei cominciare a chiederle intanto di definire il campo, cioè vorrei chiederle che cos'è un trauma, perché, come dicevo, ne facciamo largo abuso di questo tema.
4: Sì, beh, insomma, lei ha ragione, il trauma è la letteratura del Novecento, il trauma è tutto il cinema in cui avvengono eventi psicologici, il trauma è un evento, i traumi sono tanti, ha dominato in ogni caso un trauma grave, un evento improvviso tipo un terremoto, mentre io sono a casa tranquillamente a pranzo, a cena, e improvvisamente mi cade la casa. Ecco, questo è un trauma acuto, recente. Poi esistono tutti i traumi dell'attaccamento, cioè della nostra storia evolutiva, quando c'è una mancanza di cura, quando c'è minaccia, quando ci sono botte, quando ci sono gravi trascuratezze, e quindi esistono eventi gravi nelle nostre vite in fasi diverse che ci lasciano qualcosa, ci danneggiano nella nostra evoluzione e nelle nostre capacità di affrontare il mondo. Però è vero, come dice lei, che c'è un'esasperazione di questi aspetti, e quindi io ho un po' voluto lanciare il sasso contro il fatto che noi, essendo uomini e donne su questa terra da milioni di anni, siamo sempre stati adattati ad affrontare gli intoppi della nostra esistenza.
3: Perché altrimenti, quello che mi sembra che stia avvenendo in questi anni, qualcuno ci ha anche scritto dei pamphlet un po' urticanti, no? Cioè, il trauma diventa poi come un enorme alibi. Cioè, sì, sì. Io non sono in grado di vivere pienamente perché sono traumatizzato, quindi mi nascondo dietro questo mio dolore o questa difficoltà che ho avuto in passato per giustificare poi tutta una serie di comportamenti così discutibili.
4: Sì, ho dei blocchi, no? Perché in fondo una cosa è, infatti io cerco di fare anche nel libro una differenza, esistono dei problemi antichi che vale la pena di capire, anche se c'è poca ricerca di efficacia su questo, cioè c'è poca ricerca che l'approfondimento in sé sia curativo. Però esistono anche dei gravissimi problemi che portano i nostri pazienti quando pensano troppo a se stessi come traumatizzati, perché l'esito è un esito di quantità di pensiero dedicato ed è un esito di mancanza di desiderio e competenza ad affrontare la realtà. Ecco, come essa è, il contesto. Sono traumatizzato, il problema può essere che ci penso troppo, o che ci penso continuamente, o che mi blocco e lo uso per non affrontare dei problemi che invece dovrei essere capace di affrontare.
3: Questo ecco, che come si fa a distinguere, secondo lei, diceva del trauma, no? Faceva qualche esempio, ma quando è che un dolore... O meglio, quando è che un dolore non è necessariamente un trauma? Cioè, cerco anche qui di semplificare e mi correggerà se sbaglio. Io credo che esista, che il dolore sia una quota parte fondamentale della vita di tutti noi, no? Cioè, siamo accomunati dal dolore, ciascuno ha la sua croce in qualche maniera, no? Però abbiamo le risorse per fronteggiare questo dolore, anche se la cosa ovviamente non è piacevole, no?
4: Certo.
3: Quindi in qualche modo siamo anche chiamati a farlo. C'è peraltro, dire, quando le guardiamo, non so, la psicologia del profondo, l'idea di passare, no, attraverso tutte queste fasi alchemiche, anche di difficili, no, di, per arrivare a una trasformazione, insomma, è stata una base della cultura occidentale. Ecco, e allora quando è che un dolore, semplicemente un dolore, una difficoltà che noi dobbiamo affrontare e invece no, cioè, cosa lo differenzia dal trauma? Perché è questo che vorrei capire, cioè quando è che io posso dire, senti, qui hai una difficoltà, non sarà piacevole, però affrontala, e invece un trauma è una cosa più complicata che richiede più tempo.
4: Vabbè, io faccio un po' di esempi. Ad esempio, io non dico che se io ho un trauma ci sono delle tecniche per affrontare questi aspetti antichi della mia storia evolutiva ed è un pezzo della terapia, però questo pezzo della terapia non è l'unica terapia possibile, invece di spesso è la domanda che ci fanno i pazienti. Poi esistono ad esempio delle persone che non imparano, e io, e questo è il secondo esempio che faccio, nelle loro famiglie a gestire le emozioni in un modo utile ed efficace. Se io ho un genitore che tutte le volte che gli parlo urla e getta qualcosa al muro dicendo non ne posso più di te, lì non imparo dal mio genitore, ad esempio, ma questo può succedere anche a scuola, dal mio insegnante quando alle elementari, che quando arriva un'emozione di dolore, di rabbia o di fastidio posso usarla meglio. E questo è un po'... tutti parlano di disturbo borderline, questo è un po' i problemi che portano i nostri pazienti che hanno problemi e sofferenza nell'area delle emozioni. Esistono terapie efficaci per quel tipo di problemi, che sono la DBT, è stata la prima terapia che ha avuto maggiore ricerca ed efficacia, è una terapia di gruppo utile per chi ha quel genere di problemi, che non sa gestire le emozioni, quando arrivano mi travolgono e non so che farci. E poi esistono altri problemi, questa è una nosografia che mi sono un po' costruita durante la scrittura del libro. Poi esistono dei problemi che ci penso troppo, perché ininterrottamente io penso che non valgo niente, che ho sbagliato tutto, che sono sfortunato, oppure domani come farò ad affrontare la realtà, c'è un esame, incontro questo signore, non lo conosco bene, non me la caverò. E questo è quello che si chiama pensiero ripetitivo, che è rimuginio o ruminazione. E questo è un altro tipo di sofferenza mentale, e per questo tipo di sofferenza mentale ci sono degli interventi efficaci che sono stati messi a punto da degli studiosi, soprattutto in inglesi. Noi qui in Italia l'abbiamo applicato sui disturbi dell'alimentazione, perché quando abbiamo cominciato a studiare gli disturbi dell'alimentazione non c'era neanche un articolo che sostenesse che rimuginavano, e invece pochi pazienti rimuginano quanto le pazienti con un disturbo alimentare, ecco, questo per dire. Però lo vede come, in realtà, il mio libro ha cercato a, mentre lo scrivevo mi sono resa conto di essere non ideologico, perché l'analisi profonda o la cognitivo comportamentale, ma di applicare a diversi tipi di domande, risposte adeguate dal punto di vista della clinica, dal punto di vista dell'efficacia. Non so se sono stata chiara.
3: Ecco, dottoressa, voglio chiederle sempre così mie domande iper semplificate, però mi sono utili per capire, no? E per spiegare. C'è una soglia di dolore che noi possiamo sopportare? Cioè, mi spiego, qual è il livello di sopportazione che noi dobbiamo avere? Perché, tornando al discorso che facevamo prima, lei mi dice sono tante terapie che possono aiutare in momenti diversi. Mi chiedo quanto però questa nostra fissazione sul trauma, no? Anche sociale, anche culturale, diffusa, poi non ci renda incapaci di sopportare il dolore, la pressione, la fatica. Cioè io banalmente lo vedo spesso, cioè lo sento dire a molti ragazzi, ma anche adulti, no? Al minimo stress, altro che non gestione delle emozioni, al minimo stress c'è proprio un'esplosione, e lo vediamo purtroppo anche in brutti casi di cronaca, specialmente riguardanti gli adolescenti, no? Non c'è manca un po' la capacità di sopportare un peso. E allora mi chiedo, c'è una soglia di difficoltà, di dolore, di stress, di pressione che si può sopportare? Come si fa a capire quale sia?
4: No, noi siamo fatti per affrontare tutto, ed uno dei problemi dei nostri pazienti che vengono dicendo è troppo per me, no? Ho già amato, non posso più soffrire d'amore come ho sofferto per questa persona. Ma non è così. Noi siamo fatti per affrontare tutto, siamo in un mondo in trasformazione, siamo dei corpi, delle menti in trasformazione, quindi non vedo soglie. È chiaro che posso imparare ad alzare la soglia, perché e nel libro in fondo io cerco anche di spiegarlo. Io vedo, ad esempio, quando insegno all'università, vedo dei ragazzini molto impauriti. È troppo, devo essere bravo, passo il tempo a fare il bilancio e mi do dei voti negativi, e come farò, e devo andare a trovare mia madre che è lontana, mi stanco. E io, vedendo tante di queste domande anche cliniche, oddio è troppo per me, no? Che è in fondo la sua domanda, io ho pensato anche che questo è il lato negativo degli studi sulla evoluzione dei bambini tra le due guerre nel Novecento di John Bowlby. Cioè i bambini prima non esistevano neanche nei quadri, erano come i cani e bambini sotto il tavolo, e a un certo punto nasce la letteratura di Dickens, nasce l'attenzione ai bambini, e poi nasce la ricerca che dice guardate che i bambini trattati male soffrono e diventeranno alunni sofferenti. In questa cosa io vedo che molti dei genitori con cui parlo, sia degli allievi ma anche mi raccontano i miei pazienti, raccontano dei genitori iperprotettivi. Non ce la farai, oddio, domani non ce la farai. E l'iperprotezione è la parte negativa di una cosa importante, che è occupiamoci dei nostri bambini. E poi
3: mi perdoni, perché questo è un tema centrale secondo me. Cioè questa è anche, prima i bambini non esistevano, viene da dire oggi si tende invece a restare bambini, perché questa iperprotezione e poi è anche una cosa che sì, da un lato sicuramente ti fa vivere meglio che non, no, ai tempi in cui ti mandavano, che ne so, nei campi a lavorare da minorenne. No, per carità, detto questo però noi arriviamo a dei livelli oggi di iperprotezione che mi sembra che come effetto abbiano quello di caricare di ansia questi ragazzini, e dall'altro renderli, qualcuno diceva negli Stati Uniti, snowflakes, no? Fiocchi di neve, cioè inadatti poi a rispondere appunto ai mutamenti della vita circostante, quindi esseri fragili che vanno in tilt per poco.
4: Sì, li iperproteggiamo, ne facciamo uno o due massimo. Prima se ne facevano 10 era diverso, si proteggevano. Non li facciamo, se li facciamo è uno, adesso sto un po' esagerando, e poi però li rendiamo fragili, però poi abbiamo sempre la pretesa che siano i più bravi del mondo. E quindi non abbiamo, questo io l'ho visto perché ho avuto, questo faccio un esempio antichissimo, ma una volta ho avuto un esordio psicotico di un ragazzino con un lieve ritardo mentale che i genitori stavano mandando a studiare all'estero. Questo qui ha a che fare con la fragilità, no? È che è difficile per un genitore che fa un figlio capire che può essere fragile e semplicemente lasciarlo vivere. Tutti noi ci aspettiamo questi figli che saranno più bravi di noi, esploreranno più di noi, gireranno il mondo, sapranno 18 lingue e non ci rendiamo conto che nelle famiglie, e lei sicuramente lo sa, c'è sempre stato quello un po' più fragile, che esplorava di meno e che veniva amato per ciò che era e anche accettato. Quindi è infragilimento e pretese, quindi troppo trauma, infragilimento, pretese.
3: Che allo stesso tempo è una mancanza di riconoscimento del senso del limite.
4: Esatto.
3: E qui, che poi io adesso, ecco, forse viziato da un'altra prospettiva, però attribuisco sempre un po' alla mancanza del padre simbolico, cioè lei insomma, avrà già capito, la sua risata mi fa intendere insomma che ha capito, però
4: è un modo di dirlo, giusta, è un bel modo di dirlo.
3: Voglio dire, il padre che è quello che ti pone un limite, però dobbiamo anche saperli accettare, cioè io posso avere un limite, posso essere non il migliore di tutti, no? Posso essere quello che sbaglia, che non è bravo a scuola, che fa altro, poi chi lo
4: esatto.
3: sa? Allo stesso tempo però devo riconoscere che esistono dei limiti, cioè delle regole che io devo rispettare, anche delle difficoltà che mi tocca affrontare nella vita, cioè è questo il bilanciamento, no? Però qua è saltato.
4: È questo che non sta più avvenendo, perché a me mi capita a pranzo con dei giovani che parla un bambino di 5 anni, tutti zitti perché sta parlando il bambino. Scusate, Luca voleva dire una cosa, ma quando mai? Non ho ricordi, essendo io abbastanza anziana, di me che interrompevo una conversazione di adulti. Quindi, come sempre, io non volevo neanche essere tragica, volevo soltanto indicare un fenomeno in evoluzione che ha punti di forza, sono molto amati questi bambini, no? Però anche limiti, confini, come lei sta dicendo, e che quindi bisognerebbe semplicemente interrogarli di più, guardarli di più, invece di attaccare alla loro mente le nostre pretese. Questo è tremendo, perché lì c'è tantissima sofferenza.
3: Forse anche appunto lì c'è una sofferenza dei genitori, forse anche qualcosa di più ampio, di generazionale, mi viene da dire, no? Proiettare delle aspettative e non so, anche la difficoltà però, come dire, di garantire la libertà a questi bambini, cioè che per me è una grande preoccupazione. Cioè io mi chiedo come possa, no, con quello che lei ha descritto, cioè da un lato l'iperprotezione, dall'altro la fragilità, come fa poi uno a essere libero? Cioè libero di prendere le proprie scelte, libero di pensare con la sua testa, cioè da un lato se non sei schiacciato dall'ansia sei bloccato dalla paura, oppure sei reso, io sinceramente, poi magari sarà anche una moda di oggi, però quando sento l'ennesimo ragazzo, e ne ho visti, purtroppo ne vedo tanti in varie circostanze, ragazzo o ragazza che dice c'ho l'ansia, no? O dice ha questa espressione che io ormai ritrovo tipica, ormai sarà un problema anche mio di bigottismo, non lo so, però io vedo una specie di un'onda depressiva diffusa che mi dispiace molto, ecco, perché non manca poi la reazione agli stimoli, secondo me è una cosa di paura, e poi ti manca la libertà di fare quello che, di fare qualcosa della tua vita.
4: Sì, infatti, ma io vedo dei genitori anziani, di ragazzi di 25 anni che ancora li vogliono consigliare. Io quello che vedo e che sostengo in modo provocatorio è che noi a 14 anni quello che dovevamo fare con i nostri figli di buono l'abbiamo fatto, e che da quel momento in poi dobbiamo essere degli amorosi orecchi per ascoltarli se ci chiamano. E invece qui vedo delle pretese di educazione, di spinta, di investimento che secondo me diventano un ostacolo all'ascolto.
3: Beh, possiamo dire anche però che è un po' colpa anche di qualche suo collega, nel senso che cioè, se uno va oggi se uno deve diventare genitore, ma ormai è un po' di anni che è così, va ad esempio in una libreria, fa questo gesto diciamo controcorrente, dentro in una libreria si trova interi scaffali di volumi di autoaiuto, di counseling, coaching, cioè ti fanno venire da pensare che prima di fare il genitore ti devi leggere una bibliografia da tesi universitaria, no? o guardare i tutorial su YouTube, cioè c'è anche tutta una serie di cose, anche con i bambini piccoli, il pediatra che ti dà, ti sottopone mille regole, mille attenzioni. Credo che fosse un po' più semplice qualche anno fa, qualche decennio fa, se non altro con la mia generazione e con quelle precedenti.
4: Sì, con dei costi però, perché è chiaro che, cioè, diciamo che in fondo la sintesi tra quello che noi stiamo dicendo, quello che stiamo dicendo è che è l'ascolto e anche la flessibilità, cioè non volere sempre le stesse cose, né da noi stessi, non vale niente, non vale niente, non vale niente, né dai nostri figli, cioè lasciarli in pace, ecco. Questa è la mia idea.
3: E invece per lasciare in pace se stessi come si fa? Cioè per liberarsi un po' di questi condizionamenti, queste pressioni, delle volte no?
4: Ce le mettiamo mentali.
3: Sì, ce le mettiamo anche un po' da soli. Qualche filosofo oggi sostiene che sia un po' tutta la civiltà occidentale che funziona così, cioè ti mette una specie di controllore interno, no? di autodisciplina, se ci discipliniamo da soli e ci reggimentiamo in questo sistema ipercompetitivo. Io penso che siano vere entrambe le cose, cioè quello che ha detto lei prima, poi cioè, da un lato è vero che noi ci mettiamo in questo agone di competizione allucinante, è anche vero però che poi contemporaneamente non abbiamo il coraggio di fare scelte invece appunto di libertà, di indipendenza, cioè c'è la doppia faccia, si compete tantissimo e si fatica ad assumersi le proprie responsabilità.
4: Sì, posso dirle una io penso che si compete moltissimo in astratto, rimuginando, guardando il futuro, ma in realtà la risposta, e su questo c'è un sacco di ricerca estremamente interessante, e io faccio anche un esempio che è carino. Immagine che io e lei stiamo guardando due giocatori che stanno giocando a tennis. E li guardiamo, poi a un certo punto io le dico, senti, andiamo a berci una birra, li lasciamo a giocare e noi ci tuffiamo nella realtà concreta. Quindi quando io una volta ho fatto un TED carino che dicevo pensare meno, pensare meglio, cioè impariamo a fare di più e a pensare di meno, no? Mettiamo le nostre mani nella realtà e facendo impariamo, e in fondo se noi guardiamo anche i nostri piccoli percorsi professionali da artigiani, le scelte sono avvenute per caso quando facevamo veramente le cose, non quando le immaginavamo grandiosamente.
3: Beh, questo però è un segno anche un po' di un'altra caratteristica, senza fare troppa sociologia, però un'altra caratteristica diffusa che è la lontananza dalla realtà, cioè un po' l'alienazione,
4: sì.
3: che è diffusa nel senso che noi viviamo parte della nostra realtà all'interno di un universo artificiale,
4: certo.
3: E poi più i giovani sono giovani, più i ragazzini, insomma i bambini anche oggi passano gran parte della loro realtà in un mondo, della loro vita in un mondo artificiale, e dall'altro manca un pochino il contatto, come dire, con la dura terra, sempre

0: Che dicevo io che era l'astrattezza del rimuginio, no? E l'astrattezza del nostro mondo, che poi si è aggravato tantissimo dopo il Covid, perché il Covid siamo stati chiusi con i nostri computer per un anno e mezzo e questo sicuramente non ha fatto bene né a noi, ma soprattutto ai nostri ragazzi, che allora erano preadolescenti e dovevano cominciare a esplorare i corpi dell'altro e che erano chiusi con la mamma che rompeva le scatole. O il papà che rompe le
1: Beh,
0: scatole.
1: questo da un punto di vista, diciamo, simbolico è terrificante, cioè è una specie di reclusione volontaria nel ventre della balena, no?
0: Sì, è vero.
1: Eh beh, io la vedo anche così, nel senso che lì c'è un enorme Leviatano e non a caso il Leviatano è l'immagine di Thomas Hobbes dello Stato che ti protegge, cioè la protezione totale, quella di cedere ogni libertà a questo mostro che ti racchiude. Sarà anche magari una cosa di sicurezza, però poi in tutta questa sicurezza che è solo apparente, uno non vive più.
0: Non ci
1: Cioè,
0: sbucciamo le ginocchia. Questo
1: e questo è un
0: mi
1: tema. No,
0: colpisce, scusi se la interrompo,
1: prego.
0: quando vado, siccome vado tantissimo in treno, mi colpisce che nel microfono del treno dicono due cose insensate. Una è state attenti quando scendete dal treno, ma scusi, ma io sono responsabile. E l'altro è non lasciate le vostre cose nel treno, cioè questo è un imbambinimento degli usi. Ma scusa, ci penso.
1: Sì, diciamo perché cioè, avrebbe più senso dire se lasci le tue cose ce le prendiamo noi, arrangiati, no?
0: Esatto, anche perché non c'è un recupero bagagli in Italia.
1: Appunto, cioè, questo è molto interessante questa cosa ed è un'immagine perfetta. Certo che sto attento quando scendo dal treno, che dovrei fare? No? Però
0: Mi getto.
1: mi getto di fuori, però evidentemente se si sente il bisogno così di ripeterlo, evidentemente qualche motivo c'è. Però io, guardi, la terrei professoressa a parlare giorni perché sono delle perle di saggezza, però non possiamo neanche anticipare troppo perché bisogna anche fare questo sforzo, che non è nemmeno troppo grande, no? Che non provoca troppo dolore, di andare in libreria, lo potete ordinare anche su internet, ma è più bello prendere i libri in libreria.
0: D'accordo.
1: L'editore è Vallardi, il titolo è Il trauma non è un destino. Lo scrive la professoressa Sandra Sassaroli, si trova in libreria, è una lettura che tra l'altro dà anche tanti consigli pratici, anche un po', se posso dirla in maniera sintetica, per avere un po' meno menate. Quindi questo è un grande spot, non credo che ci faranno la fascetta del libro con questo, però insomma abbiamo detto anche cose più intelligenti in questa
0: Grazie,
1: conversazione. Grazie
0: stupendo.
1: professoressa. Allora ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 13.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
8: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida.

0: registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento, proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
2: Da una parte modello Sanchez con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
3: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
1: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri, direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
4: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
7: E allora rieccoci, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente alternata, io sono Francesco Borgonovo. Abbiamo iniziato parlando del Colle, parlando delle polemiche su Roggero e poi di tutto insomma il ruolo del Quirinale ovviamente a livello politico, c'è insomma anche comprensibile, se vogliamo, resistenza sul caso Roggero, c'è più in generale invece un problema di sicurezza su cui forse bisognerebbe dare uno sguardo più attento, un problema di sicurezza che non può prescindere, diciamo, anche dalla questione dell'immigrazione, perché è evidente che ci siano problemi a tanti livelli. Non è un caso che dopo l'altro giorno in Spagna c'è stato lo sfondamento a Ceuta di migliaia di persone che sono entrate in territorio spagnolo. Beh, è evidente che qualche problema agli spagnoli accoglientissimi e fan dell'integrazione, così sono dichiarati con il loro premier Pedro Sanchez, anche loro hanno avuto qualche perplessità, qualche timore, anzi ci sono delle rivolte nelle strade contro tutti gli stranieri arrivati, alcuni dei quali, diciamo, immediatamente non si sono proprio comportati benissimo. È evidente, insomma, che l'immigrazione e la sicurezza abbiano un legame strano e io credo che potremmo essere tutti molto più sereni e tranquilli se tenessimo alcuni punti fermi, e cioè se non cedessimo tutte le volte ad alcune letture politicamente corrette che poi ci impediscono un pochino di vedere la realtà, e forse se magari cedessimo meno a tutto questo buonismo che circola, potremmo poi essere anche un po' più aperti, cioè avere meno paura di quello che arriva da fuori, ma contemporaneamente essere rigidi e chiari, no? nelle regole e anche nella percezione di noi stessi. Sull'immigrazione e sul generale sul senso di colpo occidentale che regola tutto il dibattito. Ci sarebbe molto da dire, peraltro si è riaperto questo dibattito grazie a un film di enorme successo, L'Odissea di Christopher Nolan, che è stato accusato di essere un film woke, appunto buonista oltre ogni limite, troppo attento a mettere le quote di attori di questo o quel background culturale. E in ogni caso, insomma, è un tema ancora molto caldo, nonostante sia passato il tempo dalla presidenza Biden, da quella Obama ancora di più, il wokismo è ancora un grande tema. E ne voglio parlare adesso in un modo che fonde un po' appunto la, così, l'autoflagellazione culturale occidentale e alcune polemiche legate all'immigrazione e soprattutto all'immigrazione di marca islamica. Quindi andiamo ad affrontare un tema molto scivoloso che cercheremo però di trattare con grande delicatezza. La schiavitù occidentale è stata più grande crimine contro l'umanità, lo dice una dichiarazione delle Nazioni Unite firmata a maggioranza qualche mese fa, che parla della tratta atlantica, quella cioè che portava schiavi dall'Africa verso appunto le piantagioni del Nord America. In realtà però ci sono studi su una vicenda dimenticata e di cui non si parla mai, che riguarda invece la tratta arabo-musulmana, così è stata raccontata da un importante studioso franco-senegalese in un libro che si intitola proprio La tratta arabo-musulmana, che parla di 13 secoli di schiavitù. E dice questo studioso che si tratta, uno studioso che non ha nessun interesse a diciamo fare l'occidentalista, diciamo così, no? Però racconta un fenomeno di cui non si è mai parlato, e trovo che sia un tema estremamente importante perché ci fa capire molto del politicamente corretto contemporaneo, della cultura della cancellazione e delle rimozioni che facciamo, no? L'Occidente è il più cattivo di tutti, poi dall'altra parte c'è una tratta che è durata 13 secoli con episodi raccapriccianti, per esempio alcuni schiavi venivano castrati perché gli eunuchi erano molto costosi e ricercati, no? E di tutto questo, professoressa Annabono, non si parla mai. Come mai secondo lei?
8: Non se ne parla mai, proprio perché i responsabili non sono gli occidentali, non è stata l'Europa, e quindi non si può accusare di un ennesimo crimine l'Europa e l'Occidente in generale. Lei ha detto bene, questa campagna contro, che tra l'altro le Nazioni Unite hanno sottoscritto, voglio sottolinearlo, con 123 voti a favore, e soltanto Argentina, Stati Uniti e Israele hanno votato contro, gli altri paesi, tra cui l'Italia, si sono astenuti. Ecco, questa campagna contro l'Occidente fa parte di una serie di campagne contro l'Occidente che continuamente vengono lanciate e rilanciate. L'altra campagna contro l'Occidente, che nega o ignora un altro fenomeno invece fondamentale quando parliamo dell'Africa, e la colonizzazione europea. Anzi, quando si parla di colonizzazione si parla solo, non si aggiunge un aggettivo, perché esiste solo una colonizzazione, quella europea. In realtà molti secoli prima c'è stata un'altra colonizzazione, quella arabo-islamica per l'appunto, che ha riguardato una grande parte del continente africano, e che anche questa viene completamente ignorata, o se ne parla in modo quasi come se non si fosse trattato di una colonizzazione, ma di un incontro tra culture senza conseguenze tragiche.
7: Interessante, mi scusi se interrompo, notare quello che scrive Tidian Ndiaye, che è l'autore di questo libro, no, sulla tratta, un intellettuale senegalese, che dice, è molto equilibrato, dice: nel corso dei loro movimenti di conquista gli arabi avevano cominciato col sottomettere e islamizzare il Nord Africa prima di dirigersi verso la Spagna, e poi dice: in quella terra svilupparono una brillante civiltà simboleggiata dagli Emirati e dai Califati di Cordova. Al loro ritorno in Africa, tuttavia, in una nuova ondata di islamizzazione dei popoli, portarono con sé una cascata di sventure. Sotto l'avanzata araba la sopravvivenza divenne una vera e propria sfida per le popolazioni. Milioni di africani furono razziati, massacrati o catturati, castrati e deportati verso il mondo arabo musulmano. Ciò avveniva in condizioni disumane, tramite carovane attraverso il Sahara o via mare. Tale fu in realtà la prima attività della maggior parte degli arabi che islamizzavano i popoli africani, spacciandosi per pilastri della fede e modelli per i credenti. Spesso andavano di paese in paese, il Corano in mano e il coltello per eunuchi nell'altra, conducendo ipocritamente una vita di preghiera, non pronunciando parola senza invocare Allah e gli hadith del suo profeta, belli e nobili principi che furono calpestati dagli schiavisti arabi nel loro mettere l'Africa a ferro e fuoco. Questa è una storia che noi non conosciamo per niente.
8: Esatto, proprio per il motivo che stavamo dicendo, cioè non riguarda, non si può incolpare neanche indirettamente l'Occidente e quindi non se ne parla, così come non si parla ed è invece un aspetto di cui bisogna parlare, soprattutto in questi ultimi anni. Non si parla dei risarcimenti che da decenni, almeno dal 2001, si stanno chiedendo all'Occidente, all'Europa in particolare, ma anche agli Stati Uniti, per compensare l'Africa e tutti i discendenti di origine africana ovunque nel mondo per il danno che hanno subito all'epoca con la tratta transatlantica degli schiavi e la colonizzazione, e oggi per quel che ne rimane di pregiudizi nei confronti dei neri e via dicendo. È una campagna che è iniziata nel 2001 e ha acquistato man mano importanza e consenso, finché addirittura le Nazioni Unite di nuovo si sono schierate, si sono allineate con questa richiesta di risarcimenti. Multimiliardari, si parla addirittura di danni per centinaia di migliaia di milioni, le cifre stanno crescendo a dismisura. E questa campagna, dicevo, è stata sottoscritta di recente anche dalle Nazioni Unite, in particolare dal segretario generale Guterres, che dice: è ora che l'Europa, è ora che l'Occidente paghi e risarcisca per tutto il danno che per secoli ha causato. E di nuovo invece nessuno pensa di fare altrettanto, legittimamente, se fosse legittimo, ed è un punto interrogativo, nei confronti invece sia della colonizzazione arabo-islamica che della tratta arabo-islamica degli schiavi africani.
7: Sai cosa penso io però? Che sia assurdo in generale processare il passato, cioè vale per l'uno e per l'altro, cioè io non vorrei evitare di fare lo stesso discorso ribaltato, cioè di dire ma sono stati più cattivi gli altri. Cioè, purtroppo la storia è fatta anche di drammi, di sangue, di oppressione, e questa tendenza proprio del politicamente corretto in cui il presente processa il passato e dice: ecco, quello è uno schiavista, allora non buttiamo giù la statua. Certo, magari un po' di equilibrio, però il punto secondo me è quello lì.
8: Ma posso aggiungere, c'è di più però, parliamo della tratta transatlantica degli schiavi. I mercanti europei degli schiavi si sono per secoli insediati sulle coste occidentali del continente africano e lì aspettavano che arrivassero gli schiavi. In che senso? Cosa vuol dire questo? Che non erano i mercanti che catturavano gli schiavi, che organizzavano delle spedizioni per catturare degli africani a renderli schiavi, sono altri africani che hanno partecipato alla tratta e che fornivano ai mercanti gli schiavi. In che modo? O con la guerra andavano a catturare nei villaggi degli schiavi, o a loro volta comprandoli. Ma quello che è importante evidenziare, prendendo sul serio questa richiesta di risarcimenti, è che allora anche tutti gli africani che hanno partecipato e hanno usufruito, si sono arricchiti grazie alla tratta degli schiavi, dovrebbero essere chiamati in causa. Come oggi non esce un barile di petrolio dall'Africa senza che sia pagato qualcuno, e poi bisogna vedere quel qualcuno chi è e che cosa ne fa. Così allora neanche uno schiavo, neanche un africano è stato portato nelle Americhe come schiavo senza che fosse stato pagato.
7: Ecco, questo è un tema interessante, perché poi questa tratta, le vie di questa tratta sono quelle che poi in larga parte vengono utilizzate anche adesso per i migranti, no? Cioè c'è un precedente storico.
8: In che senso?
7: Ma dico, le vie africane della
8: TAC. Sì, no, certo.
7: Sono le stesse, cioè la dinamica oggi dell'immigrazione di massa non è poi tanto diversa, cioè ci sono persone che partono volontariamente, ma altre che vengono invece vendute dalle famiglie o da altri, e le vie che vengono battute sono più o meno le stesse, cioè come dire, si è innestata questa nuova tratta sulle vie della tratta precedente.
8: Giustissimo, non si distingue, in effetti bisognerebbe farlo, tra chi, e parliamo degli immigranti irregolari che arrivano in Europa, in particolare in Italia, tra chi emigra volontariamente, paga un'organizzazione criminale per essere trasportato fino in Italia o comunque in Europa, e chi invece è vittima di tratta. Sono due fenomeni distinti, tra l'altro vittime di tratta, ed è un fenomeno più antico rispetto, meno recente rispetto all'immigrazione illegale degli ultimi 10-15 anni, cioè persone a cui viene detto che se accettano di arrivare in Italia troveranno lavoro, andranno a scuola, si tratta di donne, insomma persone che vengono illuse che arrivando in Europa troveranno un lavoro e quindi la loro vita, la vita dei loro parenti migliorerà, e poi invece si trovano per lo più, se si tratta di donne, inserite nei giri della prostituzione, o comunque anche se si tratta di uomini più facilmente, costretti poi a lavorare nelle attività illegali, nelle attività criminali, molto è lo spaccio di droga, ma non soltanto questo.
7: È un tema interessante, anche lì la responsabilità poi viene sempre fatta gravare sull'Europa, no? Certo. Alla fine si dice che anche lì noi dobbiamo accogliere per risarcire in qualche modo, cioè l'idea su cui si basa tutto questo sistema è la colpa occidentale storica, che poi va scontata.
8: Esatto, le colpe storiche che vanno riconosciute, bisogna i protagonisti di queste rivendicazioni vogliono anche proprio delle scuse ufficiali e il riconoscimento ufficiale dei danni arrecati, delle ingiustizie arrecate, e poi il risarcimento che assume molte forme. Una è per esempio l'accoglienza delle persone che arrivano anche illegalmente in Italia e in Europa. A questo poi si aggiungono colpe ulteriori, perché per esempio e sono veramente dei paradossi che derivano da delle distorsioni. Per esempio, persino il debito estero dei paesi africani, che in certi casi è enorme, viene attribuito non alla corruzione, non al modo disinvolto con cui vengono poi gestiti dai governi africani i prestiti ricevuti, ma di nuovo a colpe e responsabilità nostre che addirittura si dice che si incoraggiano indebitamento per poi attingere alle risorse del continente africano o addirittura appropriarsi di porzioni di terra o il porto di Mombasa, per esempio, in Kenya potrebbe diventare il risarcimento per debiti non pagati. E su questo bisognerebbe aprire invece un altro capitolo, secondo me molto importante, e cioè il fatto che effettivamente debiti non pagati, che poi con gli interessi crescono, in realtà vengono in parte cancellati, ma non cancellati nel senso che si annulla il debito, ma vengono ribaltati su paesi occidentali, su paesi. L'Italia è un caso, se posso spiego meglio.
7: Certo,
8: un paese africano si indebita, riceve dei prestiti, non restituisce, il debito aumenta finché diventa un problema importante, oggettivamente importante per quel paese, che deve dedicare una parte delle sue risorse, delle sue finanze a coprire almeno in parte il debito. Tanti anni fa, adesso non ricordo esattamente, ma credo che parliamo di più di 20 anni, è nato un gruppo di paesi donatori di cui l'Italia fa parte, paesi donatori che sono da allora rifondono debiti con gli interessi accumulati quando si tratta di debiti contratti con il Fondo Monetario Internazionale. Se lei si ricorda, anche se è giovane, Jovannotti tanti anni fa aveva lanciato una campagna proprio dal Festival di Sanremo.
7: Pensi anche Bono degli U2.
8: Poi Bono degli U2, cancella il debito. I debiti non si cancellano, quelli bilaterali si possono cancellare, cioè l'Italia può decidere che cancella un debito che con noi ha contratto. Di nuovo parlo del Kenya, ma qualunque altro paese. Ma quando invece si tratta di finanziamenti, di prestiti, si dice multilaterali, quindi forniti dalla Banca Mondiale o dal Fondo Monetario Internazionale, non è che si cancella, semplicemente il debito si sposta e questo gruppo di paesi che ha stanziato miliardi per poterlo fare si accolla il debito e restituisce al Fondo Monetario Internazionale al posto del paese debitore. C'è da dire poi che Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale sono agenzie delle Nazioni Unite, finanziate da chi? Dai paesi e membri delle Nazioni Unite, e come sempre i maggior finanziatori, così come per tutte le agenzie delle Nazioni Unite, sono i paesi occidentali.
7: È curiosa questa totale rimozione di responsabilità, cioè non si parla mai delle elite africane, ma in nessun modo, cioè né in questo specifico del debito che dice lei, né per l'immigrazione, cioè io non ho mai sentito dichiarazioni di leader africani, cioè se un nigeriano commette reati in Italia non si chiede alla Nigeria di dire qualcosa su questo, non si chiama mai in causa l'Unione Africana, no? Che regolarmente peraltro evita l'argomento, cioè ne parlano i vescovi africani, ma i politici africani molto raramente, se non qualcuno ogni tanto, no? Poi magari ci troviamo come in Sudafrica, dove invece cacciano via una parte, no, proprio di immigrati africani. Tra l'altro l'immigrazione all'interno dell'Africa è gestita con regole abbastanza dure, cioè lì c'è un notevole razzismo, per esempio, nei confronti di chi ha la pelle nera da parte dei nordafricani, cioè ci sono delle dinamiche che noi ignoriamo completamente.
8: Esatto, è proprio così, e le ignoriamo, e lei parla dei leader africani e degli africani, solo in alcuni studiosi e politici africani troviamo una denuncia che invece è fondamentale. Ed è la corruzione dilagante, onnipresente, che è il grosso enorme problema di tutti i paesi africani. Io spesso definisco la corruzione l'elefante nella stanza, come dicono gli inglesi, nel senso che soprattutto quando ci sono incontri, summit internazionali, è una parola che non si pronuncia mai. Si deve a un miliardario africano, Moh Ibrahim, di origine sudanese, il merito invece di impostare, anzi di concentrare l'attenzione per quel che riguarda i problemi del continente africano sulla governance, sulla corruzione, sulla mancanza di democrazia. Moh Ibrahim, che dovremmo invitare in Italia e far parlare e farci raccontare da lui la sua immagine dell'Africa, ha fondato una fondazione che si chiama Moh Ibrahim Foundation, che ogni 2 anni produce un rapporto proprio sullo stato della governance, e quest'autunno verrà pubblicato il prossimo, ed è uno dei pochi che, mentre dei problemi dell'Africa si parla praticamente sempre in termini di responsabilità altrui, esterna al continente, soprattutto, come abbiamo detto, occidentali, è uno dei pochi che invece sostiene che per affrontare i problemi del continente africano bisogna riconoscere, ammettere che c'è un problema di governance enorme, c'è un problema di corruzione amplificato, anzi nutrito dal tribalismo, che è la forma di razzismo a cui lei giustamente accennava prima, che è una delle componenti del continente africano e spiega tanto della sua storia. Ecco, solo che sono voci che i leader africani non vogliono ascoltare e in fin dei conti che non vuole ascoltare nessuno, perché spezzano e mettono in discussione alla radice tutta l'impostazione data ormai da decenni alle narrazioni che riguardano il continente africano. Del continente africano bisogna dire che è vittima inerme, che è vittima innocente.
7: Una forma di maternalismo o paternalismo tipica del politicamente corretto.
8: Ecco, ma che mira tutto però, secondo me, a quell'obiettivo fondamentale che è delegittimare l'Occidente, descriverlo e far credere che sia la peggiore delle civiltà mai esistite, responsabile, per esempio, il global warming, questa congettura, peraltro non scientificamente provata, il riscaldamento globale. Ecco, questo è un altro delle campagne lanciate ormai da tempo.
7: Di questo torneremo a parlare perché merita uno spazio, sì. Però è interessante, insomma, questo approccio che non significa che l'Occidente sia puro e santo e gli altri cattivi, che è inutile intanto processare il passato, appunto poi anche sul presente bisognerebbe avere un approccio molto meno ideologico. Grazie alla professoressa Anna Bono di essere stata con noi e anche, insomma, di queste sue battaglie condotte sulla base peraltro di informazioni. E allora grazie alla professoressa Anna Bono, ci fermiamo qualche istante, Corrente Alternata torna fra poco, state qui.
6: Giornale Radio.
9: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 30 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, ultima puntata della stagione per Corrente Alternata. Sono Francesco Borgonovo e adesso vado a presentarvi l'ospite con cui concludiamo alla grande questa stagione. Finiamo con i nostri grandi temi culturali e politici. Abbiamo parlato di sudditanza culturale. Beh, sudditanza culturale c'è un po' dappertutto, anche nella destra, che fa tanta mostra della propria fierezza. Abbiamo un ospite molto gradita e molto particolare, inedita, che è la prima volta qui con noi, Beatrice Venezzi, la ringrazio, che torna a scrivere, come in realtà ha già fatto molto spesso in passato, delle grandi opere, dei grandi maestri della cultura italiana, e lo fa sul suo blog. Se andate su beatricevenezzi.it trovate il suo blog Partitura, che appunto raccoglie lezioni sull'opera e sulla musica sinfonica. C'è un articolo che mi ha colpito particolarmente, che è quello sulla cavalleria rusticana e su Pietro Mascagni, ovviamente. L'onore, la comunità come destino, la Pasqua che non salva. Partiamo da qui, perché secondo me c'è molto, insomma, vabbè, l'onore, la comunità come destino, tante altre cose potrebbero avere dei riflessi biografici anche nella vicenda di Beatrice Venezzi, ma magari li vediamo dopo. Partiamo invece da Mascagni, da quest'opera. Che cosa significa la comunità come destino?
5: Intanto grazie per questo invito, veramente mi fa molto piacere tornare a dialogare con te, Francesco, mi fa molto piacere conoscere il pubblico di Galt, per cui grazie. E dunque, sono tutte riflessioni. Tanto per cominciare, il perché di questo blog, il fatto è appunto sempre la volontà di rimanere in comunicazione con il mio pubblico e con un pubblico anche di non necessariamente addetti ai lavori, di persone che magari non conoscono l'opera lirica o la musica classica in generale, che però invece sono incuriositi o si possono incuriosire leggendo questi articoli. E quindi sono una serie di riflessioni, di lezioni a seconda del tipo di articolo. E Cavalleria Rusticana, sono partita da Cavalleria anche perché è una delle ultime opere che ho diretto al Teatro Colón di Buenos Aires insieme a Pagliacci, infatti la prossima sarà su Pagliacci proprio, e ho riflettuto molto su questo tema, no? Siamo all'interno di un'estetica verista. Mascagni nel 1890 fa qualcosa di assolutamente inedito, perché sposta l'attenzione sulla storia degli ultimi, no? Un po' come appunto come nel verismo di Verga, e lo fa attraverso questo atto unico, che in realtà nasce come un doppio atto e poi viene saldato per le clausole di un concorso, che era quello appunto a cui partecipò Pietro Mascagni, che poi gli darà tutta la notorietà, lui diventerà re dell'opera in una notte, e che insomma affonda le proprie radici in tutto quello che è il codice d'onore, la cavalleria però rusticana, per l'appunto, del paese, della dimensione del paese, della Sicilia dell'epoca.
4: Ecco, l'onore al centro, appunto, ci sono i poveri, no? I contadini, e c'è anche c'è un ultimo che diventa primo, cioè Mascagni è un signor nessuno fino a quando non fa questo concorso, poi improvvisamente diventa una superstar.
5: Assolutamente, è proprio quello che gli succede. Lui in quell'epoca, dopo aver fatto, cercato fortuna con compagnie itineranti d'opera e dopo aver studiato a Milano, aver diviso la stanza con il compagno di Bohème dell'epoca, che era proprio Giacomo Puccini, l'altro toscano dell'epoca, appunto, era in quel momento ad insegnare, si trovava in Puglia, a Cerignola per l'esattezza, ad insegnare. Quindi la sua vita cambia dall'oggi all'indomani, perché è un successo clamoroso fin dalla prima.
4: Ma cosa c'entra la comunità in quest'opera? Cioè, qui c'è molta Sicilia, c'è quel mondo, quel racconto lì, no? Che avvicina poi Mascagni anche a grandi attori della letteratura, non solo della musica. Ma qual è la comunità di cui si parla? E che cosa ci può dire, secondo te, oggi questa riflessione di Mascagni sulla comunità?
5: Dunque, intanto la sicilitudine, che è quella a cui tu fai riferimento, che è appunto questa condizione che poi è stata appunto messa in lettera, ecco, da Pirandello, da Sciascia, da Bufalino, no? Questo ovviamente decenni dopo Verga, dopo Mascagni, e quindi c'è questo misto di orgoglio e di disperazione per una terra che è splendida e tragica allo stesso tempo, no? L'anima siciliana sospesa tra luce e lutto, che è esattamente quello che succede in Cavalleria Rusticana. La comunità spinge, la comunità determina il dramma, in realtà, perché noi non siamo neanche del tutto sicuri che Alfio, il marito tradito, si voglia effettivamente vendicare di Turiddu, ma lo deve fare, perché è il codice dell'epoca, sono le regole di quella cavalleria rusticana, per l'appunto, dell'epoca. Quindi ecco, c'è questa figura, o meglio, c'è questo ruolo della comunità che poi è resa dall'opera, dal coro, nell'opera dal coro, che è assolutamente fondamentale allo svolgimento della trama e anche alla drammatica fine. Cioè, se ci pensi, è tutto, io lo trovo un titolo particolarmente interessante, perché è sempre sospeso su questo dualismo che è molto siciliano, come dicevo prima, luce e lutto, ma anche appunto la Pasqua, la risurrezione da una parte e la morte, il presagio di morte dall'altra, tutto fuso e tenuto insieme da questo intermezzo, che è quello da cui io parto, che tutti associano a un momento di grande bellezza, in realtà fa un effetto straordinario se compreso all'interno dell'architettura dell'opera, perché tu cominci, la storia comincia appunto già con un fatto estremamente forte, cioè Santuzza, che è la fidanzata del momento di Turiddu, capisce che lui la sta tradendo con il suo vecchio amore Lola, la quale però nel frattempo si è sposata con Alfio, e quindi lei Santuzza si è concessa già a Turiddu, quindi ha perso l'onore. Infatti lei in chiesa il giorno di Pasqua non può entrare, e quindi decide di affrontare, dopo averlo detto a mamma Lucia, che è la voce, anche questa è una figura molto legata all'estetica di Verga e dei veristi in generale, cioè gli anziani, appunto, che non possono comprendere le dinamiche dei giovani, possono esclusivamente osservare. Ecco, quindi dopo averne parlato con mamma Lucia, che è la mamma di Turiddu, decide di andare ad affrontare Turiddu. Quindi in quel momento lì siamo veramente all'apice della tensione, anche perché subito dopo aver incontrato Turiddu fa la scelta che poi, per la quale probabilmente, della quale sicuramente anzi si pente, ma ormai è troppo tardi, e cioè va a riferire tutto ad Alfio, il marito. Quindi, arrivati a questo momento di climax, di massima tensione, poi arriva, invece di proseguire con questa tensione, Mascagni decide di interromperla all'improvviso con questo momento lirico che lascia immaginare una possibile, come ti posso dire, una possibile pace, ecco, pace che ovviamente poi non avverrà, perché sappiamo che invece si prosegue con il dramma. È come appunto quella, io lo scrivo, è come quella porta che si apre su una possibile soluzione che però poi dopo non riesce ad attraversare. A tutti nella vita è successo almeno una volta. E in tutto questo, ecco, è il coro, e quindi la comunità, il paese, che è un paese che osserva, un paese che giudica, un paese che, a cui i personaggi devono dare conto, in qualche misura. Lì arriva proprio è il meccanismo che fa scattare poi la tragedia vera e propria, quindi la vendetta per onore.
4: Ecco, di tutto questo mi colpisce perché sono storie meravigliose che appunto stanno insieme alla grande letteratura. A scuola la grande letteratura si studia, ma Mascagni, credo che un studente medio italiano, forse se abita in via Mascagni o un amico che sta in via Mascagni, ecco, giusto per... e allora ne approfitto per infilarci un po' così di pepe. Ma questo governo non era il governo della identità, insomma, del recupero delle radici, delle tradizioni? E sulla musica che ha fatto?
5: Sulla musica diciamo che ci sarebbe tanto da fare e che ancora non è stato fatto, tanto nell'ambito appunto della gestione delle istituzioni musicali, quanto nell'aspetto dell'educazione tout court, soprattutto l'educazione musicale. Diciamo che l'educazione musicale è sempre rimasta un po' fuori dagli interessi di tutti i governi, diciamoci la verità, almeno dal dopoguerra ad oggi, nel senso che comunque viene relegata ad un ruolo assolutamente marginale, che forse interessa anche che interessa molto poco. In realtà io ho sempre sostenuto che l'educazione musicale non solo ci consente di conoscere al meglio il nostro patrimonio, perché anzi, su questo faccio un passo indietro, no? Si parla tanto della cucina italiana, indubbio che sia,
4: certo,
5: che sia un plus, no? un valore aggiunto, che sia una tipicità italiana e tutto, ma non è magari inferiore a una certa cucina francese o a un certo tipo di cucina giapponese estremamente raffinata, è semplicemente diversa. Si parla tanto dell'alta moda italiana, che indubbiamente è l'alta moda italiana, ma non è anche in questo caso forse inferiore a Yves Saint Laurent, Chanel e altri grandi marchi del genere. Sull'opera italiana, beh, su quello non c'è dubbio, per cui il fatto di non conoscere e totalmente ignorare una fetta così grande del nostro know-how, che è un know-how esclusivamente italiano, questo è il vero problema secondo me, da una parte. E dall'altra penso che siano sbagliate le metodologie con cui viene insegnata la musica, perché relegare tutto...
4: però la destra, insomma, doveva fare qualcosa di appunto più identitario, avrebbe dovuto riportare... Io lo so che Beatrice Venezia, insomma, vuole volare più alto, ma io sono in questo caso la forza di gravità che riporta verso il basso, e lo devo chiedere, anche perché, come dire, non a caso ho iniziato con la Cavalleria Rusticana, perché a proposito di onore, a proposito di comunità e a proposito di grandi promesse che poi da un giorno all'altro esplodono, no? Secondo me c'è molto, lo dicevo subito, anche della biografia di Beatrice Venezzi, e purtroppo c'è molto anche dei limiti, no? Ci sono molti anche dei limiti dell'azione culturale di una destra che invece si era fatta portatrice di grandi battaglie.
5: Sai, finché riduci la cultura esclusivamente ad occupazione di caselle senza un progetto, non vai da nessuna parte, e i fatti lo dimostrano. Io penso che non sia stato compiuto nient'altro che questo, cioè, ripeto, un'occupazione, il tentativo neanche riuscito di un'occupazione di bandierine. Ecco, e però non, appunto questo non può portare ad un risultato organico nel momento in cui manca una visione, un progetto di rilancio, un'idea di da dove veniamo e dove andiamo, ecco, e questo manca indubbiamente. Credo che ci sia ancora spazio per fare qualcosa per quello che riguarda almeno l'educazione musicale, perché ho visto che Vallitara, quantomeno, giusto o sbagliato, io poi non ho seguito neanche più di tanto, vi dico la sincera verità, però visto che delle cose le ha fatte, ripeto, non ho seguito nello specifico i contenuti più di tanto, però insomma mi sembra quantomeno appunto che ci sia una volontà di imporsi, di cambiare qualcosa, ecco, per cui forse almeno sull'educazione.
4: Ma altrove si poteva fare qualcosa di diverso che non,
5: certo,
4: la bandierina, posto,
5: certo,
4: che certe bandierine non sono nemmeno state difese, perché voglio dire, senza mancare di rispetto a nessuno, no? Nell'uso del termine bandierina, perché poi le bandierine scelte erano molto di più, penso, se non vogliamo stare sul caso di Bettice Venezia, Pietrangelo Buttafuoco alla Biennale. Se ci limitiamo alle bandierine, no, come concetto, poi quelle bandierine vengono abbandonate al furore dei venti, di sicuro non si cambia nulla. Mi chiedo se, per come è impostato il sistema, e qui non c'entra solo la destra, c'entrano tutti, per come è impostato il sistema della cultura italiana, si possa fare qualcosa di diverso che non occupare dei posti, perché poi alla fine la guerra è su quello, sull'occupazione.
5: No, sono d'accordo. Beh, si dovrebbe tornare alle idee, principalmente si dovrebbe tornare ai progetti, alla visione. Il problema è che quando le istituzioni sono gestite in maniera esclusivamente politica, non può essere diversamente in molti casi. Io penso ai teatri, Francesco, vedi. Un teatro oggi, una fondazione lirico-sinfonica, viene governata da un consiglio di indirizzo che sceglie il proprio sovrintendente, il quale poi diventa l'organo di gestione unico di quella fondazione. Se il consiglio è costituito per statuto da il sindaco come presidente, un altro membro del comune, un altro membro del consiglio indicato dal comune, un membro del consiglio indicato dalla regione, uno o due membri del consiglio indicati dal ministero, capisci che stiamo parlando di tutti i soggetti politici, per cui è impossibile che il sovrintendente di un teatro non sia una scelta politica. Sta scritto nella legge stessa, diciamo così, che regolamenta la struttura stessa dei teatri. Quindi questo fatto dell'occupazione militare in realtà è una cosa che conosciamo bene, dal dopoguerra ad oggi, semplicemente che ad una certa parte politica probabilmente viene concessa un po' come, no, quello che stiamo vedendo anche nel giornalismo, se vogliamo, no? Una certa parte si erge a, appunto, portatore della verità, portatrice della verità assoluta, del bene comune, una superiorità morale oltre che intellettuale, e quindi va bene, questo è un assioma sicuramente da capovolgere. Dall'altra parte, fin tanto che le strutture rimangono intatte, è difficile che non ci sia una volontà politica che spinge, e che è il vero deus ex machina della situazione, ecco.
4: Allora, diciamo che sì, io però questa storia della superiorità morale della sinistra, che la racconto da anni, mi ha anche un po' stancato, nel senso che secondo me a un certo punto, se capisci che c'è un muro, allora o il muro si abbatte o si fa qualcosa per abbatterlo, poi per carità può essere molto difficile, oppure, come dire, si lascia perdere, no?
5: D'accordo, noi siamo ancora nella fase in cui le istituzioni di destra, gli uomini e le donne di destra, evidentemente subiscono un certo, come posso dire, vengono assorbiti da questo principio di inferiorità, no? E quindi di sudditanza, se vogliamo, psicologica nei confronti delle istituzioni culturali della sinistra, o è più semplicemente forse, come nel caso di molti, si devono poi riaccreditare ed essere pronti ad essere riaccreditati dall'altra parte, perché succede anche questo.
4: Ma qui c'è, forse ci sono due elementi: questo complesso di inferiorità, come dire, autoalimentato, no? Ma anche, appunto, poi c'è il complesso, come dire, di sudditanza interessato, cioè mi devo far bello con quelli dell'altra parte, perché poi, insomma, dopo tutto prima un vivere, no?
5: Esatto.
4: Per cui qualcuno, cioè, io credo che anche Beatrice Venezzi, no, a esporsi politicamente non ci abbia guadagnato per niente, invece per qualcun altro, insomma, il giochino vale la candela.
5: Sì, infatti questo ho avuto modo già anche di dirlo. Se oggi qualcuno, diciamo un artista con simpatia a destra, mi venisse a chiedere: senti, ma io mi vorrei esporre perché la penso esattamente così, ma ho paura a farlo per le possibili ritorsioni, tu che cosa mi consigli di fare? Io gli direi: non ti esporre, perché non avrai nessuno che ti tutela dall'altra parte, anche perché forse fin tanto che ti ti schiacci su un servilismo, no? Come ti posso dire, una ti metti totalmente ed esclusivamente a servizio di un'ideologia di partito, probabilmente riesci anche, viene anche tutelato, viene anche, no, come dire, valorizzato, eccetera. Ma nel momento in cui sei una testa pensante, libera, beh, lì cominciano i problemi anche da questa parte della barricata.
4: Beh, credo che sia mal comune. Allora chiedo, quanto tutto quello che è successo, tutti gli articoli in cui, tutte le opinioni, poi c'è stata una bella gara, l'ho trovato anche disgustoso, l'ho detto anche a suo tempo, a dire ma Beatrice Venezzi non è brava, Beatrice Venezzi non è capace, Beatrice Venezzi è lì perché è raccomandata, Beatrice, e via dicendo, no? Per la serie rispettiamo le donne.
5: Le voci delle femministe, poi ne vogliamo parlare?
4: Però la mia cosa è, bene, poi questi polveroni passano, gli articoli di giornali vanno via, di queste cose ci si dimentica fino a un certo punto, nel senso che poi c'è una carriera, e quanto una carriera ne esce danneggiata, no, da questi attacchi. Cioè adesso immagino che insomma il nome di Beatrice Venezzi non è più neutro in qualche maniera, cioè si porta dietro quella cosa lì.
5: Il nome Beatrice Venezzi è estremamente danneggiato in questo momento, questo è fuori dubbio, e non lo è solo a livello italiano, ma lo è a livello internazionale, perché questa cosa ha fatto il giro del mondo. Come ho già avuto modo di dire, io ho raccolto oltre 2000 pagine di rassegna stampa da settembre, che è stato il momento della nomina, a Venezia, fino appunto ad aprile con il suo epilogo, il che fa circa 100 pagine al giorno. Quindi voi capite che questo è uno stalking mediatico da una parte, una precisa volontà di distruggere la professionalità e la carriera di una persona, di distruggere la persona stessa. Cioè non vogliamo, non ti diamo il permesso di esibirti, di esporti, di esibire anche il tuo pensiero, oltre che la tua attività, e piuttosto ti vogliamo cancellare alla faccia della terra, ecco, quindi non devi più esistere proprio. Ora, da una parte, questo, ti dico la verità, quasi mi lusinga, perché non si combatte con tutta questa ferocia un nemico che si considera mediocre. Se sei un mediocre vieni lasciato all'oblio, come è successo a tanti colleghi messi lì da genitori importanti piuttosto che da aree politiche, lasciati nella loro mediocrità a galleggiare, diciamo così. Il fatto che ci sia stata questa levata di scudi significa anche che mi ritenevano un avversario degno di questa potenza, evidentemente. Quindi questo da una parte mi lusinga, io che sono abituata a lottare, che sono una combattente, appunto. Dall'altra è chiaro che c'è un danno importante, e ripeto, non è soltanto un danno locale, ma un danno internazionale. Perché chiaramente voi mettetevi nei panni di un sovrintendente anche del, non so, di un qualsiasi altro paese, dato che comunque la cultura ha sempre una certa connotazione politica un po' da tutte le parti nel mondo, chiaramente non vuole neanche pensare di avere alcun tipo di problema, non vuole neanche immaginare di avere alcun tipo di problema di natura politica o sindacale all'interno del proprio teatro. Quindi il danno c'è, e come se c'è. Infatti io, diciamo, ho affidato tutto a degli avvocati che adesso stanno portando avanti un po' tutto sotto tutti i punti di vista, civile, penale, giuslavoristico, eccetera.
4: Ecco, immagino che poi sarà una trafila particolare, ma quello che secondo me è più sgradevole è proprio il danno, come dire, generale a tutta la cultura italiana, perché non è stato uno spettacolo molto edificante. No, nel senso che poi ne va della credibilità di tutti, critici compresi. Io ho intervistato, ho partecipato a dibattiti in cui io poi non ero neanche in grado di ribattere ad alcune accuse, perché la musica colta, diciamo, non è sicuramente la mia specialità. Mi limitavo a dire due cose. La prima è, ma tutti questi critici, che poi in realtà non erano neanche così tanti, a ben vedere, venivano molto esagerate alcune cose, perché anche certi commenti feroci di qualcuno poi stavano all'interno di discorsi in cui si diceva sì, beh, però in fondo, no? Però dove eravate prima, quando Beatrice Venezzi faceva le copertine dei giornali, al di là delle dire, delle opinioni politiche. La seconda questione è, con tutti gli imbecilli che abbiamo messo dappertutto nel corso degli anni, io rivendico il diritto della destra di piazzare non Beatrice Venezzi, ma degli incompetenti, ovunque. No? Non sarebbe, cioè, mi sembrerebbe una questione, giustizia riparativa che la chiamano i woke, no? Imbecilli a ogni livello, imbecilli di destra dappertutto, con tutti gli incapaci, i raccomandati, gli incompetenti che tutte le altre parti politiche hanno piazzato nel corso degli anni, vogliamo fare, maestro, un po' di giustizia?
5: Ma sarebbe anche il momento di farlo. È che, vedi, si lancia il sasso e poi si ritira la mano. Questo è quello che succede, non so se sei d'accordo.
4: No, si lancia il sasso e si ritira la mano, delle volte però si lancia il sasso alle spalle contro quello che fino a pochi istanti prima era trattato da amico.
5: Assolutamente, c'è pure questo aspetto qua che non è secondario sicuramente, almeno non lo è nel mio caso, non lo è nel caso di Pietrangelo Buttafuoco. Sì, è un autosabotarsi che, ripeto, non so se vada nell'ordine di idee, nella necessità di un riposizionamento post prossime elezioni da parte di qualcuno, perché mi viene anche da pensare questo, no? Tutto sommato evidentemente non c'è, come dire, fiducia rispetto o rispetto al risultato elettorale oppure rispetto al

questo modo qui no, di sicuro, magari in modo diverso, però chi lo sa, io non perdo la speranza che qualcosa di meglio possa uscire, ma non per la destra e la sinistra, di cui non me ne frega assolutamente niente, in generale per la cultura italiana, che meriterebbe di essere valorizzata e raccontata. Io credo che Beatrice Venezzi, tra gli altri, abbia anche il merito di essere una grande narratrice della cultura musicale italiana. I suoi racconti sul blog, nei libri, in pubblico sono veramente straordinari. Chi lo sa, magari un bel programma o un'apparizione qui assieme a noi. Grazie dunque a Beatrice Venezzi, grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito nel fine settimana quest'anno, grazie a tutti quelli che stanno dietro le quinte a Giornale Radio e ci permettono di andare in onda. Corrente Alternata per questa stagione si ferma qui, ma non è finita, sorprese in arrivo. Voi intanto per sicurezza restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché c'è ancora tanto tanto da sentire. Ciao!

0: Radio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento.

0: Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Dopo due giorni con una quantità di ingressi irregolari senza precedenti, a Ceuta, exclave spagnola che si trova geograficamente in Marocco, la normalità sta tornando lentamente. Stando ai numeri ufficiali diffusi dalle autorità di Madrid, a ieri sera erano 48.300 le persone migranti rientrate volontariamente in territorio marocchino. Non c'è una stima definitiva su quanti fossero stati gli ingressi da giovedì in avanti, ma le stime oscillavano tra i 50.000 e i 60.000. Le vittime rinvenute finora, morte mentre tentavano di entrare a nuoto a Ceuta, sono 67.
3: Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina. Così la premier Giorgia Meloni sui social, spiegando che per questo l'Italia ha promosso insieme alla Danimarca la lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione Europea. La linea che l'Italia sostiene da tempo è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee, continua Meloni. La difesa delle frontiere estere dell'Unione non è l'interesse di una singola nazione, è una responsabilità comune dell'Europa.
4: Sono tre i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato. Prosegue intanto la ricerca di altri tre dispersi tra le macerie. I tre feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita.
3: Violenze nei confronti dei figli piccoli. Una mamma 34enne catanese è stata arrestata dai carabinieri di Ognina per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'intervento è scattato in un'abitazione in mattinata dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una bambina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto nell'immediatezza le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti e documentato con il proprio telefono cellulare l'aggressione.
4: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso, oggi 19 e lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 cm sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59, e la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
3: A seguito delle forti polemiche e delle opposizioni da parte dell'UEFA e delle federazioni europee, la FIFA e il presidente Gianni Infantino hanno comunicato ufficialmente di ritirare la proposta di cedere una quota dei diritti commerciali dei mondiali a fondi di investimento privati. Successivamente è arrivata la nota UEFA sulla decisione. Questa è una vittoria per tutto il mondo del calcio.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio, libera di informare. Green Pop, con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
5: E siamo arrivati al sabato, al nostro appuntamento a Green Pop, il nostro programma che parla di ambiente e sostenibilità. Io sono la vostra Lucia Lopalo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. È l'ultima puntata prima dello stop delle ferie, siamo tutti un po' in assetto da ferie, io sono qua con i braccioli, Elisa che mi guarda è lì col salvagente. Che ci fai col salvagente, Elisa? Non sai nuotare? Non ci credo. Vabbè, si dice per scherzare. Ebbene sì, oggi avremo ospiti particolari, il nostro mondo dell'impresa a noi caro, ma non solo, proprio per lasciarci con un arrivederci per la prossima stagione. Ma adesso ascoltiamoci il prossimo pezzo, Chuck Taylors di Kate Urban.

0: Quanto verde c'è, la nostra sigla anni 70 che ci ha tenuto compagnia per tutte le puntate, che io adoro, sapete che l'adoro questa sigla qua, perché mi ricorda un po' gli anni forse veramente veramente storici della musica, ma non solo della musica italiana, delle grandi riforme, rivoluzioni culturali italiane e del mondo. Ma abbiamo con noi oggi il nostro mitico Emanuele Lai della Studio Lai Valenti, il nostro green designer. Insomma, Emanuele, sei con noi?
1: Ovviamente, come potrei mancare questo meraviglioso appuntamento che tutti i sabati ormai da mesi ci porta a raccontare la bellezza di essere ecosostenibili.
0: E siamo arrivati all'ultima puntata prima dello stop delle ferie, insomma.
1: Ci tocca, però dai, diciamo che tutti quanti
0: torneremo più rilassati.
1: Tutti quanti coloro i quali ci ascoltano sono già probabilmente nelle mete turistiche dove prenderanno il giusto momento di riposo.
0: Esatto, che a me serve, ve lo dico chiaramente, amici di Giornale Radio, a me proprio serve, perché è sfarfallo, è vero che la farfalla è ecosostenibile, però insomma, intorno a me mi stanno chiedendo ferie, vai in ferie, donna. Comunque, parliamo proprio di turismo con te oggi, turismo appunto sostenibile, visto che tu sei uno che non si muove mai da casa.
1: Esatto, tutti come tutti ormai sanno.
0: Esatto, raccontaci un po' intorno al turismo sostenibile, così da dare magari anche qualche dritta a chi ci ascolta.
1: Allora, parliamo di un turismo che sempre di più negli anni è diffuso e si cerca di renderlo il più possibile ecosostenibile, ma bisogna capire che cosa significa davvero rendere ecosostenibile. Il principio parte da ognuno di noi, quindi partiamo dal semplice spostamento. È vero che per raggiungere mete lontane bisogna prendere gli aerei, bisogna prendere le navi per andare a visitare le nostre meravigliose isole e tutta una serie
0: ci
1: di
0: cose. Ci sono sempre i viaggi mentali, Emanuele, ci sono i viaggi mentali, ma vabbè, quello più sostenibile del viaggio. Però andiamo avanti, navi, aerei.
1: Ci sono appunto tutta una serie di mezzi di trasporto che purtroppo sono quelli che meno risultano essere ecosostenibili, ma una volta arrivati a destinazione si possono scegliere a questo punto delle strutture che ci accolgono, dove hanno fondato la struttura vera e propria sull'ecosostenibilità. Cosa significa? L'utilizzo di materiali per la costruzione sia degli edifici che, perché no, dei bungalow con materiali totalmente naturali, quindi recuperati magari dall'abbattimento delle foreste. Esempio, sta bruciando, ahimè, mezza Italia, una parte della Francia, però
0: anche la Spagna, purtroppo emergenza incendi in Spagna.
1: Ma non so se sapete cosa è stato fatto, una cosa che mi è piaciuta tantissimo: per prevenire l'incendio su altre aree boschive hanno preventivamente tagliato degli alberi, e questi alberi verranno utilizzati per costruire dei lodge dove si potrà andare a fare questo famoso turismo ecosostenibile. Questa è già una delle prime voci che secondo me è importante prendere in considerazione. Ovviamente, oltre a quelle strutture, bed and breakfast sempre più diffusi, dove abbiamo la possibilità di mangiare i prodotti che vengono coltivati anche dagli stessi turisti all'interno degli orti organici che vengono realizzati all'interno di queste strutture. Quindi,
0: senti, ma la domanda è dovuta,
1: vai.
0: È duopo, ma costa meno viaggiare così?
1: Costa sempre meno, nel senso lo spostamento è ancora un po' costoso, ma una volta raggiunta la meta c'è sempre una maggiore attenzione a una riduzione del costo, e questo lo possiamo vedere dove? Nelle piccole e medie strutture, perché le grandi strutture hanno veramente dei costi molto importanti per andare a sostenere tutto quanto l'apparato che si muove intorno al turismo. Le piccole e medie strutture, e io vi posso anche fare dei nomi ma magari ve li racconterò più avanti, hanno davvero un approccio sostenibile anche a livello economico, soprattutto per incentivare sempre di più chi? Le famiglie con i bambini, perché come diciamo sempre Lucia, l'educazione parte da piccoli, quindi se educhiamo i nostri figli,
0: leghiamoli, mi trovi assistenti sociali, no, me li porto sempre con me e loro sono molto sostenibili, la mia truppa, molti, c'è una scuola di pensiero, Emanuele, che dice che le famiglie numerose come la mia non siano molto ecologiche ed ecosostenibili, però insomma, basta educare.
1: Ma anche lì, come sai, ci sono, come dico sempre, non è cosa fai, ma è come lo fai. Tu puoi anche avere uno spostamento di 4-5 persone in una famiglia, ma una volta giunto a destinazione è l'atteggiamento che hai nel rispetto di dove ti trovi, del luogo, e poi, perché no, anche nel rispetto delle persone, che male non fa, e questo poi è un altro capitolo molto importante. Una cosa che volevo parlare, di cui volevo,
0: sì,
1: volevo accennarti, è che, ahimè, lo sappiamo, c'è un grave problema che è questo chiamato un po' over tourism, che è questo turismo di massa che si muove, e sarebbe d'uopo, come dicevi tu prima, che venissero proprio personalmente identificati degli slot durante tutto l'anno, ove possibile, tra ferie, lavori, scuole e quant'altro, per muoversi un po' alla volta. Quindi non tutti quanti ad agosto, perché a me l'azienda chiude, ma qui sta ai direttori delle aziende e l'ufficio di risorse del personale di definire un piano ferie lungo tutto l'anno. Questo evita che l'inquinamento delle automobili, dei mezzi che si muovono, sia di massa, sia massivo, e quindi anche l'inquinamento viene più facilmente assorbito attraverso l'apparato fogliare degli alberi. Quindi vedete che ci sono davvero tantissimi modi per rendere anche questo turismo sostenibile, un po' alla volta, però bisogna avere una mente un po' aperta e molto elastica.
0: Un po' elastica, sì, assolutamente, anche perché insomma è proprio un cambiamento culturale, quello di cui parliamo sempre durante i nostri appuntamenti insieme, che rende anche questo tipo di turismo vincente, il turismo sostenibile. Ma se noi tornassimo un attimino a pensare un po' al passato, prima del grande boom economico, il turismo sostenibile era alla mano, si mangiavano cose più sane, prodotti probabilmente fatti di più nelle strutture e meno artificiali, artificiosi, meno sofisticati, ecco, una volta noi eravamo meno sofisticati. Questo non vuole essere come per dire, ah, quando eravamo più giovani, anche perché quando ero più giovane io i supermercati andavano alla grande, come, e io credo che anche quei prodotti da banco, così, con tutte quelle etichette lunghissime, chilometriche, potrebbero essere sicuramente sopperibili a cose più genuine. Però sicuramente è un cambio culturale. Ma raccontaci in questo minuto, prima di salutarci e augurarci buone vacanze, dove vai? Che fai?
1: Dove vado? Vado al fresco, vado al nord, vado in Scozia a visitare le isole sperdute più piccole che ci sono, esatto, che ci sono nella parte nord occidentale della Scozia, e da lì vado perché sono stato molto incuriosito da una cosa di cui vi racconterò al mio ritorno.
0: No, meno spoiler, un pochino.
1: No, sei stato
0: incuriosito. Poi ci racconterai l'esperienza, ma non puoi lasciarci così per tutta la stagione, anche perché io passo l'estate a telefonarti, così, capisci?
1: Allora,
0: che diventa per te un problema.
1: Vi dirò a tutti quanti che sull'isola di Skye c'è una delle più grandi fonti rinnovabili di energia solare.
0: Cioè, voi capite che questo ragazzo viaggia con l'intento di andare a vedere una delle più grandi fonti rinnovabili di energia solare, cioè?
1: Basta, questo è l'input.
0: Basta.
1: Invece a questo punto sai cosa faccio per dare a tutti quanti, tu e io, e dare a tutti quanti i nostri ascoltatori un bel augurio di buon'estate? Io direi, chiediamo a tutti voi qual è il gesto ecosostenibile che avete fatto durante la vostra estate, e se avete voglia scriveteci, mandateci messaggi, fate in modo tale che noi poi al ritorno potremo prendere spunto di quelli che sono stati i vostri input.
0: Mi piace. Buone vacanze, Emanuele,
1: grazie,
0: a tutti quelli che ci ascoltano. Intanto ascoltiamoci Difficult Love, lo so Elisa, lo so che il mio inglese è con Malcolm

0: E come sapete è arrivato il momento dell'impresa, di parlare, perché voi sapete che noi qui a Giornale Radio Green Pop ci teniamo molto a raccontare di ciò che è dello spaccato delle imprese, soprattutto quelle virtuose, quelle che sanno cambiare il paradigma e sanno interpretare soprattutto l'istanza che a noi cara, quella di unire le istituzioni e affrontare insieme la transizione ecologica e soprattutto pensare al futuro, il testimone da passare ai nostri giovani. Oggi ne parliamo con Antonio Amato, classe 1966, e dall'86 che è nel mondo della gestione dei rifiuti, che a me piace adesso chiamarlo valore. Da 40 anni di dedizione e passione per questo lavoro, allo smaltimento, passando dal recupero, dalla valorizzazione, è in RMB dal 2008 fino ad oggi ed è il CEO di RMB, inserito dai soci fondatori all'interno di una squadra con una mission di crescita, di vision verso il futuro. È un'azienda, RMB, che oggi probabilmente rappresenta la più grande realtà industriale privata nell'ambito delle attività di recupero. In particolare parliamo di frazioni metalliche contenute nei rifiuti, ma non solo. Insomma, Antonio Amato è un CEO di tutto rispetto, ma soprattutto un uomo di grande, grandissima esperienza sul campo dell'ambiente e dei rifiuti. Benvenuto qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno a tutti e ringrazio la possibilità di essere presente in questo momento di confronto.
0: Grazie, grazie a lei, dottor Amato. Senti, noi qui siamo eco-friendly. Possiamo darci del tu?
1: Certo.
0: Che mi viene più semplice. Grazie per essere qui, grazie a te per essere qui a raccontarci di questa realtà così importante, RMB, che recupera, leggevo, oltre il 95% delle ceneri pesanti dei termovalorizzatori, trasformando quello che molti considerano uno scarto in una nuova risorsa. Appunto, quando parlavo poco fa di valorizzazione, di rifiuto che cambia forma, muta e diventa un valore, quanto è importante appunto oggi cambiare questo paradigma culturale sul concetto stesso di rifiuto?
1: Risulta essere molto importante, ovvero quantomeno negli ultimi 50 anni il concetto, la parola rifiuto dovrebbe subire una piccola trasformazione. L'economia circolare lo considera risorsa e quindi magari questa brutta nomea che si trasporta a questo sostantivo dovrebbe essere in qualche modo convertito, per fare in modo che anche la gente comune possa capire che i rifiuti fondamentalmente sono materia e come materia devono essere valorizzati e verificati al fine di poter essere utilizzati anche per un utilizzo successivo.
0: Certo, assolutamente. L'Europa parla sempre più di autonomia strategica appunto sulle materie prime critiche, ma quanto può contribuire il riciclo avanzato dei metalli a rendere l'Italia meno dipendente dalle importazioni? Perché parliamo sempre di che noi produciamo un sacco di rifiuti, li mandiamo fuori e con i nostri, oltre a spendere un sacco di soldi per farli smaltire, con i nostri rifiuti producono dell'energia che poi ricompriamo noi. Mi sembra un po' una cosa quantomeno dicotomica, cioè rendere l'Italia meno dipendente dalle importazioni e più competitiva dal punto di vista industriale. Cos'è che possiamo fare?
1: Beh, certamente come ho detto prima è tutto collegato, bisogna di nuovo partire da questa brutta nomea che si porta la parola rifiuto, pensando che il problema finisca esclusivamente con la raccolta differenziata o con la gestione differenziata dei flussi. È da lì che parte in realtà la rivoluzione industriale fin dagli anni 70, che deve necessariamente portare a valorizzare quello che è valorizzabile all'interno di una cosa che non è più utilizzabile per il suo originario destino. Quindi
0: certo,
1: è importantissimo fare in modo
0: appunto
1: che sia. Esatto, trasformarla e gestirla, quindi pensare che non ci sono solo i metalli nei rifiuti, ma ci sono dei poteri all'interno di questi rifiuti che attualmente vengono sfruttati all'estero e poi rivenduti a noi come risorse. Cito ad esempio la valorizzazione energetica.
0: Infatti la vostra piattaforma è veramente notevole, veramente veramente notevole, tratta fino a 780.000 tonnellate di rifiuti all'anno con tecnologie che voi avete sviluppato internamente. Ma quali sono, cosa bolle in pentola, quali sono le innovazioni che nei prossimi anni cambieranno maggiormente ad esempio il vostro settore di recupero e del riciclo?
1: Beh, certamente quello che dovrà cambiare, o comunque la filosofia, è quella di arrivare a prodotti che non hanno bisogno di una successiva trasformazione termica per il proprio utilizzo, quindi magari fare in modo che i metalli possano essere utilizzati direttamente alla parte finale per la produzione dell'oggetto da rimettere sul mercato.
0: Ma volendo fare un esempio, com'è che un metallo, che genere di vita nuova può prendere? parlo facciamo di rifiuto, un esempio di stupido, qualsiasi
1: fare
0: rifiuto
1: in modo,
0: che
1: fare
0: in, sì.
1: Certo, un esempio molto banale, fare in modo, non so, che l'alluminio presente nei motori delle autovetture torni a fare l'alluminio per fare un nuovo motore, magari di nuova concezione, senza necessario per mente passare da una fonderia intermedia che ne corregge la lega.
0: Quindi ah, e qui pensavo alla lattina di Coca-Cola.
1: Fare un saltaggio. Esattamente, fare un salto termico importante che comporta impatti. E quindi il fatto di riutilizzare direttamente della materia prima derivante dai rifiuti comporta ovviamente un risparmio di trasformazione a metà.
0: Ma a me viene in mente la plastica invece, Antonio, che è così diffusa ovunque, perché parlando anche di auto, noi parliamo di leghe metalliche, però di fatto ultimamente le auto sono sempre, puntano sempre maggiormente sulle materie plastiche, ma ci sono anche mercati molto più concorrenziali per le plastiche. Pensiamo che adesso i prezzi della plastica vergine da altre parti del mondo, mi viene in mente la Cina, sono sicuramente più bassi rispetto al riciclato. Che fine fa sta plastica?
1: Ma non dobbiamo essere troppo, come si dice, troppo fantasiosi. Allora, studi dell'ENEA, CNR e mondiali hanno visto che questi polimeri, che comunque sono tutte plastiche, possono essere ricircolati nella produzione per produrre nuovi prodotti nella misura del 25-30% in taglio sul polimero vergine, ma solo perché anche solo il sole ne cambia delle caratteristiche per rendere poi utilizzabile all'interno della produzione e formulazione di nuovi prodotti. Ovviamente non è difficile pensare che se solo il 20 o 25% dei polimeri possano essere utilizzati per andare a fare ancora i polimeri, è necessario passare attraverso delle tecnologie di tipo diverso. Non dimentichiamo, certo, che tutte le plastiche sono fondamentalmente dei composti fatti da carbonio e idrogeno, che se visto da un chimico come me fondamentalmente sono dei precursori di energia. Oppure si stanno sviluppando di fatto alcune tecnologie, ma sono ancora in fase di sperimentazione ed attuazione industriale, che è l'inversione chimica catalitica di questi polimeri. Francamente la transizione per me passerebbe dall'utilizzo di una parte a fare ancora il mix col polimero vergine e progressivamente passare da una fase di sfruttamento energetico, quindi valorizzazione energetica. Io ricordo, certo, ad esempio, che ed è consultabile ovviamente, che la valorizzazione energetica in paesi confinanti con noi, vedi la Germania e la Francia, hanno all'interno delle proprie strutture, dei propri stati, circa e oltre 100 valorizzatori energetici che utilizzano anche, certo, le plastiche. E in Italia ce ne sono 38, a parità più o meno,
0: lo so,
1: di popolazione.
0: Questa è proprio così anche un cambiamento culturale. Sì, sì, è vero, una discrasia incredibile, un cambiamento culturale, perché noi in Italia fondamentalmente non vogliamo né sentirlo né farcelo raccontare, e forse nemmeno un po' anche gli addetti ai lavori ne hanno un po' colpa, ma non solo, anche la politica sicuramente non vuole comunicare. Invece va raccontato il mondo, per quello che noi qui a Green Pop vogliamo spingere, comunicare, raccontare il mondo dell'ambiente e di come viene gestito, perché è importante anche per fugare tutti i potenziali dubbi, paure, nonché timori, perché insomma il timore dovrebbe, se uno dovrebbe partire con timore già è bloccato, la paura è un metabloccante, lo diciamo sempre, il timore deve essere alla radice di quando noi a casa facciamo i nostri lavori, le nostre cose per trattare il rifiuto. In cosa intendo? In tutti i nuclei familiari, ma non solo, tutti i nuclei sociali producono rifiuti, e chi prende in mano questa istanza lo sa fare e lo fa bene, perché chi lo vuole fare male lo fa a prescindere, ma chi lo sa fare bene lo fa bene, e noi vi raccontiamo come, giusto Antonio?
1: Certamente sì, io faccio sempre un esempio con le scolaresche ogni tanto, e secondo me è abbastanza intuibile per tutti in termini di comunicazione. La pasta Fissan, che viene utilizzata per disinfiammare i sederini dei nostri bambini con l'ossido di zinco, se valutata, sì, ai fini di un prodotto, è acquistato in farmacia come la panacea e la risoluzione di un problema, e quindi è visto come un grande valore aggiunto. Se valutata ai fini del rifiuto, ecco perché deve cambiare la parola rifiuto, è considerato un rifiuto pericoloso. Questa è la dicotomia che c'è.
0: È incredibile, sì,
1: sto
0: sì,
1: parlando
0: ho
1: della
0: una
1: pasta
0: volta
1: Fissan,
0: un sito.
1: Eh?
0: Certo, l'ossido di zinco. Io ho visitato un sito produttivo dell'ossido di zinco dove veniva creato, praticamente estratto, se così si può dire, e oggettivamente considerato un rifiuto pericoloso. E questo è incredibile, dicotomico, però raccontiamolo perché, da come nasce. Secondo me fuga ed esorcizza un po' tante paure che in realtà non dovrebbero esserci, però è giusto conoscere, perché la cultura e la conoscenza sono il cavallo di battaglia dell'emancipazione umana. Ecco perché noi viviamo in un periodo buio da questo punto di vista, che c'era l'analfabetismo funzionale, ma ci sono persone di buona volontà che hanno voglia di raccontarlo. Ma se tu dovessi immaginare RMB fra 10 anni, secondo te qual è la sfida più importante che ti viene in mente? Cioè aumentare la capacità di recupero, sviluppare nuove tecnologie, recuperare materiali sempre più complessi, o contribuire a costruire un nuovo modello completamente industriale, immagino, completamente circolare?
1: Beh, certamente la tecnologia è importante, perché l'evoluzione deve essere assolutamente seguita, e le risorse, ho trovato un'azienda dove ormai faccio l'amministratore da quasi 20 anni, investe su se stessa per continuare a inserire le nuove tecnologie che avanzano, e questo ci spinge ovviamente a differenziare e recuperare maggiormente. Certamente la vision e la possibilità di poter mostrare anche a coloro che magari si rifugiano ancora dietro solo all'etimologia della parola rifiuto, quello che in realtà non è un rifiuto ma è materia, e l'approccio deve essere verso questa direzione, cioè il rifiuto non è qualcosa da cui scappare, è una cosa che deve essere vista come materia, e quindi il nostro approccio è fare in modo che nel tempo questo approccio alla filosofia della materia prevalga rispetto a tutte le demagogie di carattere finto, cautelativo.
0: Mentre parlo con te mi viene in mente, tipo tambur battente, la prima legge della termodinamica: nulla si crea, nulla si distrugge, ma semplicemente si trasforma. O no, Antonio?
1: È corretto, è così. Quindi dalle materie, diciamo, dai prodotti petroliferi, fornendo energia, si portano dei prodotti, si formulano dei prodotti a partire dagli idrocarburi per la nostra movimentazione, per finire a prodotti plastici e quant'altro, e dai prodotti plastici fuori uso si può ritornare a rifornire quell'energia che comunque il mondo moderno oggi richiede, con una transizione energetica che dovrebbe passare quantomeno per lo sfruttamento totale di quello che fino ad oggi è uno scarto, per evitare che quantomeno non siano due i problemi da gestire, ma solo uno.
0: Sono d'accordo con te, Antonio, io ti ringrazio tanto, grazie mille per questo appuntamento insieme, che ci ha raccontato un mondo virtuoso. Grazie ancora, e siamo arrivati alla pausa. La pausa, Elisa mi guarda e dice chiudi, ma quando parliamo del mondo che amo tanto, quello dell'ambiente, dei rifiuti che diventano valore, io mi infervoro, e sapete che vi conto, a fra poco.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.
2: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: Sì, siamo qui, siamo tornati e sì, il cambiamento inizia da noi, proprio da noi è un cambiamento culturale. Avete sentito oggi il nostro Emanuele Lai, Green Designer, parlarci di turismo sostenibile, che in fondo è la vecchia ricetta che deve ritornare, come tutte le cose belle e sostenibili ritornano sempre. Poi abbiamo parlato del mondo un virtuoso di RMB, un'azienda che tratta rifiuti e li trasforma in valore, ed è un mondo che a noi piace molto raccontare perché ci piace che le persone sappiano, conoscano quali sono i processi legati dietro la trasformazione della materia e della gestione di un argomento così importante. E fra poco avremo un ospite d'eccezione per chiudere la nostra stagione prima di salutarci per le ferie, che è un po' che sulla falsa riga della puntata di sabato scorso, dove abbiamo parlato di esoterismo ecologico, l'ecologia della magia. Oggi ci saluteremo con Adele Procasca, ma non voglio annunciarvi niente. Adele Procasca sapete tutti chi è. E intanto ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Ed eccoci qui, siamo tornati, adesso è il momento dei saluti finali, ma in che modo? In realtà c'è un'intervista importante che a me piace tantissimo, perché voi, non so se nel corso delle puntate avete colto la mia piccola passione per l'ecologia dell'astrologia, che secondo me potrebbe diventare anch'essa un'altra branca dell'ambiente, della sostenibilità, perché no? Perché secondo me nell'astrologia ci sono un po' le basi di quelle che sono la psicologia, gli archetipi, insomma, e oggi ne parliamo con una gota si dice, insomma, a me non piace declinare sempre al femminile. Ne parliamo con Adele Procasca, che sappiamo tutti chi è, però merita una presentazione di tutto rispetto: giornalista, pubblicista, ha tenuto corsi sulla simbologia delle antiche civiltà all'Università di San Marco, ha fatto tantissime trasmissioni TV, interviste TG su Canale 5, ha presentato un libro al Costanzo Show, tantissimi articoli su quotidiani femminili, ha per anni ha condotto eventi per Montblanc, organizzato eventi per Montblanc, gruppo Richemont, però sapete che lei da circa 25 anni, se non mi sbaglio, presenta l'oroscopo su RTL 102.5, insomma una radio amica che salutiamo, e oggi è qui con noi per salutarci per questo finale di stagione, raccontando un po' lo spaccato per lasciarci con questi 12 segni zodiacali sul mese di agosto. Adele, benvenuta e grazie per aver accettato di essere qui con noi.
1: Grazie a voi tutti, ma vi ho fatto una sorpresa: ho prolungato le previsioni anche per settembre-ottobre, così sarete sicuri del vostro rientro. Quindi una chicca in più per non chiudere le vacanze magari con dei punti di domanda.
0: Insomma, amici di Giornale Radio, quei Green Pop, prendete tutti appunti fino ad ottobre, perché adesso Adele ci racconterà un po', partendo subito a bomba con il capo, perché più capo di Ariete non ne conosco, l'Ariete.
1: Allora, dell'Ariete parliamo subito dell'amore e delle relazioni, che saranno molto positive. Un consiglio: più razionalità, perché la gelosia e gli scontri, i litigi si acuiranno nella prima quindicina del mese. Però Ariete, anche sì, qui notizia bomba: ricordo che il 12 agosto ci sarà l'eclissi del sole nel segno del Leone, segno amico dell'Ariete. Wow. Quindi approfittate sia del 12 che intorno a quella data per delle dichiarazioni, dei colpi di scena, delle decisioni importanti, e per molti chissà arriverà una dichiarazione a vita. Il rientro non è male, qualche alto e basso a settembre, ma spunterete anche un aumento e delle promozioni però in vista verso ottobre. Un consiglio ancora: meno vita sedentaria, quindi se non potete fare sport, palestra, camminate, farsi corsi yoga, immergetevi nella natura, perché questa è la prima condizione rigenerante per tutti i segni.
0: Passiamo poi a questi amici dell'Ariete. Amici dell'Ariete, mi raccomando, ma io l'Ariete pigro non riesco a vederlo. Comunque partiamo al Toro, dai.
1: Ma anche chi ha il segno chi ha l'ascendente di Ariete deve stare attento ai vari segni, o di ascendente Toro e così via. Quindi Toro, l'agosto è il mese migliore per consolidare le relazioni, per chiarire anche qualche progetto che avete lasciato sospeso in primavera. Nuova casa si profila per alcuni di voi a settembre-ottobre, però qualche amore estivo rischia la crisi, rischia la chiusura, quindi vivete tutto con un certo distacco. Un consiglio generale per l'amore, per il lavoro, per le relazioni: puntate sull'ascolto, perché voi Toro, lo sapete, siete testardi. Un po' più di diplomazia su tutto, soprattutto con i capi, questo si sa. Giove, sì, che in questo periodo non è il massimo. E poi un'altra chicca: ci sarà un anello di Marte in Scorpione a ottobre, quindi a ottobre cautela in tutte le cose, negli investimenti. Va invece meglio lo studio, anche se per molti si profilano cambi di facoltà, la salute è ripresa, quindi non male, mi sembra.
0: Ma è sì, infatti, amici del
1: Toro,
0: Gemelli, Gemini.
1: Allora, Gemelli, ricordo che Urano, il grande pianeta dei cambiamenti, è nel segno, e anche Plutone suggerisce che dovete essere da qua ai prossimi anni addirittura più flessibili Quindi non un po' svagati, un po' come Primula Rossa, toccate tutti ma non vi fermate mai. Cercate di analizzare ed essere un pochino più stabili. Molte coppie in questi mesi avranno la prova del 9, ma io dico che la maggior parte di voi, visto questa positività di Giove, pianeta della fortuna, se la caverà alla grande. Decisioni importanti per la convivenza, i figli, la casa. Scegliete i primi 10 giorni di settembre per impostare le cose importanti, poi da lì a tutto ottobre prudenza. Verificate documenti, contratti, perché ci sarà qualche trappola, un po' di stress, gestibilissimo però. Abbiamo poi il segno del cancro, ma sì, non è male. Non solo agosto, settembre, ottobre, ma sino a fine anno sarà un periodo di grandi sorprese, quindi momenti di tranquillità si alterneranno ad altri più intensi e anche impegnativi. Sarà vantaggioso perché abbatterete molti ostacoli che vi siete trascinati da tempo, ad esempio questioni familiari, eredità, cause, si risolveranno prima di quanto voi non vi aspettiate. In amore e confronti positivi cercheranno aumentare la vostra maggiore intimità. E una bellissima notizia: in famiglie con i figli adolescenti, tasto difficile, ci sarà una maggiore intesa. Lo sai, no? Sul denaro invece prenderete una decisione che per molti si sfocerà in un trasferimento. Un consiglio
0: ma
1: per
0: secondo
1: i cancro.
0: Me sti figli rompono le balle tutti i 12 segni, però questa è la mia.
1: Io non credo, ci sono periodi così e periodi invece di soddisfazioni, di recuperi. Quindi
0: il
1: consiglio del cancro, coccolatevi, prendetevi cura di voi stessi perché ve lo meritate. Quindi cercate di riscoprire voi stessi piuttosto di essere sempre voi un po' accuditivi con gli altri. Abbiamo poi il focoso segno del leone. Oh ragazzi,
0: il leone,
1: non solo il 12
0: leone.
1: Agosto, ma anche l'agosto del 2027 si verificherà un'altra eclissi. Quindi è un segno che balza in primo piano in questo lungo periodo. Approfittatene, tagliate i rami morti, cercate di concentrarvi su degli obiettivi chiaramente raggiungibili. E per la vostra vita sfruttate anche le amicizie e le conoscenze. Una bellissima notizia perché molti amori, molte rotture in amore si riappianneranno, quindi vi daranno una prospettiva di lungo tempo e di vita che pensavate essere ormai finita. Amori importanti anche con età differenti, quindi direi che il piano dell'affetto, dell'amore è un po' movimentato ma in positivo. Settembre è discreto per il lavoro, che ne dici, faranno soldini. Ottobre più complesso, ma ne uscirete benissimo, prudenza di investire in borsa, occhio allo stress perché capisci, due eclissi in due anni. Pianeti
0: Lo stress,
1: che lo sostengono, Giove e Leone.
0: Già con persone più giovani, insomma, cercate di tranquillizzare.
1: Questa è una chicca, guarda, complimenti. Poi abbiamo il segno della Vergine.
0: La mia preferita,
1: bellissima.
0: La Vergine.
1: Ecco, bellissima, beh, un bellissimo segno di eleganza, di equilibrio, a volte un po' chiuso, ma direi interessante, poi ne parleremo perché la Vergine ha moltissime sfaccettature. Dicevo che i mesi di agosto, settembre, ottobre sono molto positivi sotto l'influenza amica di Venere e Marte, però non seguite troppi sogni, siate più pratici perché vi aspettano svolte importanti, soprattutto in amore. Recupererete soldi, bellissima notizia, rimborsi, assicurativi,
0: che alla Vergine non fanno
1: eccetera,
0: schifo per niente.
1: Insomma, esatto. E una bellissima notizia, seguite i sogni, giocate al lotto perché sono in arrivo vincite.
0: Quindi, ah, bello, bello, amici della Vergine sono anche fortunati. Ma adesso sì, fermiamoci un attimo, che andiamo avanti con la prossima carrellata dei prossimi sei. Ascoltiamoci il prossimo pezzo. Mi raccomando, non muovetevi perché arriva il bello.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati con Adele Procasca che non ha bisogno di presentazioni. Eravamo arrivati al segno della Vergine, che insomma gli arrivano un po' di soldini, per passare poi adesso subito a bomba con il segno della Bilancia.
1: Ecco, allora siate pronti ad affrontare un nuovo periodo della vostra vita, molto positivo, perché se cercate di analizzare ogni cosa e poi decidete, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, lo sapete, no, Bilancia, che voi
0: Bilancia
1: in genere
0: non
1: siete
0: è indecisa.
1: Un po'. Esatto, siete un po' indecisi.
0: E quindi devo indecidere.
1: Ritornate sui vostri passi, anzi fate come il gambero, visto che è un periodo estivo, due passi avanti, uno indietro. Questo non è il momento di fare così. Afferrate il toro per le corna e decidete. L'agosto è positivo. Oh. A settembre qualche scontro in famiglia per delle decisioni o per i figli, ma tutto si appianerà facilmente. Nuovi amori all'orizzonte se siete single, quindi impegnatevi e guardatevi intorno. In amore sarete un po' affaticati, perché vi daranno incarichi e lavori che non vi competono e senza i dovuti riconoscimenti, quindi cercate di far valere le vostre ragioni. Occhio al sistema immunitario. Abbiamo poi
0: stress,
1: questo magnifico
0: poverino
1: segno dello Scorpione, guarda,
0: oh,
1: mi dici qualcosa?
0: Qui mi taccio perché ascolto con
1: allora,
0: il silenzio.
1: Ecco, allora ti dico subito che per gli Scorpioni è un periodo tra i più interessanti della vita, perché sono incalzati da molti pianeti. Non perdete
0: molto
1: il vostro intuito, perché il vostro intuito è magico, che vi guiderà al traguardo. Agosto e settembre filano via senza troppo impegno e saprete benissimo sfilarvi da delle situazioni complicate che vi appariranno. Cercate di evitare le polemiche, altro tasto un po' dolente per lo Scorpione, e segnali però che proprio dovete cambiare l'approccio alle cose e alle situazioni. Ottobre sarà un mese ottimo, ritorno a dire, c'è questo anello, c'è questa sosta di Saturno, Mercurio nel segno, e quindi avete la possibilità, sì, Mercurio controllato nel segno fa il terzo anello di sosta del 26, quindi è il terzo mese favorevole a tutte le vostre iniziative, quindi avete uno scudo che vi ripara anche da colpi un po' magari, come posso
0: che
1: dire,
0: che non li abbiamo mai noi Scorpioni,
1: che non vi aspettate, no?
0: Sì, colpi bassi.
1: Poi abbiamo il Sagittario, direi un bellissimo oroscopo per questo segno,
0: esatto.
1: Un po' combattuto ma bello. Eccoci a Sagittario, altro segno fortunato. Ricordo che in questo periodo i segni più in pole position sono quelli di Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, seguiti dai segni d'aria, quindi questi sei segni sono tra i migliori. Allora, il Sagittario, vi siete accorti che diciamo ultimamente fate molta fatica a mantenere degli equilibri sia in famiglia sia sul lavoro, perché in fondo avete deciso di fare delle scelte che siano migliori per voi, non solo per gli altri. In agosto e a settembre nel vostro cuore regnerà confusione, qualche tentazione in arrivo, ma da fine settembre a ottobre, detto in modo elegante, no? Però insomma le tentazioni ci saranno e anche molto molto ardenti. Da fine settembre a ottobre invece ci saranno per alcuni dei finanziamenti e nuove armonie ritrovate, in ripresa il lavoro, anche gli studi, i corsi di specializzazione, i corsi all'estero, qualche controllo per la salute vi metterà in una forma splendida, quindi anche qui direi che andiamo bene.
0: Bello, bello, bello, bello.
1: Poi è bello. Poi segno di terra, Capricorno.
0: Olè.
1: È un buon periodo per... Ecco, segno molto solido, molto serioso. Agosto
0: diciamo
1: è sempre stato un mese non al massimo per il Capricorno, non ama molto
0: non
1: la confusione, no, è appunto, ma poi non ama proprio diciamo il casino, se posso dire. settembre-ottobre meglio, con vari pianeti, con anche l'aiuto di un sestile di Marte, torna a dire questo anello importante di sosta sul segno dello Scorpione, che è amico del Capricorno, che vi permette di trasformare le nuove avventure che avete in storie importanti. Ottobre è un ottimo mese per tutto, vi sentirete ancora più sicuri del solito, ancora più nel vostro centro, capaci di lanciarvi nuove avventure e anche qualche guadagno sparato. Sport, cultura, iscrivetevi, sì, iscrivetevi a qualche associazione, associazione di intrattenimento, che porteranno nuovi stimoli e amicizie e chissà anche amori. Poi abbiamo il bellissimo segno dell'Acquario, che è il mio segno, insomma,
0: stupendo,
1: parte,
0: stupendo,
1: sono
0: un altro segno che adoro. No, ma è veramente
1: è anche
0: bello,
1: chi ha l'ascendente, quindi ricordo di ascoltare non solo il vostro segno, ma anche gli altri, perché aiutano un po' a modificare in meglio o a rendervi prudente nelle previsioni. Intanto ricordo che Saturno rimane per tutto il mese e anche i prossimi mesi e l'inizio parte del 2027 in un segno a voi amico, quindi vi darà una grinta invidiabile.

0: gli opprechi all'ascendente in Scorpione, Cancro e Pesci, perché la vostra generosità dovrà essere tenuta a freno per non pentirvene poi. Non occupatevi di tutto e di tutti come fate sempre, ma meglio occuparvi di voi. Ed ora l'ultimo segno dello zodiaco.
1: I pesciolini.
0: Segno d'acqua, segno che sarà particolarmente favorito ad ottobre, ricordo. Si sa che siete, di solito i pesci sono tra i segni più sensibili dello zodiaco, sono intelligenti, intuitivi, ma a volte un po' fissati sulle loro idee, sulle loro convinzioni. Ricordo che in questo periodo alcuni pianeti un po' alla volta vi modificano, sarete più aperti ad ascoltare il parere e cambiare prospettiva. In ottobre e fine settembre, quindi fine settembre-ottobre, ottime notizie in campo d'amore, di amicizia, soddisfazioni da figli, amici, discreto anche settore del lavoro. Occorre però per alcuni di voi che si lamentano, di non avere quello che si meritano, cercate di fare corsi che vi qualifichino, impegnatevi, miglioratevi, salute ottima. Io direi che un buon oroscopo con momenti sì e no per tutti, ma così è la vita.
1: Certo.
0: Quindi non posso dire tutto al 100%.
1: Questo capita a tutti.
0: C'è chi l'ha 60, ma magari, visto che le stelle si muovono e cambiano, avremo un rovesciamento delle situazioni, segni meno, diciamo, alla ribalta saranno loro alla ribalta nel teatro dello zodiaco.
1: Grazie Adele, grazie tantissimo, ti ringraziamo tutti, anche perché ci accompagneremo l'estate con il tuo oroscopo, e siamo arrivati, voi sapete, alla fine della nostra puntata, del nostro appuntamento insieme. Pensate, io tutti i sabato sono triste, oggi ancora di più perché abbiamo questa pausa estiva che ci divide, ma con le previsioni di Adele Procasca devo dire che calmierà l'estate, augurando a tutti voi di passare un'estate bellissima, stupenda. Ne approfitto per ringraziare il direttore della radio Daniele Bachesti, per ringraziare Graziano Melzi, per ringraziare la mia Elisa, che per chiudere la stagione solo lei poteva esserci, perché mi ha accompagnato con amore e professionalità, che ringrazio per tutte le puntate. E poi ne approfitto anche soprattutto per ringraziare voi, per lasciarvi alla programmazione pomeridiana con i nostri Francesco Mastardo con Cosmo 2050 e Frangipane con le sue pillole. E ragazzi, siamo arrivati alla fine insieme, per rilassare in questa estate di mare, di montagna, dove insomma ovunque il vostro cuore vi porti, vi faccia passare delle vacanze stupende, fatte di energia, amore, e che il mio abbraccio vi accompagni per tutte le vostre ferie. Grazie ancora e ci vediamo, a presto.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exenclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'exclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta, censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
7: E Italia e Danimarca.

0: Hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
1: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
0: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
1: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
0: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: frangipane.
1: Pillole.
0: Ed eccoci pronti per una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Puntata di questo weekend dell'1-2 agosto 2026. Io sono sempre Roberto Frangipane e vi accompagnerò nella prima ora attraverso delle serie TV che stanno per uscire. Usciranno magari proprio ad agosto o un poco più avanti, ma sono serie sicuramente molto attese per quelle nuove e attese anche le nuove stagioni invece di serie già affermate. E poi la seconda ora, come sempre, andiamo a raccontare storie di musica. Ma intanto mettetevi comodi, abbassate le luci e lasciate che il riflesso bluastro dei neon si posi sui vostri volti. Beh, torneremo a camminare tra le strade soffocate dalla nebbia artificiale e dalla pioggia perenne in un futuro che, passo dopo passo, stiamo drammaticamente iniziando a vivere. Dopo il capolavoro seminale di Ridley Scott e la magnifica espansione autoriale di Denis Villeneuve, la saga di Blade Runner compie il grande salto seriale con Blade Runner 2099, in arrivo su Prime Video. Scopriremo come la produzione ha ridisegnato i confini del cyberpunk televisivo tra colpi di scena produttivi, un cast d'eccezione guidato da Michelle Yeoh e la titanica impresa di raccogliere l'eredità di una delle filosofie visive più influenti della storia del cinema. Fra pochissimo.

0: ed eccoci pronti a raccontare all'interno di pillole di questa nuova serie Blade Runner 2099. C'è un suono elettrico, cupo e inconfondibile nell'universo narrativo di Blade Runner, e il ronzio basso, vibrante e minaccioso dei sintetizzatori mescolato indissolubilmente al fruscio sordo e incessante della pioggia acida che sbatte violentemente contro i vetri corazzati di un futuro decadente, super tecnologico e moralmente svuotato. Quando decenni fa Ridley Scott portò per la prima volta sul grande schermo il celebre romanzo di Philip Dick, ridefinì in modo permanente e indelebile l'immaginario visivo dell'intera umanità, creando un canone estetico da cui nessun autore di fantascienza successivo è riuscito a prescindere totalmente. Anni dopo, il visionario Denis Villeneuve ci riportò coraggiosamente in quello stesso mondo con una precisione chirurgica, geometrica e poetica disarmante nel monumentale Blade Runner 2049. Ma cosa accade esattamente quando un universo narrativo di tale spessore mitologico decide di compiere il grande salto ed espandersi nel formato seriale a lungo corso? La risposta complessa e ambiziosa a questa domanda si chiama Blade Runner 2099, la mastodontica produzione targata Amazon MGM Studios, pensata fin dal primo giorno per ridefinire i canoni estetici e narrativi della fantascienza televisiva moderna. La genesi del progetto è stata un'odissea complessa, fatta di anni di trattative legali, stesure di sceneggiature scartate e ridefinizioni concettuali profonde. I produttori sapevano perfettamente di trovarsi di fronte a un'arma a doppio taglio. Non ci si poteva limitare in alcun modo a replicare pigramente l'estetica già vista nei film. Bisognava a tutti i costi trovare una chiave d'accesso completamente inedita, fresca e sorprendente, per giustificare il salto temporale di 50 anni rispetto agli eventi narrati da Villeneuve. La storia si spinge così verso la fine del XXI secolo, addentrandosi in un mondo in cui le conseguenze climatiche estreme, i collassi ecologici, i progressi tecnologici incontrollati e i dilemmi etici legati alla creazione della vita artificiale sono arrivati a un punto di non ritorno storico. La sceneggiatura, guidata con polso fermo da un team di autori di prim'ordine sotto la supervisione esecutiva dello stesso Ridley Scott, ha esplorato con coraggio le pieghe più nascoste e inquietanti di una società che ha smarrito completamente il proprio centro di gravità umano, dove la labile linea di confine che separa ciò che è organicamente vivente da ciò che è freddamente programmato si è fatta così sottile da risultare ormai quasi invisibile agli occhi degli stessi protagonisti. Dal punto di vista puramente produttivo, le sfide logistiche e ingegneristiche affrontate dalla troupe sono state titaniche. Le riprese, dislocate strategicamente tra location europee di straordinario impatto visivo, come le architetture avveniristiche stratificate di Praga e i quartieri storici e moderni di Barcellona, hanno richiesto la costruzione fisica di set mastodontici, perfettamente integrati con le più avanzate tecnologie di effetti visivi digitali, oggi disponibili nell'industria cinematografica. L'obiettivo dichiarato e rigoroso della produzione era quello di evitare categoricamente l'effetto schermo verde onnipresente, privilegiando una tangibilità fisica dei materiali, dei fumi, delle lamiere, dei riflessi che permettesse agli attori di respirare letteralmente l'atmosfera soffocante, umida e claustrofobica della Los Angeles del futuro. Interessanti aneddoti dal backstage raccontano di come la troupe e gli stuntmen abbiano dovuto lavorare in condizioni climatiche spesso estreme, ricreando piogge artificiali gelide e notti metropolitane perenni nel bel mezzo della calura estiva europea, un vero e proprio rovesciamento sensoriale che ha costretto cast e tecnici a un intenso e logorante sforzo di adattamento psicofisico e professionale. Il vero fiore all'occhiello e il motore magnetico della produzione risiedono tuttavia nel suo cast stellare, un connubio perfetto e spiazzante tra icone leggendarie della cinematografia mondiale e volti simbolo della modernità seriale più raffinata. A guidare la complessa architettura drammatica della serie troviamo la vincitrice del premio Oscar Michelle Yeoh, affiancata dalla magnetica Hunter Schafer, in un sodalizio artistico che promette scintille drammatiche ed evoluzioni narrative profondamente spiazzanti. La scelta di ingaggiare Michelle Yeoh, reduce da trionfi planetari che ne hanno consacrato lo status globale, ha portato sul set una gravitas, una solennità e una profondità interpretativa uniche, capaci di conferire spessore assoluto a un personaggio le cui motivazioni oscillano costantemente sul filo del rasoio tra il thriller poliziesco metropolitano e la profonda riflessione filosofica sull'identità, sulla memoria e sulla mortalità biologica. Durante le lunghe sessioni di prove preliminari, la cura dedicata agli aspetti coreografici, posturali e psicologici è stata decisamente maniacale. Ogni interprete è stato sottoposto a sessioni di studio approfondite sui testi fondanti di Philip Dick, interrogandosi sulla natura sfuggente dell'empatia e sulla validità di test di Voight-Kampff evoluti ed adattati all'era della supremazia digitale. La regia dei primi episodi, affidata con lungimiranza a Jonathan Van Tulleken, ha impresso alla serie un ritmo narrativo ipnotico e compassato che sa mescolare sapientemente la tensione viscerale e sporca del noir investigativo classico al respiro ampio, contemplativo e filosofico della grande fantascienza d'autore. Non siamo mai di fronte a un action movie futuristico fracassone e superficiale, ma a un dramma stratificato e complesso che interroga costantemente lo spettatore sui dilemmi morali ed esistenziali legati all'intelligenza artificiale. Un tema che oggi, nell'era della rivoluzione digitale avanzata e dell'automazione pervasiva, risuona con urgenza quasi profetica e inquietante. Ogni singola inquadratura, ogni calcolato gioco di ombre taglienti e luci al neon riflesse sulle pozzanghere è studiato nei minimi dettagli per evocare quel senso inconfondibile di malinconia, alienazione e solitudine urbana che ha reso immortale il franchise cinematografico originale. L'attesa spasmodica per l'arrivo della serie sugli schermi di Prime Video rappresenta senza ombra di dubbio uno degli eventi televisivi più rilevanti, discussi e attesi della stagione autunnale. Blade Runner 2099 non si accontenta minimamente di essere un semplice spin-off commerciale o un'operazione nostalgica costruita a tavolino per compiacere i fan di vecchia data. Punta invece con decisione ad espandere in modo organico la mitologia di un mondo morente, decadente e affascinante, dimostrando con i fatti che la fantascienza televisiva di alto livello può e deve ambire alla stessa poesia visiva, alla stessa densità tematica e alla medesima complessità filosofica del grande cinema d'autore, lasciando negli spettatori un segno indelebile e profondo ben oltre lo scorrere dei titoli di coda. È il momento del trailer.
1: Abbiamo già combattuto una guerra e abbiamo perso. I replicanti continuano a portarsi via tutto. Quanto ci vorrà prima che non ci resti più niente? Prima di non essere più niente?
2: Il vecchio mondo lotta sempre per tornare. Gli umani vogliono quello che non hanno più. Ma adesso è il nostro momento.

0: Bentornati nel nostro viaggio dietro le quinte delle serie TV che stanno ridefinendo il panorama contemporaneo. E siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare all'interno di pillole. Siete pronti a indossare un anello capace di materializzare qualsiasi pensiero, trasformandolo in pura luce verde? Dimenticate però le classiche avventure spaziali pop e colorate dei fumetti tradizionali. Con Lanterns, la DC Studios e la HBO hanno deciso di compiere una rivoluzione radicale, trasformando la mitica polizia dello spazio in un cupo teso e viscerale thriller investigativo di provincia. Preparatevi a scoprire come Damon Lindelof e Chris Mundy hanno ridisegnato il mito delle lanterne verdi tra misteri terrestri, dinamiche da detective story e retroscena di una produzione che punta dritto all'Olimpo dei capolavori televisivi. C'è un momento preciso e fondamentale nella storia contemporanea degli adattamenti tratti dai fumetti in cui l'industria dell'intrattenimento si rende conto che la formula classica, ripetitiva e rassicurante dei cinecomic tradizionale ha urgente bisogno di essere decostruita, sporcata e calata senza paracadute nella dura e cruda realtà delle dinamiche umane. Quando la neonata DC Studios ha iniziato a pianificare con cura chirurgica il nuovo e ambizioso corso del proprio universo narrativo condiviso, il personaggio di Lanterna Verde e l'intero corpo di polizia intergalattico rappresentavano una delle sfide concettuali più complesse, scivolose e al tempo stesso affascinanti dell'intero catalogo editoriale. Com'era possibile portare sul piccolo schermo un corpo di tutori dell'ordine spaziale armati letteralmente dello strumento più potente dell'universo, un anello capace di generare qualsiasi cosa attraverso la forza di volontà, senza scivolare inesorabilmente nel kitsch involontario o nella ripetitività fracassona del blockbuster estivo? La risposta geniale a questo dilemma autoriale è arrivata cambiando radicalmente genere di riferimento, trasformando una storia di supereroi cosmici in un thriller investigativo poliziesco dal sapore terreno, cupo, teso e profondamente psicologico. La genesi creativa di Lanterns porta la firma inconfondibile di menti narrative straordinarie del calibro di Damon Lindelof, Chris Mundy e il celebre scrittore di fumetti di culto Tom King. L'intuizione fondamentale alla base dell'intero progetto è stata quella di adottare un registro tonale che richiamasse in modo evidente i grandi classici del mystery e del dramma poliziesco americano, muovendosi sulla scia di capolavori televisivi indimenticabili come True Detective. Al centro geometrico e narrativo della trama non ci sono battaglie galattiche su pianeti alieni lontani e incomprensibili, ma un mistero fitto, torbido e spaventoso che si sviluppa lentamente nel cuore profondo e isolato dell'America rurale, dove due agenti del corpo delle Lanterne Verdi, una leggenda consumata e disillusa dal tempo e una giovane promessa idealista, si ritrovano a dover investigare congiuntamente su un omicidio raccapricciante e insolito che cela progressivamente inquietanti e colossali implicazioni cosmiche. La complessa fase di sviluppo della sceneggiatura ha richiesto mesi e mesi di lavoro meticoloso e rigoroso per riuscire a bilanciare con precisione millimetrica la vasta e complessa mitologia fantascientifica legata ai guardiani dell'universo con il realismo sporco, tangibile e disperato di un'indagine poliziesca di provincia. I produttori sapevano perfettamente che il successo e il fallimento dell'intera serie poggiava interamente sulla credibilità assoluta della dinamica relazionale tra i due protagonisti. Il casting, seguito con un'attenzione quasi maniacale da parte dei registi e dei produttori esecutivi, ha portato alla scelta artistica di un duetto attoriale di straordinario spessore e carisma. Kylie Chandler nel ruolo del veterano disincantato e Aaron Peer nei panni della giovane recluta brillante e determinata, affiancati da presenze di altissimo profilo come Kelly MacDonald e Laura Linney. La chimica sul set tra Chandler e Peer è diventata immediatamente il motore emotivo propulsore della produzione. Le loro intense sessioni di prova sono state caratterizzate da un confronto serrato sui dialoghi, scritti con una densità, una lucidità e un cinismo verbale che ricordano da vicino i migliori drammi polizieschi della televisione d'autore contemporanea. Le riprese sul campo hanno richiesto un faticoso lavoro di location scouting per individuare i paesaggi americani perfetti, luoghi isolati, malinconici, battuti dal vento e carichi di una tensione sotterranea e silenziosa che riflette fedelmente lo stato d'animo tormentato dei protagonisti. Curiosi aneddoti dal set descrivono un'atmosfera di lavoro quasi metodica, quasi claustrofobica, dove gli attori principali trascorrevano ore e ore a studiare le sfumature psicologiche più sottili dei loro personaggi, costantemente sospesi tra il peso schiacciante di un distintivo cosmico che controlla l'ordine dell'universo e la frustrazione tutta umana di non riuscire a risolvere i piccoli, sordidi drammi della provincia in cui si trovano a operare. Anche l'utilizzo degli effetti visivi digitali necessari alla creazione dei complessi costrutti energetici generati dagli anelli è stato gestito con un approccio stilistico minimalista, elegante e di straordinario impatto visivo. Niente luci al neon sparate a casaccio o esplosioni digitali prive di peso, ma proiezioni luminose coerenti che interagiscono in tempo reale con la luce ambientale dei set notturni, conferendo una fisicità del tutto inedita a un potere che finora era stato raccontato quasi esclusivamente attraverso la lente della computer grafica più sfrenata e disincarnata. Lanterns dimostra in modo inconfutabile che il fantasy e il fumetto seriale possono maturare, indossare con autorevolezza l'impermeabile sgualcito del detective e scendere senza timori nel fango della condizione umana, regalandoci un racconto di genere complesso e stratificato che sa unire con maestria il brivido dell'inchiesta poliziesca alla vertigine metafisica dello spazio profondo. Ed è il momento del trailer.
1: Che cazzo fai?
2: È ora di alzarsi, Junior.
3: Sei un poliziotto spaziale?
1: No, sono solo in addestramento.
2: Ok, nuova lezione. Prendi l'anello e vola.
1: Vola?
2: No, scusa, vola, per favore. Ma che cazzo è?
3: Sei il quarterback di riserva.
1: Per ora. Secondo te che succede?
2: Non è un caso se siamo qui. Io le dico che quelle vittime sono aliene.
3: Prove in possesso?
2: Ho un presentimento.
3: Ha un presentimento?
1: Io dico che è più di un presentimento.
4: È una minaccia che non si è mai vista prima.
1: Dimmi dei cacciatori di uomini.
2: Come sai quel termine? I cacciatori sono gli esseri più pericolosi mai esistiti nella galassia. E prendono la forma di qualsiasi specie.
1: Quindi può essere chiunque.
5: Lui manderà un esercito per eliminarti.
3: Ce l'hai con Hal Jordan?
1: L'anello è sempre stato mio. Jordan me lo tiene in caldo.
2: Sinestro.
6: Tu non pensi che sia la tua riserva, vero Hal?
2: No.
6: Allora di cos'è realmente?
2: Il mio rimpiazzo. Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda. Colui che nel male si perde, si guardi dal mio potere. La luce di Lanterna Verde. Leva una birra.
0: E chiudiamo qui la prima parte di Pillole di questo weekend dell'1-2 agosto 2026. Fra poco si torna e parleremo di altre due serie televisive che sono arrivate alla terza e alla quarta stagione, ovvero Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere e poi Bridgerton. Vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giornale Radio.
8: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Pillole. Bentornati a Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e bentornati nel regno della grande epica televisiva, lì dove la storia si fa mito e la polvere dei campi di battaglia si mescola al destino irreversibile di interi popoli. Spostiamo ora il nostro sguardo sulle terre maestose, ferite e minacciate della Terra di Mezzo, dove la forgia dei grandi inganni e dei raggiri orditi nell'ombra sta finalmente per cedere il passo al fragore assordante, ineluttabile e definitivo delle armi. Con la terza stagione de Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, la monumentale e ambiziosa serie di Prime Video entra nel vivo della sua fase più oscura, matura e tragica. Preparatevi quindi a scoprire i segreti più gelosamente custoditi della produzione, le incredibili sfide logistiche dei set itineranti, le scelte di scrittura più coraggiose e il modo in cui gli showrunner hanno tracciato la rotta implacabile verso la celebre e temuta guerra dell'ultima alleanza.

0: C'era una volta una terra di mezzo in cui la minaccia del male era solo un soffio lontano, un'eco sbiadita rinchiusa nei racconti dei vecchi e nelle leggende degli elfi immortali. Ma quella pace fragile e illusoria è ormai andata in frantumi, quando la mastodontica macchina produttiva targata Prime Video ha dato ufficialmente il via ai lavori di scrittura per la terza stagione del Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere, la posta in gioco per l'intera industria televisiva si è alzata a livelli vertiginosi. Dopo aver sapientemente gettato le vaste e complesse fondamenta narrative nelle prime due annate, introducendo l'affascinante geografia della seconda era, le macchinazioni subdole di Sauron sotto le mentite spoglie di Annatar e la tragica caduta di Eregion con la forgia dei fatidici anelli, i due showrunner Patrick McKay e J.D. Payne si sono trovati di fronte alla sfida concettuale più impegnativa dell'intera saga: accelerare drasticamente il ritmo della narrazione per traghettare il pubblico verso il baratro della guerra aperta. La terza stagione segna una svolta tonale netta. Viene abbandonata la struttura puzzle box degli esordi per concentrare tutta l'energia drammatica su assi di conflitto spietati, dove la caduta morale ed ecologica dei regni elfici e la cieca tracotanza dell'impero insulare di Numenor si scontrano con l'ascesa inarrestabile del Sire Oscuro da Mordor. La genesi della sceneggiatura di questa terza stagione ha richiesto mesi di clausura creativa all'interno della Writers' Room di Londra, dove un team selezionato di studiosi tolkieniani e sceneggiatori di razza ha lavorato per intrecciare i frammenti sparsi delle appendici con le esigenze drammatiche di una narrazione seriale moderna. La sfida più grande è stata rendere viscerale la percezione del tempo e del declino. Negli scritti di Tolkien, la seconda era abbraccia secoli di storia. In TV bisognava condensare questi eventi mantenendo intatta la solennità mitologica. Sauron, non più costretto a nascondersi dietro maschere cortesi o identità segrete, emerge ora come un manipolatore militare ed etico totale. Il suo obiettivo non è semplicemente radere al suolo le città dei suoi nemici, ma spezzarne la forza morale, spingendo re, regine ed eroi a usare gli stessi strumenti del nemico per tentare di salvarsi, finendo così per condannarsi da soli. Dal punto di vista puramente produttivo e logistico, la terza stagione ha rappresentato un banco di prova senza precedenti per i teatri di posa di Bray e per i set outdoor distribuiti tra il Regno Unito, la Scozia e la Spagna. La decisione di spostare definitivamente l'intera base operativa dalla Nuova Zelanda all'Europa ha trovato in questa stagione la sua piena consacrazione estetica. Le brughiere nebbiose della Scozia e le foreste secolari inglesi sono state trasformate nei confini devastati delle Terre di Mezzo, ricreando un microclima umido, cupo e selvaggio che riflette lo stato d'animo dei protagonisti. Centinaia di lavoratori, tra carpentieri, scultori e ingegneri di scena, hanno lavorato a turni ininterrotti per costruire set fisici monumentali. Dalle rovine annerite delle città elfiche alle imponenti fortificazioni di Barad-dûr in fase di eruzione ed espansione fino al porto decadente di Numenor, dove l'architettura classica comincia a coprirsi delle ombre di un culto oscuro. Gli aneddoti che trapelano dal backstage raccontano di un clima sul set caratterizzato da una devozione quasi monastica e da sforzi fisici imponenti. Gli attori principali hanno affrontato sessioni di allenamento atletico e marziale estenuanti, durate oltre 3 mesi prima dell'inizio ufficiale dei Chuck. Morfydd Clark, nei panni di una Galadriel non più impulsiva ma segnata dal peso delle sue scelte e delle sue visioni, ha dovuto girare complesse sequenze di combattimento in armatura pesante immersa in bacini idrici artificiali e fango reale. Allo stesso modo, Robert Aramaio, interprete di un Elrond costretto a trasformarsi da politico e filosofo a leader militare riluttante, ha svolto un lavoro intensissimo con i maestri d'armi per mostrare anche nello stile di combattimento l'evoluzione del suo personaggio, che abbandona la fluidità delle danze elfiche per adottare colpi più disperati e pragmatici. Un capitolo a parte merita la straordinaria cura artigianale riservata al reparto costumi e protesi. Per questa terza stagione la costumista e il suo team hanno creato oltre 2000 abiti e armature su misura. A differenza delle produzioni che abusano della duplicazione digitale, gli showrunner hanno preteso che ogni singola comparsa sulle linee di tiro della fanteria elfica o delle armate umane indossasse un'armatura vera, in ferro battuto o pelle trattata, lavorata a mano con incisioni in lingua elfica o rune antiche. Il reparto protesico, guidato dai maestri dell'horror e del fantasy, ha riportato in auge la filosofia dei mostri pratici. Gli orchi di Mordor non sono figure astratte nate dal computer, ma attori veri sottoposti a 4 ore di trucco quotidiano prima di scendere in campo, coperti di silicone, lattice, sangue finto e protesi dentali che rendono ogni creatura visivamente unica, spaventosa e spaventosamente tangibile. Anche l'aspetto sonoro ed emotivo ha raggiunto vette inedite. Il compositore Bear McCreary ha ampliato la colonna sonora orchestrale inserendo cori mastodontici, registrati con orchestra dal vivo ed esecutori di strumenti musicali antichi dimenticati. Le musiche non servono soltanto da sottofondo all'azione, ma agiscono come una vera e propria voce narrante invisibile, capace di anticipare le tragedie imminenti o di sottolineare la solitudine dei pochi eroi rimasti a presidiare le torri di guardia. L'attesa per il debutto di questa terza stagione rappresenta un momento di svolta per la televisione fantasy mondiale. Gli Anelli del Potere non si accontenta di essere una vetrina visiva di immenso valore economico, ma rivendica con orgoglio il proprio ruolo di grande dramma epico e shakespeariano, dove il destino del mondo non si decide solo con il filo delle spade, ma nelle scelte morali, nei tradimenti e nel coraggio incrollabile di chi sceglie di opporsi all'oscurità quando ogni speranza sembra ormai perduta. Ed è il momento del trailer.
1: Ora il momento cruciale è giunto. L'oscuro signore sta per forgiare un nuovo potere. Un anello per dominarli tutti. Le sue armate minacciano la Terra di Mezzo.
2: La Terra di Mezzo brucerà.
3: Non ti sei reso conto che la morte potrebbe essere il prezzo per salvarla?
4: Kelleborn, dove eri tu?
5: Cercavo di tornare da te.
6: Non ci sono amici di Mordor qui.
5: L'oscuro signore, bisogna fermarlo.
7: L'ombra sorge sulla Terra di Mezzo. Ti piacerebbe sorgere con essa?

0: E chiudiamo il nostro viaggio nel cuore della serialità contemporanea varcando i cancelli sfarzosi, dorati e proibiti dei salotti dell'alta società londinese dell'Ottocento. Abiti da ballo sgargianti, pettegolezzi al veleno firmati dalla misteriosa Lady Whistledown e un tasso di romanticismo, passione e tensione emotiva assolutamente ineguagliabile. Torna l'irresistibile universo di Bridgerton. Con la quarta stagione, la celebre e pluripremiata serie creata da Shondaland per Netflix sposta finalmente i riflettori su uno dei fratelli più amati, affascinanti e sfuggenti della famiglia, mescolando il fascino misterioso di un fastoso ballo in maschera a un'intensa, tormentata e indimenticabile storia d'amore bohemien. Scopriamo insieme quindi retroscena dei set più sfarzosi della televisione e la magia artigianale dietro la creazione di un fenomeno pop globale destinato a fare la storia. C'è un colore vibrante, un senso di gioia visiva straripante e una cura maniacale per l'eccesso estetico che rendono il mondo di Bridgerton un marchio stilistico immediatamente riconoscibile in ogni angolo del globo. Quando la complessa macchina produttiva guidata dalla showrunner Jess Brownell e dalla produttrice Shonda Rhimes ha iniziato a tracciare le linee guida per la quarta stagione, la sfida principale consisteva nel superare la formula romantica tradizionale, senza smarrire quell'ingrediente segreto che ha trasformato la serie in un fenomeno di costume globale. Dopo aver raccontato le peripezie sentimentali dei fratelli maggiori, la quarta stagione sceglie di fermare il proprio obiettivo su Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson. Benedict è sempre stato il membro più anticonformista, irrequieto e sognatore della famiglia. Un uomo che rifiuta con forza il ruolo rigido che la società dell'era Regency vorrebbe imporgli, preferendo rifugiarsi nell'arte, nel disegno e in una vita borderline ai margini dell'alta società. Ma la sua apparente invulnerabilità sentimentale viene spazzata via in una sola notte, durante il più esclusivo ed enigmatico evento della stagione mondana, il leggendario ballo in maschera organizzato da sua madre Violet. La genesi della storia di questa serie si basa sul celebre romanzo di Julia Quinn intitolato La proposta di un cavaliere, una rivisitazione in chiave Regency e sfacciatamente romantica del mito di Cenerentola. Tuttavia, la stanza degli scrittori ha lavorato per spogliare la fiaba da ogni ingenuità banale, trasformandola in un cupo ed affascinante scontro di classe ed emotivo. L'oggetto del desiderio di Benedict è Sophie Beck, interpretata dalla talentuosa attrice Yerin Ha. Sophie non appartiene al mondo luccicanti di Mayfair. È la figlia illegittima di un conte ridotta in schiavitù domestica dalla spietata matrigna dopo la morte del padre. Il loro incontro al ballo in maschera, nascosto dietro veli d'argento e identità celate, dà vita a una chimica immediata, magnetica e proibita. Quando la mezzanotte scocca e la misteriosa dama in argento scompare nella notte lasciando dietro di sé solo un guanto di seta, Benedict comincia un'ossessiva ricerca che lo porterà a mettere in discussione ogni suo privilegio e ad avventurarsi nei quartieri più umili e veraci di Londra. Dal punto di vista della produzione scenografica e del costume design, la quarta stagione ha infranto tutti i record interni di casa Netflix. Il ballo in maschera, che fa da perno all'inizio della stagione, è stato concepito come la sequenza visiva più ambiziosa mai realizzata per la serie. Per girarla, la produzione ha occupato per oltre 2 settimane gli interni sfarzosi di Wilton House e i teatri di posa di Shepperton, costruendo una sala da ballo monumentale illuminata da oltre 3.000 candele reali e candelabri di cristallo importati da tutta Europa. Il reparto sartoriale ha lavorato per più di 5 mesi per creare da zero gli abiti del ballo. Solo per la protagonista Yerin Ha sono state realizzate 3 versioni differenti dell'abito d'argento, in tessuto con filati metallici riflettenti, capaci di catturare la luce soffusa delle candele e creare un effetto quasi magico e spettrale durante le sequenze di danza. Gli aneddoti dal set descrivono giornate di riprese intense e coreograficamente estenuanti. Luke Thompson e Yerin Ha si sono sottoposti a settimane di lezioni di valzer e danza storica sotto la guida di coreografi di fama internazionale. La sfida non era soltanto imparare i passi complessi delle danze dell'Ottocento, ma riuscire a comunicare attrazione, desiderio e disperazione attraverso il linguaggio del corpo, senza potersi guardare direttamente negli occhi a causa delle maschere rigide disegnate per i loro volti. La presenza sul set di coordinatori dell'intimità di altissimo livello ha permesso agli attori di costruire una complicità fisica ed emotiva autentica, trasformando le scene di passione in momenti momenti di intensa vulnerabilità psicologica, dove i pregiudizi di classe e le paure personali si sciolgono di fronte alla verità dei sentimenti. Un elemento fondamentale del successo di Bridgerton resta la sua rivoluzionaria colonna sonora. Anche in questa quarta stagione la produzione ha collaborato con ensemble d'archi e arrangiatori per trasformare i più grandi successi pop, rock e R&B contemporanei in maestosi valzer e quartetti da camera. Sentire le hit più ascoltate delle classifiche mondiali, rieseguite con violini, violoncelli e arpe all'interno di una sala da ballo del 1814, crea un effetto anacronistico potente, capace di azzerare la distanza temporale tra i giovani dell'Ottocento e gli spettatori di oggi, unendo generazioni diverse in un'unica esperienza emotiva. Ma la quarta stagione non si limita al romanticismo tra i due protagonisti, espande con grande arguzia retroscena della società londinese, esplorando l'evoluzione degli altri membri della famiglia Bridgerton e l'impatto dei pettegolezzi di Lady Whistledown in un'epoca di profondi cambiamenti culturali. Bridgerton 4 dimostra così che il genere period drama non è un fossile museale per nostalgici del passato, ma una tela bianca dinamica, colorata e sensuale, su cui proiettare i desideri, le paure, i sogni di riscatto e le passioni dell'animo umano universale. E come sempre, arriva il momento del trailer.
1: Vi sono momenti nella nostra vita in cui giungiamo a un bivio.
2: Non hai risposto alla mia lettera.
3: Perché io non volevo un incontro.
2: Che intendi fare allora?
3: Diventare la tua amante è l'ultima cosa che voglio.
2: In che modo potrei stare con la donna che la società mi rende impossibile avvicinare?
4: Ci vuole audacia.
2: Non puoi permettere alle tue paure di non lasciar parlare il tuo cuore.
4: Sophie.
3: Signor Bridgerton, cerca qualcosa?
4: No, l'ho già trovata.
3: Tu mi ferisci. Quando ti soffermerai a pensare a me?
2: Ogni momento di ogni giorno. Non posso amare una domestica.
4: Eppure tu ti sei impossessata di me.
1: Per le creature provenienti da mondi opposti, il problema non è il desiderio, ma il mondo stesso.
2: Ti sei convinto che sia una ragione sufficiente per rischiare tutto?
5: Non nasciamo solo per lavorare e morire.
3: Sei innamorata, non è così?
1: C'è un sacrificio che dovrai compiere. La tua famiglia.
3: Che cos'è l'amore a fronte della società?
2: Ne ho abbastanza delle pretese della società!
1: Dovrai prendere una decisione e conviverci per sempre.

E chiudiamo qui la seconda parte di Pillole. Fra poco, dopo aver raccontato storie di serie TV, racconteremo storie di musica. E saranno due storie molto interessanti, perché parleremo di Alan Parsons ed Elvis Costello. Tutto questo sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: radio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: A Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità. Lo ha affermato il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, durante una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, facendo il punto sulla situazione migratoria. Sarebbero almeno 17 intanto i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave in Marocco. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati nelle scorse ore, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni.
2: Della crisi di Ceuta parla anche l'Unione Europea. La gestione della crisi migratoria dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria avanzata da diversi leader europei. Serve solidarietà in lotta contro l'immigrazione irregolare.
3: Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Così il ministro per la protezione civile Musumeci sul terremoto ai Campi Flegrei, invitando alla prudenza. Dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati. Disposti servizi antisciacallaggio. Ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della Cumana, nel tratto Bagnoli-Torre Gaveta. Domani riapre il porto di Pozzuoli. Aggiornato il numero dei feriti, sono 26.
2: Ora in Medio Oriente, un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche di un ospedale a Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. E i cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran. Lo scrivono le ambasciate statunitensi a Gerusalemme e in altre capitali mediorientali. I messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.
3: Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come Nimsdai, è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo, l'Elite Expeditions. L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in 6 mesi, 7 anni fa, le 14 cime più alte del mondo.
2: Il calcio, Sebastiano Esposito e il Cagliari sono davvero ai ferri corti. L'attaccante e grande protagonista della salvezza ottenuta lo scorso anno ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il club comunica l'atto di subordinazione con una nota, spiegando che potrebbe adottare dei provvedimenti disciplinari. L'esperienza di Esposito al Cagliari rischia di fallire malamente. Evidentemente la rottura è forte ed ora l'attaccante prova a spaccare il legame con il club con una mossa molto concreta.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Pillole. Preparatevi, perché nella seconda ora di questo appuntamento di pillole di questo weekend dell'1-2 agosto 2026 parleremo di due storie abbastanza simili in partenza, perché entrambi i personaggi hanno avuto una famiglia, diciamo così, di musicisti, o comunque dove la musica era veramente il pane quotidiano. Cominciamo dal primo personaggio. Parliamo di Alan Parsons, che nasce a Londra nel 1948 in una famiglia, come dicevamo, in cui la musica era veramente un pilastro. Suo padre era un pianista classico e la sua famiglia vantava tra i parenti diretti l'attrice e cantante Julia Parsons e Sir Herbert Stanley Parsons, organista della cattedrale di Hereford. Non è un caso, quindi, che il giovane Alan non si sia innamorato solo delle melodie, ma della fisica del suono, di come le vibrazioni potessero essere catturate e manipolate. Mentre i suoi amici giocavano a pallone, lui si trovava spesso in cantina, armeggiando con vecchi giradischi e registratori a nastro, cercando di capire come funzionassero. Era come un mago che voleva svelare i segreti della magia non per rovinarla, ma per renderla ancora più potente. Questa sua ossessione per la tecnica lo porta a prendere una decisione atipica per un aspirante musicista. A 18 anni, invece di iscriversi a una scuola di musica, fa domanda per un lavoro come assistente ingegnere del suono presso i prestigiosi Abbey Road Studios a Londra. Era la metà degli anni 60, un periodo di fermento incredibile, e Abbey Road era l'epicentro della rivoluzione musicale. Entrò come un semplice assistente, ma il suo talento non passò inosservato. La sua precisione chirurgica e la sua capacità di intuire le necessità degli artisti lo resero presto un ingegnere molto richiesto. Ma il vero colpo di fortuna fu trovato trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Gli Abbey Road erano la casa dei Beatles, praticamente, e Parsons si ritrovò a lavorare con loro proprio durante le sessioni di Let It Be e del capolavoro finale della band, Abbey Road. Era lì, in sala di controllo, ad assistere a liti, a scherzi, a momenti di pura genialità. Fu proprio durante quelle sessioni che imparò un'arte che avrebbe definito la sua carriera. L'arte di essere quasi invisibile, di trasformare il sound senza imporre la propria personalità, ma esaltando quella degli artisti. Non era un semplice tecnico, ma un vero e proprio psicologo del suono.

Proseguiamo con la storia di Alan Parsons qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Dopo l'esperienza con i Beatles, che guarda caso abbiamo ascoltato con il brano Lady B a cui ha lavorato anche Alan Parsons, lui come ingegnere del suono cresce a dismisura. La sua reputazione non si basava solo sulla competenza tecnica, ma sulla sua meticolosità e sul suo approccio quasi artistico alla produzione. Una delle sue peculiarità era l'uso di tecniche innovative per l'epoca. Ad esempio, fu tra i primi a sperimentare con la registrazione biaurale, una tecnica che utilizza due microfoni per catturare il suono in modo da simulare l'ascolto umano, creando un'esperienza sonora tridimensionale. Ma il progetto che lo proiettò nell'Olimpo della storia della musica fu la collaborazione con i Pink Floyd per l'album The Dark Side of the Moon. La band in quel periodo era alla ricerca di un suono che fosse allo stesso tempo avanguardistico e profondamente emotivo. Volevano un album che fosse un viaggio sonoro, un'esperienza multisensoriale, e Parsons fu l'uomo giusto per la missione. Trascorse mesi interi in studio, lavorando instancabilmente. Fu lui a creare il famoso loop di registratori di cassa in Money, che poi ascolteremo, tagliando e unendo nastri con una precisione maniacale. Fu lui a ideare l'intro di Time, con il rumore degli orologi che ticchettavano e le campane che suonavano, registrando ogni suono separatamente e mixandoli in modo da creare un'atmosfera unica. E non dimentichiamoci dei cori eterei di The Great Gig in the Sky, che furono catturati grazie alla sua sensibilità e alla sua capacità di mettere a proprio agio la cantante Claire Torrey. Il suo lavoro su quell'album gli valse una nomination ai Grammy e lo consacrò come uno degli ingegneri del suono più influenti della sua generazione. Ma ironia della sorte, pur avendo contribuito in modo fondamentale a uno degli album più venduti di tutti i tempi, Parsons non ricevette i riconoscimenti che molti ritenevano meritasse. Questo lo spinse a riflettere. Aveva messo il suo genio al servizio di altri, ma era arrivato il momento di creare qualcosa di suo, dove la sua visione artistica non fosse solo un mezzo, ma il fine.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely.
2: E dopo i Pink Floyd che abbiamo ascoltato con Money, una delle canzoni citate prima, proseguiamo con la storia di Alan Parsons qui all'interno di Pillole. Beh, stanco di essere l'architetto dietro le quinte, come dicevamo prima, Alan Parsons, insieme al suo fido collaboratore, il compositore e produttore Eric Wolfson, decise di dare vita a qualcosa di totalmente nuovo, The Alan Parsons Project. L'idea era rivoluzionaria per l'epoca. Non si trattava di una band con membri fissi, ma di un collettivo di musicisti che collaboravano a un'idea concettuale. Il progetto sarebbe stato la tela su cui Parsons e Wolfson avrebbero dipinto le loro storie sonore. Il loro primo album, Tales of Mystery and Imagination, fu un omaggio all'autore Edgar Allan Poe, un'opera sinfonica e gotica che stabilì subito il loro stile distintivo. Ma fu con l'album The Turn of Friendly Card del 1980 che il progetto raggiunse un nuovo livello di maturità e successo. Il concept dell'album ruota attorno alla dipendenza dal gioco d'azzardo e ai rischi che si corrono nella vita. L'album conteneva la suite omonima, The Turn of a Friendly Card, un brano epico di quasi 17 minuti diviso in 5 parti. Questo pezzo non era solo un'esplorazione musicale, ma un vero e proprio racconto sonoro che ti portava dentro la mente di un giocatore d'azzardo, dalla speranza iniziale alla disperazione finale. La maestria di Parsons si manifesta in ogni dettaglio, dagli arrangiamenti orchestrali alle chitarre sferraglianti, dai cori drammatici alle voci evocative. È un esempio perfetto di come l'ingegneria del suono possa diventare uno strumento narrativo, una parte integrante della storia che si vuole raccontare. Il brano divenne un successo, dimostrando che il pubblico era pronto per qualcosa di più della solita canzone pop. Voleva storie, emozioni, e The Alan Parsons Project gliele offriva in una confezione sonora perfetta. Il loro successo non si basava su un'immagine, su concerti stratosferici o sulla vita da rockstar. Si basava unicamente sulla qualità della loro musica, un'attrazione pura e semplice per l'orecchio.

Con The Turner Friendly Card, l'album, abbiamo ascoltato prima il singolo che dava il titolo all'album, Alan Parsons aveva dimostrato di poter creare album di successo senza il bisogno di una band tradizionale. Ma il vero trionfo arrivò con Eye in the Sky del 1982. L'album era una riflessione sul controllo e sulla sorveglianza, temi che a distanza di decenni appaiono ancora più attuali. La traccia omonima divenne un successo globale, un brano così iconico che il suo riff di chitarra è riconoscibile all'istante, usato in innumerevoli film, spot ed eventi sportivi. Ma c'è una curiosità legata a questo brano. La sua intro strumentale, Sirius, che spesso viene suonata prima di Eye in the Sky, è diventata un inno per eccellenza, un brano di apertura per molti eventi sportivi, in particolare per la squadra di basket dei Chicago Bulls durante l'era di Michael Jordan. È un esempio incredibile di come una traccia strumentale possa assumere una vita propria e diventare parte della cultura popolare.

0: progetto continuò a sfornare album di grande qualità per tutti gli anni Ottanta, esplorando temi complessi come la vita del pittore Gaudì nell'album omonimo del 1987, il loro ultimo lavoro di studio. La partnership tra Parsons e Wolfson si concluse in maniera pacifica comunque, lasciando un'eredità di album che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Oggi questa eredità, quella di Alan Parsons, va ben oltre la musica che ha creato. Ha ridefinito il ruolo del produttore e dell'ingegnere del suono, elevandoli allo status di artisti. Ha dimostrato che un'idea concettuale può essere un successo commerciale e che un progetto può essere più potente di una band tradizionale. Il suo approccio metodico e la sua ossessione per la perfezione sonora hanno influenzato generazioni di musicisti e produttori. La sua musica è un testamento della sua visione, un viaggio sonoro che continua a ispirare e a far sognare chiunque abbia voglia di ascoltare. Chiudiamo qui la terza parte di Pillole, ma ovviamente si parla ancora di musica nell'ultima mezz'ora e, come già annunciato, o dopo aver raccontato la storia di Alan Parsons, racconteremo un'altra storia affascinante, quella di Elvis Costello, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Ed eccoci pronti per la quarta e ultima parte di pillole di questo weekend dell'1-2 agosto 2026, sempre qui su Giornale Radio. Sono sempre Roberto Frangipane e sono pronto a raccontarvi la seconda storia musicale di oggi. Parliamo di Elvis Costello. Dobbiamo però prima dimenticare il nome e pensare a un ragazzo invece di nome Declan Patrick McManus. Cresciuto in una famiglia di musicisti a Liverpool, il giovane Declan era costantemente immerso nella musica, ma in un modo molto particolare. Suo padre, Ross McManus, era un cantante di orchestra di successo che aveva suonato addirittura per la regina, ma la sua musica rappresentava un'epoca che il figlio voleva lasciarsi alle spalle. Mentre il padre cantava melodie rassicuranti, il giovane Declan si nutriva della ribellione di Chuck Berry, del folk politico di Bob Dylan e dell'aggressività del primo rock and roll. Era un conflitto che gli creò un'identità unica, un cantautore dalla melodia impeccabile ma con un'anima ribelle e una rabbia interiore pronta a esplodere.

Dopo aver abbandonato Liverpool e aver passato anni a Londra lavorando in uffici noiosi e suonando in band senza successo, Declan si rese conto che doveva trovare la sua voce. Era l'epoca in cui il punk stava cambiando le regole del gioco. Sebbene Declan non avesse l'urgenza distruttiva dei Sex Pistols, ammirava la loro etica del fallo da te. Fu in quel periodo, nel 1976, che avvenne l'incontro che gli cambiò la vita. Un giovane produttore, Jake Riviera, un uomo dal fiuto eccezionale, ascoltò i suoi demo. Rimase folgorato dalla qualità delle canzoni, ma capì che serviva un'immagine, un nome che catturasse l'attenzione. Così Riviera propose una provocazione geniale: chiamarsi Elvis come il re del rock e Costello, il cognome da nubile della nonna di Declan. Un nome che era allo stesso tempo un omaggio e una presa in giro, una fusione perfetta tra passato e presente. Con un nuovo nome e un'immagine da nerd arrabbiato, con gli occhiali spessi e i completi stretti, Elvis Costello era pronto a presentarsi al mondo. In un'epoca di rockstar appariscenti, il suo look dimesso ma intenso era in sé un atto di ribellione. Non puntava a essere bello o alla moda, ma essere autentico. E quell'autenticità si sentiva in ogni singola nota.

Proseguiamo con la storia di Elvis Costello qui all'interno di Pillole. Il suo album di debutto, Miami's True, del 1977, fu decisamente una dichiarazione di intenti. Registrato con la band Clover, che in seguito avrebbe formato gli You Lose and the News, l'album era un concentrato di canzoni scritte con una lingua affilata come un rasoio. Costello non cantava di amore sdolcinato, ma di rabbia, gelosia e vendetta, il tutto avvolto in melodie pop perfette. Brani come Watching the Detectives, con la sua atmosfera noir e ritmi reggae rock, mostravano la sua capacità di mescolare generi, una rarità per l'epoca. L'album fu acclamato dalla critica e, nonostante la mancanza di un grande supporto promozionale, si diffuse rapidamente grazie al passaparola. Ma l'artista dietro a quelle canzoni rimaneva un mistero. Scontroso e schivo nelle interviste, Elvis Costello si guadagnò la reputazione di uomo arrabbiato, un'etichetta che gli rimase addosso per anni. Ma dietro quella facciata c'era un artista instancabile. La sua urgenza creativa era tale che nei tre anni successivi pubblicò ben tre album capolavoro: This Year's Model, Armed Forces e Get Happy. Erano tutti dischi diversi, ma accomunati da una scrittura impeccabile e da una produzione energica curata dalla sua band fissa, The Attractions. Proprio la dinamica con The Attractions era un elemento fondamentale del suo successo. Il pianoforte di Steve Neave, il basso tagliente di Bruce Thomas e la batteria potente di Pete Thomas creavano un suono unico e inconfondibile. Bruce Thomas, in un'intervista, raccontò che Costello amava registrare in presa diretta, catturando l'energia e l'imperfezione delle esibizioni dal vivo. Non era interessato alla perfezione sterile, ma all'emozione grezza. Questa filosofia lo rese un'ispirazione per innumerevoli artisti. Cantanti come Michael Stipe dei REM e Thom Yorke dei Radiohead hanno spesso citato Costello come una delle loro principali influenze, ammirando la sua capacità di scrivere testi complessi e musiche sofisticate senza perdere l'immediatezza del punk.

Prosegue la storia di Elvis Costello che, dopo aver dominato la scena New Wave, con la sua sete di conoscenza musicale, decise di spingersi oltre ogni confine. Nel 1981 si recò a Nashville e registrò un album interamente di cover di classici country, Elmo's Blue. L'idea era così audace che il suo produttore di allora, Nick Lowe, era scettico, ma Costello era convinto. L'album fu una sorpresa per molti, ma dimostrò la sua incredibile versatilità. La sua voce si adattava perfettamente al genere e la sua profonda conoscenza della storia musicale gli permise di rendere omaggio ai brani senza banalizzarli. Fu un atto di coraggio e di onestà artistica che gli permise di guadagnarsi il rispetto di una comunità musicale molto diversa dalla sua. Ma le sue collaborazioni non si fermarono qui. Forse quella più sorprendente fu quella con il leggendario Paul McCartney a metà degli anni Ottanta. I due si incontrarono per caso e scoprirono un'affinità creativa immediata. Insieme scrissero canzoni per l'album di McCartney, Flowers in the Dirt, tra cui la celebre My Brave Face. Ma la loro collaborazione produsse anche gemme per Costello, come Veronica e So Like Candy. Brani che mostravano un lato più dolce e melodico, una sintesi perfetta tra la sensibilità pop di McCartney e la scrittura acuta di Costello. McCartney in un'intervista ha detto di aver imparato molto da Costello, in particolare la sua capacità di essere così diretto e onesto nei testi. Elvis Costello ha anche collaborato con il Brodsky Quartet per l'album The Juliet Letters, unendo la musica classica con il rock e con il leggendario compositore di colonne sonore Burt Bacharach per il magnifico album Painted from Memory. Bacharach, noto per le sue melodie sofisticate e complesse, trovò in Costello un paroliere eccezionale capace di scrivere testi all'altezza della sua musica. Questa collaborazione gli valse un Grammy e consolidò il suo status di artista a 360 gradi, capace di navigare tra generi e stili con una facilità.

Il viaggio musicale di Elvis Costello che stiamo raccontando all'interno di Pillole è una delle storie più affascinanti del rock moderno. Dagli anni 90 in poi la sua produzione è diventata un'enciclopedia di stili e collaborazioni. Ha continuato a esplorare il country, il soul, il jazz, il rock, il pop e persino il teatro, senza mai perdere la sua identità. Questa costante ricerca artistica è il suo vero marchio di fabbrica, la sua cifra stilistica. A differenza di molti artisti che si sono fermati al primo successo, Costello ha sempre cercato di reinventarsi, spingendosi oltre i limiti della sua zona di comfort. Oggi la sua influenza è ovunque. La sua capacità di scrivere canzoni che sono allo stesso tempo intelligenti e accessibili ha ispirato generazioni di cantautori. Band come gli Arctic Monkeys e i Franz Ferdinand hanno spesso dichiarato di aver studiato il suo modo di scrivere e la sua aggressività rock. I suoi testi, ricchi di metafore, giochi di parole e allusioni letterarie, sono oggetto di studio nelle università e nelle scuole di musica. La sua musica è stata usata in film, serie TV e spot, ma la sua essenza non è mai stata snaturata. L'eredità di Elvis Costello non è solo una collezione di canzoni di successo, ma un approccio alla musica. Ci ha insegnato che l'arte non ha confini, che un artista può essere un genio ribelle e un collaboratore umile, che la rabbia può essere trasformata in poesia e che la curiosità può essere la più grande fonte di ispirazione. La sua è la storia di un uomo che ha preso un nome in prestito e lo ha reso un simbolo di integrità artistica, un faro luminoso per tutti coloro che credono che la musica possa essere allo stesso tempo intelligente ed emozionante.

0: E chiudiamo qui l'appuntamento di questo weekend con Pillole. Voglio solo ricordarvi che da settimana prossima, dall'8 di agosto, ci saranno 5 weekend in cui riascolteremo ovviamente il meglio della produzione di Pillole che riguarda sempre le storie di musica. Quindi vi auguro una buonissima estate nel frattempo e sempre buon ascolto con Giornale Radio, la radio libera di informare. Pillole, voglio solo ricordarvi che da settimana prossima ci sarà un cambiamento di orari, infatti andremo in onda sempre nel weekend, quindi sempre sabato e domenica, sabato dalle 15 alle 17, poi per i più notturni l'appuntamento con la replica sarà anche a mezzanotte tra sabato e domenica e poi domenica invece dalle 18 alle 20. Grazie per avermi seguito anche oggi, vi lascio con i programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 17 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Un saluto dalla redazione.
11: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria, dice. Il premier spagnolo Sanchez attacca. Lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici è un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano.
10: Svolta nella morte di una donna romana di 31 anni, precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Via dell'Archeologia a Torbella Monaca, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno, un tunisino di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all'interno dell'edificio. Dai filmati infatti si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere sul tanto il 41enne con in mano la borsa di lei.
11: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 26 feriti, due dei quali gravi. A Pozzuoli un grosso sasso si è staccato dalla montagna e cadendo e andando a finire strada ha investito in pieno un'auto con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi.
10: Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita, arroventata con un accendino.

0: Gli episodi sarebbero andati avanti per 2 mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto. Sono stati i genitori della presunta vittima a sporgere denuncia, facendo partire le indagini dei carabinieri.
1: Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo 2 città, Messina e Reggio Calabria.
0: Il calcio, l'UEFA, ha accolto con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati e contrattacca. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica. Questa, continua il comunicato, è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata presentata, il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Cosmo 2050.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: Eccoci qua, un buon fine settimana e un buon inizio di agosto a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Siete all'ascolto di Cosmo 2050 sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Eccoci qua con il nostro programma dedicato ai grandi temi dell'astronomia, dell'astronautica, della scienza e della tecnologia. E allora, insomma, è un agosto in cui assolutamente non ci faremo da parte, non andremo in vacanza, ma vi faremo compagnia, anche perché ci sono tutta una serie di puntate monotematiche che abbiamo pensato per voi, degli speciali che andremo con i quali andremo a ripercorrere anche alcuni dei temi più affascinanti degli ultimi mesi, ma poi soprattutto perché agosto ci porta con sé forse l'evento astronomico dell'anno. Lo abbiamo più volte preannunciato e ormai ci siamo quasi. 12 agosto, eclissi di sole totale nell'ovest europeo e quasi anche in Italia, e un'occasione speciale per noi di Cosmo 2050 che questa eclissi ve l'abbiamo raccontata con un numero speciale della nostra rivista, di cui oggi parleremo, che peraltro trovate in questi giorni anche in abbinata con tantissimi quotidiani locali. Saluto Giorgio Berselli in regia. E allora, in queste 2 ore parleremo abbondantemente di eclissi, con tutta la magia che porta un evento del genere con sé, ma anche con tutti i segreti scientifici, e poi ovviamente non mancheranno i classici temi di Cosmo 2050, dalla tecnologia fino alla salute. E allora, pronti davvero a partire anche con la musica, poi un po' di rassegna stampa. E allora, il primo pezzo di oggi è di Shabuzi, si chiama A Bar Song.

Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo e ancora un buon fine settimana. E allora, siamo pronti a partire. Due eclissi in un mese, ci avreste mai creduto? Straordinario, un evento che ad agosto porterà, anzi due eventi che porteranno milioni di appassionati e curiosi ad osservare il cielo con uno sguardo un po' diverso dal solito. Eclissi spettacolare di sole il 12 agosto e poi eclissi lunare il 28, insomma, per accompagnare il pubblico alla scoperta di questo appuntamento astronomico a dir poco eccezionale, allora Cosmo 2050 ha pubblicato lo speciale Eclisse 2026, un fascicolo monografico 48 pagine interamente dedicate ai fenomeni del 12 agosto, l'eclissi di sole, e del 28 agosto, l'eclisse di luna, numero che già da qualche giorno è disponibile, lo è dal 28 di luglio in particolare, una vera e propria guida per unire rigore scientifico e taglio divulgativo rispetto a un evento così clamoroso. Al suo interno approfondimenti sulla meccanica dell'eclissi, mappe di osservazione, ma anche consigli pratici per osservare il fenomeno in sicurezza. Oggi in qualche modo vi daremo comunque qualche anticipazione e anche un sacco di contenuti multimediali accessibili tramite QR code, quindi insomma anche in vacanza non fate davvero a meno di questa tiratura complessiva da 30.000 copie per raggiungervi davvero in tutta Italia con, ma ne parleremo più avanti, anche l'idea di accompagnarvi ai quotidiani locali, quindi dalla Liguria alla Lombardia fino alla Sardegna, alla Toscana, usciamo insieme a un sacco di quotidiani e potete trovarci anche lì. Si tratta di un progetto certamente ambizioso, ma non potevamo fare a meno di approfondire quello che è forse appunto il momento astronomico dell'anno e quindi un grande grandissimo appuntamento a cui non volevamo mancare. Allora, tra poco vedremo maggiori dettagli per capire tutto di questa eclissi. Abbiamo ancora qualche giorno per prepararci, soprattutto quella del 12 di agosto, quindi tutti i dettagli sull'orario, su dove si vede meglio, su come fare a vederla al meglio, ma anche sui segreti scientifici. Peraltro, se andate sul sito cosmo2050.com trovate già parte del nostro speciale, un video realizzato dal sottoscritto insieme al nostro direttore Walter Riva, che sentiremo tra poco, in cui vi raccontiamo anche visivamente qualche segreto in più su queste eclissi. Insomma, dal web alla radio fino alla piacevole sensazione della carta stampata sotto le mani, tra le dita, vi spieghiamo l'eclissi in tutti i suoi dettagli. Pronti a partire tra pochissimo con maggiori approfondimenti, ancora musica però sulle nostre frequenze, allora sotto con Somber, questa è My Body Isn't Ready, e poi ancora nel cuore di un grandissimo momento da vivere assieme.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, prima puntata di agosto, e subito insomma per farvi capire che questo è un mese assolutamente non banale per gli amanti dell'astronomia, vi ho già introdotto insomma alcuni concetti relativi al nostro speciale eclisse 2026 realizzato appunto con Cosmo 2050. È un numero insomma che davvero definirei da collezione per un evento assolutamente quasi irripetibile per tutta una serie di ragionamenti astronomici ma anche geografici, oltre al fatto che sarà un mese addirittura da due eclissi. In collegamento con me il direttore di Cosmo 2050, Walter Riva. Ciao Walter, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, grazie a te per l'invito.
0: E allora, insomma, l'eclissi lo abbiamo già detto più volte anche nel corso di puntate precedenti, quando ci hai raccontato i vari cieli del mese, ecco, già dicevamo preparatevi soprattutto per agosto, arriverà come dire l'evento degli eventi, gli appassionati già lo avevano segnato nel calendario, il 12 agosto e poi anche il 28, un paio di eventi da non perdere con Cosmo 2050, perché davvero c'è una specie di guida che è un po' a metà strada tra il manuale astronomico e quello quasi delle giovani marmotte per godersi al meglio questo evento, è così?
1: Sì, noi abbiamo pensato appunto di come dire, di arricchire la collezione delle nostre uscite editoriali con questo speciale dedicato espressamente alle eclissi, hai detto bene tu, perché in realtà ad agosto, questo agosto ce ne saranno due, una di sole e una di luna, entrambe parziali ma entrambe quasi totali, sto parlando dall'Italia ovviamente, e senza dimenticarci che rischia di fare veramente la parte della, come dire, della sorella minore intanto l'eclissi di luna appunto del 28 agosto, ma anche il fenomeno delle Perseidi, delle lacrime di San Lorenzo, che quest'anno tra l'altro il picco cade in concomitanza della luna nuova, perché il 12 agosto, essendoci l'eclissi di sole, la luna è per forza di cose nuova, perché appunto le eclissi di sole possono avvenire soltanto con la luna in quella fase, è uno dei requisiti indispensabili, non è l'unico, però la luna sarà nuova, quindi non darà fastidio per l'osservazione delle meteore. Quindi, se vuoi, possiamo anche dire che qui, e non lo sta dicendo nessuno, perché siamo tutti un po', come dire, distratti dall'evento principale, e dovrebbe essere un anno molto buono per l'avvistamento delle cosiddette stelle cadenti, proprio perché la Luna non darà nessun fastidio, essendo nuova in concomitanza dei giorni del picco. Insomma, quindi un agosto da ricordare, ecco, poteva essere anche quello il titolo, forse, dello speciale, che però ovviamente abbiamo voluto concentrare in particolare sull'eclissi di sole vista da tanti punti di vista. Nello speciale trovate ovviamente degli articoli che spiegano perché succedono le eclissi, quello un po' che vi ho raccontato prima, i dettagli di questa eclissi, quindi il suo percorso. Ricordiamo che in Italia non sarà totale da nessuna parte, anche se in Liguria ci si avvicina abbastanza, perché addirittura insomma a Ventimiglia, in provincia di Imperia, oltre il 94% del disco solare sarà coperto dalla Luna, che è molto, però non abbastanza da avere il massimo dello spettacolo, cosa che si potrà avere soltanto nella fascia di totalità, e quindi nella costa orientale della Groenlandia, costa occidentale dell'Islanda, e per venire a, come dire, a paesi e contesti più vicini
0: più
1: a noi, buona parte, più accessibili anche economicamente, diciamo la verità, buona parte della Spagna sarà interessata dalla fascia di totalità, e l'eclissi poi andrà a finire alle isole Baleari. E quindi chiaramente troviamo articoli con consigli su come osservarla, su come fotografarla, tenendo presente che è un'eclissi veramente particolare, perché è un'eclissi che capita molto bassa sull'orizzonte, molto tardi di pomeriggio, quindi come dire, intanto senza che questo debba far venire meno tutte le precauzioni che vanno adottate quando si osserva il sole, in particolare con uno strumento, quindi ci vogliono assolutamente i filtri schermanti, filtri all'obiettivo, non all'oculare. Però è anche vero che quelle foschie che tanto ci spaventano adesso perché potrebbero nasconderci la visione delle eclissi, potrebbero anche attenuare un po' la necessità di avere dei filtri schermanti. Questo non vuol dire che non bisogna averli, assolutamente no. Però chiaramente il Sole sarà così basso che attraverserà strati più densi dell'atmosfera e quindi un po' di schermo
0: un po' meno pericoloso
1: stessa,
0: diciamo, del solito. Peraltro, Walter, abbiamo realizzato un paio di interviste che sono disponibili anche in video sul nostro sito cosmo2050.com. Magari tra poco le facciamo anche ascoltare, perché ci sono i dettagli sia scientifici che proprio appunto di quasi di manualistica su come vedere al meglio l'eclissi, che dal mio punto di vista rimane, come dire, un momento straordinario anche per tornare indietro nel tempo. Sono eventi rari, ma che hanno costellato appunto l'esistenza stessa dell'umanità. Guardare il cielo è una delle attività più antiche che esistano. Nello speciale c'è anche proprio un racconto, un percorso storico che è, insomma, estremamente affascinante, legato all'eclissi, in particolare all'eclissi solare.
1: Ma sì, guarda, noi anzi abbiamo voluto esordire con un articolo del genere a cura dei colleghi Marina Costa e Davide Zambonin, che ci raccontano proprio non tanto e non solo l'eclissi nella storia. Loro ovviamente richiamano un'eclissi molto celebre, quella di Talete, un'eclissi che è stata in grado di far cessare una battaglia e probabilmente anche finire una guerra, quella tra i Lidi e i Medi. Siamo nel 585 avanti Cristo, il 28 maggio, lungo le rive del fiume Ali in Turchia, in Anatolia. I due eserciti sono schierati, e però c'è questa eclissi totale che incombe, e è inevitabile per entrambi gli schieramenti fermarsi e come dire, rimanere sospesi a guardare questa meraviglia. E da lì a poco la battaglia quindi si interrompe. Da lì a poco, tra l'altro, i due eserciti firmeranno la guerra, firmeranno la pace. E tra l'altro il fiume che era l'Ali, che era quello dibattuto fra i due eserciti, diventa il confine fra i due popoli. Quindi chiaramente Davide e Marina richiamano questo episodio, ma richiamano in generale tanti spunti che vengono da culture del passato, e fanno tanti esempi di come era l'approccio. Ad esempio in Cina si credeva che fosse un enorme drago a ghermire il sole, ad assaltarlo,
0: a fagocitarlo.
1: In Egitto, nell'antico Egitto, Apopi, il dio serpente che lo circondava con le sue spire e poi lo inghiottiva. E quindi bisognava fare molto baccano, bisognava fare rumore. Molte popolazioni antiche scendevano in strada con quello che avevano, quindi gli utensili da cucina, quelli casalinghi, diciamo, e facevano un grande rumore per spaventare il demone di turno, fargli capire che gli uomini si erano accorti di questo suo tentativo malvagio e quindi farlo desistere. Davide Marina citano ad esempio anche il Skoll, il lupo dei vichinghi, che è lì inagguato contro il sole. Fanno l'esempio, una cosa forse è quello che mi piace, il mito che mi piace di più è quello indù, in cui c'è un demone Rahu, al cui il dio Vishnu aveva tagliato la testa. Però Rahu era comunque immortale, quindi era un demone solo con la testa e senza il corpo. Questo demone assalta il sole, lo inghiotta, e però essendo senza corpo
0: lo risputa,
1: diciamo che il sole gli esce dal collo, certo. E questa è una cosa che a me piace tantissimo, perché è fedele all'osservazione.
0: Una risposta non scientifica, ma diciamo rudimentalmente, sì, in realtà va colto anche quello che è un po' il punto della situazione.
1: Coerente.
0: Walter, diciamo sì, coerente con una spiegazione di cui oggi noi sappiamo tanto, in realtà ancora tanti misteri scientifici legati ad esempio alla corona solare. Chiuderei però dicendo che, come se non bastasse, appunto abbiamo detto c'è anche un'altra eclisse poi il 28 agosto, eppure per chi si perdesse questa eclissi solare, l'invito ovviamente a cercare di non farlo, ne arriverà un'altra l'anno prossimo, di cui ora parliamo veramente in pochi secondi, che però è per certi versi ancora più straordinaria.
1: Sì, perché sarà laddove sarà totale, quindi nel Maghreb, in Egitto, sarà più lunga di questa. Questa al massimo arriva a superare di pochi due minuti, là nel punto della massima totalità, e invece quella dell'anno prossimo sarà di oltre sei minuti e capiterà in un orario e quindi a un'altezza del sole più comoda. Sarà al mattino, più o meno tra le 10 e mezzogiorno. In Italia sarà visibile come parziale e si arriverà addirittura alla totalità in un piccolo lembo di mare a sud di Pantelleria. Quella dell'anno prossimo saranno più favorite le regioni meridionali dell'Italia rispetto a questa che abbiamo detto, che invece sono al nord-ovest, diciamo, dove si potrà vedere la maggior parte del disco solare occultato dalla Luna. E però ecco, quella dell'anno prossimo sarà l'eclissi del secolo, forse ancora più spettacolare, affascinante, attraente rispetto a questa. Basti dire che la totalità passerà da Luxor e quindi insomma i richiami all'antico Egitto saranno inevitabili.
0: E allora insomma è un bellissimo programma, ma cominciamo veramente da ciò che è più vicino. Vi ricordo ancora insomma il 12 agosto e poi il 28 agosto, doppia eclisse, prima solare poi lunare, tutti i dettagli in questo numero speciale di Cosmo 2050. Ringrazio molto Walter Riva per essere stato con noi, ma noi proseguiamo anche tra poco in realtà la nostra analisi dedicata all'eclissi. Vi faremo ascoltare le voci degli esperti e vi racconteremo anche davvero come fare nei minimi dettagli a non perdervi il numero, che non solo trovate in edicola praticamente in tutta Italia, ma anche insomma in abbinata con tantissimi quotidiani locali. Noi adesso dunque ci prendiamo una brevissima pausa, poi ci collegheremo anche con il direttore editoriale Piero Stroppa, insomma, perché si tratta davvero di un risultato anche importante per tutta la redazione di Cosmo 2050. Poi altri dettagli e poi tantissimi approfondimenti come al solito. Voi rimanete con noi, la prima sosta di questa puntata, e poi procediamo speditissimi, puntata davvero speciale.
2: Giornale radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Ripartiamo all'interno di una puntata che è quasi monotematica in questa prima parte, perché ci occupiamo dell'eclissi, della doppia eclissi in realtà, che ci attende nel mese di agosto, e dell'analisi speciale davvero che la redazione di Cosmo 2050 ha deciso di fornire per stare al vostro fianco. Poi il momento, come dire, emozionale della visione dell'eclissi lo lasciamo all'intimità, è anche un momento particolarmente romantico o tenebroso, dipende un po' da quale prospettiva lo affrontiamo. Tra poco ancora curiosità anche su come fare ad avere questo speciale, questo numero speciale di Cosmo 2050, ma poi anche soprattutto su cosa significa l'eclissi, quel momento che anche in passato mandava gli animali e la natura in confusione, perché rompeva, ecco, l'unica cosa che davvero segnava il ritmo, l'alternanza, il giorno e la notte, che si fanno il proprio contrario per qualche minuto, un aspetto davvero particolarmente intrigante. Ovviamente non manca però il nostro momento musicale. Ripartiamo direi da un altro brano, mi fa segno il buon Giorgio Berselli in regia, per poi ricollegarci con i nostri ospiti. Sarà con noi anche tra pochissimo Piero Stroppa. Intanto noi che facciamo? Ci ascoltiamo Mumford & Sons con Chris Stapleton, questa canzone che si chiama Here, e poi qui di nuovo insieme su Cosmo 2050.
5: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, una puntata un po' speciale, ovviamente per un appuntamento un po' speciale, quello dell'eclisse, soprattutto quella solare del 12 agosto. Lo abbiamo insomma commentato già, un numero speciale di Cosmo 2050 che giustamente dedica ampio spazio a quello che è l'evento astronomico dell'anno. In collegamento con noi anche il direttore editoriale di Cosmo 2050, Piero Stroppa. Ciao Piero, buon weekend, benvenuto.
1: Ciao Francesco, buon weekend e buon mese di agosto a tutti gli ascoltatori.
0: E allora insomma è un mese di agosto che io credo tanti dei nostri ascoltatori o di chi insomma frequenta il sito di Cosmo 2050 o dei nostri abbonati avesse già, come dire, segnato sul calendario. La grande novità insomma, Piero, da un punto di vista proprio editoriale, è che in questo speciale non solo abbiamo una tiratura speciale appunto per raggiungervi davvero in tutta Italia, ma Cosmo 2050, questa edizione speciale, uscirà in abbinata o è già uscita in abbinata nei giorni scorsi con tantissimi quotidiani locali, dalla Liguria con il Secolo XIX alla Stampa per Piemonte e Valle d'Aosta, il Tirreno in Toscana, la Nuova Sardegna e poi la Lombardia con il Giornale di Brescia, la Provincia a Como, la Provincia di Lecco, la Provincia di Sondrio, l'Eco di Bergamo, il Cittadino di Lodi. Insomma, cerchiamo di essere il più possibile capillari e credo anche da un punto di vista editoriale una bella sfida, però anche una bella soddisfazione.
1: Sì, certamente, ne avevamo già parlato tra l'altro proprio in questo programma di queste eclissi in relazione al numero di luglio-agosto di Cosmo, sì. 2050, però poi abbiamo pensato che l'occasione era troppo ghiotta per limitarci alla rivista e ai nostri affezionati lettori, e quindi per raggiungere un pubblico più vasto abbiamo appunto pensato alla pubblicazione di questo numero speciale che sarà legato ai quotidiani al prezzo di 4,90 euro più il prezzo del quotidiano, e quindi per raggiungere tutti i potenziali interessati a dei fenomeni che vanno al di là di quelli che sono gli appassionati di astronomia, ma che coinvolge veramente tutti, per avere le indicazioni, per osservare questi fenomeni, per fotografarli, per avere la spiegazione di come si producono. Noi abbiamo recuperato alcune informazioni dalla rivista stessa, ma abbiamo arricchito queste cose con altri contenuti per produrre proprio un numero dedicato esclusivamente a queste due eclissi, quella appunto di Sole del 12 agosto, che ci sarà la sera del 12 agosto, e quella di Luna invece del 28 agosto, che invece sarà al mattino. Quindi abbiamo due momenti della giornata. Naturalmente ci sarà anche sullo speciale la storia dell'osservazione di questi fenomeni, ricordando che le eclissi hanno affascinato l'umanità e l'hanno anche un po' impaurita tante volte, fino alla notte dei tempi, quindi un argomento che interessa non solo agli appassionati di cose del cielo e cose scientifiche, ma anche agli appassionati di storia e di cultura generale. Uno spoiler che però è già risaputo: l'eclisse di Sole non sarà visibile come totale dall'Italia. Sì. Questo lo dico anche perché in copertina compare una bellissima foto di un'eclisse totale, ma dall'Italia non sarà visibile, però lo sarà da paesi molto vicini come la Spagna. Per noi sarà quindi un'eclisse parziale ma molto profonda e di conseguenza notevole e che vale la pena di seguire.
0: Però, mediatica, diciamo, per questo motivo.
1: Certo. E infatti molti appassionati sono già partiti o sono in partenza per delle crociere o dei viaggi appunto in questi Mediterraneo, per esempio occidentale, quello delle Baleari, per osservare questo fenomeno. Naturalmente lo spettacolo non mancherà neanche in Italia, bisogna prepararsi però adeguatamente, soprattutto per l'osservazione di quella solare che richiede delle particolari attenzioni per non danneggiare la vista, quindi lo speciale è anche utile per sapere come fare per fare questa osservazione, per evitare di andare nei guai. Naturalmente per chi non si accontenta, dovesse magari per qualche motivo perdersi questi due appuntamenti, abbiamo anche un articolo che riguarda le prossime prossime eclissi di sole di luna dei prossimi anni che interesseranno il nostro paese, oltre a un dialogo immaginario fra il sole e la luna che si rincorrono e si incontrano nel cielo. Ah, ricordiamo che c'è anche una rubrica dedicata ai bambini e alle attività che possono svolgere in occasione di un'eclissi, in questo caso quella di luna. Per finire ricordiamo che come tutti i numeri di Cosmo 2050 anche lo speciale comprende una serie di pagine dedicate alle foto realizzate dai lettori della rivista, in questo caso logicamente tutte dedicate alle eclissi di luna e di sole degli anni scorsi, ma naturalmente attendiamo quelle che arriveranno in seguito alle eclissi di agosto e che non mancheremo di pubblicare innanzitutto sul sito cosmo2050.com, che naturalmente invitiamo a seguire, a consultare, e poi logicamente le migliori sulle pagine anche della rivista.
0: Piero, a me resterebbe solo da chiederti se vuoi, insomma, tu dove vedrai questa eclissi del 12 agosto? Ti sei già organizzato?
1: Non mi sono organizzato in modo particolare con dei viaggi e crociere, come dicevo prima, la osserverò dalla provincia di Como e quindi in una situazione abbastanza comunque buona per l'Italia, perché il punto migliore è la Liguria occidentale. Le altre zone d'Italia, sempre del settentrione, sono abbastanza buone e purtroppo si va scendendo verso il meridione, verso est, soprattutto in condizioni meno vantaggiose. Sulla rivista ci sono i disegnini di come si vedrà il sole tra le principali città italiane al massimo della sua copertura.
0: Allora, sperando, non vi potete proprio sbagliare, sì, quello è ovviamente come dire la grande incognita, però anche in questo senso agosto capita tutto sommato abbastanza bene. Grazie davvero a Piero Stroppa per essere stato con noi per questa puntata che per noi è davvero un po' speciale. Altri approfondimenti tra pochissimo, la musica, adesso arrivano anche gli script qui su Giornale Radio con Nothing.

0: E allora eccoci qua ancora insieme con Cosmo 2050. Riprendiamo ancora sul nostro speciale dedicato all'eclissi e andiamo un po' più nei dettagli, intanto su come fare ad osservarla nel modo più corretto e poi sugli aspetti scientifici assolutamente unici che un'eclissi riesce a comunicare. A tal proposito vi facciamo ascoltare due interviste che ho realizzato insieme al direttore Walter Riva e che trovate anche in video sul nostro sito cosmo2050.com, a due divulgatori di straordinaria capacità e preparazione, Walter Ferreri e Patrizia Caraveo. Ascoltiamo le interviste e poi rientriamo.
1: Walter, intanto grazie per essere con noi. Partirei quasi chiedendoti tu che cosa farai, così seguiamo poi l'esempio se possibile.
2: Io mi recherò in Spagna, nella zona di Burgos, quindi nella zona nord della Spagna, dove praticamente si ha la fase, diciamo, massima per quanto concerne la linea della centralità. È un pochino inferiore alla costa Oviedo, però nella costa le previsioni meteorologiche non sono molto favorevoli, mentre un po' all'interno vi sono più del 50-60% di probabilità di avere cielo sereno, contro il 30% della costa. Quindi è bene premunirsi sotto questo aspetto. E naturalmente sceglierò un'altura, una zona dalla quale si potrà spaziare lungo l'orizzonte nord-ovest, diciamo ovest-nord-ovest, perché il sole sarà molto basso al momento della totalità. In quella zona di Burgos sarà un'altezza di circa 8 gradi durante in meno di 2 minuti di totalità, quindi durerà molto poco questa totalità. Tant'è vero che in un libricino che era stato fatto, uno speciale di Nuovo Orione di circa una ventina di anni fa, era stato scritto che era un'eclissi anulare, sbagliando, ma era stato scritto questo perché in effetti è totale ma di poco, perché la Luna è soltanto di poco a meno di 373.000 km da noi, la distanza, diciamo, limite oltre la quale l'eclissi non può essere totale.
3: Eh sì, è un'eclissi veramente particolare per questo, no? Il fatto di essere così bassa sull'orizzonte, il fatto di accadere, di iniziare nel tardo pomeriggio. Se tu, beato te che vai a Burgos e ti facciamo tutti i migliori auguri, ma se invece tu rimanessi in Italia, che cosa faresti? Quale suggerimento pensi di poter dare ai nostri lettori, ascoltatori?
2: Beh, innanzitutto se ci si è disposti a viaggiare, a spostarsi nell'ambito italiano, mi recherei in Liguria o Piemonte, perché sono le due regioni più favorite dove l'eclisse, diciamo, praticamente maggiore, la percentuale di disco solare coperto maggiore si arriva fino al 95% nella provincia di Imperia. In ogni caso andrei in una zona sopraelevata, avendo cura di avere l'orizzonte ovest-nord-ovest assolutamente sgombro, perché è determinante questo, in quanto le fasi principali dell'eclisse si hanno con il sole molto basso, a pochi gradi sopra l'orizzonte.
1: Ecco Walter, diciamo che ci sono tutta una serie di accorgimenti anche tecnologici, tra virgolette, in tanti si stanno chiedendo in queste ore si vedrà qualcosa a occhio nudo, occorre avere un telescopio per chi ce l'ha, e quali sono i suggerimenti da dare anche rispetto poi a non farsi del male, perché sono strumenti, come dire, che ci danno grandi opportunità ma anche qualche limite.
2: Certo, questo è molto importante, sì, grazie di questa domanda. In effetti è bene avere assolutamente uno schermo per proteggersi dalla luce intensa del sole, anche se il sole è molto basso, e quindi occhialini appositi per l'eclissi, oppure un filtro solare, o ancora anche un comune vetro da saldatore. Però bisogna anche considerare che il sole molto basso potrebbe essere fortemente attenuato dalle brume, dalle foschie, per cui è bene prevedere anche qualcosa di meno denso, ad esempio due filtri polarizzatori che ruotati in modo opportuno possono determinare una diminuzione della luminosità a discrezione, diciamo, in maniera ottimale. Oppure, come dicevo, anche un qualcosa di meno denso, ad esempio oltre il classico filtro da saldatore numero 14, filtro vetro, scusate, da saldatore, averne una gradazione meno densa, ad esempio dalla 9 alla 13, da adattare al caso. A occhio nudo l'eclisse si vede, come noi possiamo vedere ad esempio bene il sole al tramonto quando rosseggia, oppure la luna. Però naturalmente se abbiamo uno strumento ottico, ancora meglio, un binocolo va benissimo. È ben inteso, è fondamentale avere dei filtri da mettere davanti agli obiettivi e non dietro. Io da ragazzo una volta avevo messo qualcosa dietro l'oculare e il filtro si è spaccato e ho rischiato grosso in questo caso. Quindi assolutamente il filtro va messo davanti, sia il binocolo sia a maggior ragione a un telescopio.
3: E se qualcuno volesse fotografare l'eclissi, no? Oggi siamo tutti fotografi fai da te con i nostri cellulari, ecco, che consigli daresti?
2: Sì, dunque, con un cellulare si può fotografare l'eclissi, ma considerando i cellulari più comuni, bisogna tenere presente che l'immagine che danno, che forniscono, è molto piccola, molto piccola. Inoltre, loro giustamente fanno una media, l'esposimetro automatico fa una media, per cui darà un bagliore in cui non è possibile neppure vedere la forma del sole che rimane dopo che la luna le passa davanti, quindi non si può vedere la falce del sole. E quindi bisogna fare una modifica, cioè azionare degli LED in meno, ad esempio 4 o 5 in meno, in maniera da poter vedere questa fase. Inoltre bisogna anche considerare che è bene avere una focale più lunga, quindi a parte quelli più sofisticati di cellulari, è bene avere una macchina fotografica, un buon teleobiettivo, uno zoom che sia abbastanza lungo di focale, e quindi in maniera da avere un'immagine del sole abbastanza grande. Insomma, in questo caso sempre con un filtro davanti, ben inteso, si può avere un'immagine del sole piuttosto dettagliata, molto molto interessante.
1: E allora, insomma, ripartiamo e continuiamo con i nostri approfondimenti, anche perché l'eclissi rimane un grande momento anche scientifico, oltre che mediatico. Cercheremo di trovare anche una specie di sintesi tra queste due tendenze. E siamo in collegamento con Patrizia Caraveo, astrofisica, divulgatrice, insomma, una davvero delle voci più autorevoli, che ci fa il piacere di essere con noi per questo nostro speciale. Intanto grazie per essere con noi. Mi permetto di provare a chiedere come hai scelto di seguire l'eclissi del 12 di agosto, e poi appunto facevamo una riflessione sull'aspetto scientifico. Ci sono studi che sfruttano proprio, diciamo, il momento dell'eclissi per cercare risposte che non si troverebbero altrimenti.
4: Cominciamo a rispondere alla prima domanda. Non sono io che ho scelto cosa fare durante l'eclissi, l'eclissi che ha scelto me. Nel senso che ho ricevuto un invito che non si può rifiutare, e quindi sarò su una nave da crociera, probabilmente intorno alle Baleari.
1: Allora, noi mettiamo da parte un po' di sana invidia e procediamo con l'aspetto però più scientifico, perché effettivamente da un punto di vista privilegiato di esperto del settore, l'eclissi rimane comunque un momento irrinunciabile.
4: Assolutamente sì. L'eclissi è il momento nel quale si può studiare direttamente la corona solare, che è una parte ancora non proprio del tutto capita del Sole. La corona solare è molto calda, molto più calda della superficie del Sole, e sono decenni che ci si interroga quale sia il meccanismo che la scalda. Probabilmente un meccanismo magnetico, ma diciamo i punti aperti sono ancora tanti. Quindi ogni eclisse è un momento di approfondimento, e ovviamente poi è un momento dove la scienza incontra l'emozione.
3: Ecco, proprio a proposito di questo, Patrizia, sarà un'occasione straordinaria anche di poter parlare di cose del cielo a un pubblico che magari solitamente non è così interessato o attento a quello che succede all'altra metà del paesaggio, no? Noi ci aspettiamo un interesse, una mobilitazione straordinaria in questa occasione.
4: E sarà solo benvenuta. Il cielo ha modo di parlare a chiunque di noi, e quindi se noi ci avviciniamo al cielo, cerchiamo di capire i moti degli oggetti celesti, per esempio, sicuramente abbiamo solo da imparare.
3: Benissimo, va bene Patrizia, grazie davvero per il tuo intervento, per essere stata con noi. E sfattiamo un po' la, come dire, la scaramanzia e ti auguriamo una buona eclissi.
4: Grazie.
0: E questi erano Walter Ferreri e Patrizia Caraveo ai microfoni di Cosmo 2050. Ringrazio ovviamente anche il direttore Walter Riva per queste interviste. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, termina così la prima ora di trasmissione. Abbiamo davvero sviscerato ogni segreto di questa eclisse solare e anche di quella lunare successiva, ma abbiamo tanto altro da raccontarvi. Rimanete con noi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 4 minuti.
6: Giornale radio. News.

0: Buonasera dalla redazione.
1: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, ma senza la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della presidente della Commissione von der Leyen. Il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati.
0: Passiamo alla cronaca svolta nella morte di una donna di 31 anni precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Torbella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa essersi trattato di un femminicidio. Decisive le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Si vedono i due salire sulla terrazza e poi scendere solo l'uomo con in mano la borsa di lei.
1: Attentato nella cittadina di Siniscola, in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera della Caletta. Il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i dinamitardi si siano introdotti all'interno di un podere, posizionando poi la bomba sotto l'auto, prima di darsi alla fuga.
0: Grandi incendi continuano a bruciare in Grecia. Si sono aperti due fronti nella regione della Boezia e il più drammatico è quello che ha colpito la zona di Porto Ghiermeno, dove la guardia costiera ha portato in salvo 12 persone. Queste ultime si erano riparate sulla spiaggia per sfuggire alle fiamme. I roghi sono alimentati dai forti venti che stanno colpendo la regione. In mattinata si sono registrate raffiche di oltre 100 km orari.
1: Una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo, Nirmal Purja, è scomparsa in seguito alla valanga sul Broad Peak, in Pakistan. L'incidente, in cui erano rimasti travolti 10 alpinisti, è accaduto sulla catena montuosa del Karakorum lo scorso 30 luglio. A dare la notizia della scomparsa di Purja, noto anche con il soprannome di Nisdai, è stata la sua società di alpinismo Elite Expedition. Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo.
0: Lo sport in chiusura, terza medaglia per l'Italia agli europei di nuoto 2026 di Parigi. Nel nuoto artistico doppio misto libero, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero conquistano il bronzo alle spalle di Gran Bretagna e Spagna. Gli azzurri totalizzano il punteggio di 255.1641. Nulla da fare contro i britannici e gli iberici. Il coefficiente alto non è bastato a Filippo e Lucrezia, che portano comunque il primo bronzo nel medagliere azzurro.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, ancora nel weekend, primo weekend di agosto qui su Giornale Radio. Allora, pronti a ripartire con la seconda parte della trasmissione. Intanto vi ricordo che potete recuperare le nostre puntate andando sul sito giornaleradio.fm, trovate tutti i nostri programmi, compresi ovviamente quelli del weekend, e potete ascoltarli dunque come e quando preferite. Andate anche a dare un'occhiata al sito cosmo2050.com. Nella sezione podcast potete infatti recuperare le nostre puntate. Allora, nella prima parte abbiamo tenuto una puntata quasi monotematica su un grande evento astronomico in arrivo, appunto l'eclissi di Sole, che sarà totale in parte del mondo e dell'Europa e quasi totale anche in Italia. Ovviamente è un tema che vi abbiamo portato, come detto, a conoscenza anche con uno speciale di Cosmo 2050. In questa seconda parte ci occuperemo dei classici temi legati alla tecnologia che accompagnano ovviamente la nostra trasmissione. E allora, tra poco anche un po' di rassegna stampa, ma partiamo con la musica, ripartiamo

Ed eccoci ancora insieme, siete ancora all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Cosmo 2050 e allora ripartiamo con un po' di rassegna stampa, perché insomma è un'estate caldissima, lo sapete, e al dramma delle ondate di calore si è aggiunto nelle ultime settimane anche quello degli incendi. C'è però, come dire, una notizia scientifica che in tal senso è particolarmente rilevante, una missione che studierà le nubi di fuoco provocate dagli incendi, una missione che attraverserà letteralmente le nubi di fuoco, il cui nome corretto in realtà è pirocumuli. Le imponenti formazioni che si innalzano nell'atmosfera sopra incendi particolarmente intensi, come quelli che purtroppo ci hanno fatto compagnia negli ultimi giorni in Francia, in Spagna, in alcune zone degli Stati Uniti. L'obiettivo della campagna della NASA, chiamata INSPIRE, che sta per Injected Smoke and Pyrocool Omnibus Experiment, è raccogliere dati e campioni e svolgere quindi analisi su questo fenomeno, che presenta ancora aspetti poco chiari, dalla quantità di fumo immessa nell'atmosfera fino alle soglie di energia necessarie a innescarlo, così evidenzia la rivista Nature sul proprio sito. Interrogato dall'ANSA, Cristiano Foderi, ricercatore dell'Università di Firenze ed esperto di incendi, dice: i grandi incendi costituiscono un grandissimo motore di energia che si va ad aggiungere a un sistema complesso come quello atmosferico. A un certo punto i gas caldissimi che salgono verso l'alto insieme a grandi quantità di vapore acqueo incontrano strati dell'atmosfera più freddi e allora inizia la formazione di grosse nubi che continuano a essere sostenute dalla grande quantità di energia rilasciata. L'incendio inizia così a decidere il proprio meteo grazie alle grandi correnti ascensionali che rimescolano non solo gli strati più bassi dell'atmosfera ma anche quelli più alti. I pirocumuli infatti sfondano il tetto della tropopausa arrivando anche intorno ai 7000 metri di altitudine. Insomma, una missione è ambiziosa questa della NASA, che proseguirà fino a settembre coinvolgendo oltre 150 ricercatori e prevede l'uso di alcuni jet che raccoglieranno campioni di fumo e analizzeranno le nubi con strumenti a infrarossi. Nel frattempo a terra verranno impiegate tecnologie quali radar mobili e palloni sonda per misurare le condizioni che alimentano la nube. Una delle domande principali a cui la campagna cercherà di dare risposta è se le nubi causate dagli incendi, che sono state osservate per la prima volta nel 1998, stiano diventando più frequenti a causa del cambiamento climatico. È una domanda estremamente complessa perché questi fenomeni sono dovuti a una combinazione di molti fattori, ma certamente il cambiamento climatico influenza il modo nel quale si sviluppa in qualche modo l'incendio e favorisce le condizioni meteorologiche necessarie alla formazione dei pirocumuli. Quindi insomma la scienza prova a darsi una risposta rispetto a queste grandi tematiche e rimane un tema dunque di attualità, ma ci auguriamo che questi risultati possano anche permetterci di fronteggiare al meglio le ondate di calore, il climate change e il dramma degli incendi, che ormai è diventato non più emergenziale per le nostre estati. Allora noi ripartiamo dalla musica e poi rientriamo insieme, ci occupiamo anche di robotica all'interno di questa puntata di Giornale Radio. Tra poco una serie di studi particolarmente interessanti da commentare insieme. Intanto i Depeche Mode con Ghosts Again.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050. Non potevamo non dedicare anche una parte della trasmissione di questo fine settimana ai grandi temi tech, soprattutto quelli relativi alla robotica. Peraltro, insomma, vi preannuncio che nel mese di agosto dedicheremo ampio spazio a questo argomento anche con una puntata monotematica, ma in particolare la robotica mette insieme tanti delle narrazioni, ecco, che affrontiamo nel corso delle nostre puntate, anche ovviamente un uso dell'intelligenza artificiale che può migliorare ancora di più i prodigi tecnologici che già in realtà sono, come dire, a disposizione. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Arash Ajudani, che è un ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova, che lavora da diversi anni, insomma, sulla robotica e su progetti molto interessanti anche da un punto di vista quasi etico, mi verrebbe da dire. Ha ricevuto anche, insomma, diversi premi, tra cui l'IEEE Russ Early Career Award per uno dei suoi ultimi progetti su robotica e automazione. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi, è un piacere, buongiorno a tutti.
0: Ecco, tra gli ultimi lavori è anche sempre molto affascinante vedere quante siano le applicazioni della robotica, che possono veramente andare dall'industria alla ricerca fino alla sanità, alla medicina. Stai tenendo alcuni progetti che riguardano la cosiddetta ergonomica, cioè la possibilità anche di aiutare gli esseri umani, in particolare i lavoratori, credo in questo caso, a lavorare meglio e ottimizzare dunque anche le proprie energie, grazie anche all'aiuto di robot che diventerebbero quasi dei collaboratori. Quali sono i progetti più interessanti ed è, come dire, un settore, credi, particolarmente florido?
1: Esatto, allora noi stiamo guardando e stiamo cercando di trovare una soluzione a problemi cioè i problemi che ultimamente vediamo nell'industria, che le persone lavorano nelle posture non ergonomiche, che eventualmente sviluppano i problemi muscoloscheletrici. Cominciamo con il monitoraggio intelligente utilizzando le telecamere intelligenti che abbiamo sviluppato dentro un paio di progetti europei, che il sistema si chiama RealMove. Utilizzando le telecamere, che sono modulari, possono partire da una telecamera a 3, 4, 10, 12, dipende quanto spazio vogliamo coprire, e utilizzando gli algoritmi di intelligenza artificiale sopra possiamo vedere la postura e eventualmente la postura anche in modalità di lavoro, il contesto, gli oggetti, se stiamo, non lo so, manipolando con un trapano che è pesante, non pesante, tutto insieme riusciamo a calcolare alcuni indici che dicono a noi che se qualcuno continua, un lavoratore continua a svolgere il suo lavoro in questo modo, svilupperà qualche problema in tempo breve, anche a lungo termine. Utilizzando questi modelli possiamo dire, sempre in tempo reale, che problemi possono avere i lavoratori. Poi eventualmente la cosa che riusciamo a fare è non solo il monitoraggio, ma voi potete immaginare che un umanoide o una robotica collaborativa affianca che l'uomo per dare una mano, loro possono aiutare noi per svolgere il nostro lavoro in modo più ergonomico, perché avendo questi modelli noi possiamo ottimizzare la modalità di lavoro. Un semplice esempio è: se mi deve passare un oggetto pesante, mi passa in una configurazione che minimizza l'effetto sulle mie articolazioni, o se ci sono, non lo so, oggetti che trasmettono vibrazioni, possono diminuire. Noi infatti guardiamo questo problema a 360 gradi, dal monitoraggio anche a sistemi, attuati, che possono aiutare, anche possono prendere, possiamo dire così, possono svolgere il lavoro più sporco, affaticoso, e lasciarci a decidere, a fare il lavoro più supervisionale.
0: Sarà, come dire, una critica che avrai sentito più volte, o una paura, in realtà, quella che i robot possano sostituire i lavoratori in un futuro non troppo lontano. Questo è un classico esempio di una tecnologia di servizio, potremmo dire, invece, che non andrebbe a sostituire i lavoratori ma andrebbe a migliorarne la possibilità di dedicarsi peraltro ad attività magari meno manuali, meno noiose, meno faticose, a quelle più creative. Mi viene da dire, insomma, che non so se abbiate studiato un tipo di lavoro in particolare, o credo possa essere davvero applicata anche a lavori più classici. Sappiamo che anche i lavori cosiddetti da scrivania in realtà hanno bisogno di un'ergonomica, diciamo, notevole, perché proprio per essere ripetitivi sono particolarmente insidiosi. È un'applicazione che state valutando?
1: Esattamente, applicazioni non sono solo industriali ma anche in ambienti di sanità. Noi dentro vari progetti, come dicevo, europei, nazionali e internazionali, sempre abbiamo i nostri end user o use case, che sono chi ha un'industria, chi ha un magazzino, chi ha un ospedale, chi lavora dentro un ospedale, e loro ci raccontano i problemi, cioè le cose che non riescono più a trovare i lavoratori. Infatti questo è un argomento che noi sempre non sentiamo quando lamenta l'industria, lamenta anche il sistema di sanità, perché fanno fatica a trovare i lavoratori adesso, soprattutto i lavori, diciamo, ripetitivi, lavori che comunque a lungo termine possono farci male, tipo spostare le scatole o aiutare semplicemente i pazienti per camminare, perché servono due persone che prendono il braccio di un paziente che era caduto o caduta, per aiutare a camminare, di fare una riabilitazione un po' più personalizzata. Non trovano più, cioè, il problema secondo me non è più che cioè, in futuro saranno i robot o sistemi intelligenti che faranno il lavoro che l'uomo non farà più, ma anche oggi non, cioè, nessuno vorrebbe fare alcune tipologie di lavoro. Infatti noi partiamo da lì. Riusciamo perché cioè, la produzione non può fermarsi, il servizio di un ospedale non può fermarsi. Stiamo cercando di capire dove c'è la carenza di manodopera, dove c'è la carenza di skill, di persone che sanno fare questo compito, ma non ci saranno più fra 5, 10, 20 anni. Partiamo da lì e cerchiamo di trasmettere in modo molto efficace, perché finché esistono le persone possiamo anche raccogliere i dati. Possiamo vedere il modo che loro svolgono il loro lavoro, prendere delle posture, prendere le forze e tutte, diciamo, caratteristiche di un compito, e piano piano possiamo imparare, utilizzando di nuovo algoritmi di intelligenza artificiale che guardano solo i feature dei dati, e piano piano possiamo spostare a un robot per renderlo più autonomo possibile. Ovviamente nel mezzo, non avendo i robot autonomi, possiamo pensare a una sinergia fra uomo e robot. In questa fase possiamo dire che non riusciamo ancora a completamente automatizzare questi task, questi compiti, che non troviamo più una persona a farlo, ma possiamo aiutare una persona o due o tre robot che possono lavorare con una persona, di svolgere di lavoro di tre persone che non ci sono più. Non vogliono fare questo lavoro, possiamo ottimizzare finché arriviamo a un robot autonomo, i sistemi intelligenti, più intelligenti, che possono comunque in modo sicuro, efficace e produttivo eseguire e svolgere questi compiti.
0: Vediamo, ci starà ascoltando il nostro Giorgio Berselli in regia, che ha paura di essere sostituito adesso da un robot che darà i volumi, tutte le cose, non ti preoccupare, quello è un lavoro creativo che non verrà sostituito. L'ultima domanda che volevo farti, Rush, è relativa all'intelligenza artificiale, che immagino abbia cambiato anche molto il vostro lavoro, forse accelerandolo, perché quei dati di cui ci parlavi, che sono necessari per rendere questi robot efficienti, adesso sono molto più facili, immagino, da raccogliere, soprattutto a livello quantitativo. L'AI ormai fa parte, come dire, del tuo lavoro quotidiano.
1: Esattamente, vi faccio un esempio che tutti vedete su LinkedIn, sul social: i robot umanoidi che adesso riescono a camminare, correre, anche fare questi movimenti acrobatici. Se guardate, solo 5 anni fa non era assolutamente possibile. 5 anni fa i robot camminavano in un modo molto statico, non naturale assolutamente, ma grazie a questi algoritmi di intelligenza artificiale, guardando solo il movimento del corpo di un atleta, una persona normale che cammina, riescono anche, cioè, solo guardando i dati riusciamo a creare questo black box magico per poter rendere i nostri robot più fluidi e che possono camminare, possono fare tutto. Cosa succede? Cioè, in passato noi cercavamo di modellizzare tutto con i modelli di matematici, volevamo dire ok, cominciamo a vedere, creare un modello matematico per chi cammina. Cioè, ovviamente noi sempre utilizzavamo i modelli semplici, anche quelli molto complessi non potevano cioè rendere l'idea, non potevano rappresentare, non lo so, un skill di un lavoratore, di un movimento acrobatico. Però ora, grazie ai dati che esistono, le modalità di raccogliere tutti questi dati e algoritmi che guardano direttamente ai dati, possiamo trasmettere tutto. Però c'è anche da dire che secondo me sui social l'aspetto di generalizzazione di tutti questi compiti, secondo me, un po' sopravvalutato, perché tutti dicono che se un robot riesce a fare questi movimenti, assolutamente può fare molto di più. Però non è esattamente così, perché questo robot, un umanoide, ad esempio, ha imparato a camminare così bello, a ballare, solo guardando a tantissimi dati di persone che ballavano. Non ho un minimo di idea come può aprire una porta. Bisogna assolutamente raccogliere tanti, tanti, tanti, tanti dati per arrivare a un robot abbastanza utile, e siamo molto lontani da quel punto di vista.
0: Eh sì, questo fai bene, come dire, a ricordarlo. È però un percorso sicuramente affascinante, come affascinante è stata questa chiacchierata. Ringrazio molto Arash Ayudhani dell'Istituto Italiano di Tecnologia per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare, ma solo per qualche istante, l'ultima pausa all'interno di questa puntata di Cosmo 2050, e poi rientriamo. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18:31.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci ancora insieme verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora un buon weekend, un buon agosto da parte di Francesco Massardo. Allora, siamo verso la conclusione, ma ci sono i nostri ultimi approfondimenti. Tra poco la tecnologia e la sicurezza, mondi che si parlano ovviamente e di cui cercheremo di imparare qualcosa in più, una chiusura che poi ci porterà invece a parlare di salute, di sanità e del concetto molto affascinante, devo dire, di patient engagement, cioè di quanto i pazienti siano coinvolti, ecco, in tutto il percorso sanitario, quindi dall'aspetto del ricovero fino a quello della ricerca. Sono argomenti che affrontiamo tra pochissimo. Non manca mai ovviamente un po' di buona musica all'interno del nostro weekend, anche ad agosto, non la facciamo mancare sotto l'ombrellone. Allora ci andiamo ad ascoltare quello che poi a conti fatti è il penultimo brano di questa puntata, Pink con Nate Ruess, Just Give Me a Reason.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: E allora eccoci qua ancora insieme con Cosmo 2050. Introduciamo, o meglio ritorniamo in realtà sui temi legati alla tecnologia e in particolare leghiamo tecnologia, innovazione e sicurezza nel nostro prossimo approfondimento. Intanto introduco subito l'ospite che ci ha raggiunto, è con noi Marco Benetton, direttore generale di Protecta Group. Intanto benvenuto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, grazie dell'invito, molto piacere di essere qui con voi a discutere di questo tema molto importante.
0: Ecco, perché potrebbe sembrare, come dire, che la sicurezza e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico vadano necessariamente di pari passo. Un mondo sempre più tecnologico è di conseguenza un mondo sempre più sicuro. La realtà è che ci sono almeno un paio di motivi che ci fanno dubitare che possa essere sempre così. Intanto lo sviluppo tecnologico, se finisce, come dire, nelle mani sbagliate, sappiamo delle attività di hackeraggio e quant'altro, può diventare un grande tema. E poi occorre, come dire, mettere in scena anche una sorta di politica, di strategia comune che leghi il settore in generale. Si sente di dire che ad ogni modo abbiamo veramente, con lo sviluppo tecnologico attuale, la possibilità di rendere la sicurezza sia digitale sia anche in realtà a tutto tondo sempre più efficiente.
1: Allora, guardi, effettivamente la tecnologia dà e deve dare una grossa mano nel garantire un maggior livello di sicurezza, ma soprattutto dare degli strumenti che permettano a una sicurezza sempre più efficace, sia nella sicurezza appunto cyber, come ha detto lei, che nella sicurezza fisica di cui ci occupiamo ad esempio noi. L'importante appunto è che questa tecnologia che evolve, quindi ad esempio un'impiantistica con dei sensori migliori, wireless, che è così più semplice da installare, quindi più alla portata di tutti, sia magari affiancata a un concetto che è quello che ad oggi sta sposando il mercato, cioè non mi basta la tecnologia fine a se stessa se non ci aggancio un servizio che mi rende attivo e quindi rende la sicurezza un qualcosa che sia di più rispetto a una sirena che suona nella speranza che il vicino approfondisca il motivo dell'allarme. La chiave direi che è qui: la sicurezza nelle mani giuste, come strumento utilizzata in modo attivo ed efficace, può essere la chiave su cui appunto costruire una sicurezza che dia un percepito superiore al cliente e al consumatore, che in effetti ha questa esigenza, è sentita questa esigenza. Un italiano su due dichiara di volersi dotare di sistemi di sicurezza, ma se lo fa in modo attivo appunto fa quel passaggio in più, perché ha sfruttato al massimo la tecnologia e quello che le aziende oggi riescono a offrire grazie a questa tecnologia.
0: È come dire, c'è anche, se vogliamo, un grande dilemma. Oggi la tecnologia permette al singolo consumatore di accedere a tutta una serie di opzioni, rimanendo, come dire, fermo a casa sua, che erano impensabili fino a qualche anno fa. Si può praticamente dal prenotare una vacanza al progettare un rover spaziale, praticamente si può fare di tutto senza muoversi da casa. Questo comporta però ovviamente il fatto che sia anche paradossalmente più facile entrare a conoscenza dei nostri segreti, che possono essere ovviamente i dati personali o i dati aziendali. È necessario, lei crede, anche fare prima di tutto un passaggio culturale, l'idea che se siamo tra le mura di casa o tra le mura del nostro ufficio siamo inviolabili, apparteneva evidentemente a un'altra era?
1: Allora, sicuramente poi c'è anche appunto l'uso di questi servizi, di questa tecnologia, che può influenzare la resa, ecco, la realtà di sicurezza a cui aspira il singolo, che ovviamente tutti vogliamo essere sicuri nel nostro nido, nella nostra casa. La piattaforma, come dice lei, è la vera differenza, l'accessibilità e quindi il poter interagire col proprio impianto, anche se mi trovo trovo a New York in tempo reale, e capire cosa sta succedendo, avere una segnalazione di allarme, vedere una foto, accedere a delle telecamere, è sicuramente quella cosa che mi fa sentire più sereno e mi dà un'accessibilità globale, direi. È chiaro che devo saperla usare, devo essere attento a non divulgare a persone di cui non c'è la piena fiducia. In questo un po' aiuta la scelta tecnologica. Il nostro partner tecnologico, ad esempio, ha il grado massimo per un impianto wireless, e quindi non può essere penetrato, non può essere hackerato, e quindi lui sicuramente ha una piattaforma che è inaccessibile ai malviventi. È chiaro che l'utente deve metterci un po' di attenzione per non incorrere nella negligenza, e quindi nell'utilizzo dell'app, nel magari assegnare a una persona che non è di piena fiducia un accesso, non con l'app ma magari con uno strumento fisico, e anche questo la tecnologia ci aiuta. Quindi sicuramente l'attenzione e l'utilizzo e la consapevolezza dello strumento può aiutare le persone a sfruttare al massimo quello che la tecnologia criptata e di grado 2, che quindi è inattaccabile e non bloccabile, ti mette a disposizione.
0: E le faccio un'ultima domanda che è quasi il passaggio successivo, cioè chi controlla il controllore. Si parla tanto di autonomia e sovranità digitale in Italia e in Europa. Mm-hmm. È chiaro che siamo ancora estremamente dipendenti dai giganti della tech americana, e qualcuno potrebbe anche legittimamente pensare ci hanno offerto grandi opportunità, ma a quale prezzo? Insomma, a che punto siamo con questo processo di riacquisizione, ecco, di sovranità digitale?
1: Questa è una bella domanda ampia, volendo restare però e circoscriverla nel mio settore, quindi negli impianti di sicurezza, direi che siamo sereni per come sono progettate queste infrastrutture, che hanno tutte una serie di garanzie e certificazioni internazionali, con addirittura la piattaforma è di grado 4, parliamo di massimo livello di sicurezza impenetrabile. E la distinzione che abbiamo per esempio voluto sviluppare noi, e qui è una piccola, una sottile attenzione, è di dare ad esempio l'amministrazione dell'impianto all'utente finale. Quindi cosa significa? Che è vero che la piattaforma è inattaccabile, il controllore è controllato dallo stesso cliente nel nostro caso, perché essendo amministratore insieme a noi del suo impianto, ha una visione trasparente e completa, cosa che magari non tutti gli operatori fanno, ma io inviterei tutti a sensibilizzerei tutti a fare questo passaggio, perché qualsiasi cosa noi facciamo e qualsiasi cosa abbia l'impianto, da un piccolo malfunzionamento a una foto scattata per esigenze di emergenza reale, l'utente è totalmente allineato e trasparente. Questo secondo me dà garanzia assoluta che non ci sia violazione privacy, non ci sia un utilizzo errato dei suoi dati e dei dati sensibili di cui è proprietario, perché giustamente stiamo parlando di entrare nelle case delle persone, quindi è un aspetto molto molto importante da tenere presente.
0: Sono argomenti interessanti, perché credo che ognuno di noi nella propria vita si sia fatto queste domande. Io ringrazio molto Marco Benetton, direttore generale di Protecta Group, per essere stato con noi per questa puntata. Dunque, a risentirci. Noi ripartiamo dall'ultimo brano da ascoltare insieme in questa bella puntata, Paul McCartney con Come Inside.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata di Cosmo 2050, ma c'è un approfondimento direi quasi doveroso che vogliamo, di cui vogliamo portarvi a conoscenza. Infatti parliamo del barometro del patient engagement, giunto ormai alla terza edizione, uno studio curato da Hella Globe che insomma è una realtà impegnata da oltre 10 anni in strategie di coinvolgimento nel settore salute insieme a una rete ovviamente di istituzioni e di associazioni di pazienti e caregiver, e la tematica insomma riguarda anche il grande caldo di cui tanto parliamo in questi giorni. È giusto affrontare questi studi anche nell'ottica di non trattare questo come un'eccezione che può capitare ogni tanto, ma come purtroppo una condizione destinata a durare nel tempo. E allora entriamo nei dettagli, e con noi per Hella Globe per parlarci di questo barometro Davide Cafiero, che ringrazio innanzitutto, benvenuto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.
0: Ecco, insomma, sono tanti i dati che i risultati insomma che sono stati raccolti, tra immagino dati che in qualche modo vi hanno sorpreso e altri che purtroppo, mi verrebbe a dire, forse non sorprendono neppure più. Partiamo però quasi dal sottotitolo che avete scelto per questa ricerca: l'Italia prende il caldo sul serio, nel senso che lo prendiamo effettivamente all'interno delle heat waves alle quali ormai siamo abituati, ma in realtà cercando anche di trarne qualche insegnamento a livello scientifico.
1: Sì, allora, come diceva correttamente lei, è il terzo anno che lanciamo questa iniziativa. L'iniziativa è nata perché è nostra intenzione andare a misurare quanto la popolazione italiana sia engaged dal punto di vista sanitario. Che cosa significa essere ingaggiati? Vuol dire essere attivi, quindi compartecipi nella tutela, nel proprio percorso di cura. Questo significa agire come attori principali rispetto a quelle che possono essere raccomandazioni che si ricevono dagli operatori sanitari, in particolare dal proprio medico. Significa anche poter partecipare alle rilevazioni che le organizzazioni sanitarie di tipo regionale piuttosto che locale possono fare per comprendere quanto l'utenza sia coinvolta e soddisfatta di quanto viene erogato, piuttosto che anche a livello, diciamo, più istituzionale, quindi un coinvolgimento del cittadino per andare a capire quali sono, diciamo, le aree coperte dei bisogni e quali sono le aree ancora da coprire. Questo anno, per il lancio della terza iniziativa, siccome, come diceva lei, ormai il caldo, cioè quel caldo forte come quello di questi giorni, non è più una estemporaneità, bisogna cominciare a considerarlo diciamo una nuova normalità, mi verrebbe da dire, purtroppo. E è importante, ci siamo chiesti quanto la popolazione italiana è coinvolta nella comprensione di come gestire in virtù, diciamo, dell'impatto del caldo la rimodulazione eventuale della terapia. Sto parlando di persone che magari soffrono di patologie croniche, e piuttosto quanto siano, diciamo, si sentano in condizione di far fronte all'emergenza caldo per la tutela della propria salute. Le rubo solo gli ultimi 30 secondi per dire che questi aspetti sono importantissimi. Una persona che è affetta da una patologia cronica è di norma, fortunatamente direi, beneficia di terapie farmacologiche. Le terapie farmacologiche debbono, soprattutto quelle ipotensive, cioè pensi a quelle per la pressione alta, quindi cardiocircolatorie, debbono necessariamente essere riadattate nel momento in cui si ha un excursus climatico come quello che viviamo, perché altrimenti si può, diciamo, avere qualche shock. Quindi è importante parlare con il proprio medico per capire se è necessario un riadattamento della terapia. Quindi con il barometro di quest'anno abbiamo deciso di introdurre alcune domande per andare ad approfondire, quindi a carotare questo aspetto.
0: Ecco, come dire, il tema è intrigante, perché quando si riuniscono poi i tavoli per migliorare, ecco, laddove si può ovviamente l'intero apparato sanitario, si ascolta ovviamente il parere dei medici, sia da un punto di vista scientifico sia da un punto di vista, diciamo, lavorativo, ci sono le contingenze esterne, una può essere ovviamente il grande caldo, per citarne una. Diciamo che il paziente è forse tendenzialmente una parte meno chiamata in causa, eppure, come dire, anche dimostrato che laddove il paziente comprende al meglio quali sono i meccanismi nel quale suo malgrado in qualche modo si viene a trovare, anche le terapie possono funzionare meglio. Qua si tratta di un'attività che credo sia un po' a metà strada, diciamo, tra la necessità di informare, ma anche la necessità forse di fare qualcosa affinché i dati stessi possano migliorare, così.
1: Sì, è così. Quindi la letteratura scientifica è robusta nel confermare quello che lei sta dicendo, e cioè che una persona, che un paziente che si sente, diciamo, capace,
0: coinvolto,
1: esatto, cioè gli inglesi la chiamano self-efficacy, no? Quindi ho una consapevolezza e al tempo stesso mi sento in grado, no, di gestire, diciamo, la mia patologia. Allora, e quando si ha questo, effettivamente si ha un miglioramento nell'aderenza alla terapia e quindi gli outcome di salute sono più importanti. Prima facevo riferimento al barometro, no, e al caldo. Come sapete, il Ministero della Salute ha aperto diversi tavoli, no, per andare ad affrontare questa chiamiamola novità. Ecco, la nostra intenzione sarà mettere a disposizione la rilevazione che faremo su questo tema, coinvolgendo quindi i cittadini italiani, quindi a favore di questi tavoli, dove poi verranno prese le giuste decisioni.
0: Ecco, le chiedo per concludere, insomma, è chiaro che è un lavoro che più diventa capillare, più restituisce un risultato importante. So che avete fatto uno sforzo ulteriore quest'anno cercando anche di vedere digitalmente quanto i pazienti sono coinvolti, so che non c'è un limite, come dire, alla crescita, è soddisfatto però di quanto siete riusciti a restituire dal suo punto di vista una cartolina corretta, ecco, della situazione a livello nazionale.
1: Allora, chi mi conosce lo sa, io insomma faccio fatica ad accontentarmi, no? Quindi qui ogni anno bisogna migliorare. Il primo anno abbiamo scattato una fotografia nazionale, col secondo anno abbiamo cominciato ad avere delle verticalizzazioni. L'ambizione che ci siamo dati nel terzo è da aumentare ancora questa rappresentatività. Come lo possiamo fare? Raggiungendo il numero più alto possibile di persone, di cittadini. Quali sono le strategie che abbiamo messo in atto? Dobbiamo ringraziare i partner che si sono uniti a questa iniziativa. Quindi il Federpharma, la FNOPI, stiamo dialogando con FIMG, la Federazione delle Aziende Sanitarie, proprio per aumentare la capillarità di rilevazione e quindi avere una rappresentatività che possa arrivare anche all'ambito, come dire, provinciale. Quindi a noi piacerebbe arrivare domani ad avere dati che ci possano rispondere alla domanda quanto si sente ingaggiato una persona, un cittadino, un paziente che abita a Roma piuttosto che Viterbo, piuttosto che Canicattì, ecco.
0: Sicuramente non vi mancano, ecco, le ambizioni, mi sembra di capire, però sono risultati assolutamente importanti anche per il messaggio, i messaggi direi che portano dietro. Ringrazio Davide Cafiero, Managing Director di Elaglobe, per essere stato con noi in questa puntata che giunge davvero al termine. Dunque io vi do appuntamento fra 7 giorni, vi ricordo che scatta dalla settimana prossima il palinsesto di agosto di Giornale Radio. Cosmo 2050 continuerà a farvi compagnia in tutti i weekend di agosto, ma ci spostiamo al sabato un'ora prima, quindi dalle 16 alle 18, confermata invece la replica della domenica dalle 13 alle 15. Grazie a Giorgio Berselli in regia e a risentirci fra una settimana. Un buon weekend da parte di Francesco Massardo, anzi un weekend stellare.

0: Teleradio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
2: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
5: Ancora temperature roventi, con la quarta ondata di calore dell'estate 2020.

0: 6 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il PO non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
1: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. I vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
0: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
1: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
0: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico, la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
1: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come tutti i sabato sera siamo qua innanzitutto con il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Buonasera.
3: In collegamento abbiamo Rachele Stroppa che lavora per l'associazione Antigone. Benvenuta.
5: Grazie mille, buonasera.
3: E accanto a me invece ho l'avvocato Alessandro Giungi, che è il vicepresidente della sottocommissione delle carceri al comune di Milano e di conseguenza, tra l'altro, un volto noto, conosciuto a Milano da un punto di vista politico. Lui appartiene al Partito Democratico e in ambito carcerario si è occupato già da anni di queste tematiche. Dunque, come facciamo tutti i sabati, diamo subito fuoco alle polveri. Parto con Rachele. Rachele, voi siete un po' una vedetta, un avamposto da anni all'interno delle carceri. Qual è il vostro verdetto sulle condizioni delle carceri italiane?
5: Senza dubbio la situazione attualmente è drammatica da un punto di vista trasversale all'interno di tutto il sistema penitenziario italiano. Abbiamo quasi raggiunto la quota 65.000 detenuti, con un tasso di sovraffollamento che è attualmente al 139,8%. Quello che emerge dalla nostra attività di monitoraggio, infatti Antigone ha la possibilità di visitare con i propri osservatori tutti gli istituti penitenziari, sia per adulti che per minori, quello che emerge è una situazione intollerabile. Le condizioni di vita sono insostenibili, soprattutto adesso durante l'estate. Immaginate quanto soffriamo noi per il caldo all'esterno, immaginate per le persone detenute che si trovano stipate in celle sovraffollate. Tenete presente che poi in alcuni istituti il tasso di affollamento raggiunge anche il 200, il 220 per cento. Caso emblematico degli ultimi giorni che ci dice molto rispetto all'intollerabilità delle condizioni di detenzione è quello di Solicciano. Presso il carcere fiorentino sono state chiuse ben 7 sessioni dalla procura, proprio perché le condizioni all'interno dell'istituto erano contrarie alla dignità umana. Quindi sì, la situazione è davvero molto critica.
3: Allora, a questo proposito vado subito dall'avvocato Giungi. Avvocato, le condizioni delle carceri, come abbiamo appena sentito, c'è una testimonianza, la faremo sentire più tardi ancora, di Gianni Alemanno, riporta all'idea che la democrazia non può definirsi compiuta nel momento in cui coloro i quali stanno in carcere vivono in condizioni non di disagio ma di totale disumanità. Chiedo a lei, ha sentito la testimonianza di Rachele Stroppa di Antigone, chiedo a lei qual è l'attuale condizione delle carceri milanesi, San Vittore ovviamente in modo particolare, perché per esempio posso dire che Pollate, ma in modo particolare di più ancora il carcere di Opera, è invece vorrei dire una realtà a sé stante, perché il carcere di Opera rispetto a San Vittore è un altro mondo, dove le condizioni, se non altro, dei detenuti sono certamente migliori da un punto di vista logistico e della struttura rispetto a quelle di San Vittore, che per sua natura, per la sua fisiologia, rende difficile, visto il sovraffollamento, la possibilità di rendere dignitosa la vita di coloro i quali abitano il carcere.
4: Sì, intanto mi fa molto piacere che ci sia una rappresentante di Antigone, che saluto, anche perché avremo in sottocommissione carceri la presidente Antigone Lombardia Valeria Verdolini in questi giorni per la presentazione del rapporto di Antigone delle carceri del 2026. Credo che sia davvero un'associazione che è fondamentale proprio nella sua anche denuncia delle condizioni delle carceri milanesi e italiane in generale. Come ci sono dei dati che ho portato recentissimi sul sovraffollamento delle carceri milanesi, San Vittore addirittura siamo al 220%, perché sono in realtà 484 i posti che dovrebbero essere comunque utilizzati, sono adesso 1080 da due giorni fa le persone detenute. Opera, sovraffollamento al 152%, 907 posti in realtà, 1383 persone detenute. Bollate 126% di affollamento e sovraffollamento, 1267 posti in realtà, 1594 persone. Ma anche il Beccaria, l'IPM Beccaria, quindi minori, abbiamo in questo momento un sovraffollamento del 136%, perché di fronte a una capienza di 46 posti sono i ragazzi, sono 64 due giorni fa. Ma a me capita, lì ho un ragazzo che è detenuto che assisto come legale, e capita anche che siano 72-73, quindi diciamo sono tassi che di solito sono ancora maggiori. Quindi questo è qualcosa di davvero incredibile. Come segnalo, e credo che sia importante, sempre sul tema della Toscana, una notizia di pochissimi giorni fa: il provveditore della Toscana, il PRAP, ha autorizzato di mettere materassi a terra nelle celle, appunto, delle carceri toscane, perché non ci stanno, se no letteralmente proprio più le persone detenute non hanno più luoghi dove dormire. Io, ecco, questo è stato, diciamo, ritenuto tra virgolette qualcosa di, ma in realtà già succede, cioè, nel senso, io lo dico, nelle carceri, anche nelle carceri milanesi, il fatto di dover, soprattutto anche a San Vittore, dover buttare i materassi per terra è comunque una regola, che, cioè, qualcosa che già accade. Quindi poi quando poi è il PRAP, il provveditore, che lo formalizza, ovviamente la vicenda assume anche un aspetto mediatico di un certo tipo. Purtroppo però segnalo che questa è una pratica
6: pratica che
3: scusate,
6: è normale.
3: Domando alle persone qui presenti, a partire dal professore ma anche a Rachele, cioè questa condizione si viene di sovraffollamento, si viene a creare a seguito del fatto che all'interno delle carceri, meglio ancora delle case circondariali soprattutto, si trovano detenuti che hanno problemi con la droga e di conseguenza potrebbero essere accompagnati in altre strutture per disintossicarsi anziché essere tenuti in carcere. Professore, parto da lei.
7: Anche, sicuramente anche per questo, e anche per il fatto che negli ultimi decenni in carcere c'è una incalcolabile quantità di extracomunitari. Cioè, voglio dire, in carcere ci sono persone che per droga o per smarrimento commettono piccoli reati e San Vittore, casa circondariale, è diventato sostanzialmente l'ostello di chi commette piccoli reati.
3: Che sono peraltro poi quelli che sollecitano il dibattito politico sulla questione della sicurezza, perché a differenza degli anni 70 in cui a Milano si sparava per strada, oggi quel rischio non c'è più come allora, però c'è un altro tipo di microcriminalità che secondo me, faccio una considerazione personale, molto enfatizzata dai media e da certe parti politiche, poi però genera questa profonda forma di insicurezza. Rachele, quindi domanda inevitabile, la questione relativa all'uso di sostanze stupefacenti, al fatto che, ne parlavo un attimo fa il professore, ci siano molti extracomunitari che spesso non hanno un domicilio vero e proprio e che commettono piccoli reati, che poi, ha detto il professore ironicamente, usano il carcere come una forma di ostello. È una condizione in cui lei riscontra un elemento di veridicità?
7: Perdonami, più che essere loro a usare il carcere come ostello, è la nostra società che non sapendo che cosa farsene di queste persone le mette in carcere e quindi fa diventare il carcere una specie di dormitorio.
3: Rachele.
5: Sì, anch'io sono perfettamente d'accordo e allineata con quanto detto dal professore. Per darvi qualche dato, pensate che nel 2025 sono state 17.308, quindi pari circa al 41,2% del totale, le persone tossicodipendenti entrate in carcere. Per quanto riguarda invece le persone straniere, sono circa il 31% della popolazione penitenziaria totale. Come si diceva prima, senza dubbio è vero che il carcere contemporaneo oggi si configura come un vero e proprio deposito di marginalità sociale. Quando il welfare si restringe, è risaputo questo è confermato dagli studi criminologici, sociologici, quando il welfare si restringe il sistema penale sempre si espande e quindi le persone più fragili, i subalterni, diciamo, invece di essere destinatari di politiche sociali più incisive, vengono poi assorbiti dal penale. E volevo aggiungere una cosa rispetto a quanto diceva prima l'avvocato Giungi della situazione nelle carceri toscane. Innanzitutto lo ringrazio per quanto ha detto rispetto ad Antigone e sì, sottoscrivo tutto quello che l'avvocato ha espresso, ovvero che è senza dubbio l'utilizzo dei materiali e delle brande per terra è abbastanza comune anche negli IPM, quindi negli istituti di pena per minorenni. La gravità assoluta riguarda il fatto che il DAP ha messo nero su bianco questa possibilità. Non si tratta più quindi di una pratica emergenziale, ma
3: una prassi,
5: una pratica, esatto, che diventa sì, esatto, è stata legittimata e a questo, diciamo, non avevamo mai assistito. partito.
3: Scusate, io voglio, vista la condizione che abbiamo appena descritto, no? Vorrei portarvi al tema della ipotetica riabilitazione cui dovrebbe essere condotta la direzione del carcere, no? Cioè il carcere dovrebbe aiutare coloro i quali vi entrano a essere riabilitati. Invece noi sappiamo che soprattutto sempre per questa accesa dialettica politica che tra ora sfocia e rischia di tracimare in realtà in forme di aggressività verbale che poi sono finalizzate a scopi elettorali e non a risolvere concretamente i problemi. Però diciamo c'è una parte politica che dice più durezza, bisogna essere più duri, più rigidi, più severi e quindi il carcere dovrebbe essere ancora più severo di quello che è oggi perché c'è troppo buonismo. Questo è quello che si dice quando si parla di carceri, soprattutto insomma, l'idea è buttate via la chiave, prendete sta gente e buttate via la chiave. Facciamo un esempio così non sfuggo: a Milano pochi giorni fa davanti a un bar in zona San Siro c'è stato un ragazzo italiano di seconda generazione di origine gambiana che ha accoltellato una persona. Ora questo ragazzo, per l'atto in sé, per come lo ha prodotto, per le ragioni per cui ciò si è determinato, possiamo declinare questo atteggiamento come figlio di una instabilità mentale, ecco, più che di una azione nata da una vita criminale, perché questo ragazzo si dice che forse potrebbe avere un precedente ad Aberdeen in Gran Bretagna.
7: Tra l'altro ha detto appena esco lo rifaccio.
3: Esattamente. Ecco, allora l'idea che il carcere debba servire a farla pagare, quindi a utilizzare una forma di vendetta, voi come questa percezione che si ha da parte del pubblico? La gente in fondo dice fategliela pagare a questi criminali. Che segnale è?
7: È un segnale di riapertura del Medioevo.
3: Tranchant,
7: il professor. Sì. È il Medioevo, cioè a fronte del fatto che nel frattempo c'è stato Galileo, Leonardo, Einstein e via discorrendo, siamo sulla Luna, su Marte e via discorrendo, abbiamo capito che l'essere umano è un animale culturale che senza cultura sostanzialmente deperisce. A fronte di questo noi utilizziamo i sistemi medievali del tipo ogni persona che fa del male deve capire attraverso le frustate che vengono date sulla pubblica piazza, deve capire che si deve comportare bene. Ma in realtà le persone per capire che si devono comportare bene hanno bisogno di cultura, c'è bisogno di un ambiente, insomma c'è bisogno di investimenti che facciano bene contemporaneamente alla società e agli adolescenti che crescono e al carcere, dove non c'è bisogno di mettere dei piccoli disgraziati che danno coltellate senza manco sapere perché. Allora, cioè, ci vuole la cultura proprio.
3: La cultura. Prima di andare all'avvocato vado da Rachele, perché Rachele credo che tu tra pochi minuti ci debba lasciare, corretto?
5: Sì, beh, posso rimanere un altro po' senza, okay.
3: Allora,
5: senza problemi.
3: Ti domando che cosa pensi a questo proposito, no? Cioè rispetto a chi appunto declina l'idea del carcere come una forma di vendetta o comunque di pena che deve essere il più duro possibile, la più dura possibile nei confronti del detenuto.
5: Sì, beh, tralasciando tutta la questione dei diritti che comunque le persone detenute mantengono anche se private della libertà, perché quando destinatarie di un provvedimento privazione della libertà, in teoria la persona detenuta dovrebbe vedersi privata solamente della libertà di movimento, non di tutti gli altri diritti. Ma tralasciando questo aspetto e focalizzandoci invece solamente su un aspetto più utilitaristico, carceri configurate come ancora più dure, quindi pene ancora più afflittive, non servono. Anche perché se pensate a qual è il tasso di recidiva attuale, è di circa il 70%, e quindi è evidente che questo sistema, che già prevede pene molto dure e afflittive, non funziona. Le pene più dure non rendono la società più sicura. Ormai è risaputo che il carcere non ha un vero e proprio effetto deterrente, quindi richiedere pene più dure diciamo è qualcosa che riguarda molto il piano emotivo, che posso anche comprendere, l'indignazione dell'opinione pubblica, che viene cavalcato poi dalla politica, anche dai mezzi di comunicazione, purtroppo. Però da un punto di vista numerico e anche utilitaristico non ha alcun senso, perché comunque poi le persone detenute, una volta scontata la pena, in teoria recuperano la libertà, e aver scontato una pena così afflittiva non permette poi a queste persone di reinserirsi effettivamente, certo. In comunità.
3: Allora, rispetto a questa riflessione che lei ha appena fatto, vado dall'avvocato Giungi. Avvocato, proprio perché lei è un uomo di diritto, l'afflizione della pena deve sussistere. Ne abbiamo parlato spesso con il professor Aparo, perché lui dice innanzitutto la pena deve essere esercitata per garantire che colui il quale possa reiterare il reato innanzitutto sia messo nelle condizioni di non farlo, e in secondo luogo lui dice il carcere dovrebbe servire a responsabilizzare il detenuto ad un esercizio consapevole e utile della propria libertà, perché non ha saputo disporre della propria libertà. Tuttavia, appunto, l'opinione pubblica viene fomentata all'idea che la pena deve essere afflittiva, e il più possibile afflittiva, il più dura possibile.
4: Beh, ma mi pare che questo governo questo stia perseguendo, nel senso, davanti a una condizione di sovraffollamento che va avanti ormai da 4-5 anni, condizioni che addirittura vengono sempre più alimentate con nuovi reati. Comunque, per quello che riguarda i minori, decreto Caivano, voglio ricordare, erano 300 i ragazzi e le ragazze detenute nel 2021, prima, diciamo, dell'insediamento del governo Meloni, ora sono oltre 700. C'è proprio una volontà, secondo me, il più possibile di riempirle le carceri, da chi ci governa e anche da quelle che sono state delle decisioni da parte del DAP, voglio ricordare, con circolari che secondo me sono anche in contrasto con con l'ordinamento penitenziario, che sono ancora state, diciamo, più chiuse le celle. È stato impedito, comunque reso più difficile, anche la possibilità di eventi interni e esterni al carcere con volontà, quindi comunque la fruizione anche di momenti di confronto, e credo utili per le persone detenute con l'esterno. E poi io voglio capire, ma com'è possibile fare attività trattamentale, a parte casi, diciamo, specifici, quando hai le celle che completamente sono veramente sovraffollate e non hai neanche gli spazi dove poter eventualmente svolgere un'attività di formazione al lavoro, scolastica o quant'altro? In più si diceva prima, è giusto sottolinearlo, come soprattutto nel caso circondariale ormai sono dei manicomi, quelli che erano prima della legge Basaglia, ora sono le carceri, diventano i luoghi dove gli ultimi vengono comunque detenuti in uno stato in cui poi ovviamente non fanno altro che incattivirsi ancora di più, soprattutto perché quando c'è un utilizzo, come viene utilizzata nelle carceri italiane, di antidepressivi, comunque di psicofarmaci, ovviamente la situazione è quella di cercare il più possibile di contenere la persona detenuta, che nel momento in cui poi smetterà di prendere questi psicofarmaci e uscirà magari dal carcere, diventerà una vera e propria bomba. Ma questo lo dicono soprattutto, fammelo dire, gli agenti di polizia penitenziaria, i comandanti con cui io parlo delle carceri milanesi, dicono: ma scusate, e poi noi non siamo psicologi, noi dovremmo svolgere un altro tipo di ruolo. Invece, proprio perché poi nelle carceri i medici anche hanno difficoltà, anche per varie ragioni, a esercitare, anche non vogliono, molti bandi purtroppo restano vuoti, c'è anche questo utilizzo del personale della polizia penitenziaria per diciamo avere un sostegno anche alle persone detenute, che però ovviamente la polizia penitenziaria è formata per altro.
3: Allora, chiedo a Peter, abbiamo messo come sempre molta carne al fuoco, Peter, mi mandi questo contributo musicale che è tratto da uno spettacolo fatto dal gruppo della trasgressione, che è naturalmente coordinato dal professor Yuri Aparo. In questo caso sul palco Yuri Aparo ha cantato La guerra di Piero, arrangiata, come si chiama?
7: Alessandro Radici,
3: che ha fatto un arrangiamento secondo me straordinario. Allora facciamo un attimo di pausa, diamo modo di poter in qualche modo consolidare quanto abbiamo fin qui ascoltato con un pezzo di Fabrizio De André.
7: Grazie Giulia, grazie Riccardo. Noi adesso facciamo La guerra di Piero, che Ignazio Marrone ascolterà con attenzione, perché poi verrà a commentarla insieme con la direttrice del carcere di Opera. Ignazio Marrone è qua, detenuto, grazie al fatto che la direttrice del carcere di Opera, Rosalia Marino, e il magistrato di sorveglianza, Roberta Cossia, hanno deciso, accettato di dargli il permesso per venire qua. La guerra di Piero.

di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi lungo le sponde del mio torrente. Voglio che scendano le luci argentate, non più cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente.

0: ma tu non lo disti, il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasse a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera.
1: Allora, professore, io quando la sento cantare... Lei è anche, vero?
2: Anche a Palazzo Marino. Però è venuto, ha fatto una grandissima esibizione con tutto il gruppo della Trasgressione in Sala Alessi, è stato un grandissimo,
1: è stato
2: ancora
1: un grande,
2: se lo ricordano
1: me lo
2: tutti, sì,
1: infatti
2: sì.
1: Me lo ricordo anche sì, io sì. Ma oltretutto adesso ha questa veramente questi arrangiamenti che sono davvero notevoli. Allora, abbiamo finito la nostra prima parte della trasmissione, un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
3: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 19 e 34 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi, frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
10: Guidare informati.
9: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, abbiamo trattato con l'avvocato Alessandro Giungi, vicepresidente della sottocommissione alle carceri del Comune di Milano, con il professor Iuri Aparo e con Rachele Stroppa dell'associazione Antigone, il tema delle carceri e soprattutto del sovraffollamento delle carceri. Ma adesso io voglio farvi sentire un breve contributo, un estratto dalla trasmissione mattutina di La 7 un confronto tra due persone, credo che siano un paio di minuti, tra Gaia Tortora, in questo caso nei panni del suo ruolo, cioè della giornalista, e Gianni Alemanno, pochi giorni dopo essere stato liberato dopo una lunga carcerazione. Peter, ti chiedo di mandarmi in onda questo contributo.
12: Distinguiamo chi ovviamente ha ucciso, chi ha fatto reati efferati deve pagare, ma la gran parte di queste 64.000 persone non fanno parte di questa realtà. Sono realtà che spesso magari la persona che ha la dipendenza e che per pagarsi la dipendenza ha spacciato, cioè deve pagare, ma non può pagare in maniera così sproporzionata. Questo è il punto essenziale. E comunque una persona non è mai il suo reato, una persona deve essere, se ci crediamo alla Costituzione, se ci crediamo al cristianesimo, se ci crediamo ai valori, dobbiamo sempre pensare che una persona possa poter trovare una strada di riscatto, perché se non pensiamo questo, allora sostanzialmente allora andiamo alla pena di morte, facciamo come negli Stati Uniti dove c'è un detenuto ogni 100 persone e abbiamo risolto.
13: È cambiato il suo approccio securitario rispetto a questi temi da quando... Guardi, ha avuto quest'ultima esperienza?
12: Guardi, siccome io avevo già avuto un'esperienza quindi di questo genere, e quindi ho sempre guardato con molta attenzione il tema delle carceri, in realtà non è cambiato, perché io affermo che la sicurezza del cittadino si serve avendo un carcere efficace, un carcere che sia adeguato alla sfida, un carcere che combatta recidiva, un carcere che criminalizza, un carcere che diventa l'università del crimine, non aiuta la sicurezza del cittadino. Quindi io ribadisco la mia impegno per la sicurezza del cittadino, guai ad abbassare la guardia, perché è la prima libertà, se non c'è la sicurezza non c'è neanche la libertà. Ma questo non significa poi torturare la gente in carcere, non significa negargli nessuna possibilità di riscatto, non significa fare in modo che quelle persone non tornino a delinquere. È complementare, sembra strano, ma è complementare. La sicurezza del cittadino, lo dico a tutti.
1: Ecco, allora, avete sentito Gianni Alemanno. Vado da Rachele. Rachele, vorrei un tuo parere su quello che dice un politico che è stato arrestato e messo in galera. Lui dice, per una serie di ragioni che non sto ad approfondire qua adesso, che comunque questa detenzione è stata illegittima, ma insomma lui descrive la condizione delle carceri e fa specie che questo dialogo che avviene tra la figlia di Enzo Tortora e Gianni Alemanno descriva esattamente alla fine quello che noi fino qui abbiamo raccontato in questa trasmissione, ma allo stesso tempo lui dice: io voglio garantire la sicurezza dei cittadini, ma non accetto l'idea che mettere in carcere chi commette reati si traduca in un esercizio di tortura nei confronti del detenuto. A me fa specie questo, perché viene oltretutto da un uomo che, lo sappiamo, insomma, è di destra e adesso andrà oltretutto con Vannacci. Che ne pensi?
14: Sì, è vero che quanto detto da Alemanno in questa intervista, insomma, ci sono dei profili di, insomma, di somiglianza con quello che abbiamo detto noi finora, e questo testimonia il fatto che chi conosce quello che accade all'interno degli istituti penitenziari non può che avere questa opinione, non può che avere queste percezioni. Sarebbe bello che, oltre alla voce di Alemanno, si ascoltasse in generale, non dico in questa trasmissione, dico certo, proprio in certo. generale, anche l'opinione di altre persone detenute. E poi quello che mi viene da dire è che le riflessioni di Alemanno sono totalmente in contrapposizione con le riflessioni che invece vengono sbandierate dai suoi riferimenti politici, dall'attuale governo e ancora peggio da Vannacci. Quindi spero che le posizioni di Alemanno possano essere uno spunto di riflessione proprio per le destre, ma visto quello che poi l'attuale governo ha fatto negli ultimi anni, mi viene da dire che non sono per niente allineati. Sono stati introdotti, ormai abbiamo perso il conto del numero dei reati introdotti, dei vari decreti sicurezza, questo di sicuro non ha giovato minimamente al sistema penitenziario italiano in particolare.
1: Rachele, ti ringrazio moltissimo di essere stata qua con noi oggi, so che devi tornare al tuo lavoro, grazie davvero per la tua presenza e naturalmente ti aspetto a Milano quando dovessi eventualmente venire qui. E invece vado dall'avvocato, sì. Dall'avvocato Giungi. Allora, avvocato, qui il discorso diventa, come dire, si amplia ulteriormente, perché abbiamo sentito la testimonianza di un uomo di destra, che dice delle cose condivisibili anche osservandole da sinistra. Le chiedo però come si concilia la declinazione securitaria della destra con chi da destra dice guardate che nelle carceri si esercita la tortura, a fronte del fatto che nel frattempo si alimenta comunque la cultura del dagli addosso a chi finisce in galera, fategliela pagare, no?
15: Ecco. Io credo che Gianni Alemanna sia stato utile e importante anche con i suoi scritti che io ho anche letto
1: il
15: suo diario di cella, comunque ha raccontato davvero in maniera importante e davvero anche credo molto precisa il sovraffollamento, il grandissimo freddo d'inverno, grandissime temperature elevatissime d'estate, tutte quelle follie anche fammi dire burocratiche che ci sono all'interno delle carceri, dalla domandina fino comunque all'impossibilità di avere cose che noi diamo per scontate. Ha fatto proprio una descrizione importante e utile perché è stata letta da moltissime persone. Oggi quando sentiamo appunto l'intervista con Gaia Tortora dice delle cose che effettivamente sono un po' quelle che anche noi ci siamo detti in questo nostro incontro. Il problema è che però poi dopo va con Vannacci che ha semplicemente una sua idea per il tema detenzione e carcere, ovvero buttiamo la chiave. Buttare la chiave vuol dire, l'abbiamo già detto, produrre nuova delinquenza, incattivire chi è all'interno della struttura penitenziaria e secondo me anche farlo diventare un po' una scuola di crimine, e quello lo parlo soprattutto sul tema degli IPM. Io credo, ma non lo dico perché c'è il professor Abbaro qua davanti, però effettivamente quello che noi dovremmo iniziare a capire è che noi dobbiamo dare un grande sostegno proprio a quelle attività come quello del gruppo della trasgressione, come comunque quei momenti in cui le persone detenute hanno una rielaborazione anche culturale data grazie all'arte e alla cultura di quello che hanno commesso, delle ragioni perché sono detenute e della possibilità quindi poi comunque davvero di avere quella riabilitazione che richiede l'articolo 27 della Costituzione. Ma se non gli diamo gli strumenti, come, che cosa facciamo? Nel senso, io lo dico proprio a livello utilitaristico, anche da politico,
1: anche da un punto di vista economico,
15: ma economico, utilitaristico. Io dico, la persona nel momento in cui entra in un carcere deve uscirne molto meglio, comunque migliorata rispetto a quando è entrata, proprio perché la società non può permettere che la persona commetta un ulteriore reato, e perché l'idea è proprio quella che la detenzione debba servire invece al miglioramento della persona. Questo è quello che è comunque l'obiettivo e quello che ci dice la Costituzione.
1: Ecco, professore, adesso la faccio incazzare. Lei da quanti anni si sente dire che bisognerebbe applicare compiutamente l'articolo 27 della Costituzione, e da quanti anni si sente dire a politici di destra e di sinistra che, come ha detto Alemanno, noi non dovremmo utilizzare le carceri come una forma di tortura, ma dovremmo invece occuparci della riabilitazione dei detenuti? Lei, ahimè, o ahi lei, insomma, nelle carceri ci passa mai da 49 anni a una certa età, quindi di conseguenza lei ha visto uno spaccato sociale, etico, politico del nostro paese.
16: Ma siccome appunto ho una certa età, a me viene proprio spontaneo oramai tentare di mettere insieme quello che mi sembra di aver capito da questi esattamente 47 anni di carcere dal 1979, quando ho cominciato. E allora, quando si parla di carcere punitivo sì, punitivo no, io ritengo che fondamentalmente senza che la cosa sia consapevole, sta facendo riferimento a due modelli di concepire l'uomo, e mi assumo la responsabilità di fare questo discorso, che cerco di renderlo conciso ma che è pesante. Cioè, ci sono due modi di concepire l'uomo. Uno è quello che dice che il soggetto, l'individuo, è sostanzialmente autore di se stesso e quindi delle proprie scelte e quindi della pratica del bene o del male. L'altro modo di concepire l'uomo, estremizzando, in modo da poi alimentare la dialettica tra queste due modalità, l'altro modo di concepire l'uomo invece dice che l'uomo è una creatura sociale, peraltro lo sono anche molti degli animali, gli elefanti e non solo, per non parlare delle api. È una creatura sociale che dunque sviluppa il proprio modo di concepire e praticare il bene e il male nella relazione con gli altri. Questa è la premessa. I miei 47 anni di carcere, dunque, non mi servono tanto per soffermarmi sulla questione, di cui sono appunto più di 40 anni che tratto, se la pena afflittiva possa servire a qualcosa oppure no. A me pare che quello che la politica non si ferma a capire è che nel nostro mondo l'agenzia socializzante della famiglia non ha più, per come si è evoluto il mondo, lo stesso potere formativo che aveva, non so, 50-80 anni fa. In conseguenza di questo si deve tenere conto che si diventa delinquente non solo per il fatto che ogni individuo ha una propria testa, ma si diventa delinquente, cioè si pratica la delinquenza, diciamo l'abuso, in relazione alla formazione che si ha. Bisogna dunque tenere conto che oggi le agenzie socializzanti non sono più il nucleo familiare con il nonno, la nonna, l'amico dello zio, eccetera, ma sono che uno esce di casa dove i due genitori lavorano entrambi e trova nell'ambiente esterno delle persone caratterizzate tante volte, troppe volte, da un senso di marginalità e di impotenza che induce le persone a eccitarsi e ad abusare, partendo dal bullismo e finendo nel reato. Quindi, in buona sostanza, noi parliamo di carcere, ma sostanzialmente si deve capire che la qualità della vita, ecco, questo è un altro concetto che mi assumo la responsabilità di dire, la qualità della vita delle persone non è data dal fatto che uno abbia l'acqua calda in casa, conta anche quello, se poi c'è pure la doccia che funziona ancora meglio, ma la qualità della vita è data dal fatto che si cammini in un ambiente armonico, e questo ambiente armonico ci può essere solo se si fanno dei grossi investimenti non solo sul carcere ma su quello che sono le premesse dalle quali si scivola verso il carcere. Cioè si debbono fare degli investimenti seri sulle scuole e su tutti gli ambienti che ti rendono cittadino con gli altri cittadini.
1: Allora, in questa neo-agorà politica di cui sta parlando il professore, vado dall'avvocato Giungi. Avvocato, se il detenuto non è il suo reato, e il professore sta dicendo proprio questo, no? Di conseguenza noi dobbiamo pensare all'essere umano come ad un essere sociale, le cui precondizioni però sono date, lui diceva, dal fatto che poi la persona magari, cioè i genitori non sono più quello che erano prima, il nucleo familiare non è più quello che era prima, e oggi uno, un ragazzo esce di casa e rischia di imbattersi, di scivolare verso la criminalità, o addirittura rimanendo a casa usando i social può diventare potenzialmente una persona anche pericolosa. Ma l'immagine del detenuto che invece è il suo reato è qualcosa che viene alimentato anche dai mass media. Pensiamo a Donato Bilancia, a Turetta, cioè a tutti questi personaggi, no, che sono stati descritti come descritti, sono stati riconosciuti in quanto tali come persone che hanno commesso reati gravissimi, ma a cui non viene data la facoltà di poter elaborare attraverso processi di riabilitazione ciò che essi hanno fatto per provare a reintegrarsi all'interno della società. Questo è un problema culturale e politico.
15: Ma, tanto io dico che ho sentito il professore, davvero ha fatto un'ottima analisi.
1: Lui è bravo,
15: davvero importante. Ma c'è un tema anche, aggiungo, molto legato. Io ho due figli adolescenti e c'è un tema anche molto di solitudine, attenzione, nel senso che con appunto i social, come dicevi tu, i device, il PC, i telefonini, molti di questi ragazzi, queste ragazze poi pensano di stare a socializzare, ma in realtà rimangono nella cameretta e compussano, diciamo, il telefonino, il WhatsApp, ma c'è proprio una difficoltà a uscire all'esterno, e nel momento in cui tu esci all'esterno non hai neanche più appunto quella non hai più gli strumenti, perché anche in famiglia c'è stato quel cambiamento che ha descritto molto bene il professore, quindi c'è comunque una incapacità a avere comunque quell'elemento anche di comprensione di come ti devi atteggiare, di come ti devi comportare, di quale persone ti puoi fidare e quali meno. Io penso che sia un tema come quello di che cosa facciamo fare a questi ragazzi e a queste ragazze. La scuola è fondamentale, diceva il professore, sono d'accordissimo, investire sulla scuola, investire sullo sport, investire, ma non a livello ad esempio agonistico, da presidente della commissione Legacy Olimpiadi e Paralimpiadi, quindi mi sono occupato molto del tema sportivo. Quello può essere una leva per cercare comunque di coinvolgere ad esempio i ragazzi e le ragazze nella pratica, nel rispetto delle regole, nell'insegnamento dello stare insieme, del compagno e dell'avversario.
1: Anche nel cimentarsi con se stessi.
15: Nel cimentarsi con se stessi, nell'avere. Io infatti credo che sia un tema come quello dell'avviamento al lavoro, perché anche lì, se io credo che noi anche come genitori dobbiamo avere la capacità di capire quando il ragazzo o la ragazza non ha magari la voglia, non ha comunque in quel momento magari proprio in quel momento l'attitudine a uno studio di un certo tipo, possiamo anche pensare, secondo me, al fatto che comunque piuttosto di fargli fare una serie di fallimenti scolastici ci sono comunque dei corsi, ci sono comunque delle modalità, c'è comunque un modo per comunque tenere coinvolto il ragazzo, tenerlo legato a un ambiente comunque importante, come può essere quello comunque dell'avviamento al lavoro, ma non lasciarlo dentro la cameretta. Cioè io credo che quello sia la prima cosa in generale. La premessa è quella, cioè, della comunità, cioè nel senso creare la comunità, una comunità che comunque abbia una direzione che sia utile per quella che è la vita del ragazzo e della ragazza. Io credo che questo lo dico anche da poi da genitore che sta vivendo comunque ragazzi.
1: Insomma, lei sta proponendo anni. Quello che una volta Giorgio Gaber diceva, il tornare sulla strada.
15: Noi quello dobbiamo, e anche educativa di strada, questa cosa qui è un altro aspetto su cui io anche in consiglio comunale insisto molto, nel senso diamo comunque anche però mettiamo le persone in grado di, tra virgolette, agganciare anche i ragazzi e le ragazze direttamente magari proprio nel parco, sulla strada letteralmente, o comunque cerchiamo di, e poi ripeto, aiutiamoli nella loro percorso scolastico o comunque lavorativo. Io penso che questo noi dobbiamo cercare di fare.
1: Allora, abbiamo fatto come sempre delle riflessioni di alto livello, planiamo un attimo sulla musica. Vado da Peter, io ho preparato un pezzo, Fight the Fida di Frankie MC Energy, pezzo un po' vecchiotto ma secondo me sempre attuale.
17: Non ti

0: Allora, questo è un pezzo secondo me di grande spessore, di grande valore, di Frank MC Energy. In chiusura vi chiedo una riflessione, come sempre, insomma, significativa e comunque alta, perché voglio domandarvi che cos'è, dal vostro punto di vista, parto dall'avvocato Giungi, la libertà e che cos'è invece la responsabilità.
1: Ma la libertà è partecipazione, come diceva appunto
0: Giorgio Gaber.
2: La libertà è il fatto del, secondo me, anche del poter avere una, un rispetto anche di quello che è il mondo in cui si vive, avendo la possibilità comunque di fare delle scelte in autonomia e nel non essere comunque costretto a dipendere o comunque a sottostare a quelle che sono invece delle decisioni che arrivano da altri. Io credo che ci sia una necessità proprio anche di una libertà personale, di poter fare anche degli errori, ma ovviamente di poterle scegliere in autonomia, certo aiutato, come mi ha detto prima, assistito, però ci deve essere anche, credo, poi personalmente una propria diciamo assunzione anche di responsabilità. Non possiamo rimanere, diciamo, accompagnare i nostri figli, per esempio le nostre figlie, fino ai 40 anni. Credo che dobbiamo anche deve esserci anche la libertà di poter sbagliare. Questo io credo che sia importante. La responsabilità è quella comunque di pensare che viviamo in un mondo insieme ad altre persone, che comunque quello che deve essere fatto magari deve avere anche a volte un fine utile non solo nei confronti nostri o della nostra famiglia, ma anche degli altri. Io credo che questo sia un
0: pensiero. Mi torna in mente una canzone di Adriano Celentano che diceva: quando pensi un po' per te, pensa un po' anche per me.
2: È bella, bella.
0: Questa bella. Mi torna in mente.
3: Da parte mia, in sincero, ti dico che la libertà è la possibilità di pensare che noi cresciamo e procediamo verso un futuro, intanto che qualcuno di cui abbiamo stima, le autorità di cui abbiamo stima, gli adulti di cui abbiamo stima, insieme con noi ci aiutano a costruire questo futuro. Se un adolescente, e quindi ancora più che parlare di carcere, parlo dell'adolescente, perché è nell'adolescenza che si costruisce la strada per finire in casa.

0: Che non ti ha saputo guidare, adesso ti dice: tu hai sbagliato, e fino a quando non impari da solo a pensare al tuo futuro stai in galera. Cioè, in sostanza, la pena diventa afflittiva non perché c'è qualcuno che è cattivo, che vuole affliggere, ma perché c'è qualcuno che non sa che cosa fare per permettere all'adolescente e a chi ha sbagliato di diventare l'uomo di cui noi abbiamo bisogno.
1: Allora, abbiamo ultimato il nostro tempo e abbiamo concluso un ciclo di trasmissioni. Naturalmente ringrazio l'avvocato Giungi per essere stato qui con noi, ringrazio il professor Aparo. Professore, è stata una bellissima esperienza questa, che è durata ormai 8 mesi, ed è stato comunque un processo di maturazione profonda, di cui la ringrazio di essere stato parte di questo processo.
0: È stato un piacere anche per me, spero che l'esperienza in un modo o nell'altro possa continuare, e spero che i detenuti di cui ci siamo serviti per comprendere bene come si diventa delinquenti e come si può diventare cittadini possano continuare a darci il loro contributo, e magari addirittura darlo a chi poi ha la facoltà di decidere.
1: Grazie a tutti voi di essere stati, di averci seguiti in questi mesi. Noi naturalmente ci ritroveremo, mi auguro, a settembre. Buone vacanze per chi avrà modo di poterle fare. Grazie a tutti, vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm e anche su www.trasgressione.net. Grazie a tutti e arrivederci.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20 e 3 minuti.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata, ultima puntata di questa stagione. Poi torneremo in altro modo e vedrete, ci saranno sorprese, ma cominciamo ad affrontare i grandi temi dell'attualità e partiamo da un tema che tiene insieme tutto, che è stato rinfocolato da le discussioni sulla grazia Mario Roggero, il grande tema del Quirinale. Si fanno sempre tanti discorsi sulla politica italiana, tante belle riflessioni, la destra dovrebbe fare questo, la sinistra quell'altro, però si dimentica sempre un passaggio, cioè dove stia davvero il cuore del potere, davvero la direzione di tutto quello che succede, e cioè sul Colle, sul Quirinale. Ed è questo il motivo per cui anche già ora si leggono sui giornali delle interviste allarmate, soprattutto degli esponenti di centrosinistra, per dire la destra non può assolutamente eleggere il Presidente della Repubblica, ne andrebbe del futuro della democrazia. E allora di questo voglio parlare con Salvino Balzano, che ha scritto per Paper First il suo romanzo Quirinale, che è appunto una specie di trattato su come funziona davvero la politica in Italia. Allora Salvino, cominciamo dalla stretta attualità. Fa paura a molti esponenti Dem il fatto che al posto di Mattarella possa arrivare un domani qualcuno eletto dalla destra. Io mi domando, ma che cosa cambia? Cioè, se fanno una legge elettorale fanno una legge elettorale nuova, vince le elezioni la destra, magari elegge uno gradito alla destra, se vince la sinistra elegge uno gradito alla sinistra. Evidentemente il problema non è nell'alternanza, ma il fatto che la destra non può comunque eleggere un Presidente della Repubblica, perché a quel punto che cosa accadrebbe di così terribile?
2: La sinistra, Francesco, non interessa nulla che il Presidente della Repubblica sia appunto di sinistra o sia di destra, tantomeno se abbracci i valori dell'antifascismo, come ossessivamente e scioccamente viene ripetuto, banalmente perché spesso in questo paese la sinistra ha firmato le riforme, gli interventi legislativi e normativi più liberticidi, quindi questo non è mai stato un grave problema per la sinistra, come non è stato mai un grave problema per la sinistra in Italia tradire la Costituzione, il pareggio di bilancio in Costituzione, il taglio alla sanità, allo Stato sociale, che oggi tanto la sinistra in Italia denuncia e imputa alla destra, in realtà in gran parte l'ha realizzato la sinistra stessa, come il taglio ai diritti dei lavoratori, la riscrittura dell'articolo 18, il Jobs Act. Si potrebbero fare decine e decine di esempi. Il problema del Presidente della Repubblica risiede in quello che già nella tua domanda dicevi, ovvero il potere. Il Partito Democratico tiene tanto al Presidente della Repubblica perché in moltissime circostanze il Presidente della Repubblica ha garantito che il Partito Democratico andasse al governo senza aver vinto le elezioni. Quindi questo è una casella fondamentale, rappresenta una casella fondamentale nelle logiche del Partito Democratico, senza contare che, e si potrebbero fare decine e decine di esempi, il Presidente della Repubblica non è ciò che viene ottusamente e ossessivamente raccontato all'opinione pubblica, cioè una figura di mera garanzia, ma è un attore politico.
1: Eccolo qua.
2: Persegue un programma politico.
1: Adesso entriamo in questo, perché è da un po' di tempo, no? Cioè, il Presidente della Repubblica ha una funzione appunto di garanzia, di unità, di tutela dell'unità della nazione, cioè una specie di sostituto, diciamoci la verità, del sovrano, no? Di com'era la monarchia costituzionale, cioè se avessimo una monarchia avremmo un sovrano, invece sì, abbiamo un Presidente della Repubblica, e fin qui non c'è niente di male di avere una figura di garanzia. Il problema è che vediamo da anni, non da questo Presidente ma dai precedenti, insomma, un certo non solo interventismo ma anche una presenza forte nel dibattito. Una delle ultime cose, ma in realtà vecchia, cioè quando è partita la commissione Covid, dal Quirinale sono arrivati dei rilievi pesanti sulla commissione. Quando il governo ha cominciato a dire vediamo di rivedere un po', insomma, l'atteggiamento nei riguardi dei cosiddetti medici Novax, dal Quirinale arrivano dei segnali potenti, e non solo su questo. Quindi qual è davvero secondo te il ruolo del Colle?
2: Il Presidente della Repubblica è un politico. Come tutti i politici è impossibile essere perfettamente neutrale. Nessun Presidente della Repubblica è stato un mero notaio. Il punto però è, diciamo, nel confine tra l'avere una personalità, l'avere un'identità che inevitabilmente traspare nelle tue azioni e nell'esercizio del tuo mandato, e diventare invece un attore politico ben preciso in campo, che persegue un programma politico chiaro, preciso, che è un programma politico sovrapponibile a quello del Partito Democratico, quantomeno negli ultimi due presidenti della Repubblica, e dunque essere un attore politico che esercita un potere enorme, ma allo stesso tempo, essendo un potere impropriamente esercitato, per definizione opaco e sottratto al vaglio della valutazione democratica, dunque privo di una qualsiasi legittimazione politica, esattamente come avviene per la tecnocrazia europea, per i vincoli esterni, per i piloti automatici, che difatti sono estremamente cari al Quirinale tanto quanto il Quirinale è caro a loro. Ora, l'esempio che tu fai è un esempio perfetto, calzante, difatti ne ho scritto perché? Perché dimostra, uno, che il Presidente della Repubblica è un attore politico che esonda rispetto ai limiti che la Costituzione gli impone nel metodo, perché esercita dei poteri che non sono del Quirinale. Noi ormai ci siamo abituati all'idea che quando un governo deve varare una norma, convoca il Presidente della Repubblica, convoca il ministro competente, fanno degli aggiustamenti, si sistema quella norma, si sistema quell'altra norma. Allora chiariamolo, non è nelle prerogative del Quirinale la cogestione del potere esecutivo e legislativo, era nello Statuto Albertino. Quindi forse Mattarella, diciamo, si è confuso e legge una Costituzione che però è stata sostituita dalla Costituzione più bella del mondo, che tutti dobbiamo difendere e onorare, compreso lui. Il potere legislativo e il potere esecutivo spettano al governo e al Parlamento. Il Presidente della Repubblica, se non è convinto di una norma, può non promulgarla chiedendo una seconda votazione al Parlamento, che qualora avvenga deve necessariamente condurre alla promulgazione, quindi alla firma del Quirinale. Può mandare un messaggio alle Camere ed esercitare una moral suasion. In questo caso invece il Presidente della Repubblica, ma in tante circostanze, esonda rispetto ai suoi limiti e vuole partecipare all'attività legislativa. Questo è il metodo, è uno dei centinaia di esempi che si possono fare e che faccio nel libro.
1: Però
2: poi c'è il merito.
1: Adesso vediamo gli esempi anche, però ti faccio un'obiezione qui, no? Cioè, la politica potrebbe dire, va bene, al collo è arrivato un rilievo, noi tiriamo dritto.
2: Certo.
1: Invece la politica gioca, a sinistra giocano molto di sponda col Quirinale, che hanno usato come, come dire, magari perdiamo le elezioni, però grazie al cielo c'è il Quirinale, no, che ci aiuta ad arginare l'azione devastatrice della destra. E dall'altra parte anche la destra potrebbe dire, vabbè, ma noi tiriamo dritto sulle cose che vogliamo fare. Cioè, mi sembra che è vero, c'è una responsabilità, insomma, di un... Se c'è un'esondazione dei ruoli, questa esondazione è stata favorita dalla politica italiana.
2: Assolutamente sì, sono totalmente d'accordo, lo sto scrivendo da mesi. Io non faccio un libro contro il Quirinale in difesa della politica. Io voglio la primazia della politica, da cittadino lo pretendo, perché io voto la politica, i miei rappresentanti in Parlamento che conferiscono fiducia a un governo. Però la politica non deve lasciarsi vampirizzare. Cioè, la politica si lascia vampirizzare dal Quirinale e dagli altri vincoli esterni. La politica dovrebbe avere il coraggio invece di dire, guardi Presidente, la ringraziamo per il messaggio che indirizza alle Camere, le rivolgiamo i nostri omaggi, il nostro rispetto, la nostra devozione, ma la politica la lasci fare a noi, la politica la facciamo noi. Giorgia Meloni, il governo, i partiti che sostengono la maggioranza, se sono convinti che questa norma per il reintegro dei medici radiati durante la crisi sanitaria, peraltro norma assolutamente sacrosanta dal mio punto di vista, sia giusta, devono tirare dritto e devono chiedere al Presidente della Repubblica di limitarsi a fare il Presidente della Repubblica. Il problema, caro Francesco, è che noi ormai siamo dinanzi ad una politica che spesso si va ad autocommissariare, non è nemmeno necessario che qualcuno eserciti davvero un potere di commissariamento.
1: Su questo non c'è dubbio. Facciamo qualcuno degli esempi che tu porti nel libro.
2: Ma io credo che, diciamo, la vera e propria differenza sia avuta con Giorgio Napolitano. Con Giorgio Napolitano io penso alla parentesi della guerra in Libia, ad esempio. Andatevi a vedere le ricostruzioni di quella fase storica drammatica, anche le ricostruzioni che ha fatto all'epoca l'attuale e successivamente il nostro attuale ministro della difesa, che, come dire, fu tra i testimoni del fatto che Giorgio Napolitano forzò la mano al governo perché si partecipasse ad una guerra disastrosa e folle come la guerra in Libia. Il Presidente della Repubblica non ha alcuna prerogativa rispetto alla politica estera, anche se Mattarella ci lascia intendere il contrario. Un altro esempio, Giorgio Napolitano, che insieme ad altri, tra cui Mario Draghi, non a caso molto caro al Colle, riesce a buttare giù Berlusconi nel 2011 dopo aver nominato senatore a vita Mario Monti e lo porta a Palazzo Chigi. In quella circostanza l'obiettivo era quello di realizzare un programma politico neoliberale che era stato scritto nero su bianco da una letterina del 2011 che conosciamo tutti, a firma di Draghi e Trichet, proveniente dalla BCE, che prevedeva lacrime e sangue per il paese. Giorgio Napolitano in decine e decine di discorsi precedenti aveva detto che quella era la necessità assoluta per il paese. Nel libro lo ripercorro.
1: Beh, Zapatero, fare anche esempi più recenti. Fu Zapatero a dire che ci fu un golpe in Italia, no? Se non sbaglio. Certo. Zapatero è coinvolse il Colle, cioè disse, si sapeva, fu favorito da Napolitano, cioè lo sappiamo come si è andata quella storia lì, però in questo modo si rischia di dire, va bene, era lui, no? È il singolo e non l'istituzione che invece ha un ruolo, no? Gli esempi che ho fatto dopo, insomma, quello del Covid, della commissione, ma anche altri, cioè io ricordo quello che successe appunto durante l'emergenza Covid, per esempio, quando dalla Presidenza della Repubblica fu detto non usiamo la scusa della libertà per non vaccinarsi.
2: Sì, quello è un altro esempio. A che titolo il Presidente della Repubblica fa un intervento di questo tipo? Cioè, a che titolo il Presidente della Repubblica prova a condizionare la politica nazionale? Ma un esempio, un altro esempio in politica estera: Sergio Mattarella riceve Zelensky al Quirinale e gli promette sostegno eterno da parte dell'Italia. A che titolo il Presidente della Repubblica garantisce a un altro capo di Stato, straniero in questo caso l'Ucraina, che l'Italia sarà sempre al suo fianco, a prescindere da quelle che saranno le maggioranze parlamentari, a prescindere anche dei cambiamenti di umore della maggioranza del governo in carica? A che titolo il Presidente della Repubblica fa questo tipo di promessa, garantisce questo tipo di sostegno? Ma ve lo ricordate il 2018 col caso di Paolo Savona? Per la prima volta nella storia della Repubblica un Presidente della Repubblica dice di no a un candidato ministro, a Paolo Savona, non per ragioni di opportunità, come era accaduto in passato, che ne so, col caso Previti o col caso Gratteri, no, ma per le sue opinioni politiche. Cioè, non andava bene Paolo Savona al ministro dell'economia perché lui esprimeva euroscetticismo, perché secondo Mattarella questo destabilizzava i mercati. Ecco, questo è il punto: capire il Presidente della Repubblica se è ancora garante del vincolo interno, della sovranità nazionale democratica, della Costituzione, o se è garante di qualche altra cosa. Questo dobbiamo chiarirci una volta per tutte.
1: La risposta secondo te qual è? Perché mi sembra che tu un'idea ce l'abbia.
2: Il Presidente della Repubblica non è assolutamente garante della Costituzione. Queste cose a me sembra veramente, direttore, di dire cose banali e ovvie, ma che non si possono dire perché c'è la complicità di un sistema mediatico malato che non ha il coraggio di criticare il doppio pesismo di Mattarella, che si esprime in decine e decine di circostanze con interventi e silenzi. Abbiamo letto la notizia recentissima: Kiev ha attaccato una nave iraniana. Due paesi che fondamentalmente non sono in guerra. L'Ucraina ha attaccato una nave iraniana. Ora, io immagino che Mattarella, che rispetto alla guerra russo-ucraina addirittura ha parlato dei russi paragonandoli al Terzo Reich, nonostante quelli abbiano pagato con 25 milioni di morti la Seconda Guerra Mondiale, voglia riproporre la logica del diritto internazionale e dello Stato aggredito, Stato aggressore, anche tra gli ucraini e gli iraniani. Immagino che farà questo, invece non lo fa. Perché non lo fa? Perché gli interventi del Presidente della Repubblica l'impegno del Presidente della Repubblica è chiaramente riconducibile ad un'agenda. I discorsi del Presidente della Repubblica sono molto graditi a Bruxelles, i discorsi del Presidente della Repubblica sono molto graditi dai democratici americani, i discorsi del Presidente della Repubblica sono molto graditi dai neocon statunitensi. Cioè è chiaro il fatto che il Presidente della Repubblica come attore politico persegue un programma politico che è quello della collocazione cieca dell'Italia ai vincoli, ai dettami sovranazionali europei, che poi sono a loro volta una diramazione di altri poteri. Questo mi sembra assolutamente evidente, solo che nel metodo e soprattutto nel merito, perché la nostra non è di certo una costituzione neoliberale, questo porta il Presidente della Repubblica a discostarsi drammaticamente da quella legge fondamentale che dovrebbe tutelare. E quindi abbiamo un problema, abbiamo un enorme problema.
1: Voglio parlare un po' di prospettive future, cioè se mettiamo che non si riesca a eleggere perché non vince la destra, mettiamo che vada un altro Presidente della Repubblica con sguardo a sinistra, perché questo è anche un tema, cioè sì. Presidente della Repubblica, gli ultimi più o meno tutti avevano un orientamento di un certo tipo, no? Cioè Napolitano, Mattarella guardano in una direzione, poi lascia stare che, cioè, hanno un passato, vengono da una storia, poi lascia stare che li abbia votati anche la destra, comprensibilmente forse in certi casi. Però questa figura sembra che delle volte venga chiamata in causa per limitare i governi, diciamo, sovranisti, populisti, destrorsi, cioè io ho molto questa sensazione qui, diciamo.
2: Guarda, io non mi illudo, perché poi bisogna capire, quando si ipotizza un Presidente della Repubblica di destra, a chi pensiamo, a che impostazione immaginiamo. Io sono sempre stato molto chiaro, penso che i governi a trazione piddina, non è un'opinione, è un dato di fatto, siano state delle calamità naturali per questo paese, delle catastrofi per questo paese e per lo stato sociale. Quindi quando ha vinto Giorgia Meloni e si è affermato un governo veramente politico, forte di un preciso mandato popolare, diciamo che non voglio dire una speranza, ma come dire, mi viene in mente un famoso articolo, un editoriale di Marcello Veneziani bellissimo pubblicato sulla Verità, insomma uno si aspettava uno scrollone, un cambiamento, una certa radicalità, ecco, e purtroppo questo non è accaduto, questo non lo abbiamo visto in questi 4 anni di governo. Dunque uno dice avremo un Presidente della Repubblica di destra, sì, ma per fare cosa? Per fare
1: sono le d'accordo cose... No, ma il problema non è, vedi, la destra che abbia un orientamento, cioè il problema è che poi i governi, ovviamente il governo ci ha messo del suo, tutti qui, però quando poi vai a fare, presenti un decreto sicurezza, quando, mi ricordo, Salvini presentò il decreto di sicurezza, arrivano le notazioni alcoliche che ti dicono questo no, questo no, questo no, questo no. Quando si fa un provvedimento restrittivo sull'immigrazione si percepisce sempre una certa tensione da quelle parti, no? Allora uno si domanda, sì, magari... con un presidente di un orientamento diverso, sulla questione Covid avremmo avuto esiti differenti, sì, no? Sì, sull'immigrazione sì. Magari qualche cosa di diverso si potrebbe fare, quello tutto lì, quello che mi interessa, non
2: sì,
1: altro.
2: Sì, sicuramente ci sarebbero delle differenze, perché ci sono delle sensibilità differenti, ci sarebbe forse un atteggiamento più cauto, meno interventista da parte di un Presidente della Repubblica che, ripeto, io credo abbia sotto braccio un'agenda precisa, che è un'agenda euro-unitaria, unionale, ecco. Però noi abbiamo bisogno di spezzare un po' di vincoli, questo è il punto. Noi abbiamo bisogno di una politica a 360 gradi, a partire dal Presidente della Repubblica, che restituisca dignità al paese, che restituisca dignità al mandato popolare. Noi invece abbiamo una politica drammaticamente residuale, dove per residuale intendo una politica che occupa uno spazio minimo, una politica minima, ecco, bisognerebbe scrivere un libro su questo, la politica minima, cioè una politica che occupa uno spazio sempre più all'angolo, piccolo, saranno residuali i pochi spazi di manovra che le vengono concessi e riservati. Ecco, noi abbiamo bisogno che al Quirinale salga qualcuno che abbia le idee chiare sul fatto che gli italiani debbano poter scegliere e debbano poter determinare il proprio destino e quello dei propri figli, nel rispetto della Costituzione, non nel rispetto delle regole di qualcun altro, nel rispetto della Costituzione. Il problema è che oggi di Costituzione si farnetica veramente tanto, però
1: se uno è il garante dell'unità nazionale, il garante della nazione, anche di fronte a certe esondazioni europee, dovrebbe tenere il punto, no?
2: Decisamente sì. Allora, io ho riscoperto un presidente della Repubblica sovranista quando tuona contro Musk, perché Musk, certo, poi non si capisce, ecco, a che titolo, se da privato cittadino o da politico, interviene su questioni che riguardano l'Italia. Francamente non ci trovo nulla di male, io intervengo su questioni che riguardano gli Stati Uniti, non vedo perché Musk non possa intervenire. Certo, lui ha una rilevanza differente, vabbè, dalla mia, però può farlo. Però quando un commissario europeo dice che i mercati insegneranno all'Italia a votare, come fece Oettinger, non mi pare che Mattarella tuonò. Quando nel luglio scorso, luglio 2025, i commissari europei sono andati da Mattarella a dire che l'Italia deve tornare indietro sul MES, una notizia che è passata quasi carsicamente, quasi che fosse accaduto nulla. Noi abbiamo avuto un governo che si è insediato, un Parlamento che si è insediato e che ha votato sul MES e ha detto no. Si parla sempre di centralità del Parlamento, il Parlamento ha detto no. I commissari europei l'anno scorso chiamano Mattarella e gli dicono: guarda, l'Italia deve cambiare idea sul MES. Io immagino che Mattarella si sia inorridito dinanzi a quella richiesta.
1: Invece ci sono sempre due versioni, si va un po' a corrente alternata. E allora grazie a Savino Balzano, noi ci fermiamo qualche istante, corrente alternata torna fra poco, quindi state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 20 e 33 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi centro-orientali, stabile altrove. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo stabile ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi, frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Se dovessimo indicare una parola estremamente rappresentativa della civiltà occidentale, dell'Europa, dell'Italia, insomma, Nel mondo occidentale oggi probabilmente questa parola sarebbe trauma, perché al centro dei discorsi di tantissimi, se posso permettermi questa valutazione personale, sembra quasi diventata una moda, no? L'esposizione dei propri traumi sui social media, nelle interviste da parte dei VIP, nei film. Abbiamo costruito, qualcuno l'ha definito un impero del trauma in qualche modo, siamo tutti traumatizzati, però c'è differenza, cioè non tutto il dolore è un trauma necessariamente, e forse dobbiamo anche imparare un pochino a farci conti e a differenziare, cioè ad affrontare il dolore senza ritenerci sempre traumatizzati. E mi sembra che una guida fondamentale per orientarsi, no, fra tutte queste piccole ma importantissime differenze sia questo libro, Il trauma non è un destino, pubblicato ora da Vallardi. Lo firma la professoressa Sandra Sassaroli, che è una delle più importanti psichiatre e terapeute italiane, diciamo che ha fondato una serie di scuole che hanno avuto grande successo, il progetto In Therapy ad esempio, che trovate su internet, un metodo che tanti terapeuti, i suoi allievi utilizzano. Lei si occupa di terapia cognitiva e comportamentale, che diciamo è un tipo di terapia, mi permetto, professoressa, di sintetizzare così anche malamente, diciamo breve ed efficace, se vogliamo, che dà soluzioni molto concrete, no? Anche in un 10-15 sedute, quindi chi è spaventato, no, da una vita in analisi, ecco, trova qualcosa di diverso. Però io vorrei cominciare a chiederle intanto di definire il campo, cioè vorrei chiederle che cos'è un trauma, perché come dicevo ne facciamo largo abuso di questo tema.
10: Sì, beh, insomma, lei ha ragione, il trauma è la letteratura del Novecento, il trauma è tutto il cinema in cui avvengono eventi psicologici. Il trauma è un evento, i traumi sono tanti, ha dominato in ogni caso un trauma grave, un evento improvviso tipo un terremoto, mentre io sono a casa tranquillamente a pranzo, a cena, e improvvisamente mi cade la casa. Ecco, questo è un trauma acuto, recente. Poi esistono tutti i traumi dell'attaccamento, cioè della nostra storia evolutiva, quando c'è una mancanza di cura, quando c'è minaccia, quando ci sono botte, quando ci sono gravi trascuratezze, e quindi esistono eventi gravi nelle nostre vite in fasi diverse che ci lasciano qualcosa, ci danneggiano nella nostra evoluzione e nelle nostre capacità di affrontare il mondo. Però è vero, come dice lei, che c'è un'esasperazione di questi aspetti, e quindi io ho un po' voluto lanciare il sasso contro il fatto che noi, essendo uomini e donne su questa terra da milioni di anni, siamo sempre stati adattati ad affrontare gli intoppi della nostra esistenza.
1: Perché altrimenti quello che mi sembra che stia avvenendo in questi anni, qualcuno ci ha anche scritto dei pamphlet un po' urticanti, no? Cioè il trauma diventa poi come un enorme alibi. Cioè sì, io non sono in grado di vivere pienamente perché sono traumatizzato, quindi mi nascondo dietro questo mio dolore o questa difficoltà che ho avuto in passato per giustificare poi tutta una serie di comportamenti così discutibili.
10: Sì, ho dei blocchi, no? Perché in fondo una cosa è, infatti io cerco di fare anche nel libro una differenza, esistono dei problemi antichi che vale la pena di capire, anche se c'è poca ricerca di efficacia su questo, cioè c'è poca ricerca che l'approfondimento in sé sia curativo, però esistono anche dei gravissimi problemi che portano i nostri pazienti quando pensano troppo a se stessi come traumatizzati, perché l'esito è un esito di quantità di pensiero dedicato ed è un esito di mancanza di desiderio e competenza ad affrontare la realtà. Ecco, come essa è, il contesto. Sono traumatizzato, il problema può essere che ci penso troppo o che ci penso continuamente o che mi blocco e lo uso per non affrontare dei problemi che invece dovrei essere capace di affrontare.
1: Questo ecco, che come si fa a distinguere, secondo lei, diceva del trauma, no? Faceva qualche esempio, ma quando è che un dolore, o meglio, quando è che un dolore non è necessariamente un trauma? Cioè, cerco anche qui di semplificare, e mi correggerà se sbaglio. Io credo che esista, che il dolore sia una quota parte fondamentale della vita di tutti noi, no? Cioè, siamo accomunati dal dolore, ciascuno ha la sua croce in qualche maniera, no? Però abbiamo le risorse per fronteggiare questo dolore, anche se la cosa ovviamente non è piacevole, no?
10: Certo.
1: Quindi in qualche modo siamo anche chiamati a farlo. C'è peraltro, dire, quando guardiamo, non so, la psicologia del profondo, l'idea di passare, no, attraverso tutte queste fasi alchemiche, anche di difficili, no, di, per arrivare a una trasformazione, insomma, è stata una base della cultura occidentale. Ecco, e allora quando è che un dolore, semplicemente un dolore, una difficoltà che noi dobbiamo affrontare e invece cioè, cosa lo differenzia dal trauma? Perché è questo che vorrei capire, cioè quando è che io posso dire, senti, qui hai una difficoltà, non sarà piacevole, però affrontala, e invece un trauma è una cosa più complicata che richiede più tempo.
10: Vabbè, io faccio un po' di esempi. Ad esempio, io non dico che se io ho un trauma ci sono delle tecniche per affrontare questi aspetti antichi della mia storia evolutiva, ed è un pezzo della terapia, però questo pezzo della terapia non è l'unica terapia possibile, invece di spesso è la domanda che ci fanno i pazienti. Poi esistono ad esempio delle persone che non imparano, e io, e questo è il secondo esempio che faccio, nelle loro famiglie a gestire le emozioni in un modo utile ed efficace. Se io ho un genitore che tutte le volte che gli parlo urla e getta qualcosa al muro dicendo non ne posso più di te, lì non imparo dal mio genitore, ad esempio, ma questo può succedere anche a scuola, dal mio insegnante quando alle elementari, che quando arriva un'emozione di dolore, di rabbia o di fastidio posso usarla meglio. E questo è un po', tutti parlano di disturbo borderline, questo è un po' i problemi che portano i nostri pazienti che hanno problemi e sofferenza nell'area delle emozioni. Esistono terapie efficaci per quel tipo di problemi, che sono la DBT, è stata la prima terapia che ha avuto maggiore ricerca di efficacia, è una terapia di gruppo utile per chi ha quel genere di problemi, che non sa gestire le emozioni, quando arrivano mi travolgono e non so che farci. E poi esistono altri problemi, questa è una nosografia che mi sono un po' costruita durante la scrittura del libro. Poi esistono dei problemi che ci penso troppo, perché ininterrottamente io penso che non vado niente, che ho sbagliato tutto, che sono sfortunato, oppure domani come farò ad affrontare la realtà, c'ho un esame, incontro questo signore, non lo conosco bene, non me la caverò. E questo è quello che io che si chiama pensiero ripetitivo, che è rimuginio, ruminazione. E questo è un altro tipo di sofferenza mentale, e per questo tipo di sofferenza mentale ci sono degli interventi efficaci che sono stati messi a punto da degli studiosi, soprattutto in inglesi. Noi qui in Italia l'abbiamo applicato sui disturbi dell'alimentazione, perché quando abbiamo cominciato a studiare gli disturbi dell'alimentazione non c'era neanche un articolo che sostenesse che rimuginavano, e invece pochi pazienti rimuginano quanto le pazienti con un disturbo alimentare, ecco, questo per dire. Però lo vede come in realtà il mio libro ha cercato, mentre lo scrivevo mi sono resa conto di essere non ideologico, perché l'analisi profonda o la cognitivo comportamentale, ma di applicare a diversi tipi di domande risposte adeguate dal punto di vista della cliniche, dal punto di vista dell'efficacia. Non so se sono stata chiara.
1: Ecco, dottoressa, voglio chiederle sempre così le mie domande ipersemplificate, però mi sono utili per capire, no? E per spiegare. C'è una soglia di dolore che noi possiamo sopportare? Cioè, mi spiego, qual è il livello di sopportazione che noi dobbiamo avere? Perché tornando al discorso che facevamo prima, lei mi dice sono tante terapie che possono aiutare in momenti diversi. Mi chiedo quanto però questa nostra fissazione sul trauma, no? Anche sociale, anche culturale, diffusa, poi non ci renda incapaci di sopportare il dolore, la pressione, la fatica. Cioè io banalmente lo vedo spesso, cioè lo sento dire a molti ragazzi, ma anche adulti, no? Al minimo stress, altro che non gestione delle emozioni, al minimo stress c'è proprio un'esplosione, e lo vediamo purtroppo anche in brutti casi di cronaca, specialmente riguardanti gli adolescenti, no? Non c'è manca un po' la capacità di sopportare un peso. E allora mi chiedo, c'è una soglia di difficoltà, di dolore, di stress, di pressione che si può sopportare? Come si fa a capire quale sia?
10: No, noi siamo fatti per affrontare tutto, ed uno dei problemi dei nostri pazienti che vengono dicendo è troppo per me, no? Ho già amato, non posso più soffrire d'amore come ho sofferto per questa persona. Ma non è così, noi siamo fatti per affrontare tutto, siamo in un mondo in trasformazione, siamo dei corpi, delle menti in trasformazione, quindi non vedo soglie. È chiaro che posso imparare ad alzare la soglia, perché e nel libro in fondo io cerco anche di spiegarlo. Io vedo, ad esempio, quando insegno all'università, vedo dei ragazzini molto impauriti. È troppo, devo essere bravo, passo il tempo a fare il bilancio e mi do dei voti negativi, e come farò, e devo andare a trovare mia madre che è lontana, mi stanco. E io, vedendo tante di queste domande anche cliniche, oddio è troppo per me, no? Che è in fondo la sua domanda, io ho pensato anche che questo è il lato negativo degli studi sulla evoluzione dei bambini tra le due guerre nel Novecento di John Bowlby. Cioè i bambini prima non esistevano neanche nei quadri, erano come i cani e i bambini sotto il tavolo, e a un certo punto nasce la letteratura di Dickens, nasce l'attenzione ai bambini, e poi nasce la ricerca che dice guardate che i bambini trattati male soffrono e diventeranno alunni sofferenti. In questa cosa io vedo che molti dei genitori con cui parlo, sia degli allievi ma anche mi raccontano i miei pazienti, raccontano dei genitori iperprotettivi. Non ce la farai, oddio, domani non ce la farai. E l'iperprotezione è la parte negativa di una cosa importante, che è occupiamoci dei nostri bambini. E poi
1: mi perdoni, perché questo è un tema centrale secondo me, cioè questa è anche, prima i bambini non esistevano, viene da dire oggi si tende invece a restare bambini, perché questa iperprotezione e poi è anche una cosa che sì, da un lato sicuramente ti fa vivere meglio che non, no, ai tempi in cui ti mandavano, che ne so, nei campi a lavorare da minorenne, no, per carità. Detto questo però, noi arriviamo a dei livelli oggi di iperprotezione che mi sembra che come effetto abbiano quello di caricare di ansia questi ragazzini, e dall'altro renderli, qualcuno diceva negli Stati Uniti, snowflakes, no? Fiocchi di neve, cioè inadatti poi a rispondere appunto ai mutamenti della vita circostante, quindi esseri fragili che vanno in tilt per poco.
10: Sì, li iperproteggiamo, ne facciamo uno o due massimo, prima se ne facevano 10 era diverso, si proteggevano, non li facciamo, se li facciamo è uno, adesso sto un po' esagerando, e poi però li rendiamo fragili, però poi abbiamo sempre la pretesa che siano i più bravi del mondo. E quindi non abbiamo, questo io l'ho visto, perché ho avuto, questo faccio un esempio antichissimo, ma una volta ho avuto un esordio psicotico di un ragazzino con un lieve ritardo mentale che i genitori stavano mandando a studiare all'estero. Questo qui ha a che fare con la fragilità, no? È che è difficile per un genitore che fa un figlio capire che può essere fragile e semplicemente lasciarlo vivere. Tutti noi ci aspettiamo questi figli che saranno più bravi di noi, esploreranno più di noi, gireranno il mondo, sapranno 18 lingue, e non ci rendiamo conto che nelle famiglie, e lei sicuramente lo sa, c'è sempre stato quello un po' più fragile, che esplorava di meno e che veniva amato per ciò che era e anche accettato. Quindi è infragilimento e pretese, quindi troppo trauma, infragilimento, pretese.
1: Che allo stesso tempo è una mancanza di riconoscimento del senso del limite.
10: Esatto.
1: E qui, che poi io adesso, ecco, forse viziato da un'altra prospettiva, però attribuisco sempre un po' alla mancanza del padre simbolico, cioè lei insomma avrà già capito, la sua risata mi fa intendere insomma che ha capito, però
10: è un modo di dirlo, giusta, è un bel modo di dirlo.
1: Voglio dire, il padre che è quello che ti pone un limite, però dobbiamo anche saperli accettare. Cioè io posso avere un limite, posso essere non il migliore di tutti, no? Posso essere quello che sbaglia, che non è bravo a scuola, che fa altro, poi chi lo
10: sa. Esatto.
1: Allo stesso tempo però devo riconoscere che esistono dei limiti, cioè delle regole che io devo rispettare, anche delle difficoltà che mi tocca affrontare nella vita, cioè è questo il bilanciamento, no? Però qua è saltato.
10: È questo che non sta più avvenendo, perché a me mi capita a pranzo con dei giovani che parla un bambino di 5 anni, tutti zitti perché sta parlando il bambino. Scusate, Luca voleva dire una cosa, ma quando mai? Non ho ricordi, essendo io abbastanza anziana, di me che interrompevo una conversazione di adulti. Quindi, come sempre, io non volevo neanche essere tragica, volevo soltanto indicare un fenomeno in evoluzione che ha punti di forza, sono molto amati questi bambini, no? Però anche limiti, confini, come lei sta dicendo, e che quindi bisognerebbe semplicemente interrogarli di più, guardarli di più, invece di attaccare alla loro mente le nostre pretese. Questo è tremendo, perché lì c'è tantissima sofferenza.
1: Forse anche appunto lì c'è una sofferenza dei genitori, forse anche qualcosa di più ampio, di generazionale, mi viene da dire, no? Proiettare delle aspettative e non so, anche la difficoltà però, come dire, di garantire la libertà a questi bambini, cioè che per me è una grande preoccupazione. Cioè io mi chiedo come possa, no, con quello che lei ha descritto, cioè da un lato l'iperprotezione, dall'altro la fragilità, come fa poi uno a essere libero? Cioè libero di prendere le proprie scelte, libero di pensare con la sua testa. Cioè da un lato, se non sei schiacciato dall'ansia, sei bloccato dalla paura, oppure sei reso. Io sinceramente, poi magari sarà anche una moda di oggi, però quando sento l'ennesimo ragazzo, e ne ho visti, purtroppo ne vedo tanti in varie circostanze, ragazzo o ragazza, che dice c'ho l'ansia, no? O dice o ha questa espressione che io ormai ritrovo tipica, ormai sarà un problema anche mio di bigottismo, non lo so, però io vedo una specie di un'onda depressiva diffusa che mi dispiace molto, ecco, perché non manca poi la reazione agli stimoli, secondo me è una cosa di paura, e poi ti manca la libertà di fare quello che, di fare qualcosa della tua vita.
10: Sì, infatti, ma io vedo dei genitori anziani, di ragazzi di 25 anni che ancora li vogliono consigliare. Io quello che vedo e che sostengo in modo provocatorio è che noi a 14 anni quello che dovevamo fare con i nostri figli di buono l'abbiamo fatto, e che da quel momento in poi dobbiamo essere degli amorosi orecchi per ascoltarli se ci chiamano. E invece qui vedo delle pretese di educazione, di spinta, di investimento, che secondo me diventano un ostacolo all'ascolto.
1: Beh, possiamo dire anche però che è un po' colpa anche di qualche suo collega, nel senso che cioè, se uno va oggi, se uno deve diventare genitore, ma ormai è un po' di anni che è così, va ad esempio in una libreria, fa questo gesto diciamo controcorrente, dentro in una libreria si trova interi scaffali di volumi di autoaiuto, di counseling, coaching,
10: sì,
1: cioè ti fanno venire da pensare che prima di fare il genitore ti devi leggere una bibliografia da tesi universitaria, no? o guardare i tutorial su YouTube, cioè c'è anche tutta una serie di cose, anche con i bambini piccoli, il pediatra che ti sottopone mille regole, mille attenzioni, credo che fosse un po' più semplice qualche anno fa, qualche decennio fa, se non altro con la mia generazione e con quelle precedenti.
10: Sì, con dei costi però, perché è chiaro che, cioè, diciamo che in fondo la sintesi tra quello che noi stiamo dicendo, quello che stiamo dicendo è che è l'ascolto e anche la flessibilità, cioè non volere sempre le stesse cose, né da noi stessi, non vale niente, né dai nostri figli, cioè lasciarli in pace, ecco. Questa è la mia idea.
1: E invece per lasciare in pace se stessi come si fa? Cioè per liberarsi un po' di questi condizionamenti, di queste pressioni, delle volte no?
10: Mentali?
1: Sì, ce le mettiamo anche un po' da soli. Qualche filosofo oggi sostiene che sia un po' tutta la civiltà occidentale che funziona così, cioè ti mette una specie di controllore interno, no? di autodisciplina, se ci discipliniamo da soli e ci reggimentiamo in questo sistema ipercompetitivo. Io penso che siano vere entrambe le cose, cioè quello che ha detto lei prima, poi cioè, da un lato è vero che noi ci mettiamo in questo agone di competizione allucinante, è anche vero però che poi contemporaneamente non abbiamo il coraggio di fare scelte invece appunto di libertà, di indipendenza, cioè c'è la doppia faccia, si compete tantissimo e si fatica ad assumersi le proprie responsabilità.
10: Sì, posso dirle una io penso che si compete moltissimo in astratto, rimuginando, guardando il futuro, ma in realtà la risposta, e su questo c'è un sacco di ricerca estremamente interessante, e io faccio anche un esempio che è carino. Immagine che io e lei stiamo guardando due giocatori che stanno giocando a tennis, e li guardiamo, poi a un certo punto io le dico, senti, andiamo a berci una birra, li lasciamo a giocare e noi ci tuffiamo nella realtà concreta. Quindi quando io una volta ho fatto un TED carino che dicevo pensare meno, pensare meglio, cioè impariamo a fare di più e a pensare di meno, no? Mettiamo le nostre mani nella realtà e facendo impariamo, e in fondo se noi guardiamo anche i nostri piccoli percorsi professionali da artigiani, le scelte sono avvenute per caso quando facevamo veramente le cose, non quando le immaginavamo grandiosamente.
1: Beh, questo però è un segno anche un po' di un'altra caratteristica, senza fare troppa sociologia, però un'altra caratteristica diffusa, che è la lontananza dalla realtà, cioè un po' l'alienazione,
10: sì.
1: che è diffusa nel senso che noi viviamo parte della nostra realtà all'interno di un universo artificiale, sì. E poi più i giovani sono giovani, più i ragazzini, insomma i bambini anche oggi passano gran parte della loro realtà in un mondo, della loro vita in un mondo artificiale. E dall'altro manca un pochino il contatto, come dire, con la dura terra, sempre anche a livello
10: giocare a calcio e sbucciarsi le ginocchia.
1: È così come delle volte avere un'amicizia e anche litigare, amare e anche
10: lasciare
1: o essere lasciati e ottenere un risultato e anche fare una fatica incredibile, magari rimanere delusi.
10: Sì, infatti è interessante l'analogia che lei fa tra quella che dicevo io, che era l'astrattezza del rimuginio, no? E l'astrattezza del nostro mondo che poi si è aggravato tantissimo dopo il Covid, perché il Covid siamo stati chiusi con i nostri computer per un anno e mezzo e questo sicuramente non ha fatto bene né a noi, ma soprattutto ai nostri ragazzi che allora erano preadolescenti e dovevano cominciare a esplorare i corpi dell'altro e che erano chiusi con la mamma che rompeva le scatole o il pomacchio per scacciare.
1: Beh, questo da un punto di vista, diciamo, simbolico è terrificante, cioè è una specie di reclusione volontaria nel ventre della balena, no?
10: Sì, è vero.
1: Io la vedo anche così, nel senso che lì c'è un enorme leviatano, e non a caso il leviatano è l'immagine di Thomas Hobbes, dello Stato che ti protegge, cioè la protezione totale, quella di cedere ogni libertà a questo mostro che ti racchiude. Sarà anche magari una cosa di sicurezza, però poi in tutta questa sicurezza che è solo apparente uno non vive più,
10: non cioè, ci sbucciamo le ginocchia,
1: e questo è un
10: questo
1: tema.
10: Mi colpisce, scusi se la interrompo,
1: no, prego.
10: Quando vado, siccome vado tantissimo in treno, mi colpisce che nel microfono del treno dicono due cose insensate. Una è: state attenti quando scendete dal treno, ma scusi, ma io sono responsabile, cioè. E l'altro è: non lasciate le vostre cose nel treno, cioè questo è un imbambinimento degli usi, cioè, ma scusa, ci penso.
1: Sì, diciamo, perché cioè, avrebbe più senso dire: se lasci le tue cose ce le prendiamo noi, arrangiati, no?
10: Esatto, anche perché non c'è un recupero bagagli.

0: giorni, perché sono delle perle di saggezza, però non possiamo neanche anticipare troppo, perché bisogna anche fare questo sforzo, che non è nemmeno troppo grande, no? Che non provoca troppo dolore, di andare in libreria. Lo potete ordinare anche su internet, ma è più bello prendere i libri in libreria. L'editore è Vallardi, il titolo è Il trauma non è un destino, lo scrive la professoressa Sandra Sassaroli, si trova in libreria. È una lettura che, tra l'altro, dà anche tanti consigli pratici, anche un po', se posso dirla in maniera sintetica, per avere un po' meno menate. Quindi questo è un grande spot. Non credo che ci faranno la fascetta del libro con questo, però insomma abbiamo detto anche cose più intelligenti in questa conversazione. Grazie professoressa. Bello. Allora ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito. Restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: E allora rieccoci, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente alternata, io sono Francesco Borgonovo. Abbiamo iniziato parlando del Colle, parlando delle polemiche su Roggero e poi di tutto insomma il ruolo del Quirinale ovviamente a livello politico, c'è insomma anche comprensibile, se vogliamo, resistenza sul caso Roggero, c'è più in generale invece un problema di sicurezza su cui forse bisognerebbe dare uno sguardo più attento, un problema di sicurezza che non può prescindere, diciamo, anche dalla questione dell'immigrazione, perché è evidente che ci siano problemi a tanti livelli. Non è un caso che dopo l'altro giorno in Spagna c'è stato lo sfondamento a Ceuta di migliaia di persone che sono entrate in territorio spagnolo. Beh, è evidente che qualche problema agli spagnoli accoglientissimi e fan dell'integrazione, così sono dichiarati con il loro premier Pedro Sanchez, anche loro hanno avuto qualche perplessità, qualche timore, anzi ci sono delle rivolte nelle strade contro tutti gli stranieri arrivati, alcuni dei quali, diciamo, immediatamente non si sono proprio comportati benissimo. È evidente, insomma, che l'immigrazione e la sicurezza abbiano un legame strano e io credo che potremmo essere tutti molto più sereni e tranquilli se tenessimo alcuni punti fermi, e cioè se non cedessimo tutte le volte ad alcune letture politicamente corrette che poi ci impediscono un pochino di vedere la realtà, e forse se magari cedessimo meno a tutto questo buonismo che circola, potremmo poi essere anche un po' più aperti, cioè avere meno paura di quello che arriva da fuori, ma contemporaneamente essere rigidi e chiari, no? nelle regole, anche nella percezione di noi stessi sull'immigrazione e sul in generale sul senso di colpo occidentale che regola tutto il dibattito. Ci sarebbe molto da dire, peraltro si è riaperto questo dibattito grazie a un film di enorme successo, L'Odissea di Christopher Nolan, che è stato accusato di essere un film woke, appunto buonista oltre ogni limite, troppo attento a mettere le quote di attori di questo quel background culturale, e in ogni caso insomma è un tema

0: tema ancora molto caldo, nonostante sia passato il tempo dalla presidenza Biden, da quella Obama ancora di più, il wokismo è ancora un grande tema. E ne voglio parlare adesso in un modo che fonde un po' appunto la, così, l'autoflagellazione culturale occidentale e alcune polemiche legate all'immigrazione e soprattutto all'immigrazione di marca islamica. Quindi andiamo ad affrontare un tema molto scivoloso che cercheremo però di trattare con grande delicatezza. La schiavitù occidentale è stata più grande crimine contro l'umanità, lo dice una dichiarazione delle Nazioni Unite firmata a maggioranza qualche mese fa, che parla della tratta atlantica, quella cioè che portava schiavi dall'Africa verso appunto le piantagioni del Nord America. In realtà però ci sono studi su una vicenda dimenticata e di cui non si parla mai, che riguarda invece la tratta arabo-musulmana. Così è stata raccontata da un importante studioso franco-senegalese in un libro che si intitola proprio La tratta arabo-musulmana, che parla di 13 secoli di schiavitù, e dice questo studioso che si tratta, uno studioso che non ha nessun interesse a diciamo fare l'occidentalista, diciamo così, no? Però racconta un fenomeno di cui non si è mai parlato, e trovo che sia un tema estremamente importante perché ci fa capire molto del politicamente corretto contemporaneo, della cultura della cancellazione e delle rimozioni che facciamo, no? L'Occidente è il più cattivo di tutti. Poi dall'altra parte c'è una tratta che è durata 13 secoli con episodi raccapriccianti, per esempio alcuni schiavi venivano castrati perché gli eunuchi erano molto costosi e ricercati, no? E di tutto questo, professoressa Anna Bono, non si parla mai. Come mai secondo lei?
1: Non se ne parla mai, proprio perché i responsabili non sono gli occidentali, non è stata l'Europa, e quindi non si può accusare di un ennesimo crimine l'Europa e l'Occidente in generale. Lei ha detto bene, questa campagna contro, che tra l'altro le Nazioni Unite hanno sottoscritto, voglio sottolinearlo, con 123 voti a favore, e soltanto Argentina, Stati Uniti e Israele hanno votato contro, gli altri paesi, tra cui l'Italia, si sono astenuti. Ecco, questa campagna contro l'Occidente fa parte di una serie di campagne contro l'Occidente che continuamente vengono lanciate e rilanciate. L'altra campagna contro l'Occidente che nega o ignora un altro fenomeno invece fondamentale quando parliamo dell'Africa e la colonizzazione europea. Anzi, quando si parla di colonizzazione si parla solo, non si aggiunge un aggettivo, perché esiste solo una colonizzazione, quella europea. In realtà molti secoli prima c'è stata un'altra colonizzazione, quella arabo-islamica per l'appunto, che ha riguardato una grande parte del continente africano, e che anche questa viene completamente ignorata, o se ne parla in modo quasi come se non si fosse trattato di una colonizzazione, ma di un incontro tra culture senza conseguenze tragiche.
0: È interessante, mi scusi se interrompo, notare quello che scrive Tidiane Ndiaye, che è l'autore di questo libro, no, sulla tratta, sì. Un intellettuale senegalese che dice, è molto equilibrato, dice: nel corso dei loro movimenti di conquista gli arabi avevano cominciato col sottomettere e islamizzare il Nord Africa prima di dirigersi verso la Spagna, e poi dice: in quella terra svilupparono una brillante civiltà simboleggiata dagli Emirati e dai Califati di Cordova. Al loro ritorno in Africa, tuttavia, in una nuova ondata di islamizzazione dei popoli, portarono con sé una cascata di sventure. Sotto l'avanzata araba la sopravvivenza divenne una vera e propria sfida per le popolazioni, Milioni di africani furono razziati, massacrati o catturati, castrati e deportati verso il mondo arabo-musulmano. Ciò avveniva in condizioni disumane, tramite carovane attraverso il Sahara o via mare. Tale fu in realtà la prima attività della maggior parte degli arabi che islamizzavano i popoli africani, spacciandosi per pilastri della fede e modelli per i credenti. Spesso andavano di paese in paese, il Corano in mano, il coltello per eunuchi nell'altra, conducendo ipocritamente una vita di preghiera, non pronunciando parola senza invocare Allah e gli aditi del suo profeta, belli e nobili principi che furono calpestati dagli schiavisti arabi nel loro mettere l'Africa a ferro e fuoco. Questa è una storia che noi non conosciamo per niente.
1: Esatto, proprio per il motivo che stavamo dicendo, cioè non riguarda, non si può incolpare neanche indirettamente l'Occidente e quindi non se ne parla. Così come non si parla, ed è invece un aspetto di cui bisogna parlare, soprattutto in questi ultimi anni, non si parla dei risarcimenti che da decenni, almeno dal 2001, si stanno chiedendo all'Occidente, all'Europa in particolare, ma anche agli Stati Uniti, per compensare l'Africa e tutti i discendenti di origine africana ovunque nel mondo per il danno che hanno subito all'epoca con la tratta transatlantica degli schiavi e la colonizzazione, e oggi per quel che ne rimane di pregiudizi nei confronti dei neri e via dicendo. Sì, è una campagna che è iniziata nel 2001 e ha acquistato man mano importanza e consenso, finché addirittura le Nazioni Unite di nuovo si sono schierate, si sono allineate con questa richiesta di risarcimenti multimiliardari. Si parla addirittura di danni per centinaia di migliaia di milioni, le cifre stanno crescendo a dismisura, e questa campagna, dicevo, è stata sottoscritta di recente anche dalle Nazioni Unite, in particolare dal segretario generale Guterres, che dice: è ora che l'Europa, è ora che l'Occidente paghi e risarcisca per tutto il danno che per secoli ha causato. E di nuovo invece nessuno pensa di fare altrettanto legittimamente, se fosse legittimo, ed è un punto interrogativo, nei confronti invece sia della colonizzazione arabo-islamica che della tratta arabo-islamica degli schiavi africani.
0: Sai cosa penso io però? Che sia assurdo in generale processare il passato, cioè vale per l'uno e per l'altro. Cioè io non vorrei evitare di fare lo stesso discorso ribaltato, cioè di dire ma sono stati più cattivi gli altri. Sì. Cioè, purtroppo la storia è fatta anche di drammi, di sangue, di oppressione, e questa tendenza proprio del politicamente corretto in cui il presente processa il passato e dice: ecco, quello è uno schiavista, allora non buttiamo giù la statua. Certo, magari un po' di equilibrio, però insomma, il punto secondo me è quello lì.
1: Ma posso aggiungere, c'è di più però, parliamo della tratta transatlantica degli schiavi. I mercanti europei degli schiavi si sono per secoli insediati sulle coste occidentali del continente africano, e lì aspettavano che arrivassero gli schiavi. In che senso? Cosa vuol dire questo? Che non erano i mercanti che catturavano gli schiavi, che organizzavano delle spedizioni per catturare degli africani a renderli schiavi, sono altri africani che hanno partecipato alla tratta e che fornivano ai mercanti gli schiavi. In che modo? O con la guerra andavano a catturare nei villaggi degli schiavi, o a loro volta comprandoli. Ma quello che è importante evidenziare, prendendo sul serio questa richiesta di risarcimenti, è che allora anche tutti gli africani che hanno partecipato e hanno usufruito, si sono arricchiti grazie alla tratta degli schiavi, dovrebbero essere chiamati in causa. Come oggi non esce un barile di petrolio dall'Africa senza che sia pagato qualcuno, e poi bisogna vedere quel qualcuno chi è e che cosa ne fa, così allora neanche uno schiavo, neanche un africano è stato portato nelle Americhe come schiavo senza che fosse stato senza che fosse stato pagato.
0: Ecco, questo è un tema interessante, perché poi questa tratta, le vie di questa tratta sono quelle che poi in larga parte vengono utilizzate anche adesso per i migranti, no? Cioè c'è un precedente storico.
1: In che senso?
0: No, dico, le vie africane della
1: PAC. Ah sì, no, certo.
0: Sono le stesse, cioè la dinamica oggi dell'immigrazione di massa non è poi tanto diversa, cioè ci sono persone che partono volontariamente, ma altre che vengono invece vendute dalle famiglie o da altri, e le vie che vengono battute sono più o meno le stesse, cioè come dire, si è innestata questa nuova tratta sulle vie della tratta precedente.
1: Giustissimo, non si distingue, in effetti bisognerebbe farlo, tra chi, e parliamo degli immigranti irregolari che arrivano in Europa, in particolare in Italia, tra chi emigra volontariamente, paga un'organizzazione criminale per essere trasportato fino in Italia o comunque in Europa, e chi invece è vittima di tratta. Sono due fenomeni distinti, tra l'altro vittime di tratta, ed è un fenomeno più antico rispetto, meno recente rispetto all'immigrazione illegale degli ultimi 10-15 anni, cioè persone a cui viene detto che se accettano di arrivare in Italia troveranno lavoro, andranno a scuola, se si tratta di donne, sono persone che vengono illuse che arrivando in Europa troveranno un lavoro e quindi la loro vita, la vita dei loro parenti migliorerà, e poi invece si trovano, per lo più se si tratta di donne, inserite nei giri della prostituzione, o comunque anche se si tratta di uomini più facilmente, costretti poi a lavorare nelle attività illegali, nelle attività criminali, molto è lo spaccio di droga, ma non soltanto questo.
0: È un tema interessante, anche lì la responsabilità poi viene sempre fatta gravare sull'Europa, no? Certo. Alla fine si dice che anche lì noi dobbiamo accogliere per risarcire in qualche modo, cioè certo. L'idea su cui si basa tutto questo sistema è la colpa occidentale storica, che poi va scontata.
1: Esatto. Le colpe storiche che vanno riconosciute, bisogna... I protagonisti di queste rivendicazioni vogliono anche proprio delle scuse ufficiali e il riconoscimento ufficiale dei danni arrecati, delle ingiustizie arrecate, e poi il risarcimento che assume molte forme. Una è per esempio l'accoglienza delle persone che arrivano anche illegalmente in Italia e in Europa. A questo poi si aggiungono colpe ulteriori, perché per esempio... E sono veramente dei paradossi che derivano da delle distorsioni. Per esempio, persino il debito estero dei paesi africani, che in certi casi è enorme, viene attribuito non alla corruzione, non al modo disinvolto con cui vengono poi gestiti dai governi africani i prestiti ricevuti, ma di nuovo a colpe e responsabilità nostre che... addirittura si dice che si incoraggiano l'indebitamento per poi attingere alle risorse del continente africano o addirittura appropriarsi di porzioni di terra o il porto di Mombasa, per esempio, in Kenya potrebbe diventare il risarcimento per debiti non pagati. E su questo bisognerebbe aprire invece un altro capitolo, secondo me molto importante, e cioè il fatto che effettivamente debiti non pagati, che poi con gli interessi crescono, in realtà vengono in parte cancellati, ma non cancellati nel senso che si annulla il debito, ma vengono ribaltati su paesi occidentali, l'Italia è un caso, se posso spiego meglio.
0: Certo,
1: un paese africano si indebita, riceve dei prestiti, non restituisce, il debito aumenta finché diventa un problema importante, oggettivamente importante per quel paese, che deve dedicare una parte delle sue risorse, delle sue finanze a coprire almeno in parte il debito. Tanti anni fa, adesso non ricordo esattamente, ma credo che parliamo di più di 20 anni, è nato un gruppo di paesi donatori di cui l'Italia fa parte, paesi donatori che rifondono debiti con gli interessi accumulati quando si tratta di debiti contratti con il Fondo Monetario Internazionale. Se lei si ricorda, anche se è giovane, Jovanotti tanti anni fa aveva lanciato una campagna proprio dal Festival di Sanremo.
0: Pensi anche Bono degli U2.
1: Poi Bono degli U2, cancella il debito. I debiti non si cancellano, quelli bilaterali si possono cancellare, cioè l'Italia può decidere che cancella un debito che con noi ha contratto. Di nuovo parlo del Kenya, ma qualunque altro paese. Ma quando invece si tratta di finanziamenti, di prestiti, si dice multilaterali, quindi forniti dalla Banca Mondiale o dal Fondo Monetario Internazionale, non è che si cancella, semplicemente il debito si sposta e questo gruppo di paesi che ha stanziato miliardi per poterlo fare si accolla il debito e restituisce al Fondo Monetario Internazionale al posto del paese debitore. C'è da dire poi che Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale sono agenzie delle Nazioni Unite, finanziate da chi? Dai paesi e membri delle Nazioni Unite, e come sempre i maggior finanziatori, così come per tutte le agenzie delle Nazioni Unite, sono i paesi occidentali.
0: È curiosa questa totale rimozione di responsabilità, cioè non si parla mai delle elite africane, ma in nessun modo, cioè né in questo specifico del debito che dice lei, né per l'immigrazione, cioè io non ho mai sentito dichiarazioni di leader africani, cioè se un nigeriano commette reati in Italia non si chiede alla Nigeria di dire qualcosa su questo, non si chiama mai in causa l'Unione Africana, no? Che regolarmente peraltro evita l'argomento, cioè ne parlano i vescovi africani, ma i politici africani molto raramente, se non qualcuno ogni tanto, no? Poi magari ci troviamo come in Sudafrica, dove invece cacciano via una parte, no, proprio di immigrati africani. Tra l'altro l'immigrazione all'interno dell'Africa è gestita con regole abbastanza dure, cioè lì c'è un notevole razzismo, per esempio, nei confronti di chi ha la pelle nera da parte dei nordafricani, cioè ci sono delle dinamiche che noi ignoriamo completamente.
1: Esatto, è proprio così. E le ignoriamo, e lei parla dei leader africani e degli africani. Solo in alcuni studiosi e politici africani troviamo una denuncia che invece è fondamentale. Ed è la corruzione dilagante, onnipresente, che è il grosso enorme problema di tutti i paesi africani. Io spesso definisco la corruzione l'elefante nella stanza, come dicono gli inglesi, nel senso che soprattutto quando ci sono incontri, summit internazionali, è una parola che non si pronuncia mai. Si deve a un miliardario africano, Mohi Ibrahim, di origine sudanese, il merito invece di impostare, anzi di concentrare l'attenzione per quel che riguarda i problemi del continente africano sulla governance, sulla corruzione, sulla mancanza di democrazia. Mohi Ibrahim, che dovremmo invitare in Italia e far parlare e farci raccontare da lui la sua immagine dell'Africa, ha fondato una fondazione che si chiama Mo Ibrahim Foundation, che ogni 2 anni produce un rapporto proprio sullo stato della governance, e quest'autunno verrà pubblicato il prossimo, ed è uno dei pochi che, mentre dei problemi dell'Africa si parla praticamente sempre in termini di responsabilità altrui esterne al continente, soprattutto, come abbiamo detto, occidentali, è uno dei pochi che invece sostiene che per affrontare i problemi del continente africano bisogna riconoscere, ammettere che c'è un problema di governance enorme, c'è un problema di corruzione amplificato, anzi nutrito dal tribalismo, che è la forma di razzismo a cui lei giustamente accennava prima, che è una delle componenti del continente africano e spiega tanto della sua storia. Ecco, solo che sono voci che i leader africani non vogliono ascoltare e in fin dei conti che non vuole ascoltare nessuno, perché spezzano e mettono in discussione alla radice tutta l'impostazione data ormai da decenni alle narrazioni che riguardano il continente africano. Del continente africano bisogna dire che è vittima inerme, che è vittima innocente.
0: È una forma di maternalismo o paternalismo tipica del politicamente corretto.
1: Ecco, ma che mira tutto però, secondo me, a quell'obiettivo fondamentale che è delegittimare l'Occidente, descriverlo e far credere che sia la peggiore delle civiltà mai esistite, responsabile per esempio il global warming, questa congettura peraltro non scientificamente provata, il riscaldamento globale. Ecco, questo è un altro delle campagne lanciate ormai da tempo.
0: Di questo torneremo a parlare perché merita uno spazio, sì. Però è interessante, insomma, questo approccio che non toglie, non significa che l'Occidente sia puro e santo e gli altri cattivi, no, significa certo. Che è inutile intanto processare il passato, appunto, poi anche sul presente bisognerebbe avere un approccio molto meno ideologico. Grazie alla professoressa Anna Bono di essere stata con noi e anche, insomma, di queste sue battaglie condotte sulla base di informazioni. E allora grazie alla professoressa Anna Bono, ci fermiamo qualche istante, Corrente Alternata torna fra poco, state qui.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 21 e 29 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana con Francesco Borgonovo.
0: Siete sul Giornale Radio, la radio libera di informare, ultima puntata della stagione per Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo e adesso vado a presentarvi l'ospite con cui concludiamo alla grande questa stagione. Finiamo con i nostri grandi temi culturali e politici abbiamo parlato di sudditanza culturale. Beh, sudditanza culturale c'è un po' dappertutto, anche nella destra che fa tanta mostra della propria fierezza. Abbiamo un ospite molto gradita e molto particolare, inedita, che è la prima volta qui con noi, Beatrice Venezzi. La ringrazio che torna a scrivere, come in realtà ha già fatto molto spesso in passato, delle grandi opere, dei grandi maestri della cultura italiana. Lo fa sul suo blog. Se andate su beatricevenezzi.it trovate il suo blog Partitura, che appunto raccoglie lezioni sull'opera e sulla musica sinfonica. C'è un articolo che mi ha colpito particolarmente, che è quello sulla cavalleria rusticana e su Pietro Mascagni, ovviamente. L'onore, la comunità come destino, la Pasqua che non salva. Partiamo da qui, perché secondo me c'è molto, insomma, vabbè, l'onore, la comunità come destino, tante altre cose potrebbero avere dei riflessi biografici anche nella vicenda di Beatrice Venezzi, ma magari li vediamo dopo. Partiamo invece da Mascagni, da quest'opera. Che cosa significa la comunità come destino?
10: Intanto grazie per questo invito, veramente mi fa molto piacere tornare a dialogare con te, Francesco, mi fa molto piacere conoscere il pubblico di Galt, per cui grazie. E dunque, sono tutte riflessioni, tanto per cominciare il perché di questo blog. Il fatto è appunto sempre la volontà di rimanere in comunicazione con il mio pubblico e con un pubblico anche di non necessariamente addetti ai lavori, di persone che magari non conoscono l'opera lirica o la musica classica in generale, che però invece sono incuriositi o si possono incuriosire leggendo questi articoli. E quindi sono una serie di riflessioni, di lezioni a seconda del tipo di articolo. E Cavalleria Rusticana, sono partita da Cavalleria anche perché è una delle ultime opere che ho diretto al Teatro Colón di Buenos Aires insieme a Pagliacci, infatti la prossima sarà su Pagliacci proprio, e ho riflettuto molto su questo tema, no? Siamo all'interno di un'estetica verista. Mascagni nel 1890 fa qualcosa di assolutamente inedito, perché sposta l'attenzione sulla storia degli ultimi, no? Un po' come appunto con il verismo di Verga, e lo fa attraverso questo atto unico, che in realtà nasce come un doppio atto e poi viene saldato per le clausole di un concorso, che era quello appunto a cui partecipò Pietro Mascagni, che poi gli darà tutta la notorietà, lui diventerà re dell'opera in una notte, e che insomma affonda le proprie radici in tutto quello che è il codice d'onore, la cavalleria però rusticana, per l'appunto, del paese, della dimensione del paese, della Sicilia dell'epoca.
0: Ecco, l'onore al centro, appunto, ci sono i poveri, no? I contadini, e c'è anche c'è un ultimo che diventa primo, cioè Mascagni è un signor nessuno fino a quando non fa questo concorso, poi improvvisamente diventa una superstar.
10: Assolutamente, è proprio quello che gli succede. Lui in quell'epoca, dopo aver cercato fortuna con compagnie itineranti d'opera e dopo aver studiato a Milano, aver diviso la stanza con il compagno di bohème dell'epoca, che era proprio Giacomo Puccini, l'altro toscano dell'epoca appunto, era in quel momento ad insegnare, si trovava in Puglia a Cerignola per l'esattezza ad insegnare. Quindi la sua vita cambia dall'oggi all'indomani, perché è un successo clamoroso fin dalla prima.
0: Ma cosa c'entra la comunità in quest'opera? Cioè, qui c'è molta Sicilia, c'è quel mondo, quel racconto lì, no? Che avvicina poi Mascagni anche a grandi attori della letteratura, non solo della musica. Ma qual è la comunità di cui si parla? E che cosa ci può dire, secondo te, oggi questa riflessione di Mascagni sulla comunità?
10: Dunque, intanto la sicilitudine, che è quella a cui tu fai riferimento, che è appunto questa condizione che poi è stata appunto messa in lettera, ecco, da Pirandello, da Sciascia, da Bufalino, no? Questo ovviamente decenni dopo Verga, dopo Mascagni, e quindi c'è questo misto di orgoglio e di disperazione per una terra che è splendida e tragica allo stesso tempo, no? L'anima siciliana sospesa tra luce e lutto, che è esattamente quello che succede in Cavalleria Rusticana. La comunità spinge, la comunità determina il dramma in realtà, perché noi non siamo neanche del tutto sicuri che Alfio, il marito tradito, si voglia effettivamente vendicare di Turiddu, ma lo deve fare perché è il codice dell'epoca, sono le regole di quella cavalleria rusticana per l'appunto dell'epoca. Quindi ecco, c'è questa figura, o meglio c'è questo ruolo della comunità che poi è resa dall'opera, dal coro, nell'opera dal coro, che è assolutamente fondamentale allo svolgimento della trama e anche alla drammatica fine. Cioè, se ci pensi, è tutto, io lo trovo un titolo particolarmente interessante perché è sempre sospeso su questo dualismo che è molto siciliano, come dicevo prima, luce e lutto, ma anche appunto la Pasqua, la risurrezione da una parte e la morte, il presagio di morte dall'altra, tutto fuso e tenuto insieme da questo intermezzo che è quello da cui io parto, che tutti associano a un momento di grande bellezza, in realtà fa un effetto straordinario se compreso all'interno dell'architettura dell'opera, perché tu cominci, la storia comincia appunto già con un fatto estremamente forte, cioè Santuzza, che è la fidanzata del momento di Turiddu, capisce che lui la sta tradendo con il suo vecchio amore Lola, la quale però nel frattempo si è sposata con Alfio, e quindi lei Santuzza però si è concessa già a Turiddu, quindi ha perso l'onore, infatti lei in chiesa il giorno di Pasqua non può entrare, e quindi decide di affrontare, dopo averlo detto a mamma Lucia, che è la voce, anche questa è una figura molto legata all'estetica di Verga e dei veristi in generale, cioè gli anziani appunto che non possono comprendere le dinamiche dei giovani, possono esclusivamente osservare. Ecco, quindi dopo averne parlato con mamma Lucia, che è la mamma di Turiddu, decide di andare ad affrontare Turiddu. Quindi in quel momento lì siamo veramente all'apice della tensione, anche perché subito dopo aver incontrato Turiddu fa la scelta che poi, per la quale probabilmente, della quale sicuramente anzi si pente, ma ormai è troppo tardi, e cioè va a riferire tutto ad Alfio, il marito. Quindi arrivati a questo momento di climax, di massima tensione, poi arriva, invece di proseguire con questa tensione, Mascagni decide di interromperla all'improvviso con questo momento lirico che lascia immaginare una possibile, come ti posso dire, una possibile pace, ecco, pace che ovviamente poi non avverrà, perché sappiamo che invece si prosegue con il dramma. È come appunto quella, io lo scrivo, è come quella porta che si apre su una possibile soluzione che però poi dopo non riesce ad attraversare. A tutti nella vita è successo almeno una volta. E in tutto questo, ecco, è il coro e quindi la comunità, il paese, che è un paese che osserva, un paese che giudica, un paese che, a cui i personaggi devono dare conto in qualche misura, lì arriva proprio è il meccanismo che fa scattare poi la tragedia vera e propria, e quindi la vendetta per onore.
0: Ecco, di tutto questo mi colpisce perché sono storie meravigliose che appunto stanno insieme alla grande letteratura. A scuola la grande letteratura si studia, Mascagni, credo che un studente medio italiano, forse se abita in via Mascagni o un amico che sta in via Mascagni, ecco, giusto per... e allora ne approfitto per infilarci un po' così di pepe. Ma questo governo... non era il governo della identità, insomma, del recupero delle radici, delle tradizioni? E sulla musica che ha fatto?
10: Sulla musica diciamo che ci sarebbe tanto da fare e che ancora non è stato fatto, tanto nell'ambito appunto della gestione delle istituzioni musicali, quanto nell'aspetto dell'educazione tout court, soprattutto l'educazione musicale. Diciamo che l'educazione musicale è sempre rimasta un po' fuori dagli interessi di tutti i governi, diciamoci la verità, almeno dal dopoguerra ad oggi, nel senso che comunque viene relegata ad un ruolo assolutamente marginale, che forse interessa anche, che interessa molto poco. In realtà io ho sempre sostenuto che l'educazione musicale non solo ci consente di conoscere al meglio il nostro patrimonio, perché anzi, su questo faccio un passo indietro, no? Si parla tanto della cucina italiana, indubbio che sia, certo, che sia un plus, no? Un valore aggiunto, che sia una tipicità italiana e tutto, ma non è magari inferiore a una certa cucina francese o a un certo tipo di cucina giapponese estremamente raffinata. È semplicemente diversa. Si parla tanto dell'alta moda italiana, che indubbiamente è l'alta moda italiana, ma non è anche in questo caso forse inferiore a Yves Saint Laurent, Chanel e altri grandi marchi del genere. Sull'opera italiana, beh, su quello non c'è dubbio, per cui il fatto di non conoscere e totalmente ignorare una fetta così grande del nostro know-how, che è un know-how esclusivamente italiano, questo è il vero problema secondo me, da una parte, e dall'altra penso che siano sbagliate le metodologie con cui viene insegnata la musica, perché relegare tutto
0: però la destra insomma doveva fare qualcosa di appunto più identitario, avrebbe dovuto riportare, io lo so che Beatrice Venenzi insomma vuole volare più alto, ma io sono in questo caso la forza di gravità che riporta verso il basso, e lo devo chiedere, anche perché come dire, non ho caso iniziato con la Cavalleria Rusticana, perché a proposito di onore, a proposito di comunità e a proposito di grandi promesse che poi da un giorno all'altro esplodono, no? Secondo me c'è molto, lo dicevo subito, anche della biografia di Beatrice Venezzi, e purtroppo c'è molto anche dei limiti, no? Ci sono molti anche dei limiti dell'azione culturale di una destra che invece si era fatta portatrice di grandi battaglie.
10: Sai, finché riduci la cultura esclusivamente ad occupazione di caselle senza un progetto, non vai da nessuna parte, e i fatti lo dimostrano. Io penso che non sia stato compiuto nient'altro che questo, cioè, ripeto, un'occupazione, il tentativo neanche riuscito di un'occupazione di bandierine. Ecco, e però non, appunto questo non può portare ad un risultato organico nel momento in cui manca una visione, un progetto di rilancio, un'idea di da dove veniamo e dove andiamo, ecco, e questo manca indubbiamente. Credo che ci sia ancora spazio per fare qualcosa per quello che riguarda almeno l'educazione musicale, perché ho visto che Vallitara quantomeno, giusto o sbagliato, io poi non ho seguito neanche più di tanto, vi dico la sincera verità, però visto che delle cose le ha fatte, ripeto, non ho seguito nello specifico i contenuti più di tanto, però insomma mi sembra quantomeno appunto che ci sia una volontà di imporsi, di cambiare qualcosa, ecco, per cui forse almeno sull'educazione.
0: Ma altrove si poteva fare qualcosa di diverso che non, certo, la bandierina, posto, certo, che certe bandierine non sono nemmeno state difese, perché voglio dire, senza mancare di rispetto a nessuno, no? Nell'uso del termine bandierina, perché poi le bandierine scelte erano molto di più, penso, se non vogliamo stare sul caso di Beatrice Venezzi e Pietrangelo Buttafuoco alla Biennale, se ci limitiamo alle bandierine, no? Come concetto, poi quelle bandierine vengono abbandonate al furore dei venti, insomma, di sicuro non si cambia nulla. Mi chiedo se, per come è impostato il sistema, e qui non c'entra solo la destra, c'entrano tutti, per come è impostato il sistema della cultura italiana, si possa fare qualcosa di diverso che non occupare dei posti, perché poi alla fine la guerra è su quello, sull'occupazione.
10: No, sono d'accordo. Beh, si dovrebbe tornare alle idee, principalmente si dovrebbe tornare ai progetti, alla visione. Il problema è che quando le istituzioni sono gestite in maniera esclusivamente politica, non può essere diversamente in molti casi. Io penso ai teatri, Francesco, vedi? Un teatro oggi, una fondazione lirico-sinfonica, viene governata da un consiglio di indirizzo che sceglie il proprio sovrintendente, il quale poi diventa l'organo di gestione unico di quella fondazione. Se il consiglio è costituito per statuto da il sindaco come presidente, un altro membro del comune, un altro membro del consiglio indicato dal comune, un membro del consiglio indicato dalla regione, uno o due membri del consiglio indicati dal ministero, capisci che stiamo parlando di tutti i soggetti politici, per cui è impossibile che il sovrintendente di un teatro non sia una scelta politica. Sta scritto nella legge stessa, diciamo così, che regolamenta la struttura stessa dei teatri. Quindi questo fatto dell'occupazione militare in realtà è una cosa che conosciamo bene dal dopoguerra ad oggi. Semplicemente che ad una certa parte politica probabilmente viene concessa un po' come, no, quello che stiamo vedendo anche nel giornalismo, se vogliamo, no? Una certa parte si erge a, appunto, portatore della verità, portatrice della verità assoluta, del bene comune, una superiorità morale oltre che intellettuale. E quindi va bene, questo è un assioma sicuramente da capovolgere. Dall'altra parte, fin tanto che le strutture rimangono intatte, è difficile che non ci sia una volontà politica che spinge e che è il vero deus ex machina della situazione, ecco.
0: Allora, diciamo che sì, io però questa storia della superiorità morale della sinistra, che la racconto da anni, mi ha anche un po' stancato, nel senso che secondo me a un certo punto, se capisci che c'è un muro, allora o il muro si abbatte o si fa qualcosa per abbatterlo, poi per carità può essere molto difficile, oppure, come dire, si lascia perdere, no?
10: D'accordo, noi siamo ancora nella fase in cui le istituzioni di destra, gli uomini e le donne di destra, evidentemente subiscono un certo, come posso dire, come dire, vengono assorbiti da questo principio di inferiorità, no? E quindi di sudditanza, se vogliamo, psicologica nei confronti delle istituzioni culturali della sinistra, o più semplicemente, come nel caso di molti, si devono poi riaccreditare ed essere pronti ad essere riaccreditati dall'altra parte, perché succede anche questo.
0: Ma qui c'è, forse ci sono due elementi: questo complesso di inferiorità, come dire, autoalimentato, no? Ma anche, appunto, poi c'è il complesso, come dire, di sudditanza interessato, cioè mi devo far bello con quelli dell'altra parte, perché poi, insomma, dopo tutto prima un vivere, no?
10: Esatto.
0: Per cui qualcuno, cioè, io credo che anche Beatrice Venezzi, no, a esporsi politicamente non ci abbia guadagnato per niente, invece per qualcun altro, insomma, il giochino vale la candela.
10: Sì, infatti questo ho avuto modo già anche di dirlo. Se oggi qualcuno, diciamo un artista con simpatia a destra, mi venisse a chiedere: senti, ma io mi vorrei esporre perché la penso esattamente così, ma ho paura a farlo per le possibili ritorsioni, tu che cosa mi consigli di fare? Io gli direi: non ti esporre, perché non avrai nessuno che ti tutela dall'altra parte, anche perché forse fin tanto che ti ti schiacci su un servilismo, no? Come ti posso dire, ti metti totalmente ed esclusivamente a servizio di un'ideologia di partito, probabilmente riesci anche, viene anche tutelato, viene anche, no, come dire, valorizzato, eccetera. Ma nel momento in cui sei una testa pensante, libera, beh, lì cominciano i problemi. Anche da questa parte della barricata.
0: Credo che sia mal comune. Allora chiedo: quanto tutto quello che è successo, tutti gli articoli in cui, tutte le opinioni, poi c'è stata una bella gara, l'ho trovato anche disgustosa, l'ho detto anche a suo tempo, a dire: ma Beatrice Venezzi non è brava, Beatrice Venezzi non è capace, Beatrice Venezzi è lì perché è raccomandata, Beatrice, e via dicendo, no? Per la serie Rispettiamo le donne,
10: le voci delle femministe, poi ne vogliamo parlare?
0: Però la mia cosa è, bene, poi questi polveroni passano, gli articoli di giornali vanno via, di queste cose ci si dimentica fino a un certo punto, nel senso che poi c'è una carriera, e quanto una carriera ne esce danneggiata, no, da questi attacchi. Cioè, adesso immagino che insomma il nome di Beatrice Venezzi non è più neutro, in qualche maniera, cioè, si porta dietro quella cosa lì.
10: Il nome Beatrice Venezia è estremamente danneggiato in questo momento, questo è fuori dubbio, e non lo è solo a livello italiano, ma lo è a livello internazionale, perché questa cosa ha fatto il giro del mondo. Come ho già avuto modo di dire, io ho raccolto oltre 2000 pagine di rassegna stampa da settembre, che è stato il momento della nomina a Venezia, fino appunto ad aprile con il suo epilogo, il che fa circa 100 pagine al giorno. Quindi voi capite che questo è uno stalking mediatico da una parte, una precisa volontà di distruggere la professionalità e la carriera di una persona, di distruggere la persona stessa, cioè non vogliamo, non ti diamo il permesso di esibirti, esibire anche il tuo pensiero, oltre che la tua attività, è piuttosto ti vogliamo cancellare dalla faccia della terra, ecco, quindi non devi più esistere proprio. Ora, da una parte questo, ti dico la verità, quasi mi lusinga, perché non si combatte con tutta questa ferocia un nemico che si considera mediocre. Se sei un mediocre vieni lasciato all'oblio, come è successo a tanti colleghi messi lì da genitori importanti piuttosto che da aree politiche, lasciati nella loro mediocrità a galleggiare, diciamo così. Il fatto che ci sia stato questa levata di scudi significa anche che mi ritenevano un avversario degno di questa potenza, evidentemente. Quindi questo da una parte mi lusinga, io che lotto, che sono abituata a lottare, che sono una combattente, appunto. Dall'altra è chiaro che c'è un danno importante, e ripeto, non è soltanto un danno locale, ma un danno internazionale, perché chiaramente voi mettetevi nei panni di un sovrintendente anche di un qualsiasi altro paese, dato che comunque la cultura ha sempre una certa connotazione politica un po' da tutte le parti nel mondo, chiaramente non vuole neanche pensare di avere alcun tipo di problema, non vuole neanche immaginare di avere alcun tipo di problema di natura politica o sindacale all'interno del proprio teatro. Quindi il danno c'è, e come se c'è. Infatti io, diciamo, ho affidato tutto a degli avvocati che adesso stanno portando avanti un po' tutto sotto tutti i punti di vista, civile, penale, giuslavoristico, eccetera.
0: Ecco, immagino che poi sarà una trafila particolare, ma quello che secondo me è più sgradevole è proprio il danno, come dire, generale a tutta la cultura italiana, perché non è stato uno spettacolo molto edificante. No, nel senso che poi ne va della credibilità di tutti, critici compresi. Io ho intervistato, ho partecipato a dibattiti in cui io poi non ero neanche in grado di ribattere ad alcune accuse, perché la musica colta, diciamo, non è sicuramente la mia specialità. Mi limitavo a dire due cose. La prima è: ma tutti questi critici, che poi in realtà non erano neanche così tanti, a ben vedere venivano molto esagerate alcune cose, perché anche certi commenti feroci di qualcuno poi stavano all'interno di discorsi in cui si diceva sì, beh, però in fondo, no? Però dove eravate prima, quando Beatrice Venezia faceva le copertine dei giornali, al di là delle, quindi, dire, delle opinioni politiche. La seconda questione è: con tutti gli imbecilli che abbiamo messo dappertutto nel corso degli anni, io rivendico il diritto della destra di piazzare non Beatrice Venezia, ma degli incompetenti ovunque, no? Non sarebbe, cioè, mi sembrerebbe una questione giustizia riparativa, che la chiamano i woke, no? Imbecilli a ogni livello, imbecilli di destra dappertutto, con tutti gli incapaci, i raccomandati, gli incompetenti che tutte le altre parti politiche hanno piazzato nel corso degli anni, vogliamo fare, maestro, un po' di giustizia?
10: Ma sarebbe anche il momento di farlo. È che, vedi, si lancia il sasso e poi si ritira la mano, questo è quello che succede, non so se sei d'accordo.
0: No, si lancia il sasso e si ritira la mano, delle volte però si lancia il sasso alle spalle contro quello che fino a pochi istanti prima era trattato da amico.
10: Assolutamente, c'è pure questo aspetto qua che non è secondario, sicuramente, almeno non lo è nel mio caso, non lo è nel caso di Pietrangelo Buttafuoco. Sì, è un autosabotarsi che, ripeto, non so se vada nell'ordine di idee, nella necessità di un riposizionamento post prossime elezioni da parte di qualcuno, perché mi viene anche da pensare questo, no? Tutto sommato evidentemente non c'è, come dire, fiducia rispetto o rispetto al risultato elettorale oppure rispetto al appunto alle effettive possibilità di sopravvivenza di determinati personaggi nei propri posti. Quindi sì, guarda, esattamente quello che è successo ed è ciò che non sarebbe dovuto accadere, su questo siamo assolutamente d'accordo. Situazione difficilmente recuperabile anche, mi viene da dire, perché un'occasione come questi 4 anni non capiterà più, anche io credo.
0: No, così in questo modo qui no, di sicuro, magari in modo diverso, però chi lo sa. Io non perdo la speranza che qualcosa di meglio possa uscire, ma non per la destra e la sinistra, di cui non me ne frega assolutamente niente, in generale per la cultura italiana, che meriterebbe di essere valorizzata e raccontata. Io credo che Beatrice Venezzi, tra gli altri, abbia anche il merito di essere una grande narratrice della cultura musicale italiana. I suoi racconti sul blog, nei libri, in pubblico sono veramente straordinari. Chi lo sa, magari un bel programma o un'apparizione qui assieme a noi. Grazie dunque a Beatrice Venezzi, grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito nel fine settimana quest'anno, grazie a tutti quelli che stanno dietro le quinte a Giornale Radio e ci permettono di andare in onda. Corrente Alternata per questa stagione si ferma qui, ma non è finita, sorprese in arrivo. Voi intanto per sicurezza restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché c'è ancora tanto tanto da sentire. Ciao!

0: Teleradio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora ben trovati di un nuovo appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo con voi, come in effetti accade ogni settimana. Elisa Cabrini, che è tornata con me in regia, mi ha perdonato e quindi alla fine saremo insieme in questa puntata che a cui tengo molto. È una puntata nella quale noi oggi andremo a parlare di vacanze quindi è una puntata dedicata ai film sulle vacanze, e ce ne sono davvero tanti che sono stati affrontati con un piglio diverso, con una forma differente, perché il cinema racconta delle storie che non sono necessariamente ambientate nella classica situazione ferragostana, collettini, ombrellone e qualche amore. Ci sono tante vicende, anche se poi partiremo proprio da queste. E infatti voglio parlare del primo film di oggi, che è Ferie d'agosto, film di Paolo Virzì, che racconta di come sull'isola di Ventotene due famiglie molto diverse tra loro si trovano vicine di casa in vacanza. I Molino sono intellettuali di sinistra, radical chic, un po' snob. I Mazzalupi sono invece arricchiti, superficiali, chiassosi, sono stili di vita e pensieri politici che si scontrano, insomma, sinistra e destra, in un'estate

0: che diventa un po' lo specchio di quell'Italia degli anni, quegli anni che tra l'altro non è molto diversa da questa, insomma, stiamo, il film è del 1996. Poi c'è un incidente di cui fa le spese un extracomunitario che scatena un confronto notturno che farà emergere dei rancori e dei segreti. Il film vede protagonisti Diego Batantuono, Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Ennio Fantastichini, Laura Morante, Paola Tiziana Cruciani. Il film che è stato girato sull'isola di Ventotene ed è uscito quest'anno il sequel che è Un altro Ferragosto, girato a distanza di 28 anni con gli stessi personaggi. Quando penso a 28 anni mi sembra di riprendere un altro film che era 28 giorni dopo, che poi è diventato 28 anni dopo, e a questo proposito, ma qui non c'entra assolutamente niente. E allora andiamo ad ascoltare una clip del film di Paolo Virzì, Ferie d'agosto.
1: Ha visto che bella serata, eh? Fresca. Dice che stasera ci stanno tutte le stelle cadenti.
2: Una buona occasione per esprimere.
3: Ma non è quello che fa il benzina lo spot dell'IPC?
4: È lui in persona.
3: Mi pareva più caruccio, mi pareva.
1: Mi pare che ci sono stati un attimino di problemi.
4: Un attimino.
2: Mio cognato è un pochino luento, ma è tanto una brava persona. E io penso che dovreste fare un piccolo sforzo per venirvi un po' incontro, Ruggè?
1: No, ma io, certo, per esempio, riconosco di aver sbagliato a dargli una pizza.
5: Gli ha dato pure una pizza, sì.
1: Ma guarda che ha cominciato lui, eh?
2: Sì, testimonio.
6: No, mi dispiace, non è andata così perché c'ero io.
1: Poi tra persone per bene le cose devono risolvere con la buona creanza, no?
5: Senti che faccia tosta. E non si vergognano, eh? Non si vergognano.
1: Dica?
5: Sì, dico. Dico che siete una manica di borazzi violenti, fascisti, fucilatori di gabbiani e cacciatori di extracomunitari, va bene?
7: Tutta sta roba.
8: No, scusa Betta, scusa. Sentiamo prima cosa vogliono i signori, eh?
1: Ecco, bravo. E poi per favore non buttiamo subito in politica.
2: Politica, appunto.
1: No, comunisti, fascisti ancora. Fascisti. Signora, noi prima di tutto siamo concittadini italiani.
5: Ecco.
1: E come diceva giustamente il brigadiere, ci possiamo mettere pure d'accordo fra di noi, no?
2: Giusto.
8: Metterci d'accordo su cosa, scusi?
1: Su questo spiacevole qui pro e cuoco. Ma perché? Che non si dice così?
8: No, guardi, lei dica pure come le pare. Ma la questione non è tra noi due. In Italia ci sono ancora delle leggi.
1: Ma guardi che lei era buttata sul personale. Ma come lei va dai carabinieri, fa le denunce, fa...
8: Per forza. O è andato in giro con le pistole a fare il tirassegno. C'è stato anche un ferito, lo sa o no?
1: No, ammesso e non concesso che le cose sono andate come dice lei. Dico, ma c'è una denuncia della presunta vittima?
2: No.
1: No. E allora? Ma che bisogno c'è di mettere in mezzo i carabinieri e di rovinarsi le ferie?
8: Mettiamoci d'accordo tra di noi, no? Perché scomodare le leggi? Tanto quello è un poveraccio, uno straniero, senza diritti. Sa cosa le dico, signor Mazzaluppi? Il suo è un ragionamento da mafioso. Questa è mafia.
5: Oh. Giusto.
0: E noi insieme, allora, dopo Ferie d'agosto, dopo questa clip, andiamo a sentire invece di un altro film che ha un inizio davvero formidabile, che è diventato iconico. Il film è Caro Diario, un film del 1993 di Nanni Moretti. È un film autobiografico diviso in tre episodi. Nel primo, in Vespa, Moretti attraversa questa Roma deserta, è una Roma estiva e deserta, in sella alla sua Vespa. È un inizio folgorante, io me lo ricordo ancora quando ero al cinema, incantato da questo momento, anche perché davvero credo che la dimensione di ciò che si vive in città quando si resta con questa solitudine, che però è piacevole per chi sta in città, perché poi se c'è una cosa che è deprimente durante l'anno è tutto questo traffico, lo smog, la gente, la sensazione di essere ancora più soli quando c'è tanta gente e più vivi quando ce n'è poca. Lui osserva con ironia questi quartieri, monumenti, e quindi dà un tratto nel primo film. Nel secondo episodio, Isole, viaggia con l'amico Gerardo tra le Eolie alla ricerca di un luogo tranquillo. Nel terzo, Medici racconta una sua esperienza di malattia e la lunga ricerca di una diagnosi. Il cast non vede soltanto Nanni Moretti, ma Renato Carpentieri, Jennifer Beals, proprio lei. Jennifer Beals era quella di Flashdance, per intenderci. Giulio Base anche tra i protagonisti. È un film che ha vinto anche il premio con la miglior regia al Festival di Cannes del 1994, e la scena della Vespa per questa Roma svuotata dal Ferragosto, dicevo prima, è diventata tanto iconica da essere riproposta spesso e volentieri. Andiamo a ascoltare il trailer di Caro Diario.
9: Sono risultato allergico a molti cibi. Questi cibi sono luppolo, pepe, castagne, salmone, sardine, tonno. Perché siete venuti a abitare qui a Casal Palocco?
10: Ma guardi che verde, la tranquillità.
9: Sì, verde, ma voi Sono sicuro una trentina d'anni fa, no? Siete venuti qua 61...
10: 62.
9: Ecco, 30 anni fa a Roma. Era una città meravigliosa.
11: Un formulario de consuelo.
12: Sarebbero questi due amici da ospitare, se non volesse essere così. Tutto il contrario di Amsterdam.
9: La giraffa non lo so, la rondine non lo so. Non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Una minoranza.
12: Vabbè, auguri.
11: Poi già non hai vita per un sueño.
0: E allora, da Caro Diario, veniamo adesso ad un altro film che è Sapore di mare. Anche qui siamo nelle vanzinate, però di qualità. Il film si svolge 20 anni prima, nell'estate del 1964. Dico 20 anni prima dell'uscita del film, perché Sapore di mare è un film del 1983. E diciamo che quell'estate un gruppo di amici della media borghesia trascorre le vacanze a Forte dei Marmi, in Versilia. E qui, tra amori estivi, scherzi al bagnino Morino e balli in spiaggia, il film racconta la spensieratezza di quell'epoca. 20 anni dopo, nel 1982, gli stessi personaggi si ritrovano con qualche ruga in più, ma con la stessa voglia di divertirsi. Nel film immancabilmente c'è Jerry Calà, Christian De Sica, Isabella Ferrari, Marina Suma, che all'epoca andava in auge, Massimo Ciavarro, Carina Uff, Mauro Di Francesco. È un classico della commedia balneare italiana, girato tra l'altro in Versilia, a Forte dei Marmi precisamente. E la colonna sonora, tra l'altro, è un tuffo negli anni 60 con canzoni come Il ballo della mattonella o altri che poi tra poco vi racconteremo, anzi ascolteremo proprio una canzone tratta dal film. Ma prima andiamo ad ascoltare un estratto di Sapore di mare.
13: Giuseppe, ti dispiace se vado a salutare dei miei amici?
14: No, vai, vai, però sbrigati, fra 10 minuti voglio andar via.
13: Dai, Susan, vieni anche tu.
15: No, vai te, Marina, io dopo tanti anni non so che dire.
13: Ciao Luca.
14: Ciao.
13: Ma come, non ti ricordi di me?
14: Come no? Sai che ti trovo bene?
13: Anche tu stai bene.
14: Quando è che sei arrivata?
13: Riparto stanotte, andiamo in Spagna, a Torremolinos.
14: Ah, fantastico. Io preferisco la Corsica.
13: Ah, ok, ok.
14: Certo.
13: Beh, adesso vado, c'è mio marito che mi aspetta al tavolo.
14: Mi ha fatto piacere vederti.
13: Anche a me. Ciao Luca. Ciao Felicino.
14: Ciao Stella. Ma chi è quella lì? È quella Marina di Napoli, quella col fratello imbranato, ti ricordi? Chi? Quello che portava Rogna? Esatto.
16: Madonna, che figura! Marina!
17: Ma chi è? Una tua amica?
14: Ma quale amica? È una che si è trovata 20 anni fa.
16: Pisalone!
14: Ehi, sei sempre il solito romanticone, eh?
18: La vita non dura mai una sera. Il tempo di una follia.
19: Oltre ai fratelli Carraro, chi viene ancora al Forte d'estate è Selvaggia. Non sta più con Gianni, è sposata.
0: Dicevo prima che avremmo ascoltato un brano della colonna sonora, e così è. E allora, da Sapore di mare, andiamo a ascoltare un pezzo famosissimo di Edoardo Vianello, che è abbronzato.

0: E allora da Soul Kitchen di oggi, dedicato alle vacanze, ai film sulle vacanze, stiamo prendendo soprattutto quelli italiani. Non potevamo assolutamente esimerci da prendere un film come Il Sorpasso, anche perché ormai è quasi obbligatorio. Il film di Dino Risi, che si svolge in Ferragosto, anche qui con una Roma deserta, con Bruno Cortona, un uomo esuberante, casinista, che incontra Roberto, uno studente di giurisprudenza, timido, serio. Bruno lo convince a seguirlo in un viaggio senza meta verso la costa e inizia un'avventura all'insegna della commedia un po' agrodolce, dove i due opposti si scontrano e si completano. I due vanno d'accordo, ma alcuni momenti hanno anche degli scontri. Il film si conclude con un tragico incidente che però ribalta l'atmosfera spensierata. Nel film Vittorio Gassman, protagonista insieme a Jean-Louis Trintignant e Catherine Spack, è uno dei film manifesto di quella commedia italiana, racconta la Roma nel giorno di Ferragosto, ma quell'Italia in quello spaccato è anche la storia di due identità così opposte che però si trovano. Andiamo a sentire un trailer, un estratto di Il Sorpasso.
1: A Saint-Tropez la luna si desta con te e va la twist.
2: Le piace?
1: Contando le stelle nel cielo.
2: Chi? Ma sì, quella che è passata. Ma la ragazza col cane. Piace a tutti qui.
1: A Saint-Tropez.
3: Non è mica la sola.
1: Vicino a me.
2: Dove avete dormito stanotte?
3: Ma in una pensione.
2: A Ferragosto? Siete stati davvero fortunati?
3: Beh, sì, siamo stati fortunati.
2: Senta, se cerca il suo amico, è quello là, vede? Quello con la testa in giù.
1: La gente si chiede perché.
4: Il mondo è più bello così. Lo faccio con la mano sola? Oh, chi sei? Gioco da ragazzi. Ehi, Cleopatra, fotografava me?
5: Bruno, ti va male, sono tua figlia, non mi riconosci.
4: Perché ti sei messa in testa con l'affare? Stai meglio bionda, sai, che ti credi?
5: Tu però vai dietro alle brune, a quanto pare.
4: Ma dai, va, che ti avevo riconosciuta subito.
5: Sì,
4: mettiti
5: sì,
4: lì
5: sì,
4: che ti faccio la fotografia. Lì, guarda di qua. Lì, ferma. Aspetta, guarda dall'altra parte. Fatto.
5: Poi te la spedisco.
4: Ah, sì, mi raccomando.
3: Bruno!
4: Beh, dove ti eri nascosto?
3: Ti stavo cercando.
5: Sì, giovane Werther, viene con noi in motoscafo?
4: Dai, cammina.
3: No, dobbiamo partire.
4: 10 minuti, prendi un po' di sole, sei tutto bianco che pari immorto. Ti serve
5: non
4: una mano, signorina?
5: Bruno, ho solo 15 anni ed è pure figlio di un questore.
4: Vai.
0: Da Il Sorpasso veniamo adesso ad un altro film, anche qui iconico, un gioiello di Carlo Verdone, uno dei film che lo ha lanciato un sacco bello. E vuoi che non ci fosse anche qui la Roma deserta, anche qui nel giorno di Ferragosto, e ci sono tre personaggi solitari, Enzo, Leo e Ruggero, tutti interpretati da Carlo Verdone, che cercano di combattere la loro solitudine. E Leo è un ragazzo di Trastevere, ingenuo, che ospita una turista spagnola. Enzo è un trentenne che convince un amico a partire per Cracovia, ma finisce in ospedale. Ruggero è un hippie un po' svampito che si ritrova a cena con il padre e una compagnia un po' particolare. Nel cast, oltre a Carlo Verdone, c'è anche Renato Pozzetto ed Elena Fabrizi. Ed è anche il film d'esordio alla regia di Carlo Verdone, che interpreta, abbiamo detto, tre personaggi diversi, ed è diventato un cult della commedia italiana. Qui c'è questa sequenza in cui lui, nella parte di uno dei personaggi, accompagna un amico all'ospedale, dove trova questi medici un po' menefreghisti che stanno un po' a prenderlo in giro. Cioè, c'è star dottorino, e allora sentite questa sequenza memorabile.
6: A capo, ci avete fatto la guardata uno.
7: Di che si tratta?
8: Ma che è un incidente?
7: Se è un incidente è un traumatologico, è stata la seconda a destra.
6: No, non è un incidente, come posso dire, sta a mano del suo. Se abbiamo caduto mettendosi come la mano qua, no? Io dico che potrebbe essere una crisi nervosa.
7: Per me non è una crisi nervosa.
8: Chiaro, che cazzo c'entrano i nervi?
7: Potrebbe essere tutto o niente. Tocca farlo visitare, portare all'osservazione e chiamare il dottore. A proposito, ma c'è sta il dottore?
8: C'è sta il dottorino.
7: So cazzi suoi. Ma ci sta o non ci sta questo dottore?
6: Sta calmo, che c'è? Ha detto che c'è un dottorino, sta calmo.
7: La macchia se lo frigo io, forza.
8: E scendi.
7: Uno,
8: due
7: e tre.
6: Oh! Aia! Aia! Oh, piano!
8: Azzoro! Non ci può entrare.
6: Mica ci vorrà parecchio, perché noi devo andare in Polonia, non è mica lo scherzo.
8: In Polonia? E che ne so, dipende da amico tuo.
6: Ah, se, mi raccomando, non far pregnone, sta tranquillo, che non è niente, che tanto recuperiamo.
0: Vediamo l'ultimo film di questo blocco. Veniamo infatti a Pranzo di Ferragosto, il film di Gianni Di Gregorio. Allora, il film racconta una vicenda che sembra quasi autobiografica. Infatti il protagonista si chiama proprio così, Gianni, che è un uomo di mezza età che vive con la madre e che viene coinvolto dall'amministratore di condominio a ospitare la propria madre per il Ferragosto. In cambio gli scalerà i debiti condominiali e diciamo che lui è costretto ad accettare. Quindi Gianni si ritrova in casa anche la zia dell'amministratore e poi la madre di un amico medico. È travolto da tre caratteri piuttosto potenti e vive quindi perciò 24 ore di autentico inferno. E il film di Gianni Di Gregorio vede anche Valeria De Franciscis, di Marina Gacciotti e Marina Calì, nomi meno conosciuti al grande pubblico, ma che in qualche modo tratteggiano un film ben riuscito, che è l'esordio alla regia di Gianni Di Gregorio, vincitore del David di Donatello come miglior regista esordiente. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film Pranzo di Ferragosto. Sentiamo.
9: Allora dammi un bel bianchetto. Acqua tonica per mamma. Mamma.
10: Gianni.
9: C'è di là l'amministratore. Affrontiamo
10: senti,
9: un po' la situazione.
10: Mi raccomando, eh?
9: 1600 euro, guarda qua.
11: 100 euro, mamma mia, esagerato. Cosa...
9: Ma è 3 anni che non paghi l'Enel. Te la pongo, te le scalo proprio, te le pago io. Me la puoi tenere qua 2 giorni? Mia madre.
10: Accomoda
9: mia madre. Via Gianni.
12: Oh, la zia non me la sento.
9: Oh, ma dove la
12: porto? 15 d'agosto, già.
9: No, oh, Marcellino.
7: Io te devo chiedere una cosa. Come? Me dovresti tenere mia madre.
12: Ma di salute?
9: Una roccia.
7: Mamma prende per la pressione amlodipina. No sughi rossi la sera. Il pomodoro cotto le dà acidità, non riesce a dormire.
9: Allora, Vicky?
10: Puoi recuperare un pochetto la televisione?
13: Tiè, prendete la televisione e vattene.
9: Apri per favore, io devo apparecchiare.
13: No, voglio stare da sola.
9: Grazie. Ma tutta la pasta al forno ti sei mangiata.
10: Di Ferragosto,
9: sì.
0: E con Pranzo di Ferragosto chiudiamo questo blocco che si è concentrato sui film italiani delle vacanze, quindi con dei film iconici del nostro cinema italiano, totalmente diversi da loro, perché Ferie d'Agosto, Caro Diario, Sapore di Mare, Il Sorpasso, Un Sacco Bello e Pranzo di Ferragosto sono 6 film totalmente diversi, ma che in qualche modo il nostro cinema ha raccontato. E allora adesso noi ci separiamo da voi per pochi istanti, tra poco torniamo da voi e lo faremo andando invece a film totalmente diversi e che sono rivolti sempre alle vacanze con Soul Kitchen su Giornale Radio.
14: Giornale Radio.
15: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: E allora torniamo in diretta con Soul Kitchen, speciale film sulle vacanze. Lapo De Carlo, Elisa Cabrini, che insomma ormai mi segue da tanto tempo, sa un po' i miei gusti cinematografici, ormai li credo, un po' ha imparato a conoscere i miei gusti cinematografici, un pochino sì, dai, un pochino hai capito come mi piace. Un film che per esempio sottovalutato, di cui adesso, non abbiamo di tutti il trailer, alcune volte succede anche che alcuni film hanno dei trailer ma in italiano, in francese, tedesco, inglese o altro, noi facciamo sentire soprattutto quello che magari è il film nella nostra lingua, anche per così siamo in radio, è più facile che possa essere così diffuso. Ma insomma, intanto tra i film che voglio segnalare c'è anche Pauline alla spiaggia, e Eric Romer ha firmato questo film che è un cult di quel periodo storico, nel 1983, e che è un film che ha avuto un buon successo. Qualcuno lo ha definito addirittura il capolavoro assoluto del regista, il terzo capitolo del suo celebre ciclo cinematografico Commedie e Proverbi. La storia era quella della quindicenne Pauline che trascorre la fine delle vacanze estive in una villetta a Granville sulla costa della Normandia insieme alla cugina trentenne Marion e una stilista a Parigi che sta completando, possiamo dire così, il suo divorzio. Mentre Pauline è ancora ingenua riguardo l'amore, Marion è alla ricerca del suo grande amore travolgente, e sulla spiaggia le due donne attirano l'attenzione di diversi uomini che sono Pierre, Henri e Sylvain. E mentre Pauline sperimenta il suo primo amore genuino con Sylvain, si ritrova ad essere spettatore lucido e disincantato delle ipocrisie, delle bugie, dei complessi intrecci sentimentali degli adulti che la circondano. È un film importante che ha conseguito all'epoca anche l'Orso d'Argento per il miglior regista al Festival del Cinema di Berlino del 1983, e nel cast c'era una straordinaria Amanda Langlais nel ruolo di Pauline e la musa romeriana Arielle Dombasle nei panni di Marion. E tra gli altri film che voglio invece segnalarvi, andiamo subito invece a parlare di un film totalmente diverso. Adesso cambiamo totalmente, anche perché poi se vai nell'estate è chiaro che si aprono argomenti totalmente diversi. Uno dei film più estivi, anche se sembra che non parli dell'estate, ma in realtà c'è tanta gente in vacanze che immaginate sta passando una bellissima piacevole serata, ebbene o magari una giornata bellissima col sole, le onde, i bambini che giocano, e improvvisamente arriva qualcosa che distrugge tutto, o meglio quell'atmosfera. Sto parlando de Lo Squalo, il film di Steven Spielberg ambientato in una cittadina balneare di Amity nel New England. E nei giorni che precedono la festa del 4 luglio c'è una ragazza, una giovane, Christine Watkins, che scompare dopo essersi tuffata in mare per un bagno di mezzanotte. Il giorno seguente viene rinvenuto, come forse ricorderete, sulla battigia, no? Il corpo senza vita della ragazza. Le lacerazioni che ha, le ferite che sono presenti nel corpo ormai martoriato, sono compatibili con l'attacco di uno squalo. Il capo della polizia, Martin Brody, che è Roy Scheider, viene chiamato ad indagare sul caso ed è deciso a chiudere immediatamente la spiaggia per motivi di sicurezza. Ma si scontra con la politica, perché il sindaco Larry Vaughan, che nel film Mary Hamilton, si oppone per timore che la notizia della morte della ragazza possa generare un panico collettivo, comportando una drastica riduzione del turismo principale fonte di reddito poi della città. E quindi succede anche che Vaughan induce anche il medico legale a falsificare gli esiti dell'autopsia pur di non far trapelare la verità. Brody si trova costretto a sottostare alla volontà del sindaco e deve accettare questa nuova versione della morte della giovane. Ovviamente pochi giorni dopo accade che un altro bagnante, un adolescente, muore dilaniato da uno squalo. E da lì il panico si diffonde davvero e con tutti anche una sorta di rivincita morale da parte di Roy Scheider, che aveva avvisato tutti. Preso comunque come un pazzo e trattato anche male all'inizio e poi alla fine salvatore letteralmente del mare e della patria. Detto questo, io ricordo di aver visto questo film proprio quando era uscito e lo ricordo come un film che aveva fatto un scalpore straordinario, era un film che aveva avuto un successo straordinario, ma era riuscito anche a suscitare il panico. Il film era del 1975, quindi era incredibilmente moderno. Io lo vidi nel 1976 in Italia e mi ricordo che ero con i miei genitori e a un certo punto eravamo in Puglia. E io rimasi sconcertato, anche i miei genitori, perché il giorno dopo aver visto lo squalo siamo andati al mare e avevano chiuso, mi ricordo c'era proprio divieto di balneazione perché avevano avvistato uno squalo. Provate a immaginare cosa voleva dire all'epoca una cosa del genere. Ad ogni modo, il film di Steven Spielberg lo ha letteralmente proiettato al successo e noi andiamo ad ascoltare proprio il trailer del film Lo squalo.

0: tu domani vai sulla spiaggia e ti assicuri che la gente non corre per i pezzi.
1: Io vi porto la testa, la coda e tutto quello che c'è in mezzo.
2: Non sarà facile per niente. È una brutta bestia e va ucciso alla svelta.
3: Vero che avete intenzione di chiudere le spiagge?
2: Sì, esatto. Questo è uno squalo che si mangia vivo.
4: Mai visto uno simile.
5: Non c'è di resto! Guardate che mostro!

0: Da un film che ormai è un capolavoro, insomma, come Lo Squalo, andiamo ad un altro film che ha avuto un grande successo. Sto parlando del film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, Call Me By Your Name, il film del 2017 che racconta di come, anche qui è un'estate degli anni Ottanta, la maggior parte dei film è come se gli anni Ottanta rappresentassero la vera estate, e in effetti le mie migliori estate sono tutte degli anni Ottanta probabilmente. Il film si svolge appunto in una villa della campagna cremonese e c'è Elio, che è un ragazzo di 17 anni che trascorre le vacanze con la famiglia tra lezioni di musica e pomeriggi in piscina. E c'è l'arrivo di un altro studente americano, Oliver, che un po' scompiglia la sua estate, perché tra i due nasce un amore profondo, intenso, e che però è destinato a durare soltanto il tempo di quell'estate. Il film è importante anche perché ha un cast notevolissimo, perché c'è Timothée Chalamet, ormai la superstar internazionale, Ernie Hammer, Michael Stuhlbarg, e questo film, che ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, ha anche una colonna sonora che più tardi andremo ad ascoltare. E noi andiamo ad ascoltare invece un estratto del film, andiamo a sentire proprio il Chiamami col tuo nome, questa sequenza dove c'è il dialogo tra i due ragazzi.
1: Ho perduto tutto, sono povera.
2: Grazie.
1: povera.

0: Mi sembra diversa, l'hai cambiata?
1: L'ho cambiata un po'.
0: Perché?
1: L'ho suonata alla Liszt se avesse alterato la versione di Bach.
0: Rifammi quella.
1: Quella quale?
0: Quella che hai suonato fuori.
1: Oh, vuoi quella che ho suonato fuori?
0: Ti prego.
1: Ah.

0: Eri cambiata, non ci credo.
1: No, l'ho cambiata un po'.
0: Sì, perché?
1: L'ho suonata alla Busoni se avesse alterato la versione di Liszt.
0: E perché non alla Bach che suona Bach? Che c'è
1: Bach
0: di male?
1: Non l'ha scritta per chitarra. Di fatto non si sa neanche se sia sua.
0: Me l'ho detto?

0: È un giovane Bach. La dedicò a suo fratello.
1: E allora questo era Chiamami col tuo nome, finché tra l'altro ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, abbiamo detto, ed è un film che è stato anche trasmesso dalle nostre reti. Veniamo ad un altro film, qui cambiamo ancora, ma parliamo di Carlo Vanzina con Piccolo Grande Amore. Il film racconta di come Sofia, principessa del Lichtenhaus, fugge da un matrimonio combinato e si rifugia in un villaggio turistico in Sardegna. Qui incontra Marco, un ragazzo del luogo di cui si innamora perdutamente, e quindi è una favola, come potete immaginare, moderna, con il mare della Sardegna come sfondo. E nel cast c'è Barbara Snellenburg, Raoul Bova e Gianfranco Barra. Tanto all'epoca Raoul Bova era il suo primo ruolo importante e da quel momento lui divenne un sex symbol. Il film è stato girato realmente in Sardegna, in Costa Smeralda per l'esattezza. E Piccolo Grande Amore è diventato appunto un film cult. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film, il trailer di Piccolo Grande Amore.
2: Ho incontrato una ragazza.
3: Com'era?
2: Bellissima.
3: Quando ci stanno i testimoni, le ragazze sono tutte bellissime.
4: Ma perché manifestate?
2: Manifestiamo per un mondo più giusto, un mondo pieno di colori.
5: Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio e ai verdi prati.
2: Giulia!
4: Se dai il numero così a un ragazzo, quello sai che penso?
6: Infatti non l'ho mai fatto prima.
2: Allora ti piaccio.
6: Sei matto.
2: Vieni con noi stasera.
7: O dovevamo chiedere il permesso a Giulia?
2: No ragazzi, guardate che io non devo chiedere il permesso proprio a nessuno.
4: Ricordati sempre di quanto ti sei sentita stronza in questo momento, Giulia. Non te lo scordare mai.
2: Mi dispiace. Senti, dammi un'altra possibilità.
8: Giulia! Scendi!
4: Ma questo è matto del tutto. E tu sei più matta di lui.
3: Il ragazzo di mia sorella è partito per non farmi ridare e lei se ne è trovato subito un altro.
2: Cerco, fa una cosa, non parla che è meglio.
8: Giulia!
4: Andrea!
8: Tu quella testa!
2: Le chiedo solo un permesso, capitano. Anche poche ore, solo per salutarla.
9: Tu non ti muovi da qua dentro per tutta la settimana.

Allora, abbiamo ascoltato il trailer di Piccolo Grande Amore e prima vi dicevo invece di Chiamami col tuo nome, che ha una corona sonora notevole, davvero importante. E tanto qui che vi faccio ascoltare questa canzone scritta appositamente per il film da Sufjan Stevens e che racconta un po' l'intensità ma anche la brevità dell'amore estivo. E canzone che ha ricevuto anche una candidatura all'Oscar. E Sufjan Stevens ha questa nota dolce amara, più amara che dolce, un po' malinconica in tutte le sue canzoni, in tutta la sua musica. E quindi lo sentiremo anche in questa canzone che è appunto Mr.

0: dopo la canzone di Sufjan Stevens veniamo ad un altro film che è diventato, adesso vi faccio ascoltare due film che sono rapidamente diventati due cult. Uno è The Beach, il film di Danny Boyle con Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen. E la storia è quella di Richard, che è un giovane americano in viaggio in Thailandia che cerca il paradiso perduto e, seguendo una mappa misteriosa, arriva su questa isola remota dove c'è un gruppo di backpacker che ha creato una comunità segreta in riva al mare. Quello che sembra un sogno diventa però presto un incubo, e devo dire il film lo racconta piuttosto bene, perché The Beach è, che ha tutto quello che serve per trasformare l'ingenuità di un ragazzo, o quantomeno tutto quello che riguarda la sua voglia, il suo entusiasmo, in un incubo, tra l'altro però con atmosfere che vengono anche tratteggiate piuttosto bene dalla musica di questo film, musica straordinaria. La colonna sonora di The Beach è ancora adesso un punto di riferimento. Il film è un adattamento cinematografico di un romanzo d'esordio di Alex Garland, e quindi è diventato poi subito dopo un film. È stato girato a Maya Bay, sull'isola di Phi Le, in Thailandia. Da quel film, quella meta è diventata un luogo turistico di massa a livello mondiale. Vuol dire che all'epoca, negli anni 90, quando ancora non c'era tutta la diffusione di internet, oggi se vuoi andare, se uno fa un'immagine, una foto, non c'è più un luogo del mondo che sia segreto, ma all'epoca, negli anni 90, c'era ancora. E questo film ne ha consacrato appunto questa meta, che grazie al film appunto è diventata mondiale, grazie o per colpa, dipende dai punti di vista. Ad ogni modo, andiamo ad ascoltare proprio un estratto di The Beach.
1: Mi chiamo Richard. Allora, cos'altro volete sapere? Qualcosa sulla mia famiglia o da dove provengo? Tutto questo non importa. Avessi almeno una volta sola attraversato l'oceano, spezzato le catene in cerca di qualcosa di più bello, di qualcosa di più eccitante. E sì, lo ammetto, anche di qualcosa di più pericoloso. Perciò, dopo 18 ore nel posteriore di un aereo, 3 film cretini, 2 pasti di plastica, 6 birre senza chiudere occhio, finalmente sono atterrato a Bangkok.
2: Vuoi andare alla cascata? Dai! Mercato galleggiante 1500 per te, buon prezzo per te, dai! Dai! Ehi! Serve un posto dove appoggiarti?
3: No, sto bene così, me lo trovo da solo.
2: Cosa vuoi, amico?
1: Ed eccola qui.
2: Vuoi vendere il tuo passaporto?
1: Bangkok, la città dello spasso. Porta d'accesso al sud-est asiatico, dove dollari e marchi vengono scambiati con orologi falsi e ferite vere.
4: Te la vuoi godere? Ragazza e ragazza che scopano.
1: È qui che gli affamati di avventure vengono a sfamarsi.
4: Nessun problema.
3: Aspetta un momento. Hai detto sangue di serpente?
4: Ma certo.
3: No, grazie.
4: Cos'è che non va sangue di serpente?
3: Niente, non mi va l'idea.
4: Oh, forse hai paura. Paura di qualcosa di nuovo?
3: No, non mi va l'idea, tutto qui.
4: Come tutti i turisti. Vuoi solo cose belle e sicure, come in America.
1: Perciò mai rifiutare un invito. Mai scartare a priori quello che non conosci.
0: Abbiamo detto dunque The Beach, il film di Danny Boyle, che insomma è certamente un film importante e che di sicuro ha rappresentato anche un piccolo punto di svolta anche della carriera del regista, che poi ha fatto tantissimi film, lui è famoso anche per aver fatto Trainspotting, tanto per intenderci. Ma veniamo invece adesso ad un altro film, e qui insomma parliamo di un film come Il talento di Mr. Ripley, The Talented Mr. Ripley, di Anthony Minghella, che ha certamente segnato anche qui un altro punto di svolta, un film ambiguo con un Matt Damon che è trasfigurato, giovanissimo ma sinistro nella sua modalità, davvero formidabile nel modo in cui dà vita al personaggio. Il film insomma riguarda il tema dello scambio di identità, l'ossessione, l'invidia, l'omosessualità latente, l'impunità, con location italiane, perché il film è stato girato a Ischia, a Procida, a Roma, a Venezia, a Napoli. Di sicuro un film, dicevo, importante anche per il modo e lo spessore che è riuscito a dare Matt Damon al film. Il film che racconta, perché così almeno ve lo raccontiamo un pochino meglio, di come siamo negli anni 50. E Tom Ripley, ecco perché il talento di Mr. Ripley, Tom Ripley è un ragazzo americano, giovane, e viene incaricato di raggiungere Dickie Greenleaf, che è un ricco playboy in vacanza in Italia. Ripley si innamora della vita di lusso di Dickie e quando viene respinto lo uccide e ne assume la sua identità. Ed è un film che racconta di come lui riesce davvero a mantenere il calma, la sangue freddo di fronte a situazioni che lo mettono sempre più, lo incastrano sempre di più, qualunque al posto suo andrebbe nel panico. Invece lui mantiene una freddezza, lui che è un sociopatico evidentemente, ed è un paradosso perché è sociopatico ma contemporaneamente riesce ad assumere, a prendere e a imitare perfettamente l'identità delle persone che uccide. Finché tra l'altro ha non solo Matt Damon, abbiamo detto, ma anche Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett e Philip Seymour Hoffman, che qui andiamo ad ascoltare in una sequenza proprio insieme a Matt Damon. Andiamo ad ascoltare.
5: Ciao Freddy.
6: Tom, di chi dov'è?
5: Come va?
6: Bene, grazie. Di chi è uscito, è andato a cena fuori. Sì, a cena da hotel, lo conosci? Sai dov'è l'hotel?
5: No, non credo che Dickie sia già a cena alle 6:30. Se mi dicevi che era ancora a pranzo, potevo anche crederti. A cena. È incredibile. Quest'uomo è come scomparso dalla faccia della terra.
6: A quanto pare.
5: La portiera, sì, insomma quella signora all'ingresso, mi ha detto che Dickie adesso era in casa.
6: Cerca pure. Ma proprio non capisco come tu possa pensare che Dickie non si voglia far trovare da te.
5: Perché è quello che ha fatto. Che è successo a Natale, per esempio?
6: A Natale?
5: Sì, doveva venire a sciare, invece non si è fatto vedere. Senza fare un telegramma, una telefonata. O che so, una scoreggia magari.
6: È stato molto assorbito dalla sua musica. Sai, immagino che la sua teoria sia quella... Sì, che devi chiuderti nel bozzolo prima di diventare farfalla.
5: Tutte stronzate. L'hai sentito suonare? Non è capace.
6: E come hai scoperto dove abita? Non è una zona di passaggio. Cosa vuoi bere?
5: Niente, grazie. Me l'hanno detto l'American Express. Un tale.
6: Questo... Sai...
5: Tu abiti qui?
6: No, no, ci sto solo per qualche giorno. Sai, è nuovo. Il pianoforte, dico, faresti meglio a non...
0: Dunque, questo era il talento di Mr. Ripley, con il quale noi chiudiamo il nostro blocco e adesso, tra poco, insomma, andremo a raccontarvi altre storie, altri film girati in estate, perché oggi abbiamo deciso, mi sembra anche normale che sia così, di parlare di film estivi. Allora, tra pochissimo, Soul Kitchen, qui, sul Giornale Radio.
7: Giornale Radio.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
9: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 22 e 55 minuti.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Terza parte di Soul Kitchen qui su Giornale Radio, e noi che stiamo facendo uno speciale dedicato ai film sulle vacanze. Beh, adesso è arrivato il momento di andare a parlare di un altro film importantissimo, Stand By Me, Ricordo di un'estate. E se uno guarda la storia, beh, insomma, non si aspetterebbe che il racconto sia quello di Stephen King, non perché il film non sia per molti versi sinistro, ma perché comunque il genere sembrerebbe diverso, ma questo dimostra ancora la straordinaria, la grandezza di Stephen King. E c'era anche un River Phoenix all'epoca quindicenne che ha offerto una delle sue interpretazioni più memorabili. River Phoenix è stato un attore formidabile ma morto prematuramente. Il film si svolge nell'estate del 1959 in Oregon, dove quattro ragazzini sentono parlare del corpo di un coetaneo scomparso nei boschi, nei binari del treno. Per cui cosa fanno? Decidono di partire per un'escursione e trovarlo. Il viaggio si trasforma invece in un'avventura di formazione, dove scoprono il valore dell'amicizia. I tre e i quattro, insomma, si uniscono in modo assolutamente indissolubile, nonostante la tensione, l'angoscia, no? Anche di quello che stanno facendo, ma anche, se vogliamo, la loro ingenuità nel modo in cui affrontano una vicenda che è più grande di loro. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di quel film meraviglioso che era Stand By Me, Ricordo di un'estate.
7: Questa è grossa, questa sì che è grossa.
13: Non ci crederete.
14: Aspettate, ragazzi, vi va di vedere un cadavere?

0: Io dico che stiamo proprio bene.
1: Cosa sul collo?
0: È una sanguisuga! Sanguisuga!
2: Andare a vedere un cadavere? Forse non è proprio una festa.
3: Non riuscirò mai ad andarmene da questo posto, vero Gordy?
4: Ehi, ragazzino, che ci fai laggiù?
0: Per te, ma ce li farò battere Superman.
1: Ma tu sei pazzo.
2: Non ce lo porterete via.

0: Dunque, da Stand By Me, fin dal 1986, adesso invece passiamo ad un altro film, Moonrise Kingdom, una fuga d'amore, fin del 2012, di Wes Anderson, che si svolge nell'estate del 1965 in un'isola al largo della Nuova Inghilterra. Sam è un ragazzo del campo scout e Susie è una ragazza del posto e si innamorano e decidono di fuggire insieme. La loro fuga però scatena una caccia all'uomo che coinvolge tutta l'isola. Il film vede protagonisti Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Kyra Hayward e Jared Gilman. Il film ha vinto il premio della giuria a Cannes ed è uno dei film più celebri di Wes Anderson, con questa estetica che, diciamo, è inconfondibile. È un film del 2012 e noi vi facciamo ascoltare proprio un estratto di Moonrise Kingdom, una fuga d'amore.
1: Ho sentito che andrà al riformatorio.
2: Io ho sentito che gli toglieranno un pezzo di cervello e lo manderanno in manicomio.
1: Mi piace la sua ragazza.
3: È troppo sciatta per me.
1: Pare che abbiano fatto quasi tutto.
4: No, lui l'ha solo palpeggiata.
1: Sopra o sotto la maglietta?
3: Accidenti a noi. Non sono affari nostri. Questa truppa è stata meschina con il compagno di campo Shakowski. Infatti siamo stati una massa di idioti. Perché lui è così impopolare? Lo ammetto, forse è emotivamente disturbato, ma è anche un orfano svantaggiato. Come vi sentireste voi? Nickleby? De Luca? Occhio Pigro? Gage? È un compagno khaki scout e gli serve il nostro aiuto. Siamo abbastanza uomini da darglielo e impedire che gli tolgano il cervello. Loro erano pronti a morire l'uno per l'altra.
1: Non lo so. Va bene. Cosa ti serve?
3: Per cominciare, 3 metri di rete, dei giornali e un secchio di colla di farina.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, e di sicuro un film che conoscete molto molto bene. Sto parlando di Dirty Dancing, Balli Proibiti. Film del 1987, diretto da Emily Ardolino, ambientato nell'estate del 1963 e che racconta la storia di Frances Baby Houseman, nel film Jennifer Grey, che è una 17enne che si ritrova a trascorrere le vacanze estive con la sua ricca famiglia presso un villaggio turistico a Catskills. Frances è annoiata dalla sua vita, non fa altro che pensare al futuro universitario, ma nel corso della sua vacanza conosce Johnny Castle, cioè Patrick Swayze, che è il maestro di ballo molto affascinante che anima le serate nei resort insieme alla sua amica e collega ballerina Penny Johnson, che nel film è Cynthia Rhodes. Cynthia Rhodes,

0: in Law and Order, e lui è per me, devo dire, un capo. Da quando, dal 1990, è iniziato Law and Order, è diventato un personaggio iconico. Lui faceva il detective Lenny Briscoe, e devo dire che per me rimarrà sempre, anche perché poi è morto qualche anno fa, il personaggio più importante dal punto di vista televisivo. Qui è una parte un po' diversa che meno la rappresenta, ma andiamo a ascoltare una sequenza di Dirty Dancing.
1: Era l'estate del 1963. Tutti mi chiamavano ancora Baby e a me non dispiaceva affatto. Era prima che uccidessero Kennedy, prima dei Beatles, quando io credevo nell'impegno civile e soprattutto quando mai avrei pensato che al mondo potesse esistere un altro uomo oltre a mio padre.
2: Non sei quella che credevo. Non so più chi sei. In ogni caso non voglio che tu veda più quella gente.
3: Non hai mai detto a tuo padre che io sono il tuo ragazzo?
1: Glielo dirò, mio padre è una persona complicata, ma glielo dirò.
3: Non ti credo, baby.
1: Johnny, ascoltami. Devi farla finita subito con quella ragazza.
3: Stavolta è diverso, baby.
1: Io ho paura di quello che sono. E soprattutto ho paura che se me ne andrò da questa stanza non riuscirò mai più.

Allora, da Dirty Dancing abbiamo detto, insomma, abbiamo ascoltato questa sequenza, questo trailer, ma c'era anche una colonna sonora meravigliosa, e quindi da questo film andiamo ad ascoltare Time of My Life. No.

0: che forse vi ha riportato a qualche anno fa. Veniamo ad un altro film molto bello, un film, film d'amore, è una bella storia che si chiama Prima dell'alba. Il film è un film del 1995 diretto da Richard Linklater e che vede protagonista Ethan Hawke e Julie Delpy. La vicenda si svolge in un treno, almeno all'inizio. Il treno proviene da Budapest ed è diretto verso Vienna. Ci sono due giovani ragazzi, Jesse e Céline. Lui è un americano, chiaramente, lei invece è una 23enne francese, che si trovano seduti nello stesso scompartimento. Tra i due, in pratica, nasce un'immediata simpatia e anche un senso di familiarità. Però il tempo a loro disposizione è pochissimo. Il mattino seguente Jesse ha un volo prenotato per tornare in America, mentre la ragazza deve proseguire il viaggio sullo stesso convoglio con destinazione Parigi. Jesse non vuole perdere l'occasione di conoscere meglio la ragazza dalla stazione, insomma, da dove si trova, e quindi è indeciso su cosa fare. Lui si sente molto attratto e quindi propone alla ragazza di scendere con lui alla stazione di Vienna per trascorrere una notte insieme e vagabondare per le strade della città. Céline, anche lei affascinata dal ragazzo, non riesce a rifiutare l'invito, tentenna ma non rifiuta, e i due si trovano a vivere insieme questa serata romantica. E nelle pochissime ore che li separano dal nuovo giorno, tra i ragazzi nasce questa confidenza progressiva, uno scambio intenso di idee, di confessioni e quindi di connessione. Come andrà a finire? Come si svolgerà? Beh, sappiate che proprio Julie Delpy ha girato il seguito, ha voluto fare il seguito. Lei è rimasta molto attaccata alla storia e al film in sé. Prima dell'alba, di cui andiamo a ascoltare il trailer.
1: Dovremmo fermarci. Volevano vedere le rovine.
2: Sì, ma dobbiamo svegliarle.
1: Lo so.
2: Ci fermeremo al ritorno, quando andiamo all'aeroporto.
1: Sai che non lo faremo?
2: Sì, probabilmente no.
1: Ok.
3: Attenzione, les filles, pas trop vite. Voi come vi siete conosciuti?
2: Ci siamo incontrati 18 anni fa. Ci siamo 18. Più o meno innamorati. E 10 anni dopo ci siamo rivisti per caso.
1: No, tu hai scritto un libro, io l'ho saputo e ho fatto in modo di incontrarlo.
3: Oh, è molto romantico.
1: Se ci incontrassimo oggi su quel treno, tu parleresti con me? Mi chiederesti di scendere con te?
2: Ovviamente.
1: Non so, questo posto è così ricco di mitologia e tragedia. Temevo sarebbe successo qualcosa di tragico. Ancora lì? Ancora lì? Andato. Non la smetti di adocchiare le ragazze?
2: Io non adocchio le ragazze, io faccio l'amore con i miei occhi.
1: Oh, wow, sto con un eterno Peter Pan.
2: A chi la passo?
1: Ti sento vicino.
2: Sì?
1: Ma a volte, non so, mi sembra come se tu respirassi elio e io ossigeno.
4: Cosa te lo fa dire?
5: A padre,
2: salute.
1: Potevi dire qualcosa di romantico e non l'hai fatto.
2: Tu sei il sindaco della città dei pazzi, lo sai questo?
1: È così che le relazioni finiscono.
2: Oh mio Dio. Glielo assicuro. Il ragazzo tenero e romantico incontrato in treno di cui ha un vago ricordo sono proprio io. Perché sento di essere così attratto da questo donno?
6: Wow.
0: E allora da Prima dell'alba veniamo invece ad un altro film, Adventureland, un amore spensierato, un film di Greg Mottola che si svolge nell'estate del 1987, film del 2009 ma si svolge 20 anni prima. Come vedete tanti film estivi si svolgono 20-30 anni prima, è curioso, no? James, appena diplomato, trova lavoro in un parco divertimenti diroccato nella periferia di Pittsburgh. Tra giostre usurate e premi ridicoli, si innamora di Emily, che è una collega affascinante e tormentata. Film con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Ryan Reynolds, Bill Hader. Film che è stato diretto dal regista di Superbad ed è un coming of age che mescola un po' commedia e dramma. E le musiche sono anche un tripudio di rock alternativo. Adventureland, un amore spensierato. Andiamo ad ascoltare il trailer.
7: Il mio preventivo per il viaggio in Europa era un po' fuori.
8: Ti consiglio di trovare un lavoro.
7: Un lavoro estivo, mamma.
9: Congratulazioni per la laurea, figliolo.
7: Scrivevo sul nodo gordiano, è un giornale. No, non ho mai guidato una betoniera vera e propria, ma una volta ho portato il furgone del mio amico in Wisconsin. È stato un viaggio bello lungo. Pare non abbia qualifiche neanche per un lavoro manuale.
10: La vita dopo il college non era esattamente ciò che James si aspettava.
7: Non ho molta esperienza di lavoro.
11: James, l'ho pronunciato bene? James?
7: Sì.
11: Accettando questa maglietta, tu sei...
12: Assunto.
10: Ora avrà a che fare con gratificanti opportunità di carriera.
12: Mamma mia!
5: Imparerai a evitarlo.
10: Formazione sul lavoro?
6: Ci danno 5 minuti di pausa a bagno ogni 2 ore. Ti consiglio di accumularne un paio in caso dovessi fare roba grossa.
10: È una leadership entusiasmante.
12: La corsa inizio, abbiamo un vincitore, prendi.
13: E James, l'hai mai vista una corsa di cavalli?
14: B5, B5 in testa, ce la farà a mantenere il comando? Sì, ce l'ha fatta!
15: Così ci siamo conosciuti.
16: A dir poco minuscola la mia busta paga.
6: In fondo è un lavoro da pigre e patetici baccalà.
15: Face, portoso figa.
6: Oh, abbiamo un perdente.
15: Festa a casa mia stasera, mio padre non c'è.
13: Sono invitato?
15: Sì, perché te l'avrei detto.
14: Facciamo festa!
17: James, quando incontri una bella donna non cerchi mai di immaginartela nuda?
15: Vieni.
13: Arrivo tra un secondo.
18: Oh, Brennan, guarda che roba!
10: Prossimamente.
19: Non farti notare.
10: Dal regista di Superbad, 3 menti sopra il pelo.
18: Bella pipa, nonno!
6: Era un corn dog intero.
15: Mio fratello ha la simpatia di un clistero.
10: Il peggior lavoro al mondo.
20: Sei morto.
13: Vogliono uccidermi.
20: Sparisci. Non sai di che cosa sono capace.
13: Grazie Bob, tranquillo.
10: Potrebbe anche portare.
15: Allora questa canzone balliamo.
10: Il periodo più bello della sua vita.
13: Non li hai messi in frigo, eh?
15: Già. Puzzano, vero?
13: Sì. Frigili tutti!
10: Adventureland.
13: Hai esagerato con l'alcol? Forse un corn dog guasto.
10: I corn dog non mangiarli mai. Prossimamente.
0: Chiudiamo allora il nostro blocco con un ultimo film meraviglioso, anche perché le musiche non si può sbagliare, non ti puoi sbagliare, perché sto parlando delle musiche degli ABBA. E se parlo delle musiche degli ABBA vuol dire che sto parlando di Mamma Mia, film del 2008, diretto da Phyllida Lloyd, e con una storia che allo spunto, insomma, il pretesto per far ascoltare le canzoni degli ABBA rivisitate e cantate dagli stessi attori è quella di Sophie Sheridan, che nel film è Amanda Seyfried, una ragazza di 20 anni che vive in Grecia sull'isola di Kalokairi, dove gestisce un hotel con la madre, Donna, che nel film è Meryl Streep. E Sophie non ha mai conosciuto il padre e ora si sta per sposare e sogna che sia lui ad accompagnarla all'altare il giorno delle nozze. Quando trova il diario di Donna, in cui aveva scritto di aver avuto una relazione, ma vi spiego perché lei ha avuto una relazione con 3 uomini diversi proprio nel periodo del probabile concepimento della figlia, e quindi forse aveva anche bevuto nel momento del concepimento. Sophie decide di mandare l'invito al suo matrimonio a tutti e 3 senza dirlo a nessuno. Quindi i 3 tra l'altro si trovano nello stesso traghetto e praticamente scoprono, lo scopriranno nel corso del film per quale motivo. La ragazza è convinta che conoscendoli riuscirà a scoprire appunto chi di loro è il suo vero padre. Alla vigilia del matrimonio arrivano le migliori amiche di Donna, con le quali la giovane insomma formava un gruppo musicale, Donna and the Dynamos. Vabbè, è un film allegro, divertente, spensieratissimo, e nel film non soltanto Amanda Seyfried e Meryl Streep, ma anche Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård. Quindi è un film divertente, piacevole, che è un balsamo per il cuore. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Mamma Mia.
10: Ogni ragazza ha un sogno.
15: Voglio un matrimonio perfetto e voglio che mio padre mi porti all'altare.
21: Guarda la mia bambina, ha tutta la vita davanti a sé.
10: Ogni famiglia.
15: Ho letto il diario della mamma.
10: Ha un segreto.
15: E ho 3 possibili padri.
22: Oh mio Dio!
10: Ogni matrimonio.
15: E quale hai invitato?
10: Ha qualche sorpresa.
23: Le entrate sono sempre state il tuo forte.
21: Frequentavo 3 uomini allo stesso tempo.
24: Che donna leggera.
23: L'ultima volta che ho visto tua madre ha detto che non voleva

0: molto greco.
1: Lassù qualcuno ce l'ha con me, scommetto che è mia madre.
2: Approdate sull'isola e...
3: Tuo padre è qui.
0: Dimmelo tu.
2: Non lo scorderete mai.
4: Sophie, sono io, tuo padre.
0: Cosa?
5: Tipico, aspetti per 20 anni un padre, poi ne arrivano 3 insieme.
2: Universal Pictures presenta...
6: Ho 3 padri che vengono al mio matrimonio, devo dire a 2 di loro che sono di troppo, ma quali 2?
5: Ne prenderai uno?
0: Che vuoi dire?

0: se sei andata con centinaia di uomini.
1: Non sono andata con centinaia di uomini.
2: Mamma mia.
3: Dunque, chiudiamo qui la parte dedicata con Mamma Mia, insomma, ai film estivi, ma ce n'è ancora una quarta, tra pochissimo ve la faremo ascoltare, tantissimi film, non c'è tempo da perdere, ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo con voi con Soul Kitchen.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 19 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Rieccoci, ultima parte di Soul Kitchen, speciale film sull'estate, sulle vacanze o che si svolgono in estate. Ce n'è quanto basta, e i film che abbiamo preso sono veramente molto importanti. Ma adesso andiamo a prendere il primo film, che in realtà insomma è il primo che dovevamo già raccontare, Quando la moglie è in vacanza. È un film meraviglioso perché è un film che è rimasto iconico nel tempo, perché ovviamente parliamo di un gioiello, naturalmente. È un film che ha attraversato diverse epoche e che arriva fino a noi, che ha per molti versi portato nell'epoca anche un'attrice straordinaria come Marilyn Monroe. Ed è un film che è stato diretto da Billy Wilder, o Billy Wilder, visto che lui era di origine tedesca, che oltre a Marilyn Monroe aveva Tom Ewell tra i protagonisti. Ed è una storia basata su una opera teatrale di George Axelrod, passata alla storia del cinema mondiale appunto per la famosa scena in cui il vestito bianco di Marilyn Monroe viene sollevato dal soffio d'aria della grata della metropolitana. E la storia mette in campo tanti temi, no? La solitudine, la tentazione, la crisi, ma è anche una satira sociale, una censura dell'epoca. Perché? Perché la storia è quella di Richard Sherman, che è un editore di New York che rimane da solo in città in piena estate dopo aver mandato moglie e figlio in vacanza nel Maine. Nella sua stessa palazzina si trasferisce questa bellissima modella, attrice di spot pubblicitari, che appunto è Marilyn Monroe. E lui è influenzato così dalla lettura di un saggio di psicologia sulla crisi del settimo anno di matrimonio, la famigerata crisi, già se ne parlava all'epoca di quando era uscito il film. E fin del 55, ve lo dico prima. Ancora oggi si parla di crisi del settimo anno e siamo nel 2026, ormai presto 27. Dicevo prima che Richard inizia a lasciarsi andare a delle bizzarre ma anche comiche fantasie sulla seduzione e sull'infedeltà coniugale. E il film offre anche un po' una satira del perbenismo di quegli anni, anche dei tabù, della nevrosi, dell'americano medio degli anni 50. E tra l'altro il film, a causa delle restrizioni del codice ACE, che erano molto rigide, ha una trama che ha dovuto ricorrere a molti espedienti e delle fantasie per trattare il tema dell'adulterio ma senza mostrarlo esplicitamente. Film meraviglioso, dicevo, andiamo ad ascoltarne subito un estratto.
4: A lei non è piaciuto questo film?
5: A me sì, ma mi è dispiaciuto tanto per il mostro, alla fine.
6: Come è dispiaciuto? Cosa voleva, che la sposasse?
5: Faceva paura a guardarlo, però in fondo non era cattivo. Forse cercava solo un po' d'affetto, non so, di sentirsi amato, desiderato, coccolato.
6: È un punto di vista molto interessante.
5: Oh, senti il vento della sotterranea! Ah, che delizia!
6: Frescolino alle caviglie, vero? Beh, e ora che facciamo di bello?
5: Non lo so, veramente è tardino.
6: Mica tanto.
5: E il fatto è che domani ho una giornataccia, avrei bisogno di dormire.
6: Perché una giornataccia?
5: E perché domani ho la televisione. Si ricorda, gliene ho parlato. L'ora del Brilliant.
7: Oh, ecco, c'è un altro.
6: Mi dica, il dentifricio Brilliant è strano, sa che non l'ho mai provato.
5: Ma deve, è un ottimo dentifricio.
6: Ah sì?
5: Oh sì, lo adopero anch'io.
6: Allora lo raccomanda, dico TV a parte fra amici.
5: Certamente, costa solo un po' di più di un comune dentifricio. Ma le statistiche dimostrano che su 10 dentisti americani...
6: Ora mi ricascano il pubblicitario, se credessi a tutte le pubblicità che sento.
5: Ma a questa ci può credere, assolutamente.
6: Come dice nella trasmissione, che il mio bacio non perda di dolcezza con Brilli Dente. È una certezza, certezza.
5: È vero. Le lo proverò. Beh?
6: Mi ha restituita la fiducia sulla serietà propagandistica americana.
5: Ha visto?
6: Comunque, prima di arrischiarmi a cambiare marca, voglio essere assolutamente certo.
3: Da dunque, con insomma, la, quando la moglie è in vacanza, veniamo adesso invece ad un film totalmente diverso. Qui torniamo in Italia. Film che ha avuto un successo clamoroso, e sto parlando di un film con Checco Zalone, Sole a Catinelle, film che ha veramente fatto ridere tutta Italia. Geniale il film, che racconta appunto di come Checco Zalone, venditore porta a porta che ha promesso al figlio una vacanza al mare in cambio di una pagella perfetta, che ovviamente il figlio puntualmente ottiene. Il bambino, che ovviamente si vede che la promessa deve essere mantenuta, e Checco però ha in difficoltà economiche, e trasforma la vacanza promessa da incubo in un turbinio di grandi avventure. Nel film, oltre a Checco Zalone, c'è anche Miriam Leone e Aurore Erghi. Finché ha incassato oltre 50 milioni di euro in Italia, girato in Puglia, in località come Gallipoli e Otranto. Andiamo a sentirne un estratto.
8: Signora, conosce?
9: Te si vecio! Guardala!
10: Zalone, che succede? Negli ultimi 6 mesi il fatturato è calato dell'87,8%. Cosa sì? Hai esaurito l'entusiasmo?
8: No, ho esaurito i parenti.
11: Ma è proprio in questi momenti di difficoltà che un vero imprenditore deve trovare la risposta giusta.
8: Sì?
12: Siamo di Equitalia?
8: No, siamo cattolici qui. Amo, ma la vuoi finire? Ce le ridanno le
11: pensare
8: cose,
11: soluzioni le efficaci?
8: Adesso facciamo un finanziamento che estingue i finanziamenti. Così che si fa? Stai facendo una tragedia.
13: Senti, per favore, te ne devi andare. Devi sparire dalla vita mia. Vuoi uscire, per favore? Devi uscire.
8: È negativa. Chi è? Pronto?
13: Fidofly, lei continua a non pagare le rate. Io le consiglio di rientrare. Vuoi uscire?
14: Deve rientrare.
13: Vuoi uscire immediatamente?
8: Ehi, mettiti d'accordo, tutte e due. Non esco.
11: Ma soprattutto, impegnarsi sempre di più. Infatti ultimamente è sempre fuori per lavoro.
15: Lo spazzolino hai messo?
13: Fai un finanziamento e te lo compri!
11: E così io, mamma e Taig ci siamo trasferiti dai nonni.
16: Ma si può mangiare una volta senza questo?
17: Zitto, a stare muto che è cuccio.
16: Pure.
11: Con papà però mi sento ogni giorno per telefono.
18: Papà, dove sei?
15: Sto al ristorante, sono in coda, papà. Ci sono segnali di ripresa. Il ristorante è pieno. A scuola come sta andando?
18: Bene, c'ho tutti 9, 2, 8 e 1, 10.
15: Allora facciamo una cosa, Nicolò. Se tu quest'anno mi prendi tutti 10, ma tutti, in tutte le materie, papà, quest'anno ti regalo una vacanza da sogno.
18: Mi regali una vacanza?
15: Sorella bella, che mi prepari oggi? La puttanesca mi fai?
11: Papà è un tipo che scherza sempre, ma se fa una promessa è molto serio a mantenerla.
19: Bene ragazzi, finito. Con calma adesso, con calma, piano. Mettete tutti le cartelle, dai.
3: Sole a Catinelle, dunque, abbiamo appena ascoltato un estratto. Veniamo adesso invece a Immaturi, il film di Paolo Genovese, che racconta la storia di Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca, che 20 anni prima erano compagni di scuola e oggi, se il film è il 2011, ricevono una comunicazione dal ministero. Il loro esame di maturità è stato annullato e devono ripeterlo. Ecco perché il film si chiama Immaturi. Quindi si ritrovano a dover studiare insieme tra difficoltà familiari e anche alcuni segreti. Nel film c'è Raul Bova, Ambrangiolini, Luca Bizzarri, Paolo Cessioglu, Barbara Bobulova, un classico direi. E il film ha avuto anche un sequel l'anno successivo, era Immaturi, il viaggio, mescolando il tema delle vacanze e il ritorno alla giovinezza. Film anche divertente, con alcune sequenze molto gustose, per questo Immaturi ha avuto il successo che merita. Dunque andiamo ad ascoltare proprio una clip del film di Paolo Genovese.
20: Mi hai portato tu qui? Grazie. Stasera dovevo incontrare uno che mi insegnava a volare. Invece ho incontrato uno che mi ha salvato la vita.
21: Beh, pure volare non era male.
20: No, no, parlare è una cazzata.
12: Ah sì? E allora perché?
20: Perché non sai quante stronzate si fanno per sentirsi più grandi.
12: Cioè, so quante stronzate si fanno per sentirsi più piccoli. Sai, la scarpetta in quel modo, la magliettina in quell'altro modo, i capelli arruffati, la cremina intorno agli occhi. Poi arriva una che ti dice c'hai 100 anni, statene a casa, e capisci che non ce l'hai fatta.
20: Dio scusa, non era così per dire.
12: D'altra parte solo chi ha 20 anni può farti capire che tu non li hai più. E poi è l'ora di smetterla di lottare con il tempo, no?
20: È vero. Passiamo tutta la vita a volere 10 anni di più o di meno di quelli che abbiamo.
12: Magari io a 50 anni pensavo che i 40 non erano così male.
3: Veniamo adesso ad un altro film che è inquietante sotto ogni punto di vista. È un film che ha dei momenti quasi che imbarazzano per il voltafaccia di alcuni dei protagonisti. Il film si chiama Speak No Evil, che è un film che è stato girato inizialmente da sempre da Christian Tafdrup nel suo paese d'origine, che era Danimarca, ed è stato poi trasposto per un pubblico mondiale. Il film era infatti un film del 2022, ma è diventato poi un film che è stato presentato anche su Netflix o altro nel 2024. La storia è quella, intanto è stata cambiata rispetto al primo film, perché quello di il primo film del 2022 raccontava una vicenda che si svolgeva in un luogo e poi invece in un altro. E, per esempio, la vacanza era in Toscana e invece poi nel seguito è stato fatto in un luogo diverso. E diciamo che i protagonisti sono appunto danesi: Bjorn, Louise, Patrick, Karin. Nel film invece, che è stato rigirato a favore degli americani, la vacanza è sempre in Italia e c'è la famiglia Dalton con Ben, Louise, la famiglia Agnes, che conosce una famiglia inglese che si chiama Paddy e Clara e che li invita a trascorrere un weekend nella loro fattoria nella campagna inglese. Tra di loro fate conto che in vacanza c'è una grande sintonia e sembra che tutto vada bene. Ma quello che inizialmente sembra un fine settimana bello, divertente e spensierato, cantato con paesaggi bellissimi, cene conviviali, bene, si trasforma lentamente in un incubo psicologico. Il comportamento di Paddy, il padre di famiglia inglese, che inizialmente è affabile, carismatico, diventa sempre più inquietante, diventa autoritario, diventa minaccioso. La famiglia Dalton si ritrova intrappolata in una situazione di tensione che è inevitabilmente crescente. E le regole della cortesia improvvisamente si scontrano con l'istinto di sopravvivenza fino ad un finale che non vi svelo. Nel cast c'è James McAvoy in questa parte inquietante. Devo dire, James McAvoy si è specializzato in ruoli ambigui. E poi c'è Mackenzie Davis, Scott McNairy, Aislinn Franciosi e Dan Hogg. È un film che è stato poi scritto anche da James Watkins ed è appunto il remake americano dell'omonimo horror danese del 2022. E da un budget di 15 milioni ne ha incassati oltre 77 milioni in tutto il mondo, quindi ha guadagnato tantissimo. Uscito nelle sale statunitensi nel 2024, ma a differenza dell'originale danese, considerato più nichilista, più cupo, il remake diciamo è un meno estremo e ha una grande interpretazione, devo dire, veramente di James McAvoy. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film Speak No Evil.
14: Ant, che problema c'è? Insomma, non va a tempo con la musica.
21: No, stavate andando benissimo. Ricominciate da capo.
14: Già, no, la faccio ripartire, scusate.
21: Non fa niente.
14: Pronti?

0: Ant, Ant, che stai facendo? Andiamo, dai, concentrati, d'accordo?
1: Ehi, Paddy, stanno andando benissimo.
0: Sì, ma lui non ha ritmo e sta rovinando il balletto.
1: Paddy, sono solo bambini.
0: Senti, mio padre diceva sempre che bisogna lavorare sodo nella vita, altrimenti non si ottiene niente. Ant, andiamo, su, senti la musica, ora andrà bene, sì? Oh mio Dio, Ant! Che problema hai? Quanto può essere difficile? Devi solo sentire il ritmo nei piedi, così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Ant, ascolta tuo padre, per favore.
0: Forza, guarda Agnes, fa quello che fa lei. Lei ci riesce.
3: Non mi va più di ballare.
0: Oh,
1: tesoro.
0: No, lei deve farlo, deve tornare qui.
4: No, non le va più di ballare.
0: D'accordo, vai, vai a prendere la tua amica, d'accordo? Forza.
1: Io...
0: Ben? Ben.
1: Tesoro, ancora una volta.
4: Ben,
1: ti ho sentita, ti ho sentita, ancora una volta.
0: Ehi, ci siamo, ora andrà bene. Rimando indietro. Dai, ci mette secoli.
5: Bene, abbiamo ascoltato il film e un estratto, ma vi facciamo ascoltare anche una canzone che ha questo pezzo che appunto nel film avete sentito, però ve lo facciamo ascoltare per intero, The Cotton Eye, con del pezzo di Joe Rednecks, The Speak No Evil. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

0: Dunque, siamo verso la fine della puntata, ma ci sono tanti film ancora da farvi ascoltare. Uno di questi è Gli amici delle vacanze di Clay Tarver, con una storia di una coppia di fidanzate che conduce una vita ordinaria fino a quando in vacanza in Messico incontra una coppia di amici delle vacanze, estroversi, spericolati. 4 giorni di follia, però il ritorno alla vita normale si rivela più complicato del previsto. Il film è una vera e propria commedia con John Cena che si presta a questo, Meredith Agner e che sua compagna. La commedia di John Cena è disponibile tra l'altro anche nelle piattaforme, quindi si può vedere anche ad oggi. Noi vi proponiamo proprio il trailer del film, sentiamo.
1: Oh, eccoli qua.
2: Signore e signori, i futuri sposi, Emily e Marcus!
3: Ma che diavolo è?
4: Figlio di... Non eravamo i migliori amici!
5: Cosa ci fate voi due qui?
4: Mi dispiace, questo è un evento privato.
6: Conosciamo lo sposo e la sposa. Eravamo con questi animali in Messico.
4: Perché il sale non sa di sale?
5: Credevo di essere stata chiara quando ho detto fa il suo dovere.
4: Non essere chiari! Ci avete drogati! Io non assumo droghe!
5: Nemmeno in vacanza!

0: andiamo. Scoppia il caos.
1: Questo weekend è tutto per voi.
2: Mi piace come suona. Anche a noi.
3: Buonasera a tutti.
4: Amore, che ci fanno sopra?
3: Le nostre strade si sono incrociate in Messico. Ora siamo amici.
5: Intimamente.
6: Questo è il matrimonio migliore della mia vita.
3: Metti la bottiglia sulla testa.
7: Non dice sul serio, abbiamo bevuto.
8: Stavolta hai colpito la bottiglia.
7: No.

0: Siamo adesso in un altro film, capolavoro assoluto, che è Vacanze Romane, commedia del 1953 diretta da William Wyler e che racconta la storia della principessa Anna, che nel film è Audrey Hepburn, in visita a Roma per l'ultima parte del suo viaggio diplomatico nelle capitali europee. Ebbene, al termine di un incontro in un'ambasciata, la principessa stanca si abbandona alla crisi di nervi. Il medico di corte decide allora di somministrarle un sedativo e per farla riposare, ma prima che il sedativo faccia effetto, la principessa riesce a fuggire dal palazzo ed andare nelle piccole vie di Roma. E a causa degli effetti del sedativo viene trovata mezza addormentata da un reporter statunitense, Joe Bradley, che nel film è Gregory Peck, che senza riconoscerla decide di aiutarla dandole ospitalità per la notte e poi accompagnandola nella città di Roma. Andiamo a sentire nella clip una scena con la bocca della verità. Sentiamo.
1: Ecco la bocca della verità. La leggenda vuole che se uno mentisce e mette la mano qui dentro, il simulacro gliela morde.
2: Che cosa orrenda!
1: Su, provate, provate.

0: Sì, mi spiace.
1: Ma che stupida che
0: va
1: sono.
0: Va meglio ora? Eh?
1: Sì.
0: Allora andiamo. Oh!
2: Ecco, siamo proprio verso la chiusura, ma i film girati in estate sono davvero tanti, e uno in particolare volevo farvelo ascoltare, perché ovviamente è un'estate un po' particolare, letteralmente. Sto parlando di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, film del 1974, scritto e diretto da Lina Wertmüller, che come caratteristica aveva questa cosa, no? Che aveva questi titoli che erano lunghissimi. Cioè, se voi andate a prendere la carriera di Lina Wertmüller, è impressionante, perché la maggior parte dei titoli sono lunghi, ed era una caratteristica che io trovo affascinante. Io, se penso, sotto sotto, strapazzato da un'anomala pressione, Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada, La fine del mondo dal nostro solito letto in una notte di piena di pioggia, ma ce ne sono tantissimi, Metalmeccanico e parrucchiere in un turbine di sesso e politica, erano tutti i film di Lina Wertmüller. Quindi capite bene che era. Invece pensate che il primo film che aveva fatto, che era un film del 1963, si chiamava soltanto I Basilischi. E il secondo, già un po' più complicato, perché era Questa volta parliamo di uomini. Il terzo era Rita e le zanzare. Iniziò a fare i titoli lunghi proprio con Mimì Metallurgico ferito nell'onore. Ad ogni modo, questo film, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, è un film che appunto ha lanciato Mariangela Mirato e Giancarlo Giannini, e nel firmamento del cinema andiamo a ascoltare un estratto.
3: Comunque, stammi bene a sentire, femmina. Lezione numero uno. Danaro per comprare chi stupisce, non ce n'è. Se te lo vuoi comprare questo pesce, te lo devi guadagnare. Mi spiego? Lavami mutanda!
4: Dai!
3: Ecco tuo pesce.
5: Guardi, tutto questo è ridicolo, eh? È anche vile!
3: Ma da oggi a parte io qua ce l'ho la lavatrice, signora. Non ce l'ho la lavatrice. E allora qualcuno me la deve lavare i mutanni. Donna Giaffaella non l'aveva lavate mai i mutanni, perché era stata sempre di sopra.
5: Ma dove che va adesso?
3: Ma che se giova di sotto, a donna Raffaella ci tocca imparare a lavare i mutanni.
5: Mi aspetti?
3: Ma il lavoro è nobile dall'uomo, e a maggior ragione nobile dalla signora femmina.
5: Signor Carunchio? Guardi, io non capisco perché lei non mi vuole aiutare. Mi sono fatta male un piede, guardi. Signor Carunchio?
2: Chiudiamo qui la nostra puntata di oggi di Soul Kitchen, dedicata ai film sull'estate e le vacanze. E allora io voglio ringraziare Elisa Cabrini in regia, dalla Po De Carlo un saluto. Per chi parte, buone vacanze. Noi ci sentiamo prestissimo, sempre qui su Giornale Radio.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
0: Ed eccoci pronti per una nuova puntata di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Puntata di questo weekend dell'1-2 agosto 2026. Io sono sempre Roberto Frangipane e vi accompagnerò nella prima ora attraverso delle serie TV che stanno per uscire. Usciranno magari proprio ad agosto o un poco più avanti, ma sono serie sicuramente molto attese per quelle nuove e attese anche le nuove stagioni invece di serie già affermate. E poi la seconda ora, come sempre, andiamo a raccontare storie di musica. Ma intanto mettetevi comodi, abbassate le luci.

luce e lasciate che il riflesso bluastro dei neon si posi sui vostri volti, beh, torneremo a camminare tra le strade soffocate dalla nebbia artificiale e dalla pioggia perenne in un futuro che, passo dopo passo, stiamo drammaticamente iniziando a vivere. Dopo il capolavoro seminale di Ridley Scott e la magnifica espansione autoriale di Denis Villeneuve, la saga di Blade Runner compie il grande salto seriale con Blade Runner 2099, in arrivo su Prime Video. Scopriremo come la produzione ha ridisegnato i confini del cyberpunk televisivo, tra colpi di scena produttivi, un cast d'eccezione guidato da Michelle Yeoh e la titanica impresa di raccogliere l'eredità di una delle filosofie visive più influenti della storia del cinema. Fra pochissimo.

0: ed eccoci pronti a raccontare all'interno di pillole di questa nuova serie Blade Runner 2099. C'è un suono elettrico, cupo e inconfondibile nell'universo narrativo di Blade Runner, e il ronzio basso, vibrante e minaccioso dei sintetizzatori mescolato indissolubilmente al fruscio sordo e incessante della pioggia acida che sbatte violentemente contro i vetri corazzati di un futuro decadente, super tecnologico e moralmente svuotato. Quando decenni fa Ridley Scott portò per la prima volta sul grande schermo il celebre romanzo di Philip Dick, ridefinì in modo permanente e indelebile l'immaginario visivo dell'intera umanità, creando un canone estetico da cui nessun autore di fantascienza successivo è riuscito a prescindere totalmente. Anni dopo, il visionario Denis Villeneuve ci riportò coraggiosamente in quello stesso mondo con una precisione chirurgica, geometrica e poetica disarmante nel monumentale Blade Runner 2049. Ma cosa accade esattamente quando un universo narrativo di tale spessore mitologico decide di compiere il grande salto ed espandersi nel formato seriale a lungo corso? La risposta complessa e ambiziosa a questa domanda si chiama Blade Runner 2099, la mastodontica produzione targata Amazon MGM Studios, pensata fin dal primo giorno per ridefinire i canoni estetici e narrativi della fantascienza televisiva moderna. La genesi del progetto è stata un'odissea complessa fatta di anni di trattative legali, stesure di sceneggiature scartate e ridefinizioni concettuali profonde. I produttori sapevano perfettamente di trovarsi di fronte a un'arma a doppio taglio. Non ci si poteva limitare in alcun modo a replicare pigramente l'estetica già vista nei film. Bisognava a tutti i costi trovare una chiave d'accesso completamente inedita, fresca e sorprendente per giustificare il salto temporale di 50 anni rispetto agli eventi narrati da Villeneuve. La storia si spinge così verso la fine del XXI secolo, addentrandosi in un mondo in cui le conseguenze climatiche estreme, i collassi ecologici, i progressi tecnologici incontrollati e i dilemmi etici legati alla creazione della vita artificiale sono arrivati a un punto di non ritorno storico. La sceneggiatura, guidata con polso fermo da un team di autori di prim'ordine sotto la supervisione esecutiva dello stesso Ridley Scott, ha esplorato con coraggio le pieghe più nascoste e inquietanti di una società che ha smarrito completamente il proprio centro di gravità umano, dove la labile linea di confine che separa ciò che è organicamente vivente da ciò che è freddamente programmato si è fatta così sottile da risultare ormai quasi invisibile agli occhi degli stessi protagonisti. Dal punto di vista puramente produttivo, le sfide logistiche e ingegneristiche affrontate dalla troupe sono state titaniche. Le riprese, dislocate strategicamente tra location europee di straordinario impatto visivo, come le architetture avveniristiche stratificate di Praga e i quartieri storici e moderni di Barcellona, hanno richiesto la costruzione fisica di set mastodontici, perfettamente integrati con le più avanzate tecnologie di effetti visivi digitali oggi disponibili nell'industria cinematografica. L'obiettivo dichiarato e rigoroso della produzione era quello di evitare categoricamente l'effetto schermo verde onnipresente, privilegiando una tangibilità fisica dei materiali, dei fumi, delle lamiere, dei riflessi che permettesse agli attori di respirare letteralmente l'atmosfera soffocante, umida e claustrofobica della Los Angeles del futuro. Interessanti aneddoti dal backstage raccontano di come la troupe e gli stuntmen abbiano dovuto lavorare in condizioni climatiche spesso estreme, ricreando piogge artificiali gelide e notti metropolitane perenni nel bel mezzo della calura estiva europea, un vero e proprio rovesciamento sensoriale che ha costretto cast e tecnici a un intenso e logorante sforzo di adattamento psicofisico e professionale. Il vero fiore all'occhiello e il motore magnetico della produzione risiedono tuttavia nel suo cast stellare, un connubio perfetto e spiazzante tra icone leggendarie della cinematografia mondiale e volti simbolo della modernità seriale più raffinata. A guidare la complessa architettura drammatica della serie troviamo la vincitrice del premio Oscar Michelle Yeoh, affiancata dalla magnetica Hunter Schafer, in un sodalizio artistico che promette scintille drammatiche ed evoluzioni narrative profondamente spiazzanti. La scelta di ingaggiare Michelle Yeoh, reduce da trionfi planetari che ne hanno consacrato lo status globale, ha portato sul set una gravitas, una solennità e una profondità interpretativa uniche, capaci di conferire spessore assoluto a un personaggio le cui motivazioni oscillano costantemente sul filo del rasoio tra il thriller poliziesco metropolitano e la profonda riflessione filosofica sull'identità, sulla memoria e sulla mortalità biologica. Durante le lunghe sessioni di prove preliminari, la cura dedicata agli aspetti coreografici, posturali e psicologici è stata decisamente maniacale. Ogni interprete è stato sottoposto a sessioni di studio approfondite sui testi fondanti di Philip Dick, interrogandosi sulla natura sfuggente dell'empatia e sulla validità di test di Voight-Kampff evoluti ed adattati all'era della supremazia digitale. La regia dei primi episodi, affidata con lungimiranza a Jonathan Van Tulleken, ha impresso alla serie un ritmo narrativo ipnotico e compassato che sa mescolare sapientemente la tensione viscerale e sporca del noir investigativo classico al respiro ampio, contemplativo e filosofico della grande fantascienza d'autore. Non siamo mai di fronte a un action movie futuristico fracassone e superficiale, ma a un dramma stratificato e complesso che interroga costantemente lo spettatore sui dilemmi morali ed esistenziali legati all'intelligenza artificiale. Un tema che oggi, nell'era della rivoluzione digitale avanzata e dell'automazione pervasiva, risuona con urgenza quasi profetica e inquietante. Ogni singola inquadratura, ogni calcolato gioco di ombre taglienti e luci al neon riflesse sulle pozzanghere è studiato nei minimi dettagli per evocare quel senso inconfondibile di malinconia, alienazione e solitudine urbana che ha reso immortale il franchise cinematografico originale. L'attesa spasmodica per l'arrivo della serie sugli schermi di Prime Video rappresenta senza ombra di dubbio uno degli eventi televisivi più rilevanti, discussi e attesi della stagione autunnale. Blade Runner 2099 non si accontenta minimamente di essere un semplice spin-off commerciale o un'operazione nostalgica costruita a tavolino per compiacere i fan di vecchia data. Punta invece con decisione ad espandere in modo organico la mitologia di un mondo morente, decadente e affascinante, dimostrando con i fatti che la fantascienza televisiva di alto livello può e deve ambire alla stessa poesia visiva, alla stessa densità tematica e alla medesima complessità filosofica del grande cinema d'autore, lasciando negli spettatori un segno indelebile e profondo ben oltre lo scorrere dei titoli di coda. È il momento del trailer.
1: Abbiamo già combattuto una guerra e abbiamo perso. I replicanti continuano a portarsi via tutto. Quanto ci vorrà prima che non ci resti più niente? Prima di non essere più niente?
2: Il vecchio mondo lotta sempre per tornare. Gli umani vogliono quello che non hanno più. Ma adesso è il nostro momento.

0: Bentornati nel nostro viaggio dietro le quinte delle serie TV che stanno ridefinendo il panorama contemporaneo. E siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare all'interno di pillole. Siete pronti a indossare un anello capace di materializzare qualsiasi pensiero, trasformandolo in pura luce verde? Dimenticate però le classiche avventure spaziali pop e colorate dei fumetti tradizionali. Con Lanterns, la DC Studios e la HBO hanno deciso di compiere una rivoluzione radicale, trasformando la mitica polizia dello spazio in un cupo teso e viscerale thriller investigativo di provincia. Preparatevi a scoprire come Damon Lindelof e Chris Mundy hanno ridisegnato il mito delle lanterne verdi tra misteri terrestri, dinamiche da detective story e retroscena di una produzione che punta dritto all'Olimpo dei capolavori televisivi. C'è un momento preciso e fondamentale nella storia contemporanea degli adattamenti tratti dai fumetti in cui l'industria dell'intrattenimento si rende conto che la formula classica, ripetitiva e rassicurante dei cinecomic tradizionale ha urgente bisogno di essere decostruita, sporcata e calata senza paracadute nella dura e cruda realtà delle dinamiche umane. Quando la neonata DC Studios ha iniziato a pianificare con cura chirurgica il nuovo e ambizioso corso del proprio universo narrativo condiviso, il personaggio di Lanterna Verde e l'intero corpo di polizia intergalattico rappresentavano una delle sfide concettuali più complesse, scivolose e al tempo stesso affascinanti dell'intero catalogo editoriale. Com'era possibile portare sul piccolo schermo un corpo di tutori dell'ordine spaziale armati letteralmente dello strumento più potente dell'universo, un anello capace di generare qualsiasi cosa attraverso la forza di volontà, senza scivolare inesorabilmente nel kitsch involontario o nella ripetitività fracassona del blockbuster estivo? La risposta geniale a questo dilemma autoriale è arrivata cambiando radicalmente genere di riferimento, trasformando una storia di supereroi cosmici in un thriller investigativo poliziesco dal sapore terreno, cupo, teso e profondamente psicologico. La genesi creativa di Lanterns porta la firma inconfondibile di menti narrative straordinarie del calibro di Damon Lindelof, Chris Mundy e il celebre scrittore di fumetti di culto Tom King. L'intuizione fondamentale alla base dell'intero progetto è stata quella di adottare un registro tonale che richiamasse in modo evidente i grandi classici del mystery e del dramma poliziesco americano, muovendosi sulla scia di capolavori televisivi indimenticabili come True Detective. Al centro geometrico e narrativo della trama non ci sono battaglie galattiche su pianeti alieni lontani e incomprensibili, ma un mistero fitto, torbido e spaventoso che si sviluppa lentamente nel cuore profondo e isolato dell'America rurale, dove due agenti del corpo delle Lanterne Verdi, una leggenda consumata e disillusa dal tempo e una giovane promessa idealista, si ritrovano a dover investigare congiuntamente su un omicidio raccapricciante e insolito che cela progressivamente inquietanti e colossali implicazioni cosmiche. La complessa fase di sviluppo della sceneggiatura ha richiesto mesi e mesi di lavoro meticoloso e rigoroso per riuscire a bilanciare con precisione millimetrica la vasta e complessa mitologia fantascientifica legata ai guardiani dell'universo con il realismo sporco, tangibile e disperato di un'indagine poliziesca di provincia. I produttori sapevano perfettamente che il successo e il fallimento dell'intera serie poggiava interamente sulla credibilità assoluta della dinamica relazionale tra i due protagonisti. Il casting, seguito con un'attenzione quasi maniacale da parte dei registi e dei produttori esecutivi, ha portato alla scelta artistica di un duetto attoriale di straordinario spessore e carisma. Kylie Chandler nel ruolo del veterano disincantato e Aaron Peer nei panni della giovane recluta brillante e determinata, affiancati da presenze di altissimo profilo come Kelly MacDonald e Laura Linney. La chimica sul set tra Chandler e Peer è diventata immediatamente il motore emotivo propulsore della produzione. Le loro intense sessioni di prova sono state caratterizzate da un confronto serrato sui dialoghi, scritti con una densità, una lucidità e un cinismo verbale che ricordano da vicino i migliori drammi polizieschi della televisione d'autore contemporanea. Le riprese sul campo hanno richiesto un faticoso lavoro di location scouting per individuare i paesaggi americani perfetti, luoghi isolati, malinconici, battuti dal vento e carichi di una tensione sotterranea e silenziosa che riflette fedelmente lo stato d'animo tormentato dei protagonisti. Curiosi aneddoti dal set descrivono un'atmosfera di lavoro quasi metodica, quasi claustrofobica, dove gli attori principali trascorrevano ore e ore a studiare le sfumature psicologiche più sottili dei loro personaggi, costantemente sospesi tra il peso schiacciante di un distintivo cosmico che controlla l'ordine dell'universo e la frustrazione tutta umana di non riuscire a risolvere i piccoli, sordidi drammi della provincia in cui si trovano a operare. Anche l'utilizzo degli effetti visivi digitali necessari alla creazione dei complessi costrutti energetici generati dagli anelli è stato gestito con un approccio stilistico minimalista, elegante e di straordinario impatto visivo. Niente luci al neon sparate a casaccio o esplosioni digitali prive di peso, ma proiezioni luminose coerenti che interagiscono in tempo reale con la luce ambientale dei set notturni, conferendo una fisicità del tutto inedita a un potere che finora era stato raccontato quasi esclusivamente attraverso la lente della computer grafica più sfrenata e disincarnata. Lanterns dimostra in modo inconfutabile che il fantasy e il fumetto seriale possono maturare, indossare con autorevolezza l'impermeabile sgualcito del detective e scendere senza timori nel fango della condizione umana, regalandoci un racconto di genere complesso e stratificato che sa unire con maestria il brivido dell'inchiesta poliziesca alla vertigine metafisica dello spazio profondo. Ed è il momento del trailer.
1: Che cazzo fai?
2: È ora di alzarsi, Junior.
3: Sei un poliziotto spaziale?
1: No, sono solo in addestramento.
2: Ok, nuova lezione. Prendi l'anello e vola.
1: Vola?
2: No, scusa, vola, per favore. Ma che cazzo è?
3: Sei il quarterback di riserva.
1: Per ora. Secondo te che succede?
2: Non è un caso se siamo qui. Io le dico che quelle vittime sono aliene.
3: Prove in possesso?
2: Ho un presentimento.
3: Ha un presentimento?
1: Io dico che è più di un presentimento.
4: È una minaccia che non si è mai vista prima.
1: Dimmi dei cacciatori di uomini.
2: Come sai quel termine? I cacciatori sono gli esseri più pericolosi mai esistiti nella galassia. E prendono la forma di qualsiasi specie.
1: Quindi può essere chiunque?
5: Lui manderà un esercito per eliminarti.
3: Ce l'hai con Hal Jordan?
1: L'anello è sempre stato mio. Jordan me lo tiene in caldo.
2: Sinestro.
6: Tu non pensi che sia la tua riserva, vero Hal?
2: No.
6: Allora di cos'è realmente?
2: Il mio rimpiazzo. Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda. Colui che nel male si perde, si guardi dal mio potere. La luce di Lanterna Verde. Leva una birra.
0: E chiudiamo qui la prima parte di Pillole di questo weekend dell'1-2 agosto 2026. Fra poco si torna e parleremo di altre due serie televisive che sono arrivate alla terza e alla quarta stagione, ovvero Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere e poi Bridgerton. Vi aspetto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È mezzanotte e 32 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Pillole.
0: Bentornati a Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e bentornati nel regno della grande epica televisiva, lì dove la storia si fa mito e la polvere dei campi di battaglia si mescola al destino irreversibile di interi popoli. Spostiamo ora il nostro sguardo sulle terre maestose, ferite e minacciate della Terra di Mezzo, dove la forgia dei grandi inganni e dei raggiri orditi nell'ombra sta finalmente per cedere il passo al fragore assordante, ineluttabile e definitivo delle armi. Con la terza stagione de Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, la monumentale e ambiziosa serie di Prime Video entra nel vivo della sua fase più oscura, matura e tragica. Preparatevi quindi a scoprire i segreti più gelosamente custoditi della produzione, le incredibili sfide logistiche dei set itineranti, le scelte di scrittura più coraggiose e il modo in cui gli showrunner hanno tracciato la rotta implacabile verso la celebre e temuta guerra dell'Ultima Alleanza. Fra pochissimo

0: C'era una volta una terra di mezzo in cui la minaccia del male era solo un soffio lontano, un'eco sbiadita rinchiusa nei racconti dei vecchi e nelle leggende degli elfi immortali. Ma quella pace fragile e illusoria è ormai andata in frantumi, quando la mastodontica macchina produttiva targata Prime Video ha dato ufficialmente il via ai lavori di scrittura per la terza stagione del Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere, la posta in gioco per l'intera industria televisiva si è alzata a livelli vertiginosi. Dopo aver sapientemente gettato le vaste e complesse fondamenta narrative nelle prime due annate, introducendo l'affascinante geografia della seconda era, le macchinazioni subdole di Sauron sotto le mentite spoglie di Annatar e la tragica caduta di Eregion con la forgia dei fatidici anelli, i due showrunner Patrick McKay e J.D. Payne si sono trovati di fronte alla sfida concettuale più impegnativa dell'intera saga: accelerare drasticamente il ritmo della narrazione per traghettare il pubblico verso il baratro della guerra aperta. La terza stagione segna una svolta tonale netta. Viene abbandonata la struttura puzzle box degli esordi per concentrare tutta l'energia drammatica su assi di conflitto spietati, dove la caduta morale ed ecologica dei regni elfici e la cieca tracotanza dell'impero insulare di Numenor si scontrano con l'ascesa inarrestabile del Sire Oscuro da Mordor. La genesi della sceneggiatura di questa terza stagione ha richiesto mesi di clausura creativa all'interno della Writers' Room di Londra, dove un team selezionato di studiosi tolkieniani e sceneggiatori di razza ha lavorato per intrecciare i frammenti sparsi delle appendici con le esigenze drammatiche di una narrazione seriale moderna. La sfida più grande è stata rendere viscerale la percezione del tempo e del declino. Negli scritti di Tolkien, la seconda era abbraccia secoli di storia. In TV bisognava condensare questi eventi mantenendo intatta la solennità mitologica. Sauron, non più costretto a nascondersi dietro maschere cortesi o identità segrete, emerge ora come un manipolatore militare ed etico totale. Il suo obiettivo non è semplicemente radere al suolo le città dei suoi nemici, ma spezzarne la forza morale, spingendo re, regine ed eroi a usare gli stessi strumenti del nemico per tentare di salvarsi, finendo così per condannarsi da soli. Dal punto di vista puramente produttivo e logistico, la terza stagione ha rappresentato un banco di prova senza precedenti per i teatri di posa di Bray e per i set outdoor distribuiti tra il Regno Unito, la Scozia e la Spagna. La decisione di spostare definitivamente l'intera base operativa dalla Nuova Zelanda all'Europa ha trovato in questa stagione la sua piena consacrazione estetica. Le brughiere nebbiose della Scozia e le foreste secolari inglesi sono state trasformate nei confini devastati delle Terre di Mezzo, ricreando un microclima umido, cupo e selvaggio che riflette lo stato d'animo dei protagonisti. Centinaia di lavoratori, tra carpentieri, scultori e ingegneri di scena, hanno lavorato a turni ininterrotti per costruire set fisici monumentali, dalle rovine annerite delle città elfiche alle imponenti fortificazioni di Barad-dûr in fase di eruzione ed espansione fino al porto decadente di Numenor, dove l'architettura classica comincia a coprirsi delle ombre di un culto oscuro. Gli aneddoti che trapelano dal backstage raccontano di un clima sul set caratterizzato da una devozione quasi monastica e da sforzi fisici imponenti. Gli attori principali hanno affrontato sessioni di allenamento atletico e marziale estenuanti, durate oltre 3 mesi prima dell'inizio ufficiale dei Chuck. Morfydd Clark, nei panni di una Galadriel non più impulsiva ma segnata dal peso delle sue scelte e delle sue visioni, ha dovuto girare complesse sequenze di combattimento in armatura pesante, immersa in bacini idrici artificiali e fango reale. Allo stesso modo, Robert Aramaio, interprete di un Elrond costretto a trasformarsi da politico e filosofo a leader militare riluttante, ha svolto un lavoro intensissimo con i maestri d'armi per mostrare anche nello stile di combattimento l'evoluzione del suo personaggio, che abbandona la fluidità delle danze elfiche per adottare colpi più disperati e pragmatici. Un capitolo a parte merita la straordinaria cura artigianale riservata al reparto costumi e protesi. Per questa terza stagione la costumista e il suo team hanno creato oltre 2000 abiti e armature su misura. A differenza delle produzioni che abusano della duplicazione digitale, gli showrunner hanno preteso che ogni singola comparsa sulle linee di tiro della fanteria elfica o delle armate umane indossasse un'armatura vera, in ferro battuto o pelle trattata, lavorata a mano con incisioni in lingua elfica o rune antiche. Il reparto protesico, guidato dai maestri dell'horror e del fantasy, ha riportato in auge la filosofia dei mostri pratici. Gli orchi di Mordor non sono figure astratte nate dal computer, ma attori veri sottoposti a 4 ore di trucco quotidiano prima di scendere in campo, coperti di silicone, lattice, sangue finto e protesi dentali che rendono ogni creatura visivamente unica, spaventosa e spaventosamente tangibile. Anche l'aspetto sonoro ed emotivo ha raggiunto vette inedite. Il compositore Bear McCreary ha ampliato la colonna sonora orchestrale inserendo cori mastodontici, registrati con orchestra dal vivo ed esecutori di strumenti musicali antichi dimenticati. Le musiche non servono soltanto da sottofondo all'azione, ma agiscono come una vera e propria voce narrante invisibile, capace di anticipare le tragedie imminenti o di sottolineare la solitudine dei pochi eroi rimasti a presidiare le torri di guardia. L'attesa per il debutto di questa terza stagione rappresenta un momento di svolta per la televisione fantasy mondiale. Gli Anelli del Potere non si accontenta di essere una vetrina visiva di immenso valore economico, ma rivendica con orgoglio il proprio ruolo di grande dramma epico e shakespeariano, dove il destino del mondo non si decide solo con il filo delle spade, ma nelle scelte morali, nei tradimenti e nel coraggio incrollabile di chi sceglie di opporsi all'oscurità quando ogni speranza sembra ormai perduta. Ed è il momento del trailer.
1: Ora il momento cruciale è giunto. L'oscuro signore sta per forgiare un nuovo potere. Un anello per dominarli tutti. Le sue armate minacciano la Terra di Mezzo.
2: La Terra di Mezzo brucerà.
3: Non ti sei reso conto che la morte potrebbe essere il prezzo per salvarla?
4: Kelleborn, dove eri tu?
5: Cercavo di tornare da te.
6: Non ci sono amici di Mordor qui.
5: L'oscuro signore, bisogna fermarlo.
1: L'ombra sorge sulla Terra di Mezzo. Ti piacerebbe sorgere con essa?

0: E chiudiamo il nostro viaggio nel cuore della serialità contemporanea varcando i cancelli sfarzosi, dorati e proibiti dei salotti dell'alta società londinese dell'Ottocento. Abiti da ballo sgargianti, pettegolezzi al veleno firmati dalla misteriosa Lady Whistledown e un tasso di romanticismo, passione e tensione emotiva assolutamente ineguagliabile. Torna l'irresistibile universo di Bridgerton. Con la quarta stagione, la celebre e pluripremiata serie creata da Shondaland per Netflix sposta finalmente i riflettori su uno dei fratelli più amati, affascinanti e sfuggenti della famiglia, mescolando il fascino misterioso di un fastoso ballo in maschera a un'intensa, tormentata e indimenticabile storia d'amore bohemien. Scopriamo insieme quindi retroscena dei sette più sfarzosi della televisione e la magia artigianale dietro la creazione di un fenomeno pop globale destinato a fare la storia. C'è un colore vibrante, un senso di gioia visiva straripante e una cura maniacale per l'eccesso estetico che rendono il mondo di Bridgerton un marchio stilistico immediatamente riconoscibile in ogni angolo del globo. Quando la complessa macchina produttiva guidata dalla showrunner Jess Brownell e dalla produttrice Shonda Rhimes ha iniziato a tracciare le linee guida per la quarta stagione, la sfida principale consisteva nel superare la formula romantica tradizionale, senza smarrire quell'ingrediente segreto che ha trasformato la serie in un fenomeno di costume globale. Dopo aver raccontato le peripezie sentimentali dei fratelli maggiori, la quarta stagione sceglie di fermare il proprio obiettivo su Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson. Benedict è sempre stato il membro più anticonformista, irrequieto e sognatore della famiglia. Un uomo che rifiuta con forza il ruolo rigido che la società dell'era Regency vorrebbe imporgli, preferendo rifugiarsi nell'arte, nel disegno e in una vita borderline ai margini dell'alta società. Ma la sua apparente invulnerabilità sentimentale viene spazzata via in una sola notte, durante il più esclusivo ed enigmatico evento della stagione mondana, il leggendario ballo in maschera organizzato da sua madre Violet. La genesi della storia di questa serie si basa sul celebre romanzo di Julia Quinn intitolato La proposta di un cavaliere, una rivisitazione in chiave Regency e sfacciatamente romantica del mito di Cenerentola. Tuttavia, la stanza degli scrittori ha lavorato per spogliare la fiaba da ogni ingenuità banale, trasformandola in un cupo ed affascinante scontro di classe ed emotivo. L'oggetto del desiderio di Benedict è Sophie Beck, interpretata dalla talentuosa attrice Yerin Ha. Sophie non appartiene al mondo luccicanti di Mayfair. È la figlia illegittima di un conte ridotta in schiavitù domestica dalla spietata matrigna dopo la morte del padre. Il loro incontro al ballo in maschera, nascosto dietro veli d'argento e identità celate, dà vita a una chimica immediata, magnetica e proibita. Quando la mezzanotte scocca e la misteriosa dama in argento scompare nella notte lasciando dietro di sé solo un guanto di seta, Benedict comincia un'ossessiva ricerca che lo porterà a mettere in discussione ogni suo privilegio e ad avventurarsi nei quartieri più umili e veraci di Londra. Dal punto di vista della produzione scenografica e del costume design, la quarta stagione ha infranto tutti i record interni di casa Netflix. Il ballo in maschera, che fa da perno all'inizio della stagione, è stato concepito come la sequenza visiva più ambiziosa mai realizzata per la serie. Per girarla, la produzione ha occupato per oltre due settimane gli interni sfarzosi di Wilton House e i teatri di posa di Shepperton, costruendo una sala da ballo monumentale illuminata da oltre 3.000 candele reali e candelabri di cristallo importati da tutta Europa. Il reparto sartoriale ha lavorato per più di 5 mesi per creare da zero gli abiti del ballo. Solo per la protagonista Yerin Ha sono state realizzate 3 versioni differenti dell'abito d'argento, in tessuto con filati metallici riflettenti, capaci di catturare la luce soffusa delle candele e creare un effetto quasi magico e spettrale durante le sequenze di danza. Gli aneddoti dal set descrivono giornate di riprese intense e coreograficamente estenuanti. Luke Thompson e Yerin Ha si sono sottoposti a settimane di lezioni di valzer e danza storica sotto la guida di coreografi di fama internazionale. La sfida non era soltanto imparare i passi complessi delle danze dell'Ottocento, ma riuscire a comunicare attrazione, desiderio e disperazione attraverso il linguaggio del corpo, senza potersi guardare direttamente negli occhi a causa delle maschere rigide disegnate per i loro volti. La presenza sul set di coordinatori dell'intimità di altissimo livello ha permesso agli attori di costruire una complicità fisica ed emotiva autentica, trasformando le scene di passione in momenti di intensa vulnerabilità psicologica, dove i pregiudizi di classe e le paure personali si sciolgono di fronte alla verità dei sentimenti. Un elemento fondamentale del successo di Bridgerton resta la sua rivoluzionaria colonna sonora. Anche in questa quarta stagione la produzione ha collaborato con ensemble d'archi e arrangiatori per trasformare i più grandi successi pop, rock e R&B contemporanei in maestosi valzer e quartetti da camera. Sentire le hit più ascoltate delle classifiche mondiali, rieseguite con violini, violoncelli e arpe all'interno di una sala da ballo del 1814, crea un effetto anacronistico potente, capace di azzerare la distanza temporale tra i giovani dell'Ottocento e gli spettatori di oggi, unendo generazioni diverse in un'unica esperienza emotiva. Ma la quarta stagione non si limita al romanticismo tra i due protagonisti, espande con grande arguzia retroscena della società londinese, esplorando l'evoluzione degli altri membri della famiglia Bridgerton e l'impatto dei pettegolezzi di Lady Whistledown in un'epoca di profondi cambiamenti culturali. Bridgerton 4 dimostra così che il genere period drama non è un fossile museale per nostalgici del passato, ma una tela bianca dinamica, colorata e sensuale, su cui proiettare i desideri, le paure, i sogni di riscatto e le passioni dell'animo umano universale. E come sempre, arriva il momento del trailer.
1: Vi sono momenti nella nostra vita in cui giungiamo a un bivio.
2: Non hai risposto alla mia lettera.
3: Perché io non volevo un incontro.
2: Che intendi fare allora?
3: Diventare la tua amante è l'ultima cosa che voglio.
2: In che modo potrei stare con la donna che la società mi rende impossibile avvicinare?
4: Ci vuole audacia.
2: Non puoi permettere alle tue paure di non lasciar parlare il tuo cuore.
4: Sophie.
3: Signor Bridgerton, cerca qualcosa?
4: No, l'ho già trovata.
3: Tu mi ferisci. Quando ti soffermerai a pensare a me?
2: Ogni momento di ogni giorno. Non posso amare una domestica.
4: Eppure tu ti sei impossessata di me.
1: Per le creature provenienti da mondi opposti, il problema non è il desiderio, ma il mondo stesso.
2: Ti sei convinto che sia una ragione sufficiente per rischiare tutto?
5: Non nasciamo solo per lavorare e morire.
3: Sei innamorata, non è così?
1: C'è un sacrificio che dovrai compiere. La tua famiglia.
3: Che cos'è l'amore a fronte della società?
2: Ne ho abbastanza delle pretese della società!
1: Dovrai prendere una decisione per conviverci per sempre.

0: E chiudiamo qui la seconda parte di Pillole. Fra poco, dopo aver raccontato storie di serie TV, racconteremo storie di musica. E saranno due storie molto interessanti perché parleremo di Alan Parsons ed Elvis Costello. Tutto questo sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Preparatevi perché nella seconda ora di questo appuntamento di pillole, di questo weekend dell'1-2 agosto 2026, parleremo di due storie abbastanza simili in partenza, perché entrambi i personaggi hanno avuto una famiglia, diciamo così, di musicisti, o comunque dove la musica era veramente il pane quotidiano. Cominciamo dal primo personaggio. Parliamo di Alan Parsons, che nasce a Londra nel 1948 in una famiglia, come dicevamo, in cui la musica era veramente un pilastro. Suo padre era un pianista classico e la sua famiglia vantava tra i parenti diretti l'attrice e cantante Julia Parsons e Sir Herbert Stanley Parsons, organista della cattedrale di Hereford. Non è un caso, quindi, che il giovane Alan non si sia innamorato solo delle melodie, ma della fisica del suono, di come le vibrazioni potessero essere catturate e manipolate. Mentre i suoi amici giocavano a pallone, lui si trovava spesso in cantina, armeggiando con vecchi giradischi e registratori a nastro, cercando di capire come funzionassero. Era come un mago che voleva svelare i segreti della magia non per rovinarla, ma per renderla ancora più potente. Questa sua ossessione per la tecnica lo porta a prendere una decisione atipica per un aspirante musicista. A 18 anni, invece di iscriversi a una scuola di musica, fa domanda per un lavoro come assistente ingegnere del suono presso i prestigiosi Abbey Road Studios a Londra. Era la metà degli anni 60, un periodo di fermento incredibile, e Abbey Road era l'epicentro della rivoluzione musicale. Entrò come un semplice assistente, ma il suo talento non passò inosservato. La sua precisione chirurgica e la sua capacità di intuire le necessità degli artisti lo resero presto un ingegnere molto richiesto. Ma il vero colpo di fortuna fu trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Gli Abbey Road erano la casa dei Beatles, praticamente, e Parsons si ritrovò a lavorare con loro proprio durante le sessioni di Let It Be e del capolavoro finale della band, Abbey Road. Era lì, in sala di controllo, ad assistere a liti, a scherzi, a momenti di pura genialità. Fu proprio durante quelle sessioni che imparò un'arte che avrebbe definito la sua carriera. L'arte di essere quasi invisibile, di trasformare il sound senza imporre la propria personalità, ma esaltando quella degli artisti. Non era un semplice tecnico, ma un vero e proprio psicologo del suono.

Proseguiamo con la storia di Alan Parsons qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Dopo l'esperienza con i Beatles, che guarda caso abbiamo ascoltato con il brano Lady B, a cui ha lavorato anche Alan Parsons, lui come ingegnere del suono cresce a dismisura. La sua reputazione non si basava solo sulla competenza tecnica, ma sulla sua meticolosità e sul suo approccio quasi artistico alla produzione. Una delle sue peculiarità era l'uso di tecniche innovative per l'epoca. Ad esempio, fu tra i primi a sperimentare con la registrazione biaurale, una tecnica che utilizza due microfoni per catturare il suono in modo da simulare l'ascolto umano, creando un'esperienza sonora tridimensionale. Ma il progetto che lo proiettò nell'Olimpo della storia della musica fu la collaborazione con i Pink Floyd per l'album The Dark Side of the Moon. La band in quel periodo era alla ricerca di un suono che fosse allo stesso tempo avanguardistico e profondamente emotivo. Volevano un album che fosse un viaggio sonoro, un'esperienza multisensoriale, e Parsons fu l'uomo giusto per la missione. Trascorse mesi interi in studio, lavorando instancabilmente. Fu lui a creare il famoso loop di registratori di cassa in Money, che poi ascolteremo, tagliando e unendo nastri con una precisione maniacale. Fu lui a ideare l'intro di Time, con il rumore degli orologi che ticchettavano e le campane che suonavano, registrando ogni suono separatamente e mixandoli in modo da creare un'atmosfera unica. E non dimentichiamoci dei cori eterei di The Great Gig in the Sky, che furono catturati grazie alla sua sensibilità e alla sua capacità di mettere a proprio agio la cantante Claire Torrey. Il suo lavoro su quell'album gli valse una nomination ai Grammy e lo consacrò come uno degli ingegneri del suono più influenti della sua generazione. Ma ironia della sorte, pur avendo contribuito in modo fondamentale a uno degli album più venduti di tutti i tempi, Parsons non ricevette i riconoscimenti che molti ritenevano meritasse. Questo lo spinse a riflettere. Aveva messo il suo genio al servizio di altri, ma era arrivato il momento di creare qualcosa di suo, dove la sua visione artistica non fosse solo un mezzo, ma il fine.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like
2: he's. E dopo i Pink Floyd che abbiamo ascoltato con Money, una delle canzoni citate prima, proseguiamo con la storia di Alan Parsons qui all'interno di Pillole. Beh, stanco di essere l'architetto dietro le quinte, come dicevamo prima, Alan Parsons, insieme al suo fido collaboratore, il compositore e produttore Eric Wolfson, decise di dare vita a qualcosa di totalmente nuovo, The Alan Parsons Project. L'idea era rivoluzionaria per l'epoca. Non si trattava di una band con membri fissi, ma di un collettivo di musicisti che collaboravano a un'idea concettuale. Il progetto sarebbe stato la tela su cui Parsons e Wolfson avrebbero dipinto le loro storie sonore. Il loro primo album, Tales of Mystery and Imagination, fu un omaggio all'autore Edgar Allan Poe, un'opera sinfonica e gotica che stabilì subito il loro stile distintivo. Ma fu con l'album The Turn of Friendly Card del 1980 che il progetto raggiunse un nuovo livello di maturità e successo. Il concept dell'album ruota attorno alla dipendenza dal gioco d'azzardo e ai rischi che si corrono nella vita. L'album conteneva la suite omonima, The Turn of a Friendly Card, un brano epico di quasi 17 minuti diviso in 5 parti. Questo pezzo non era solo un'esplorazione musicale, ma un vero e proprio racconto sonoro che ti portava dentro la mente di un giocatore d'azzardo, dalla speranza iniziale alla disperazione finale. La maestria di Parsons si manifesta in ogni dettaglio, dagli arrangiamenti orchestrali alle chitarre sferraglianti, dai cori drammatici alle voci evocative. È un esempio perfetto di come l'ingegneria del suono possa diventare uno strumento narrativo, una parte integrante della storia che si vuole raccontare. Il brano divenne un successo, dimostrando che il pubblico era pronto per qualcosa di più della solita canzone pop. Voleva storie, emozioni, e The Alan Parsons Project gliele offriva in una confezione sonora perfetta. Il loro successo non si basava su un'immagine, su concerti stratosferici o sulla vita da rockstar. Si basava unicamente sulla qualità della loro musica, un'attrazione pura e semplice per l'orecchio.

Con The Turner Friendly Card, l'album, abbiamo ascoltato prima il singolo che dava il titolo all'album, Alan Parsons aveva dimostrato di poter creare album di successo senza il bisogno di una band tradizionale. Ma il vero trionfo arrivò con Eye in the Sky del 1982. L'album era una riflessione sul controllo e sulla sorveglianza, temi che a distanza di decenni appaiono ancora più attuali. La traccia omonima divenne un successo globale, un brano così iconico che il suo riff di chitarra è riconoscibile all'istante, usato in innumerevoli film, spot ed eventi sportivi. Ma c'è una curiosità legata a questo brano. La sua intro strumentale, Sirius, che spesso viene suonata prima di Eye in the Sky, è diventato un inno per eccellenza, un brano di apertura per molti eventi sportivi, in particolare per la squadra di basket dei Chicago Bulls durante l'era di Michael Jordan. È un esempio incredibile di come una traccia strumentale possa assumere una vita propria e diventare parte della cultura popolare.

0: progetto continua a sfornare album di grande qualità per tutti gli anni Ottanta, esplorando temi complessi come la vita del pittore Gaudì nell'album omonimo del 1987, il loro ultimo lavoro di studio. La partnership tra Parsons e Wolfson si concluse in maniera pacifica comunque, lasciando un'eredità di album che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Oggi questa eredità, quella di Alan Parsons, va ben oltre la musica che ha creato. Ha ridefinito il ruolo del produttore e dell'ingegnere del suono, elevandoli allo status di artisti. Ha dimostrato che un'idea concettuale può essere un successo commerciale e che un progetto può essere più potente di una band tradizionale. Il suo approccio metodico e la sua ossessione per la perfezione sonora hanno influenzato generazioni di musicisti e produttori. La sua musica è un testamento della sua visione, un viaggio sonoro che continua a ispirare e a far sognare chiunque abbia voglia di ascoltare. Chiudiamo qui la terza parte di Pillole, ma ovviamente si parla ancora di musica nell'ultima mezz'ora e, come già annunciato, o dopo aver raccontato la storia di Alan Parsons, racconteremo un'altra storia affascinante, quella di Elvis Costello, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È 1:24.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Ed eccoci pronti per la quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend dell'1-2 agosto 2026, sempre qui su Giornale Radio. Sono sempre Roberto Frangipane e sono pronto a raccontarvi la seconda storia musicale di oggi. Parliamo di Elvis Costello. Dobbiamo però prima dimenticare il nome e pensare a un ragazzo invece di nome Declan Patrick McManus. Cresciuto in una famiglia di musicisti a Liverpool, il giovane Declan era costantemente immerso nella musica, ma in un modo molto particolare. Suo padre, Ross McManus, era un cantante di orchestra di successo che aveva suonato addirittura per la regina, ma la sua musica rappresentava un'epoca che il figlio voleva lasciarsi alle spalle. Mentre il padre cantava melodie rassicuranti, il giovane Declan si nutriva della ribellione di Chuck Berry, del folk politico di Bob Dylan e dell'aggressività del primo rock and roll. Era un conflitto che gli creò un'identità unica, un cantautore dalla melodia impeccabile ma con un'anima ribelle e una rabbia interiore pronta a esplodere.

Dopo aver abbandonato Liverpool e aver passato anni a Londra lavorando in uffici noiosi e suonando in band senza successo, Declan si rese conto che doveva trovare la sua voce. Era l'epoca in cui il punk stava cambiando le regole del gioco. Sebbene Declan non avesse l'urgenza distruttiva dei Sex Pistols, ammirava la loro etica del fallo da te. Fu in quel periodo, nel 1976, che avvenne l'incontro che gli cambiò la vita. Un giovane produttore, Jake Riviera, un uomo dal fiuto eccezionale, ascoltò i suoi demo. Rimase folgorato dalla qualità delle canzoni, ma capì che serviva un'immagine, un nome che catturasse l'attenzione. Così Riviera propose una provocazione geniale: chiamarsi Elvis, come il re del rock, e Costello, il cognome da nubile della nonna di Declan. Un nome che era allo stesso tempo un omaggio e una presa in giro, una fusione perfetta tra passato e presente. Con un nuovo nome e un'immagine da nerd arrabbiato, con gli occhiali spessi e i completi stretti, Elvis Costello era pronto a presentarsi al mondo. In un'epoca di rockstar appariscenti, il suo look dimesso ma intenso era in sé un atto di ribellione. Non puntava a essere bello o alla moda, ma essere autentico. E quell'autenticità si sentiva in ogni singola nota.

Proseguiamo con la storia di Elvis Costello qui all'interno di Pillole. Il suo album di debutto, Miami's True, del 1977, fu decisamente una dichiarazione di intenti. Registrato con la band Clover, che in seguito avrebbe formato gli Ulysses and the News, l'album era un concentrato di canzoni scritte con una lingua affilata come un rasoio. Costello non cantava di amore sdolcinato, ma di rabbia, gelosia e vendetta, il tutto avvolto in melodie pop perfette. Brani come Watching the Detectives, con la sua atmosfera noir e ritmi reggae rock, mostravano la sua capacità di mescolare generi, una rarità per l'epoca. L'album fu acclamato dalla critica e, nonostante la mancanza di un grande supporto promozionale, si diffuse rapidamente grazie al passaparola. Ma l'artista dietro a quelle canzoni rimaneva un mistero. Scontroso e schivo nelle interviste, Elvis Costello si guadagnò la reputazione di uomo arrabbiato, un'etichetta che gli rimase addosso per anni. Ma dietro quella facciata c'era un artista instancabile. La sua urgenza creativa era tale che nei 3 anni successivi pubblicò ben 3 album capolavoro: This Year's Model, Armed Forces e Get Happy. Erano tutti dischi diversi, ma accomunati da una scrittura impeccabile e da una produzione energica curata dalla sua band fissa, The Attractions. Proprio la dinamica con The Attractions era un elemento fondamentale del suo successo. Il pianoforte di Steve Neave, il basso tagliente di Bruce Thomas e la batteria potente di Pete Thomas creavano un suono unico e inconfondibile. Bruce Thomas, in un'intervista, raccontò che Costello amava registrare in presa diretta, catturando l'energia e l'imperfezione delle esibizioni dal vivo. Non era interessato alla perfezione sterile, ma all'emozione grezza. Questa filosofia lo rese un'ispirazione per innumerevoli artisti. Cantanti come Michael Stipe dei REM e Thom Yorke dei Radiohead hanno spesso citato Costello come una delle loro principali influenze, ammirando la sua capacità di scrivere testi complessi e musiche sofisticate senza perdere l'immediatezza del punk.

Prosegue la storia di Elvis Costello che, dopo aver dominato la scena New Wave, con la sua sete di conoscenza musicale, decise di spingersi oltre ogni confine. Nel 1981 si recò a Nashville e registrò un album interamente di cover di classici country, Elmo's Blue. L'idea era così audace che il suo produttore di allora, Nick Lowe, era scettico, ma Costello era convinto. L'album fu una sorpresa per molti, ma dimostrò la sua incredibile versatilità. La sua voce si adattava perfettamente al genere e la sua profonda conoscenza della storia musicale gli permise di rendere omaggio ai brani senza banalizzarli. Fu un atto di coraggio e di onestà artistica che gli permise di guadagnarsi il rispetto di una comunità musicale molto diversa dalla sua. Ma le sue collaborazioni non si fermarono qui. Forse quella più sorprendente fu quella con il leggendario Paul McCartney a metà degli anni Ottanta. I due si incontrarono per caso e scoprirono un'affinità creativa immediata. Insieme scrissero canzoni per l'album di McCartney, Flowers in the Dirt, tra cui la celebre My Brave Face, ma la loro collaborazione produsse anche gemme per Costello, come Veronica e So Like Candy. Brani che mostravano un lato più dolce e melodico, una sintesi perfetta tra la sensibilità pop di McCartney e la scrittura acuta di Costello. McCartney in un'intervista ha detto di aver imparato molto da Costello, in particolare la sua capacità di essere così diretto e onesto nei testi. Elvis Costello ha anche collaborato con il Brodsky Quartet per l'album The Juliet Letters, unendo la musica classica con il rock e con il leggendario compositore di colonne sonore Burt Bacharach per il magnifico album Painted from Memory. Bacharach, noto per le sue melodie sofisticate e complesse, trovò in Costello un paroliere eccezionale capace di scrivere testi all'altezza della sua musica. Questa collaborazione gli valse un Grammy e consolidò il suo status di artista a 360 gradi, capace di navigare tra generi e stili con una facilità.

Il viaggio musicale di Elvis Costello che stiamo raccontando all'interno di Pillole è una delle storie più affascinanti del rock moderno. Dagli anni 90 in poi la sua produzione è diventata un'enciclopedia di stili e collaborazioni. Ha continuato a esplorare il country, il soul, il jazz, il rock, il pop e persino il teatro, senza mai perdere la sua identità. Questa costante ricerca artistica è il suo vero marchio di fabbrica, la sua cifra stilistica. A differenza di molti artisti che si sono fermati al primo successo, Costello ha sempre cercato di reinventarsi, spingendosi oltre i limiti della sua zona di comfort. Oggi la sua influenza è ovunque. La sua capacità di scrivere canzoni che sono allo stesso tempo intelligenti e accessibili ha ispirato generazioni di cantautori. Band come gli Arctic Monkeys e i Franz Ferdinand hanno spesso dichiarato di aver studiato il suo modo di scrivere e la sua aggressività rock. I suoi testi, ricchi di metafore, giochi di parole e allusioni letterarie, sono oggetto di studio nelle università e nelle scuole di musica. La sua musica è stata usata in film, serie TV e spot, ma la sua essenza non è mai stata snaturata. L'eredità di Elvis Costello non è solo una collezione di canzoni di successo, ma un approccio alla musica. Ci ha insegnato che l'arte non ha confini, che un artista può essere un genio ribelle e un collaboratore umile, che la rabbia può essere trasformata in poesia e che la curiosità può essere la più grande fonte di ispirazione. La sua è la storia di un uomo che ha preso un nome in prestito e lo ha reso un simbolo di integrità artistica, un faro luminoso per tutti coloro che credono che la musica possa essere allo stesso tempo intelligente ed emozionante.

E chiudiamo qui l'appuntamento di questo weekend con Pillole. Voglio solo ricordarvi che da settimana prossima, dall'8 di agosto, ci saranno 5 weekend in cui riascolteremo ovviamente il meglio della produzione di Pillole che riguarda sempre le storie di musica. Quindi vi auguro una buonissima estate nel frattempo e sempre buon ascolto con Giornale Radio, la radio libera di informare. Pillole, voglio solo ricordarvi che da settimana prossima ci sarà un cambiamento di orari, infatti andremo in onda sempre nel weekend, quindi sempre sabato e domenica, sabato dalle 15 alle 17, poi per i più notturni l'appuntamento con la replica sarà anche a mezzanotte tra sabato e domenica e poi domenica invece dalle 18 alle 20. Grazie per avermi seguito anche oggi, vi lascio con i programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.